0: Ok, allora ecco come funziona un CDO sintetico. Diciamo che io punti 10 milioni in una mano di blackjack.
1: 10 milioni perché questa mano sta a rappresentare una singola obbligazione ipotecaria. Allora, come vediamo, Selena sta messa molto bene. A 18 il banco a 7, quindi è una mano davvero buona per Selena. Di fatto le probabilità di vincere questa mano sono dell'87%.
0: Quindi le probabilità sono buone. Sto vincendo una mano dopo l'altra. Qui al casinò vorrebbero entrare tutti a questo tavolo. Come potrei perdere?
1: Ecco, questo è il classico errore. Nel basket è chiamato fallacia della mano calda. È quando un giocatore fa molti canestri di fila. Le persone credono che faranno punto anche nella mano successiva, che quello che sta accadendo in quel momento continuerà ad accadere in futuro. Durante il boom immobiliare i mercati non smettevano di avanzare. Si pensava che non sarebbero mai crollati.
0: Perciò chi sta guardando e pensa che non perderò farà una puntata aggiuntiva. Ecco, questo è il primo CDO sintetico.
2: Io adoro Selena Gomez. Scommetto 50 milioni su di lei con probabilità di 3-1.
3: 3-1 hai detto? Ok, accetto la scommessa.
1: Adesso ci sarà qualcun altro che vorrà fare una scommessa sull'esito della loro scommessa.
2: Io scommetto che lei vincerà.
1: Questo porterà al CDO sintetico numero 2.
4: Ehi, scommetto 200 milioni che la signora con gli occhiali vincerà la scommessa.
5: Sì, può darsi che vincerà. Perciò voglio un bel profitto.
4: Che dici 20-1?
5: Ci sto.
0: E si andrà avanti e avanti con un numero sempre maggiore di CDO sintetici.
1: E così un investimento iniziale di 10 milioni si trasforma in miliardi di dollari.
6: Questo dunque è Selena e noi invece adesso andiamo da un altro film, Elvis. Film del 2022 di Baz Luhrmann, specializzato in film musicali, che racconta la vita del re del rock, Elvis Presley, interpretato da Austin Butler, mostrando la sua ascesa e il suo successo che gli hanno permesso, insomma, di diventare una delle icone più importanti dell'intera storia musicale, non soltanto americana, spazzando via anche parte dell'innocenza del tempo. E questo perché il rock and roll è stato emancipato da Elvis Presley. Di particolare rilevanza è il rapporto che avrà con il suo manager, il colonnello Tom Parker, che nel film è Tom Hanks, con il quale Elvis intreccerà un sodalizio artistico della durata di circa 20 anni, finché si concentra proprio su questo rapporto complesso, a partire dall'ascesa della prima rockstar della storia fino al raggiungimento della fama mondiale e a quel momento mai toccato da nessun'altra star con così tanta veemenza. Il tutto mentre gli Stati Uniti vivono uno sconvolgimento socioculturale che porterà poi a dei grandi cambiamenti. Nel cast troviamo anche Olivia De Jong, che interpreta Priscilla Presley, la moglie di Elvis, con cui il divo convolerà a nozze nel 1967 e, nonostante le tante relazioni attribuitegli, l'unica donna che il re ha sposato. E allora qui non resta che andare ad ascoltare il trailer di Elvis.
7: Forza, devi andare sul palco, ti hanno già annunciato alla radio.
8: Forza, andiamo.
9: È un giovane di Memphis, Tennessee. Facciamo sentire tutto il calore delle Irlanda, Elvis Presley.
7: Tagliati i capelli, fatina!
10: In quel momento vidi quel ragazzo smilso trasformarsi in un supereroe.

0: che ti è venuto in mente, Jimmy?
1: Non so che mi è venuto in mente.
2: Signore, che non facciano del male al mio bambino.
3: Fargli male? Io direi che vogliono...
4: Allora, io di musica forse non ne so niente, ma capivo dallo sguardo di quella ragazza che era un morso al frutto proibito. Se lo sarebbe mangiato vivo. Lui era il mio destino.
5: Da un grande a un altro, anzi ad altri grandi, e qui veniamo a un altro film straordinario, quello dedicato ai Queen, e il film di cui andiamo a parlare è un film che racconta una storia straordinaria, e ovviamente a un film come questo non si può che consegnare anche una musica mostruosa. Sto parlando di Queen, il film Bohemian Rhapsody, film del 2018 diretto da Dexter Fletcher, e che ripercorre i primi 15 anni del gruppo. E la storia del 1970 parte da qui, con Farrokh Bulsara, che sarebbe poi alla fine proprio lui il protagonista principale, perché parliamo di Freddie Mercury, e studente britannico di origine parsi che assiste all'esibizione di una band Smile. E una volta conclusa la serata, il frontman abbandona il gruppo e Farrokh si presenta a un batterista, Roger Taylor, e a un chitarrista che è Brian May, che poi diventerà a sua spalla per tutta la vita, offrendosi anche di rimpiazzarlo. Quella stessa sera il ragazzo, tra l'altro, si imbaghisce di Mary Austin, che nel film è Lucy Boynton. L'omosessualità, che appunto era sempre stata, insomma, mai nascosta da parte di Freddie Mercury, in realtà era una bisessualità, e lo si vedeva anche con questo amore, anche se poi era un po' platonico, verso Mary Austin. Con l'ingresso del bassista John Deacon, la band si completa e modifica il nome in Queen. E grazie al carisma di Farrokh, che appunto cambia legalmente il suo nome in Freddie Mercury, il gruppo fa colpo su John Reid, manager della casa discografica EMI. E questa stravagante e futuristica sperimentazione musicale accresce l'interesse del pubblico e i Queen raggiungono la fama. Quando un dirigente, Ray Foster, che nel film è Mike Myers, rifiuta di presentare il loro quarto album, A Night in the Opera, con il lancio di Bohemian Rhapsody, la band abbandona la casa discografica. Intanto Freddie sposa Mary, ma inizia a provare dubbi sulla sua sessualità. È tormentato dall'amore che prova per sua moglie, dal giudizio della famiglia di fede zoroastriana. Freddie rischia e intraprende una relazione con il suo manager Paul Prenter. Negli anni Ottanta iniziano a nascere le prime tensioni e Paul allontana progressivamente Freddie dagli altri membri della band. Nel corso di una delle feste dissolute organizzate dal suo compagno, il cantante si imbatte in un cameriere, Jim Hutton, che lo induce a contemplare l'incapacità di accettare se stesso. E intanto la stampa sembra interessata soltanto alla sessualità del cantante e la censura del video di I Want to Break Free, che non fa che alimentare i gossip sulla vita privata di Freddie. Una vita che poi porterà il cantante a recuperare i rapporti con la band dopo un momento di rottura, ma le ultime analisi del sangue rivelano che ha contratto l'AIDS. Il 13 luglio del 1985 Freddie fa visita all'ortodossa famiglia e trova finalmente il coraggio per presentarsi alla porta prima di salire sul palco che lo consacrerà per sempre tra le stelle del rock. Questo è un po' la sintesi di Bohemian Rhapsody, e qui andiamo ad ascoltare un estratto del film.
6: Beh, non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
7: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un cazzo di capolavoro.
6: Cristo.
8: È un buon album, Ray.
9: Preferiamo capolavoro.
6: È costoso. E riguardo a Bohemian...
7: Rhapsody.
6: Rhapsody? Che sarebbe?
7: Un poema epico.
6: Dura un'eternità, 6 maledetti minuti.
7: Povera tua moglie, se per te 6 minuti sono un'eternità. E la sai una cosa? Vogliamo farlo uscire come singolo.
6: Impossibile. Qualunque brano oltre i 3 minuti, le radio non lo mettono in scaletta, punto. E poi sapete spiegarmi di che diavolo parla? Scaramouche, Galileo e tutta quella storia di Ismilla. Ismilla?
7: Bismilla.
6: Oh, certo. Bismilla. Ma di che parla comunque, di questo Bismilla?
7: La vera poesia è per l'ascoltatore.
0: Si perde il mistero se tutto viene spiegato.
6: Ma non si perde il fatturato. 3 minuti è il tempo standard. John.
8: Sì, la radio ci serve. Il formato è di 3 minuti, devo dare ragione a Ray. Secondo me il singolo è Love of My Life.
0: No.
8: Va bene, allora la canzone di John, You're My Best Friend. Quella Who You Make Me Live. Orecchiabile, l'impatto.
6: Che ne dite di I'm in love with my car?
0: Stai scherzando, ti prego.
6: Mi piace il... Beh, quella è il tipo di canzone che i teenager ascoltano a tutto volume in auto scuotendo la testa. Bohemian Rhapsody non sarà mai quella canzone.
0: È una decisione della band. Bohemian Rhapsody. Chiuso.
6: You're my best friend e sono i miei soldi.
9: Buon rap. Punto.
5: Dal film dei Queen, Bohemian Rhapsody, non possiamo che andare ad ascoltare allora la canzone che, insomma, dà proprio il titolo del film, Bohemian Rhapsody. Ascoltiamola insieme.

0: il pezzo memorabile dei Queen, Bohemian Rhapsody, da cui appunto il film che abbiamo appena ascoltato, e noi proseguiamo nella nostra corsa nei film che stiamo ascoltando dedicati ai biopic sugli artisti musicali. Il prossimo è dedicato ad una grandissima cantante, purtroppo scomparsa prematuramente, e cioè Amy Winehouse, e il film è Back to Black, tratto appunto da una sua canzone. Film di Sam Taylor Johnson, che racconta la vita, la carriera della cantante jazz inglese scomparsa il 23 luglio del 2011 e interpretata da Marisa Abela. Film che ripercorre i passi compiuti dalla musicista per diventare una star di fama mondiale e arrivare a vincere anche un Grammy Award. Ora, è un film che ha visto Leslie Manville, Eddie Marsan, Jack O'Connell nei ruoli della nonna, del padre e del marito di Amy Winehouse. Una storia, quella di Back to Black, che racconta proprio di come questa donna, come tante altre artiste, avete notato, no, che abbiamo parlato di artisti maledetti che in qualche modo hanno avuto una carriera caratterizzata dai problemi anche di alcol, di dipendenza, di depressione, e il film certamente racconta una parte di questa sua esistenza in un modo che cerca di essere fedele a tutto ciò che è accaduto. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Back to Black.
1: Voglio che la gente senta la mia voce.
2: No, no, no.
1: E dimentichi i problemi per 5 minuti.
2: No, no, no.
3: Sai cos'è per me il girl power?
1: Sarah Vaughan, Lauryn Hill.
3: Devi capire una cosa. Non sono una Spice Girl.
4: Dalla scuola elementare.
2: No, no, no.
4: Ai concerti soldati. Prima o poi succederà, vedrai. Per voci come la tua, è destino.
5: Mai sentita una voce così?
6: Quella è mia figlia. È la mia Amy.
1: Ho conosciuto un tipo stasera.
5: Buona fortuna, Amy.
4: Ti piacciono sempre quelli sbagliati.
1: L'album numero uno al mondo. Nessuna artista inglese è mai arrivata così in alto negli Stati Uniti. Mai.
7: Non penso di essere stata messa al mondo solo per cantare. Voglio essere una moglie. Voglio essere una madre.
5: Tanto alla fine scapperai con uno famoso.
7: Sei tutta la mia vita, sei la mia anima, io ti amo.
3: Io non tiro fuori 10 hit al giorno, le devo vivere, le mie canzoni. Ed è quello che farò.
5: Pronta?
7: Non scrivo canzoni per essere famosa. Scrivo canzoni perché devo per forza tirare fuori il bene dal male.
0: Questo dunque è Back to Black, la storia di Amy Winehouse, e adesso invece veniamo ad un altro film. In questo caso si tratta di Judy, film diretto da Rupert Gould, che è ispirato alla figura di Judy Garland nel film, pensate un po', interpretato da Renée Zellweger, attrice, cantante, ballerina, insomma, notissima, nota al grande pubblico americana soprattutto per l'interpretazione di Dorothy nel Mago di Oz. Una carriera brillante iniziata in età giovanissima con la sua, con grandi successi come Incontriamoci a St. Louis, È nata una stella, e che hanno accompagnato una vita di tormenti, di amori finiti male, di drammi. E Judy Garland, che ovviamente era anche una cantante, viene raccontata qui a partire dal 1968, quando ormai è esausta ed è in un momento della sua carriera molto delicato, piena di debiti, senza casa addirittura, con una voce indebolita dagli anni. L'unica cosa che la spinge ancora a sorridere sono i suoi figli, Lorna e Joy, nonostante la cantante e suo marito siano in lotta per la loro custodia. E Judy li vuole accanto a sé sempre, anche durante i viaggi di lavoro, perché sono la sua forza. Le cose sembrano prendere una direzione giusta, almeno dal punto di vista sentimentale, quando a una festa hollywoodiana lei incontra un uomo d'affare, Mickey Deans, con il quale c'è subito feeling. Il problema fondamentale e il bisogno di denaro per sanare i suoi debiti. E dopo aver compreso che gli Stati Uniti non hanno più nulla da offrirle, Judy decide di volare a Londra, dove ha ancora un grande seguito. Si distacca a malincuore da Lorna e da Joy, stipula un contratto con Bernard Delfont per esibirsi nel suo celebre nightclub Talk of the Town per 5 settimane. E le prove però la innervosiscono, la lontananza dei figli non fa che acuire questo suo stato di agitazione, non permettendole di dormire. La sera dell'esordio londinese Judy viene rinvenuta da Rosalind Wilder, che è incaricata di occuparsi di lei, insonne e imbottita di sedativi, ma riesce a esibirsi lo stesso e a riprendersi grazie all'affetto dei suoi fan. Poi arriveranno altre performance tra alti e bassi, proprio come la sua esistenza, mentre alcuni ricordi e flashback, insomma, tra quello e quell'altro, la Garland riporta a memoria 30 anni prima, quando all'apice del successo una sedicenne Judy doveva subire il controllo della sua vita da parte dei manager, e in questa strada piena di ostacoli il destino in qualche modo si frappone sempre tra lei e quello che poi potrebbe essere un po' di serenità, di felicità, perché alla fine ci sono tanti conflitti interiori e il film si chiede fino in fondo se potrà tornare a sorridere. Questa è la storia di Judy Garland in questo film non perfettamente riuscito, anche qui molto tormentato, di cui adesso andiamo ad ascoltare il trailer.
8: Mi scusi, è tardissimo.
9: Signora Garland,
8: la prego, mi chiami Judy.
9: Sono desolato, ma la suite è stata liberata.
8: Intende che se n'è andata?
9: Aveva troppi arretrati.
10: Il film vincitore del Golden Globe per la migliore attrice, candidato a 2 premi Oscar.
11: Ai bambini serve una casa.
8: So di cosa hanno bisogno della loro madre.
11: Non si può avere qui il più grande talento del mondo e non brindare.
8: Frank Sinatra è qui.
11: Frank è un grande, ma non è Judy Garland.
12: Qualcuno ha visto Judy?
13: Il pubblico aspetta di sentirti cantare.
14: Non ce la faccio.
13: Andrà tutto bene.
14: Inshallah.
10: Un film che toglie il respiro.

0: Il premio Oscar René Zellweger è Judy Garland.
1: Prendi qualcosa per la depressione?
2: 4 mariti. Non sono serviti.
3: Non vi dimenticherete di me, vero?
1: Brava!
3: Promettetemelo.
4: Questo dunque era Judy. Allora, tra poco l'ultima parte dedicata agli ultimi film dedicati alla vita degli artisti, e quindi sempre qui con Soul Kitchen su Giornale Radio.
5: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
6: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 2:24.
8: Giornale Radio.
9: Meteo. La pressione si mantiene ben salda sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata il sole sarà prevalente al centro-sud, con cielo generalmente sereno e soltanto qualche nube sparsa sulla Toscana. Al nord sarà presente una nuvolosità irregolare, senza però fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, salvo la formazione di qualche addensamento lungo le Alpi di confine, dove non si escludono isolati fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Siamo nell'ultima parte di Soul Kitchen, dedicato ai biopic sugli gli artisti musicali in modo particolare. E adesso in questa ultima parte andiamo da Bob Marley, One Love, il film di Reinaldo Marcus Green, che rende omaggio alla vita, alla carriera di una delle icone musicali che ancora oggi ispira generazioni diverse. Questo attraverso un messaggio che lui ha percepito, ha sentito come suo, persino evangelico, un messaggio d'amore e di unità trasmesso dalla sua musica. La storia di Bob Marley è stata interpretata da Kingsley Benadir, artista che nel corso della sua esistenza, Bob Marley, ha superato anche diverse difficoltà, ha composto canzoni rivoluzionarie e che ancora oggi sono un canto di libertà. E quando si canta la libertà e si canta l'amore e la fratellanza, per vari motivi ci sono persone, motivi che non sono mai validi, ci si fa dei nemici, perché persone che naturalmente non vogliono che questo accada diventi un personaggio scomodo e pericoloso, ed è il motivo per cui Bob Marley per certi versi ha avuto tante persone o tanti interlocutori che hanno cercato di ostacolarlo. E allora andiamo ad ascoltare qui una clip del film di Bob Marley, One Love.

0: Da quanto ci lavori?
1: Da tutta la vita.
2: È una hit.
3: Il reggae è la musica del popolo.
4: Sai che sei una superstar.
3: Non sono una superstar. Non puoi separare la musica dal messaggio. Vedi, la musica reggae unisce le persone.
5: Non a tutti piace quello che dici. Per la tua sicurezza devi fermarti.
6: Dicembre 1976, dei potenziali assassini sono entrati in casa di Bob Marley per uccidere il cantante e sua moglie.
7: Non vi preoccupate. Don't worry.

0: bought a thing. That every little thing gonna be alright.
1: Vi piace questa?
2: Sì.
3: C'è una guerra in atto. Come porto la pace se non trovo?

0: volte il messaggero deve diventare il messaggio.
1: Bob, so che è rischioso, ma tu sei l'unico a poter unire la gente.
0: Sei pronto, Bob?
1: Nessuna arma può fermare il mio messaggio. Voglio che il mondo cambi. E il momento è ora.

0: Questo dunque era Bob Marley, One Love, con cui abbiamo aperto questo quarto blocco. Io sono Lapo De Carlo con Soul Kitchen tutti i weekend per raccontare delle storie o dei generi che magari in alcuni casi sono stati dimenticati oppure magari non ricordavate, e noi ovviamente con la redazione vi raccontiamo alcune storie. C'è Samuele Campochiaro con me in regia e andiamo invece ad un altro film di cui non vi facciamo ascoltare il trailer perché passeremo al prossimo, non c'è in italiano. Il film è The Dirt, il film di Jeff Tremaine, che è basato su un'autobiografia che io ho letto dei Motley Crue e che racconta, quando dice senza censura, vuol dire veramente senza censura. Cioè io ho letto alcune pagine di questo libro, chiedo scusa, The Dirt, che sicuramente... ero in imbarazzo mentre lo leggevo, cioè delle sequenze che francamente più pornografiche e comunque impressionanti che venivano raccontate dal gruppo, e quindi tutti i vari accessi di questa band, da Nikki Sixx, Mickey Mars, Tommy Lee, Vince Neil, e che insomma queste storie, ma insieme al loro talento, avevano trasformato questa band in una delle rock band più scandalose, più oltraggiose della storia della musica, e quindi valeva la pena anche raccontarvi di questo. Veniamo invece a tutt'altro genere inteso come musica e anche di storia, quella di Green Book, gioiello del 2018. Questo sì che è un film riuscito meravigliosamente, diretto da Peter Farrelly, vincitore di 3 premi Oscar, e tra cui il miglior film, è ispirato alla storia vera di Don Shirley insieme a Tony Lip. Racconta infatti l'amicizia di questo pianista afroamericano e del suo autista, diciamo così, butta fuori italo-americano in un tour nell'America segregazionista degli anni 60. Il titolo fa riferimento al Negro Motorist Green Book, una guida reale del tempo che indicava i viaggiatori neri quali hotel, ristoranti, stazioni di servizio fossero sicuri e accessibili negli Stati Uniti razzisti. Ed è un film che quando abbiamo visto al cinema, insomma, finché ha solo 7 anni, 6 anni, e che, anzi no, 7 anni, e che è un film che ha veramente una grande capacità, perché riesce a raccontare in modo splendido, davvero splendido, l'amicizia e l'umanità dei due personaggi così diversi tra loro, e che poi alla fine però hanno dato vita a una grande amicizia che sicuramente meritava di essere raccontata. Finché tra l'altro vede protagonista Viggo Mortensen insieme a Mahershala Ali, che appunto è il musicista che appunto insomma si trova a dover vivere situazioni di segregazionismo piuttosto severe, ma nonostante la sua straordinaria capacità e popolarità che lo attraversa. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Green Book.
1: Sì, ha chiamato qui un tizio, sta cercando un autista. Ti interessa?
2: Devo andare in tour nel profondo sud. Mi dica, è bravo in qualcos'altro?
3: Pubbliche relazioni.
2: Prevede qualche problema a lavorare per un uomo di colore?
3: Lei nel profondo sud? Prevedo casini.
4: Prometti che mi scriverai una lettera?
3: Te lo prometto.
2: Stiamo per interagire con alcune delle persone più facoltose d'America e ritengo che dovrebbe comportarsi in maniera più raffinata.
3: Avanti, mangi qualcosa.
2: Preferiscono macchiare di grasso la mia coperta.
5: Mi si macchia di grasso la copertina.
2: Mi hanno comunicato che non mi è permesso cenare qui.
3: Temo di no. Perché fa tutto l'educato con quei coglioni?
6: Perché per cambiare i cuori delle persone ci vuole coraggio.
2: Che stai scrivendo?
3: Una lettera.
2: Cara Dolores, a volte mi ricordi una casa a 2 piani. Rischi di perderla così. Scrivi. La distanza che ci separa spezza il mio spirito. Innamorarmi di te
3: è stata la cosa più facile che abbia mai fatto. PS, un bacio ai ragazzi?
2: È come mettere un campanaccio per mucche alla fine della settima di Shostakovich.
3: Ci sta bene.
2: È perfetto, Tony. Non vinci quando usi la violenza. Vinci quando mantieni la tua dignità.
3: Tu nemmeno li conosci quelli come te. Tu, il pezzo grosso che fai concerti per i bianchi straricchi.
2: Se per te non sono abbastanza nero e per loro non sono abbastanza bianco, allora dimmi chi diavolo sono io.
3: Sono capaci tutti a imitare Beethoven. Ma quello che fai tu, con la musica, ti rende unico.
2: Che si fa con le ossa?
3: Si fa così.
2: Eh. Raccoglilo, Tony.
3: Ma se lo mangiano gli scoiattoli?
2: Raccoglilo.
0: Questo era Green Book, il film che insomma attualissimo, che vale ancora la pena andare a rivedere se lo potete trovare, finché tanto è facilmente rintracciabile. Torniamo indietro di 40 anni, andiamo al 1984 e andiamo ad un film che non racconta di un artista moderno, ma del passato. Sto parlando di Mozart. Amadeus è il film, un film diretto da Miloš Forman e che vide un protagonista, Tom Hulce, avere un inaspettato successo straordinario. I due protagonisti erano F. Murray Abraham e Tom Hulce. Tom Hulce era nella parte di Mozart e F. Murray Abraham nella parte di Antonio Salieri. La storia è questa: siamo a Vienna nel 1823 e un vecchio signore, per l'appunto Antonio Salieri, tenta il suicidio. Si pugnala la gola invocando il perdono di Mozart. Le sue grida strazianti richiamano i suoi servi, che riescono a salvarlo e a farlo ricoverare però in un manicomio. Viene aiutato e spronato da un sacerdote a liberarsi dei tormenti tenuti nascosti per anni. Salieri rievoca il passato, capisce che la sua vita è sempre stata ossessionata da Amadeus. Fin dall'infanzia Antonio infatti si confronta con il genio di Mozart, cominciando a provare sentimenti contrastanti. Prevale sempre l'invidia, non tanto per il successo o la fama del suo rivale, ma per il rapporto che Amadeus aveva con suo padre. La vita prosegue e vede Antonio confrontarsi con la preghiera, parlare con Dio, barattare la sua castità, la sua umiltà, in cambio della promessa di fare di lui un grande compositore. Salieri ora è un musicista di talento, apprezzato, riconosciuto, diventa compositore di corte dell'imperatore Giuseppe II, fino a quando a Vienna non arriva appunto Mozart. Sembra che grazie alla sua prepotente genialità, il suo estro irriverente, la sua capacità di scrivere musica come se fosse dettata da Dio, voglia prendere il posto alla corte, gettando Antonio nella disperazione. E da una parte riconosce che Mozart è oggettivamente il più grande compositore di sempre, dall'altra si chiede come mai Dio abbia scelto un uomo per lui tanto volgare come suo strumento. La sua invidia si trasforma in odio profondo che distruggerà la vita di entrambi. È per questo che appunto il film parte dal tentativo di redimersi o in qualche modo di autopunirsi di Antonio Salieri. E allora andiamo ad ascoltare il trailer dell'epoca di Amadeus.
7: Stiamo per sconvolgervi con qualcosa di intimo e orripilante. Speriamo, perché è questo che vi piace davvero. Crimini inconfessati e malvagità sepolte. Se è questo che vi porta a noi la prospettiva di udire orrori, sarete soddisfatti.
8: Io non ci credo. Tutta la città ne parla. Lo senti dappertutto. Che storia. Che scandalo. Che commedia. Che tragedia. Incredibile. Io non ci credo. Chi potrebbe crederci? Quali orrori hai sentito? Diccelo. Diccelo. Diccelo subito. Parlaci di Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart! Mozart!
9: Quanto è bravo questo Mozart.
10: È straordinario.
11: È un presuntuoso, immorale, irritante marmocchio.
8: Io è vero, sono volgare. Ma le garantisco che la mia musica non lo è.
9: È ispirato da Dio.
8: È arrogante, volgare, osceno.
9: Crea musica per gli dèi.
8: È appassionato.
9: Ha dentro un fuoco che arde.
8: È un angelo.
9: È un diavolo.
8: Disse di essere stato avvelenato.
9: Qualcuno disse che accusò un uomo.
8: Qualcuno disse che l'uomo era Salieri.
9: Salieri?
8: Salieri.
9: Non ci credo.
8: Ma qualcosa c'è.
9: Potrebbe essere possibile.
8: Pensi che sia stato proprio Salieri?
9: L'ha ucciso lui, Amadeus?

0: Dunque, da un genere come quello di Amadeus, che è un film che ricordo molto bene, insomma, rapì milioni di persone, io andai al cinema entusiasta, in quel periodo storico andare al cinema era un vero e proprio evento, oggi purtroppo non lo è più ed è un vero dramma vedere il cinema che si accartoccia su se stesso, spesso anche con titoli non particolarmente entusiasmanti. Veniamo adesso ad un film totalmente diverso, anche qui cambiamo totalmente genere, perché dalla musica classica andiamo al rap e andiamo a un personaggio che, insomma, è conosciuto da tutti, Eminem, perché la vicenda è quella del film diretto da Curtis Hanson nel 2002 di Jimmy Smith, per l'appunto Eminem, per gli amici B-Rabbit, che vive in questa vecchia baracca sulla 8 Mile, da cui il nome del film, una strada di Detroit che separa il quartiere bianco da quello nero. E Jimmy è un ragazzo serio, ma con una situazione familiare molto difficile. La madre Stephanie, che nel film è Kim Basinger, è una donna alcolizzata. Greg, il fidanzato di lei, è un uomo detestabile, violento. Il giovane cerca di prendersi cura meglio che può della sorellina, Lily, verso la quale chiaramente diventa anche molto protettivo. Il sogno di Jimmy è diventare un rapper famoso, vincere le gare di freestyle, ma la sua timidezza, unita al fatto che queste sfide e l'unico bianco a scontrarsi con i neri non gli permettono di dimostrare quello che è capace di fare, e spinto dagli amici decide comunque di provarci, ci partecipa alla sua prima gara allo Shelter, ed è un circolo dove si sfidano gli aspiranti rapper, ma rimane muto e lascia il palco umiliato. Anche nella fabbrica dove lavora le cose non vanno bene a causa dei suoi ritardi, il suo supervisore non gli concede i turni extra che aveva chiesto per poter arrotondare. Quei soldi gli servono ancora di più dopo che la madre ha ricevuto lo sfratto. Carico e arrabbiato scrive, inventa rime, crea canzoni. Ora sì, ora è pronto per salire sul palco e per prendersi la sua rivincita. Andiamo ad ascoltare il trailer di 8 Mile. When I feel blue, don't know what to do. I look at you and I just say no, notte baby, ora dormi.
1: Stai ancora in quel Little Caesar su a Warren?
2: No, lavoro al New Detroit Stamping ora.
3: Cacciato via da una pizzeria, pensa.
2: Io almeno ce l'ho un lavoro.
4: Su! Un altro ritardo, Smith, e te ne vai.
5: Lo sai che dicono tutti che sei un fallito.
2: Ti sei mai chiesto a che punto devi smettere di vivere quassù e cominciare a vivere qua giù?
4: No.
6: Hey, Robin!
4: Dai, andiamo, bello. Come ti sei?
6: You had one shot.
5: Sto risparmiando per andarmene da questo posto.
6: One opportunity.
2: Ho la strada spianata e ti porto con me.
6: This is everything you ever wanted.
2: Se qualcosa deve succedere ora.
6: Did you capture?
4: Questo è il mio amico Bunny Rabbit ed è un genio.
6: Just let me slip.
5: E tu nella vita che cosa fai di così grande?
7: 8 Mile. Ogni momento è un'occasione per dare una svolta.
5: Ho un presentimento, diventerai grande.
8: Gridano il tuo nome.

Allora, questo era insomma il film di 8 Mile, dove insomma la storia è quella di Eminem e il film diretto da Curtis Hanson. Avete sentito Lose Yourself nello sfondo, successo planetario che diciamo che è valso il successo straordinario ad un artista che poi tra l'altro è stato estremamente versatile, eclettico, tanto con una collaborazione con Daido che gli è valso veramente altro prestigio. Ad ogni modo andiamo ad ascoltare adesso proprio da 8 Mile la canzone di Eminem, Lose

0: E allora, questo era il brano di Eminem. Adesso invece veniamo ad un altro film, Bird di Clint Eastwood. La vicenda è quella di Charlie Parker, nato in Kansas, in un sobborgo, nel 1920, quando era ragazzo non può entrare al Rhino Club e ascoltare il gruppo di Count Basie, e allora si sofferma all'entrata posteriore del locale e per questo si guadagna il nome di Yardbird. Si trasferisce a New York con un epiteto che si trasforma poi in Bird e si dimostra profetico, uno sassofono. Questo ragazzo, questo jazzista, è capace di volare le sue creazioni, così come la sua personalità complessa e tormentata si impongono irresistibilmente. Bird è un film poetico, uno di quelli migliori girati in assoluto da Clint Eastwood, con Forest Whitaker nella parte di Charlie Parker. Andiamo a ascoltare il trailer.
1: Signore e signori, un applauso per l'uomo del secolo!
2: Charlie Parker è in città. Il jazz non sarà mai più lo stesso.
3: Allora, che cosa ne dite di questo fantastico Bird?
4: Mi dispiace, ma se noi due ci mettiamo insieme...
5: Tre mesi con la condizionale.
6: Non sarebbe possibile mettermi in prigione e dopo tre mesi restituirmi la licenza per suonare, signore?
5: Charlie Parker tenta il suicidio bevendo tintura di odio.
7: Secondo me gli farebbe bene il ricovero in manicomio. È una bella cura a base di elettroshock.
4: Qui parliamo di un uomo che possiede una creatività davvero unica.
6: Non esiste una legge che dica che non mi devo ficcare nei pasticci.
8: Parleranno di te quando sarai morto, Bert. Molto più di adesso.
6: Devi pensare a salvarti la vita, Bert.
8: Questo è l'anno in cui io devo morire. Devo tutto a Dizzy. Ti amo. L'uccello di un tempo ha così poco spazio per volare.
9: Charlie Yardbird Parker. La sua musica non conosceva frontiere. Bird. Un film prodotto e diretto da Clint Eastwood.
0: Questo dunque era il trailer di Bird. Veniamo adesso a un altro gioiello, quello del 1998, di cui vi parlavo all'inizio della nostra trasmissione. Velvet Goldmine, diretto da Todd Haynes, con Christian Bale, giovanissimo, Toni Collette, giovanissima, Ewan McGregor, giovanissimo, con la vicenda che parte dall'inizio degli anni Ottanta, quando un giornalista inglese che lavora in un quotidiano di New York riceve l'incarico di scrivere un articolo sulla vicenda di Brian Slade, star del glam rock, scomparso improvvisamente dalle scene all'apice della fama. Arthur da ragazzo era stato tra coloro che avevano per Slade una vera passione. Con qualche emozione Arthur cerca di ricostruire il quadro di quegli anni e comincia ad analizzare il rapporto tra Brian e la moglie Mandy, rintracciandola in un locale di secondo piano e invitandola a ricordare la storia con Brian. Questo film è un film importante perché si rifà a un periodo storico della musica, e alla musica glam in modo particolare, e che quindi evoca anche David Bowie. Per cui andiamo ad ascoltare Velvet Goldmine, il trailer.
10: Miss Slade?
4: Dica.
10: Io volevo soltanto farle qualche domanda, non dovrei metterci molto.
4: Dal momento in cui Brian Slade entrò nelle nostre vite, niente fu più come prima.
10: Non ha molta importanza cosa fa un uomo della sua vita. La cosa importante è la leggenda che si crea attorno a lui. Potrei fare di te una star.
11: Baby's on fire.
4: Brian Slade e Kurt Wilde erano invenzioni.
10: E quindi, se in questa evenienza dovesse sorgere un interesse, come ti sembrerebbe una prospettiva di questo tipo in tale congiuntura?
12: Quello che Jerry sta cercando di dire è se vuoi venire a Londra a incidere un disco.
13: Oh, sì, forte.
12: Non avevo mai visto niente del genere prima.
10: È straordinario.
14: Che fine ha fatto Brian Slade?
12: Avete pensato a me perché sono l'inglese su piazza, vero?
14: No, io voglio te, perché te lo ricordi bene.

0: Il segreto per diventare una star è sapersi comportare come tale.
1: Questo dunque era il trailer di Velvet Goldmine. Noi stiamo chiudendo la nostra puntata di oggi, lo chiudiamo non potendo non citare Great Balls of Fire, Vampate di Fuoco, film dell'89 diretto da Jim McBride e che racconta la storia di Jerry Lee Lewis. Non c'è il tempo di ascoltare tutto, ma è un film meraviglioso, anche qui con un cast notevole, e quindi ovviamente noi non possiamo che a questo punto salutarci. Devo dire che ci sarebbero anche altri film che vorrei farvi ascoltare, per cui non è detto che non si possa riprendere una puntata con altri biopic su grandi artisti, non solo musicali. Qui c'era un Dennis Quaid giovane e assolutamente scatenato in questo film che fece un certo successo. Io devo ringraziarvi, ringrazio chi ha ascoltato anche oggi Soul Kitchen qui su Giornale Radio. Io ringrazio Samuele Campochiaro, grazie da Lapo De Carlo, appuntamento la prossima settimana sempre qui su Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 2:59 minuti.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete, tutte le settimane ci occupiamo di attualità ma anche di temi culturali, polemiche e altro. Oggi abbiamo una puntata ricchissima. Voglio partire però dalla situazione internazionale, da questi scontri che non finiscono tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Giorgia Meloni, ma anche tra Trump e diciamo tutto il resto del mondo, con questa situazione che cambia costantemente in Medio Oriente, pure in Ucraina, insomma. Ma un caos apparentemente totale. E per a proposito di caos e di ordine, sta per arrivare in libreria il nuovo libro per l'editore Guerini di Giulio Sapelli, il professor Giulio Sapelli, che insomma è uno dei più attenti osservatori della realtà italiana, internazionale, grande esperto di politica estera, insomma un grande studioso, e parla proprio di che cosa? Beh, del nuovo, di questo nuovo mondo che si sta costruendo. Si intitola così: Il nuovo mondo, guerra, terra, potere, Trump e i nuovi imperialismi. Allora, professore, benvenuto. Partiamo proprio da Donald Trump. Come dobbiamo interpretare lo scontro tra Trump e Meloni?
2: Ma come dobbiamo interpretarlo? Dobbiamo interpretarlo, devo dire, come la continuità con un comportamento di deistituzionalizzazione di tutto quello che sono gli architravi delle relazioni diplomatiche consolidatisi via via nel tempo. Che se lei tiene conto che in questo periodo Donald Trump ha di fatto smantellato la rete diplomatica statunitense, ha destituito gran parte degli ambasciatori di carriera, anche se sappiamo benissimo che negli Stati Uniti la nomina degli ambasciatori è di natura assai diversa da quella che avviene in Europa e in altre parti del mondo, no? Sono soprattutto di nomina principalmente politica, no? E dipendono dal presidente. Ma in ogni caso c'era una sorta di rispetto della vecchia sostanza storica, che si nominavano persone quantomeno dedite alla politica estera. Adesso questa rete sta venendo via via smantellata, e questo mi pare che appaia. E tutto si condensa in questo modo di fare dal punto di vista internazionale, che è quello di emettere giudizi, di comportarsi in un modo deistituzionalizzato, no? Quindi, che è una tragedia. La mancanza delle forme implica anche una caduta nella sostanza. Questo prova che questa forma di unipolarismo così alla Trump è molto pericolosa, insomma.
1: Ecco, professore, lei pensa che esista un disegno? C'è qualcuno nell'amministrazione statunitense che ha qualche forma di piano in questo momento?
2: Io credo che lui abbia distrutto il deep state. Scusi, ha fatto dimettere la capa della CIA, la responsabile dell'intelligence service, ha dovuto dare le dimissioni, che pure era uno del suo inner circle, no? Quindi mi pare un Caligola, ecco, insomma, devo dire la verità, a cui il deep state di una volta, insomma, gli Stati Uniti sono stati sempre una ristretta oligarchia WOPS, circondate da una serie di tribù. Ogni volta che uno dei cattolici, neri e di altre appartenenze a gruppi di recente immigrazione, ecco, ogni qualvolta uno di questi tribù saliva alla presidenza, capitava un guaio, no? Voglio dire, siamo stati così, nella storia americana è stata eliminata un'intera famiglia, diciamo così, che era la famiglia Kennedy, no? Perché aveva delle, diciamo, il padre era ambasciatore durante la presidenza Roosevelt presso l'ambasciata di Berlino, ed era, dato che era un appartenente dell'IRA, aveva delle chiare simpatie filo naziste, fu destituito. I due figli hanno fatto una misera fine, i figli principali che dedicano. Quindi, diciamo così, gli Stati Uniti sono sempre stati caratterizzati dall'elite del potere molto ristrette Con Trump è iniziata la decadenza di questa elite che anche ha governato gli Stati Uniti fin dall'inizio. Inizia un nuovo ciclo, non sappiamo dove ci porterà. E ha scritto queste cose molto più interessanti vedendole sotto il profilo della politica estera. È stato non a caso un eterodosso come David Calleo, che è stato un grande studioso di politica estera, ma che così cattolico non a caso, quindi che non appartiene all'elite WOPS anglosassone e protestante, ecco, ma nei suoi libri che era sull'unipolarismo tutta questa vicenda era stata secondo me anticipata. Non a caso è stato uno dei primi a analizzare il rapporto tra gli Stati Uniti e la Germania nel secondo dopoguerra, che questa è tutta la chiave di cosa capita oggi: ridurre la Germania a un campo di patate per impedire che continui a rafforzare con la sua tecnologia e con la sua tradizione storica la tradizione cinese. No, diciamo così, il vero nemico del capitalismo nordamericano è quel capitalismo che inizia da Berlino, passa per Mosca, come dimostra le relazioni energetiche che ci sono state, e finisce poi dopo a Pechino e a Vladivostok, insomma. E questo è il vero nemico. Quindi questo spiega anche perché adesso Trump ha perso ogni freno e se la prende con l'Europa e con la NATO.
1: Ora, l'Europa, nel senso di Unione Europea, non sembra poi così pronta, diciamo, a reagire, nel senso che ci viene chiesto ad esempio di acquistare delle armi, che però è esattamente quello che gli Stati Uniti ci chiedono da anni. Cioè, mi sembra che da una parte abbiamo un'Europa che a parole dice di volersi ricavare una sua autonomia da Trump, nei fatti però poi dall'altra parte gli va dietro.
2: Ma sì, ma l'Unione Europea innanzitutto non è l'Europa, è l'Unione Europea, una burocrazia celeste che mira in primo luogo all'autoriproduzione di se stessa, no? Già ormai è di origine ereditaria, guardi la Merkel, la von der Leyen è la figlia del primo direttore generale dell'UE, quindi voglio dire ormai la burocrazia celeste iniziava a essere una burocrazia ereditaria, quindi l'UE, secondo me l'UE non fa testo, no? Quello che continua a far testo, come è la storia per andare avanti, sono le nazioni europee che sono state, come si potrebbe dire, hanno fatto una sorta di auto da fé con le proprie borghesie, creando questa sovrastruttura che non ha una costituzione. Il diritto europeo, parlano di diritto europeo, ma non so di cosa parlano, parlano di un ordinamento giuridico di fatto, perché se non hai una costituzione, che diritto puoi produrre? Quindi oggi parliamo di Europa quando in effetti parliamo di Unione Europea, mentre l'Europa sono le nazioni, ma le nazioni sono molto divise. Oggi si sta spostando tutto, no? Perché la guerra in Ucraina rafforzerà l'asse jagellonico, cioè polacco, baltico, scandinavo, no? A detrimento, insomma, così. E quindi sta cambiando tutto molto velocemente. E gli Stati Uniti fanno parte di questo cambiamento, perché mi pare che ormai stiano orientando tutto il loro profilo, i loro interessi verso l'Indo-Pacifico, però hanno fatto l'errore di non finirla con la guerra con l'Iran, e questo gli porterà caro, perché dovranno rimandare questo loro spostamento, perché dovranno di nuovo occuparsi del grande Medio Oriente, dove hanno sbagliato tutto dal punto di vista militare.
3: Beh, gli Stati Uniti,
2: perché
3: mi pare di capire,
2: non hanno vinto la guerra, perché di fatto non hanno vinto la guerra, no? Quindi
1: allora, gli Stati Uniti hanno perso la guerra, ma quanto conta il fatto, anche rispetto a questa guerra, che vadano un po' a ruota di Israele, e quanto davvero Israele tiene la catena agli Stati Uniti, secondo lei?
2: Ma no, io non userei queste cose. Israele non tiene la catena agli Stati Uniti, e Israele fa una sua politica di difesa, difende se stesso. Non dimentichiamoci che i nemici Nasser aveva già cominciato ad espellere gli ebrei, Israele nasce difendendosi. Non dimentichiamo che il Grand Mufti di Gerusalemme era un alleato di Hitler, stava a Berlino, quindi voglio dire, Israele, diciamo che l'imperialismo inglese tra le sue strategie aveva quello di dominare meglio l'area medio orientale, e ha utilizzato per questo il sionismo, dove c'era già c'era già da tempo, insomma, una colonia ebraica appoggiata soprattutto dai fedeli protestanti, no? Noi sappiamo bene che i primi a sponsorizzare Israele e il sionismo lì sono state le chiese evangeliche, quindi non a caso con i rapporti con l'Inghilterra. Israele difende se stesso, lo fa con una diaspora molto potente in tutto il mondo, e quindi questa cosa non è una novità, insomma, non mi stupisce. Voglio dire, le stesse cose che capitavano negli anni 30, abbiamo, prima che nascessero questi pseudo storici alla IAP, il revisionismo storiografico israeliano che fa pena e si inventa la storia, esistevano dei buoni libri che raccontavano queste cose, sono usciti anche degli ottimi film che spiegano queste cose. Quindi no, gli Stati Uniti pensavano di potersi liberare del Grande Medio Oriente, ma in effetti non possono farlo, perché quello che loro pensano, sanno che non hanno l'autosufficienza energetica, il gas e il petrolio estratto con la perforazione orizzontale non può sostituire i grandi reservoir del Grande Medio Oriente. Quindi loro devono sostituire gli inglesi nel governo del Medio Oriente. È quello che stanno facendo, però malamente e con esiti disastrosi. Insomma. Sarebbe come se dopo la vittoria di Churchill su Chamberlain, Churchill non avesse finito il suo compito, no? È quello che sta capitando adesso.
1: Ecco, in tutto questo, l'Italia che fine fa in questo scontro di vasi di ferro con vasi di coccio?
2: L'Italia, insomma, adesso, l'Italia ha avuto un grande disegno diplomatico quando era un vassallo consapevole degli Stati Uniti. Sapeva fin dove andare, sapeva che cosa rischiava, come rischiò durante il periodo della presidenza Reagan, quando condannammo il bombardamento di Tripoli. Insomma, io ricordo Andreotti come era lucido, consapevole dei rischi che avevano corso. La grande tradizione diplomatica democristiana, Andreotti e Moro sostanzialmente, purtroppo non è stata sostituita, anche se la Farnesina fa miracoli, perché noi abbiamo una diplomazia tra le migliori al mondo, nonostante che abbiamo non abbiamo più i grandi ministri degli esteri che sono quelli che ho nominato prima. Quindi, però grazie alla nostra diplomazia riusciamo ad avere una mano. E poi gli interlocutori che sono al governo, ad esempio il premier l'onorevole Meloni, si comporta con abilità, in primo luogo è una persona che sa le lingue, che per i nostri politici, voglio dire, è una cosa rara, sembra una stupidaggine, ma lei ha fatto fare un sacco. E poi è una persona che ha masticato pane e politica fin da quando è una ragazzina. Quindi ho una certa esperienza. Certo, avere a che fare con un uomo sulla soglia della non lucidità mentale come il presidente Trump, voglio dire, sfido chiunque, no, a mantenere, voglio dire, mantenere dritta la barra. Diciamo, la signora Meloni fa quella che può. La diplomazia italiana la sta aiutando con grande intelligenza, io credo.
1: Qualcuno dice, però, dovremmo fare di più, dovremmo reagire diversamente.
2: Come abbiamo reagito è ottimo, nonostante quello che è successo siamo andati alla festa all'ambasciata americana, i rapporti sono nel lungo periodo, il rapporto con gli Stati Uniti d'America va al di là, noi siamo un paese anglosfesco, l'Italia è un frutto della politica inglese del Mediterraneo, nonostante quello che pensano i più, che pensano che siamo un frutto della politica francese, siamo un frutto della politica inglese del Mediterraneo, che anche perché dovevano controbilanciare i francesi. E gli inglesi, quindi noi dobbiamo continuare a far parte dell'atmosfera, senza rapporti con l'atmosfera non contiamo niente in Europa, inutile illudersi di poter fare una politica autonoma, sono tutte stupidaggini. Noi facciamo la politica che ci detta le relazioni con l'Inghilterra e con gli Stati Uniti, in primis adesso con gli Stati Uniti che hanno sostituito l'Inghilterra nel dominio del mondo e anche nel Mediterraneo.
1: Quindi, professore, secondo lei noi comunque dobbiamo continuare a tenere rapporti con gli Stati Uniti, far passare questo momento e avanti così?
2: Continuare a tenere la barra dritta e continuare consapevoli di che cosa vuol dire questo, consapevoli che gli Stati Uniti non vogliono che si crei una potenza euroasiatica, cioè che ci sia una saldatura tra l'Europa e la Russia, cosa che invece sarebbe per molti versi auspicabile, ma non è possibile, perché gli Stati Uniti vedono questo come una mortale minaccia, perché pensano che si estenderebbe ad un'alleanza con la Cina. Io la penso in un modo contrario, ma quello che penso io non fa la storia, ecco. Fa quello che penso un vecchio intellettuale.
1: Ecco, a proposito di Russia, come va a finire il conflitto con l'Ucraina?
2: La Russia va a finire come va a finire nella storia russa. Tutta la storia russa è stata dominata dalla paura dell'accerchiamento. Un pugno di uomini in un territorio immenso, impossibile da presidiare se non attaccato.

0: quindi ho conosciuto bene tutto l'attuale gruppo di dirigenti, a cominciare da Putin. Per un periodo una parte del sistema di potere oligarchico russo pensava che fosse possibile integrarsi nell'UE e nella NATO, e a questo noi dovevamo mirare. Non l'abbiamo fatto, i russi si sentono da allora minacciati e pensano di poter essere attivi, e quindi rispondono nel loro modo terribile, che è attaccare i civili, a fare una politica di raso, così, a raso terra, no? Come diciamo quello che stanno facendo, attaccando le città, attaccando... Ecco, quindi abbiamo evocato l'anima aggressiva tataro-mongolica che c'è nella nazione russa, quella che Vittorio Strada, quando nel suo ultimo libro bellissimo sull'Eurasia, diceva appunto l'Eurasia, quindi c'è una parte asiatica. E noi dobbiamo sempre temere quella parte asiatica e cercare che non emerga e che non risorga. Poi le cose sono molto più complesse adesso, perché adesso è un regime di grandi combinate industriali, voglio dire, quindi di grandi oligopoli energetici e non, e quindi ora la cosa è anche molto più complessa. C'è un capitalismo russo-tedesco che si è concretato dagli anni 30 da dopo Versailles, voglio dire. Non bisogna mai dimenticare che la Wehrmacht non avrebbe potuto ricostituirsi se, questa è la storiografia americana, averlo descritto negli anni 60, negli anni 60 e 70, la Wehrmacht si è ricostruita nella Siberia staliniana, ecco, questo vorrà dire qualcosa, no? E questa politica è continuata poi con il Nord Stream, no? Quindi insomma c'è qualcosa che non funziona nel nostro modo di vedere la Russia e di interpretare la Russia, e che ha scatenato. E poi c'è questa cosa che aveva previsto solo Marx nei suoi scritti sull'Ucraina. Quando Marx scrive dell'Ucraina, ha grandi ammirazioni per gli ucraini, perché dice: sono contro il nemico storico dei rivoluzionari della prima metà dell'Ottocento, che era la Russia zarista. E lui apprezzava la capacità e l'ingegnosità del popolo ucraino. Adesso una delle conseguenze non previste della guerra è che abbiamo fatto dell'Ucraina uno dei fabbricanti di armi più importanti del mondo, proprio perché hanno questa capacità, diciamo così, artigiana, strumentale, che già avevano visto i grandi interpreti dei risorgimenti europei classici avevano intravisto.
1: Sì, anche se viene chiesto però a noi di pagare le armi per l'Ucraina, no? A proposito di produzione di armi.
0: E viene chiesto a noi perché facciamo parte di un'alleanza transatlantica. Non si può aver beneficiato della NATO a Napoli, a Biarritz, cioè, poi a un certo punto dirà: ah, sì, non ce l'avevamo con. Nel tempo della Guerra Fredda, quando pattugliavamo l'Adriatico temendo anche Tito, voglio dire, no? Quando l'Albania aveva costruito i bunker, eccetera, in quel tempo lì, insomma, gli americani si hanno difeso, no? Hanno impedito che l'equilibrio mondiale cambiasse, no? Se hai delle alleanze devi rispettarle, amico mio. Poi voglio dire, questo 5% non è la fine del mondo, voglio dire, attrezziamoci, anzi, può anche essere un'occasione per Certo che se pensiamo che i problemi della politica sia il debito pubblico, con questa visione sciocca, neoclassica dell'economia, certo che non facciamo niente. Se abbiamo una visione dinamica dove anche il debito pubblico, se viene gestito, può essere un volano per la crescita, se è un debito che crea crescita, voglio dire, accidenti, lì creerebbe posti di lavoro, voglio dire, il capitalismo di guerra è noto. È noto da tempo che è una delle leve fondamentali per la crescita capitalistica e quindi dell'occupazione. Anche fare armi è una cosa,
2: certo.
0: Noi siamo molto bravi, abbiamo uno dei più grazie all'ingegner Guarguaglini, indimenticabile grande uomo, onest'uomo, schiacciato solo insomma, lasciamo perdere da chi, e grazie a lui abbiamo una grande azienda che si chiama Leonardo, ma non si chiama Finmeccanica. Adesso abbiamo

0: abbiamo dei dirigenti espertissimi, Leonardo, quindi voglio dire ben venga il 5%.
1: E allora grazie al professor Giulio Sapelli, il nuovo mondo, Guerrini Editore, il suo nuovo libro ora insomma in libreria o sui rivenditori digitali, Corrente Alternata si ferma qualche istante, ma restate qui perché noi torniamo in un lampo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
4: Sono le 3:30. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
8: Corrente Alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: E rieccoci qui, Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Abbiamo visto con il professor Sapelli degli scenari internazionali, adesso però guardiamo un altro tipo di scenario. Anche qui c'è uno scontro apparentemente molto duro che si gioca tutto all'interno della Chiesa Cattolica, tra la Santa Sede, il Papa e il vertice del Vaticano e la Fraternità San Pio X, i lefevriani così noti, no? Abbiamo scoperto, molti hanno scoperto adesso per la prima volta, molti altri ovviamente invece lo sapevano, questa frattura che ha portato a una situazione di grande tensione. Si è molto discusso di quello che viene definito scisma all'interno della Chiesa Cattolica, una parola che avevamo forse letto sui libri di storia, pensavamo essere lontana dalla sensibilità contemporanea. Eppure la vicenda della Fraternità San Pio X ci ha riportato anche in maniera forse dolorosa, ma con un aspetto positivo, ci ha riportato a pensare a questi temi, a sentire queste parole, e dicevo con un aspetto anche forse positivo, perché ci ha ricordato che esistono questioni molto più importanti di quelle materiali che ogni giorno ci affliggono. Esistono questioni determinanti, questioni letteralmente di vita e di morte, e che sono quelle su cui si discute nei concili, si discute nei testi di teologia. È una visione del mondo a cui noi siamo più abituati in questa modernità, e su queste differenze si è consumata una rottura che forse non è permanente, forse non è fino in fondo una rottura, tra la Chiesa di Roma e appunto la Fraternità San Pio X. E allora io ringrazio Don Daniele Di Sorco di essere collegato con noi.
9: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
1: E visto che abbiamo sentito, letto le parole del Papa, abbiamo letto la cronaca, invece vorrei sentire da parte di un sacerdote della Fraternità San Pio X qual è la vostra visione. Intanto cominciamo così con una cosa generale, cioè che cosa, come state vivendo questo momento, che cosa si pensa all'interno della fraternità, che sensazioni ci sono e che aspettative anche per il prossimo futuro?
9: Ma a questo momento lo stiamo vivendo, a dire il vero, con molta serenità, per una ragione molto semplice, che noi siamo semplicemente cattolici, professiamo la dottrina cattolica e riconosciamo nel Papa il nostro capo, e non siamo né scismatici né disobbedienti. Questo è il motivo per cui noi riteniamo di aver fatto una cosa giusta, una cosa che era invece necessaria proprio per preservare integralmente la professione di fede. Naturalmente poi possiamo approfondire questo tema, e per questo siamo abbastanza sereni, così come ho visto sereni i nostri fedeli che hanno continuato a venire a messa da noi, che anche anzi addirittura sono aumentati.
1: Ecco, in questo momento però voi siete scomunicati, cioè siete al di fuori della Chiesa.
9: Allora, questa è una cosa molto importante da capire.
1: Ecco, spieghiamolo allora, bene.
9: Nella Chiesa Cattolica, l'appartenenza alla Chiesa Cattolica non è dovuta semplicemente all'arbitrio del Papa. L'appartenenza alla Chiesa Cattolica è regolata da principi ben definiti, che risalgono in ultima analisi a nostro Signore Gesù Cristo. Ora è chiaro che una persona scismatica si trova effettivamente fuori dalla Chiesa. Che cos'è lo scisma? Lo scisma avviene quando una persona o un gruppo di persone professano integralmente la fede cattolica. Se ci fosse qualcosa di diverso nella fede, ci sarebbe un'eresia e non uno scisma, ma rifiutano di sottomettersi al Papa. Ora, cos'è successo? Che con le consacrazioni episcopali fatte senza il permesso del Papa, anzi contro la volontà del Papa, c'è chi dice: voi avete rifiutato di sottomettervi al Papa, quindi siete scismatici, quindi siete fuori dalla Chiesa. Che cosa rispondiamo? Rispondiamo molto semplicemente, appoggiandoci su tutti i teologi, da San Tommaso fino praticamente alla metà del Novecento, che per essere scismatici non basta disubbidire al Papa in un punto particolare, ma bisogna proprio rifiutare la sottomissione. Vuol dire cioè che io rifiuto di ubbidire al Papa non a causa della cosa che lui mi comanda, ma rifiuto di ubbidirgli proprio perché lui è il Papa, perché non mi voglio sottomettere, e quindi qualunque cosa il Papa mi ordinasse, io a prescindere non gli ubbiderei. Questo è uno scisma. La semplice disobbedienza su un punto o sull'altro di per sé non è uno scisma. Poi naturalmente bisogna aggiungere un punto molto importante. Certo, quest'atto che abbiamo compiuto, uno potrebbe dire: magari voi non avete avuto l'intenzione di fare uno scisma, e però di per sé la consacrazione episcopale senza mandato apostolico costituisce un atto che di sua natura è scismatico. Quindi vabbè, voi forse non avevate l'intenzione di mancare di subordinazione al Papa, però di fatto questo è avvenuto. Ma a questo si risponde anche lì molto semplicemente: non c'è nessun teologo, anche lì dal Medioevo fino ad oggi, che dica che la consacrazione episcopale senza il permesso del Papa costituisca un atto scismatico. Anzi, questa dottrina è stata inventata apposta più o meno intorno al 1988 per attaccare le consacrazioni di Monsignor Lefebvre. Ultimo punto, uno potrebbe dire: va bene, voi forse non siete scismatici, ma comunque siete disobbedienti verso il Papa, che comunque sarebbe un peccato grave. Ora, il problema è questo: la dottrina cattolica ci insegna che se il Papa ci dà un ordine che è ingiusto, un ordine che è cattivo in sé, noi questo ordine non lo possiamo fare. L'obbedienza non è incondizionata, bisogna vedere appunto la natura di questo ordine. Ora, astenersi dalle consacrazioni episcopali di per sé potrebbe sembrare un atto moralmente indifferente, ma nel contesto attuale astenersi dalle consacrazioni episcopali avrebbe voluto dire aderire a degli errori presenti nel magistero del concilio o del post-concilio. Pensiamo, documenti recenti, Amoris Laetitia, Fiducia Supplicans, Mater Populi Fidelis, quindi la comunione di divorziati e risposati, la benedizione alle coppie omosessuali, oppure la negazione della corredenzione della Madonna, che chiaramente noi non possiamo accettare. è nero su bianco, c'è nei documenti di Roma, dice: se voi volete, come dire, rientrare in qualche modo, dovete accettare tutte queste cose. Questo è chiaro che non possiamo fare, l'ordine è ingiusto, quindi in realtà noi non abbiamo disobbedito, perché la disobbedienza si deve prestare solo a un ordine che è giusto. E quindi in definitiva le scomuniche non hanno nessun valore, perché laddove non c'è delitto, laddove non c'è colpa, non ci può essere nemmeno la pena.
1: Ecco, vi chiedo, al di là della, diciamo, del diritto canonico, della teologia, delle riflessioni, voi pensate che il Papa sia il vicario di Cristo, quindi il capo della Chiesa?
9: Certo, pensiamo, e pensiamo non solo che il Papa sia il nostro capo e che noi di per sé siamo tenuti ad obbedirli.
1: E rispetto, cioè, la domanda che io faccio sempre, cerco, l'ho fatta anche altre volte, è questa, no? Se vogliamo, forse un po' ingenua. La domanda è: ma come si può pretendere di aver ragione rispetto al capo della Chiesa, il vicario di Cristo? Cioè, non è una cosa, l'ho già chiesto ad altri, è una provocazione la mia, non è arrogante?
9: Ma sono d'accordo, la sua domanda assolutamente pertinente. Allora, effettivamente, se noi ci opponessimo a certi insegnamenti dei papi dal Concilio Vaticano II ad oggi, opponendo una nostra interpretazione della Sacra Scrittura, di quello che hanno scritto i Santi Padri, allora effettivamente sarebbe arroganza, perché noi non siamo nessuno per dire qual è la dottrina rivelata dal nostro Signore. Nella Chiesa esiste un'autorità che è stata fatta per questo, che è l'autorità del Papa e dei Vescovi in comunione con lui. Il problema è che quando noi ci opponiamo a certi documenti, a certe dottrine, è perché queste dottrine si trovano in contraddizione con quanto i Papi hanno già insegnato in maniera definitiva nel passato. Mi spiego con un esempio. L'Immacolata Concezione è un dogma che è stato definito da Pio IX alla metà del 1800. Ora, una volta che questo dogma è stato definito, esso vincola anche i papi che vengono dopo. Non può venire un altro papa e dirci: guardate, ci siamo sbagliati, in realtà la Madonna non è immacolata. Questo non è possibile. Appunto perché una volta che una dottrina è stata decisa in maniera definitiva dalla Chiesa, questo attesta che fa parte del deposito della rivelazione e quindi è vincolante anche per i papi successivi. Noi non ci opponiamo alla nuova liturgia oppure a certi insegnamenti del Vaticano II del post-concilio semplicemente perché si oppongono alla nostra visione della fede o perché si oppongono alla nostra sensibilità, al nostro gusto, alle nostre posizioni teologiche, alle nostre opinioni. No, perché si oppongono a quanto la Chiesa ha sempre costantemente insegnato.
1: Ecco, diciamo, qui ci sono delle questioni, no, da dirimere, cioè le vostre divergenze rispetto alle posizioni della Santa Sede, chi se non il Papa può mettere ordine? Insisto sullo stesso punto, poi è sempre la domanda precedente, ma sto consapevolmente battendo.
9: Guarda, le rispondo con un esempio. Nella crisi attuale della Chiesa, la fraternità funge da, diciamo così, pronto soccorso, nel senso che nel momento in cui ci sono delle mancanze da parte dell'autorità, che su molti punti non insegna più quello che dovrebbe insegnare, la fraternità cerca di dare ai sacerdoti e ai fedeli la possibilità di vivere secondo la fede di sempre. Però attenzione, il pronto soccorso non sostituisce l'ospedale. È chiaro che la fine della crisi nella Chiesa la può dare solo il Papa, e noi appunto speriamo di dare il nostro contributo perché un giorno, quando Dio vorrà, il Papa semplicemente riconosca dov'è la verità e dov'è l'errore, ma ripeto, non sulla base dei nostri criteri, sulla base, sì.
1: Che cos'è che la Chiesa non insegna più come dovrebbe?
9: Ma allora, il discorso sarebbe complesso. Partiamo dalle cose più recenti e più macroscopiche. La Chiesa ha sempre insegnato che l'atto omosessuale è un peccato. Attualmente invece si incomincia a insegnare che non è sempre così. La Chiesa ha sempre insegnato che i divorziati, gli sposati che vivono in modo maritale sono in stato di peccato mortale e non possono accedere alla comunione, e con il documento Amoris Laetitia si è detto che in realtà non è sempre così, in alcuni casi si può accedere alla comunione. Ancora, la Chiesa ha sempre insegnato che per salvarsi bisogna appartenere alla Chiesa Cattolica, che le altre religioni non sono dei mezzi di salvezza. Poi certo, è possibile salvarsi nelle altre religioni se uno ignora senza sua colpa la vera religione e si comporta seguendo quella che in buona fede lui percepisce essere la volontà di Dio. Ma la Chiesa non ha mai detto, come invece dice il Concilio Vaticano II, che le altre religioni sono anch'esse dei mezzi di salvezza, fino ad arrivare a quello che diceva Papa Francesco, e cioè che addirittura tutte le religioni derivano dalla volontà di Dio. Dio avrebbe rivelato a ciascuno delle cose opposte e contraddittorie. Questo solo per fare alcuni esempi. Però vede, a livello macroscopico, questi sono errori puntuali che si possono constatare nei documenti, ma a livello macroscopico noi vediamo una Chiesa che più in generale non annuncia più il Vangelo, che si limita a occuparsi, come lei diceva all'inizio, di problemi umani, la guerra, i poveri, gli immigrati, eccetera. Tutte cose naturalmente giustissime e di cui la Chiesa si deve occupare, ma, come diceva un grande scrittore del secolo scorso, Romano Amerio, si tratta di cristianesimo secondario. È vero che il cristiano deve soccorrere gli ammalati, nutrire gli affamati e tutto il resto, però attenzione, in primo luogo il cristiano, in particolar modo il Papa, deve annunciare la fede di Cristo, deve agire per convertire le persone, perché come dice San Paolo, senza la fede è impossibile piacere a Dio. Oltretutto noi lo vediamo, il mondo di oggi avrebbe un grande bisogno di spiritualità, avrebbe un grande bisogno della verità che ci ha dato nostro Signore, siamo immersi nel relativismo, e questo la Chiesa oggi non è più in grado di darlo.
1: Ecco, faccio la domanda, no, che l'obiezione che si fa sempre, per esempio sulla comunione ai divorziati, ma non dovrebbe la Chiesa, diciamo, aprirsi un po' di più alle esigenze della contemporaneità e essere più indulgente verso questi sì, fratelli che magari sbagliano o hanno delle difficoltà, delle fragilità?
9: Beh, certo, è giusto, ma vede, se lei si trova di fronte a una persona drogata, qual è il miglior atto di amore o di apertura verso di lei? Dirle che va tutto bene, che può continuare a drogarsi perché è impossibile smettere, oppure cercare di aiutarla appunto a smettere, insistendo e facendoli capire che quello che fa è sbagliato. Il discorso è questo: la Chiesa non inventa la propria dottrina. Se la dottrina della Chiesa cambiasse a seconda delle epoche, prima di tutto non ci sarebbero mai stati martiri. E in secondo luogo vorrebbe dire che la dottrina della Chiesa non è una dottrina divina, è una dottrina umana che quindi cambia col passare del tempo, come tutte le cose. La Chiesa certamente non deve e non ha mai isolato le persone che sbagliano, deve andare verso di loro come ha fatto Gesù Cristo, ma deve andare verso di loro non per dire che fanno bene e questo atteggiamento è giustificato perché non si può richiedere troppo sforzo. Bisogna dire dov'è l'errore e aiutare la persona a correggersi.
1: Quindi ovviamente un divorziato, lei che cosa direbbe? Un divorziato che ha un'altra...
9: Un divorziato dipende dai casi naturalmente, perché ci sono dei divorziati che magari non hanno figli e che quindi possono separarsi dal coniuge, in questo caso hanno il dovere di farlo, oppure ci sono dei divorziati che hanno dei figli. Allora, in questo caso possono continuare a vivere insieme, però astenendosi dai rapporti coniugali. Quello è il problema, perché ricordiamoci, il matrimonio è indissolubile. Il primo matrimonio contratto da queste persone è indissolubile. Ci sono alcuni casi in cui è lecito separarsi. Quello che però non è mai lecito è quello di instaurare una nuova unione di tipo matrimoniale con un'altra persona. Questa è la dottrina che ha dato Gesù Cristo, era già scandalosa all'epoca. Quando Gesù la rivelò, i farisei dissero: ma se è così, chi potrà osservare questa dottrina? Eppure Gesù la mantenne. Ai tempi dell'impero romano esisteva il divorzio, esistevano i divorziati e gli sposati. I cristiani non hanno cambiato la loro dottrina per farsi accettare più facilmente dall'impero e per evitare le persecuzioni.
1: Ecco, invece un altro tema di cui si discute molto, su cui io noto che la Chiesa è molto impegnata, è la questione dell'immigrazione, no? Sì. Io insomma credo che, per carità, giusto parlare, perché è un tema enorme anche a livello politico, io sono assolutamente a favore del fatto che se c'è un'autorità, una guida, no, morale che si esprima anche sui grandi problemi della contemporaneità. Mi sembra che si sia un po' esagerato però in certi casi, cioè è diventato il fulcro di mille azioni, mille discorsi, mille... Ecco, voi che cosa pensate di questo tema?
9: Ma diciamo non c'è una posizione ufficiale, quello che le posso dire è quanto emerge semplicemente dai principi della dottrina cattolica. È logico che, come dire, l'immigrazione è un fenomeno complesso e in quanto fenomeno complesso non si può dare una risposta definitiva, non si può ad esempio parlare del fatto che esista sempre un diritto all'immigrazione, così come non si può dire che gli immigrati, indipendentemente dalle leggi del paese di accoglienza, possono essere accolti in maniera indiscriminata. Perché? Perché la carità, come dice San Tommaso, preveda che si pensi e che ci si occupi del nostro prossimo secondo dei gradi. È chiaro che il cristiano ha un dovere di aiutare chi è meno fortunato di lui, ha il dovere ad esempio di cercare di elevare le condizioni di vita di queste popolazioni, di aiutarli a casa loro e anche certamente di aiutare quelle persone che malgrado tutto arrivano nel nostro paese. Però al tempo stesso non è illegittimo che lo Stato ponga dei limiti, soprattutto quando l'immigrazione non controllata produce dei problemi sia a livello economico. Chiaro che io non posso ospitare delle persone nella mia famiglia se questo va a detrimento della mia famiglia, quello sarebbe una mancanza di carità. Un padre di famiglia che passasse la giornata a fare l'elemosina a degli estranei però trascurasse i propri figli non farebbe il proprio dovere. E in secondo luogo anche quando si creano dei problemi di scontro culturale, cioè quando le persone che vengono hanno delle concezioni e dei principi che non sono compatibili con quelli dello Stato accogliente. Queste sono, diciamo, delle considerazioni che vengono dalla teologia cattolica semplicemente.
1: Sì, è interessante che il segretario generale della CEI qualche giorno fa abbia citato Pio XII, che di solito, insomma, si citano i pontefici del passato
9: quando fanno comodo.
1: Esatto, io non so se di Papa Pacelli poi condividano altro. Interessante perché ha citato appunto il diritto a emigrare, che viene sancito in un documento del 1952, che peraltro non è un'enciclica, che è la Exul Familia. È interessante perché lì Pio XII parla della famiglia che si sposta. Questo è un dettaglio, magari sbaglio io, non sono un teologo, però è curioso che si paragoni l'immigrazione di oggi, che è fatta per lo più da giovani maschi da soli, con una questione, insomma, qui Papa Pacelli appunto parlava sul modello della famiglia, della Sacra Famiglia del Vangelo, parlava di una famiglia che si sposta, esatto, da rischio, insomma, per fuggire a un rischio di morte, tra l'altro poi ritorna, diciamo, la famiglia, sì. No?
9: Sì, poi, come dire, attenzione, perché il documento dice molto di più di quanto è stato riportato in questo stralcio, ed è chiaro che se noi andiamo a esaminare quello che insegnano i teologi cattolici, ora il documento non l'ho letto nello specifico, però la questione la conosco, il diritto all'emigrazione non è un diritto illimitato, dipende da tanti fattori. Dipende dal fatto che esistono delle ragioni valide per emigrare, non basta semplicemente il desiderio di averci uno stile di vita superiore, e soprattutto dipende dalla capacità del paese ospitante di assicurare a tutti gli immigrati uno stile di vita che sia compatibile. Cioè, quello che è necessario è che la condizione del paese di accoglienza possa assicurare la tenuta sociale. Questo lo dice esplicitamente, lo dice Pio XII, ma poi lo leggiamo in altri documenti. È chiaro che se si prende una frase singola senza aggiungere le precisazioni che fa il Papa e che fanno tutti gli altri atti di magistero, gli insegnamenti teologici su questo punto, si rischia poi di travisarne il pensiero.
1: Ecco, approfitto della sua presenza per chiederle, insomma, un po' di cose che io sento dire, ho letto sui giornali in questi giorni, no? Magari chi ci ascolta. Voi siete un movimento di destra? siete l'estrema destra cattolica?
9: Allora, questo penso sia un po' un vizio sia della stampa italiana, a volte anche di quella estera, di voler politicizzare tutto. Noi siamo un movimento puramente religioso, non c'è nessun addentellato fra noi e l'estrema destra, questo non è che noi siamo i cappellani di un partito, di un movimento politico, questo secondo me è bene ricordarlo, siamo un movimento religioso. Monsignor Lefebvre peraltro è uno, tanto per capire, i cui genitori in Francia avevano fatto la resistenza contro i nazisti, e che ha fondato la fraternità unicamente per motivi religiosi, tant'è vero che la fraternità è stata fondata nel 1970, quindi credo che l'estrema destra c'entri veramente poco.
1: Ecco, quali sono, se uno volesse, per capire quello che voi pensate, voi fate, che cosa dovrebbe leggere?
9: Allora, ci sono diverse pubblicazioni. Allora, innanzitutto posso consigliare un libro che si chiama Catechismo e la crisi della Chiesa, l'ha scritto un nostro sacerdote tedesco, è un po' un riassunto di quanto è successo, di quali sono le principali deviazioni del magistero recente rispetto a quello che la Chiesa ha sempre insegnato. In secondo luogo consiglierei Golpe nella Chiesa, un libro pubblicato da un'altra casa editrice ma molto interessante, che fa un po' una cronaca di cosa è successo in Vaticano dal 62 fino al pontificato di Benedetto XVI, dove appunto si vede questa attività incessante di documenti che si allontanano dall'insegnamento tradizionale della Chiesa.
1: Lei pensa che ci sia stato un golpe nella Chiesa, in effetti?
9: Allora, il titolo è sì, un titolo, diciamo, giornalistico, anche perché, certo, ripeto, non l'abbiamo stampato noi, anzi il titolo originale era un altro. Secondo me è sbagliato parlare di un golpe, le cause della crisi sono molto più complesse, non credo che nell'ambito di un'intervista abbiamo il modo di toccarle tutte, sono veramente molto più complesse. Parlare di un golpe nel senso di una specie di complotto che a un certo punto si sia impadronito di tutta la Chiesa mi sembra estremamente riduttivo.
1: Ecco,
9: e poi ecco, mi permetto di consigliare anche un libro mio,
1: sì,
9: ce l'ho, quindi lo faccio vedere, ma ce l'ho per caso perché ci stavo scrivendo una cosa, Parole chiare sulla Chiesa, con la prefazione di Aldo Maria Valli, che è un libro in cui appunto spiego alcuni, non l'ho scritto solo io, però spiega alcuni punti interessanti, ad esempio che il Papa non è sempre infallibile, il Papa è infallibile a determinate condizioni che sono state stabilite dal Concilio Vaticano I, negli altri casi invece il Papa non è infallibile, e quindi se si constata che insegna le cose che vanno contro esplicitamente l'insegnamento dei papi precedenti, allora lì non solo si può, ma si deve dissentire.
1: Ecco, questo è interessante. Pensate che sia ricomponibile questa frattura?
9: Ma non solo lo pensiamo, ne siamo certi, perché nostro Signore Gesù Cristo ha fatto delle promesse ben precise alla Chiesa, e quindi riteniamo che questa crisi, questa deviazione rispetto al messaggio evangelico non possa essere eterna. Quando finirà poi non lo so, magari finirà fra qualche anno, magari finirà quando lei ed io saremo morti, però sicuramente prima o poi la Chiesa e il Papa tornerà a fare il suo mestiere come l'ha sempre fatto.
1: Io credo che, insomma, se lo augurino un po' tutti, anche perché non, forse nessuno si aspettava che, tra l'altro, con questo Papa, no? Insomma, Papa Francesco aveva anche un'altra postura, diciamo, politica, insomma, con questo era forse era lecito attendersi anche altro, però vedremo che cosa succederà. Io ringrazio.
9: Vede, poi se posso aggiungere una cosa,
1: sì,
9: c'è un aspetto che stupisce molto. Noi assistiamo ogni giorno a dei vescovi e dei cardinali che fanno delle cose in aperta contraddizione con la dottrina cattolica. Cito solo un esempio recentissimo, il cardinale Radcliffe, che insieme a due vescovi ha celebrato l'anniversario di matrimonio di una coppia omosessuale in Inghilterra. Questo va anche contro addirittura l'insegnamento attuale del Vaticano. Queste persone sono libere di agire, non subiscono nessuna sanzione ma nessuna reprimenda. Noi invece, semplicemente perché vogliamo rimanere fedeli a quella che è sempre stata e che è tuttora la dottrina cattolica, siamo puniti. Anche questo, secondo me, dovrebbe far riflettere.
1: E allora grazie a Don Daniele, e grazie anche per la sua franchezza e la sua disponibilità. Noi ci fermiamo qualche istante, ma Corrente Alternata ritorna subito su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 3. e 58 minuti.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: E allora rieccoci qui. A proposito di tensioni, questa è una puntata tutta dedicata alle tensioni e agli scontri mondiali, ecclesiastici e ora anche quelli sociali. Ora andiamo a parlare di un altro grande tema che in tutto il mondo causa davvero delle frizioni forti, e cioè l'immigrazione e il modo di affrontarla. Però qui ne parliamo in un modo un po' particolare. Come probabilmente saprete, c'è un film che ha fatto enormemente discutere, anche se pochi lo hanno visto e alcuni proprio non hanno potuto vederlo, soprattutto in Germania, dove è stato di fatto censurato perché lo si accusa di istigare all'odio razziale, alla discriminazione, insomma solite cose che oggi vengono sventolate per procedere alla cancellazione di certi prodotti sgraditi, mettiamola così. Si tratta di Citizen Vigilante, un film di Uwe Boll che è interessante da tanti punti di vista, intanto perché è la cosa più ferocemente politicamente scorretta che si potrebbe immaginare, a partire dalla scelta proprio del regista. Uwe Boll è stato considerato da alcuni critici il regista peggiore del mondo. Lui si è fatto molto vanto di questa cosa, anzi ci ha giocato, si è divertito. A un certo punto, parecchi anni fa, salì pure sul ring con alcuni dei suoi critici e li prese a cazzotti, non così metaforicamente, proprio letteralmente, cioè si è messo i guantoni e li ha menati. E poi ha fatto un sacco di film tratti da videogiochi, insomma si è divertito. È ovvio che non stiamo parlando di Stanley Kubrick, ma nessuno vuole immaginare che è un film d'azione debba per forza avere, no, delle caratteristiche d'essé o di avanguardia. Stiamo parlando appunto di un film d'azione, nemmeno tra tecnicamente i più banali, i più scontati. La cosa interessante di Citizen Vigilante è appunto questo elemento, diciamo, sociologico, secondo me, no? Perché c'è un cittadino che a un certo punto si arma e fa giustizia, fa giustizia secondo lui ovviamente, e nel fare giustizia non risparmia nessuno, nemmeno le cosiddette minoranze, nemmeno gli immigrati. E qui si è scatenata la fatua: assolutamente no, perché gli immigrati sono categorie protette e questo film dunque istiga all'odio. Elon Musk si è fatto portavoce di una battaglia per invece diffondere questo film e anche per dare voce a un disagio, e io credo, e adesso ne voglio parlare con Massimiliano Zossolo di Welcome to Favelas, che ringrazio, ne voglio parlare con lui perché io ho quest'idea, cioè Citizen Vigilante non è un modello da seguire, cioè non è che noi dobbiamo andare in giro a sparare la gente, semmai è un avvertimento, cioè guardate che se continua così, soprattutto con la situazione dell'immigrazione fuori controllo, e poi c'è il rischio che qualcuno a un certo punto decida di andare per vie un po' più spicce. Mi colpisce proprio il rigetto che c'è stato, cioè se fosse stato un altro film, il peggiore dei film d'azione, più brutto, più scontato, più banale, non avrebbero detto niente. Invece persino il protagonista, Armie Hammer, ha dovuto prendere le distanze, cioè l'altro giorno ha detto: no, ma io lo trovo disgustoso, sapevo che era un film conservatore ma non pensavo così tanto. Beh, viene da pensare che sia un po' un pirla, perché certe scene le ha girate lui, non è che voglio dire, no, poteva immaginare che andassero diversamente. Però perché ha dovuto farlo? Ha dovuto farlo perché è scorrettissimo far parte di quello che è diventato ormai il film sovranista. Welcome to Favelas ha deciso di organizzare una proiezione pubblica di Citizen Vigilante a beneficio di quelli che non hanno potuto vederlo online quando è stato messo disponibile gratuitamente, peraltro sottotitolato in italiano, a Roma. Massimiliano, quando, dove, come e perché?
11: Allora Francesco, innanzitutto grazie dell'invito, ma io prima di parlare di Citizen Vigilante, visto che noi siamo più o meno della stessa generazione, vorrei, come si dice, sbloccarti un ricordo, magari forse un ricordo anche d'infanzia su Peugeot, ma in Italia in realtà il nostro Citizen Vigilante ce l'abbiamo già avuto negli anni 90 e fu il famosissimo film Teste Rasate con Giulio Base che interpretava,
1: mamma mia,
11: Saverio, il Führer. Io non ricordo che ci furono delle crociate contro quel film, anzi tutto sommato circolò ed ebbe anche dei buoni feedback da parte della critica, anche pure quello era un film abbastanza a basso budget, però rimane comunque una un prodotto cinematografico abbastanza particolare, soprattutto per quelli della nostra generazione. Torniamo su Citizen Vigilante. Allora, quando si parla di questo film, spesso si comincia col dire ma comunque non è un film bello, comunque il film presenta delle lacune tecniche, è un film fatto un po' così, però secondo me qui non centriamo per nulla il punto. In realtà l'importanza di questo film qual è? Non sta nella trama, non sta nei tecnicismi, non sta neanche nel regista e nell'attore, secondo me sta nel tipo di narrazione, ovvero questo film parla ad un segmento di popolazione che è quella che subisce di più tutte le problematiche dell'immigrazione di massa, apre una finestra su quel tipo di mondo lì. Le persone che vedono quel film lo capiscono che c'è un disagio, e quel film parla proprio a loro, lo fa male, tecnicamente è fatto male, però il regista ha dimostrato che si può fare qualcosa, si possono fare prodotti culturali rivolti verso quelle persone che sentono questo tipo di come questo tipo di frizione sociale, persone che sono in un mondo che non viene raccontato. Qui a Roma, ad esempio, stanno facendo tantissime cinema all'aperto, spesso organizzate dal Comune di Roma, ma i film che poi proiettano in periferia sono C'è ancora domani, Io capitano, tutti film di un certo, magari sì, hanno anche un bellissimo valore culturale, non lo metto in dubbio, ma non parlano al lavoratore alienato, alla persona che subisce magari delle problematiche perché hanno dato la casa popolare al vicino straniero. E quindi questo film fa capire che c'è un mercato, che c'è un segmento di persone che vogliono sentire raccontare un certo tipo di storia, ed è per questo che un certo tipo di sinistra è impazzita, perché praticamente il regista dichiara che il re è nudo, no? Che c'è una parte consistente di popolazione che non ne può più di vedere i soliti film buonisti, alla Zero Calcare, ma c'è anche un tipo di pubblico che è un po' più arrabbiato e che preferirebbe vedersi raccontare altro.
1: Guarda, io ti dico una cosa. Allora, uno di quelli che ha ricevuto più, che hanno ricevuto più premi Oscar in assoluto, forse quello che ne ha vinti di più, è un film recente in cui sostanzialmente si mette in scena una strana vicenda di vampiri, no? E i vampiri sono gli uomini bianchi e perseguitano questo gruppo di neri che vogliono aprire una specie di balera, no? Un locale da ballo. Io ho visto questo film anche perché ero attirato da insomma, dicevo, ma cavoli, ha preso una quantità di premi Oscar pazzesca, guarda, mi ha colpito così tanto che in questo momento non mi ricordo nemmeno il titolo.
11: Fortunatamente non l'ho visto, ma credo China, o del genere.
1: È un film, io quando lo guardavo dicevo, adesso succederà qualcosa, no, che giustifichi questa montagna di Oscar, cioè è veramente una cosa incredibile che una schifezza di questo genere possa avere vinto dei premi, forse più nomination ha avuto. Il punto è che lì si raccontava, tra l'altro, una storiella abbastanza semplice di violenza di questi vampiri cattivi bianchi contro i neri, che poi ovviamente reagivano sterminandoli, no? Con una cosa che avevamo già visto 3000 volte, del tramonto all'alba, in mille altri film. Però lì, ecco, i peccatori, Sinners, detiene il record assoluto di candidature, stavo controllando, con ben 16 nomination all'Oscar. Cioè, per dire, dietro c'è roba come Eva contro Eva, Titanic, La La Land, cioè, no? Questa cosa qua. Io trovo che Sinners sia una schifezza mondiale, però va bene, perché è il film politicamente corretto. Quanto a Citizen Vigilante, cioè, quanti film, voglio dire, tu appunto la generazione, no? È la stessa. Quanti film abbiamo visto con Dolph Lundgren o con Jean-Claude Van Damme? Cioè, alcuni sono persino diventati di culto, cioè non è che, adesso mi perdonerà il pubblico a casa da cui riceverò ora un linciaggio, lo so già, ma Kickboxer con Van Damme cioè non è che fosse, come dire, adesso hai evocato Steven Seagal, cioè lì siamo a delle vette, no? Uno che da fermo praticamente riesce a sgominare il mondo intero.
11: Il problema principale, una delle cose più assurde, è questo afflato pedagogico che ha la sinistra, nel senso che loro ti dicono: questo film è brutto, questo film è diseducativo, non devi guardarlo. Cioè, capisci? Cioè, è come se loro volessero decidere e volessero salvare il popolo dal vedere un film brutto, perché, oh mio Dio, chissà che cosa potrebbe succedere se le persone vedessero un film brutto. Quindi questa cosa è ridicola, però noi sbagliamo anche a cadere nella loro trappola, perché secondo me alcune cose non andrebbero nemmeno dibattute. Ad esempio, tu adesso hai parlato di questo film Sinner, no, una porcheria incredibile, ma adesso c'è anche al cinema l'Odissea con una donna, sì, sì, l'uomo che fa Achille, che c'è Elena africana. Insomma, la cosa migliore da fare è ignorarli completamente, questo tipo di prodotti, e basta, non vederli, non parlarne. Se la raccontassero tra di loro, tanto poi si è visto anche con la Disney, più fan, più vanno avanti in questa strada woke, chiamiamola woke, e peggio poi dopo vanno anche gli affari.
1: Posso dirti di più? Io, allora, l'Odissea di Christopher Nolan lo vedrò, perché Christopher Nolan ha fatto, secondo me, alcuni dei film più belli degli ultimi anni, non quelli un po' pretenziosi ultimi. Oppenheimer era un grande film, però penso per esempio a Batman, cioè Batman, l'episodio con Bane che ha girato, è una delle cose anche politicamente più interessanti dei tempi recenti, cioè una cosa veramente, tra l'altro con posizioni molto conservatrici, cioè infatti ha stupito tutti, a partire da Elon Musk, il fatto che poi abbia scelto Lupita Nyong'o per il ruolo di Elena di Troia, insomma.
11: Quella è anche una forma di pubblicizzarsi.
1: Sì, probabilmente anche sì. Cioè, io voglio dire, se uno è sicuro, se sei sicuro delle tue idee, no? Puoi guardare tutto. Il problema qual è, secondo me? Intanto è che molti film contengono tutta l'industria cinematografica in questi anni si è votata, quella americana soprattutto, si è votata al woke in assoluto, no? Poi c'è anche qualche bel film con cose woke, però è tutto un insieme di propagande alla fine, perché questo è, cioè, di pensiero unico che arriva. E poi chi se ne frega, cioè un film d'azione non è che ci dobbiamo sempre aspettare chissà quale. La cosa bella di Citizen Vigilante è che ha un risvolto sociale, ce l'ha, perché come tu dici che parla a queste persone, parla perché canalizza anche una rabbia che giustamente queste persone hanno, no? E poi magari non la mettono in pratica, però quello ti fa vedere cosa potrebbe accadere se continuassimo a spingere su in questa direzione. E come
11: io non credo che la situazione diciamo legata alla criminalità, microcriminalità, possa dare poi effettivamente il via a fenomeni di questo tipo, di veri vigilanti. Sicuramente le tensioni sociali andranno a crescere maggiormente con il crescere dell'esposizione all'immigrazione di massa delle popolazioni europee autoctone. Però, come non abbiamo visto i vigilanti entrare in funzione in campo in Inghilterra, in Germania o in Svezia, sicuramente non li vedremo neanche in Italia, perché lì
1: magari la rabbia esplode in altro modo, no?
11: La rabbia esplose a Rostock nel 92, la rabbia esplode diciamo che fa parte della nostra storia, la rabbia che esplode. Ogni volta che tu metti due mondi che si scontrano e vuoi per forza farli unire, farli stare insieme, anche se non hanno nulla di cui parlare, è normale che esploda la rabbia, ma lì non è colpa né dell'uno e né dell'altro, la colpa è di chi ancora crede che una sorta di unione forzata, un meticciato, come lo chiamano loro, sia ancora possibile, nonostante sia fallito ovunque nel mondo dove è stato proposto. E quindi, insomma, io credo che episodi gravi non ci saranno. Ovviamente poi ci sarà chi vorrà farsi giustizia da solo perché magari ha subito il piccolo furto, poi ci sarà sicuramente chi avrà meno fiducia nelle istituzioni, ma quello già oggi è così. A Roma, ad esempio, spaccano le macchine, ci sono un sacco di furti, ormai quasi più nessuno denuncia il piccolo furtarello, no? Perché ormai sappiamo che è un fattore fisiologico, va così, e le denunce sono sempre di meno. e anche questo poi è una cartina di tornasole della sfiducia del cittadino verso le istituzioni. Da qui a credere che si possano scatenare fenomeni veramente pericolosi ce ne passa tanta di acqua. Sicuramente non è il film
1: non è questo che li scatena, ma guarda, io non so se tu sei un fan dei fumetti, io sì, confesso la mia nerditudine, però io sono un grande fan di un fumetto che adesso l'hanno americanizzato, quindi perde un po' della sua forza, no? Però quando io ero ragazzino usciva in italiano, tradotto, si chiamava Il Punitore, no? Adesso lo chiamano Punisher, così la parola italiana ammazza, è fortissima, no? Il Punitore.
11: Lo conosco anche se non l'ho mai.
1: Guarda, è praticamente è come Citizen Vigilante, cioè è questo signore di nome Frank Castle che torna dal Vietnam, è un gruppo di criminali, gli ammazza la famiglia, e lui, che peraltro è insomma una specie di super soldato, è un uomo normale, però insomma è abituato al combattimento, si arma e comincia a far fuori i criminali a mitragliate, ed è diventato uno dei personaggi più forti della Marvel, no? E nasceva, guarda caso, all'inizio degli anni 70, in un momento di grande tumulto sociale, cioè in un anno in cui, dopo i rivolgimenti del 68, queste cose, c'erano difficoltà economiche, c'era la violenza nei quartieri in aumento, no? Poi c'erano quelli che tornavano dal Vietnam che avevano insomma problemi di adattamento, però chiaramente nessuno ha mai pensato di andare in giro vestito, no? Con il teschio, come Il Punitore, a sparare alla gente. Quando io dico che è un avvertimento, è che poi a un certo punto queste tensioni sociali da qualche parte devono sfociare, devono sfogarsi. Se la tensione continua a salire, possono esserci non magari episodi di violenza, però manifestazioni, le abbiamo viste a Belfast, poi tentano sempre di reprimerle. Cioè, in generale, queste frizioni poi non producono una società che sia bella da vivere, no? Producono qualcosa di solito molto degradato e molto problematico, questo volevo dire.
11: No, assolutamente sì. Adesso voglio tornare un attimino ai giustizieri, c'era anche il famoso Giustizia della Notte, tutti i film.
1: Cioè,
11: quindi l'archetipo del giustiziere è una cosa che esiste da sempre nella letteratura. Quindi, che cosa ti devo dire? Purtroppo io vedo che ogni volta che succedono questi scontri sociali, poi sono sempre le popolazioni del posto che devono arretrare un pochino, e alla fine sono quelle che vengono represse maggiormente rispetto ai nuovi europei. Questo è un fenomeno che si può riscontrare in tutta l'Europa mediterranea, ma anche nel nord Europa, no? Diciamo, quando c'è uno scontro tra due fazioni, una locale e una di stranieri, si tende sempre a dar contro a quella locale in nome del razzismo e tutte queste cose qua, cosa che ad esempio non succede nell'est Europa. Nell'est Europa ad esempio succede tutto quanto il contrario, si parte dal presupposto che il polacco, il croato, il serbo ha ragione, non lo straniero. Questa è una cosa che noi dovremmo ragionare molto molto bene, specialmente quando parliamo di rapporto con le istituzioni, con le forze dell'ordine, cercare di capire insomma quali saranno i possibili risvolti di queste tensioni sociali che sembrano inevitabili.
1: Ah, sai, poi c'è un altro elemento in tutto questo, cioè io non capisco per quale motivo si debba censurare questo film. Cioè, al di là di tutto, anche al di là di tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, cioè allora perché non censuriamo? Non so, cioè se io dovessi censurare, chiedere la censura di tutte le cose che secondo me istigano cattivi comportamenti, allora non finiamo più, no?
11: Cioè, io sono convinto che un film non è impossibile che possa istigare cattivi comportamenti essendo semplicemente un film. La questione è che chi vuole censurare è arrivato ad un livello di follia, come ti dicevo prima, che è veramente convinto di poterti spiegare come vivere, come pensare, quali prodotti consumare, ma lo vediamo anche nel campo dell'ambientalismo e tutte queste cose qui. No, diciamo che c'è una sorta di elite culturale che crede di poterti dire come comportarti in tutti gli aspetti della tua vita, dal linguaggio, mettere la schwa, oppure come fare la spesa in maniera ecosostenibile, alla macchina che devi guidare e adesso si è arrivati anche al film che devi guardare. Fortunatamente questa elite è sempre meno forte, e proprio diventando sempre meno forte, perché adesso diciamo questo woke sta passando un pochino di moda, e ora che sentono un pochino la paura di perdere le posizioni, i privilegi conquistati, danno dei colpi di coda che spesso sono molto molto fastidiosi e sono molto molto violenti.
1: Sai, io vorrei condividere il tuo ottimismo sul woke che passa, perché non sono così sicuro, anzi io temo che se dovessero ritornare al governo da qualche parte delle sinistre, invece torneranno più cattivi di prima. Anche magari c'è qualcuno anche a sinistra che ha fatto il fenomeno dicendo sì, ma il woke ha esagerato, certe censure sul linguaggio, no? non si possono accettare.
11: Però, l'intervista di J-Ax proprio ieri, che diceva questo, quando è stato uno dei peggiori elementi in assoluto all'epoca del Covid, ad esempio.
1: Ah, sì, sì, ma infatti è veramente un personaggio, vabbè, ce lo ricordiamo, insomma, J-Ax, che poi fece quel video terribile, che poi cancellò un reel in cui diceva però adesso basta, insomma, siamo stati bravi, abbiamo invitato a stare in casa, adesso fateci tornare a suonare, no? Come dire, abbiamo...
11: Un personaggio che si commenta da solo. Allora, condivido le tue preoccupazioni, infatti io credo che... Se io credo sia una questione tutta americana, se Trump dovesse perdere, o comunque Vance, perché Trump non è più candidabile, se la sinistra americana, ecco, mettiamola così, dovesse ritornare a comandare sulle varie piattaforme, sull'intelligenza artificiale, sui social network, sarebbe veramente veramente dura per il mondo non allineato ai loro pensieri. Però non so quanto questa cosa possa essere così inauspicabile per noi, perché lì sarebbero costretti a gettare una maschera ed arrivare, secondo me, a uno scontro molto più duro rispetto a quello che c'è stato prima, perché loro, le loro posizioni di privilegio, la loro egemonia culturale, l'hanno introdotta un po' per volta, un mattoncino alla volta. Invece adesso, in un'ottica di, fa ridere, reazionaria del progressismo, dovrebbero rimettere in campo delle energie molto molto dure, e secondo me questo potrebbe creare un bel confronto, una bella lotta, anche perché prima non potevamo parlare, non potevamo dire nulla, adesso invece si sono creati diversi movimenti, diversi personaggi. La vedo molto molto difficile riuscire a risilenziare un mondo che ormai è diventato così grande, anzi probabilmente è anche più grande della controparte.
1: No, ma infatti il tema è esattamente questo. Senti, diamo l'appuntamento allora che tutti aspettano a Roma per vedere.
11: Allora, romani e non, vi aspettiamo lunedì 13 alle 18 a Torbella Monaca nella sala cinema del sesto municipio. Ci sarà un breve dibattito, durerà un'ora, tre quarti d'ora. Presenzierà il vicepresidente del municipio Daniele Giannini, e poi ci sarà Mr. Tuffs, il ragazzo che va a cancellare i graffiti, ci sarò io, e vedremo, insomma, vedremo questo film, nonostante le reazioni scomposte del PD romano che sta tentando in ogni modo di censurare l'evento.
1: Allora grazie a Massimiliano Zossolo, Welcome to Favelas. Penso che sia una cosa, film bello o non bello, chi se ne frega, tratta di un tema molto rilevante, lo fa in un modo completamente fuori dagli schemi, è politicamente scorretto, lo ha girato il regista peggiore del mondo, è pieno di azione, sparatorie, cose un po' vecchio stile che ci fanno sentire ancora giovani. Che cosa volete di più?
11: È un film imperdibile.
1: Imperdibile, come quando si guardavano certe cose fantastiche su Italia 1 mille anni fa. Che bei tempi.
11: Il bambino è un motore fantastico.
1: Che bei tempi. Grazie, alla prossima.
11: Grazie a te. Ciao.
1: Grazie a Massimiliano Zossolo, Welcome to Favelas. Chi vuole può andare a Roma, ovviamente, a vedere il film. Qualche istante e Corrente Alternata ritorna.
12: Tutti ne parlano.
13: Tutti ne parlano.
12: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
13: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
14: Sono le 4 e 22 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: La pressione si mantiene ben salda sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata il sole sarà prevalente al centro-sud, con cielo generalmente sereno e soltanto qualche nube sparsa sulla Toscana. Al nord sarà presente una nuvolosità irregolare, senza però fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, salvo la formazione di qualche addensamento lungo le Alpi di confine, dove non si escludono isolati fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, è una puntata tutta dedicata alle tensioni, ai conflitti

0: Succedono cose meravigliose nel mondo della cultura italiana, ormai ogni giorno ci regala un'emozione. Allora, cominciamo dal mirabolante patentino antifascista che l'Associazione Italiana Editori, pur con qualche difficoltà, con qualche ambiguità, qualche scivolamento, è riuscita a togliere di mezzo, cioè per partecipare alla fiera editoriale di Roma Più Libri Più Liberi non servirà più fare professione di antifascismo scritta e controfirmata. Purtroppo, come qualcuno ha sostenuto in qualcun altro dei nostri programmi, esistono anche dei patentini invisibili, patentini immaginari, che se non hai non puoi, insomma, se non hai quel patentino, diciamo così, anche se non è fisico, se non comporta una firma ma è solo simbolico, beh, allora non puoi lavorare, non puoi partecipare a eventi culturali, non puoi fare presentazioni. Ne sa qualcosa Caio Mussolini, che ha ancora un contenzioso in corso con i rivenditori online dei suoi libri sulla storia, diciamo così, alternativa del fascismo, libri molto venduti che però hanno difficoltà, sono stati banditi da Amazon prima e adesso vedremo quali sono le altre sgradevoli novità. C'è anche Michele Silenzi, che sarà sicuramente contento di aver saputo nei giorni scorsi che Michele Mari, giusto per aggiungere un'altra ciliegina, ha vinto il premio Strega e lo ha vinto nonostante tutte le polemiche sulle offese che avrebbe rivolto a Michela Murgia, la compianta Michela Murgia. Insomma, evidentemente anche qui il femminismo censorio funziona a corrente alternata. Ma andiamo con ordine e partiamo dal patentino antifascista, e su questo voglio chiedere subito a Caio Mussolini un'opinione, poi a Michele Silenzi, che è parte in causa, nel senso che Liberi Libri, e questo gliene fa, insomma, rende merito tra gli altri alla casa editrice, che già è nell'Olimpo anche perché ha pubblicato il mio ultimo libro, quindi già questo basta, insomma, diciamo, collocarla nel Valhalla, laddove gli eroi vivono per sempre, ma poi insomma anche rifiutato di firmare l'orrendo auto da fè di Più Libri Più Liberi. Caio Mussolini, quando insomma è emersa questa storia era quasi incredibile, cioè qui non è questione di essere filofascisti o che, è questione proprio di banale libertà di pensiero o anche solo di vergognarsi di sottoscrivere, di piegarsi a questa burocrazia orrenda ideologica. Allora, comincio con Michele Silenzi chiedendogli intanto un'opinione su questa storia del patentino. Dicevo, Liberi Libri è una delle poche case editrici che hanno rifiutato di sottoscriverlo.
1: Ma guarda, Francesco, quando è arrivata questa notizia del patentino, francamente non abbiamo avuto neanche il minimo dubbio su se sottoscriverlo o meno. È una cosa talmente demenziale, talmente ridicola, talmente contraria a qualsiasi principio basilare di chi fa editoria, che sottoscriverlo non è mai stato oggetto di discussione in casa editrice. Ma perché? Perché se l'editoria fa qualcosa, e poi io detesto paradossalmente tutta la retorica che si fa intorno all'editoria come luogo di conservazione del libro, però è questa roba qui, cioè l'editoria è il luogo in cui si forma il pensiero, in cui si condensa il pensiero e poi viene rilasciato nel mondo, ognuno con idee diverse a seconda della casa editrice, per poi fare cosa? Fare quello a cui servono eventi come la fiera, cioè confrontarsi, scontrarsi anche a livello dialogico, creare una dialettica delle idee che permetta, diciamo, a questa struttura che chiamiamo società di darsi un senso, diciamo, un po' più significativo rispetto a quello in che vorrebbero chi? Quelli che dicono determinate idee non devono avere casa. Ora, tu sai bene, conoscendo la nostra casa editrice, lo dico per chi ci ascolta, noi siamo una casa editrice, come avrebbe detto Marco Pannella, liberale, libertaria e liberista. Questo che significa? Significa che da noi possono trovare accoglienza, non dico tutte le idee, che non significa nulla, ma tutte quelle idee che rappresentino una sorta di pensiero meno uniformato rispetto a quello che viene costantemente propalato dalla maggior parte delle case editrici e dei media. Giusto, sbagliato, non lo so, però questo è quello che ci interessa fare. Quindi la distanza da ogni forma di idea fascista è per noi assoluta. C'è un piccolo particolare, che il patentino antifascista è la cosa più fascista nell'editoria che si sia mai vista negli ultimi 80 anni. E non è un'esagerazione, è esattamente quello che è. Perché? Perché si è presa di mira, oltretutto, che cosa? La fiera della piccola e media

0: editoria, che è stato uno spazio creato meritoriamente per fare in modo che le case editrici che hanno meno spazio in libreria potessero avere una ricaduta, una possibilità di esporre le proprie idee a livello nazionale. Allora, a queste case editrici è stato imposto di firmare questa autocertificazione demenziale, che oltre all'antifascismo aveva tutti i passaggi generici sui valori costituzionali, valori europei, valori umanitaristi, cioè tutto quel calderone di progressismo idiota che abbiamo imparato a conoscere in questi anni da quello che tu, nel libro che abbiamo appena pubblicato, hai chiamato correttamente i padroni del pensiero. Quindi, nonostante la nostra distanza assoluta da ogni forma del fascismo, che per me è stato un fenomeno storico da contestualizzare, ma che inevitabilmente sta nella pattumiera della storia, nonostante questo, quello che io ho visto nel patentino antifascista è precisamente quel tipo di idea di fondo che tutti i regimi totalitari, tanto fascista quanto comunista, inevitabilmente aveva alla loro base. Ma perché? E chiudo. Perché quelli che hanno pensato questa dichiarazione si sentono moralmente superiori, si sentono dei sacerdoti di ciò che è giusto e corretto, di ciò che è bene, e quindi vogliono insegnarti a vivere. Ecco, se c'è una cosa che noi come casa editrice detestiamo e rifiutiamo è precisamente questo, cioè chi vuole insegnarti a vivere.
1: Però, come insomma, io adesso non voglio farmi de facto la sto facendo un'automarchetta, ma non è questo lo scopo della discussione. Io l'ho cercato di raccontarlo, no? Ma ne abbiamo parlato tante volte, ne parliamo spesso qui. E queste regole, insomma, su come vivere non valgono per tutti, o non valgono per tutti sempre. Perché qui ti riporto sulla storia di Michele Mare del Premio Strega, piccolo riepilogo su cosa succede. Succede che c'è appunto la finale del Premio Strega che si è svolta mercoledì sera. Prima di questa finale ci sono una serie di incontri in giro per l'Italia a cui partecipano i finalisti. Ebbene, durante un viaggio in torpedone, che è già abbastanza singolare così, no? Il torpedone con gli autori dello Strega, manca la vendita di pentole, siamo subito negli anni 70. Però cosa succede? Michele Mari, scrittore favorito per la vittoria, che poi in effetti ha vinto, viene sentito a quanto pare da un'altra scrittrice, Teresa Ciabatti, mentre dice insomma che Michela Murgia era una femminista, di fatto questo è il succo, era una femminista incattivita perché era brutta. E da lì esplode il polverone, le cose escono sui giornali, il dibattito. A me da subito ha colpito il modo in cui Michele Mari è stato difeso da una parte anche di autrici che invece solitamente, no, sono molto rigide su questi temi. Queste autrici, penso a Loredana Lipperini o altre, cioè hanno addirittura adombrato una specie di complotto del tipo: ah, qui c'è qualcuno che vuol far fuori Michele Mari, quindi dice queste cose. Evidentemente non vale per tutti, cioè ha potuto vincere lo stesso, quindi apprendiamo che si può dire che una persona peraltro defunta è una femminista incattivita perché è brutta e vincere comunque lo Strega. In realtà è una buona notizia.
0: Sì, è un'ottima notizia in realtà, anche perché il libro di Mari è un libro splendido, un libro davvero notevole. Ma al di là di questo, al di là del giudizio di merito, che in questo caso spesso conta poco, cioè la qualità di quello che fai, quando tu travalichi determinate linee rosse e insultare Michela Murgia, qualora diciamo sia accaduto, dare giudizi duri e sprezzanti, come si danno sempre, spesso capita in privato, verso altre persone, beh, a parte invertite, cioè diciamo, se non avesse riguardato qualcuno che fosse diciamo profondamente inserito all'interno di un determinato circolo culturale, che poi è lo stesso fondamentalmente da cui è nato il patentino antifascista, beh, sicuramente sarebbe stato squalificato, cacciato a pedate, dimenticato e buttato con una sorta di damnatio memoriae editoriale assolutamente insuperabile. Perché poi c'è questo punto, cioè c'è il fatto, rapidissimo lo dico, che quelli che hanno costruito e che costruiscono questi eventi culturali sono delle sorte di funzionari della cultura in servizio permanente, che si spalleggiano l'uno con l'altro, che hanno bisogno di cosa? Di finanziamenti pubblici e di tutta quella struttura di festival, presentazioni, fiere del libro, feste della cultura, che devono stare insieme. Perché? Perché da lì si ricava quello che chiamiamo il pane quotidiano, ed è un sistema di potere da un lato miserabile, perché l'editoria è di per sé un settore piccolo e con pochi e con poco, diciamo, ritorno economico, ma allo stesso tempo di grande prestigio. Perché? Perché nelle editorie inevitabilmente si condensano le idee che poi danno forma a una società. Quindi, cioè, il quadro è da un lato farsesco, tragicomico e ridicolo, ma dall'altro è orribile. Perché? Perché dà il peso, dà il senso di quanto in Italia sia ancora stretta la cultura media dell'egemonia culturale. Me ne frega ben poco, perché l'egemonia culturale tu te la guadagni sul campo fondamentalmente, oppure se riesci in qualche modo a imporre le tue idee. Qui il fatto è che è proprio piccolo borghese lo spettacolo a cui abbiamo assistito.
1: Allora, vediamo se riusciamo a sentire Caio Mussolini su questo tema, su questi temi, e poi andiamo alla vicenda che lo riguarda, perché questa storia del patentino, insomma, colpisce parecchio. Mi sembra una cosa da veramente da regime autoritario, Caio Mussolini.
2: Intanto grazie per questa opportunità, Francesco, è un piacere essere qua con voi nuovamente. Allora, io ho letto, ho appreso con piacere della revoca di questa richiesta assurda, veramente incredibile. Aggiungo anche che l'ho definita semplicemente ritrovato buonsenso, perché andare a chiedere, anche perché non si sa poi su quali basi questo patentino antifascista, anche perché il fascismo è finito da 80 anni, è una cosa che di per sé fa capire la voglia di strumentalizzare per propri fini questa richiesta. Tra l'altro, solo 6 o 7 case editrici mi sembra non abbiano firmato su diverse centinaia.
1: Questo adesso lo chiediamo anche a Michele Silenzi, perché la cosa, ci sono delle brutte, cioè alcune belle notizie nei casi che abbiamo detto, ma ce ne sono anche di brutte. Questa è una di quelle brutte, cioè il fatto che solo 7 case editrici, tra cui appunto Liberi Libri, abbiano rifiutato su 300, mi pare. Quindi lo trovo agghiacciante. E volevo chiederti, Caio, una cosa. Ho detto Michele Silenzi, ha detto questa è una cosa, diciamo così, fascista, no? Quella del patentino, cioè il patentino antifascista è esso stesso fascista. Ti ritrovi in questa definizione? È una cosa che avrebbe fatto il fascismo?
2: Allora, sai che io lotto con questo, con l'uso improprio delle parole, ma purtroppo mi rendo conto che non solo in Italia ma tutto il mondo il fascismo, tra l'altro all'estero si confonde molto di più fascismo con nazismo, e quindi il nazismo in qualche modo è stato conglobato dal fascismo, perché diventa tutto fascista, qualsiasi cosa succede è fascista, quando ovviamente all'epoca le dittature, i regimi erano diversi in diverse parti del mondo, e tra l'altro c'è differenza tra un regime totalitario, cosa che non era il fascismo, lo diceva anche Hannah Arendt nella sua imponente ricerca sui totalitarismi, lei definiva gli unici due veri totalitarismi, quello nazista e quello sovietico. Detto questo, la parola viene spesso usata, e come anche quando si dice il fascismo degli antifascisti, no, non è fascismo, secondo me è una forma di autoritarismo, una forma, io lo chiamo comunismo, oppure quando ci sono le proteste cerco sempre di far sì che le persone li definiscano correttamente, antagonisti dei centri sociali, di sinistra, ma con il fascismo storico, diciamo, ha nulla a che fare. Rimane l'uso di questa parola per dare un significato che è qualcosa che va contro la libertà, ma questo ovviamente potrebbe essere esteso a qualsiasi tipo di regime.
1: Questo sì, diciamo, credo che in questo caso significasse, si riferisse al fatto che il regime aveva un controllo della stampa, e anche qui è interessante, no? Perché per esempio sotto il fascismo esistevano riviste di satira, no? Ne esistevano tante. E ne approfitto per chiederti, approfondire un secondo questo tema, che rapporto c'era lì con la libertà di stampa e di espressione, che è un tema che a me sta molto a cuore?
2: Allora, dopo il 1925, con le leggi fascistissime, si assiste a una stretta in quelle che erano le libertà del periodo liberale, chiamiamolo così, anche se già Mussolini governava e il suo governo era stato votato dal Parlamento, dove tra l'altro aveva una minoranza, e nel 22, a seguito del bluff, lasciatemi dire, della marcia su Roma. E detto questo, c'erano state delle restrizioni, ma queste restrizioni erano su alcuni argomenti. Paradossalmente, io lo scrivo nel primo libro, dal punto di vista culturale, e quindi qua metto anche tutte le attività che svolgevano le persone, e c'era una possibilità di esprimersi molto più ampia di quello che si crede. Anche perché esistevano diversi gerarchi con diverse idee che supportavano diverse narrative. All'epoca si doveva evitare ovviamente di attaccare direttamente il governo, e soprattutto i temi sensibili, delicati, per esempio la vita, il suicidio, l'aborto, quelli erano temi che dovevano essere evitati. Ma paradossalmente basta vedere lo sviluppo culturale anche dal punto di vista degli artisti in quel periodo. Lo scrivo molto bene il libro, basta pensare alle biennali, alle triennali, alle quadriennali, basta pensare a tante manifestazioni culturali che ancora oggi si tramandano, sono tutte nate in quel periodo. Anche su questo argomento ci sarebbe da rivedere un pochino quella visione del male assoluto di quel periodo.
1: Ecco, una visione che tu provi a rivedere nei tuoi libri, che però ancora non si possono, comunque su Amazon e su altre piattaforme hanno difficoltà. Prima sono scomparsi almeno i due volumi più recenti dalle vendite su Amazon, poi che è successo?
2: Allora, e la cosa è ancora più drammatica, nel senso che io avevo i miei tre libri, erano usciti in tempi diversi, il primo circa un anno, più di un anno fa, il secondo a novembre, il terzo, quello che parla la Repubblica Sociale Italiana e la Guerra Civile, era uscito 3 settimane fa, il mese scorso. Bene, erano tutti e tre libri che avevano raggiunto il primo, il secondo e il terzo posto nella categoria storiografia di Amazon, dei best seller, quindi penso che già il fatto di avere un autore con tre libri che sono contemporaneamente primo, secondo e terzo, già di per sé è un fatto abbastanza raro. I libri, piano piano, a fatica, come hai detto tu prima, il mondo dell'editoria, il mondo insomma dove bisogna faticare molto per riuscire a vendere qualche libro, piano piano, un po' con il passaparola, un po' con le presentazioni che avevo fatto, i libri iniziavano a essere più conosciuti e quindi ne vendevo di più. Bene, inspiegabilmente il 30 giugno mi è stato chiuso il mio account KDP, dove io pubblicavo in autopubblicazione i miei libri. E alla richiesta, io non ho avuto nessuna comunicazione, alla richiesta e chiarimenti mi è stato detto che io avevo un altro account, cosa che non corrisponde al vero perché io non sono uno, e che non avrei rispettato i diritti d'autore. Anche questa è una cosa ridicola, perché i libri li ho scritti tutti io, sono tutti miei, quindi sono io che ho tutti i diritti sui miei libri. E in questo momento sono in contatto con un avvocato che ha mandato ieri la diffida. L'avvocato è il professor Gioacchino La Rocca, dello studio LR Lex Advisor di Milano, che in maniera si è messo a mia disposizione, mi sta aiutando per portare avanti una causa contro Amazon. La cosa ancora peggiore è che nel frattempo io avevo contattato un altro mio amico che aveva un altro account KDP dove vendeva libri di salute, di welfare, di mangiare
1: per continuare a diffondere.
2: E per continuare a diffonderlo. Bene, dopo che lui ha pubblicato i miei libri, dopo un paio di giorni, tra l'altro in questi due giorni i libri sono tornati ad essere primo, secondo e terzo dei best seller, bene, dopo due giorni gli hanno chiuso l'account, quindi appena pubblicati i miei libri gli hanno chiuso l'account di KDP Amazon, quindi questo dimostra chiaramente che c'è un accanimento contro i miei libri. I miei libri, come abbiamo avuto modo di dire, sono libri di storia e quindi resto basito da quello che sta succedendo.
1: Michele Silenzio, sentire questa storia, perché noi insomma parliamo, no? Abbiamo parlato del patentino, di queste cose che sono anche un po' folcloristiche, che riguardano gli intellettuali di casa nostra, per cui si fanno anche delle differenze, se tu fai parte del circo dei buoni puoi permetterti di dire peste corna anche di Michela Murgia. Però poi c'è quest'altro mondo, cioè ci sono delle grandi aziende che, per carità, sono aziende private e quindi fanno quel diamine che gli pare, però in questo caso fanno anche, come dire, applicano delle restrizioni curiose.
3: Sì, no, ma allora, puoi immaginare facilmente quello che penso, cioè è assurdo un provvedimento del genere, bisogna capire perché e per come è avvenuto, perché poi dentro Amazon, meccanismo che conosco abbastanza bene, è sempre complicato capire chi ha fatto segnalazioni, se la cosa è avvenuta in automatico, giustamente l'ha domandato al legale, vediamo che cosa venga fuori. In generale è allucinante, il paragone che si fa sempre è classico ma è correttissimo, è quello del Mein Kampf, cioè bisogna pubblicare tutto. Bisogna avere l'opportunità di leggere tutto, perché se tu togli quell'opportunità succedono due fenomeni. Uno, che rimani più ignorante, chiaramente, perché se sei interessato a un argomento vieni deprivato di una voce per capire cos'è, anche se è pessima, diciamo, per me. Però leggiamo, ci confrontiamo, discutiamo, ci arrabbiamo e poi non saremo della stessa idea, ma l'editoria serve a quella roba lì. E la seconda
0: la seconda, che è ancora più significativa, è il fatto che non si può impedire a chi ha determinate idee di pubblicarle, perché altrimenti oggi è un'idea, domani è un'altra idea, e semplicemente chi ha in mano la struttura tecnica, economica, distributiva, mettiamola come vi pare, per diffondere quelle idee, può decidere di chiudere la Claire.
1: Adesso io dico una cosa marxista e un po' me ne dispiace, però è vera, cioè qui è una questione di possesso dei mezzi di produzione. E in tutte le cose di cui abbiamo parlato finora, alla fine dei conti, cioè, mi spiego, Amazon appunto possiede la distribuzione, uno dice comandano loro, e posso dire è anche colpa nostra, perché se gli italiani poi non vanno nelle librerie, se gli italiani non acquistano, cioè c'è sempre una responsabilità individuale, se non acquistano i libri magari sui siti degli editori, poi danno un enorme potere di monopolio a un unico distributore, quel distributore che è privato fa quel diamine che gli pare. Quindi come in tutte le cose è facile dire il cattivo, i cattivi dipende anche da noi, quindi o uno si dà una mossa a fare le cose e combattere per la sua libertà, oppure
0: sai bene quanto tu mi citi i proprietari dei mezzi di produzione, io salto sulla sedia inevitabilmente. Però la questione di Amazon che bisogna tenere presente, in parte quello che dice è vero, però siccome qualcuno detiene sempre il potere, perché il potere esiste,
1: certo,
0: e non è un dato di qualche padrone assoluto, ma muta, cambia, si sposta, cambia forma, lo sappiamo, adesso è inutile tornare su questo. Amazon permette una cosa però, cioè Amazon, soprattutto in un paese come l'Italia, in cui la maggior parte delle librerie per sopravvivere tengono due tipi di libri, o quelli di cassetta che vendono tantissimo, o i soliti libri che vendono a un determinato pubblico. Amazon permette di avere un libro di cui magari sono state stampate 250 copie, il giorno successivo ovunque tu voglia.
1: Ma sono assolutamente d'accordo con te, Michele, infatti io dico è nostra responsabilità, c'è come lamentarsi che le chiese sono vuote, no? Oddio la società, no, è colpa tua che non vai a messa, cioè questo è il punto, e sei tu che non compri libri. Se li comprassi, se i libri di Caio Mussolini fossero venduti a tonnellate, io sono certo, ancora di più di quando non lo siano oggi, sono certo che fossero richiesti in tutte le librerie italiane, un editore che anche solo per il soldo si muovesse lo troverebbero, no? Disposto a fare subito. No, l'altra cosa, quando io dicevo questo, non c'era una condanna morale di chi possiede i mezzi di produzione. La battaglia che gli intellettuali di sinistra stanno facendo in queste settimane col patentino, con la cacciata di Harry De Luca, è una battaglia non di idee, ma di proprietà dei mezzi di produzione. Cioè, questo è il nostro spazio, qui comandiamo noi, dobbiamo avere noi il possesso, no? Il capitale deve essere nelle nostre mani, perché così possiamo decidere chi vive e chi muore. Questo è il punto, secondo me. Cioè, non c'entra niente, qua è solo una questione di soldi e di spazi di potere.
0: No, ma non c'è dubbio, nel senso che quello che diceva prima Caio Mussolini, non sono d'accordo su quello che diceva sulla Fiera del Libro, cioè non c'è stata una resipiscenza, cioè non è che hanno avuto un soprassalto di coscienza, che hanno detto abbiamo fatto una minchiata con il patentino antifascista. No, loro hanno avuto paura di tre cose, io l'ho scritto l'altro giorno sul Foglio, hanno avuto paura, prima cosa, che gli tagliassero i finanziamenti pubblici.
4: Certo.
0: Secondo, hanno avuto paura che tante grandi voci della sinistra, chiamiamole così, che gli sono andati contro, perché comunque mantengono dei principi seri di libertà, penso a Cacciari, Canfora, cioè persone di sinistra hanno detto che era una roba demenziale quel patentino. Terzo, che a causa di questo e al fatto che la nave di Teseo nottetempo non si presentava, che gli autori, alcuni hanno detto non andiamo, che gli facesse, che rompesse il giocattolo compatto di quello che Francesco chiamava dei proprietari dei mezzi di produzione, cioè che si rompesse l'unità, ecco.
1: I padroni del pensiero, come Mussolini, devono mantenere le mani salde sul potere, questo è il tema, no?
2: Questo è chiaro, ma riguardo proprio il tema del mantenere questa specie di egemonia culturale, che comunque può risale a molti decenni ed effettivamente hanno avuto successo, perché comunque hanno permeato quasi tutti gli ambienti della sfera pubblica, ma molti anche della sfera privata, io mi trovo spesso durante la presentazione del libro ad avere contestazioni da parte dell'ANPI, del PD, di variegato mondo della sinistra. Addirittura in Puglia mi ha contestato la CGIL, che invece di preoccuparsi dei salari bassi, del precariato, dei problemi del lavoro, vengono a contestare la presentazione del mio libro. Io chiedo sempre, se qualcuno vuole, di presentarsi, di confrontarsi, di parlare. Bene, io ho fatto diverse presentazioni L'unica volta che ho avuto il piacere di potermi confrontare con una persona di sinistra è stato a Benevento, in una presentazione del libro organizzato da una mia amica Ida Santanelli, dove a Benevento è riuscita a mettere da una parte un importante politico comunista, DS, sottosegretario, è stato sottosegretario, se non sbaglio, con il governo Renzi, che è Umberto Del Basso De Caro, e sì, dall'altra parte Viespoli, un altro grande esponente, Pasquale Viespoli, della destra. Bene, abbiamo fatto una presentazione, un confronto veramente interessante. Bene, è stato l'unico caso, perché ogni volta si preferisce attaccarmi, censurarmi, criticare il libro, tra l'altro senza mai averlo letto, e attaccare la mia persona.
1: È un vecchio metodo, funziona così, diciamo, però io, ecco, qui non è, preferisco anch'io usare non è il fascismo, antifascismo, degli antifascisti, questo è proprio un metodo sovietico, no? In cui si cancellava, no, il dissidente, non si parlava più, come diceva Mikhail Bulgakov. A un certo punto il telefono smette di suonare e nessuno ti chiama più, tu sparisci, quando chiami non rispondono, o se rispondono, insomma, ti raccontano un sacco di cose, poi mettono giù senza dirti se puoi lavorare o meno. Grazie allora a Michele Silenzi, grazie a Caio Mussolini. Corrente Alternata per oggi finisce qui, ma voi restate sintonizzati, perché continua l'informazione libera e approfondita di Giornale Radio. Noi torniamo la settimana prossima, sempre qui, nello stesso orario, nella stessa fascia, con la stessa libertà di pensiero e di espressione. Corrente Alternata su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
4: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
2: E siamo tornati al nostro appuntamento del sabato qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop. Insomma, un sabato estivo, un sabato di luglio, ed è un bellissimo sabato anche perché ci vede insieme a parlare anche oggi dei temi che a noi cari sono come l'ambiente, la sostenibilità e l'economia circolare. Perché no, l'energia che ci scorre dentro, cade a terra e fa crescere cose nuove e belle. Ma intanto che Elisa cerca il prossimo ospite, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: nostra sigla mitica anni 70. Verde c'è, quanto verde c'è. E siamo insieme anche ora oggi con il nostro grandissimo Emanuele Lai, green designer dello studio Lai Valenti. Emanuele,
1: buongiorno, eccomi qua. Anche questo sabato sono in vostra compagnia, non vedevo l'ora.
0: Ma che bello. Io voglio sapere dove sei, però prima bomba, mi devi dire dove sei e senza pietà ci devi dire dove sei, qui a tutti noi che ti ascoltiamo, dove sei?
1: Sono tornato nella Riviera Ligure, quindi non troppo lontano dalla città che ci ospita. Sono tornato in Liguria perché anche questo caldo ovviamente ci porta un po' a lasciare la città, ma non tanto per goderci il momento del sole, del mare, ma per lavorare fronte mare. Oggi
0: ma in Liguria dove?
1: Mare. Oggi siamo a Loano, dalla parte opposta rispetto alla volta scorsa, ci siamo andati da Levante a Ponente.
0: Beh, comunque la Liguria c'è da dire che è tutta bella e poi il paesaggio ligure è stupendo. Ma oggi con te vorrei affrontare un tema molto importante, quello delle emissioni acustiche. Proprio parlando della Liguria, settimana scorsa io mi sono trovata a Rapallo, nel bel mezzo della processione che i rapallini tengono tantissimo, che vede anche una sorta di secondo me gemellaggio con Beirut, perché se no non si spiega. Comunque ci sono questi 3 giorni di fuochi d'artificio allucinanti a scapito dell'ambiente di sicuro, degli animali e di tutto ciò che riguarda lo sviluppo, a cui noi teniamo tantissimo, la protezione degli ambienti, degli animali e dell'ecosistema intero. Senti, ma per il rumore, considerando questo maledetto rumore, cosa possiamo fare per combattere le emissioni acustiche?
1: Allora, ovvio è che io posso andare nella direzione del combattere il rumore chiamato cattivo con dei rumori buoni. I rumori buoni sono nelle progettazioni, che sia di terrazzi privati, giardini privati o anche nell'ambito urbano, creare delle barriere verdi che sono delle ampie siepi di alcune varietà specifiche che riescono a attutire di molto l'inquinamento acustico. Quindi quando ci troviamo magari sui vialoni principali delle città, anziché mettere esclusivamente le alberature ad alto fusto, che abbiamo detto settimana scorsa ci aiutano ad evitare quelle isole di calore, ma mettiamo anche dei bei separeverdi. In questo modo, con uno spessore specifico, riusciamo a battere di parecchi decibel il rumore che arriva dalla strada principale. E questo è uno degli esperimenti che stanno portando avanti.
0: Ma io voglio sapere la tua opinione in merito ai fuochi d'artificio.
1: Fuochi d'artificio, allora lì io purtroppo non posso darvi nessun tipo di consiglio, perché il fuoco ad artificio è stato proprio creato artificialmente per stupire, per andare ovviamente a meravigliare, e purtroppo...
0: Ma tu sei d'accordo o no?
1: Io sono d'accordo che non vanno fatti i fuochi d'artificio. Infatti, cosa succede? Ci spostiamo in Giappone, in Cina, i fuochi d'artificio in realtà vengono realizzati con dei droni. I droni che creano
0: finalmente
1: queste illusioni...
0: Vedi che noi... E infatti che è la soluzione migliore senza peraltro missioni. Raccontaci un po' dei droni.
1: Allora, ovviamente tutta la tecnica di utilizzo del drone ovviamente permette di creare queste meravigliose illusioni, diciamo, pirotecniche, quindi di luci e colori, ovviamente in una maniera molto più specifica, perché tu attraverso un software puoi dire al drone qual è la posizione che deve raggiungere e qual è la forma che deve generare. Quindi non ci sono più ovviamente missioni di...
0: Io avrei 2 o 3 idee. Tipo un grande,
1: non voglio sentirle, non voglio saperle. Ti stavo dicendo Cattelan e vedi che siamo arrivati lì.
0: Esatto. Io e Cattelan siamo molto, molto, molto affini sotto questo tipo di idee. Anche perché, insomma, secondo me il simbolo resta la forma di comunicazione più potente che rimane introiettata nell'essere umano, soprattutto quando è estio. Al cambiamento culturale che vede noi in prima linea per proteggere l'ambiente, e vediamo invece poi tradizioni che sono, non dico tribali, ma forse peggio, perché in fondo le tribù avevano molta più affinità con la protezione della terra e anche con la simbiosi della terra. Sono tradizioni rettiliane, anzi, proprio per un altro argomento attualissimo caro all'amministrazione americana, e per cui non si capisce perché continuare a portarla avanti quando giustamente tu ci racconti dei droni, delle sue peculiarità.
1: Questa situazione sta veramente prendendo tantissimo piede nell'ultimo diciamo quinquennio, proprio perché poi sappiamo che la tecnologia cinese ha aiutato molto lo sviluppo di quel tipo di pratica, e attraverso veramente migliaia e migliaia di droni che volano contemporaneamente si riescono a creare delle forme che sono stupefacenti, nel senso che piacciono e stupiscono tanto quanto un fuoco d'artificio. Anzi, a volte anche
0: certo.
1: Di più.
0: Anzi, appunto, però, come dicevi tu.
1: Esatto, i pro e i contro ci sono sempre. Parliamo adesso di fuochi d'artificio limitati a quello che raccontavi tu di Rapallo, però è anche vero che noi dobbiamo essere sempre più legati a un abbassamento dei volumi su tutte le superfici, quindi terrestre e in cielo. Per la terrestre, cosa vuol dire? Camminando all'interno dei parchi, all'interno delle strade, si devono utilizzare dei materiali, soprattutto per i camminamenti o dove le strade vengono percorse molto dalle auto, con degli asfalti fonoassorbenti, ovviamente con materiale ecologico. Questo ci certo. permette di abbassare anche in questo caso, non dico di attutirlo totalmente, ma diminuire di quasi del 70% il rumore che arriva dall'asfalto. E questa è una tecnica che anche noi stiamo utilizzando nei nostri progetti dove le auto devono entrare all'interno dei condomini. Consideriamolo questo variabile.
0: No, beh, molto importante anche perché insomma ci sono tantissime, la tecnologia, la ricerca, lo sviluppo, lo diciamo tutti i sabato, va avanti, ci propone nuove soluzioni che poi restano comunque belle, molto attrattive, ma allo stesso tempo atte a proteggere l'ambiente, atte a non terrorizzare gli animali, atte anche alle persone a cui i rumori danno fastidio e risultano disturbanti. Insomma, la qualità della vita di una persona, dell'essere umano, viaggia pari passo a quello che è il concetto che ha di rispetto per l'ambiente e rispetto per gli animali. Non sei d'accordo con me?
1: Concordo pienamente, sai che su questo siamo assolutamente allineati.
0: E certo, perché poi dopo alla fine senti, però devo dire che nel caso specifico di Rapallo, per l'amore di Dio, i fuochi saranno stati anche molto suggestivi, ad esempio, però ti dirò che anche la popolazione stessa guai a toccargli i fuochi d'artificio, nonostante per poterli realizzare vengano spesi centinaia di migliaia di euro.
1: Sì.
0: Che non sono proprio cifre diciamo piccole, eppure io mi ricordo che il Ligure, un po' come il Brianzolo, non è che amasse spendere.
1: Hai ragione, però è anche vero che ci sono delle culture ancestrali che vengono tramandate, un po' come la focaccia di Recco, diciamo che anche se
0: esatto, la buonissima.
1: Esatto, anche se sai che se magari fa ingrassare se ne mangi tanta, ma quella settimana che uno si fa la vacanza in Liguria deve godersela e nutrirsene. E in questo caso anche il fuoco d'artificio è proprio un po' come il palio. Il palio sappiamo che è un altro elemento che è tanto scenografico, ma è uno sfruttamento
0: cavalli.
1: Di sé anima bravissima. E questo da una parte è tanto affascinante e la gente non capisce qual è il beneficio che si ha a danno di un sacrificio enorme. Eppure il fatto di trasmettere negli anni, nei secoli, queste tradizioni porta ovviamente a mancare di attenzione dove attenzione servirebbe.
0: Certo, sono d'accordo con te e come tutti i sabato ti ringrazio per il tuo prezioso contributo.
1: Grazie
0: che aiuta
1: a
0: me,
1: tutti.
0: Ma aiuta soprattutto chi ci ascolta ad avere uno spaccato differente o anche magari simile, però sicuramente uno spaccato costruttivo della realtà che ci circonda. Grazie Emanuele e ti auguro un buon sabato. Lì in Liguria fatti un bagno anche per me, quantomeno, che sono qua a Milano.

0: E siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopale, siamo sulle frequenze di Green Pop. Ora abbiamo con noi la presidente di Federbio, con cui faremo una bella chiacchierata, Maria Grazia Mammucini, presidente di Federbio dal 2019, è un'imprenditrice agricola alla guida di un'azienda biologica in Toscana. Da oltre 30 anni è tra le principali protagoniste della promozione dell'agricoltura biologica, della tutela della biodiversità e della sostenibilità ambientale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi, soprattutto di rilievo nel mondo della ricerca, dell'innovazione agricola e delle istituzioni, collaborando con realtà nazionali e internazionali impegnate nello sviluppo di un'agricoltura più sostenibile. Benvenuta Presidente.
1: Grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato, glielo dico subito a bomba, noi qui a Green Pop siamo tutti molto eco-friendly, possiamo darci del tu?
1: Assolutamente sì, certo.
0: Perfetto, ti ringrazio Maria Grazia. Allora, negli ultimi anni abbiamo parlato, io con te volevo oggi affrontare un argomento che non tanto riguardasse in sé per sé, proprio riguarda nello specifico l'agricoltura biologica, ma soprattutto lo spaccato della siccità. Cioè negli ultimi anni abbiamo parlato molto di siccità e come conseguenza del cambiamento climatico. Quanto invece dipende anche da come gestiamo i nostri suoli? Il biologico può davvero diventare uno strumento concreto di adattamento climatico?
1: Ma sicuramente. La siccità a cui stiamo assistendo negli ultimi anni è proprio frutto del cambiamento climatico, ormai il quadro è molto chiaro non solo sul piano scientifico, ma lo viviamo noi quotidianamente, insomma proprio in questo periodo. Quindi le cause del cambiamento climatico sono molteplici e fra questi ci sta anche il modello di agricoltura industriale, perché aver puntato soprattutto sulla chimica anche per la fertilizzazione del suolo, cosa ha provocato? Ha provocato una desertificazione del suolo, perdita di sostanza organica, e la sostanza organica, l'humus del suolo, è l'elemento principale per trattenere carbonio, quindi per il contrasto e l'adattamento al cambiamento climatico. Ora, siccome la maggior parte dei suoli sono gestiti in maniera convenzionale, quindi con l'apporto di chimica, è chiaro che questo modo di fare agricoltura aggrava la crisi climatica, quindi alla fine agricoltura è la principale vittima del cambiamento climatico, perché significa perdita di produzione, significa aumento dei costi di produzione perché c'è bisogno anche di irrigare di più, di essere più presenti, certo, sulla coltivazione. Però allo stesso tempo ne siamo, diciamo, l'agricoltura convenzionale è anche una delle cause. Quindi cambiare il modello verso il biologico è un elemento fondamentale. Il biologico non usa concimi chimici, ma usa la sostanza organica, cioè tutti gli anni porta al suolo sostanza organica attraverso i sovesci, attraverso l'uso dell'esame, attraverso la trinciatura delle erbe, l'utilizzo degli scarti aziendali e attraverso anche dei tipi di fertilizzanti proprio fatti però di sostanza organica. Questa sostanza organica che mantiene l'humus nel suolo è fondamentale per il futuro, perché è proprio la cura della fertilità del suolo che potrà contrastare il cambiamento climatico, ma essere anche più resilienti, perché un suolo pieno di sostanza organica trattiene più acqua durante le piogge torrenziali e allo stesso tempo mantiene umidità che cede più gradualmente anche rispetto ai periodi siccitosi e i terreni coltivati in biologico, pur avendo comunque uno stress le piante, perché ora veramente il clima è veramente impazzito, soprattutto lo vediamo quest'estate, però sono molto più resilienti rispetto ai terreni coltivati chimicamente, ecco.
0: Certo, ma mi puoi fare un esempio di come, da cosa è composto? Cos'è un concime di sostanza organica, giusto per capirci?
1: È un concime di sostanza organica deriva, ad esempio, o da sempre da sostanza organica, nel senso, per esempio,
0: non
1: anche
0: so,
1: una
0: mi viene in mente la forso, il cibo, che, piuttosto che le deiezioni degli animali.
1: Diciamo le deiezioni degli animali che vengono appunto pellettate per fare un concime che possa essere poi diffuso anche attraverso le macchine, oppure appunto derivante anche da altri sottoprodotti che comunque sono, possono essere fatti dei compost, quindi è sempre basato sulla trasformazione di materia organica, insomma, no? Quindi quando gettiamo via i rifiuti organici, quelli lì, facendo un mucchio adeguatamente gestito con delle tecniche ben precise, alla fine si trasforma in compost, e il compost, certo, è un ammendante organico straordinario. Ad esempio, tutte le posature possono essere trasformate in compost, essere distribuite nel terreno e veramente favorire la fertilità del suolo e una, certo, resilienza del suolo e delle piante.
0: Quindi avremmo un suolo più vivo. Quindi Federbio sostiene che un suolo più vivo trattiene più acqua e più carbonio. Ma visto che questo è ampiamente dimostrato dalla ricerca, ma perché queste pratiche non sono ancora diventate normali, cioè nell'uso costume dell'agricoltura italiana? Quali ostacoli secondo te dobbiamo superare per renderle normali?
1: Ma c'è un approccio che non si riesce veramente a cambiare, anche ora nella crisi, diciamo, con la guerra in Medio Oriente, che ha portato a una crisi dei fertilizzanti chimici, c'è stato un aumento di prezzo enorme che ha portato dei...
0: Mi viene in mente l'urea, che è diventata intoccabile.
1: Esatto. Allora, invece di sostenere in questa fase, ad esempio con le politiche, l'uso di appunto di concimazioni organiche, pratiche come quelle del sovescio, cose di questo tipo, è stato dato un credito d'imposta per abbattere il costo dei fertilizzanti chimici. Ma queste devono essere occasioni per cambiare le politiche, perché proprio come dire, è come se girassimo intorno al problema senza mai cambiarlo. Oggi, certo, dati ci sono, sì, e quindi si dovrebbe sostenere solo quelle pratiche agroecologiche che curano la fertilità del suolo, perché è la sicurezza alimentare del futuro questa.
0: Allora, l'Italia ha comunque già superato abbondantemente del 20% di superficie agricola biologica, quindi è un numero molto alto, ma è un risultato anche importante, perché dimostra che effettivamente sta prendendo

0: dovrebbero essere diffuse a tutta l'agricoltura. Io faccio un esempio, il biologico è diffuso principalmente al centro-sud, anche perché sono aree collinari, montane, più difficili, quindi è stato un modo per valorizzare anche questa agricoltura. Ma al nord la percentuale di biologico delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto è bassissima. Siamo sotto, siamo su 5, 6, 7% rispetto alla media del 20% e ad alcune regioni come ad esempio la Toscana e la Calabria che sono già al 35%. Allora, qui proprio nella pianura padana c'era il cuore fertile dell'Italia. Con proprio le pratiche intensive è stato desertificato il suolo e quindi si dovrebbe proprio puntare a convertire tutto a pratiche agroecologiche di conservazione del suolo e di aumento della sostanza organica. Solo così si può garantire la sicurezza alimentare e produzioni quantitativamente e qualitativamente buone per il futuro.
1: Beh, certo, sì, effettivamente. Ma se lei dovesse, se tu, scusami, perché hanno deciso di darci tu del tu, se dovessi certo. Lasciare un messaggio ai giovani, quale sarebbe questo messaggio?
0: Il messaggio sarebbe: intanto continuate a battervi come avete fatto per alcuni anni per la tutela dell'ambiente, perché la tutela dell'ambiente è il diritto all'ambiente, è proprio il diritto al vostro futuro, questo assolutamente. E l'altro messaggio: guardate all'agricoltura e al cibo come una pratica bella anche professionalmente per il vostro impegno lavorativo del futuro, perché lavorare con la natura dà tutto un altro senso al proprio lavoro, proprio si sente di essere parte, diciamo, di una natura straordinaria a cui possiamo naturalmente dare il nostro contributo per mantenerla così armoniosa anche per il futuro.
1: Sì, è vero, si sente di essere parte di un abbraccio della madre terra. Questo io lo dico spesso ai nostri ragazzi, si avverte proprio lavorando nella natura e ci si apre, ci si espande ancora di più nella sensibilità. Mettere le mani nella terra sembra una cosa semplice, ma è tutt'altro che una cosa semplice, ma fondamentalmente è un po' come un ritornare a casa, perché poi c'è un'estensione, la terra è un'estensione dell'essere umano. Non è che l'essere umano è un parassita, ma non è nemmeno il padrone, ma semmai è un essere simbiotico col pianeta stesso. Poi alcuni sono un po' montati e poi dopo secondo me lì impatta anche la salute, perché effettivamente noi possiamo star qui a fare tanti discorsi, poi prima o poi ci si rende conto nella vita che la mancanza di rispetto per la natura e per il suolo impatta direttamente sulla salute dell'essere umano, e forse allora lì ci si rende conto di quanto sia importante e fondamentale rispettarla, amarla e lasciare, anche per lasciare il testimone ai nostri giovani che sono il senso di ogni cosa che facciamo. Grazie presidente di Federbio, grazie mille, e adesso siamo arrivati al momento di pausa e sappiate che vi conto. A fra poco.
2: Pillole. Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 29 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
1: E siamo tornati, ho visto che siete diventati sempre più virtuosi, ve lo dico tutti sabato, ma uno potrà pensare che siano frasi fatte.

parte, ma in realtà siete diventati sempre più virtuosi. Ora abbiamo il momento di un'intervista importante, un'intervista con Roberta Marcenaro Lyon, che è fondatrice di Mark Holdings, ma non voglio spoilerare di cosa parleremo, e intanto che la nostra Elisa cerca la nostra ospite, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: Siamo tornati, è arrivato il momento della nostra intervista. Oggi parleremo con Roberta Marcenaro Lion, che è fondatrice e CEO di iMark Holding, spero di dirlo giusto, poi dopo magari la dottoressa Marcenaro mi bacchetterà. Piattaforma industriale specializzata nello sviluppo e nell'internazionalizzazione di imprese ad alto contenuto tecnologico. Da oltre 20 anni affianca le aziende italiane nell'accesso al mercato statunitense, favorendo l'integrazione nelle filiere strategiche dei settori dei trasporti, aerospace, difesa, energia, automazione e ingegneria. Attraverso iMark Holdings promuove la crescita del Made by Italy, non Made in Italy, Made by Italy, che è diverso, supportando le imprese nella creazione di partnership industriali, nella gestione della compliance e nello sviluppo di ecosistemi produttivi innovativi e competitivi fra Italia e Stati Uniti. Benvenuta a Green Pop.
1: Grazie, un piacere, un onore essere con voi oggi.
0: Grazie a lei. Voglio dirle subito a bomba che noi qui siamo eco-friendly, possiamo darci del tu.
1: Bellissimo, all'americana.
0: Grazie. Grazie, perfetto, benvenuta fra noi. Ecco, volevamo parlare appunto da Made in Italy a Made by Italy. Cosa cambia davvero? È solo una scelta produttiva per aggirare i dazi, vogliamo essere un po' maliziosi, o rappresenta una nuova visione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane?
1: Ma intanto sì, è una grande, diciamo, rivoluzione, perché il Made in Italy, cioè fatto in Italia, prodotto, può essere anche oggi concepito solo in Italia, con prodotti in realtà che arrivano da altre parti del mondo, dove anche uno scenario appunto internazionale si possono trovare competenze altissime. Però la grande cosa che distingue l'Italia è proprio l'ingegno italiano, la capacità di risolvere dei temi, no? Sia di design, di costruzione, di metalli, di tanti settori. Quindi questo è un po' il grande cambio. Ma per aggirare i dazi poi bisogna però essere americani. Io lo chiamo il mio concetto Bambi, cioè by America, made by Italians, no? Questo è proprio il connubio, certo, fantastico della grande forza che io intravedo come logica futuristica di un grande business tra l'Italia e l'America.
0: Ma sono curiosa, ma perché avete scelto proprio la Virginia per la nascita di Ecogest USA Corp? Cioè, quali sono le caratteristiche che rendono la Virginia così attrattiva o appetibile?
1: Come iMark Holding, appunto, Ecogest è un mio nuovo cliente che stiamo cercando di per fare uno scale up sul mondo del green. La Virginia perché è uno stato molto vicino, comunque a Carolina, la Georgia, tutta quell'asse che va verso il sud, partendo però dal nord, quindi è un po' centrale, strategico, geografico, ecco.
0: Sono quindi tante realtà che comunque strategica. Si sono...
1: Esatto.
0: Ma questo è un mercato comunque sempre più competitivo. Quale valore aggiunto può portare un'azienda italiana, ad esempio come questa di cui stiamo parlando, Ecogest, negli States, rispetto agli operatori già più presenti sul territorio, cioè rispetto agli operatori locali? Perché poi vediamo che negli States da un po' di anni a questa parte si vuole puntare molto sugli operatori locali, sul tornare make America Great Again, insomma, che MAGA è uno di quelli.
1: Il discorso che dicevo del Buy America, che ha voluto già Roosevelt dal 1776, non certo Trump in questi giorni, di domesticare di nuovo l'America, cioè riportare la produzione interna, e allora per questo motivo dobbiamo cercare, no, di portare le aziende a fabbricare, produrre una parte finale magari della loro filiera, o acquistare società americane, o comunque americanizzarsi in senso generale su questo mercato, è fondamentale.
0: Certo, assolutamente, quindi americanizzarsi, ma è difficile poi. Beh, io mi immagino un'azienda italiana, adesso non mi viene in mente il settore del design perché quello a me è più familiare, dell'eco design, soprattutto dell'eco biodesign,
1: certo.
0: È difficile potersi strutturare in America?
1: No, non è difficile, ma hanno seguito alcune regole molto anglosassone, perché io dico sempre è un mercato comunque anglosassone, è un mercato di regole, quindi se tu sei troppo italiano sì che è difficile cercare di penetrarlo, bisogna cercare.
0: Che cosa vuol dire troppo italiano?
1: Troppo italiano nel senso che noi siamo bravissimi, siamo creativi, ma cerchiamo sempre di produrre delle cose anche a livello di business che sono un po' raffazzonate, invece l'americano bianco e bianco e nero e nero, quindi bisogna cercare di seguire alcune regole. Io da recente ho fatto questo decalogo, no, le 10 regole per entrare nel successo in America. Vanno seguite, vanno ovviamente pronosticati dei budget, perché l'America è un mercato molto costoso, quindi a seconda del prodotto va impostato un piano strategico industriale per poter conquistare piano piano. Ecco, non è impossibile, è fattibilissimo per ogni tipo di azienda, ma vanno seguite delle regole.
0: Penso ai vari settori, mi viene in mente il farmaceutico, mi viene in mente l'agricoltura, il settore agroalimentare, e in Italia sono sicuramente molto più restrittive la normativa rispetto a quelli che possono essere negli States, che sono permesse, ad esempio, cose che in Italia sarebbero assolutamente...
1: È verissimo, siamo più bravi noi a dettare regole, a dettare e disciplinare, no? Ecco, produttivi, però io parlo a livello proprio di scale up, cioè
0: economico, finanziario, magari.
1: Esatto, finanza, bravissima.
0: Cioè, mi viene in mente il 30, 60, 90, 120, io che ho anche attività in tutto il mondo, mi vengono i brividi quando sento mi pagherai la fornitura fra 120 giorni, certo, come no, pagamela prima e non rompere le scatole come si fa in tutto il mondo, perché questa è la regola base. Però in effetti c'è un trattato interessante che parla appunto dell'approccio che si ha a livello sociale, che poi è religioso soprattutto, che poi impatta sull'economia, che è quello di Max Weber, che è un libro insomma abbastanza complesso, però allo stesso tempo ci può dare uno spaccato su quello che può essere la cultura anglosassone nell'affrontare lo sviluppo dell'impresa rispetto a quella italiana, che magari un pochino, come dicevi tu giustamente, un pochino più elastica, anche troppo e anche in negativo. Però insomma, tornando al nostro argomento bomba, oggi il verde non è più soltanto un elemento estetico, seppur meraviglioso, seppur è necessario, ma diventa anche un po' un'infrastruttura strategica. Come può la gestione intelligente del verde, della vegetazione, anche del green, contribuire concretamente alla sicurezza delle infrastrutture, che ne so, alla resilienza climatica, alla prevenzione dei disastri ambientali?
1: Sì, tra l'altro è proprio la mia expertise, è proprio quella sulla prevenzione. Effettivamente il verde, no, che cresce o che non cresce, quindi anche quando non cresce, può rappresentare assolutamente una metodologia per prevenire, no? Quindi laddove si tagli più il verde o le piante o alcuni tipi di semi, di semenze, tutto questo tipo della vegetazione aiuta, no? Anche per gli allagamenti, a prevenire, a trattenere l'acqua, certo, o a rilasciarla. Quindi è un tema, certo, molto importante, perché come sappiamo questo sta a tutti i grandi corridoi, delle grandi autostrade, delle grandi opere infrastrutturali, quindi diventa strategico. Mentre prima era visto solo come landscaping, cioè solo come decorativo, diventa oggi invece un elemento da guardare per la sicurezza di prevenzione, ma anche proprio stradale, no, degli incidenti. Quindi ci sono gli aspetti anche di safety oltre che security, come diremo qui noi in America.
0: Certo, assolutamente, anche perché insomma ricordiamo chi ci ascolta che spesso i fiumi hanno nel loro, adesso non mi viene il termine tecnico, però spesso vicino ai fiumi troviamo degli alberi, ma non è solo una questione estetica, ma anche perché le radici degli alberi, così come anche in montagna, trattengono da eventuali frane piuttosto che inondazioni, che fanno appunto da arginano gli argini dei fiumi, li troviamo proprio le radici degli alberi, che servono appunto per quello. È per questo che il verde, io dico sempre che la terra noi non siamo padroni, ma semmai ne siamo custodi, e questo è importante, custodi, anche come concetto, perché il nostro rapporto con la terra, col pianeta, è simbiotico. Questo non deve essere foriero di ideologie malate atte a bloccare l'impresa, ma semmai deve essere un diktat proprio per chi vuol fare impresa, ed è un cambiamento culturale. È un cambiamento culturale perché noi poi alla fine la nostra impresa, anche di famiglia, la passiamo ai nostri figli, e impatta anche direttamente sulla salute di tutti noi che viviamo. Ed è secondo me il cambiamento culturale che va promosso, più che una compliance restrittiva o vissuta come una normativa che viene come una spada di Damocle. Tu sai che in Europa abbiamo ancora, ma adesso un attimino più ridimensionato, ma comunque c'è questo profano Green Deal, che sembra quasi che voglia distruggere il tessuto produttivo dell'Europa per favorire altre economie. Quindi questo è quando l'ideologia terrorista ecologica impatta negativamente poi sull'impresa. Però io ti devo fare altre domande, ti chiedo la gentilezza, se stai ancora con noi, che adesso Elisa lancia il prossimo pezzo e ci rivediamo appena il pezzo è finito.

0: Ed eccoci qui, siamo tornati a Green Pop, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopano e stiamo chiacchierando intorno allo sviluppo economico dell'impresa negli States con Roberta Marcenario Lyon. Roberta, non ti ho chiesto, l'ho detto giusto il tuo nome?
1: Giustissimo, brava, sì, va benissimo.
0: Ecco, che io pensavo fosse Lyon a un certo punto,
1: no,
0: vedi che
1: Lyon. Anche Aymar Golding, l'hai detta benissimo, quindi perfetta.
0: Oh, grazie, finalmente, perché quando non sento Elisa che mi bacchetta so che in fondo va tutto bene, ma coi nomi in fondo, anche se Elisa la nostra ragazza alla regia, la nostra station manager alla regia, in fondo è sempre molto buona con me, però mi bacchetta. Torniamo all'argomento di cui stiamo parlando. Negli Stati Uniti si investono centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture sostenibili. Ma l'Italia rischia di perderla questa sfida, oppure possiede competenze che potrebbero renderla protagonista anche a livello internazionale, secondo te?
1: Guarda, proprio non voglio fare il nome, ma sto seguendo un'azienda che ha delle competenze su quello che è tutto l'idroelettrico ed è l'unica al mondo ad avere certe competenze, quindi secondo me noi siamo molto bravi poi sullo speciale a fare alcune cose proprio che vanno sulla parte anche dell'energia, del green, della sostenibilità, e siamo unici. Certo, ci confrontiamo sempre con una competizione locale, quindi come dicevo prima bisogna diventare locali al fine poi di essere dei player ufficiali del mercato, però no, abbiamo delle competenze di altissimo valore in Italia anche su questo.
0: Ma la vostra esperienza dimostra che la sostenibilità può essere anche un'opportunità, perché no? Chiamiamola opportunità economica. Tu hai un messaggio
1: oggi
0: che vorresti lanciare?
1: Così. Sì, oggi ho visto così. Allora, prima si parlava un po' di SDGs, adesso si parla di rigenerazione, no? Quindi c'è coinvolgimento anche di tutti gli stakeholders del mercato rispetto all'oggetto, quindi non è soltanto, no, risparmio l'acqua, risparmio l'energia. Cioè è un coinvolgimento di stakeholders a 360 gradi per far sì che diventi un'opportunity, assolutamente, non deve essere più come il peso aziendale che devo farlo perché ho degli obiettivi, no? Dati magari anche dalle Nazioni Unite 2030.
0: Certo,
1: esatto,
0: la rivoluzione ESG però parte dagli States, no? È una cosa che già negli States è vissuta da tantissimi anni. Rispetto
1: sì, però
0: a
1: comunque agli obiettivi agenda 2030 non si ci arriverà, perché le aziende l'hanno sempre visto, dicevo, come un peso, invece va visto come oggi un'opportunità di ricreare, di innovare, di rivedere il prodotto, di rimmaginare, no, tante cose.
0: Ma quanto in
1: anche
0: questo, Roberta, quanto incide l'assenza?
1: Beh,
0: a volte
1: io credo che la rigenerazione non potrà essere per tutti i prodotti, per tutti i settori, quindi dipende in che settore sei, tanto in alcuni è ancora nulla o sarà impossibile, però anche soltanto su service, quindi penso ai grandi servizi di ingegneria e di architettura, tanto, ecco, perché è da lì che si parte al reinventare, a rigenerare gli spazi, anche parlo della nuova urbanizzazione della città. Sì.
0: Ma negli States, per le aziende che vogliono investire sul green, che comunque sia nella compliance, seguono quelle che sono poi le normative ESG, hanno delle agevolazioni particolari?
1: Più che delle agevolazioni, hanno poi dei punteggi particolari anche nelle gare d'appalto, quindi i famosi LEED, cioè sono dei punteggi che tu prendi se hai queste certificazioni,
0: certo,
1: anche chiamiamole green, quindi assolutamente diventa un vantaggio, certo.
0: Cioè diventa un vantaggio per l'accessibilità dei cluster bancari?
1: Anche su quello, ma poi anche proprio per vincere le gare rispetto a una competitività che magari non ce l'ha, ecco, questo tipo di certificazioni o di progetti già fatti mettendo in atto quel tipo di prodotti o servizi.
0: Ma il revamping di un'azienda negli States, io mi immagino un'azienda tradizionale che voglia, parlo della piccola media impresa, perché suppongo in questo argomento non tocchi più quelle grandi ormai da tempo, se una piccola media impresa comunque voglia fare un revamping della sua struttura, ci sono finanziamenti o comunque opportunità di bandi che aiutano l'imprenditore ad essere tutelato in tal senso,
1: sì,
0: o anche foraggiato a livello economico?
1: Sì, sì, c'è ancora una competizione sta stato a stato dove ti danno tax reform, ti danno su, veramente oggi ci sono delle opportunità incredibili in America, anche perché alcuni stati anche nuovi che stanno lanciando vogliono attrarre, no, quelli che si chiamano FDI, quindi Foreign Direct Investments, e quindi danno degli incentivi assolutamente di ogni genere, sia fondo perduto ma anche soprattutto di tax incentive, eccetera. Sì, La risposta è sì.
0: E quindi è praticamente comunque c'è un anello tra la forbice fra le istituzioni e le imprese è molto corta. Ecco, qui invece in Italia a volte questo Green Deal ha fatto sì che si allargasse sempre di più questa forbice e tutto sommato, almeno nella regione in cui vivo io, che è la regione Lombardia, stiamo cercando di lavorare proattivamente per aiutare le imprese ad affrontare la transizione ecologica, non come una spada di Damocle che incombe sulla testa e cade, può cadere da un momento all'altro, ma semmai come un vantaggio a 360 gradi. E ripeto, è un cambiamento culturale, perché poi
1: mentale, il recepito culturale, mentale,
0: esatto. Esatto, ma guardando ai prossimi 10 anni, quale immagine secondo te sarà, cioè come lo immagini tu, secondo te il ruolo delle imprese italiane negli States?
1: Io credo che, come dicevo prima, la nostra grande capacità dell'ingegno, del problem solving, perché siamo sempre stati abituati a risolvere problemi su tutto, no? Sulla città, sul prodotto, sui processi, anche sulle persone, quindi veramente il grande italiano che arriva con la sua opera di ingegno risolve dei temi anche ambientali, adesso c'è ad esempio il grande tema del social housing, che per noi è perfetto perché insomma siamo sempre vissuti, no, tra salvare la pietra e pensare al moderno, quindi tanta importazione di innovazione anche di pensiero.
0: Guardi, sto seguendo Casa del Fagiolo perché sto seguendo di recente un progetto di superfici decorative e che andranno a sostituire, proprio nonostante gli States comunque siano ricche di materia prima, però proprio per preservare l'ambiente non saranno un surrogato della materia prima tipo legno o pietra, ma saranno un prodotto totalmente green che andrà a sostituirlo e senza lasciare scapito né alla qualità né alla bellezza, e questo secondo me è fondamentale.
1: Assolutamente.
0: È il futuro, perché la terra va preservata, ma ripeto, come dicevamo prima, è fondamentale vedere l'opportunità come cambiamento culturale. E lì l'ambiente come è recepito per le persone, perché insomma cambia fra stato e stato anche negli States, dove ti trovi tu?
1: Sì, non tanto nelle città, ma quanto ad esempio negli stati di montagna o comunque dove sono più risorse ambientali c'è un altissimo rispetto, magari nelle città dove c'è anche l'impatto turistico, parlo di New York, grandi agglomerati, chiaramente è sempre più difficile pensare all'ambiente, anzi vanno ripensate quelle città totalmente, perché manca veramente non tanto il polmone verde, dici Central Park, ma proprio ripensato, no? La vivibilità, ecco,
0: ma anche la macchina elettrica,
1: bambina. Esatto.
0: A New York la macchina elettrica non la carichi, perché cavolo la carichi.
1: Esatto, però no, in tanti stati c'è un'attenzione formidabile, ma proprio la preservazione, ma anche ad esempio lo vedi sul disboscamento, cioè levano un albero, ne piantano tre, cioè c'è tantissima attenzione.
0: Questo è fondamentale, ripeto, magari nel discorso dell'automotive è già un po' più complesso, anche se magari in California l'auto elettrica è già più vista favorevolmente, come giustamente prima hai detto tu, a New York io ho visto di quelle macchinone gigantesche, sicuramente tutta benzina, non so nemmeno se è a gasolio, perché onestamente non ho indagato, la mia natura femminile non mi ha portato a fare quel genere di indagine, però sicuramente erano di quei macchinoni che non ne vedi tutti i giorni e non le vedi dappertutto, così gigantesche, e le colonnine dell'elettrico io sinceramente magari mi sono sfuggite, non ne ho viste da nessuna parte, proprio zero, e il percepito da parte mia era quello, certo noi in Europa ci bombiamo, ma neanche in Europa, facciamo l'Italia, ci bombardano questa cosa del green, poi cambi stati ed viene vissuta in maniera, persino dove ci sono più Dem che repubblicani, viene vissuta in modo assolutamente diverso, in modo più tranquillo, comunque sì importante, ma senza quell'incombenza lì che si sente, che si avverte qui da noi, o sbaglio?
1: Assolutamente, no, è proprio come dici tu, confermo, ci sono queste grandi tendenze, dico, se ogni stato è come un paese, quindi assolutamente confermo.
0: Guarda, io ti ringrazio e ti chiedo già a priori che ti ricontatterò, perché così abbiamo molte cose di cui parlare, soprattutto per lo sviluppo di questo rapporto impresa Italia e States, che mi interessa in particolar modo. Infatti ringrazio la nostra ospite, perché è stata un'intervista preziosissima, una testimonianza preziosissima. E siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento insieme, che come sapete per me è un momento, il momento del congedo da voi è un momento che detesto. Però in fondo è un sabato d'estate e siamo tutti noi in assetto vacanze. Voglio ricordarvi che ieri c'è stata la commemorazione dell'Ikmesa, della strage del Seveso, quando l'Ikmesa nell'azienda Ikmesa esplose il reattore, il serbatoio da cui fuoriuscì la diossina e fece uno dei primi più grandi danni ambientali della storia del paese, che non fece morti di vite umane ma invalidò la vita di molti, morirono tantissimi animali. E questo ci deve essere un monito, questo per noi deve essere un monito, un vero monito, che non siamo padroni della terra ma siamo custodi, e soprattutto che possiamo realizzare un'impresa verde, realmente tecnologica, realmente proattiva per la produttività, senza per questo causare danni alla salute. Ne approfitto per salutare il direttore Biachessi, per salutare il nostro session manager Graziano Melzi, per la mia Elisa che me la sbaciucchio tutta, che mi accompagna tutti i sabato, e per darvi soprattutto a voi, amici miei di Giornale Radio, un abbraccio, un bacio di super energia. Vi aspetto sabato prossimo e intanto godetevi i programmi del pomeriggio. Ciao!
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6:01.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Eccoci, benvenuti qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi e con Peter Bescapè in regia. Sono le 6:02 e il nostro numero di WhatsApp è 334 11 11 622. Ci siamo svegliati con una nuova notte di guerra. Vi dico subito che gli americani hanno dichiarato di aver colpito decine di obiettivi militari iraniani in questa nuova notte di attacchi, e i media statali iraniani hanno affermato che le forze iraniane stanno rispondendo. E poi c'è il tema dello stretto di Hormuz, perché un portavoce militare americano ha detto poco fa che i nuovi attacchi sono avvenuti dopo che i Pasdaran, cioè il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, ha aperto il fuoco contro un'altra nave mercantile nello stretto, dove Washington e Teheran hanno avanzato affermazioni contraddittorie sullo stato del traffico marittimo, il canale fondamentale per la posizione negoziale di Teheran del famoso memorandum. E poi ci sono diverse nazioni del Golfo che sono sotto attacco. Gli alleati americani nella regione hanno detto di essere stati bersagliati duramente da colpi di arma da fuoco iraniani durante il fine settimana, e soprattutto nella giornata di ieri. Teheran ha rivendicato l'attacco contro delle basi militari statunitensi nella regione, segnando un'ulteriore escalation nella crisi diplomatica tra i due paesi. E poi c'è l'aumento dei prezzi del petrolio. Il petrolio Brent e il petrolio greggio americano sono aumentati di oltre il 3% nella giornata di ieri, proprio in seguito agli attacchi del fine settimana. Allora, riprendiamo un po' le notizie, perché sono tante. Innanzitutto CENTCOM, che è, lo ricordo, il comando centrale degli Stati Uniti, ieri sera ha detto che gli Stati Uniti hanno completato l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, dicono in un comunicato, colpendo decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione. Secondo quanto riportato, le forze del CENTCOM hanno colpito per la prima volta i sistemi di difesa aerea iraniani, le postazioni radar costiere e le capacità missilistiche dei droni, nonché piccole imbarcazioni utilizzando aerei da combattimento, navi militari, droni aerei e marittimi americani. Io vedo i video di questa avanzata, e infatti effettivamente dalle navi che sono posizionate non lontano dall'Iran sono partiti centinaia e centinaia di missili, e siamo ovviamente qui a raccontarvelo. In particolare l'annuncio del CENTCOM arriva un giorno dopo che gli Stati Uniti avevano dichiarato di aver colpito altri 140 siti militari iraniani dopo i 90 del giorno prima, di due giorni prima. Insomma, non sappiamo adesso al momento quanti ne sono stati colpiti. Sappiamo però che nel Bahrain, per il secondo giorno consecutivo, i residenti sono stati invitati a cercare riparo a causa del suono delle sirene d'allarme. Si invitano i cittadini e i residenti a mantenere la calma e a dirigersi verso il luogo sicuro più vicino, si legge nel comunicato che è stato diffuso questa mattina poco fa dal Ministero dell'Interno del Bahrain. E l'Iran ha lanciato questa nuova ondata di attacchi contro le basi americane. Anche qui parlano a comunicati quello del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche su Telegram. Una nuova ondata di attacchi missilistici con droni contro le basi americane. Bahrain sicuramente, e da quello che si capisce anche nel Qatar. Insomma, la situazione non si conclude, anzi peggiora di minuto in minuto. Nel Bahrain sicuramente è stata colpita duramente una base americana e non sappiamo quanti morti ha fatto. Questa è la situazione al momento. Intanto domani c'è la notizia che Emmanuel Macron ha costruito il suo ultimo 14 luglio all'Eliseo intorno all'Ucraina, e quello che chiama il risveglio strategico europeo, il titolo della tradizionale parata militare che domani si apparirà con due caccia franco-ucraini in volo sopra Parigi. Zelensky nella tribuna presidenziale insieme a tutti gli altri leader stranieri, tra cui ci sarà anche il presidente italiano Sergio Mattarella. Già oggi però il vertice dei volenterosi deve dare il segno di un nuovo salto di qualità nel sostegno a Kiev, in una fase che l'Eliseo definisce di riconvergenza con gli Stati Uniti, con il prestito europeo da 90 miliardi, l'impegno da 70 miliardi annunciato in ambito NATO e i pacchetti bilaterali che continueranno ad essere presentati nei prossimi mesi, e Washington che ha aperto alle licenze per la produzione dei Patriot per l'Ucraina, per Kiev. E poi infine c'è la notizia che l'Italia invia una rappresentanza al vertice di Washington contro questo fantomatico ritorno del terrorismo di estrema sinistra. C'è lo spettro del maccartismo che era stato archiviato fortunatamente negli anni 50, ai tempi della Guerra Fredda, che torna in auge mentre Trump resta ancorato ai minimi storici di un presidente americano. Siamo sotto il 30%, cioè praticamente quasi un quarto degli americani è con lui, tutto il resto no. E allora dopo l'AIS, dopo gli immigrati, dopo i palestinesi, i venezuelani, gli iraniani e perfino gli abitanti della mitica Groenlandia, ecco il nuovo babau del mondo MAGA, che sono gli antifascisti, che sono accusati di essere dei terroristi senza ovviamente alcuna prova. Non ci sono prove che quelli che il mondo MAGA, soprattutto Donald Trump, definisce terroristi siano tali. Su mandato di Trump, il segretario di Stato Rubio ha chiamato a raccolta i leader dei paesi europei, asiatici, sudamericani per lanciare un'offensiva contro il movimento antifascista definito un pericolo per la democrazia in tutto il mondo. La premier Meloni non sarà presente al vertice, ma invia comunque un sottosegretario, dicono da Palazzo Chigi, per prendere nota. Altri paesi si accodano, ma altri ancora disertano il vertice di martedì, di domani. Ecco, voglio ricordare a tutti che, almeno per quanto riguarda l'Italia, dal 1969 al 2003 la cosiddetta lotta armata di sinistra ha causato certamente 131 morti, più di 2000 feriti, ma dall'omicidio di Marco Biasi, consulente del ministero del welfare di Roberto Maroni, avvenuto il 19 marzo 2002 a Bologna, e poi la successiva sparatoria nel 2003 sul treno Roma-Firenze, dove sono morti il brigatista Mario Galesi e il poliziotto Emanuele Petri, non ci sono stati segnali investigativi di ricostituzione di gruppi riconducibili alla lotta armata di sinistra. Non ci sono stati documenti, non ci sono state azioni. E allora ci poniamo la domanda: di quale terrorismo rosso stiamo parlando, almeno per quanto riguarda il nostro paese? Allora veniamo alla musica con Luis Capaldi.
5: Days

0: Lewis Capaldi che apre e chiude le nostre pagine. Allora riepiloghiamo qui al timone le notizie dell'ultima ora che riguardano soprattutto la guerra, perché qui l'esercito americano ha colpito anche questa notte, fino a poco fa, decine di obiettivi militari iraniani in questa seconda notte di attacchi consecutivi. I media statali iraniani hanno affermato invece che le forze iraniane stanno rispondendo dove? Sicuramente in Qatar e nel Bahrain. Intanto per lo stretto di Hormuz gli americani affermano che i nuovi attacchi sono avvenuti dopo che i Pasdaran avevano aperto il fuoco contro un'altra nave mercantile nello stretto, dove Washington e Teheran hanno avanzato affermazioni contraddittorie sullo stato del traffico marino. E le nazioni del Golfo sono sotto attacco, dicevo, sicuramente il Bahrain, ma anche in Qatar. Gli alleati degli Stati Uniti nella regione sono stati bersagliati da colpi di arma da fuoco iraniane durante questa notte, e Teheran ha rivendicato l'attacco contro le basi militari americane. Tutto questo avviene mentre il petrolio è aumentato, sia il Brent che il petrolio grezzo americano, del 3%, esattamente il 3,3%, poco fa, in seguito proprio agli attacchi del fine settimana. Allora, io riepilogo di tutte le notizie del servizio di Michele Cesi.
1: Direttore, buongiorno, buon lunedì. Nell'ennesima giornata di raid incrociati, Iran e Stati Uniti si scambiano vedute opposte anche sulla situazione a Hormuz. Teheran ha decretato nella notte fra sabato e domenica la sua chiusura fino a nuovo ordine, con un consigliere della guida suprema, Mojtaba Khamenei, che definisce il nodo dello stretto un passaggio strategico più importante di decine di bombe atomiche. Per il CENTCOM americano, invece, Hormuz è aperto a tutte le imbarcazioni che intendono transitarvi e le forze americane sono pronte a garantire la libertà di navigazione. Sembrano sempre più remote anche le prospettive di successo della diplomazia, nonostante i tentativi della leadership pakistana, che sui tavoli negoziali gioca anche una partita di prestigio, di salvare il salvabile, non da ultimo con una telefonata del ministro degli esteri di Islamabad al suo omologo iraniano Araghchi. Sono soprattutto i paesi della regione a sollevare critiche alle modalità di ritorsione iraniana contro gli attacchi americani, che solo ieri hanno preso di mira 140 obiettivi. Sempre ieri la Giordania ha denunciato l'atterraggio sul proprio territorio di 3 missili partiti dal territorio iraniano, mentre l'Oman, fino ad oggi molto mansueto, ha protestato formalmente per gli attacchi subiti, convocando l'ambasciatore iraniano. Anche da Doha si è levata una denuncia della pericolosa escalation, queste le parole, provocata dalle offensive iraniane. Il Qatar ha intercettato ieri diversi missili diretti contro la base americana di Al Udeid, con 3 feriti per l'effetto delle schegge cadute dal cielo, di cui un bambino. Accanto agli attacchi contro l'hardware militare americano, l'Iran sta facendo delle infrastrutture di trasporto e produzione energetica, a partire dalle navi mercantili, il nuovo fronte della guerra, secondo il sito Al Monitor. E poi c'è l'offensiva sul terreno del linguaggio. Ieri, un quotidiano vicino alla municipalità di Teheran ha pubblicato la lista nera dei responsabili dell'omicidio di Ali Khamenei. Fra di essi, oltre a Trump, Rubio, Netanyahu, Esget, Starmer e Merz, c'è anche Giorgia Meloni. Poco prima, Mojtaba Khamenei aveva giurato vendetta per la morte del padre. È un desiderio della nostra nazione e deve essere certamente compiuta. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Cesci. Intanto il vice premier e il ministro degli esteri Tajani continua a parlare dei colloqui tra Israele e Libano, che si faranno certamente a Roma, ma ancora non si sa quando. Sentiamo Tajani.
2: No, si faranno a Roma, il problema è che loro dicono, non abbiamo notizia noi, però se prima vogliono fare la missione di Aoun negli Stati Uniti, noi va bene, noi abbiamo offerto la nostra disponibilità, l'offerta Aoun, l'offerta agli israeliani, l'offerta agli americani, e mi pare che è un'offerta che è stata accettata, non è questione di data. Roma diventa centrale, capitale di pace, in un momento in cui c'è bisogno di chi la diplomazia lavori a favore della pace, noi lo stiamo facendo. La data era quella, oggi c'era qualcuno che diceva che potevano, si poteva chiedere lo slittamento di una settimana, cioè aspettare la visita di uno degli Stati Uniti. Cioè, noi abbiamo la disponibilità, quindi poi la data la devono scegliere loro, americani, libanesi e israeliani.
0: Intanto la maggioranza va avanti con il progetto di legge elettorale e vedremo anche oggi, comunque nelle prossime ore. Il leader di AVS Bonelli in casa dice che Giorgia Meloni sta pensando solo alle leggi elettorali, cioè solo come gestire il potere. Sentiamo Bonelli.
3: Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, ovvero a come continuare a gestire il potere. Dimentica 6 milioni di italiani che non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie per le liste d'attesa o dimentica che in Italia gli stipendi sono tra i più bassi in Europa.
0: Così Bonelli, la musica di Benson Boone.

0: Amica di Benson Boone, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Bianchessi, direttore editoriale di questa radio. Saluto il primo ospite, che è Marco Di Lido. Buon lunedì, che lo ricordo è direttore del CESI. Buona mattina.
1: Grazie, buongiorno a lei direttore e radioascoltatori.
0: Continuano a piovere bombe, caro Di Lido, e la situazione non si sta mettendo a posto. Siamo ad una nuova notte di fuoco, con decine di obiettivi militari iraniani colpiti dagli americani, e stessa cosa stanno facendo gli iraniani, che hanno affermato che le forze iraniane stanno rispondendo dove? Sicuramente nel Bahrain. Allora, qui c'è la solita manfrina, che purtroppo è una manfrina drammatica, perché che abbiamo visto, che abbiamo commentato molte volte, però si fa capire che uno dei punti centrali, cioè lo stretto di Hormuz, non si è risolta questa situazione, perché da una parte gli americani affermano che questi nuovi attacchi sono avvenuti dopo che i Pasdaran avevano aperto il fuoco contro un'altra nave mercantile dello stretto, dove Washington e Teheran hanno avanzato però delle affermazioni contraddittorie su chi sarà la forza politica e militare che gestirà il traffico nello stretto di Hormuz. Di Lido.
1: Esatto, direttore, il punto è questo: il memorandum nasceva zoppo sotto tanti aspetti, uno di questi era appunto lo stretto di Hormuz, perché se è vero che da un lato le parti si impegnavano alla riapertura, dall'altro c'erano delle condizioni divergenti. Infatti per gli americani

0: parziale, chiedendo immediatamente agli iraniani lo sblocco di tutto e la discussione immediata del dossier nucleare, che però da memorandum non doveva essere così. Quindi nel momento in cui una nave mercantile, se non sbaglio era Catarina la prima, che ha provato a passare lo stretto senza notificarlo all'Iran, è stata attaccata, gli americani hanno fatto una retaliation. In sintesi, siamo di nuovo al punto di partenza e non se ne vede la via di uscita, perché nessuna delle due parti, al di là dei colloqui, è disposta a cambiare la propria posizione.
1: Veniamo all'altra guerra, perché come lei sa, Macron ha costruito il suo ultimo 14 luglio all'Eliseo intorno all'Ucraina, a quello che chiama risveglio strategico europeo, che è anche il titolo della tradizionale parata militare che domani si aprirà con due caccia franco-ucraini in volo sopra Parigi, e Zelensky nella tribuna presidenziale insieme a tutti gli altri leader. Però in queste ore si incontrano i cosiddetti volenterosi. Macron cerca di riprendersi la scena, vorrebbe dare il segno di un nuovo salto di qualità nel sostegno a Kiev, in una fase che l'Eliseo definisce di riconvergenza con gli Stati Uniti, con il prestito europeo da 90 miliardi, l'impegno di 70 miliardi annunciato in ambito NATO e vari altri pacchetti. Ecco, ma cosa possono fare i volenterosi senza un appoggio diplomatico? Perché ormai il conflitto tra Russia e Ucraina scivola via senza nessuna forza militare, politica, chiamiamola come vogliamo, senza un'autorità che possa invece fermare questa guerra.
0: Esatto, direttore. Allora, i punti sono molteplici, li trattiamo in maniera sintetica. Prima di tutto, i russi non riconoscono agli europei una dignità politica e strategica tale da farli sedere al tavolo con un livello di parità, diciamo di dignità. Per i russi gli europei sono pochi, sono deboli e sono soprattutto una parte interessata del conflitto. Dall'altra parte invece una buona parte della società russa ritiene di essere in guerra non solo con l'Ucraina ma anche con gli Stati Uniti, per via appunto dell'appoggio che questi hanno dato all'Ucraina e la rivalità strategica. Quindi siamo in un cosiddetto cul-de-sac. Dall'altra parte lo sforzo di Macron è apprezzabile, però c'è un problema: non può esistere nessuna riconversione strategica, come la chiama lui, senza la costruzione di un'autonomia strategica europea. E per questo serve, perché non ci si allontana e non ci si rende indipendenti militarmente e politicamente dagli Stati Uniti dall'oggi al domani. Innanzitutto per un discorso di capacità, bisogna sostituire sistemi d'arma e capacità che soltanto gli Stati Uniti possono fornire. Pensiamo per esempio agli F-35, che sono i più famosi, e poi c'è un discorso di volumi. Riuscirebbe l'industria europea a sostituire i Patriot americani con i numeri di fornitura dei Patriot americani? Credo proprio di no. Quindi fino ad oggi il discorso europeo, senza una riflessione sull'industria della difesa e sulle capacità integrate a 360 gradi, è un discorso vuoto, è un discorso atrofico, che serve più che altro per il riposizionamento interno ai rapporti di forza continentale.
1: Tutto chiaro, grazie a Marco Di Vido, che ricordo è direttore del CESI. Sono le 6:30, qui è Giornale Radio, ci sentiamo tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Stanco della routine?
4: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
3: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare.

0: questo.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. La pressione si mantiene ben salda sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature. In mattinata il sole sarà prevalente al centro-sud, con cielo generalmente sereno e soltanto qualche nube sparsa sulla Toscana. Al nord sarà presente una nuvolosità irregolare, senza però fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, salvo la formazione di qualche addensamento lungo le Alpi di confine, dove non si escludono isolati fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
6: Eccoci, sono le 6:33, grande ritmo qui al timone con tanti ospiti, soprattutto tante voci e opinioni e tante notizie. Abbiamo aperto con gli americani che hanno colpito nella notte decine di obiettivi militari iraniani e con gli iraniani che hanno attaccato soprattutto nel Qatar e nel Bahrain, nello stretto di Hormuz che resta ancora bloccato, con le nazioni del Golfo che sono sotto attacco e con l'aumento dei prezzi del petrolio, petrolio Brent, petrolio greggio americano sono aumentati di oltre il 3% nella notte. Veniamo alla politica italiana con Marco Trombetta.
7: Buongiorno, riprende la settimana politica. Giorgia Meloni minacciata dall'Iran, solidarietà da parte di tutta la maggioranza. Martedì a Roma il vertice Libano-Israele per trovare un'intesa. I colloqui a livello di ambasciatori e mediatori, Tajani, Roma capitale della pace per il Medio Oriente, il commento del nostro ministro degli esteri. A Montecitorio riprendono domani i lavori sulla legge elettorale. Fratelli d'Italia è a favore delle preferenze, più timidi Lega e Forza Italia, ma Salvini rassicura, troveremo un punto di accordo. Si parla di liste con capolista bloccato e a seguire una rosa di nomi dove gli elettori potranno indicare le loro scelte. Le opposizioni attaccano l'esecutivo e la coalizione che lo sostiene. Per la Schlein c'è emergenza su salari, sanità e carovita, con i prezzi dei carburanti che non scendono. I 5 S contestano le spese militari che distraggono risorse dalle varie esigenze degli italiani. Così Giuseppe Conte. Renzi continua ad avvertire invece il campo progressista. Senza il centro rivince la Meloni. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
6: Allora torniamo al Medio Oriente perché c'è una nuova giornata di altissima tensione dopo gli attacchi iraniani ad una nave commerciale. Teheran ha annunciato nuovamente la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre gli americani continuano a bombardare, lo abbiamo detto poco fa, obiettivi militari iraniani anche nella notte. Trump sostiene che poche ore prima fosse stato raggiunto un accordo con l'Iran, poi saltato, mentre da Teheran il consigliere militare della guida suprema Razael ha definito Hormuz più importante di un programma nucleare. Sentiamo chi ha intervistato oggi, Matteo Respinti.
8: Buongiorno direttore, io saluto Giancarlo Gioielli, giornalista, già corrispondente Rai da Gerusalemme ed esperto di Medio Oriente.
9: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
8: Dottor Gioielli, Donald Trump sostiene che ieri l'Iran avesse accettato un accordo e che, poche ore dopo, abbia invece colpito una nave nello stretto di Hormuz, facendo precipitare nuovamente l'escalation. Prendendo per buona questa ricostruzione, pur sapendo che il presidente Trump ci ha abituato a proclami non sempre fondati, è legittimo pensare che a Teheran esistano centri di potere, penso ai Pasdaran, in grado di agire autonomamente fino a boicottare il percorso di pace?
9: Sicuramente Trump, quando parla, a volte esce un po' dalle righe, ma punto di riferimento sicuro ce l'ha, e quindi immagino che abbia avuto dalla intelligence e dalle sue fonti diplomatiche delle assicurazioni, l'apertura da parte dell'Iran a riprendere, diciamo così, i colloqui che si erano interrotti di giorni fa, e dall'altra parte qualcuno all'interno dell'Iran ha pensato bene di smentire nel modo consueto, cioè attaccando con missili, sicuramente con smentite ufficiali su social.
6: Grazie Matteo Respinti, così è l'intervista a Giancarlo Gioielli oggi, che ricordo è un collega della RAI che si occupa da molti anni di Medio Oriente. Ora la musica di John Osborne.

0: la grande, grande musica che ci porta ai grandi ricordi. Allora saluto la prossima ospite, che è Annalisa Corrado, che insieme a Elisabetta Tola torna a raccontare storie di donne. Buona mattina, Corrado.
1: Buongiorno, buona mattina a voi.
0: Allora, per i tipi di People ha fatto uscire Le ragazze e il colibrì. Sono quattro storie che conosco bene. Una di queste, quella di Laura Conti, che ho conosciuto di persona. Stiamo parlando un po' del faro dell'ambientalismo italiano, ma ci sono anche persone come Teresa Ribera, come Tina Merlin, giornalista e scrittrice, che aveva denunciato per primo la storia della Vaillant, e Polly Higgins. Perché quattro storie così diverse tra loro, ma che però hanno insieme un grande, profondo, diciamo così, impegno civile a favore dell'ambiente, del clima, delle battaglie di queste donne che sono state alcune volte dimenticate, un po' troppo spesso.
1: Esatto, esatto, sì. Uno dei principali motivi per cui ho iniziato tempo fa con l'altro libro, Le ragazze salveranno il mondo, a raccontarle è proprio questo. Ci sono delle storie meravigliose un po' in tutti i settori, in tutte le discipline, no? Che riguardano donne, ma che giustamente, come diceva, sono state troppo presto archiviate, troppo dimenticate, e invece hanno tantissimo da dire anche al nostro presente, no? Alla complessità di questo periodo che spesso ci spaventa. Allora queste donne, a mio avviso, ci spiegano che la complessità non va temuta, non va semplificata malamente, ma va abbracciata, va osservata, va capita. Sono donne con competenze incredibili, ma anche con passione, coraggio, e quindi credo che davvero questi giorni complicati abbiano proprio bisogno di ispirazioni di questo tipo.
0: Veniamo a presentarle queste donne partendo da Teresa Ribera.
1: Sì, Teresa Ribera è stata la vicepresidente spagnola per un quasi due mandati, insomma un mandato e mezzo, e adesso è la vicepresidente della Commissione europea. Con delle deleghe molto importanti che riguardano la strategia industriale, economica e anche climatica per l'Europa. È la donna che ha costruito quello che adesso vediamo come modello Sanchez dal punto di vista dell'energia, no? Quindi una transizione energetica verso le fonti pulite, che non è soltanto una necessità dal punto di vista ambientale e climatico, ma che ha dimostrato essere una potentissima leva per risollevare l'economia, perché appunto in questi giorni, poi con Hormuz, no, in cui purtroppo le guerre ci stanno portando di nuovo all'ennesima crisi degli idrocarburi e dei prezzi che noi paghiamo per esserne così dipendenti, ecco, il modello spagnolo ha dimostrato che è possibile, grazie all'indipendenza da questi combustibili, avere un'economia più solida, più florida, e non pesare sulle bollette delle persone e delle imprese, no? E quindi lei è stata proprio, tra l'altro, ha associato questo tipo di battaglia alle battaglie sociali, per dire, anche con il comparto di tutti coloro che lavoravano nelle miniere di carbone ancora in Spagna, no? Ha fatto un lavoro incredibile con i sindacati, proprio per dimostrare che la transizione non deve pesare né sulle persone che lavorano né sulle fasce sociali più deboli, no? Quindi ha associato proprio la necessità di cambiare paradigma, di cambiare modello, alla necessità di stare vicino a chi potrebbe avere delle difficoltà in questo cambiamento. Quindi, insomma,
0: ecco,
1: una figura
0: emblematica. Poi c'è la storia di Tina Merlin, che conosco bene perché è una storia che per lunghi anni era stata dimenticata, cioè di una giornalista che vedeva con i suoi occhi, denunciava attraverso i suoi articoli, vedeva crollare tutto quello che stava sopra la grande diga del Vaillant, cioè il Monte Toc, questa frana AM che l'aveva portata anche perfino ad essere denunciata dalle autorità, ma poi avvenne purtroppo veramente la strage del Vajont con oltre 2000 morti. Tina Berlin aveva ragione e aveva ragione da vendere, però non venne creduta nel momento in cui doveva essere creduta.
1: Assolutamente sì, tra l'altro ecco, questo è proprio, sa, adesso in questo periodo va molto di moda chiamare le persone Cassandra, no? Come se fosse un insulto, come se fossero persone che si dedicano a portare sfortuna ad altri. In realtà, se, conoscendo la mitologia, Cassandra aveva un enorme diciamo problema, che era quello di dire la verità ma di non essere creduta, no? Aveva avuto questa maledizione, e in qualche modo molte di queste donne e anche insomma l'ambientalismo moderno viene tacciato di essere Cassandra, ma in realtà appunto, come Tina Merlin, indica dei problemi che fanno che sono scomodi, no? Che l'economia, l'aggressività di questo nostro sviluppo, ma anche gli equilibri dei poteri non vogliono vedere, non vogliono ascoltare, no? Come le triscimmiette che si tappano occhi, bocca e orecchie pur di non disturbare chi sta facendo profitti incredibili in questo modello un po' impazzito, no? Quindi lei con coraggio denunciava, però io non oso immaginare il dolore di aver capito qual era il problema e qual era il rischio e non essere riusciti a evitare quella tragedia incredibile, no? In cui alla fine in pochi secondi persero la vita tantissime persone, praticamente annientate da questa onda gigantesca che ha cancellato un'intera comunità e tutte le loro case, eccetera, no? Quindi anche qui questa battaglia che si vuole fare a tutte le persone che mettono in discussione l'iperidolatria della tecnologia, dello sviluppo, no? Che invece si deve confrontare con i rischi delle comunità, con i rischi delle persone, con il fatto che non possiamo pensarci più furbi, più intelligenti o più potenti soprattutto della natura. Fa abbastanza ridere se ci si pensa.
0: E poi c'è una donna che racconta, che ho conosciuto nei giorni drammatici del disastro di Seveso, di cui ricorre proprio in questi giorni 10 luglio del 76, 50 anni, Laura Conti, che era una consigliere regionale, anche lei purtroppo inascoltata, che si metteva al servizio della popolazione. I cittadini di Seveso che chiedevano informazioni che non ci sono state per lunghi giorni, e Laura Conti è riuscita in qualche modo a raccontare un modo di essere ambientalista. Infatti credo che Laura Conti sia un po' da definire un po' quella donna che si è messa al servizio delle politiche per l'ambiente prima di chiunque altro.
1: Sì, sicuramente per l'ambientalismo scientifico italiano è davvero un faro, è davvero l'apripista di un modo di interpretare appunto l'ambientalismo sempre rigorosamente scientifico e sempre incarnato non come una cosa di protezionismo, di conservazione, ma anche di mischiato, impastato con le nostre vite, con il nostro modo di fare economia, con i diritti delle persone, i diritti delle comunità, i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, no? Quindi è un ecologismo che lei ha battezzato un ecologismo sociale, no? Un ecologismo che tiene insieme proprio i diritti ambientali, i diritti sociali, la democrazia, le istituzioni, il diritto a sapere, il diritto delle persone a comprendere i rischi di attraversare questa società e questo mondo in questa fase in cui insomma l'industria è una presenza importante su tanti territori, no?
0: L'ultima donna che lei racconta è Polly Higgins, che forse non tutti conoscono, anche lei una storia che ci parla di scienza, di attivismo e di lotta per la democrazia e per la giustizia.
1: Sì, è interessante questa storia, l'abbiamo scelta perché parla di strumenti anche, no? Strumenti che sono necessari per fare delle battaglie che coinvolgono le persone tantissimo, coinvolgono l'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo, no? Basti pensare a problemi come per esempio in Italia quelli dell'inquinamento da PFAS, oppure quelli sull'inquinamento diversi alcune decine di anni fa dell'amianto, che però purtroppo sono ancora molto, molto presenti, no? E il suo lavoro è nato proprio da questa idea: alla terra servirebbe una buona avvocata. E però da quel momento lei si è considerata proprio l'avvocata difensrice, diciamo così, della terra e delle comunità, e ha proprio costruito per prima il concetto di ecocidio, che è un concetto fondamentale per poter riportare alle proprie responsabilità chi fa danni non solo all'ecosistema ma anche alle comunità e al futuro di quelle comunità.
0: Grazie a Annalisa Corrado, che insieme a Elisabetta Tola per i tipi di People hanno fatto uscire Le ragazze e Il colibrì. Grazie ancora, e allora do il benvenuto all'ultimo l'ultima pagina che è stata scelta questa volta dalla nostra Adele Marini, ed è quella dei libri che presentiamo tutti i giorni, ma oggi ne abbiamo presentati ben due. Antonio Rinaldis, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Per i tipi di scatole parlanti ha fatto uscire questo libro che si chiama La difficile maturità di Stefano Neri. Qui c'è un professore affermato, brillante, carismatico, che vive sostanzialmente di consenso, di seduzione, e il suo rapporto con un leader politico dominante, anche controverso, che è un simbolo di un'epoca in cui il successo e l'apparenza sembrano giustificare tutto, anche certe volte i reati peggiori. Due vite parallele, insomma.
2: Sì, esattamente. Cioè, il romanzo vuole raccontare appunto una storia un po' mimetica, cioè nel senso che il protagonista, che è appunto Stefano Neri, imita, no? E vede, diciamo, questo fantomatico presidente del Consiglio, che io ho chiamato per ovvi motivi Vittorio B, imita questo modello di vita, che è il modello di vita che in realtà è stato, come dire, oggetto di fascinazione per molte generazioni italiane, per anche più di un ventennio. E quindi è la storia d'amore, questa difficile maturità fra un paese, l'Italia, e questo leader, che ha incarnato in qualche modo quelle che sono un po' le virtù e anche molto spesso, troppo spesso, forse i vizi del nostro paese. Ecco, quindi il romanzo è un po' un tentativo di ripensare quel ventennio, definiamolo berlusconiano in qualche modo, che è stato anche più di un ventennio, in cui davvero il nostro paese ha... si è illuso di poter di essere entrato in una nuova fase di benessere, di sviluppo, di progresso, ripetendo forse quello che è stato il boom economico degli anni immediatamente successivi al secondo conflitto. E in realtà il protagonista, che appunto cercherà maturità, che è difficile perché comporta naturalmente una presa di coscienza e quindi anche la fine delle illusioni, a un certo punto comprenderà che la narrazione, diciamo, del premier non sta in piedi, perché il concetto di la vita stessa, no, non è purtroppo soltanto edonismo, consumismo e facili promesse, ma c'è la sofferenza, il dolore, la morte e l'abbandono.
0: E tutto questo sta dentro in un racconto dove ci sono due vite parallele che però sono unite dalla stessa idea di libertà assoluta, ed è avvenuto per molti, moltissimi italiani, cioè la reincarnazione dove di un leader politico che mi sembra di capire sia Berlusconi o comunque un personaggio
2: molto simile
0: che in qualche modo ci ha dato l'illusione che tutto era possibile, dove tutto era possibile, invece poi abbiamo scoperto che non solo era un'illusione, ma era perfino una così dal punto di vista economico. Beh, certamente non lo è stato, ecco, dal punto di vista dei rapporti tra uomo e giustizia sicuramente non lo è stato, e molto altro ancora.
2: Ma in generale sì, guardi, si tratta proprio di uno scadimento, si è trattato, perlomeno dal mio punto di vista, di uno scadimento morale, di un'incitazione al cinismo, come diceva giustamente lei, cioè una società fortemente individualistica in cui non esiste il bene comune, in cui tutto è lecito, no? E, in nome della libertà, cioè questo concetto che, come dire, è stato delle parole chiave del berlusconismo, no? Ma la libertà non significa arbitrio, non significa possibilità di fare ciò che si vuole, e soprattutto non esiste una libertà senza moralità e senza giustizia, senza rispetto. E quindi il protagonista racconta un po' questa cosa, ma il romanzo intero è un tentativo. Io non so quanti libri ci sono stati scritti, voglio dire, una quantità inestimabile di libri sul berlusconismo, forse nessuno ha scritto un romanzo sul berlusconismo, e ha raccontato, e forse è noi stessi, no, che siamo un paese, io parlo dell'Italia, che non riesce mai a fare veramente i conti con il proprio passato. Allora forse il tentativo, molto modesto, per carità, non voglio vincere il premio Strega sicuramente, però il mio tentativo è proprio quello di chiedere a chi legge questo libro di fare una sorta di presa di coscienza, cioè cercare di ritornare a elaborare quello che è stato un nostro passato collettivo, perché noi italiani abbiamo questa enorme capacità, quella di dimenticarci rapidamente del nostro passato, e come sa, il nostro passato è il fatto di non averci fatti i conti con un passato ancora più scomodo di quello berlusconiano, cioè mi riferisco al fascismo, e ha impedito questo nostro paese di crescere, no? Ecco, una frase, giusto solo per capire l'incipit del libro, io scrivo proprio all'inizio che crescere significa pentirsi. Ecco, forse.
0: Allora, è uno specchio quindi in cui si dovrebbe guardare dentro, il suo libro. Antonio Rinaldi, se grazie. La difficile maturità di Stefano Neri è stato pubblicato in questi giorni per i tipi di scatole parlanti ed è stato scelto la Nota delle Marine. Noi ci sentiamo domani alle 6, non andate via perché tra poco c'è il notiziario, subito dopo l'attimo frizzente. Domani alle 6 torna il timone a quest'ora. Ale.
3: Giornale Radio.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Sono le 7 ed un minuto.
12: Giornale Radio News. Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno iniziato nuovi attacchi nei pressi dello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferisce Axios dopo i raid seguiti al missile lanciato nei giorni scorsi dalle guardie della rivoluzione iraniane contro una nave mercantile e all'annuncio di Teheran della chiusura dello Stretto. Il comando centrale americano smentisce però che l'Iran ne abbia il controllo, ribadendo che Hormuz resta aperto alla navigazione internazionale e che le forze americane sono pronte a garantirne la sicurezza. La cronaca: una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione alla Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camoglie nel Levante genovese. L'allarme è scattato intorno alle 13. A chiedere l'intervento dei soccorritori è stato il diving che accompagna il gruppo di sub, dopo che la donna avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. L'immersione si stava svolgendo ad una profondità compresa tra i 10 e i 17 metri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. Una donna di 37 anni di Veroli, in provincia di Frosinone, è morta in ospedale a Roma pochi giorni dopo aver perso il bambino che portava in grembo. La 37enne Francesca Mattei era la sua seconda gravidanza, durante la quale però sono insorte gravi complicanze legate alla patologia di cui era affetta da 6 anni e per la quale era stata sottoposta ad un trapianto di fegato. Sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Ramah Abdelaziz, il 19enne di origini egiziane, morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato 11 luglio a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dall'autorità giudiziaria. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Gli stranieri risultano regolarmente presenti in Italia. Tutti sono residenti nel territorio del Cremasco. Siamo allo sport. Il tennis: Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon. Il numero uno al mondo trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Oltre 3 ore e mezza di battaglia con il tedesco che inizialmente è stato micidiale al servizio. Con il passare dei game l'alto tesino trova però la quadra in risposta e riesce a rimontare. 5º titolo slam per Sinner, il 2º consecutivo a Wimbledon. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
13: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso 2 volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua 2 volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
12: Ed è tutto, a più tardi.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
15: L'attimo pungente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
16: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
17: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
19: Stop al genocidio.
20: Parole e idee possono cambiare il mondo.
21: Qui c'è uno che chiama le armi.
22: Lo senti l'odore?
23: Cosa? Che cos'è? Diesel!
24: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
25: Una domanda: chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
26: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
27: Fagli vedere chi sei.
28: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
29: Aperego, sei democratico?
28: Padre di un figlio assassinato.
29: Oh, dico, sei democratico?
28: Marito di una moglie uccisa.
29: Sei democratico?
30: E allora me la fa parlare, Bill.
28: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
31: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
32: Abbiamo gente furiosa.
0: La difesa dei fondi è necessaria nella misura in cui i fondi si spendono, e questa è stata la prima importante azione svolta dal governo, che è riuscito ad accelerare le modalità con cui questi fondi possono effettivamente atterrare sul territorio. Ricordiamo che abbiamo assorbito e in buona parte completato quelli che erano i programmi che nel ciclo precedente non erano stati utilizzati. Oggi dobbiamo completare ulteriormente questo ciclo, ma è chiaro che dobbiamo farlo con la collaborazione delle regioni, fermo restando che anche su questo il governo Meloni è riuscito a introdurre uno strumento mediante il quale, laddove le regioni non operano, opera in maniera sussidiaria lo Stato.
1: Buongiorno! Lunedì 13 luglio 2026, San Enrico! E ricordate, come diceva il mio amico Steven Litward, non è mai questione di tempo, ma come si usa il tempo. Ciao!
2: Buongiorno, io vorrei sapere perché ogni volta che vedo il generale Vannacci sulla 7 mi viene voglia di votarlo. Ma è possibile che nessuno gli fa mai delle domande giuste? Per esempio una domanda di economia, una domanda sul salario minimo, niente, solo migranti, così lui può ripetere i suoi slogan a pappagallo e i suoi elettori lo voteranno, così facendo gli date solo pubblicità. Io non capisco. Ciao, Massimiliano da Firenze.
3: Sveglia dormienti, le notizie che arrivano dal Golfo sono molto brutte, ci parlano di un'escalation sempre più forte, e l'escalation riguarda la reazione con cui l'Iran risponde ai bombardamenti degli americani. La strategia la stessa di questi mesi, colpire per rappresaglia tutti i paesi, ma proprio tutti, che hanno delle basi americane, persino quelli che si sono dimostrati apparentemente più vicini all'Iran. E dunque questo aumenta le difficoltà, gli atti di guerra, il rallentamento, l'azzeramento del traffico su Hormuz, la chiusura dello stretto, il prezzo degli idrocarburi nel mondo. Chiaro è l'economia delle bombe e degli ayatollah. E leggeremo su questo diversi pezzi molto interessanti. Sveglia, sveglia. Sveglia perché Report continua a essere tritacarne. Adesso chiedono addirittura le presenze all'Airbnb di La Vitola, pensate? Beh, questo ancora più interessante. E poi sveglia perché c'è un altro tema molto importante. Parla il generale Vannacci, ieri è in onda, ripreso diversi giornali, e spiega la sua rimigrazione. Voglio dirvi anche che mi ha colpito perché parla anche della reimmigrazione al contrario. Mi spiego. Secondo Vannacci vanno portati via dall'Italia, non so come, 3 milioni di persone, immigrati anche regolari, e prevalentemente a suo avviso di religione islamica, ma vanno reinseriti in Italia nuovi immigrati prevalentemente bianchi, cattolici, sudamericani, possibilmente venezuelani, argentini di origine italiana. Avete capito? Bene, di questo parliamo oggi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. E poi ovviamente Nicola Compagnone ha lavorato duramente di prima mattina. Sentite Bonelli sulla Meloni, che secondo lui pensa solo alla legge elettorale, perché
4: Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, ovvero a come continuare a gestire il potere. Dimentica 6 milioni di italiani che non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie per le liste d'attesa, o dimentica che in Italia gli stipendi sono tra i più bassi in Europa.
3: Sentite, Tajani, i colloqui fra Israele e Libano si faranno a Roma.
5: No, si faranno a Roma, il problema è che loro dicono di non abbiamo notizia noi, però se prima vogliono fare la missione di Aoun negli Stati Uniti, noi va bene, noi abbiamo offerto la nostra disponibilità, l'offerta Aoun, l'offerta agli israeliani, l'offerta agli americani, e mi pare che un'offerta che è stata accettata, non è questione di data, Roma diventa centrale, capitale di pace in un momento in cui c'è bisogno di una diplomazia, lavori a favore della pace, noi lo stiamo facendo. La data era quella, oggi c'era qualcuno che diceva che potevano chiedere lo slittamento di una settimana, cioè aspettare la visita di uno degli Stati Uniti. Cioè, noi abbiamo la disponibilità, quindi poi la data la devono scegliere loro, americani, libanesi e israeliani.
3: E sentite, invece, Lollobrigida, che ora diventa quasi un influencer, venditore di riso.
6: Due piatti di riso? No. Riso italiano, riso extra UE. C'è differenza? Molta, moltissima. Sapete qual è la nazione che produce più riso in Europa? L'Italia. Oltre il 55% della produzione dell'Unione Europea. 200 tipi e oltre di riso nelle nostre risaie nazionali. Risi di tutti i tipi. Abbiamo il Carnaroli, abbiamo l'integrale lungo, abbiamo il vialone nano, l'arborio, il ribe e tanti altri tipi di riso, con ogni prezzo. Ma un'unica cosa che li accomuna, la qualità. Questa qualità deriva da tanti fattori. Uno, non usiamo un quantitativo di agrofarmaci che invece nel resto del mondo spesso viene utilizzato. Siamo attenti alle acque, per fare il riso ne serve tanta di acqua, le nostre acque vengono controllate e non possono avere alcuna forma di inquinamento. E poi c'è il rispetto del lavoro. In questo momento abbiamo un grande problema, un'aggressione da parte di importazioni che stanno invadendo i nostri mercati. Certo, spesso sono più convenienti o appaiono tali perché il prezzo è un po' più basso, perché costa meno.
3: Ancora, mamma mia.
6: Perché viene prodotto senza tener conto delle regole di rispetto dell'ambiente, di rispetto dell'utilizzo degli agrofarmaci e, ancora peggio, dal mio punto di vista, vengono sfruttati i lavoratori. Guardate questi ragazzi che lavorano a 12 anni nelle risaie per produrre riso. Sapete perché? Perché non affondano, costano meno e quindi chi importa quel riso può tenere i prezzi più bassi. Sembra un buon affare, non lo è per loro, non lo è nemmeno per noi però, perché quel riso non ha la qualità della nostra produzione nazionale. E allora che cosa possiamo fare? Controlli, è quello che stiamo facendo con la nostra cabina di regia, con il nostro ispettorato, le nostre forze dell'ordine, il Ministero della Salute, ma c'è qualcuno che può fare di più e siete voi, siamo noi. Noi cittadini, guardare quello che c'è scritto sulla scatola, vedere se sulla scatola c'è scritto realizzato in Italia, lavorato in Italia, oltre che iscatolato in Italia. Aiutiamo i nostri imprenditori agricoli, aiutiamo i nostri agricoltori che hanno concorrenza sleale da altre parti del mondo, ma aiutiamo anche noi stessi, le nostre famiglie a mangiare bene, a stare in forma, grazie al riso, un prodotto eccezionale che non è tutto uguale.
3: Sul ponte di comando Peter Bescapè, i vostri messaggi al 34 11 11 622. Lupi, fare una legge elettorale che dia stabilità e governabilità.
7: Una legge elettorale che dia stabilità e governabilità. Stabilità, il giorno dopo le elezioni bisogna sapere chi ha vinto e deve governare per 5 anni. Rappresentanza, noi moderati vuole ridare la possibilità a tutti i cittadini di scegliere il proprio deputato o senatore.
3: E poi vi dicevo, Vannacci è stato fortemente contestato a Riva Ligure da manifestanti che denunciavano le sue opinioni. Sentite, sentite le voci.
8: Gioia di tornare nella Liguria, terra stupenda.
9: Questa piazza è dedicata a Giacomo Matteotti.
8: Bene.
9: Quando disse che l'antifascismo era politico, ti ricordi che...
8: Grazie.
3: Avete sentito la voce? È un manifestante che dice: le ricordo che questa piazza è dedicata a Giacomo Matteotti, martire dell'antifascismo, ovviamente vittima dei fascisti e martire antifascista.

0: Ma vi dicevo di Vannacci, Vannacci ospite di In Onda, tante cose molto interessanti da sentire. Difendiamo la nostra cultura, i clandestini devono tornare a casa tutti, Vannacci a In Onda.
1: Una curiosità mia, perché non la chiamate deportazione, visto che è contro la volontà dei diretti interessati?
2: Perché sono due cose totalmente diverse, anche da un punto di vista semantico.
1: Cioè?
2: Perché la deportazione è la movimentazione coatta di uno o più individui lontani dalla loro patria o dal loro luogo di normale residenza. Noi invece queste persone le vogliamo riportare a casa.
1: Quindi contro la loro volontà,
2: ma certo, ma non è che ogni cosa che avviene contro la volontà è una deportazione. Allora anche quando si porta in carcere una persona la si deporta.
1: È una restrizione della libertà,
3: esportazione di esseri umani.
2: È un favorire l'articolo 13 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo che dice che ogni uomo ha il sacrosanto diritto di ritornare nel paese.
1: Diritto non obbligo, però siamo d'accordo.
2: È un sacrosanto diritto e noi lo facilitiamo.
1: Contro la loro volontà, ricordiamolo.
2: No, ma il problema è un altro. Partiamo dal principio che loro non hanno alcun diritto di rimanere da noi.
1: Dipende.
2: Perché la maggior parte sono clandestini. Quelli a cui si rivolge la remigrazione.
1: Poi ci sono. Centriamo dentro, perché
2: ci sono altre categorie che vediamo.
1: Le persone a cui si rivolge questa, perché. Giorgia Meloni dice che quello che voi proponete loro già lo fanno, il governo Meloni già lo fa, si tratta del rimpatrio volontario assistito, e quindi è la cosa che già fanno quelli al governo in questo momento, su cui lei invece sembra molto insoddisfatto.
2: Certo.
1: Meloni dice il falso?
0: Ancora.
2: Negli ultimi 10 anni sono entrati solo per le rotte marittime circa 850.000 clandestini, di cui 320.000 hanno ricevuto la protezione internazionale, quindi facendo la differenza ne abbiamo circa 500.000.
0: Però moltissimi sono anche transitati, c'è il fenomeno di Ventimiglia,
2: le statistiche, tantissimi ci vengono rimandati indietro perché per il famoso trattato di Dublino è il paese di prima accoglienza che ne è responsabile.
1: Mi permette di aggiungere che chi non riceve...
4: hanno fatto anche attentati terroristici ed erano passati dall'Italia, quindi erano certamente transitati in qualche modo.
2: Ma io infatti sto parlando di cifre...
4: Le analisi che dico sono circa 350.000, penso che sia abbastanza attendibile.
2: Io non stiamo sbagliando di ordini di grandezza, no?
1: No,
2: che siano 350.
1: Stiamo sbagliando di ordini di grandezza.
2: Che siano 350.000, che siano 500.000, non ci interessa.
1: Stiamo sbagliando parecchio.
0: È interessante, no, questo dibattito? Ma, e vi mando l'ultimo gancio, Vannacci interviene anche sul femminismo, perché gli chiediamo: ma queste 96 donne, che secondo il Ministero dell'Interno, non una di meno, sono morte, uccise perché donne, da uomini, compagni, partner, ecco, lei come le vede? Sentite Vannacci che continua a ripetere: non serve nessun reato speciale, non è un reato speciale.
5: Lei ha detto che il reato di femminicidio non dovrebbe esistere, no?
2: Perché lo confermo.
5: È la stessa cosa se uno uccide un uomo e una donna.
2: Sì.
5: Ma se uno uccide una donna in quanto donna, perché si rifiuta di sottostare all'uomo, non è una cosa speciale che agli uomini non può succedere mai e alle donne invece succede quasi una al giorno?
2: No, oddio, se un uomo può essere ucciso in quanto uomo, perché magari una donna lo prende come talmente un patriarca assurdo.
5: Se ne vedono molti di questi.
2: Ma se ne vede
1: si
2: qualcuno, ma vede, non è il numero dei reati. Allora, se io uccido un immigrato perché lo odio a tal punto in quanto immigrato, cosa commetto? Un immigraticidio?
5: No.
2: E senza bisogno del reato di femminicidio che è stato approvato meno di un anno fa, il delitto Turetta, Giulia Cecchettin, è stato retribuito con l'ergastolo. Quindi la pena massima c'era già, senza bisogno del reato di femminicidio.
0: Ancora.
2: Quindi c'è già questo aspetto. Non solo, lei ha fatto vedere una statistica, io le dico che c'è la nuova statistica del Ministero dell'Interno, che ha esaminato da quando è stato introdotto il reato di femminicidio e ha preso in esame i primi tre mesi del 2026 e 15 giorni del 2025, e in questi 3 mesi e mezzo ci sono esclusivamente 3 reati di femminicidio accertati. E io ricordo che l'Italia è un paese virtuoso da questo punto di vista, e non è vera l'accusa del patriarcato, perché i reati di femminicidio, o meglio di violenza contro le donne perché donne, sono molto più numerosi nei paesi del nord Europa, tant'è vero che si parla di paradosso nordico, dove la cultura patriarcale non esiste.
0: Giuliano Guidabardi interviene, intervistato da Alessio Viola a Sky TG 24, e dice: a destra hanno maggiore resilienza. A Giulia,
3: a destra hanno dimostrato che in genere poi si mettono d'accordo su equilibri di potere e hanno una maggior resilienza. Questo storicamente, ora che il centro-sinistra da sempre abbia la tendenza alla scissione dell'atomo e una vocazione insopprimibile alla divisione, è assolutamente nei fatti e nella cronaca. Le supereranno anche a sinistra, si farà nuovamente un'operazione biacca e calce, si fa una bella composizione, dopodiché i problemi vengono fuori, perché alla prima pioggia le calci vengono assolutamente lavate e verranno fuori le questioni di politica estera, le questioni sulla famosa patrimoniale e comunque l'esazione fiscale, il rapporto con l'Europa. Non è un mistero, sono anni che noi lo diciamo, che il centro-sinistra dovrebbe con la sua componente del PD maggiori affinità politiche con il centro del centrodestra e il Movimento 5 Stelle con la Lega, votano insieme in Europa, votano insieme sulla gran parte dei provvedimenti, è evidente. Dopodiché questa legge elettorale sciaguratissima e questo bipolarismo sciaguratissimo costringe a questa polarizzazione, però politicamente è evidente che cosa succede, e poi le cose fatalmente finiscono al loro posto, vanno secondo le leggi della fisica, e dunque anche lì succederà lo stesso, come sempre.
0: È interessante, ma attenzione, Claudio Martelli al punto G dice che il campo largo è uno schema perdente.
6: Non riesco a capire quale sia la convinzione profonda, perché un conto è quello che si dice così per la facciata, forse pensano che tanto gli altri saranno costretti a venire con noi. Renzi già l'ha detto, non pone nessuna condizione né politica né programmatica, sembra di capire, e questo non è tanto bello. Calenda sembra più indifferente, o comunque convinto di poter andare da solo e conquistare il 3% che si pensa in qualunque schema di nuova legge elettorale sarà sufficiente per avere una rappresentanza in Parlamento. E poi ci sono formazioni ancora più piccole, insomma piccolissime, che non supereranno mai la soglia di sbarramento da sole, e che quindi si pensa saranno costrette all'alleanza di buon grado o di cattiva volontà, ma insomma saranno costrette all'alleanza. Però è uno schema perdente, ripeto.
0: Bene, allora tutte queste sono le tante voci che ci danno il menù delle idee, delle opinioni che hanno circolato. Ma adesso voglio entrare dentro il vivo della crisi di Hormuz, così importante perché determina i destini economici dell'Europa e del mondo. Allora, che cosa sta accadendo? È oggetto di un articolo molto importante di analisi, ovviamente.

mia, già mi scrivete. Ha vinto Sinner, ha vinto Sinner. Sì, sì, ha vinto Sinner, ma certo, Wimbledon. La doppia impresa, bene, ok. Dirò che ha vinto un tennista di residenza monegasca. O Montecarlina, non mi ricordo più.

Allora, Gianluca Di Feo, la prova di forza di Moitaba e la risposta degli sceicchi, il golfo di nuovo in fiamme su Repubblica. Il dominio di Hormuz è solo uno strumento, è veramente molto interessante, ma l'obiettivo strategico dell'Iran è ancora più ambizioso: imporre con le armi il ruolo di potenza regionale sull'intero Golfo. Non solo i Pasdaran vogliono far capire che, nonostante i bombardamenti statunitensi intensi, mantengono la capacità di colpire ovunque, ma soprattutto che Donald Trump non intende entrare in guerra per proteggere le monarchie sunnite. E la visione strategica che sta ispirando l'escalation dei guardiani della rivoluzione, dietro le quali, secondo diversi analisti, ci sarebbe anche la scelta della nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei, che dopo il funerale del padre avrebbe deciso di sostenere la linea dura. Secondo questa lettura, la prova della svolta verrebbe dagli attacchi iraniani, scrive Repubblica, delle scorse ore, che hanno preso di mira tutti i paesi del Golfo, inclusi quelli più vicini a Teheran. Non sono stati colpiti solo Kuwait, Bahrain e Emirati, che oltre alle squadriglie della Air Force ospitano i lanciamissili utilizzati dal Pentagono nelle ultime ritorsioni, ma anche il Qatar e l'Oman, finiti sotto tiro, il mediatore dei colloqui più recenti dunque è il partner riluttante con cui l'Iran vorrebbe gestire lo stretto. Scrive ancora Di Feo: missili balistici e droni sono piovuti sulle installazioni americane presenti in tutte queste nazioni, infliggendo, stando all'esame delle foto satellitari, danni significativi. I guardiani della rivoluzione sono stati in grado di coordinare il lancio simultaneo di sciami di ordigni, anche 10 contemporaneamente, senza che le barriere contrarie li potessero abbattere tutti. Pure nella base Kataina di Al Udeid, la più grande degli USA nella regione, riattivata solo da 3 settimane, pensate, per accogliere le cisterne volanti spostate da Israele, un hangar mostra segni di impatto. E ancora l'analisi di Feo: sono maggiori, se possibile, le devastazioni subite al Kuwait, il più vicino al confine iraniano, con una piattaforma petrolifera e 3 posti di frontiera incendiati dai droni. La priorità negli assalti, e questo è ancora più interessante, sembra quella di smantellare tutta la rete di avvistamento e comunicazione americana, colpendo radar e trasmissioni satellitari. Il messaggio che i Pasdaran

0: strani intendono trasmettere è chiaro, la Casa Bianca non ha né la forza per rendere sicuro Hormuz né gli strumenti. Questo mi sembra ancora più interessante per difendere i suoi alleati, che dovranno tutti necessariamente venire a patti con Teheran. Lo stretto, dice Mohammad Bagher Ghalibaf, il leader del Parlamento, sarà riaperto soltanto, sentite, mettendosi d'accordo con l'Iran e non certo con le minacce statunitensi. Eccola, questa è quella che Gianluca Di Feo chiama, con un neologismo molto azzeccato, udite udite, la Pax Iranica. Ci fermiamo perché abbiamo corso in questa radio libera di informare, ci fermiamo e torniamo subito dopo.
1: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
4: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 35 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico già piuttosto sostenuto questa mattina da nord a sud. A Milano rallentamenti e code a tratti sulle principali arterie, incluse le tre tangenziali e il tratto urbano della 4. Verso Milano inoltre code in A4 tra Dalmine e Trezzo. Più a est in A4 per un incidente, code tra Vicenza Ovest e Montebello verso Torino. In A22 solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. In A14 code per un incidente tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. Verso Roma code per un incidente sulla Cassia Bis da Formello a Prima Porta per il traffico, poi solite code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e la A24 da Portonaccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli infine per lavori ci sono code sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Come va, tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
6: Noto dell'insoddisfazione.
7: Buongiorno, Gennaro Scalea. Ieri sera in onda ho cercato di guardare, perché veramente ci vuole stomaco a sentire uno come Vannacci che parla dell'emigrazione, roba razzista, i ragazzi che non devono andare, non devono uscire, oppure devono uscire a Amaranze, non a Amaranze, cioè roba, questo qua fa discorsi di circa un secolo fa. No, non è inutile dire, ma uno è di destra, uno è di sinistra, a destra, ma non è vero niente, siamo nel terzo millennio, chi siamo, fascisti, questo è un nazista, io, è un traditore della patria, secondo me è un traditore della patria, questo qua è diciamo ancora che la nostra posizione è la più bella, eccola qua, i nazisti tipo Goebbels e Hitler che si possono presentare alle elezioni in Italia, fate un po' conto voi.
8: Per essere eletti ognuno la spara grossa, come la sparava grossa Berlusconi, 1 milione di posti di lavoro, la pensione a 1 milione, 1 miliardo a tutti, e poi chiaramente tutto viene disatteso. Tutti i politici fanno promesse irraggiungibili e assolutamente non perseguibili pur di arrivare ad essere eletti, e quindi anche Vannacci si è buttato 3 milioni di re immigrati, così sai quanta gente che bello, se ne vanno, li mandano via e noi viviamo meglio. Saluti Marco da Napoli. Questo succede sia a destra che a sinistra, sia al governo sia all'opposizione, è ben inteso.
9: Buongiorno Luca, buongiorno alla redazione, sono Alfredo da Roma. Ma io sono allibito, basito, sono veramente scioccato da come Vannacci riesca ad evitare tutte le risposte alle domande che gli vengono fatte. La impeccabile Marianna Aprile ieri gli chiede: ma uno dovrebbe trovare anche le risorse per fare ciò che chiede, per la remigrazione, per la deportazione, e lui gli risponde: io non sono un ragioniere. Ma che razza di risposta è? Io non sono un ragioniere, io faccio il commercialista e va bene, ma un politico deve saper trovare le risorse, ok? Lui non deve fare il ragioniere, ma non deve dire quelle castronerie, perché sono delle castronerie allucinanti. Per fortuna che almeno ha messo alla domanda di Polito che prenderà finanziamenti dai russi, anzi ha detto che prenderà finanziamenti da chi è lecito prenderli, quindi io sono veramente allucinato. Eppure queste persone qua arriveranno al 9, non mi auguro al 10% di preferenza.
10: Buongiorno a tutti, e sono Silvana da Milano. Io sottoscrivo in pieno le parole di Massimiliano da Firenze. Ha ragione, perché a Vannacci non vengono mai fatte le domande che devono essere fatte a uno che vuole governare. Di economia, salute, salari. No, no, sempre immigrazione. Guardate, io mi sono violentata e ho guardato su YouTube un sacco di discorsi di Vannacci perché volevo sentirli con le mie orecchie. Beh, guardate che io, che sono dalla parte opposta su tantissime cose, ho dovuto dargli ragione, perché da come le mette giù lui, alla fine non ha mica tutti torti. Poi io non voterei mai uno come Vannacci, ma manco morta, lui è quella caffona di sua moglie. Però è convincente, perché sa parlare, è un generale, rimane calmo, rimane rassicurante e ti fa vedere il degrado che c'è in giro. E chi non lo vede? Chi non lo vede? Chi non ha paura? Adesso come adesso Milano è peggiorata in un modo incredibile. Io vado a Roma per lavoro e la stazione Termini spesso e volentieri vedo di tutto di più. Ha ragione. Però il problema è che non può governare uno così. Non può. È un razzista. È così. Però è bravo a dialogare. Dovete fargli le domande giuste, accidenti. Ciao ciao.
11: Eccoci. E allora vi dicevo che proseguo l'analisi degli effetti di quello che è accaduto ieri con la deflagrazione nel Golfo. Ho letto su Repubblica di Feo che spiega la strategia della Pax iraniana e adesso vorrei leggere l'analisi economica, quasi sono come due letture che si affiancano. E cioè l'analisi sugli effetti economici del blocco dello stretto. Allora sentite con molta attenzione. Il vecchio mondo sta cessando di esistere, quello dei trattati commerciali, dice Fubini sul Corriere. Aveva iniziato a declinare tempo fa, quando la Cina ha infranto ogni principio del WTO. E poi la prima amministrazione di Donald Trump, così come quella di Joe Biden, hanno paralizzato il suo organismo. Ma il 2026, con il disastro di Hormuz, segna con ogni probabilità il naufragio definitivo del sistema di libertà commerciali delle ultime generazioni. State sentendo? Gli scambi continueranno, magari anche crescendo, ma al posto del diritto internazionale, dice Fubini, ci sarà ormai quello del più forte. Al posto della libertà in navigazione ci saranno le pretese di controllo, i colpi di obice sulle fiancate delle metaniere o dei mercantili. Nel 1919, dice Fubini, Keynes descriveva così l'uomo londinese alla vigilia della Grande Guerra. Poteva ordinare al telefono, sosteggiando a letto il suo tè del mattino, e poteva comprare i vari prodotti del mondo nella quantità che voleva, ragionalmente poteva aspettarsi una rapida consegna alla porta di casa. Per quest'ultimo, del 1914, i progetti e le politiche del militarismo, dell'imperialismo, dei monopoli, delle restrizioni e delle esclusioni che sarebbero diventati il serpente nel suo paradiso erano poco più che divertimenti nella lettura del suo giornale quotidiano. Ecco, suggerisce Fubini, noi siamo come quel londinese del 2014 e proseguo. La storia non è retta da sortileggi che le obbligano a ripetersi. La guerra fra Stati Uniti e Iran non è necessariamente destinata ad allargarsi, così come non lo è quella fra la Russia e l'Ucraina. Entrambe possono essere ancora contenute e spente, ma dice Fubini, il significato della crisi di Hormuz resterà comunque non solo per il Golfo Persico, lasciando un segno sul commercio globale, sul prezzo del petrolio, anche quando lo stretto sarà in qualche misura riaperto. Al cuore c'è il progetto dell'Iran, implicitamente accettato dagli Stati Uniti nel memorandum di giugno, quello di controllare Hormuz in quanto lo stretto fa parte delle proprie acque costiere, e la pretesa di abbandonare il diritto internazionale e di fare di quel passaggio una leva del potere. Si transita chiedendo il permesso all'Iran, magari pagando, solo se si accetta il predominio del regime di Teheran nell'area che fornisce un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto di tutto il mondo. Certo, dice Fubini, contano fattori psicologici. Certo, l'aver resistito alle bombe ha reso ancora più intransigente la radura dei guardiani della rivoluzione, il fatto che la guida suprema Mojtaba Khamenei abbia visto morire sotto le bombe suo padre Ali Khamenei, sua madre, sua moglie, uno dei suoi figli, sua sorella, suo cognato e addirittura un piccolo nipote non lo induce al compromesso. E contano, infine, dice Fubini, anche i calcoli strategici. In 40 giorni di bombardamenti aerei gli Stati Uniti non sono riusciti a riaprire Hormuz e intanto hanno già esaurito circa metà delle loro scorte di missili di precisione e di intercettori. L'unico modo per obbligare l'Iran a rinunciare alla sua presa sullo stretto sarebbe dunque, fate attenzione ascoltatori, l'invasione di terra, cioè la morte di migliaia di soldati americani. Ma a Washington non esistono le condizioni per una svolta del genere oggi. Per questi motivi l'Iran non vede ragioni di cedere. È un'analisi lucidissima, è un'analisi che spiega quali sono le conseguenze di attacchi iraniani, proprio una ridefinizione delle regole mondiali dei commerci intorno a Hormuz, ma anche una spiegazione logico-militare-politica del perché tutto questo sta accadendo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
12: Buongiorno Enrico di Roma, una considerazione del grandissimo giornalista Bardi, che dopo c'ha l'ossessione del Movimento 5 Stelle, l'ossessione della Lega. È vero che votano spesso insieme, però tralascia di dire che Fratelli d'Italia e PD votano molto più spesso insieme, quindi... Però no, quello non lo noto. È come quando parla della guerra, cioè, secondo lui ci sono 4 morti ucraini, ce lo ricorda ogni volta, tutti i giorni, la guerra in Ucraina, dove ci sono 2 eserciti che combattono, ma naturalmente tralascia sempre le vittime di genocidio in Palestina. Quello lo mette tutte le mattine, purtroppo è fatto così e bisogna tenerselo così.
13: Ieri ho ascoltato la trasmissione in onda ed era stato invitato Vannacci. La giornalista Marianna Aprile ad un certo punto gli ha chiesto se accetterebbe finanziamenti da altri paesi, per esempio da Putin, e Vannacci ha risposto che non è illegale accettare finanziamenti da altri paesi se credono al tuo progetto politico. Per esempio, alcuni partiti sono stati finanziati da paesi stranieri come gli Stati Uniti. A quel punto la giornalista ha affermato che questo non sarebbe morale. Dunque, se ho capito bene, e intendiamoci, a me Vannacci non piace, lo trovo anche un po' ridicolo. Inviare armi e essere amici di Netanyahu, che sta commettendo un genocidio nella striscia di Gaza, si può fare. Parlare, fare scambi commerciali, collaborare, avere buoni rapporti, comprare armi dagli Stati Uniti che hanno attaccato prima il Venezuela e poi l'Iran è lecito. Però i russi sono il nostro nemico. Siamo immorali se accettiamo qualsiasi relazione con la Russia. Perché? Perché l'America e le lobby delle armi vogliono che crediamo al nemico russo e quindi ci indebitiamo fino al collo per difenderci da loro. Buona giornata, Isabella da Roma.
11: No, vi dicevo che mi ha colpito, mi fa piacere che ci sento, un messaggio di un ascoltatore che si firma Oreste dalla Svizzera. Ebbene, dice Oreste Pantalese, voglio fare un appunto. Nella sua trasmissione sulla 7 evitate di invitare Galeotti a fare la ringa. Capisco che faccia audience, ma la Paternà è da un corrotto, per piacere no. Ovviamente il riferimento a Gianni Alemanno, di cui abbiamo raccontato anche con la sua voce l'intervento in onda. Ma io vi voglio dire una cosa, Oreste, ma tu ancora non hai in tante puntate, andiamo in onda da 4 anni, continuamente ci chiama qualcuno e ci dice no, non dovete ospitare quelli di sinistra, sono troppi, parlano troppo, eccetera. Poi dopo arriva qualcuno e dice no, non dovete ospitare quelli di destra. Allora Gianni Alemanno non è qui perché ex Galeotto. Gianni Alemanno è qui, voglio dire, è qui ospite in questo programma o alla 7 per quel che mi riguarda, perché è diventato importantissimo, il numero 2 del partito di Vannacci, ma in qualche modo anche l'ispiratore del profilo politico-culturale. E io non discrimino, non è la mia politica, non discrimino qualcuno perché dico quello è di destra radicale, di destra estrema. Cioè io penso che quando si racconta la politica bisogna raccontare tutti i soggetti, anche quelli più distanti da noi. Quindi se tu mi dici Gianni Alemanno è stato in carcere, sì, è uscito, ha scontato la sua pena, ma ora non è il suo passato o la condanna che ha avuto perché ha violato i servizi e le regole di affidamento ai servizi sociali. Questo è stato 1 anno e 4 mesi di carcere. No, Alemanno viene invitato perché in questo momento è il numero 2 di un partito che sta cambiando gli equilibri della politica italiana, un partito che a me o a voi può non piacere, ma è un partito decisivo addirittura sulla differenza fra maggioranza, fra destra e sinistra, e sul modo in cui il centrodestra si presenterà dal punto di vista programmatico alle elezioni. Quindi a Cittadinanza mi interessa sapere cosa pensa, e credo che i miei ascoltatori, anche quelli più distanti da lui, debba interessare che cosa pensa lui o Vannacci, che in questo momento sono le due figure più importanti di quel partito. È chiara la risposta, Oreste? Fammi sapere, manda un audio messaggio. Se invece pensi, immagino che molte delle persone che ci ascoltano la Svizzera abbia una linea che per carità ha un suo fondamento, ma è un po' come un postulato, c'è una cosa che si dà scontata in matematica, cioè dici no, io penso che uno di estrema destra non debba parlare. E questo io personalmente, io ti dico, io Luca Telese non lo condivido, ma non lo condivido di nessuno. Noi sentiamo tutti, addirittura intervistiamo ex terroristi, intervistiamo faccendieri, intervistiamo chiunque se è necessario a capire cosa succede nella politica. Sentite, scatenato il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino. È interessante anche l'analisi di Marianina Sattanino, giornalista storica del TG2 e del TG3, prima al punto G. L'ultimo vertice della NATO, dice, è stato preparato bene da Rutte, che ha fatto di tutto per salvare l'Alleanza Atlantica. Mamma mia, io la sopprimerei.
13: No, è stato un successo insperato ed è stato preparato molto bene dal segretario generale della NATO Mark Rutte, che è stato molto attaccato e anche un po' preso in giro per insomma i suoi atteggiamenti ritenuti troppo servili nei confronti di Trump. Bisogna invece ricordare che Mark Rutte è il segretario generale della NATO, quindi ha fatto di tutto per salvare l'Alleanza Atlantica e questo vertice. Secondo, non si diventa segretari generali della NATO se non si è graditi agli Stati Uniti, che continuano ad essere gli azionisti di maggioranza, e lui ha come voluto sterilizzare questo vertice. Trump poteva essere più aggressivo, sì e no, perché lo è stato, ha continuato a fare la lezione a tutti, come hai ricordato. In realtà l'obiettivo di Rutte è stato quello di ricostruire la fiducia degli americani e di Trump intorno agli europei.
11: Eccoci, e ovviamente continua il girarrosto dei giornali di centrodestra contro Report. Il titolo di prima pagina del giornale di oggi, Report: Ranucci sempre più solo. Addirittura la difesa della redazione, che ha scritto un comunicato durissimo, diventa tiepida. Tiepida perché teme nuove rivelazioni. E poi sentite, la RAI lavora sul dossier Ranucci, il ruolo della boccia che avrebbe ispirato un'inchiesta sulla Venezia e i favori di La Vitola. E sentite, Faro sul giornalista ospite del B&B di Walter La Vitola, possibile violazione del codice etico per gli accessi dell'imprenditrice in redazione. Mottola, vedi, c'è proprio un tifo del giornale in pole position per il cambio, cioè la RAI starebbe pensando, ma lo abbiamo rivelato da giorni in questo programma, quindi è solo una conferma, di sostituire con Mottola, Giorgio Mottola, inchiestista principe di Report, Ranucci, fatto fuori per questi sospetti. Ma la cosa incredibile è che io continuo a ripetere, Ranucci in questo momento è uno a cui hanno messo una bomba sotto casa e adesso viene trasformato, con mille cose che non hanno rilevanza penale, in una specie di criminale. In cui la cosa che più mi diverte, cioè su più giornali, ma lo leggo dal giornale, fra i tanti temi c'è la permanenza nel bed and breakfast della Vitola, di uno dei giornalisti della Vitola, di Report. Si tratta di Emanuele Bonaccorsi, che lavora da 9 anni nel programma ed è un interno Rai con l'incarico da inviato, ed è stato inseguito Bonaccorsi e ha dato questa spiegazione al giornale. Sono stato ospite del B&B di La Vitola per pochi giorni all'inizio del marzo del 2021. Era un periodo delicato per me, eravamo nel pieno della pandemia, ero ritorno dal Manaus dove infuriava la variante brasiliana, morivano 100 persone al giorno. Al rientro dovevo per legge passare 14 giorni in quarantena, non potevo tornare a casa mia. La mia compagna era incinta, il mio primo figlio aveva 3 anni e dunque, spiega al giornale, Ranucci mi disse vai in questo bed and breakfast, dove io capii che il proprietario era La Vitola. Quindi stiamo parlando di 6 anni fa, per 10 giorni, il povero inviato di Report deve rispondere a un tritacarne di domande per essere stato ospite gratuito e quindi non aver pagato. Bonaccorsi è stato ospite 10 giorni nell'Airbnb di La Vitola a Monteverde, a Roma. Bene, volete cacciare Ranucci per queste cose? Allora facciamo un'inchiesta a larga scala su tutti quelli che hanno avuto benefici, privilegi da chiunque e che lavorano in Rai, perché poi dopo ci divertiamo, eh. Sono le 7:59, ma dov'è il comandante Guidabardi? Non è ancora arrivato. L'abbiamo avuto in voce, ma il pediluvio deve essere stato proprio molto molto rilassante stamattina. Voi sapete che questo uomo dà un'importanza enorme alle abluzioni. Ci fermiamo. Che cosa? È arrivato? Eccolo! Ma che stavi facendo, Giulia?
14: Ero qui che cercavo di riprendermi dall'intervista di Vannacci. Stavo cercando di fare qualcosa e mi sono un po' così lavato con la faccia nel ghiaccio, come si fa quando si deve riprendere un po' di forma.
11: Bravo, bravo. E l'hai ripresa? Cos'è che ti ha
14: parzialmente
11: sconvolto?
14: Perché è stata dura anche ieri vedere il generale in televisione, però cerco di farcela.
11: Vabbè, perché tu sei un grande estimatore, no? Voi ormai voi diciamo della destra,
14: tuo, sì.
11: Diversamente vegana, siete tutti un po'.
14: Ascolta, no, fermati qui, altrimenti se io sono della destra e se fosse vera una cazzata di questo genere, tu saresti in tutto e per tutto un vannacciano, visto che anche ieri hai contribuito a crearne il mito. Quindi
11: ci fermiamo.
14: Vacci piano, caro.
11: In questa radio libera informare e torniamo subito dopo con Giuliano Futuro Nazionale Bardi.
14: Ecco l'Ayatollah Telese.
0: Continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 1111 622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
15: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 8 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Stati Uniti, Iran, notte di raid incrociati mentre si ferma di nuovo il traffico ad Hormuz. Conclusa la nuova ondata di 6 ore di attacco, fa sapere il Pentagono. Teheran colpisce basi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Intanto scoppia il caso per la lista della vendetta pubblicata in Iran. Tra i leader presenti anche la Meloni, che partecipa ai funerali dell'ex emiro del Qatar. Tennis a Wimbledon, Sinner si conferma re. Zverev battuto in 4 set. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il campione.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea, per lo sport Lorenzo Villanetti. Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver concluso la nuova ondata di attacchi contro l'Iran, durata quasi 6 ore. I media ufficiali iraniani hanno riportato di una serie di esplosioni avvenute nella tarda serata di domenica in diverse località della provincia di Hormozgan, nel sud del paese. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha rivendicato invece stamattina l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro ancora lo stretto di Hormuz, che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce aperto: li abbiamo colpiti duramente. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema Mujtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali.
3: Minacce di morte, tutte da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran, è considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: Anche Mattarella e Meloni, tra i leader mondiali che hanno inviato un messaggio di cordoglio e vicinanza all'emiro del Qatar per la scomparsa del padre, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, l'ex emiro che traghettò il paese verso l'attuale livello di sviluppo, scomparso all'età di 74 anni. Un lutto che colpisce il paese in un momento di particolare complessità per i nuovi inaccettabili attacchi iraniani, si legge nel messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Uno di quei rari leader che ha cambiato il corso della storia della propria nazione, ricorda la premier che partecipa oggi alla cerimonia funebre. Caldo l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua all'Italia. La nuova espansione porterà in settimana temperature superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara, interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere 38-39 gradi, picchi di 42 gradi sono invece temuti in Sardegna. Jannik Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice.
4: Il trionfo più dolce e feroce di Jannik Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I due dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
5: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
4: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back to back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam, in altre parole il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale nato per scrivere la storia. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Lo spettro del maccartismo, archiviato definitivamente negli anni 50, ai tempi della Guerra Fredda, torna in auge mentre Trump resta ancorato ai minimi storici di un presidente americano, il 30%, favorevole alla sua presidenza. Dopo gli immigrati, i palestinesi, i venezuelani, gli iraniani e poi gli abitanti della Groenlandia, il nuovo babau americano del mondo MAGA sono gli antifascisti, accusati di essere dei terroristi senza ovviamente alcuna prova. Su mandato di Trump, il segretario di Stato Rubio chiama a raccolta i leader dei paesi europei, asiatici e sudamericani per lanciare un'offensiva contro il movimento antifascista, definito un pericolo per la democrazia. La premier Meloni non sarà presente al vertice, ma invia comunque un sottosegretario. Dice che dovrà prendere nota. Altri paesi si accodano, ma altri ancora disertano il vertice di martedì. Dal 1969 al 2003 la lotta armata di sinistra ha causato 131 morti e più di 2000 feriti. Ma dall'omicidio di Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare Roberto Maroni, avvenuto il 19 marzo 2002 a Bologna, e la successiva sparatoria sul treno Roma-Firenze, dove sono morti il brigatista Mario Galesi e il poliziotto Emanuele Petri, non si sono registrati segnali di ricostituzione di gruppi riconducibili alla lotta armata di sinistra. Nessun documento, nessuna azione. E allora, di quale terrorismo rosso stiamo parlando in Italia?
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
9: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per questo entusiasmo contagioso. Ne abbiamo bisogno, quanto siete belli! Quanta forza ci date!
10: Ma Vannacci ha mai chiarito come intende portare avanti la reimmigrazione? Cioè, come farà ad arrestare tutti i clandestini? In quali paesi porterà tutti questi clandestini che ovviamente non si sa, di cui ovviamente non si sa la nazionalità, in che modo, se con nave, con cavalli, con, ma soprattutto quanto costerà agli italiani? Cioè non ha mai chiarito come intende portare avanti la reimmigrazione. Anch'io che sono di sinistra sono d'accordo sul fatto che i clandestini in Italia non ci devono essere, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. C'è di mezzo una propaganda fascista e ci sono di mezzo degli elettori che sono dei creduloni e che credono alle parole di quest'uomo che non spiega a conti fatti come intende portare avanti le sue idee.
11: Buongiorno, io sono Vannacci, non dico niente perché tanto lo sapevo, voi mi avevate insultato, ma lo sapevo che sarebbe diventato una delle parti con cui avere una sorta di dialogo, anche se a fare la lotta con i maiali ci si sporca sempre di fango. Però io oggi sono molto molto contento della decisione della Commissione UE da Enna Vikkunen di aver dato indicazioni alle ACEA, insomma stop ai fondi UE alla Biennale. che non ci vadano soldi a chi fa propaganda ai russi, compresi i miei. Ciao Roberto da Amsterdam.
12: Buongiorno a tutti, Roberto da Genova. Vorrei fare una domanda. Come mai ad ogni manifestazione, diciamo, del campo largo, centrosinistra, manifestazioni varie, mi sembra che non ci siano mai delle contromanifestazioni? Se invece si fa una manifestazione a prescindere, ma non c'è il bollino di Ampi, Arci, PD e compagnia cantante, bisogna autorizzare subito una contromanifestazione che crei caos, come è successo a Genova, dove una manifestazione di cittadini liberi è stata bloccata a Sestri Ponente, e dove è successo per il signor Vannacci. E quindi dico, a prescindere da quello che io possa pensare, mi sembra che ci sia proprio un cortocircuito in questo. Chi non ha questo bollino non ha diritto di manifestare, o si deve trovare dei contestatori, come stile Corea del Nord? Non lo so, datemi voi una risposta. Buongiorno a tutti.
13: Sì, io non ho capito bene quest'ultimo intervento. Le contestazioni sono sempre legittime, per quanto potrà sembrare strano e per quel che mi riguarda, se sono non violente. E quindi non è che c'è un bollino, se c'è Ampi, Arci, eccetera. E fra l'altro non riguardano solo Vannacci. Ricorderete il caso clamoroso che abbiamo qui raccontato, e lo abbiamo fatto anche sentire con Giuliano, della contestazione di Napoli, in cui addirittura la prima manifestazione del Campo Largo è stata interrotta, ma per mezz'ora, da una contestazione di Potere al Popolo, un'organizzazione, come sapete, più a sinistra, ora vicino a un centro sociale napoletano che credo si chiami L'Orso. Quindi, esempio, martedì a Pescara, domani c'è una manifestazione di Vannacci, sì, l'Ampi, l'Associazione Berlinguer, l'Alleanza Verdi e Sinistra dicono andiamo lì silenziosamente con dei cartelli che ricordano il femminicidio e le vittime in mare. Quale sarebbe il problema? Se non ci sono violenze, se non ci sono scontri, uno ha tutto il diritto di dire io faccio una contromanifestazione. Ma voglio sentire Giuliano Guidabardi su questo.
14: Ma ci mancherebbe pure che uno non avesse il diritto di manifestare e di contromanifestare, anzi, quello è proprio il sale della democrazia. Il pericolo è quando invece a qualcuno viene tolta la parola o vengono impedito, alle persone viene impedito alle persone di parlare. Però volevo dirti una cosa su questo argomento, che mentre ieri da te l'onorevole Vannacci lamentava il fatto che non lo si faccia mai parlare, che sia censurato, che qualcuno sia ostile pregiudizialmente alle sue idee, lo stesso principio lui non applica nei confronti di altre persone, perché il 28 marzo scorso aveva inaugurato una sede di Futuro Nazionale a Firenze, aveva pubblicato un video provocatorio che aveva raccolto, come sempre, migliaia di commenti, sia commenti esaltanti sia critici, e anche qualche insulto. E allora, anziché archiviarli, come si dovrebbe fare quando si rivendica la libertà di parola di tutti nei confronti di tutto, ha fatto un'altra cosa: ha incaricato un collegio di 9 avvocati che ha raggiunto tutti gli estensori di critiche e ha chiesto loro di rimuoverli, e li ha minacciati che se non lo faranno saranno querelati. Insomma, è curioso questa libertà di parola che funziona molto bene nei confronti di se stessi e un po' meno bene nei confronti di chi la pensa diversamente, ma vedo che è un pensiero diffuso, caro Luca.
13: Bene, fantastico. Mi stavi spiegando tu che cosa pensi della remigrazione, perché è molto interessante questa cosa che Vannacci ci spiegava ieri, poi quasi non si è riuscito a parlarne, perché il primo, che è la remigrazione al contrario, cioè mandare via almeno, non ho capito se 3 milioni di immigrati, fra cui anche alcuni regolari, e lui dice quelli musulmani, fra l'altro dice con una commissione, quindi neanche con una commissione amministrativa tipo della questura o della prefettura, e poi fare delle leggi speciali per portare degli immigrati bianchi di origine italiana e attualmente sudamericani. Può funzionare secondo te questo circo?
14: Ma guarda, tutte queste sciocchezze funzionano in televisione, funzionano perché il format che consente a questi ragionamenti, che ovunque sarebbero presi per quello che sono, cioè una serie di boutade e di iperboli da bar dello sport, funzionano per il format, cioè il format fa diventare il ragionamento involuto, lo fa diventare chiarezza. Il fatto che uno insista sulle sue opinioni aberranti, prive di qualsiasi connotato di realtà, lo fa sembrare uno che non si è piegato alle aggressioni dei giornalisti o di quelli che gli hanno voluto fare l'imboscata. È proprio la televisione che crea questo genere di mostruosità. Si tratta, evidentemente, basterebbe studiare, cosa che ormai non fa più nessuno, di questioni che non possono essere fatte alla luce della Costituzione, dei trattati europei, ma anche della proprio praticamente di quello che sia possibile fare dal punto di vista fisico, eppure ce ne dimentichiamo perché veniamo così affascinati da questi ragionamenti un po' involuti. Sembra, te l'ho detto, la logica dei Lego: questo mattoncino qui ci sta e allora ci posso mettere il mattoncino sopra. Nella vita purtroppo non funziona così, o forse per fortuna, e dunque forse è meglio di occuparsi di questioni che riguardano un po' più direttamente la politica e le scelte che vengono fatte da molti governi che importano cambiamenti nella nostra vita, come ad esempio quello che sta succedendo per opera degli Stati Uniti nuovamente in Iran, dove non solo non si è arrivati a una tregua, ma anche stanotte sono partiti i bombardamenti. E non solo, bisognerà anche indagare, Luca, cosa sta succedendo all'interno del Partito Repubblicano, perché ieri c'è stata una scomparsa di quelle che si fanno sentire. È morto il senatore Lindsey Graham dopo una breve malattia, ed è in ospedale Mitch McConnell. Sono due repubblicani che hanno dato una forte impronta alla politica trumpiana, e la nuova generazione che avanza fa un po' pensare. Allora, se sei d'accordo, noi parliamo con un grande esperto di cose americane come il professor Gregory Aleggi, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore.
15: Buongiorno.
13: Buongiorno professor Aleggi.
14: Allora, da dove vuole cominciare? Dalla non comprensibile ripresa dei bombardamenti in Iran, o dalla questione dei repubblicani con la morte di Graham e il ricovero ormai prossimo anche lui a quest'esito di Mitch McConnell?
15: Diciamo, se andiamo alla cronaca stretta, i bombardamenti ci dicono che, come forse ci eravamo già detti anche in questa trasmissione, l'accordo annunciato da Trump era molto fragile e incompleto. Il fatto che i due punti chiave, in particolare atomica, le regole per Hormuz, fossero rimaste rinviate a un secondo giro di trattative che saltò istantaneamente, già ce la dice lunga su quanto fosse precaria. Quindi ritorniamo a una situazione in cui si è iniziata una guerra senza avere un'idea chiara di quel che si voleva fare.
14: Luca.
13: La domanda è, questo sì, parliamo di questa improvvisazione, però io veramente è una domanda che continuo a farmi, siccome ormai abbiamo avuto 4, credo, se li conto bene, cessate il fuoco parziali e nuovi bombardamenti, e allo stesso tempo 4 attacchi americani e rappresaglie ben più efficaci e dannose, anche quella di ieri, degli iraniani. Com'è possibile che si torni a battere continuamente su un copione che è già caduto e che è svantaggioso per gli americani? Perché ieri che sia stata ricolpita la base cardine, fra le altre, del sistema difensivo americano, che era stata ristrutturata da pochi giorni, è un colpo molto duro per l'America. Cioè, quindi è una strategia di kamikaze? Qual è? Che cosa ha capito, professore, di questo?
15: Ma, guardi, io ho capito questo, che l'assunto iniziale, come spesso accade in queste situazioni, era che bastava dare una spintarella, un incentivo, un catalizzatore e il regime iraniano, poco amato dal popolo, sarebbe crollato, perché ricordiamoci che qui abbiamo queste due polarità del discorso: un regime che, diciamo, definire illiberale e lontano dai valori, o li vogliamo chiamare occidentali, chiamiamoli civili, che sia donne, qualsiasi minoranza si vuole immaginare, eccetera, non è che sia esattamente un esempio l'Iran. Dall'altro abbiamo il diritto internazionale, che però dice non puoi attaccare un paese perché ti sta antipatico, no? Quindi questo è un po'. Si pensava che il regime, si pensava, l'analisi che qualcuno aveva fatto era che bastasse dare una spintarella perché crollasse. Quando questo non è avvenuto, non c'era un piano. E il concetto di fondo, diciamo, dell'uso del potere aereo e di colpire, diciamo, i centri vitali, le infrastrutture di comunicazione, eccetera, perché il sistema imploda, ma serve poi una spintarella. Un attacco soltanto aereo non è mai riuscito a ottenere questo risultato. E quindi gli Stati Uniti continuano a colpire obiettivi di vario genere per esercitare una pressione su un soggetto, il regime iraniano, che da un lato non è particolarmente preoccupato dalle sofferenze del proprio popolo, dall'altro ha già ottenuto un successo, perché questa cosa va avanti ormai da fine febbraio, quindi andiamo per 5 mesi, e quindi si è convinto di poter resistere. Questo è un po' l'impasse. Non è facile vedere una soluzione, perché tra l'altro con l'inefficacia degli Stati Uniti gli iraniani hanno alzato il prezzo, e quindi quello che si poteva trattare in marzo non è più trattabile altrettanto, diciamo, facilmente in luglio. È una situazione veramente complessa,
13: molto complessa. Quindi senta, è ancora peggiore adesso di quando è iniziato tutto?
15: Paradossalmente
13: è peggiore.
15: Allora, sicuramente sono stati inferti dei colpi, sono state distrutte alcune di quelle infrastrutture che ricordavamo prima, senza dubbio, però è stato paradossalmente rinforzato l'orgoglio iraniano. L'Iran è un paese fortemente nazionalista, fortemente orgoglioso, che non è un paese artificiale, ma risale all'antichità, agli antichi persiani, e di fronte al bombardamento si compatta. Io credo che sia indicativa la folla che ha partecipato ai tardivi funerali di Khamenei. Tardivi perché ovviamente prima il regime aveva paura a esporsi, perché tante persone, tanti, come dire, funzionari, tanti vertici che si raccolgono insieme sono un potenziale bersaglio, ma dall'altro l'ha trasformato in una sorta di referendum visivo per lanciare questa sfida, per dire il popolo è con noi. Non è tutto, ovviamente, ci sono oppositori, ovviamente, però riesce ancora a raccogliere tante tante persone. E se facciamo il confronto, che è improprio per carità, però visivamente funziona, se facciamo il confronto con la Great American State Fair fatta da Trump a Washington per il 4 luglio, deserta, e per i giornali andava in onda questo: piazza iraniana tiene, il mall di Washington vuoto, ed era un messaggio politico anche quello.
14: Professore Aleggi, non voglio correre a conseguenze politiche non ancora nei fatti, però noto una cosa: che le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver colpito basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain, Kuwait, e anche aver aggredito i sistemi radar in Oman. E questo sembrerebbe una notizia, come dire, abituale in questi 4 mesi di scontri, ma noto che invece non ci sono più attacchi

0: onde radio che rimbalzano contro un oggetto che si che c'è in, a distanza, tornano indietro e dicono guarda che c'è qualcuno. Quindi i radar sono vulnerabili per definizione. I missili bisogna vedere quanti ce ne sono, perché il consumo è stato piuttosto elevato e una delle scelte che devono fare i comandanti sul terreno è quanti utilizzarne e quanti no. L'abbiamo visto in questi giorni che Trump ha detto che darà, gli Stati Uniti concederanno all'Ucraina la licenza di costruzione dei Patriot, no? Il concetto è sempre quello: non ce ne sono abbastanza, dobbiamo trovare il modo di farli. Ricordiamo, i Patriot sono difensivi, non sono fatti per distruggere case o altre cose, ma sono fatti per fermare i missili che si attaccano, no? E quindi lì l'impressione è quella di un'infrastruttura difensiva incompleta, perché la copertura totale è complessa, è costosa ed è onerosa, e gli Stati Uniti stanno scoprendolo, diciamo, a proprie spese, che essendo mancata la lunga preparazione per la guerra, essendo stata fatta appunto su una scelta un po' istintiva, diversi di questi obiettivi sono non perfettamente coperti. Quindi gli iraniani d'altra parte hanno un vantaggio: non devono ottenere risultati militari. Se anche gli va a segno un missile su 100, l'effetto politico di quel missile è enorme, ha una risonanza vastissima. Quindi è una guerra asimmetrica, perché sono asimmetriche le condizioni di vittoria.
1: Decide in modo assoluto Donald Trump o gli stati maggiori hanno un potere di veto, di interdizione, di indirizzo di una strategia così, come dire, che stiamo esaminando, asimmetrica, non proficua? Qual è l'opinione nell'analisi della catena di comando?
0: Allora, veto e interdizione i militari non ce l'hanno mai negli Stati Uniti. Tutti i presidenti hanno avuto una dialettica. Il problema vero è che con Trump non c'è il potere di, diciamo, di persuasione, di influenza. Di solito la dinamica sana è che ci sia un'esigenza politica e poi c'è un confronto, diciamo, tecnico che si risolve in una mediazione o addirittura in una cancellazione. Qui Trump è ampliato, amplificato dal suo tremendo segretario difesa, anzi della guerra, come ama farsi chiamare, Hegs, non danno ascolto ai tecnici, e questo fa sì che li scavalchino, loro si presentino come esperti universali che ne sanno di più dei generali. Ovviamente in democrazia è bene che i generali siano, diciamo, sottoposti alla politica, come diceva Clemenceau, la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla ai militari, ma è anche vero che bisogna avere l'umiltà di sapere bilanciare le esigenze politiche con le realtà tecnico-operative. Ecco, Trump questa dimensione non ce l'ha proprio, e quindi forse qualcuno se lo ricorderà, ma nel giugno 25, dopo la guerra dei 12 giorni, Trump disse: abbiamo completamente distrutto il programma nucleare iraniano. Uscirono delle voci sulla stampa americana che le valutazioni interne dell'intelligence andavano in un'altra direzione, e Trump molto pubblicamente disse: l'intelligence non capisce niente, so tutto io, so che è andata così. Poi a conferma che aveva ragione l'intelligence, 6 mesi dopo ha riattaccato.
2: E forse Clemenceau non avrebbe detto quello che ha detto se avesse conosciuto il presidente Trump. Grazie professor Aleggi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buongiorno e buon lavoro.
2: E mi sembra che ci tocca un po' di pubblicità adesso, Luca.
1: E allora te la concedo.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma.

0: Gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Dopo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio, buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla 14, dove a causa di un incidente ci sono circa 7 km di code adesso, con tendenza all'aumento tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Per curiosi, circa 2 km di code nella direzione opposta tra Castel San Pietro e Imola. Ripercussione anche sulla diramazione per Ravenna, con 1 km di code tra Ravenna e la A14. In A13 code tra Interporto e Altedo verso Padova e tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. In A4 code per un incidente tra Padova Ovest e Padova Est verso Trieste. Per un altro incidente code anche tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave verso Torino. In Lombardia lunghe code in A4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Code inoltre a Milano in tangenziale Ovest da Roa Settimo verso la 1, in Nord da Monza verso Sesto e in Est da Colonio Est a via Padova verso Bologna. In Liguria code a tratti in A10 tra Pegli e Genova Ovest verso Genova. In Toscana code a tratti in A11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. In Umbria code per lavori sul raccordo di Betolle tra Ferro di Cavallo e Prepo verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Madonna Alta verso il Lago. Lunghe code anche sulla statale 3bis e 45 da Collestrada a Ponte San Giovanni verso Terni. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna da Cassia Trionfale e in interna da Roma Sud a San Giovanni. Code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
6: Buongiorno Telese, buongiorno Milambardi. Su questa questione appena affrontata da Telese della remigrazione al contrario, dell'importare sudamericani perché avrebbero la nostra cultura, allora a me sembra che Vannacci abbia provato a leggere qualche pagina di storia, si sia reso conto di come andavano le migrazioni nell'Ottocento ed effettivamente gli americani volevano piuttosto anglosassoni, mentre il Sud America favoriva l'immigrazione di europei, di sudeuropei, italiani, spagnoli, eccetera, per questa supposta affinità. Ora, l'Ottocento è passato da tempo, giusto? Oltretutto, come la mettiamo sui casi di cronaca della varia Mara Salvatrucia? Sì, comunque delle organizzazioni criminali collegate al Sud America che qui tirerebbero fuori macete, si ammazzerebbero tra di loro e ammazzerebbero anche gli altri, oppure per quanto riguarda i pickpocket di Roma che sarebbero anche sudamericani, come funziona? Qui c'è un cortocircuito, eh? Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
7: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, sono Mabel e ieri sera ho guardato anche io l'intervista di Vannacci sulla 7 e ho pensato che il confronto politico alla fine non sia soltanto parlare ma anche saper rispondere, e mi sembrava un po' una lotta contro i mulini a vento quella che faceva la dottoressa Aprile, perché le domande della dottoressa Aprile cercavano approfondimento ma le risposte di Vannacci spesso tornavano invece a messaggi già noti che lui ribadisce in ogni dove. A mio avviso comunque la vera sfida della politica resta quella di dialogare e non soltanto di convincere. E vabbè, comunque io la penso così, Vannacci è, se diciamo, si qualifica da solo. Grazie Mabel.
8: Grazie a Mabel e gli ascoltatori che ci portano sempre importanti, a volte meno importanti,
9: è bello,
8: però sempre
9: hai visto quante
8: interessanti riflessioni.
9: Hai visto quante idee diverse in pochi minuti, ma tutte argomentate in maniera intrigante, devo dire.
8: Devo dire che il pubblico del Latimo Fuggente cresce come quello che tu ti ostini a non ricordare, con questo strano odio razziale che ti porta a non aver ricordato la straordinaria partita di ieri, la finale di Wimbledon, in cui l'italianissimo e nostro Jannik Sinner ha dimostrato
9: residente
8: come si gioca
9: all'estero,
8: a tennis. Residente dove
9: l'estero
8: vuole,
9: residente.
8: Italiano,
9: io voglio italiano reimmigrare Sinner,
8: reimmigriamo
9: Sinner, se vuoi correre, giocare sui campi.
8: Veniamo
9: con la maglia
8: all'Italia, andiamo alle radici,
9: le tasse e prendi la residenza in Italia,
8: ne paga ben più di te in Italia tasse, Sinner. Informati e veniamo alle radici del tuo odio per il tennis. Che cos'è che ti dà fastidio di questo sport così elegante, così nobile, così bello, così coinvolgente, così strepitoso come abbiamo visto ieri? Perché tu
9: avrò il diritto che amo gli sport di squadra, complessi, corali, umanamente densi, epicamente connessi, in talenti che si impastano. Vedi, nel calcio, ora ti dico una cosa che a te, che sei un uomo di destra, profondamente di destra
8: tuo, chi sei tu, e sei anche
9: individualismo, no? Post-reganiano, nel calcio nessuno può essere solo. Questa è la bellezza nella pallavolo, nel basket. Non esiste l'uomo solo, non esiste il narcisismo, esiste sempre la squadra.
8: Beh, insomma,
9: come somma superiore ai talenti degli individui. Pensa alla bellezza di questa riflessione che ti
8: che
9: sto consegnando, se sei in grado di capirla.
8: Allora, a parte la tua scortesia che ormai fa il paio con la tua attività politica, se non ci fosse il narcisismo nel calcio non avremmo fenomeni come quelli che abbiamo visto in queste partite, in questi giorni nei mondiali, dove il Portogallo è Ronaldo, dove l'Argentina è Messi,
9: la
8: Norvegia è Haaland.
9: Ma vedi che proprio hai capito, si vede che sei uno spettatore distratto in questo mondiale. Il narcisismo di Ronaldo senza una squadra al servizio di se stesso ha visto naufragare il Portogallo.
8: Molto attento.
9: La terza età calcistica di Messi, che è una delle linee più belle narrative di questo mondiale, al servizio, il campione che diventa prezioso ma che si mette al servizio della squadra. Ecco la grande metafora, e sono contento di spiegartelo gratis. Tu non stai pagando niente per avere questa illuminazione oggi.
8: Io sto pagando delle cifre infinite in analisi per poter reggere al confronto con una persona priva di qualsiasi logica, che ti parla sopra e che afferma delle aberrazioni in tutti i sensi, e che soprattutto non guarda in tennis, e che guarda, e quando guarda i mondiali si dimentica di guardarne l'unico vero protagonista individualista, e cioè Infantino. E però sei fatto così, e questa
9: capacità.
8: Ma che c'entra
9: Infantino, ne abbiamo parlato, ma ora non mi dici grazie per averti spiegato questa parabola sull'Argentina e il Portogallo. Grazie,
8: ma io
9: grazie
8: te lo dico ogni santo secondo, per mostrarmi in maniera così plastica quanto la vita possa essere diversa e quanto il mondo possa dare spazio anche a chi come te pensa in maniera disfunzionale, diciamo così, per essere gentili, e soprattutto si rifiuta di riconoscere il grande trionfo sportivo di Jannik Sinner, che evidentemente, essendo così bravo e così atletico, ti dà fastidio per qualche motivo recondito.
9: Reimmigrazione fiscale, ne devo parlare.
8: Si incaricherà. Vedo che il linguaggio vannacciano si è completamente impadronito del tuo, lo arricchisce in maniera significativa.
10: E
8: E con questo l'abbiamo lasciato evidentemente senza parole, e adesso, a parte i nostri giochetti e i nostri scherzetti, andiamo a comprendere di più della complessa situazione internazionale e soprattutto di un aspetto della situazione internazionale, perché se con il professor Aleggi abbiamo parlato di questioni militari, andiamo a parlare di quelle più strettamente diplomatiche. Stanno proseguendo i colloqui tra Iran e Stati Uniti, secondo molti osservatori sì, così come pare procedano sotto traccia anche quelli tra la Russia e l'Ucraina, e comunque la diplomazia si parla anche mentre cantano le armi. Ne parliamo con l'ambasciatore Stefano Stefanini, che di queste cose ne sa davvero qualcosa. Buongiorno e bentornato, ambasciatore.
10: Buongiorno, parlerei volentieri anche di Sinner.
8: Oh, a lei sarà piaciuto Sinner, sarà stato appassionato.
10: È appassionato di tutti gli sport, ma la capacità mentale ieri di Sinner di riprendere il sopravvento per il primo set è stato straordinaria, incredibile.
8: Veramente la partita si è giocata con il tie break del secondo set, dove ha dato una svolta. Esatto. Una svolta straordinaria, però bisognerebbe insegnarlo anche alla Telese, che oltre il calcio non va, ambasciatore.
9: Ponendo un'obiezione fiscale a Sinner, che per me dovrebbe pagare integralmente le sue tasse in Italia e prendere una residenza italiana, non essere coccolato da tutti quelli che, siccome un campioncino, dicono no, ma fa bene averla in un regime fiscale agevolato, i campioni del tennis fanno così, poi farà uno straordinario set, ma è importante che uno che veste la maglia di una nazionale abiti e risieda fiscalmente nel paese che rappresenta.
8: L'ambasciatore ed io ci fermiamo allo sport e alle grandi capacità sportive. Ambasciatore, allora la diplomazia continua a lavorare mentre le armi cantano?
10: Sicuramente sì, ed è un doppio binario che si segue normalmente. Ci sono dei momenti in cui conta più l'uno e dei momenti in cui conta più l'altro. In questo momento delle due crisi di cui abbiamo parlato, quella ucraina e quella nel Golfo, direi che la diplomazia rimane al primo posto ancora nel Golfo, diversamente in Ucraina. Va al primo posto perché, malgrado tutte le dichiarazioni di Trump e anche quelle bellicose da parte dell'Iran, del desiderio di vendetta, eccetera, nessuno dei due ha veramente una via d'uscita da questa crisi che non sia quella di trovare un accordo. E quindi Trump non ha il cosiddetto piano C, il piano A era l'obliterazione dell'Iran, il piano B era il trattato di pace storico decantato a Versailles, ma non esiste un piano C, la via d'uscita è trovare un accordo con la dirigenza iraniana che riapra lo stretto di Hormuz e che rimetta sui binari il negoziato sul nucleare, che sicuramente non si risolve in 60 giorni, ormai ridotti credo a meno di 40. L'Ucraina è diverso perché per quanti tentativi si facciano di riavviare il negoziato e anche il rimpasto governativo stabilito da Zelensky ieri o ieri l'altro potrebbe avere lo scopo di mettere in campo un governo per negoziare, finché in Russia non c'è un'evoluzione da parte di Putin nel senso di accettare l'idea di un cessato il fuoco a bocce ferme, quindi senza ulteriori guadagni territoriali, la diplomazia è bloccata.
9: Senta, ambasciatore, posso chiedere una cosa però? Ma proprio dal punto di vista metodologico, mi sembra che si usino due pesi e due trattative. Cioè, si è sempre detto non si riesce a fare un tavolo negoziale in Ucraina, talvolta si dice è colpa di Zelensky, talvolta si dice è colpa di Putin, tuttavia un tavolo si è fatto. E se si ricorda, proprio all'inizio della guerra fu avvelenato uno dei mediatori per conto della Russia, che non era una cosa da poco, il miliardario Abramovich. Ma dopodiché Non, per carità, non penso che sia la condizione migliore per trattare, però noto che fra Iran e America c'è un tavolo negoziale permanente che è aperto anche quando si bombarda. Cioè non è che si dice, ma siccome c'è un bombardamento il tavolo salta. Lei si ricorderà benissimo che addirittura il tavolo ha ammortizzato in alcuni casi, se così si può dire, diplomaticamente gli effetti della guerra. In un'occasione si alzarono i mediatori iraniani, in un'altra occasione denunciarono uno stallo quegli americani, ma continuarono a rimanere a trattare. Quindi le chiedo, qual è l'anomalia delle due condizioni? Il fatto che il tavolo ucraina non ci sia o che quello iraniano sia così?
10: Ma è più che il tavolo ucraina non ci sia, perché quello iraniano in una guerra, una guerra che è scesa a un livello di guerriglia, non voglio minimizzare, ma sono attacchi, si scambiano attacchi reciproci, ma non sono tornati nessuno dei due al tentativo di guerra tutto spiano del primo mese. È perfettamente fisiologico che si cerchi anche il canale negoziale. Non è invece normale, non è la parola giusta, ma non è logico che di fronte a una situazione come quella ucraina, in cui è chiarissimo a qualsiasi osservatore che l'Ucraina non può certo recuperare i territori persi, ma la Russia non può vincere, tra virgolette, non può ottenere quella capitolazione dell'Ucraina, quel cambio di regime che desidera, neanche conquistare quel pezzo di Donbass che gli manca. E le due parti, però in questo caso soprattutto la Russia, non vogliano mettersi a un tavolo e negoziare direttamente, non per interposta persona, come hanno fatto durante l'iniziativa, circa l'anno di iniziativa diplomatica americana, è un controsenso e sta mettendo Putin in difficoltà all'interno.
8: Ambasciatore, due domande. La prima, quanto i due conflitti sono interdipendenti, quanto la soluzione dell'uno condizionerà e comporterà la soluzione dell'altro, e poi la seconda gliela faccio dopo.
10: Poco a mio parere, perché nascono da dinamiche completamente diverse. C'è una vaga alleanza Russia-Iran, nel senso che si aiutano reciprocamente con dei mezzi, però la Russia non ha mosso un dito, Putin non ha mosso un dito per fermare Netanyahu o Trump. Quindi son due, il collegamento è più mentale, più di psicologia. Siamo arrivati a un punto in cui chi ritiene di essere il più forte cerca di imporsi con le armi anziché con la politica e con la diplomazia. Però il parallelo, a mio avviso, si ferma lì. Cioè una delle guerre potrebbe finire mentre l'altra continua e viceversa.
8: L'altra domanda l'ho fatta al professor Aleggi, ma non mi ha dato soddisfazione su questo. Cioè noto che gli attacchi che un tempo erano le ritorsioni dell'Iran, che un tempo erano diretti a tutti i paesi del Golfo, oggi continuano ad essere diretti verso il Bahrain, Kuwait, la Giordania, ma non più verso, ed è già la terza o la quarta volta, verso l'Arabia Saudita, che sta assumendo un ruolo, come dire, di maggior protagonista all'interno dello scacchiere del Golfo e del Medio Oriente.
10: Ma evidentemente il retropensiero degli iraniani non attaccare l'Arabia Saudita è esattamente quello che lei diceva, cioè di fronte l'Arabia Saudita nei paesi del Golfo è sicuramente il fratello maggiore, quello che ha più capacità, più peso. Gli iraniani non vogliono arrivare a uno scontro diretto con Mohammed bin Salman e forse sperano, ci sono state notizie di disaccordi fra Arabia Saudita e Stati Uniti, di cercare di incunearsi in questo potenziale distacco fra Riyadh e Washington, quindi di non mettersi contro l'Arabia Saudita. C'è poi anche il principio basilare di cercare di attaccare il più debole che ha più difficoltà di difendersi, perché se l'Arabia Saudita a un certo punto decide di attaccata, decide di reagire, ha i mezzi per fare dei danni all'Iran, più di quanto non ne abbiano Bahrain o Kuwait.
8: E Giordania. Grazie ambasciatore Stefano.
9: Bene, grazie, grazie a Vero. E adesso l'unico in grado di mediare fra il Labaro e Saxa Rubra, il grande geopolitico di Roma Nord, signori Alberto Fazzolo.
11: Buongiorno.
8: Buongiorno.
11: Mi dispiace, è finito il tempo delle trattative con Saxa Rubra, mi sa che non rimane che mandare i carri armati anche lì.
9: Davvero?
8: Beh, sempre che almeno voi ne abbiate.
11: Budapest.
8: Sempre che almeno voi ne abbiate, a differenza
9: bisogna
8: dell'esercito italiano.
9: Bisogna occupare subito la stazione del Trenino con i gru.
11: Sì, sì, si potrebbe fare qualcosa del genere, però l'esercito italiano qualcosina c'ha, è poca roba, ma qualcosina c'ha per
8: rispondere. Ma proprio poca è male in arnese, una cinquantina di carri armati, non più di questi.
9: Vai Giuliano, chiedi.
8: Ma come si fanno a fare? L'unica cosa che potrei chiedere ad Alberto, di cui non so e se gli sia piaciuta la partita di ieri a Wimbledon.
9: Ma figurati se Alberto ti fa per un astracante, dai.
11: Ma soprattutto, innanzitutto, che immaginate che io mi guardi il tennis e poi che me lo possa guardare in una domenica estiva dove ovviamente siamo tutti proiettati verso Ostia, verso il mare, e siamo intenti in attività ben più divertenti.
9: Siamo addirittura allo sbocco al mare. Va bene, evitiamo. Qual è
8: allora,
9: la tua prima notizia?
8: Wimbledon, Coccia de Morto. Esatto.
9: No, a Coccia de Morto no. Proprio. Sì, Fazzolo a Coccia de Morto.
11: Punto più su Ostia, anche per fare debiti scongiuri sulla toponomastica. E allora, per venire alle notizie, se posso integrare quanto detto all'ambasciatore che sottoscrivo, c'è anche un'altra questione da non tenere da tenere giustamente in considerazione rispetto alla domanda che ha fatto Giuliano, e ha insistito su questa domanda in più di un'occasione, è che tra le varie contraddizioni tra gli stati, intendiamoli così, dell'alleanza filo occidentale, sta emergendo un attrito molto forte tra Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti per quella che è la gestione dello scontro in Yemen. E quindi probabilmente l'Iran non vuole andarsi a intromettere in una dinamica che potrebbe avere degli sbocchi molto feroci tra i due paesi, perché un attacco iraniano potrebbe ricompattare questa compagine che si è sfilacciata. Quindi dice: lasciamo far sì che la contraddizione cresca e poi magari ce la prendiamo soltanto con chi rimane in piedi, perché l'Iran ha molto a cuore le dinamiche yemenite e questo scontro tra Emirati e Arabia Saudita gli interessa particolarmente.
8: Prosegui da solo Alberto, che tanto è inutile se le nostre domande sono inutili. Vai con il notiziario, abbiamo anche gli arretrati del weekend.
11: Beh, gli arretrati del weekend non possiamo però che andare in Ucraina, se mi consentite, perché dobbiamo partire assolutamente dalle dimissioni della Premier Yulia Shchivirenko, e adesso ci sarà il terzo rimpasto di governo, ovviamente elezioni non se ne parla, e poi comunque anche se mai ci dovessero essere sarebbero soltanto con i partiti che decide.
9: Ma è quella che era andata alla Gruber, perché non la rimpiango direi. Lei.
11: Non piange nessuno. Io sfido
9: anche
11: gli ascoltatori.
9: Ipermilitarista bombarola fantastica.
11: Esatto, ma militare. Sfido gli ascoltatori a ricordarsi il suo nome, perché era un personaggio completamente nell'ombra, messo lì sostanzialmente per non pestare i piedi a Zelensky. Poi a un certo punto si deve essere stancata anche lei e ha mollato. Tuttavia, nel weekend la cosa secondo me più interessante per quello che riguarda noi italiani e le nostre tasche è una notizia di fonte esclusivamente russa, lo specifico da subito, non è stata confermata da nessun giornale occidentale, però pare che l'ultimo attacco su Mosca di questi droni nuovi Flamingo realizzati completamente dagli ucraini sia stata intercettata, secondo i russi, l'attacco su Mosca al 100%, cioè pare che glieli abbiano presi quasi tutti. Quindi questi droni che vengono presentati agli occhi degli occidentali come la miglior macchina di guerra che possa essere mai stata realizzata
8: agli occhi degli occidentali, ma scusa, riescono in attacchi dove nessun altro era riuscito, eh?
11: Allora, ma aspetta, per fai finire la frase. Una campagna di comunicazione mai vista per nessun'altra
9: ma
11: arma.
9: Ma cosa è cambiato? Perché i Flamingo sono stati fermati e gli altri no? Puro culo? O è cambiata la contromossa difensiva di Mosca o lo strumento o l'intelligence? Non lo so.
11: La teoria più accreditata è che siano una ciofeca questi droni. Appunto, come dicevo, non si era mai visto un drone, una macchina militare che avesse avuto su tutti i giornali di tutto il mondo occidentale una campagna stampa come quella per questi droni. Sono stati fatti interviste, articoli,
9: ma
11: documentari.
9: Ma se hanno colpito mezza Mosca, le raffinerie di tutta...
8: Io l'ho vista la raffineria.
9: Ma che sei
8: il coperchio della raffineria
9: campagna. Hanno colpito tutte le raffinerie della Russia e tu stai lì a fare il negazionista.
11: No, appunto, io ho iniziato l'intervento dicendo che sono di fonte russa, ho specificato
8: Telese Fazzolo 10-0
9: dicendo,
11: però
9: che hanno avuto una campagna, ma perché hanno centrato tutti gli obiettivi, quindi è vero
11: non
9: o no?
11: Erano i Flamingo quelli che hanno fatto i danni grossi? I Flamingo non hanno fatto i danni grossi, erano
9: quali
11: altri,
9: sono
11: erano
9: quelli che hanno fatto i danni grossi?
11: Quelli di produzione occidentale, banalmente. E quindi perché si insisteva tanto su Flamingo? Perché erano di produzione ucraina. E chi ci metteva i soldi per produrre questi droni in Ucraina? I paesi occidentali. Ma chi intascava questi soldi? Una cricca molto vicina a Zelensky. Quindi probabilmente il sospetto a questo punto è che
9: ma
11: questi
9: c'è la
11: droni
9: prova
11: non
9: di questo?
11: Siano l'ultimo.
9: Della cricca Flamingo?
11: Ah sì, della cricca sì, sono nel consiglio d'amministrazione, a parte che ci sta pure Pompeo, l'ex segretario di Stato statunitense, però ci sta anche una persona dei cinematografari molto vicini al Zelensky della prima ora, quel giro di artisti con cui si è circondato Zelensky e con cui va avanti fino adesso. E quindi
8: ma cos'è questo giro di artisti? Ma in che modo è, scusa, il giro di artisti,
11: ma
8: cinematografari?
11: Sì, ma
8: banda di affaristi, mentre dall'altra parte ci sono evidentemente le viole mammole, quei missili funzionano perfettamente. Hanno scoperchiato,
11: allora, soprattutto
8: hanno scoperchiato. Scusa, scusa.
11: Sì.
8: Non sono certo, sono affaristi. Solo quelli che invece arrivano a colpire la Russia, e quelli che invece dalla Russia arrivano sull'Ucraina non sono, sono missili perfetti, non fatti da affaristi, ma evidentemente da anacoreti che arrivano direttamente dai monasteri orientali. Dai, ormai hai raggiunto dei livelli.
11: Assolutamente. Basta. Però il problema è se sono stati investiti dei soldi occidentali su un qualcosa che non funziona, è perché probabilmente qualcuno su quella roba ci si doveva arricchire. E chi è qualcuno? È qualcuno che è riconducibile a Zelensky. Quindi c'è o non c'è un problema per i contribuenti italiani che dicono guarda dove sono investiti i miei soldi? Perché l'alternativa sarebbe investire, io poi posso essere anche contrario, però se l'alternativa è investire sulla produzione nazionale, ad esempio italiana, direi beh, ma investiamo magari in Italia piuttosto
9: la
11: che
9: puntata arricchire è irresistibile, ma il tempo
8: siamo
9: è
8: al surrealismo.
9: Finito, ci sarà
8: surrealismo
9: una morale
8: puro.
9: Flamingo, caro Giuliano.
8: Ma oggi la morale la dedichiamo al quello che tu hai chiamato un campioncino, facendo ridere anche tutti i nostri ascoltatori, ed era una morale di Stan Smith, il grande tennista. Ti ricordi quelle scarpe bellissime?
9: Ma
8: le
9: come
8: Smith,
9: non le Stan Smith dell'Adidas? Le ho avute, perfetto. Le ho avute!
8: E che bello, allora Stan Smith, e cioè l'uomo a cui sono dedicate quelle scarpe, grande atleta, diceva che vincere è fantastico, ma è la lunga strada per arrivarci che ne vale davvero la pena.
9: McCoyons, sapete che dico? La lunga strada prosegue domani, perché l'attimo fuggente tornerà con tutta la banda. Ciao.
12: L'attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
13: Giornale radio.
14: Stanco della routine?
15: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
14: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Hormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, oltre al tycoon vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni Trapela, parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua, la nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. 3 giovani fermati tra il Cremasco e l'area milanese per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate a Crema. Il giovane è stato raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato e poi è morto in ospedale. L'ipotesi investigativa è che si sia trattato di una resa dei conti tra bande di stranieri presenti nella cittadina, già teatro di un altro omicidio simile alla fine della scorsa estate. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Lo spettro del maccartismo, archiviato definitivamente negli anni 50, ai tempi della Guerra Fredda, torna in auge mentre Trump resta ancorato ai minimi storici di un presidente americano, il 30%, favorevole alla sua presidenza. Dopo gli immigrati, i palestinesi, i venezuelani, gli iraniani e poi gli abitanti della Groenlandia, il nuovo babau americano del mondo MAGA sono gli antifascisti, accusati di essere dei terroristi senza ovviamente alcuna prova. Su mandato di Trump, il segretario di Stato Rubio chiama a raccolta i leader dei paesi europei, asiatici e sudamericani per lanciare un'offensiva contro il movimento antifascista, definito un pericolo per la democrazia. La premier Meloni non sarà presente al vertice, ma invia comunque un sottosegretario. Dice che dovrà prendere nota. Altri paesi si accodano, ma altri ancora disertano il vertice di martedì. Dal 1969 al 2003 la lotta armata di sinistra ha causato 131 morti e più di 2000 feriti. Ma dall'omicidio di Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare Roberto Maroni, avvenuto il 19 marzo 2002 a Bologna, e la successiva sparatoria sul treno Roma-Firenze, dove sono morti il brigatista Mario Galesi e il poliziotto Emanuele Petri, non si sono registrati segnali di ricostituzione di gruppi riconducibili alla lotta armata di sinistra. Nessun documento, nessuna azione. E allora, di quale terrorismo rosso stiamo parlando in Italia?
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: tutti ne parlano.
5: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
6: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
7: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Tutti ne parlano. Parte da qui lunedì 13 luglio. Buongiorno da Vicky Mangone, ben trovati a una nuova settimana, una nuova mattina insieme. Ospiti e temi da approfondire, ne abbiamo tanti anche oggi, allora vediamoli subito insieme. Massima attenzione in Emilia-Romagna, dove sale il livello di allerta per il virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Tra pochissimo facciamo il punto della situazione insieme a Paola Angelini, biologa responsabile del piano regionale di controllo delle malattie da vettore. È scontro totale sui litorali italiani per una questione che torna ogni anno. Anno dopo anno si ripresenta il problema del panino clandestino. Con molti turisti costretti a mangiare di nascosto sotto l'ombrellone il panino portato da casa per evitare rimproveri dei gestori. Da un lato avremo questa mattina Maurizio Rustignoli, presidente FIBA Confesercenti, che difende i balneari parlando di rischio degrado e danno d'immagine per le spiagge se si trasformassero in aree picnic fuori controllo. Dall'altro lato c'è Anna Rea, presidente dell'ADOC, che difende i consumatori parlando di veri e propri abusi e rivendicando il diritto al pranzo al sacco, soprattutto contro il caro prezzi dei ristoranti dei lidi. Nuovo caso di identità rubata dall'intelligenza artificiale. Dopo Paolo Crepè, i truffatori hanno clonato anche il profilo del virologo Roberto Burioni per promuovere falsi investimenti e soprattutto cure miracolose, che è la cosa ancora più grave. Il vero dramma sono i video deepfake difficilissimi da rimuovere in tempi brevi dai social. Noi su questo tema sentiremo Nicola Bernardi, presidente di FederPrivacy. L'ennesimo cavallo delle botticelle crollato in pieno centro a Roma. Questo episodio riaccende i riflettori sul benessere animale sotto il sole rovente di luglio. Questa cosa delle botticelle è davvero insostenibile. L'appuntamento dopo le 10:30 è con l'OIPA, come ogni lunedì, con Claudia Taccani, che ne è portavoce. 334 11 11 622 è il numero da tenere a portata di mano per intervenire.

Questo è tempo di partenze, questo è tempo di vacanze, vacanze più o meno lunghe, a volte anche solamente un weekend può rimetterci in sesto. L'unica seccatura, a mio avviso, non so se siete d'accordo con me, per quanto riguarda le vacanze, è la valigia. Preparare la valigia è veramente una cosa pesante, eh? C'è anche una cosa, devo dire, che è ancora peggio, che è disfare la valigia. Ammetto di far sempre resistenza, molta resistenza su questa cosa. A volte rimane lì come una cosa morta per svariati giorni, faccio finta di non vederla. In ogni caso, siccome quelli dei social lo sanno, conoscono queste cose perché ci conoscono, in questo periodo trovate un sacco di video su come fare la valigia perfetta. Allora, c'è chi insegna a piegare i vestiti in un certo modo, chi usa le bustine per risparmiare spazio, c'è anche chi giura che si può partire per una settimana con una borsina, con uno zaino. In realtà però, quando prepariamo una valigia, entra in gioco soprattutto la psicologia, perché quasi nessuno fa la valigia in modo completamente razionale, anzi spesso ci facciamo guidare da piccoli meccanismi mentali senza nemmeno rendercene conto. Per esempio, c'è una cosa che gli psicologi chiamano avversione alla perdita, ovvero ci pesa molto di più rinunciare a qualcosa che non la soddisfazione di averla. E allora succede una cosa curiosa, no? Guardiamo un vestito e pensiamo: che faccio? Lo lascio a casa? Ma se poi mi viene voglia di metterlo? Stesso discorso per le scarpe, per un cappello, magari anche per una felpa, anche se estate fa caldissimo. Non si sa mai nella vita, non si sa mai. C'è chi parte anche con due caricabatterie, c'è chi parte con una farmacia da viaggio, chi porta vestiti per una cena elegante che probabilmente, quasi sicuramente, non farà mai. Non è questione di bisogno, ma proprio del timore di ritrovarsi impreparati. Il problema è che immaginiamo il futuro in modo un po' distorto, no? Pensiamo a tutte le cose che potrebbero succedere, ma quasi sempre ci concentriamo sugli imprevisti e molto meno su quello che accadrà davvero. Quando fantastichiamo sulle vacanze, ci vediamo al mare, ci immaginiamo in montagna, ci vediamo al ristorante, magari in giro a fare fotografie, non pensando magari alle ore in aeroporto, alle passeggiate in cui avremo sempre gli stessi vestiti addosso, non pensiamo al fatto che in spiaggia staremo praticamente tutto il giorno in costume. E alla fine succede quasi sempre che, quando torniamo a casa, apriamo la valigia, troviamo un mucchio di vestiti piegati esattamente come li avevamo messi prima di partire, perché semplicemente non li abbiamo usati. Quelli che studiano i nostri comportamenti dicono che guardare la nostra valigia è anche un modo per capire come ragioniamo e come immaginiamo il futuro. Non so il vostro, il mio è alquanto stropicciato, stralanché, direbbe il mio amico Andrea Mingardi. Di certo in valigia un repellente anti-zanzare ci sta. Le zanzare sono sempre più presenti in Italia. In Emilia-Romagna è salito il livello di allerta per il virus West Nile. Un po' c'era da aspettarselo, con questo proliferare di zanzare. Ne parleremo tra poco con Paola Angelini, biologa del settore prevenzione collettiva e sanità pubblica della regione Emilia-Romagna, è responsabile dell'attuazione del piano regionale di controllo delle malattie trasmesse da vettori.

0: I monitoraggi ufficiali hanno trovato zanzare positive all'infezione del virus West Nile in 6 province su 9 in Emilia-Romagna. La regione ha lanciato un'allerta: non siamo davanti a un'epidemia passeggera, ma a una presenza stabile, endemica. Dal 2008 a oggi non si era mai vista una circolazione del virus così precoce su un territorio così vasto. La sorveglianza sanitaria è al massimo, ma come ha ricordato l'assessore alla salute Massimo Fabi, per fermare i contagi serve lo sforzo quotidiano di tutti, nessuno escluso, con gesti preventivi che sono anche molto semplici e che dopo vedremo. Buongiorno alla nostra ospite Paola Angelini, settore prevenzione collettiva e sanità pubblica di Regione Emilia-Romagna, biologa responsabile del piano regionale Arbovirosi. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Angelini, cosa sta succedendo al nostro ecosistema? Oddio, un po' lo sappiamo, questo inverno mite e caldo precoce ha stravolto ulteriormente, mi verrebbe da dire, il calendario della natura.
1: Direi che sì, sta succedendo qualcosa di particolare, come lei richiamava nella sua introduzione. Noi abbiamo un sistema di sorveglianza attivo sul virus West Nile fin dal 2008, che è stato il primo anno in cui il virus si è presentato in regione. Da allora si è endemizzato, come si dice in termine tecnico, cioè si è stabilmente insediato nel nostro territorio e noi sorvegliamo ogni anno quando si riattiva la circolazione del virus durante la stagione primaverile estiva, perché a quel punto bisogna adottare le misure di prevenzione del rischio. Quest'anno osserviamo una cosa particolare, la rilevazione del virus è stata molto precoce in stagione e soprattutto in un territorio molto esteso che in un paio di settimane ha toccato tante province. Questo è un fenomeno anomalo. Non abbiamo tutte le spiegazioni del perché questo sta succedendo, perché la circolazione di questo virus è un fenomeno complesso che riguarda non solo le zanzare, ma le zanzare ed altre specie animali in cui il virus viene ospitato, essenzialmente uccelli.
0: Uccelli.
1: Esatto, gli uccelli sono il serbatoio di questo virus, l'animale in cui il virus passa anche l'inverno, diciamo in termine un po' non troppo scientifico, ecco. E poi a riattivarsi della stagione primaverile estiva, quando le zanzare si rimettono in circolazione, pungono gli uccelli e ricomincia questo ciclo.
0: Il circolo. Esatto. Lei prima ha menzionato il territorio, cioè vasto territorio, in effetti l'Emilia Romagna è un territorio molto vasto, però vedo che, e questa è una cosa abbastanza anomala che adesso lei ci spiegherà, nelle province romagnole i campioni quantomeno per ora sono negativi, mentre nel resto della regione la circolazione è importante. Come si spiega questa divisione geografica all'interno dello stesso territorio? Prego.
1: Questa è una cosa che osserviamo fin dal 2008. La Romagna è sempre stata più marginalmente toccata dalla positività al virus West Nile, che sembra interessare molto di più quella parte di regione pianeggiante che costeggia il Po. Questo è sicuramente legato a una conformazione territoriale e ecologica di quella parte della pianura che rende probabilmente quel territorio più adatto allo stabilirsi di queste specie di uccelli che fanno da serbatoio al virus e che poi riattivano la circolazione tramite le zanzare. Zanzare che sono presenti anche in Romagna, quindi diciamo che non è esclusa la circolazione anche in Romagna, ma probabilmente il territorio ha una conformazione che rende meno adatto quel tipo di ambiente allo sviluppo di questa circolazione.
0: Quando si trova un focolaio positivo in una provincia, cosa si fa? Qual è la primissima mossa logistica proprio che la regione fa scattare in quel comune, in quel quartiere, in quella zona?
1: Posso farle una nota, mi scusi, perché il termine
0: Prego.
1: Focolaio in questo caso non è esattamente il termine
0: Bene,
1: giusto
0: correggiamo.
1: Da adottare.
0: Correggiamo.
1: Mi scusi, perché
0: certo.
1: Il focolaio si riferisce
0: Siamo
1: a
0: qui
1: quando
0: per imparare,
1: ci sono...
0: ma... chiamiamo gli esperti apposta.
1: Quando ci sono più casi di malattia
0: sì.
1: nell'uomo si costituisce un focolaio di malattie. In questo mm-hmm. invece quello che noi stiamo osservando sono dei pool di zanzare che vengono testate e che risultano positive al virus. Mi prendo un attimo per spiegarvi come funziona questo sistema. Noi abbiamo delle trappole che catturano zanzare poste nello stesso luogo geografico da molti anni, vengono attivate dall'inizio di maggio fino alla fine di settembre. Ogni 14 giorni le zanzare le mettiamo giù, queste trappole, ogni 14 giorni le zanzare vengono raccolte e destinate a un'analisi in PCR per vedere se c'è il virus. È una sorveglianza che ci serve esclusivamente a questo, non tanto a capire quante zanzare ci sono nel territorio, ma se quelle zanzare sono positive al virus. Quindi quello che succede, per cui quando troviamo uno di questi, almeno uno di questi pool di zanzare positive, si scattano prima di tutto delle misure di controllo delle donazioni di sangue, organi e tessuti, perché il virus
0: sì.
1: viene trasmesso all'uomo attraverso la puntura delle zanzare, ma
0: certo.
1: ovviamente è contenuto nel sangue e quindi ogni donazione deve essere controllata, e questo controllo lo attiviamo in modo mirato quando le zanzare ci segnalano che il virus sta circolando. Questa è la prima misura che

0: il virus è trasmesso dalle zanzare del genere Culex, che sono la normale zanzara sì. comune con cui il nostro territorio convive da sempre. È una zanzara che ha delle abitudini notturne, quindi bisogna usare le zanzariere, tenere chiuse le finestre, se c'è il condizionatore. Comunque il tema è attenzione agli ambienti interni nelle ore notturne per impedire che le zanzare entrino, e poi se si fa attività all'aria aperta nelle ore serali e notturne usare dei repellenti, usare certo. repellenti con cura, seguendo quello che c'è scritto in etichetta, insomma sono molecole che da questo punto di vista ci possono molto aiutare. Quindi le due azioni principali sono queste. Poi quello che, su cui facciamo fatica è pensare a una disinfestazione mirata delle zanzare, proprio perché queste zanzare vivono in ambienti rurali allargati, noi non sappiamo esattamente dove sono. È un tipo di strategia completamente diverso da quello che adottiamo per le malattie trasmesse dalla zanzara tigre, che certo. da un punto di vista di gestione sono più facili, fra virgolette, mi passi il termine. E quindi chiediamo di, se ci sono delle manifestazioni, delle sagre, delle fiere, manifestazioni all'aperto, di curare con attenzione gli spazi in cui queste manifestazioni avvengano, facendo la lotta all'erbicida, ma anche preventivamente un adulticida abbattente prima che la manifestazione inizi, per un minimo ridurre il rischio che siano presenti zanzare infette in quel momento. Ma la cosa migliore per l'individuo è proteggersi dalle punture attraverso i repellenti, soprattutto se si fa attività all'aria aperta in certo, ore serali.
1: Anche abbigliamento idoneo, adeguato, abbigliamento
0: esatto,
1: adatto, no?
0: Possibilmente
1: ecco, infatti,
0: maniche lunghe, che con queste temperature
1: esatto.
0: un po' difficile.
1: Lo so,
0: però.
1: non è piacevole, ma necessario, sì. ahimè. E esatto. invece quella cosa, e chiudiamo perché stiamo sforando, sì? quella cosa sì? di non lasciare l'acqua stagnante nei sottovasi, svuotare
0: certo,
1: i secchi in giardino,
0: vale,
1: sembra quasi superfluo da dire, ma forse non lo è. Dottoressa
0: Angelini. No, non lo è. La ringrazio, è proprio infatti. Molto importante. Questa è una lotta che si vince se tutti facciamo la nostra parte. Nei giardini infatti. Bisogna tenere puliti, attenzione a tutti i luoghi dove l'acqua può ristagnare, usare i larvicidi nei propri tombini. I comuni
1: esatto.
0: della nostra regione
1: li distribuiscono gratuitamente.
0: Molti sì, ma anche non gratuitamente, sì. costano veramente poco. È un'azione che
1: infatti.
0: Non sottovalutiamo, ma è molto strategica.
1: Importante,
0: cui,
1: grazie.
0: Sì.
1: Grazie davvero
0: grazie
1: per essere stata con noi. Grazie Paola Angelini, grazie.
0: Grazie.
1: Anche a lei e buona estate. Sono le 9:30 minuti, breve pausa e poi torniamo.
2: Giornale Radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.

0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 9 e 32 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
1: Con Vicky Mangone.
6: Anche a voi capita? No, dico di aspettare con un sentimento misto di curiosità e terrore le previsioni del tempo. Non sono l'unica allora. E allora ce ne andiamo tutti in spiaggia, che è meglio, direbbe qualcuno, col panino portato da casa. No, non si può, panino da casa non ce lo possiamo portare. È guerra aperta sui litorali italiani per il panino clandestino, con i turisti costretti a pranzare di nascosto sotto l'ombrellone per evitare i rimproveri dei bagnini. Tra poco sentiremo Maurizio Rustignoli di FIBA Confesercenti, che difende i gestori, dice ci vogliono delle regole in spiaggia, altrimenti diventa tutto un'area da picnic selvaggia e non va bene, e c'è il rischio di degrado, possono esserci dei danni all'immagine del turismo. Non la pensa così Anna Rea, presidente dell'ADOC, che dice no, signore, signori miei, vietare il pranzo al sacco è un abuso intollerabile, specialmente quest'anno con il caro prezzi che ha fatto schizzare alle stelle i menù dei ristoranti sui lidi. Messaggi 334 1111 622, diteci cosa ne pensate, 334 1111 622.

che ha solo il panino da consumare o non consumare sotto l'ombrellone, eh? È un tema ricorrente dell'estate, da un po' di anni a questa parte anche il prezzo del lettino e il fatto che alcuni stabilimenti facciano pagare addirittura l'ingresso allo stabilimento. Questa volta succede a Castel Volturno, siamo sul litorale Domizio, dove un padre racconta di aver pagato un supplemento per portare in spiaggia la figlia di 17 mesi. Il papà racconta di aver pagato intanto 30 euro per un ombrellone e due lettini, mica poco, eh? E di essersi poi visto aggiungere altri 3 euro per la bambina. È una spesa che lo ha lasciato alquanto perplesso, tanto da chiedersi se una richiesta del genere sia davvero consentita. Lo chiederemo fra poco ai nostri ospiti. A fare discutere è anche lo scontrino, nel quale compare proprio una voce dedicata al bambino con un supplemento di 3 euro che ha portato il totale della giornata al mare a 33 euro. Naturalmente poi bisognerà capire nel dettaglio come siano andate le cose, quale sia la motivazione di quell'addebito, anche se poi sembra tutto molto chiaro, però intanto il caso ha riacceso un dibattito che ogni estate torna puntualmente. Negli ultimi anni non sono mancate le polemiche sui prezzi praticati da alcuni stabilimenti balneari, si è parlato di ombrelloni sempre più costosi, di servizi extra e spese aggiuntive che in alcuni casi i clienti scoprono solamente al momento di pagare. Però in questa vicenda c'è anche un altro aspetto. Secondo la normativa della Regione Campania, gli stabilimenti balneari devono garantire l'ingresso gratuito ai bambini sotto i 12 anni, purché accompagnati da un adulto. Ed è proprio questo il punto su cui si concentra la polemica, no? Se il supplemento fosse stato richiesto semplicemente per consentire l'ingresso della bambina, allora ci sarebbe il dubbio che quella richiesta non sia conforme alla normativa regionale. Comunque diverso sarebbe naturalmente se quei 3 euro fossero riferiti a un servizio aggiuntivo che magari che ha richiesto la famiglia. Questa cosa si dovrà capire. Nel frattempo il post ha raccolto numerosi commenti di persone che raccontano esperienze simili in altri stabilimenti della zona tra Castel Volturno e Mondragone, segno che il tema dei costi in spiaggia continua a far discutere, anche perché al di là di questo singolo episodio quello che i clienti chiedono è soprattutto trasparenza, cioè sapere in anticipo quanto spenderanno e per quali servizi, senza poi ritrovarsi sorprese al momento del conto. E comunque ogni estate il tema dei costi degli stabilimenti balneari torna al centro delle discussioni e insieme ai prezzi torna anche quello delle regole e dei diritti del cliente, della trasparenza nei confronti di chi sceglie di trascorrere una giornata al mare. Ma quella dell'ingresso, come vi ho anticipato prima, non è l'unica polemica che sta animando la stagione balneare. In queste settimane si discute anche di un'altra questione. Ci sono i turisti che raccontano di sentirsi quasi costretti a mangiare un panino di nascosto per timore di essere richiamati o per timore dei divieti proprio tassativi da parte di alcuni stabilimenti. Quali sono le regole? Cosa è consentito e cosa no? Ne parliamo tra poco con Maurizio Rustignoli, presidente di FIBA Confesercenti, e con Anna Rea, presidente di ADOC.

0: Provate a immaginare la scena. Siete in spiaggia, sotto l'ombrellone, aprite la borsa frigo e dovete nascondere il panino tra gli asciugamani per non farvi scoprire dai gestori del Lido, manco foste dei contrabbandieri. Sono tanti i gestori che hanno dichiarato guerra a quei bagnanti che scelgono il pranzo al sacco da casa. Il motivo è danno d'immagine e di decoro. Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori come l'ADOC, che denunciano per questo 2026 rincari medi sui lettini del 25% con picchi del 50%. Maurizio Rustignoli, presidente nazionale della FIBA Confesercenti, e Anna Rea, presidente di ADOC. Benvenuti a entrambi.
1: Buongiorno, grazie.
0: All'unisono, che meraviglia. Sì. Vorrei partire con Rustignoli. Presidente Rustignoli, partiamo da questa legge non scritta applicata in molti lidi. Perché l'ingresso di un bagnante con un panino, con una focaccia portata da casa, viene vissuto dai gestori come un danno d'immagine, come un danno di decoro?
2: Ma guardi, io penso che qui ci sia sicuramente un fraintendimento di base che è, appunto, mi date occasione di chiarire quella che è la posizione del sistema balneare italiano. Allora, il portare in spiaggia un panino, un pranzo leggero, una focaccia o in Romagna una piadina, eccetera, è una roba che deve essere assolutamente permessa e consentita. Quindi laddove comunque ci sono delle posizioni su questo tipo di pranzo leggero da consumare in spiaggia diverse, a nostro avviso sono assolutamente
0: quello che arriva
2: sbagliate.
0: Con la teglia di pasta al forno, quello che arriva con la teglia di pasta al forno è un po' troppo.
2: Benissimo. Lei mi ha anticipato. Il tema è questo, che poi alla fine dobbiamo tracciare delle linee di buonsenso, no? Che sicuramente non sono scritte, ma che non possono permettere che un'attrezzatura di spiaggia, un lettino eccetera, possa diventare un tavolo su cui banchettare con le lasagne, con la caponata eccetera eccetera, perché dopo lì andiamo oltre.
0: E poi fa pure male, bisogna mangiare leggeri quando si va in spiaggia.
2: Esattamente. E poi c'è anche un tema, io dico, da non sottovalutare, attenzione, guarda, sì. C'è anche un tema igienico-sanitario da tenere in considerazione. E allora è chiaro che però il panino, come dicevamo prima, ma è giusto, che ci mancherebbe altro. Arriva un cliente, ha un panino, una famiglia, eccetera, se lo deve consumare in assoluta tranquillità. Come anche noi pensiamo che sia giusto, laddove è possibile, creare delle aree ombreggiate per piccoli picnic.
0: Sarebbe interessante. Sarebbe molto interessante.
2: Sì. Andare oltre pensare che la spiaggia possa diventare un luogo dove è permesso fare tutto, dove la gente porta le bottiglie di vetro, dove addirittura oggi, guardi, ci sono società di delivery che hanno la pretesa di consegnare in spiaggia e che quindi poi la spiaggia diventa un luogo che è quasi tribale. Allora, la spiaggia è un luogo dove è un luogo di tutti, dove tutto deve essere possibile, ma sempre con la linea del buonsenso. Questo, secondo me, è la linea che ci dovrebbe accompagnare su questo tema, che un po' tutti gli anni, se volete, torna
0: ogni anno non ce lo toglie nessuno,
2: esatto.
0: Questa è la questione del panino in spiaggia. Dottoressa Rea, cosa ne pensa? Dal vostro osservatorio arrivano delle storie, devo dire, anche abbastanza assurde, no?
1: Sì, devo dire che, come diceva il rappresentante prima,
0: Rustignoli,
1: di Confcommercio, occorre buonsenso. Devo dire che però non tutti i gestori hanno questo buonsenso. Il problema non è la teglia della melanzana, la parmigiana o della lasagna. Il problema è che invece le denunce che arrivano a noi sono proprio riferite ai panini, insomma, no? Riferito alle bibite,
0: alle bibite, frugale.
1: Insomma, che si
0: impone... non ci si può portare addirittura la bottiglietta
1: d'acqua.
0: No?
1: Si impone in alcuni lidi che devi acquistare anche semplicemente l'acqua naturale e non perché te la porti nel vetro. Allora, sicuramente il buonsenso c'è, il decoro da questo punto di vista, la sicurezza, insomma, è una cosa che anche noi come associazione dei consumatori, anzi, lancio, come dire, un appello, facciamolo anche insieme. insieme, no? Nell'orientamento che anche noi facciamo ai consumatori su come, insomma, no? Gestire, come prenotare, eccetera. Però che ormai i costi da una parte, anche quest'anno dalla nostra indagine viene fuori che c'è un aumento dei costi, e non mi si dica che il problema è l'aumento del costo del lavoro o dell'energia, insomma, no? Rispetto a un lettino, a due lettini e un ombrellone, che ormai ha superato nella media dei lidi, non parlo Forte dei Marmi, Capri, Polignano, a Marce Posti, diciamo un po' in, no? Ma la media di un lettino è arrivato ormai ai 40-50 euro. Cioè una famiglia con due ragazzi, per andare al mare, posso fare tanti esempi, veramente meno di 40 euro non riesce a prenderti un ombrellone e due lettini. Se poi mi si impone anche di prendere il panino piuttosto che l'insalata, perché il problema è che io posso anche non mangiarmi il panino, ma voglio l'insalata, non la melanzana, la parmigiana,
0: certo,
1: come dicevo
0: chiaro,
1: prima.
0: È chiaro.
1: Fatta ovviamente con, insomma, no?
0: A proposito di prezzi, messaggio ad Alassio: si arriva tranquillamente a 70 euro per lo stesso servizio giornaliero. Ma sempre a proposito di prezzi, fatemi mettere un attimo la freccia e uscire dal tema principale di oggi. Un padre, ho data prima questa notizia, un padre a Castelvolturno ha pagato un supplemento di 3 euro per la presenza della figlia di 17 mesi sotto l'ombrellone. Lo chiedo a entrambi, ma è normale?
2: No, non è normale. Laddove succedono queste cose, che io penso e spero che siano perimetrate a dei casi singoli, è giusto che i fruitori si rivolgano agli enti competenti per denunciarle, perché questo non è assolutamente normale. Non possiamo far passare un messaggio generalizzato di questo tipo, perché credetemi, gli operatori balneari in Italia sono circa 15.000. E se ce ne sono un piccolo gruppetto che hanno delle consuetudini sbagliate, è giusto che intervengano gli organi preposti e che vadano a fare le verifiche del caso. Mi faccio aggiungere una cosa:
0: sì,
2: i rincari del 50% sul noleggio, diciamo, delle attrezzature di spiaggia a noi però non risultano. Allora, è vero che ci sono lidi in cui per accedere ci sono dei costi molto alti, ma danno dei servizi aggiuntivi particolari. Cioè, se io prendo un ombrellone e due lettini e poi magari ho la necessità di avere il telo o il servizio dell'aperitivo in spiaggia o gratuitamente una serie di servizi, è chiaro che lì il costo è alto. Io le cito la Romagna, che è un faro, un riferimento per il turismo balneare. Io sono un operatore, lavoro in questo territorio, e da noi la media in Romagna, anche nelle località più blasonate, Riccione, Milano Marittima, Cervi, eccetera, benissimo, si aggira a 25 euro al giorno l'ombrellone e due lettini. Se poi fa una formula di abbonamento, questo costo si abbatte notevolmente. Allora, che in giro per l'Italia ci siano territori particolarmente di moda o che danno servizi particolari,
0: beh, questi 70
2: alto,
0: euro da Lazio, io ci credo, evidentemente ci sono prezzi più alti
2: limiti
0: rispetto alla Romagna.
2: Sono casi limite, lei dice,
0: Annarea?
1: No, io voglio dire appunto che probabilmente, senza nulla togliere ad alcuni posti della Romagna, ma c'è anche qualche altra zona, però l'eccezione sono quei costi, diciamo, in una media accettabile, mentre invece, e posso girare lo studio che abbiamo fatto, non solo in tutta la Puglia, in Campania, in Liguria, nella Toscana, cioè noi meno di 40 euro, ripeto, perché poi dobbiamo aggiungere il parcheggio, ma parliamo dei servizi di base che ci sono, non dei servizi, diciamo, aggiuntivi. Anzi, in alcuni luoghi addirittura si fanno pagare, no, nel caso uno fa la prenotazione, eccetera, ma quello è una scelta, uno sa, no, che per fare quello devi pagare di più. Ma ripeto, la stragrande maggioranza dei liti, no, attrezzati con un minimo di attrezzatura, e qui mi lasci dire, mi è piaciuto molto la proposta, però voglio dire, per quello che anche si paga nelle concessioni, sarebbe molto interessante che si organizzano degli angolo, diciamo, dove la famiglia non è che deve consumare sotto l'ombrellone il suo panino, la sua insalata e non la teglia di lasagna. montagna, che è un modo, diciamo, anche più civile, insomma, no?
0: Certo,
1: di consumare,
0: certo,
1: e di staccare,
0: certo,
1: quell'ora, ma non tutti i lidi sono attrezzati in quella direzione. Però ripeto, il caro mare purtroppo è una questione generalizzata, è l'eccezione dove trovi un prezzo accessibile.
0: Allora, un audio, ci ascoltiamo insieme un audio e poi ne parliamo.
3: Ma vi sembra normale dover normare anche cosa mangiare in spiaggia, cosa bere, quando fare pernacchie? Basta sto perbenismo, su, moriremo di perbenismo.
0: Sentito, bisogna normare anche se cosa dobbiamo mettere dentro la focaccia? E se possiamo,
2: no,
0: portarci,
2: vabbè,
0: la focaccia
2: adesso ci sta,
0: sotto,
2: no,
0: l'ombrellone.
2: Ci sta ogni sfogo, però... penso e ritengo che qualche regola ci deve essere proprio perché la spiaggia è un territorio di tutti, è un territorio fragile, non si può pensare che comunque ci ritroviamo, passi il concetto che spiaggia si può fare tutto. Pensiamo al tema del vetro, su cui noi per primi abbiamo fatto e stiamo continuando a fare delle battaglie, perché credetemi, è una battaglia da vincere quella. Chi porta il vetro in spiaggia è una roba che deve finire, una roba molto grave, perché il vetro in spiaggia vuol dire si rompe la bottiglia.
0: Certo, vabbè, poi questo è un altro discorso.
2: Ma guardi che poi è molto simile, perché poi quando arriva la società di delivery che porta 50 pizze in spiaggia, perché voi fate degli esempi estremi da un lato, però io ve li posso fare dall'altro lato.
0: No, chiaro,
2: dove
0: chiaro,
2: comunque
0: chiaro.
2: Quando queste persone hanno finito di pasteggiare, l'area diventa tribale ed è tutta da pulire, e lì ci deve andare il concessionario, sia nell'area concessionata o anche nell'area limitrofa, per evitare il degrado. Cioè dobbiamo guardare un po' il...
0: Beh, questo è un problema, questo
2: medaglia.
0: È anche un problema, Annarea, cosa ne pensa?
1: Certo, no,
0: questo
1: no,
0: è un problema,
1: d'accordo.
0: No? L'educazione, il buon senso.
1: D'accordo.
0: Questo sconosciuto
1: il decoro
0: a volte.
1: E la sicurezza, no? Pensando anche alle bottiglie di vetro, comunque all'igiene, alla pulizia, questo è un tema che riguarda tutti. Però io le voglio fare un esempio a proposito di che cosa si deve mettere dentro il panino.
0: Sì.
1: Che, un rappresentante di Assoturismo, no? Quindi ha detto chiaramente per quale ragione, quindi giustificando perché anche no ai panini, al di là appunto, e ringrazio invece per le dichiarazioni molto diverse di buonsenso, no, che vengono fatte oggi, un rappresentante di Assoturismo dice no, perché se uno si porta il pomodoro e la mozzarella ad esempio e non se lo mette nel frigo, come se io non ci tenessi alla mia salute, e lo lascia sotto l'ombrellone per 4 ore e quello va perso, poi se lo mangia sta male, va in ospedale, chi va, diciamo, sotto accusa è
0: un po' azzardata
1: trovare in ogni caso delle giustificazioni che non esistono a una libertà che tu mi togli, insomma, no? Di poter decidere di poter mangiare, ovviamente con il buon senso, dentro delle regole
0: generali,
1: devono fare i conti, voglio dire, con i miei bisogni, anche col mio portafoglio, insomma. Impormi a mangiare il panino che sta a 8 euro, no? O la bottiglia di acqua che è meno di 3 euro, non c'è, questo mi sembra, come dire, non corretto.
0: Corretto, giusto, no, giusto, corretto quello che ha detto lei, Rea. Siamo in chiusura, Rustignoli, prego.
2: Ma io
0: passo,
2: guardi,
0: la palla
2: condivido,
0: a lei.
2: Sì, no, ma condivido assolutamente la chiusura della rappresentante delle associazioni, perché comunque, ecco, la parola buonsenso l'abbiamo ripetuta diverse volte, no, in questi pochi minuti, e quello che serve è il buonsenso. Se poi il buonsenso deve essere aiutato da qualche ordinanza comunale o regionale, no, che stabilisce il limite, perché se si stabilisce il limite, dopodiché tutto è permesso. Ma quando invece, no, è un concetto generale dove io vado in spiaggia e posso fare quello che voglio, ecco che dopo lì si degenera e si creano delle situazioni che, credetemi, ce ne sono tante e non sono gradevoli. Quindi dico, usiamo il buon senso, e col buon senso tutto si può fare, ed è giusto, lo ripeto, poter consumare un panino, una focaccia, una piadina in spiaggia, ci mancherebbe.
0: Va bene, allora io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Maurizio Rustignoli, presidente FIBA, Annarea, presidente ADOC. Noi abbiamo un'estate davanti, avremo modo di risentirci sulle questioni balneari. Intanto grazie e buona giornata a voi. Sono le 10 in punto, la linea va a Roma, le ultime notizie, poi torniamo con Tutti ne parlano. Vi aspetto qui.
4: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
5: Giornale Radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Raid e proclami incrociati per Hormuz, si alza il livello degli attacchi tra Stati Uniti e Iran, colpiti obiettivi in Bahrain e Kuwait, nel mirino anche la Giordania. Ucraina si combatte sul Mar Nero, mentre la regione di Mosca conta 3 vittime per i droni ucraini. Oggi a Parigi il summit dei volenterosi. Tennis: Sinner ritrova lo slancio e trionfa ancora a Wimbledon. L'azzurro batte Zverev in 4 set.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Lorenzo Villanetti e Nicola Compagnone. I venti di guerra tornano a infiammare il Medio Oriente, lo stretto di Hormuz. L'Iran rivendica di averlo chiuso, mentre Trump insiste, è ancora aperto. Ma intanto nelle ultime ore sono ripresi i raid incrociati. Facciamo il punto.
3: Quarta notte di raid, mentre l'Iran risponde attaccando obiettivi nell'area. Teheran annuncia la chiusura dello stretto marittimo dopo aver colpito una porta container cipriota. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati, le parole del presidente degli USA Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. E questa è stata una notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran. Negli ultimi 3 giorni più di 300 obiettivi, tra le località più bersagliate, quelle nella provincia di Hormozgan, nel sud dell'Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Sarebbero stati attaccati la base aerea Prince Hassan in Giordania, un centro di comando per droni militari statunitensi in Bahrain e basi aeree in Kuwait. Ad alzare la tensione, la lista della vendetta, pubblicata da un quotidiano iraniano dopo le minacce del figlio dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso nel raid israelo-statunitense. Nella lista anche la premier Meloni, che oggi partecipa ai funerali dell'ex emiro del Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. I venti di guerra non spengano la speranza, si torni al dialogo. Così ieri Papa Leone XIV, che dopo aver pregato l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, è andato col pensiero a riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina. Sentiamo il passaggio.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile.
2: Scontro tra maggioranze e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei che replicano: la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria da noi. Su impulso della premier Meloni, intanto da Palazzo Chigi, parteciperà il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD, che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AVS. Aggiornamento green e adeguamento sismico, ma anche sensibilizzazioni di istituzioni e cittadinanza verso una corretta conservazione del patrimonio degli immobili. Sono solo alcuni dei punti che Fondazione Inarcassa, l'ente che supporta la professione di architetti e ingegneri, promuove mediante una nuova campagna di sensibilizzazione. Nicola Compagnone ne ha parlato con Andrea De Maio, presidente della Fondazione Inarcassa.
5: La campagna di sensibilizzazione di Fondazione Narcassa vuole accendere i riflettori sull'importanza e sull'urgenza della prevenzione sismica e del dissesto idrogeologico.
6: A chi si rivolge questa campagna?
5: Non è un compito esclusivo degli addetti ai lavori, proprio perché la campagna punta a sensibilizzare anche amministratori pubblici e soprattutto a parlare direttamente a quei cittadini che devono essere informati.
6: Ecco, qual è per voi il punto centrale nella ristrutturazione?
5: Quando si va a prevedere, soprattutto oggi che ci sarà poi la necessità di applicare la direttiva Green, che gli interventi di efficientamento energetico degli edifici tengano conto anche della necessità combinata di un miglioramento sismico, un adeguamento sismico degli edifici, almeno laddove risulta più cogente, perché sappiamo che l'Italia è un paese ad alto rischio sismico, c'è quindi anche un patrimonio edilizio che è datato.
2: Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. Tennis, Jannik Sinner di nuovo re di Wimbledon. Dopo il successo dello scorso anno, il numero uno al mondo ha battuto il tedesco Sasha Zverev 3-1. La vittoria in rimonta vale all'azzurro il 5° titolo slam e arriva dopo il malore accusato a Parigi. Lo ascoltiamo.
7: Sono orgoglioso da me stesso e del mio team che mi continua a spingere verso la direzione giusta. E poi io, come ho sempre detto, il lavoro non smette mai, no? Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi. Veramente pochi giorni liberi, onestamente. È stato veramente dura.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Tutti ne parlano.
9: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
8: Con Vicky Mangone.
10: Buongiorno gentilissimi, mi inserisco non avendo ascoltato la prima parte della trasmissione, ma il problema per esempio dei mozziconi di sigarette in spiaggia è devastante, eh? Va bene? Quando sappiamo che in tutto il nord Europa, nella maggior parte delle spiagge, da anni non è più possibile fumare in spiaggia, sia per rispetto nei confronti dell'ambiente e sia per le persone che si trovano accanto. Buona giornata.
11: Vero. Anche a te, caro ascoltatore. Beh, signori, la stagione è lunga, Noi staremo insieme tutta l'estate, avremo modo e maniera di tornare a parlare di spiagge, di lettini carissimi, di spiagge inaccessibili, di diritto a raggiungere la battigia senza pagare nemmeno un fiorino, e parleremo anche di mozziconi di sigaretta, statene pur certi. Adesso però cambiamo argomento, nuovo allarme deepfake e cloni digitali generati dall'intelligenza artificiale, dopo il sociologo Paolo Crepè, è uno psicologo, psicoterapeuta, psichiatra anche. Paolo Crepè, i cybercriminali hanno colpito anche il virologo Roberto Burioni usando video alterati per promuovere cure miracolose fasulle, una cosa gravissima. Ma il vero dramma è la rimozione. I colossi dei social network sono lenti come dei bradipi a cancellare questi filmati. Ne parleremo con Federprivacy.

Attenzione, attenzione, se vi arriva un messaggio che vi avvisa della scadenza della tessera sanitaria, potrebbe sembrare una comunicazione ufficiale, ma in realtà è una truffa. Abbiamo già detto? E lo ridiciamo perché molte persone continuano a cascarci con tutte le scarpe. A lanciare l'allarme è lo stesso Ministero della Salute, che segnala una nuova ondata di messaggi falsi inviati via SMS o email con l'obiettivo unico di rubare i dati personali. Il meccanismo è sempre lo stesso, purtroppo è anche piuttosto efficace. Si riceve un messaggio che invita a rinnovare al più presto la tessera sanitaria, facendo credere che in caso contrario alcuni servizi potrebbero essere sospesi. Balle! Chi legge viene spinto ad agire subito senza pensarci troppo, e voi lo sapete molto bene che la fretta è una cattiva consigliera. Proprio sull'urgenza, no? Fanno leva i truffatori. Nel messaggio compare un link che all'apparenza sembra portare a un sito della pubblica amministrazione, ma giusto all'apparenza, perché in realtà si tratta di una pagina contraffatta costruita per assomigliare a un sito ufficiale. Una volta entrati viene chiesto di inserire dati anagrafici, solite cose, documenti, recapiti personali, in alcuni casi persino le informazioni della carta di pagamento. A quel punto però quei dati non finiscono a un ufficio pubblico, ma direttamente nelle mani dei criminali informatici, che possono usarli per rubare l'identità della vittima e organizzare altre truffe. C'è anche un dettaglio che può aiutare a riconoscere questi messaggi, perché spesso sono scritti un po' coi piedi, no? Come si dice? In modo un po' approssimativo, con errori di ortografia, con frasi poco naturali. Non bisogna fidarsi nemmeno quando il testo sembra perfetto, perché oggi queste truffe sono sempre più sofisticate. Il Ministero della Salute ricorda che non invia mai SMS o email con link per rinnovare la tessera sanitaria e non chiede mai di inserire dati personali attraverso pagine raggiunte da un messaggio. Tra l'altro, nella maggior parte dei casi non c'è nemmeno bisogno di fare richiesta, perché poi la tessera sanitaria ha una validità di 6 anni intanto, e quando scade viene rinnovata e spedita automaticamente al proprio domicilio. Se c'è la necessità di svolgere qualche pratica, bisogna sempre utilizzare i canali ufficiali, come quelli dell'Agenzia delle Entrate, senza passare da link ricevuti sul telefono piuttosto che via email. Il consiglio quindi è molto semplice, oserei dire banale: se ricevete un messaggio del genere, non cliccate sul link, non inserite alcun dato e cancellatelo immediatamente. Se avete un dubbio, meglio verificare direttamente sui siti istituzionali o rivolgersi agli uffici competenti. Ormai il phishing è una delle truffe informatiche più diffuse, proprio perché sfrutta la fretta, sfrutta la paura di perdere un servizio importante. Bastano pochi secondi di attenzione in più per evitare conseguenze molto molto serie, e non si parla soltanto di falsi messaggi, perché spesso i criminali informatici sfruttano anche immagini, sfruttano video e intelligenza artificiale per creare contenuti che sembrano veri. È successo di recente anche a 2 personaggi molto conosciuti, Paolo Crepè e Roberto Burioni, cui profili e video sono stati clonati e utilizzati per diffondere contenuti ingannevoli, spesso difficili da far sparire, da far rimuovere. Di questo ne parliamo tra pochi istanti con Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy.

0: Come dicevo, prima è toccato al finto Paolo Crepè, ora è il turno di Roberto Burioni. Sul web sta girando un canale YouTube intitolato Il Medico Risponde, con questo clone deepfake perfetto del virologo che muove volto e voce grazie all'intelligenza artificiale per propinare consigli medici alquanto bizzarri nonché pericolosi. Lo stesso Burioni ha lanciato un appello disperato sui social e, nonostante le denunce, la piattaforma non rimuove i video perché i server e gli account sono basati all'estero, in Brasile. In sole 3 settimane oltre 164.000 persone ci sono cascate, ingannate da un bollino AI quasi invisibile. Il paradosso è che la giustizia ordinaria è molto lenta. Di fronte a server internazionali, le denunce vecchio stampo si rivelano del tutto inefficaci. Allora vediamo come difenderci con Nicola Bernardi, presidente di FederPrivacy. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Benvenuto. Allora, nel video c'è questo professor Burioni sintetico, mi passi il termine, che dice delle merite scemenze davanti a uno sfondo posticcio. Ora, anche se il risultato sembra quasi uno sketch comico, ma la gente ci crede. Persino alcuni medici hanno commentato, convinti di parlare con Burioni. Ma perché l'utente medio è così indifeso, Bernardi?
1: L'utente medio è così difeso perché comunque è una tendenza innata che abbiamo come esseri umani di credere una volta a quello che diceva la televisione, ora a quello che dicono i social, che troviamo su internet. Però attenzione, perché un deep fake, sia che sia solo audio oppure accompagnato dalle sembianze fisiche, quindi del volto di una persona, non è che è una semplice imitazione. Perché la riproduzione abusiva di una persona, delle sue caratteristiche vocali o fisiche, è l'utilizzo di un dato biometrico, di un dato personale, quindi si tratta di una violazione del GDPR a tutti gli effetti, anzi direi si tratta di un delitto, perché è anche punito dal codice penale, quindi non si può trattare di uno scherzo goliardico.
0: Assolutamente. A parte poi nel caso specifico si parla di medicina, si parla di consigli medici, esatto, consigli di salute, esatto, che è l'aggravante, no?
1: Esatto, anche perché si potrebbe configurare addirittura il reato di esercizio abusivo della professione. Quindi certo, è alquanto delicato il fatto di dispensare consigli medici, quindi attenzione a chi avesse così, come un po' tutti cominciamo a avere, a portata di mano questi strumenti tecnologici, a chi venisse l'idea di fare questo tipo di attività, o che sia per scopo ludico o che sia con cattive intenzioni, cioè, ci sono delle leggi che puniscono questi atti. L'articolo 167 del codice privacy, per esempio, punisce chi usa i dati biometrici di un'altra persona con la reclusione da 1 a 3 anni. C'è il furto di identità, quindi c'è il reato di sostituzione della persona.
0: Sì, punisce, però sono tutte cose che vanno molto a rilento, no? Perché di fatto il video è ancora lì che brilla, che gira in rete.
1: Sì. Assolutamente, perché sappiamo che purtroppo la giustizia ordinaria è lenta. Non è sempre quindi la migliore soluzione. Possiamo dubitare, quantomeno, che le piattaforme in qualche modo chiudano un occhio, o comunque
0: dubitiamo
1: perché c'è una monetizzazione dei dati che vale miliardi di dollari, per cui potremmo anche, a pensare mai si commette peccato, ma a volte si azzecca, potremmo anche pensare che finché il gioco funziona, perché non continuare? Allora, che fare, perché se la giustizia è lenta e la situazione è questa, allora il GDPR un aiuto ce lo dà, perché il garante della privacy non ha solo il potere di fare delle sanzioni amministrative, quindi in denaro, ma anche il potere di bloccare quelle piattaforme. Dovessi dare un consiglio appassionato, sicuramente sì, fare una denuncia alla polizia postale attraverso il tribunale, quindi le varie vie ordinarie, però nel frattempo, per agire d'urgenza, farei sicuramente un reclamo al garante della privacy perché eserciti non tanto il potere di fare una sanzione economica, ma quello invece dell'articolo 58 del GDPR di bloccare quel trattamento. Quindi quella piattaforma dovrebbe immediatamente cessare quel trattamento di dati biometrici, audio,
0: fra l'altro,
1: video,
0: fra l'altro YouTube applica automaticamente una piccola, ma anzi piccolissima etichetta con la scritta AI in basso a sinistra, ma sembra più una mossa della piattaforma per lavarsi la coscienza legale, no? Che non uno strumento trasparente per proteggere i cittadini da queste gabole, da queste truffe.
1: Assolutamente sì, è un po' come la scritta la scritta introdotta
0: il
1: dopo
0: fumo,
1: anni.
0: Il fumo nuoce alla salute?
1: Nuoce alla salute e improvvisamente le aziende del tabacco si preoccupano della nostra salute. No, è un escamotage.
0: Noi l'abbiamo detto, infatti.
1: Per tutelarsi e togliersi ogni responsabilità. Posso dire una cosa? Chi ha davvero cattive intenzioni del bollino, ma diciamo che non gliene importa niente di essere in regola con il regolamento sull'intelligenza artificiale che sta per diventare operativo, quindi quel bollino o lo mette piccolino in fondo, in un angolino non percepibile, come nel caso dei falsi profili di Crepè, di Burioni, oppure non ce lo mette proprio, perché a rispettare le leggi sono spesso gli onesti cittadini, no? Non quelli che commettono dei reati, che hanno cattive intenzioni.
0: Bernardi, la lentezza della giustizia rispetto alla velocità fulminea dell'intelligenza artificiale rischia davvero di creare una zona di totale impunità per questi truffatori digitali, no? Cioè, un canale fake si apre in 5 minuti, anche meno, fa migliaia di danni in pochi giorni, mentre per una rogatoria internazionale servono mesi, forse anche anni. Adesso non vorrei esagerare, ma forse.
1: Assolutamente sì, perché negli ultimi anni per fare una rapina in banca in passato si doveva mettere il passamontagna, comunque compiere un atto comune a contrario al buon costume, contrario alla legge, con la pistola entrare in banca. Oggi invece in 5 minuti si apre un account social che è fuori legge, fraudolento, è diventato facilissimo diventare degli apprendisti criminali. Quindi sì, assolutamente, diciamo, anzi, di questo passo il

0: in mano a chiunque, che spesso neanche si rende conto della gravità di quello che sta facendo.
1: Scrive un ascoltatore, Alessandro: io lavoro nel settore informatico, vi assicuro che oggi clonare la voce e il volto di una persona richiede pochissimi minuti e programmi gratuiti. Se non si trova un sistema internazionale per certificare i video veri, tra pochi mesi la truffa del finto medico capiterà a migliaia di ignari cittadini. È d'accordo, Bernardi?
0: Completamente d'accordo, aggiungo con l'ascoltatore, aggiungo sì, che non si può invocare l'etica, perché l'etica da parte delle big tech, che con i dati personali, con questo tipo di servizi ci fanno business miliardari, non possiamo aspettarci da loro che improvvisamente cambiano rotta e mostrino buon senso. Quindi l'etica è una cosa bella di cui si parla spesso anche negli ambienti giuridici, negli ambienti politici, però non si può aspettare una redenzione da parte di chi invece da anni sfrutta i nostri dati e ora sta sfruttando con l'intelligenza artificiale anche la nostra voce, anche il nostro volto, per in sostanza per causare dei danni o comunque per permettere che si crei e si ingeneri una situazione di sempre più ampia confusione.
1: Ultimo messaggio e una risposta da 10 secondi: ma se io domani mattina trovo online un video falso con la mia faccia, a chi mi devo rivolgere per farlo cancellare subito? C'è uno sportello d'emergenza o dobbiamo per forza aspettare i tempi biblici di una denuncia della polizia alla polizia postale? Stefano da Genova, battuta.
0: Prima ancora della polizia postale, reclamo d'urgenza al garante della privacy con richiesta del blocco immediato del trattamento.
1: Grazie a FederPrivacy, grazie a Nicola Bernardi, grazie. Sono le 10:30, breve pausa, diamo la linea alla regia, state là perché noi torniamo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
9: Sono le 10 e 32 minuti.
10: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Tutti ne parlano.
13: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
12: Con Vicky Mangone.
1: Torniamo alle 10:32 minuti a raccontarvi una storia molto carina, perché ci sono storie che arrivano da un altro angolo del pianeta e che fanno anche riflettere su come stia cambiando anche velocemente il nostro modo di stare al mondo e di intendere i legami più importanti. Immaginate la scena: siamo in Ecuador, nella capitale Quito, all'interno di un ufficio dell'anagrafe per un classico matrimonio. Ci sono gli sposi, ci sono i parenti, c'è il funzionario con i documenti pronti sul tavolo, ma quando arriva il momento più solenne, quello delle firme e dei testimoni, si fa avanti una cagnolina di razza pechinese di nome Luna, che per l'occasione indossa un elegantissimo vestitito di tulle rosa. Gli sposi Diana e Andres, quando hanno pianificato

è il giorno del loro sì, il giorno del loro matrimonio, hanno scelto proprio lei, la loro cagnolina, come testimone d'eccezione della cerimonia. Al momento della firma, Luna è salita sul tavolo e ha opposto ufficialmente l'impronta della sua zampa sul certificato, uno spazio creato appositamente dalle autorità locali. Certo, dal punto di vista strettamente legale, è evidente, no? Quell'impronta non ha un valore giuridico, ci mancherebbe, servono comunque le firme dei testimoni umani, ma il valore affettivo, il valore simbolico di quel gesto è davvero grande. Pensate che da quando è stata introdotta questa possibilità, non molto tempo fa, già più di 50 coppie in Ecuador hanno deciso di sposarsi accompagnate dai propri cani o dai propri gatti. Il direttore dell'anagrafe civile ha spiegato chiaramente che la burocrazia non può ignorare l'evoluzione della società. Questa politica risponde alle reali esigenze delle strutture familiari contemporanee. In America Latina si tratta di una svolta quasi unica, visto che altrove i testimoni devono essere rigorosamente umani, salvo rarissime eccezioni in Argentina e in Messico. Ma i numeri spiegano il perché di questa rivoluzione. L'ultimo censimento in Ecuador ha rivelato che su 19 milioni di abitanti, quasi 7 milioni e mezzo possiedono un animale domestico. Quindi, insomma, parliamo di una cifra che è quasi il doppio rispetto al numero dei bambini sotto i 12 anni. Dall'Ecuador torniamo a casa nostra, perché purtroppo la cronaca estiva ci sbatte in faccia una realtà molto meno idilliaca quando si parla di animali. Qualche giorno fa, in pieno centro a Roma, l'ennesimo cavallo delle storiche Botticelle è crollato a terra per il caldo e la fatica. E voi lo sapete che io mi arrabbio tantissimo quando sento queste cose. Questo è un episodio che riaccende un faro enorme sul benessere animale in questa stagione caldissima. Ne parleremo tra poco, ma parleremo anche di come preservare la salute dei nostri amici a quattro zampe dall'afa di questi giorni e di accattonaggio con animali. Per fare il punto su tutto questo, tra pochissimo avremo in diretta, come sempre accade lunedì a quest'ora, Claudia Taccani, responsabile dello sportello legale dell'OIPA. 334 11 11 622 per intervenire con i messaggi.

0: L'appuntamento con l'OIPA del lunedì ci dice che tutti ne parlano, sta terminando, ma ci dice anche che non ce ne andiamo se prima non parliamo di animali, dei nostri adorati animali, e lo facciamo come sempre con l'avvocata Claudia Taccani dell'ufficio legale dell'OIPA. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Vicky, buongiorno.
0: Benvenuta.
1: Grazie.
0: Benvenuta,
1: grazie.
0: Claudia. Allora, caldo, caldo, partiamo dal caldo, da queste ondate di calore sempre più intense che rappresentano un vero e proprio pericolo per tutti noi, non solo per le persone a rischio, quelle che soffrono già di patologie importanti, ma sono un pericolo anche per gli animali domestici. A Palermo il comune ha introdotto misure specifiche per tutelare il benessere degli animali durante questi giorni di caldo estremo, peraltro l'aveva già fatto prima Catania. Il provvedimento punta sulla prevenzione e sulla responsabilizzazione dei proprietari. Allora Claudia, iniziamo parlando di questo.
1: Certo, allora meno male che le amministrazioni appunto prendono atto, no, di questo problema, perché il caldo uccide, esatto, il caldo uccide non soltanto le persone ma noi anche gli animali, tutti.
0: Sì.
1: E per fortuna appunto queste città in Sicilia, dove le temperature sono veramente roventi, hanno deciso di emettere questi provvedimenti che proprio obbligano i detentori, attenzione, non soltanto i proprietari, ma i detentori, i possessori di animali, a non compiere determinate condotte che siano pericolose, per esempio quella di lasciare, non so, l'animale sul balcone senza la possibilità di entrare, oppure legarlo, anche che c'è ancora questa pratica nonostante a livello nazionale poi sia vietata, salvo insomma delle piccole eccezioni, insomma legarlo perennemente senza la possibilità di un riparo. Il fatto di obbligare a somministrare acqua infatti è molto bello, perché per esempio nell'ordinanza di Palermo si legge che si invitano gli esercenti commerciali a lasciare fuori le ciotole di acqua, cambiarle frequentemente, perché chiaramente dal punto di vista sanitario l'acqua deve essere cambiata, no? Sennò diventa putrida, insomma.
0: Esatto, perché poi si scalda e poi ci sono anche le zanzare che depongono le uova, per cui
1: esatto,
0: l'acqua va cambiata,
1: Certo. Insomma, questi e poi anche, scusate, il fatto di non tenerli all'interno del veicolo al caldo. Allora, sono tutte delle prescrizioni che in realtà diciamo che sono state inserite nell'ordinanza, che va a applicare delle multe anche fino a 500 euro. C'è la possibilità di fare le segnalazioni, no, alle forze dell'ordine per richiedere un intervento, eventualmente applicare la multa, quindi per esempio anche le nostre guardie zoofile, che tra l'altro in Sicilia le abbiamo tantissime, saranno impegnate anche a verificare, come del resto lo sono sempre state, però a verificare che gli animali siano tenuti correttamente, soprattutto in questo periodo. C'è da dire che ci sono dei divieti che, ricordiamo, però esistono anche a livello nazionale. Io vi ho parlato per esempio prima degli animali sul balcone, è vero che sono inseriti nelle ordinanze come divieto specifico, ricordiamo però che non è da escludere in certi casi anche una responsabilità penale. Proprio da poco le nostre guardie di Napoli hanno sequestrato un cane, una femmina di pitbull, che era stata letteralmente lasciata su un lastrico solare, quindi una sorta di terrazzo per intenderci, al caldo, e lì è scattata la denuncia per maltrattamento di animali con tanto di sequestro. Quindi insomma, questo per arrivare al messaggio, è una cosa, sono delle condotte che non devono essere tenute per tutelare gli animali, e ricordiamoci che ci sono anche delle responsabilità per legge.
0: Anche
1: quindi
0: sanzioni?
1: Sottolinearlo.
0: Sono previste sanzioni?
1: Sì, per esempio in Palermo viene applicata una sanzione pecuniaria che può arrivare addirittura fino a 500 euro. Poi ricordiamo il fatto del tenere, si può arrivare, va da un minimo a un massimo, poi a seconda chiaramente del numero degli animali, della condotta, da quanto tempo, si può applicare appunto a seconda delle situazioni, diciamo, questo ventaglio. Ed è diciamo una prepista, quindi invitiamo tutta Italia ad adottarlo.
0: Speriamo che anche che altre amministrazioni seguano questo esempio di Catania.
1: Certo.
0: Palermo.
1: Certo, assolutamente. Ordinanze che in realtà, ne abbiamo parlato anche con te in passato, vengono spesso, se parliamo per esempio di cavalli, no? Con te parliamo spesso della questione delle botticelle o comunque del trasporto dei veicoli.
0: Sai che io mi arrabbio,
1: animale.
0: Io mi arrabbio tantissimo, quando vai delle botticelle, mamma mia, adesso
1: comunque,
0: ne parliamo.
1: In generale, Ecco, veicoli a trazione animale, anche in questo caso comunque le amministrazioni comunali ogni anno emettono, appunto proprio per la questione del calore, delle ordinanze di limitazione dell'utilizzo di questi veicoli durante determinati orari, oppure il divieto totale, oppure l'obbligo di pause. Ecco che insomma ben venga, però in questo caso secondo me hanno un po' aperto l'occhio, possiamo dire così, nel valutare che ci sono anche altre problematiche che vanno a toccare anche altri tipi di animali che popolano le nostre città. Ecco, quindi siamo molto contenti di questa iniziativa.
0: Bene, Botticelle, capitolo Botticelle, qua un altro cavallo delle Botticelle è crollato in pieno centro a Roma. Io so che i proprietari mi odieranno, ormai mi odiano quando parliamo delle Botticelle, però è importante farlo. Dicevo, l'ennesimo cavallo è crollato al suolo, troppo caldo. Ma poi non si era detto che queste Botticelle dovevano essere dismesse e i proprietari potevano utilizzare dei mezzi meccanici, delle automobiline elettriche, un qualcosa per portare in giro i turisti? Non si era detta questa cosa, o me lo sono sognata allora, una notte che ho mangiato la peperonata? No, ecco.
1: No, è una proposta, cioè in realtà la proposta è un programma, insomma, che si sta cercando di portare avanti da parte del Campidoglio. In base alle nostre ultime notizie, magari poi non sono aggiornate, chiedo scusa, e sicuramente ci aggiorneremo, sappiamo che quasi tutti i vetturini erano disponibili a convertire la propria licenza in taxi. Però c'era la questione, a parte che c'era ancora un vetturino che era contro, diciamo, che voleva invece continuare a questa attività, ma in realtà su quello su cui si sta contrattando, per quanto ho per conoscenza, è il fatto che oltre che la modifica della licenza in taxi, chiedevano anche un aiuto per l'acquisto del veicolo, essendo comunque dei veicoli, cioè i veicoli, chiaramente la macchina, insomma, ha un costo che non tutti magari vogliono, possono diciamo supportare. E quindi sappiamo che il Campidoglio si stava organizzando con, crediamo, un accordo, una sorta di una proposta con una casa automobilistica per poter appunto erogare anche il veicolo. Quindi insomma speriamo che ci sia questa trasformazione dell'attività, questa evoluzione, ben venga. Diciamo che per quanto riguarda l'incidente che si è verificato, quindi il cavallo che per fortuna non è morto, però insomma è ammazzato al suolo, quindi
0: però,
1: rischiava. Ecco,
0: infatti.
1: Qua abbiamo fatto una richiesta, un approfondimento, soprattutto vediamo che c'è il garante per i diritti degli animali di Roma, che comunque è sempre ben diciamo interessata a queste, la garante, a queste situazioni, quindi ben venga. Abbiamo chiesto anche un approfondimento perché insomma dovrebbe già esserci comunque un'ordinanza che limita o vieta la circolazione in certe fasce orarie o comunque sopra certe temperature, e quindi insomma ci chiediamo insomma di valutare come si sia verificato questo fatto, ecco, che assolutamente non dovrebbe mai verificarsi, lo sottolineiamo, perché spesso gli animali muoiono.
0: Walter da Roma che scrive: buongiorno, ma stiamo ancora a parlare di Botticelle nel 2026? Una vergogna assoluta vedere quelle povere bestie crollare sull'asfalto rovente sotto al sole di luglio. Ma quando le aboliamo del tutto? Roma non ha bisogno di questo tipo di turismo per essere bella. Massima solidarietà all'OIPA, spero che cambino le norme una volta per tutte. Scrive un altro invece ascoltatore che non si firma: ma se le Botticelle venissero abolite, quale destino dovrebbe essere garantito ai cavalli oggi impiegati nel servizio? Dice: i vettorini ok, abbiamo detto, ma certo. I cavalli, vedi come sono amanti degli animali i nostri ascoltatori, sono eccezionali,
1: infatti, prego. Ci ha azzeccato nel senso che anche su questo OIP è assolutamente disponibile a collaborare in tutto, e soprattutto infatti chiediamo che poi vengano monitorati questi cavalli che vanno in pensione e che non finiscano al macello, perché comunque c'è sempre il pericolo in generale. Sto dicendo che quando un cavallo non viene più utilizzato per un'attività agonistica, se non viene tenuto da compagnia perché costa, perché giustamente ha le sue esigenze eccetera eccetera, può finire al macello. Quindi qua noi chiediamo che ci sia fatto un monitoraggio, eventualmente un supporto, ma che siano cavalli che finiscano la loro vita perché muoiono di vecchiaia. Quindi assolutamente su questo ci ha azzeccato in pieno, quindi ben venga tutelare i vetturini con una nuova iniziativa, perché OIPA tutela anche gli umani, non pensate, ma non soltanto gli altri animali ma anche gli umani, ma chiaramente poi chiediamo che siano seguiti anche gli animali, questo è importantissimo, se no sarebbe una vittoria, sappiatelo.
0: Eh certo, è vero, è verissimo. Elena da Monza scrive: purtroppo la storia del cavallo a Roma fa malissimo, ma il problema del caldo vale per tutti gli animali. Anche nei parchi vedo gente che fa correre i cani a mezzogiorno con 40 gradi o li lascia fuori dai negozi. Servono controlli severi e multe salate. Grazie per averne parlato. Beh certo, portare il cane a correre a mezzogiorno con 40 gradi, magari no,
1: No, siamo assolutamente d'accordo, non va fatto, come spesso magari, so che magari questo può far arrabbiare qualcuno, però anche il fatto magari di andare in bicicletta e portarsi il cane con il guinzaglio attaccato, a parte che molti regolamenti comunali lo vietano, e poi anche il codice della strada, perché è pericolosissimo. Quindi un conto, ragazzi nostri, se siamo in una strada di campagna, il nostro cane è uno di quei tipi di cani, quelli razze o semirazze che corrono, hanno bisogno di correre, allora nel rispetto della sua etologia e della sicurezza possiamo farlo. Però ecco, sappiate che è una condotta che può essere punita ai sensi di legge, quindi c'è una multa che scatta in base al codice della strada o il regolamento comunale a seconda di dove ci troviamo, e poi in casi estremi, ragazzi, può esserci anche un reato, no? Perché se il cane soffre, noi tempo fa avevamo denunciato un dog sitter, perché alle porte di Roma aveva fatto fare al cane, tra l'altro non suo, un sacco di chilometri, e il cane era arrivato sanguinante alle zampe, tanto aveva dovuto correre, ed è stato denunciato. Adesso poi chiaramente è ancora tutto aperto. Se posso, perché con te il tempo vola, perché si sta bene.
0: Puoi, hai 4 minuti, figurati.
1: No, vado velocissima. Il cane, il caldo in realtà attacca, cioè colpisce anche gli animali selvatici, non si vedono, poverini, certo, perché sono sempre silenziosi.
0: È vero.
1: Però per esempio, io che sto a Milano ed è pieno di scoiattoli, certe volte vedo passare questi poveri scoiattoli rachitici, che veramente rispetto all'inverno, vabbè che d'inverno hanno chiaramente anche più pelo, però passano magrissimi, insomma si vede che sono di meno, chiaramente come numero, sì, ma perché insomma anche in questo caso faranno fatica a sopravvivere, ecco. Poi per esempio anche ieri ho salvato una tartaruga d'acqua, perché a causa della siccità all'interno del parco del Ticino si era persa nel vero senso della parola, era vicino a una strada, insomma, quindi rischiava la vita, quindi l'ho prelevata e l'ho rimessa dove lei arrivava del laghetto, ecco. Quindi,
0: con questo caldo, ma Claudia, con questo caldo vogliamo parlare anche degli animali negli zoo? No, la prossima volta, la prossima settimana, fermati,
1: certo,
0: la prossima settimana, perché oggi dobbiamo parlare di un altro tema ancora, gli animali usati per l'elemosina. E la Lombardia inasprisce le sanzioni, multe fino a 1.800 euro.
1: Esatto, sì. Questo, la Lombardia, diciamo, ha risposto a una petizione che è stata fatta da tantissime, da diverse associazioni, tra cui anche OIPA. E allora, è un fenomeno che dà molto fastidio. Ecco, qua dobbiamo subito, diciamo, separare, perché potrebbe far arrabbiare l'ascoltatore, dobbiamo separare il compagno di vita dal senza tetto, che va tutelato,
0: che
1: perché sono veri e propri compagni di vita.
0: Che è un'altra cosa,
1: rispetto invece, rispetto invece a chi chiede l'elemosina spudoratamente, utilizzando come strumento l'animale, il cane. Chiaramente la maggior parte delle volte, spesso sono magari le cagne che sono incinta, spesso sono cuccioli. Cosa succede in questo caso? È uno sfruttamento morale che va assolutamente bacchettato, e poi c'è comunque anche uno sfruttamento che può portare a patimento, a malessere dal punto di vista fisico, se per esempio fa caldo d'estate o troppo freddo d'inverno e il cane non ce la fa per l'età, oppure anche che fine fa il cane domani quando magari cresce o arriva un altro che è più carino. Quindi dobbiamo pensare anche a questo, perché dietro l'elemosina molto spesso ci sono anche dei, chiamiamoli, dei reati satelliti, che può essere il traffico illecito, che può essere appunto il maltrattamento, la detenzione incompatibile. Quindi non è una questione morale, non vogliamo fare moralisti, ma è proprio una questione di andare a rispettare e tutelare l'animale, che deve comunque deve essere rispettato e avere una vita, insomma, rispettosa, ecco.
0: Sono previste delle multe, questa proposta introduce sanzioni molto più pesanti rispetto a quelle attuali. La multa minima salirebbe dagli attuali 150 euro a 900 euro, con un tetto massimo confermato a 1.800 euro. Prevista inoltre la possibilità del sequestro cautelare,
1: esatto,
0: dell'animale coinvolto. Ma poi questo animale,
1: esatto,
0: sequestrato dove finisce? In un canile?
1: Allora, per legge finisce nel canile sanitario quando c'è un sequestro, quindi per intenderci quello del comune, no? Dove viene fatta tutta la trafila sanitaria, quindi il controllo del microchip, se è microchippato, eccetera, eccetera. E poi trascorso un certo termine, con la confisca, quindi il sequestro diventa confisca, viene tolta la proprietà da chi lo sfruttava e l'animale può essere adottato. Noi abbiamo chiesto questo proprio perché non interessa, va benissimo la multa, ma noi vogliamo salvare gli animali, siamo molto pratici, come ben sai, noi di OIPA, e non soltanto, perché questo è stato un lavoro di squadra.
0: Bene, sento, ti faccio una domanda. Sì, è vero, che vuol dire, signore, dovete guadagnare l'uscita. Vabbè, andiamo. Ti faccio una domanda retorica, Claudia. Torni la prossima settimana?
1: Beh sì, dai, direi di sì. Io ci sono, c'ho le corna.
0: Evviva! Evviva! Allora ci sentiamo la prossima settimana. Grazie. Grazie all'OIPA, grazie a Claudia Taccani. Abbiamo finito, ma torniamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up, la trasmissione dedicata alla salute, alle cure e alla ricerca. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Guarda un po', con i migranti è tutto diverso, valgono delle regole differenti, c'è un atteggiamento diverso e ci sono anche delle premure che, insomma, per gli italiani forse delle volte non valgono oppure si danno per scontate. Mi hanno colpito un paio di episodi che adesso vado a spiegarvi. Allora, il primo riguarda la Federazione degli Ordini dei Medici, la FNOMCEO, questo è l'acronimo, che ha fatto un comunicato per dire che i medici assolutamente non devono avere funzioni di pubblica sicurezza. Perché lo ha fatto? Beh, perché se c'è qualcuno che si trova a curare o osservare o visitare dei migranti irregolari, assolutamente non deve avere obbligo di segnalazioni o altro, questo sostiene l'ordine dei medici. Dice la FNOMCEO, sosteniamo i professionisti che operano nei contesti di frontiera, nei centri d'accoglienza e nei luoghi di trattenimento affinché possano esercitare la propria autonomia professionale senza pressioni improprie e senza ambiguità di ruolo. Le nostre funzioni, dicono dall'ordine dei medici, sono distinte dalle funzioni di pubblica sicurezza, trattenimento o di rimpatrio. Insomma, in quel caso assolutamente nessun atteggiamento poliziesco e, per carità, la salute è un diritto di tutti. Curiosamente però la stessa federazione dell'ordine dei medici aveva un atteggiamento un po' diverso nei riguardi di quei medici che si occupavano di questioni così un po' scivolose durante il Covid. Nel 2022, per esempio, cito una fra le tante dichiarazioni uscite in quegli anni, quando furono sospesi 1300 medici cosiddetti Novax, il capo della FNOMCEO Anelli disse: non sono fatti per questo mestiere. Quindi in quel caso invece bisognava esercitare un po' di funzioni poliziesche, bisognava valutare per bene chi rispettava la legge e di fatto si piegava al ricatto vaccinale e chi invece no. In quel caso le funzioni di polizia un pochino potevano essere assunte, certo sono due situazioni diverse, però come dire, sembra che gli ordini sempre si mettano in linea, diciamo così, con il pensiero prevalente ovviamente di un certo orientamento. Cioè, quando c'è da verificare che uno abbia effettivamente i vari pass, i vari documenti e sia in regola con le iniezioni e tutta quella burocrazia lì, allora in questo caso va benissimo. Se invece dall'altra parte si richiede una valutazione, una segnalazione sul migrante irregolare che, insomma, magari qualche danno sul territorio lo può fare, allora no, guai, assolutamente no. È interessante. Interessante questo. Poi sicuramente ci sarà qualcuno che mi dirà: ma no, ma si tratta di due situazioni completamente diverse, allora c'era un'emergenza e poi quelli facevano male agli altri perché spargevano la malattia. Tutte balle, ovviamente. E poi c'è un altro caso incredibile, sempre di attenzione, di grande garbo, no, nei confronti degli stranieri. La procura di Perugia dice, l'ho detto un paio di giorni fa, che nel vari comunicati stampa che riguardano ovviamente ciò di cui si occupa la procura, cioè reati, situazioni criminose, è fatto divieto di indicare la nazionalità dell'indagato, salvo che ciò risulti strettamente indispensabile per specifiche motivate ragioni di interesse pubblico. Capito? Praticamente se c'è uno straniero che commette un reato non lo verrete a sapere dalla procura di Perugia, perché nei comunicati stampa non indicherà la nazionalità, ovviamente per non distinguere fra i crimini commessi dagli autoctoni e quelli commessi, diciamo così, dagli allogeni, nel senso che bisogna dire, come sapete, che gli italiani delinquono di più degli stranieri, non bisogna citare i dati sulla percentuale di reati, soprattutto sessuali, commessi dagli stranieri, bisogna assolutamente dire che tutto va bene così, che l'integrazione è meravigliosa e che non ci sono problemi legati alla criminalità. Quindi per nascondere la realtà che si fa, si evita di dire la nazionalità, così siamo tutti belli sereni. Del resto, insomma, gran parte dei media già ci pensa in autonomia. Quando c'è un reato commesso da qualcuno si dice un uomo ha commesso un reato, no? Come se tutti venissero appunto dalla famosa Uomolandia e non ci fosse nessuna distinzione di provenienza. Ovviamente non si tratta di una questione razziale, biologica, si tratta di condizioni socioculturali differenti che in alcuni casi sono criminogene e producono più reati, però è la realtà. Cioè, se noi sappiamo che una persona ha un'origine, un background, come si dice, di un certo tipo, perché non dovremmo dirlo? Beh, non dovremmo dirlo appunto perché bisogna nascondere la realtà. Ed è curioso, ci sono tutte le tutele, tutte le cautele, tutte le premure quando si tratta della presunta minoranza discriminata. Allora bisogna essere attentissimi e rispettare ogni diritto. Peccato che questo con gli italiani non valga, evidentemente. Così preferiamo difendere quelli che vengono da fuori e volere male a chi è già qui, chissà per quale motivo.
2: Giornale radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 11 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Ancora tensione altissima in Medio Oriente e nuova ondata di attacchi americani in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa siglato tra i due paesi, Teheran smetterà di attenervisi, ha riferito l'agenzia IRNA.
11: La Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi per bocca del ministro degli esteri Barrot. Il ministro annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia, oltre a sanzioni per 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dall'FSB, il Servizio Federale di Sicurezza russo.
12: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno fermato 22 persone protagoniste delle escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre 2025 a pochi giorni fa ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, ovvero San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa.
13: È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio.
12: I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con il caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio con uno sciopero.
13: Il tennis in chiusura: difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz infatti non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
12: Ed è tutto, a più tardi.
14: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Next Economy.
16: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
17: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
18: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
19: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
20: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
15: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
21: Eccoci qui, Manuela Donghi con voi ai microfoni di Giornale Radio, la radio libera di informare. Iniziamo una nuova settimana insieme, una nuova puntata del nostro Next Economy. Oggi è lunedì 13 luglio 2026, siamo proprio nel pieno di questa estate calda 2026, non solo a livello meteorologico ma anche sicuramente a livello finanziario ed economico, anche perché poi quando parliamo di finanza ed economia sconfiniamo inevitabilmente nell'attualità e nella geopolitica, soprattutto perché la geopolitica è diventata indubbiamente uno dei principali market mover, quindi qualcosa che i mercati osservano molto attentamente, soprattutto per i riflessi che ha. E mi sto riferendo senza dubbio a quello che sta accadendo in Medio Oriente. Ci sono ancora stati degli attacchi proprio tra ieri sera e stanotte. Gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz, e Teheran ha risposto colpendo delle basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Il petrolio oggi ha aperto il rialzo, questo intendevo dire, no? Con i riflessi che la situazione geopolitica porta sulla finanza, rialzo di oltre il 3,5%, e abbiamo visto i mercati asiatici già rispondere di conseguenza. Fra poco naturalmente partiremo da qui e faremo il punto della situazione. Poi inizieremo anche a parlare con gli ospiti. Saluto intanto Samuele Campochiaro dalla regia, che oggi sarà con me, saremo insieme fino alle 13. Daniela Vindini è sempre in redazione e c'è la nostra musica, sempre con noi. Iniziamo con la canzone di Pink e poi partiamo insieme.

0: Eccoci qui, partiamo. Intanto è in corso il Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea per rafforzare proprio il fronte europeo, visto che partiamo da qui. Sta parlando in questo momento il nostro vice premier Antonio Tajani, possiamo sentirlo un istante, sta rispondendo alle domande dei giornalisti.
1: Decidere prima delle elezioni in Israele, però da questo punto di vista noi siamo contro gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, siamo quindi per infliggere anche delle sanzioni, ma vediamo che tipo di sanzioni, soprattutto per quanto riguarda le importazioni. Ripeto, si tratta di una scelta politica, quindi valuteremo insieme le proposte della Commissione.
0: Allora, l'obiettivo, dice Tajani in generale, perché ha risposto a un po' di domande, adesso sta continuando a rispondere, è quello di raggiungere un accordo di pace. Poi si è parlato anche dell'Ucraina, siamo favorevoli alle sanzioni alla Russia, quindi diciamo tutti i dossier che riguardano, no? L'Unione Europea e il rafforzamento, lo ripeto, del fronte europeo. Perché di questo si tratta? E ci sono anche, cioè, il centro la sicurezza internazionale. Oggi pomeriggio ci sarà il forum di alto livello Unione Europea Consiglio di cooperazione del Golfo e appunto Tajani parteciperà a tutti questi appuntamenti cruciali che peraltro arrivano dopo il vertice NATO della scorsa settimana. Intanto non vi ho ancora ricordato il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Questo è il numero che potete utilizzare per scrivere e mandare messaggi vocali. Se volete anche intervenire in diretta per farci sentire la vostra voce, potete farlo. Allora, abbiamo detto, sul fronte geopolitico, tra ieri sera e stanotte l'America ha lanciato ulteriori raid contro l'Iran. L'America vuole indebolire la capacità dell'Iran di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ovviamente ha risposto colpendo delle basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Allora, naturalmente, cosa dice l'Iran? Se l'America non rispetterà l'impegno e gli impegni presi con noi, abbandoneremo il memorandum d'intesa, quindi c'è questo cessate il fuoco che è sempre più fragile. Il nostro impegno, dice sempre il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran, il nostro impegno sarà adempiuto in relazione a quello della controparte. Se verrà violato l'accordo con vari pretesti, neppure noi lo attueremo e continueremo a comportarci di conseguenza. Il prezzo del petrolio, lo abbiamo detto anche poco fa, ma era inevitabile, anche perché poi il nodo resta sempre lo stretto di Hormuz, oggi ha aperto in calo di in rialzo ovviamente di oltre il 3,5%, mentre in calo si sono mostrati i mercati asiatici. Abbiamo visto l'indice Kospi crollare in chiusura di circa il 9%, non solo per le diciamo incertezze nell'ambito geopolitico, ma anche per il discorso tech, le aziende tecnologiche che hanno subito una nuova ondata di vendite alimentate sempre da questi timori relativi agli investimenti nell'intelligenza artificiale. Anche la borsa di Tokyo ha chiuso in calo dell'1,9%, per entrambe le cose anche, no? Ma soprattutto per la ripresa del conflitto e il rialzo del petrolio. Quindi il mercato in generale teme un aumento dei costi dovuto al rincaro del petrolio e per le aziende giapponesi, quindi per rimanere ancora un istante sul tema Giappone, prende il via la stagione degli utili. Peraltro da oggi comincia anche la stagione delle trimestrali per quanto riguarda i conti dei big di Wall Street, quindi anche qui focus sulla tecnologia. Abbiamo anche un focus particolare in avvio di questa settimana finanziaria sulle banche centrali. Perché? Perché Christine Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, ha annunciato questa missione lampo a Washington, dove incontrerà il presidente della Fed Kevin Warsh e il segretario di Stato americano Bessent. Peraltro, quindi, Lagarde e Warsh si incontreranno e Warsh parlerà in Senato, dove darà delle indicazioni, insomma, così si pensa, sulle prossime mosse della Banca Centrale Americana e quindi sulle prossime mosse a proposito dei tassi. Indubbiamente, e questo lo sapete, colleghiamo il tutto, l'incertezza geopolitica e il costo del petrolio che sale e quindi di conseguenza l'idea che l'inflazione possa ricominciare a correre e di conseguenza tutti i prezzi rialzarsi, alimentano ancora la possibilità che la Fed alzi i tassi di interesse. Si era un po' contenuta questa possibilità per gli accordi che erano stati attivati tra America e Iran, però insomma negli ultimi giorni abbiamo visto una fragilità particolare e lo abbiamo visto anche per quello che è successo nelle ultime ore. In tutto questo, e poi parliamo anche con un ospite, iniziamo a parlare con un ospite tra pochissimo, vediamo però un'Europa che oggi è positiva, i listini sono tutti positivi, il nostro indice principale, il FTSE MIB, è rialzo dello 0,37 a 52.808 punti, il DAX è rialzo dello 0,14, il FTSE 100 dello 0,19, il CAC di Parigi dello 0,15, l'IBEX di Madrid guadagna lo 0,22%. E allora tra poco, proprio con il primo ospite, come facciamo sempre, cerchiamo di incastrare tutti questi market mover, no? Come si dice in gergo finanziario, quindi gli eventi che vanno più o che rischiano di andare maggiormente a impattare sul mercato. Ovviamente market mover in positivo e in negativo, vediamo entrambe le questioni, perché il mercato, quello europeo per esempio, è positivo anche in questo momento. Questa è la canzone dei Foo Fighters, Window.

0: Stati Uniti e Iran rivendicano entrambi il controllo dello stretto di Hormuz dopo questo weekend di attacchi che hanno coinvolto gran parte del Medio Oriente e naturalmente in parallelo i tentativi diplomatici di porre fine alla guerra sempre più a rischio fallimento. Abbiamo già detto, e poi però partiamo da qui anche con le analisi, la notizia ha spinto il petrolio in forte rialzo, il Brent ha guadagnato circa $3 e scambia intorno ai $79 al barile, quindi con un rialzo del 4%, così come il WTI che è tornato ampiamente sopra i $74 al barile. Ovviamente siamo a livelli diversi, no? Rispetto a quelli insomma particolarmente attenzionati addirittura quando eravamo andati sopra i $100, però eravamo scesi proprio per la distensione dei toni e invece adesso si è un po' riacceso tutto. Quindi i prezzi sono tornati ben sopra ai minimi toccati nelle scorse settimane. Il nodo resta sempre appunto lo stretto di Hormuz. Vabbè, partiamo da qui, poi ci sono altre notizie che abbiamo visto caratterizzeranno la nostra settimana economico-finanziaria. Buongiorno Dario Baudo, economista, esperto di finanza comportamentale. Bentornato.
1: Buongiorno, bentrovato e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno. Allora, petrolio è sempre il termometro della situazione, si teme adesso una nuova spinta inflazionistica e ovviamente con le conseguenze delle politiche monetarie. Allora, partiamo da qui Baudo e poi andiamo avanti su altro.
1: Sì, allora, in effetti quello che sta succedendo ancora una volta noi nella sua trasmissione lo avevamo previsto, cioè l'ultima volta noi ci siamo sentiti 15 di giorni fa avevamo detto come in realtà questa tregua di cui si parlava fosse piuttosto fragile ed era piuttosto difficile riuscire a fidarsi sulla attendibilità e sulla tenuta di questo accordo. È un momento sicuramente delicato. Quello che un po' comincia a innervosire molti operatori di mercato è il fatto che gli Stati Uniti non hanno capito che l'Iran, qui non stiamo discutendo se sia giusto o sbagliato, stiamo guardando unicamente i fatti, l'Iran non rimane diciamo inerme di fronte a quelle che possono essere reazioni o diciamo misure che adottano gli americani, per cui questa situazione sta cominciando un po' a spazientire perché manca
0: questo tira e molla, no Baudo?
1: Esattamente, il problema è il tira e molla perché ad esempio la scorsa settimana, cioè gli ultimi dati sull'inflazione americana sono stati leggermente più bassi rispetto alle attese, no? Ma in realtà questa cosa nasceva dal fatto che il prezzo del petrolio si fosse ridimensionato pensava che le cose potessero cambiare e quindi il dato chiaramente ne ha risentito. È un po' un paradosso questo qui. La verità, ed è una cosa di cui stiamo parlando da tempo, è che oggi il potere fare delle ipotesi su quello che sarà diciamo l'andamento del greggio e delle materie prime in generale è piuttosto difficile. Se si dovesse volere a tutti i costi dare una risposta, in realtà in termini probabilistici è più facile che i prezzi restino su una fascia medio alta, perché non ci sono veramente in questo momento le condizioni per cui un qualunque accordo possa essere considerato valido. Anche quello che è successo l'altro giorno, insomma il quotidiano di Teheran che ha fatto uscire quella copertina in cui ci sono i volti oltre che di Trump e di Netanyahu anche della Meloni, di altri leader europei come target, tutto questo non contribuisce sicuramente a migliorare la situazione,
0: no,
1: ma anzi la inasprisce.
0: Esatto.
1: Termini
0: la frase, poi le faccio una domanda sempre su questo.
1: Questo chiaramente acuisce quelle che sono le tensioni sui prezzi delle materie prime. Io ho una mia personale visione ed è questa, che comunque è sbagliato in generale aspettarsi anche a medio termine una sensibile riduzione dei prezzi, ma c'è un motivo, perché indipendentemente da quella che è la situazione del Medio Oriente, del conflitto in Medio Oriente, c'è un altro aspetto, che comunque noi continuiamo a lavorare sull'intelligenza artificiale, è giusto che sia così, che è fortemente energivora, e quindi il fatto che sia energivora porta infatti chiaramente a un innalzamento dei prezzi, perché
0: infatti perché poi tutto torna sul tema energetico. Adesso ci arriviamo anche all'intelligenza artificiale. Intanto c'è Giuseppe al 334 11 11 622, sì, che scrive: mi fa sorridere anche questo messaggio, ma è sempre sul tema crisi energetica, petrolio, gas. Ma è una trasmissione di 5 10 15 20 anni fa, si è fermato il tempo, come dire che non c'è nulla di nuovo a Wall Street, no Baudo? Tutto torna, insomma, la ciclicità anche allora del mercato, ma proprio del mercato che risponde a degli eventi che poi no ripresentano diciamo gli stessi aspetti, poi chiaramente con tutte le diversità dovute al periodo storico, no, di riferimento.
1: Esatto. Gli ascoltatori più assidui lo ricorderanno, tempo fa fece una battuta, disse: guardate che i mercati sono un po', e l'economia in generale, sono come i mariti e le mogli dopo tanti anni di matrimonio, spesso tendono a essere ripetitivi e noiosi.
0: Nel senso noi siamo un po' ripetitivi e noiosi, esatto, non solo i mariti, esatto, e le mogli dopo tanto tempo,
1: esatto,
0: siamo un po' noiosi tutti.
1: In effetti la considerazione dell'ascoltatore non è sbagliata, cioè, ma in realtà il punto è uno, che l'economia per funzionare ha bisogno di materie prime e di energia, cambiano, certo, diciamo, i driver dell'economia, i driver che avremo nei prossimi decenni sono fortemente energivori, quindi il tema dell'energia, il tema del controllo delle fonti energetiche, il tema del controllo di quelli che sono i punti di passaggio di queste materie prime saranno sicuramente il tema strategico geopolitico,
0: esatto,
1: dei prossimi decenni.
0: Esatto. Sì, termini. Quando io inserisco è perché ho già in mente la domanda da farle, Baudo, okay, ma non la voglio proprio bloccare così, prego.
1: Okay.
0: Termini il pensiero.
1: Quindi è assolutamente ovvio che questa ripetitività continuerà anche nei prossimi anni. Possono cambiare gli attori che in qualche modo animano questo palcoscenico, ma questi sono fenomeni che ci accompagneranno inevitabilmente.
0: Certo.
1: Quello che è interessante, ripeto, è che i driver dell'economia dei prossimi decenni sono molto più energivori di quanto non lo fossero in passato, e soprattutto è molto più ampia la fascia di popolazione coinvolta, per cui oggi l'intelligenza artificiale la usano anche in Africa.
0: Certo, utilizzata. Baudo, le faccio questa domanda perché poi siamo quasi in conclusione, però non possiamo prescindere da questo, al di là. Allora, però che è sempre tema in realtà energia, petrolio. Allora, i nostri amici potrebbero leggere una notizia di questo tipo, comunque un focus di questo tipo. Il boomerang dell'inflazione, quindi di questo noi stiamo parlando, colpisce di più l'America di Trump. Quindi il rincaro del petrolio potrebbe creare maggiori problemi di caro vita in America rispetto ad altre parti del mondo. Qui credo, le do la parola, subentri il discorso del dollaro e a questo punto anche le mosse della Fed, visto che oggi Kevin Warsh parlerà in Senato e darà sicuramente indicazioni proprio per le novità, no, che stanno arrivando su questo tema.
1: Ma allora, anche in questo caso noi abbiamo detto più volte che l'inflazione negli Stati Uniti per effetto di quello che sta accadendo sarebbe cresciuta, lo stanno vivendo ormai da tempo, così come anche un po' facendo la voce fuori dal coro talvolta, io non sono mai stato perché si considerasse uno scenario come plausibile per politiche monetarie espansive, quindi quello che vuole Trump, diminuire il costo del denaro. Dall'inizio dell'anno la probabilità di aumento dei tassi negli Stati Uniti è cresciuta, a gennaio la si prezzava al 50%, adesso invece la si prezza al 90%, quindi nemmeno lui riuscirà probabilmente a fare quello che chiede Trump, ma non lo farà non perché ogni banchiere centrale americano sia contro Trump, ma semplicemente perché le condizioni di quelle che è diciamo l'inflazione americana, l'economia americana, non consentono assolutamente di poter abbassare il costo del denaro.
0: Certo.
1: Peraltro non dimentichiamoci una cosa, che è quello che sta prendendo sempre più piede fra i banchieri centrali e fra gli economisti, è che proprio per il fatto che queste fonti, diciamo che l'intelligenza artificiale, comunque i motori dell'economia, siano fortemente energivori, inevitabilmente l'asticella dell'inflazione media si sta alzando. Quindi anche il target della BCE probabilmente fra 5 anni sarà un target assolutamente impossibile da prendere in considerazione, verrà modificato perché l'inflazione storica tenderà ad essere necessariamente più alta.
0: Certo.
1: Quindi cosa c'è da aspettarsi? Sicuramente non che taglino il costo del denaro, mi sento di espormi.
0: Potrebbero alzarli i tassi prima o poi, se la situazione, come dice lei, continua a essere così un divaga, no? Cioè continuamente.
1: È molto probabile, probabile che vengano alzati. E infatti, ripeto, viene stimata al 90% la possibilità di un rialzo dei tassi, dal 50% che era la stima di inizio anno. Quindi questi dati in realtà non fanno che confermare un quadro che peraltro noi in radio sottolineiamo ormai da tempo.

0: tifo per Lagarde o meno, lei non è tra quelli che fa il tifo per lei?
1: No, decisamente, decisamente direi di no. Spero caldamente che torni alla guida della BCE un tecnico e non una figura
0: tipo
1: che
0: Draghi?
1: Ma magari lo vorrebbero tutti.
0: No, beh, Draghi no, però uno come sì, Draghi, sì. Insomma, un tecnico.
1: Sì, no, ma magari intendevo, esatto, come profilo tecnico, assolutamente certo. Sì, perché è uno scenario, quello che stiamo vivendo, molto delicato. L'Europa è indietro su tutto e non possiamo permetterci un banchiere centrale che non abbia reali competenze tecniche. È chiaro che è una carica alla quale si arriva su spinte politiche, ma non può essere una figura prettamente politica, quindi la mia non è un'antipatia personale verso Lagarde. Oddio, non che brilli per simpatia,
0: però magari per la sua formazione, per la sua figura, esatto, no? Come ha detto lei, vabbè, insomma, poi la simpatia e l'antipatia, chi se ne importa, però dice, però il profilo deve essere diverso, a suo parere.
1: Soprattutto nel momento che stiamo vivendo.
0: Va bene, allora intanto grazie Dario Baudo, grazie per essere stato con noi e ci risentiamo presto. Magari un filosofo, dice Giuseppe da Milano, non basta un filosofo, però, perché qua bisogna fare anche conti, politica monetaria. Diciamo che però per parlare di economia ci vorrebbe anche chi ha uno sguardo più ampio e va oltre i numeri, questo lo dico sempre. Allora andiamo in pausa, ma giusto per un paio di minuti, e poi ritorniamo 334 11 11 622 per continuare a mandare messaggi.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
4: 11.32 minuti, allora, intanto abbiamo aperto inevitabilmente, anche inconsciamente, questo toto post Lagarde alla Banca Centrale Europea, essenzialmente perché lei giorni scorsi ha detto che probabilmente lascerà l'incarico da governatore della Banca Centrale prima della fine del suo mandato, che sarebbe a livello naturale ottobre 2027, quindi ottobre l'anno prossimo. Perché dice questo? Perché evidentemente ha fatto capire, insomma, che vorrebbe ritornare in politica. Lei è stato già ministro delle finanze in Francia, poi è stata la direttrice del Fondo Monetario Internazionale e poi è arrivata alla BCE, quindi una figura politica, lo stavamo dicendo un po' poco fa con il mio primo ospite di oggi. Ovviamente la BCE, come tutte le banche centrali, non devono essere politiche, cioè devono essere indipendenti, molto fa anche però da chi le guida. Allora mi fate sorridere, perché un filosofo, un biologo, basta che non sia un esperto, è un esperto un po' ci vuole alla guida della BCE, però chiaramente deve essere, a mio parere, un economista, per esempio, che però ha lo sguardo ampio, cioè perché

sappiamo, lo diciamo sempre, per analizzare l'economia non basta solo saper fare i conti, e se no io non avrei mai potuto occuparmi di economia, perché proprio sono stata sempre un disastro. Ma l'economia è altra cosa, poi ovviamente un minimo di conti bisogna farli, ma quello, a quello ci pensano, no? Gli statistici, quelli che ci danno a disposizione i dati su cui ragionare, quindi per capire dove andare insomma ci vogliono sicuramente altre figure. Provo a pensarci anch'io, no? A chi mi piacerebbe avere alla guida della BCE, però se voi volete farmelo sapere anche con dei nomi, non so se qualcuno di voi è più esperto, è già dentro il tema, 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. Tra poco altre notizie e poi parleremo, beh spesso lo facciamo, di povertà, ma in questo caso ne parleremo collegata al caldo che stiamo vivendo tutti.

durante le nostre canzoni, quindi ringraziamo sempre tutto il team di Giornale Radio che pensa anche a darci un po' di momenti di respiro in cui riflettere, quindi la musica è sempre in combinazione con la nostra informazione. Dicevo, mentre ci sono le nostre canzoni, leggo i vostri messaggi al 334 11 11 622. Chi continua a ragionare su chi potrebbe arrivare o chi vorrebbe, insomma, la guida della BCE dopo Christine Lagarde, è un po' prematuro per pensarci, però insomma neanche più di tanto, perché lei dovrebbe rimanere alla BCE fino all'ottobre dell'anno prossimo, e però ha detto che probabilmente non arriva fino alla fine del mandato, quindi quando potrebbe andarsene ancora non si sa. Peraltro stasera incontrerà il presidente della Fed, Kevin Warsh. Chissà, verranno fuori delle questioni, delle novità rispetto all'inquadramento, insomma, della situazione da parte delle banche centrali? Probabilmente sì. Enrico da Roma scrive invece: buongiorno Manuela, mi sembra che un nuovo grande problema si sia inserito nella questione energetica legata a Hormuz, quello dei fertilizzanti. No fertilizzanti, no cibo. Beh sì, in realtà la questione dei fertilizzanti è assolutamente importante e cruciale, ne abbiamo anche parlato spesso con degli ospiti, perché poi il legame tra energia, fertilizzanti e cibo è una sorta di collo di bottiglia strutturale, potremmo dire in questo modo, perché nello stretto di Hormuz l'emergenza legata al petrolio nasconde questa minaccia ancora più profonda per quella che è la sicurezza alimentare. Noi proprio ne abbiamo parlato da questo punto di vista. Perché? Perché dalla regione del Golfo transita circa un terzo del commercio mondiale di fertilizzanti azotati e altre materie prime, come ad esempio quelle a base di zolfo. Quindi chiaramente c'è un'interdipendenza importante, e quindi se il passaggio è bloccato, come purtroppo le notizie di oggi ci dicono, perché guardate, stavo proprio andando a prendere alcune notizie che arrivano dalla BBC, i transiti attraverso Hormuz sono di fatto azzerati da ieri sera. Sullo sfondo della nuova escalation tra America e Iran, l'emittente britannica, appunto la BBC, segnala peraltro come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore al buio, cioè con i transponder spenti. E proprio ieri il governo di Teheran aveva parlato di passaggio al momento non più possibile a causa dei movimenti illegali delle forze armate americane nella regione. Però stamattina la Casa Bianca ci ha detto, chiaramente è un botta e risposta continuo, no? È un gioco di forza, ci ha detto che non è vero che l'Iran controlla lo stretto di Hormuz, però di fatto in questo momento il passaggio è bloccato. E l'Iran ha detto, lo ricordiamo, se l'America non rispetterà gli impegni noi abbandoneremo il memorandum d'intesa. La conseguenza è stata subito il rialzo del prezzo del petrolio, che era sceso ai minimi nelle scorse settimane, ai livelli prima dell'attacco, insomma, di America e Israele all'Iran. Però il WTI ha guadagnato, cioè è il rialzo del 4,55%. Quindi insomma, chiaramente lo scenario è ora un po' più difficile rispetto a quello che avevamo qualche giorno fa. Allora, c'è una notizia che vi voglio leggere, che ci riporta a un altro tema che noi percorriamo sempre, soprattutto il venerdì, con la nostra rubrica dedicata alle truffe finanziarie. È intervenuta la Consob di fronte al dilagare delle truffe sul web. Ecco, attenzione, anche la Consob, che è l'ente che controlla, insomma, irregolarità chiaramente per quanto riguarda la finanza, richiama la necessità della prevenzione, che si realizza solo con una maggiore consapevolezza dei cittadini sui rischi dei canali digitali. Quindi cos'è cruciale? Ma guardate un po' l'alfabetizzazione finanziaria. Io in modo noioso lo ripeto costantemente, ma purtroppo credo la Consob lo sa meglio di me sicuramente, perché vigila, è proprio l'organo di vigilanza, che non c'è storia, cioè non c'è sinergia, se ne parla, non se ne parla, poi però si pensa che tanto più di tanto non ci riguardi, e non si creano delle reti veramente importanti, anche qui strutturali, che possano davvero portare tutti i cittadini a capire, ma non solo a capire, a essere anche un po' obbligati a percorrere questi temi. E allora ci giriamo sempre intorno, cioè è ovvio che le truffe poi dilagano, è vero, aumentano perché abbiamo più a disposizione strumenti che possono portarci, no, nelle truffe, però se anche noi, cioè se aumentano, vuol dire che ci sono persone che ci cascano, e se le persone ci cascano vuol dire che hanno poca consapevolezza finanziaria, perché oggi non ci vuole molto, se si ha un minimo, no, di campanello d'allarme, perché abbiamo compreso, no, tante
tanti dettagli, questioni, concetti della finanza, non ci vuole molto a comprendere quando c'è qualcosa che non va in un messaggio che ci arriva, dai, questo dobbiamo dirlo. Poi che si possa cascare, anche se si è alfabetizzati finanziariamente, in una truffa, ci mancherebbe, quella è sempre la probabilità, no? Però insomma, diciamo che se fossimo più formati avremmo meno problemi, vero Samuele? Tu sei stato mai coinvolto in una truffa? Ah sì? No, non è vero, Samuele mi fa gli scherzi perché vuole, no? Così almeno io lo sgrido, perché dico, vedi, perché non eri pronto finanziariamente, invece no. Sono sicura che Samuele segue tutto quanto. Allora, detto questo, tra poco parliamo di povertà, l'ho già anticipato poco fa, è uno dei temi che andremo a riprendere, però legata al caldo estremo, che non è più solo una questione climatica, o meglio, non è solo una questione climatica, ma è un moltiplicatore di diseguaglianze. Parliamo di chi non può rinfrescarsi a casa.

0: One, la versione con Mary J. Blige featuring gli U2, beh, bellissima canzone che abbiamo ascoltato insieme su Giornale Radio, 11:46 minuti, e grazie per i messaggi che mandate al 334 11 11 622. Poi ne leggerò ancora, ma soprattutto mi auguro che arrivino sullo spazio che adesso dedichiamo alla cooling poverty. Allora, il caldo estremo, partiamo da qui, non è solo una questione climatica, ma è un moltiplicatore di diseguaglianza, perché in Italia sempre più persone rinunciano a rinfrescare la propria casa per il costo dell'energia. Abbiamo parlato fino a poco fa, no, di energia, e le ondate di calore, quindi poi questo caldo che stiamo vivendo tutti quest'estate, aggravano le condizioni di chi vive già situazioni di fragilità. E appunto questa è la cooling poverty, una nuova forma di povertà che trasforma la bolletta sempre più in un ostacolo. Lo era già per molte persone, un po' come altre bollette, però chiaramente, insomma, noi parliamo anche di problemi attuali e del momento, e quindi la casa diventa anche un luogo da cui fuggire senza sapere dove andare. Allora, intanto saluto Fra Giampaolo Cavalli, presidente dell'Antoniano di Bologna, che è con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, bentrovata e bentrovati.
0: Bentrovato a lei, grazie. Allora, intanto la crisi climatica, no? Spesso è un argomento che è messo un po' ai margini. Perché? Perché si pensa che tanto riguardi solo l'ambiente, non ci riguardi da vicino, invece è anche parlare di persone, no? Possiamo partire da qui, Fra Giampaolo?
1: Beh, certamente, perché soprattutto con queste esposizioni estreme di cui siamo testimoni in questi giorni, non solo per quanto riguarda il caldo, ma anche per altri fenomeni estremi che sono sempre più frequenti, ci accorgiamo come sono proprio le persone più fragili, sia economicamente ma anche rispetto alla salute, all'età, a soffrire e ad essere impreparati, a non avere strumenti per affrontare queste situazioni così estreme.
0: Ecco, infatti. Sì, sì, sì.
1: No, e sono gli anziani, sono i malati e sono le persone che non hanno risorse economiche per poter avere quel sostegno che passa attraverso il fresco che puoi costruire in qualche spazio dove c'è la tua vita, o puoi trovare che è energivoro e quindi che,
0: certo,
1: consuma risorse che purtroppo le persone che sono sprovviste di queste risorse faticano a trovare, e quindi il clima ha un impatto ancora maggiore e alle volte devastante nella vita di tante
0: persone.
1: Certo,
0: ecco, queste sono quelle che ci ha un po' descritto, sono le fragilità che il caldo estremo fa emergere con più forza tra le persone che seguite?
1: Sì, questo emerge dalla rete di Operazione Pane, che sono queste mense legate al mondo francescano sparse un po' in tante realtà italiane o in oltre 20 città sul territorio italiano. E proprio andando a raccogliere le storie, a confrontarci con le varie realtà, ci siamo accorti ed è evidente che il caldo e il clima è uno dei moltiplicatori delle disuguaglianze e delle fatiche delle persone che frequentano questi centri,
0: sì,
1: no? Dove vengono accolte le persone che non hanno una casa, che non hanno un luogo dove mangiare, dove stare.
0: Ecco, ma infatti, no, quello che mi viene in mente per andare ancora più nell'argomento, cioè ci sono dei nuovi bisogni, per questo non bisogna sottovalutare anche questi discorsi, e soprattutto questa situazione porta le persone già più fragili, più vulnerabili, mi corregga se sbaglio, a isolarsi ancora di più, cioè c'è una sorta di isolamento estivo, e per questo poi nasce l'esigenza di avere nuovi interventi, perché ci sono nuovi bisogni, no? Torno alla parte principale e iniziale della mia domanda.
1: Sì, certamente il caldo, queste situazioni estreme rendono molto più complicato l'incontrare, il vivere con gli altri. E bisogna, ed è importante fornire delle occasioni, delle opportunità, perché anche quelle persone che da sole non hanno le risorse per vivere in contesti di relazione, soprattutto per trovare un refrigerio, un sostegno, un riparo nel momento in cui ci sono queste situazioni estreme, possano comunque avere dei luoghi di riferimento. Pensiamo, è un dato molto evidente, no? tutti quei luoghi che le varie realtà locali hanno messo a disposizione, penso ai comuni, no, quegli spazi dove, ecco, le persone possono trovare il refrigerio e possono anche stare insieme e quindi anche socializzare, e magari che questi non siano solamente dei luoghi di rifugio, ma che diventano anche degli spazi di comunità,
0: dove,
1: e di condivisione.
0: Certo, dove c'è la condivisione. Pensi che un amico scrive: ma creiamo dei living pubblici nei supermercati, nei centri commerciali, ovunque, diventi un servizio pubblico. Cioè, come dire, il tema è bisogna fare rete, ma non c'è questa rete ancora oggi, insomma, non credo, mi pare di capire.
1: È una rete tutta da costruire, perché ahimè un po' tutti ci siamo trovati impreparati di fronte a questo cambiamento climatico, nel senso che è arrivato prima di quello che pensavamo, più veloce di quello che riuscivamo ad immaginare, e sta impattando sulla vita di tutti. C'è un titolo di un giornale di qualche giorno fa che diceva che il caldo è una situazione da ricchi, perché appunto i poveri non possono permettersi l'aria condizionata, forse neppure il ventilatore, non possono scegliere di lasciare le loro abitazioni, non possono andare in luoghi freschi o rinfrescarsi, chi non ha risorse.
0: Però a livello però di intervento, a livello infrastrutturale, mi aggancio anche a un altro messaggio che è arrivato: ma come impreparati, sono 10 anni che si muore di caldo. Effettivamente non è il primo anno, no? Cioè, abbiamo avuto, ci mancherebbe, stati più o meno calde, però questa emergenza l'abbiamo avvertita anche in anni addietro. Ma cos'è cambiato? Cioè, no, ci siamo fatti trovare impreparati, oppure è il discorso della povertà che è cambiato? Cioè, che quindi essendoci sempre più poveri è ancora più difficile gestire il caldo? Cioè, qual è la verità secondo lei?
1: Da una parte c'è una sottovalutazione dell'impatto che il cambiamento climatico poteva avere sulla routine della nostra vita. No, ci sono alcuni che fino a qualche mese fa negavano, no, l'esistenza del cambiamento climatico. Forse oggi questo non lo si può più dire, questo c'è qualcuno che ancora dice che l'inquinamento non causa un cambiamento climatico, quando sappiamo invece che i dati ci raccontano un'altra realtà. E quindi c'è certamente un'impreparazione, perché quando i comuni, le città devono correre ai ripari per inventare o trovare dei rifugi climatici, o per inventare o installare delle fontanelle in giro per la città perché possano essere luoghi di refrigerio o delle risorse, non solo per i poveri, per tante persone che girano e vivono nelle città, questo significa che siamo in ritardo e che siamo affaticati su questo. Dall'altra parte, certamente il fatto che i poveri stiano aumentando e che i bisogni siano sempre di più, e siano sempre,
0: certo,
1: di più le persone che non riescono
0: che
1: a rispondere. No, Papa Francesco nella enciclica Laudato Si aveva denunciato in maniera molto forte il collegamento tra il cambiamento climatico e la povertà, e un po' di anni fa, no? E forse questo sta diventando ancora più evidente e più,
0: certo,
1: impattante.
0: Senta, voi vi occupate ovviamente di aiutare i più fragili. C'è ancora, guardi, ancora su questa cosa degli impreparati. Daniela, buongiorno, scrive: Ma vi ricordate l'estate del 2003, morti in molti paesi d'Europa, caldo eccezionale, poi tutti i vari forum ambientali che ogni tot anni ci ricordano le emergenze. Io sono una di quelle senza il condizionatore, sicuramente per motivi economici, ma anche un po' per motivi etici. Ancora sì, però insomma il nostro ospite ci ha risposto: sì, sicuramente ci siamo fatti trovare impreparati come su tanti altri fronti. Dicevo, voi vi occupate di aiutare le persone fragili, ma vi occupate di aiutarle attraverso appunto la condivisione, l'intrattenimento, musica, cultura, corsi e eventi. C'è proprio un concetto, welfare culturale, no? E dobbiamo fare in modo che il welfare culturale diventi effettivamente una risposta efficace contro l'isolamento estivo, perché prima abbiamo accennato anche a questo, cioè l'isolamento poi non aiuta a uscire da situazioni emergenziali. Ci sono delle attività che state portando avanti voi, sperando che poi questa rete, no? di cui accennavamo possa prendere forma, ma ci sono delle iniziative che state portando avanti per raggiungere quantomeno l'obiettivo?
1: Noi localmente stiamo inventando degli spazi e dei momenti di incontro dove le persone possono trovarsi insieme per fare delle attività, ad esempio proponiamo dei percorsi legati al cinema, delle attività per i bambini, delle uscite, proponiamo dei corsi formativi, che ne so, un corso sul ricamo, che diventano occasioni per stare insieme, per imparare qualcosa, per creare dei ponti e delle relazioni con altre persone in luoghi protetti, ossia in qualche rifugio, si chiamano oggi, no? Dove le persone, sì, possano stare al fresco, possono comunque un po' uscire dalla canicola estiva che stiamo sperimentando e che stiamo toccando con mano purtroppo ogni giorno tutti quanti.
0: E poi noi stiamo parlando dell'emergenza legata all'estate, al caldo, però insomma non è solo un'emergenza stagionale questa qua, no? Immagino, cioè, giusto prima di salutarci, cioè esiste e lo vediamo dai numeri, dai dati, noi ci occupiamo di economia, che arrivano fra Gianpaolo, dico bene? Cioè, quindi ecco, questo sì, è sicuramente un periodo difficile, però poi non è che c'è solo in estate l'emergenza.
1: No, l'emergenza, ahimè, sulla vita di tantissime persone c'è continuamente, perché molto spesso chi vive una situazione di fragilità fatica tantissimo a uscire da questa situazione, a trovare un'autonomia che gli possa garantire indipendenza, che gli possa offrire quel sostegno necessario e indispensabile per poter avere una vita dignitosa, che significa poter gestire la propria vita perché hai uno stipendio che ti permette di farlo e quindi perché hai un lavoro che è dignitoso, che è a misura, che è pagato nella misura giusta, che valorizza le tue capacità e che ti mette in grado anche di vivere una situazione relazionale in un contesto che valorizza
0: di vivere
1: la persona
0: più serenamente, no? Perché poi esatto, è lì che vogliamo arrivare, non è che stiamo parlando
1: esatto,
0: però. Allora sì, concluda, mi dica, l'ho interrotta.
1: Sì, no, se volete trovare ulteriori informazioni su quello che fa la rete di Operazione Pane, basta andare sul sito operazionepane.it oppure antoniano.it.
0: Giusto.
1: E lì trovate tante indicazioni e tante strade che stiamo tentando di condividere,
0: dicevamo,
1: e
0: poi
1: soprattutto
0: da
1: anche un invito alla responsabilità di tutti.
0: Ecco, infatti
1: no?
0: Dicevo, perché volevo arrivare proprio lì, da soli poi non si può fare granché, è una responsabilità collettiva, perché poi, cioè, non è solo il discorso di aiutare gli altri che è in primo piano, però se tutti stiamo un po' meglio ci guadagna anche il nostro paese, quindi se vogliamo anche ragionare in quest'ottica il problema
1: ci guadagniamo tutti, se
0: appunto,
1: siamo tutti
0: appunto,
1: meglio
0: appunto,
1: e se siamo un po' più comunità, perché
0: appunto
1: si va lontano se si va insieme.
0: Ecco, bravo, grazie a Fra Gianpaolo Cavalli, presidente dell'Antoniano di Bologna. E però Giuseppe scrive: l'Italia è una nazione fondata sull'impreparazione. Mi piace, purtroppo è una verità amara su tante cose, sì, dai, non su tutto. E tra poco parliamo di un'altra carenza, però ve lo dico tra pochissimo. Prima do la linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi torniamo con la seconda ora di Next Economy.
2: Giornale Radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 12 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario, la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
0: 12.04, ancora buongiorno per questo lunedì 13 luglio 2026. Manuela Donghi, Next Economy, naturalmente giornale radio, la radio libera di informare. Tra poco vi trasporto direttamente sul nostro sito giornaleradio.fm, perché a parte raccontarvi un po' di notizie, voglio raccontarvi anche la domanda del giorno che vi poniamo sempre in home page del nostro sito, quindi se siete già collegati perché ci ascoltate in streaming potete andare a trovarla subito, altrimenti dovete semplicemente digitare giornaleradio.fm, ma tra poco ve la leggo, perché sapete che per noi la vostra opinione conta e ci piace sapere come vedete alcuni dei grandi temi del momento, non necessariamente quelli che ascoltiamo ogni giorno, ma quelli che in modo o nell'altro hanno fatto irruzione nella nostra vita sociale e spesso anche economica. Tra poco peraltro parleremo anche di acqua, perché in Italia quasi la metà dell'acqua immessa nelle reti idriche non arriva ai rubinetti. Pensate che il 42% si perde lungo tubature vecchie, mal mantenute o insufficienti. Torniamo sul tema della carenza infrastrutturale del nostro paese, però tra poco vi racconto meglio. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per scriverci: 334 11 11 622.

Andiamo a vedere insieme qual è il nostro tema del giorno. Da oggi si chiama così, lo trovate sulla homepage del nostro sito giornaleradio.fm. La tua voce conta e questo è altrettanto chiaro. Ricordatevi che noi per esempio all'interno di Next Economy abbiamo la rubrica del venerdì La vostra voce, proprio con dei temi chiaramente che riprendono questioni economico-finanziarie che percorriamo durante la settimana. Qui abbiamo tematiche varie. Invia il tuo messaggio e partecipa al dibattito. Allora qui non dovete solo rispondere sì o no, ma dovete scrivere anche brevemente cosa pensate dell'argomento che vi proponiamo, così che poi insomma rimangano anche i messaggi visibili che possono, come dire, far emergere ancora più viva la conversazione sul tema di riferimento. Allora l'argomento di oggi è questo: corpo, autostima e social, il disagio dei giovani. Da un'indagine condotta in Lombardia, 415 studenti e studentesse, emerso il quadro di una generazione per la quale il proprio corpo rappresenta uno dei principali motivi di disagio, sia nel confronto con gli altri coetanei che con modelli di perfezione quasi irraggiungibili diffusi online. Inutile dire che spesso questa ricerca di un aspetto fisico ideale, così distante dalle concrete possibilità personali, poi anche relativa, perché vabbè, produce effetti negativi sia all'autostima che al benessere psicofisico dei giovani. Se il tema è di vostro interesse, avreste qualche suggerimento da proporre o qualche esperienza diretta da raccontare, allora se volete appunto trovate questa domanda e la possibilità di intervenire sulla nostra homepage. E lo so, però il discorso dei social è fortissimo, no, in questo momento, chiaramente, perché poi ci si confronta con quello che si vede sui social. Effettivamente c'è poco da fare, questo è normale, non possiamo frenare sicuramente ciò, però forse, e a questo punto ci vogliono degli interventi più radicali, no, più incisivi, per evitare che poi questo diventi un problema sociale, e purtroppo lo è già diventato. Peraltro, a proposito delle big tech, a proposito di Meta, i social sono sotto accusa dai tribunali americani alla stretta dell'Unione Europea. In California migliaia di cause contro le piattaforme, c'è anche una class action in Italia per il discorso degli, e qui siamo su un altro ambito, praticamente degli algoritmi che farebbero in modo di come dire, un po' rendere degli automi, soprattutto i giovani, che no, a furia di scrollare non si tolgono dai social, e questo causa ovviamente poi causa altre problematiche sociali. Le società però si difendono, quindi un report che è stato predisposto da esperti, che verrà presentato peraltro a Ursula von der Leyen, quindi che andrà nelle mani della Commissione dell'Unione Europea, dove vengono richieste più tutele per i minori. Questo è un grandissimo tema, no? Che ha tante implicazioni. Noi siamo partiti anche dalla domanda che potete trovare sul nostro sito, però poi si può ampliare. Allora andiamo a vedere anche cosa sta succedendo sui mercati. La situazione procede, diciamo, abbastanza serena sull'Europa, non è particolarmente brillante oggi Eurolandia, ma abbiamo ancora il nostro FTSE MIB positivo a 52.750 euro, guadagna lo 0,26%, il DAX altrettanto positivo, più 0,13 a 25.117 punti, abbiamo positivo anche il CAC di Parigi, più 0,03, e l'IBEX di Madrid, più 0,18, come vedete anche insomma non particolarmente tonici, però sopra la linea di parità. L'unica borsa che, a differenza dell'apertura, è scesa sotto la linea di parità è la borsa di Londra. Il FTSE 100 lascia sul parterre in questo momento lo 0,05%. Allora, un argomento che ha già interessato molto il nostro Samuele Campochiaro in regia, ma sono certa che interesserà moltissimi di voi, perché parleremo di reti colabrodo, e quando parlo di reti parlo delle reti dell'acqua, perché quasi la metà dell'acqua nel nostro paese, immessa nelle reti idriche, non arriva ai nostri rubinetti. Il 42%, cioè tantissimo, quasi la metà, si perde lungo tubature vecchie, mal manutenute o insufficienti. Questo è un dato che sicuramente parla di inefficienza, ma anche di un costo enorme. Vi do solo questo numero e poi ne parliamo con la CGA di Mestre, che come sempre il lunedì è con noi. 98 miliardi di euro, questa è la stima della CGA di Mestre, per rimettere in sesto un sistema che oggi spreca una risorsa sempre più preziosa. Parlavamo prima di caldo, il paese sta affrontando problemi legati a periodi, no, di siccità, ondate di calore, consumi in crescita per i condizionatori, poi dicevamo poco fa
abbiamo persone che non possono nemmeno rinfrescarsi, quindi cresce la povertà energetica, tutto torna, si collega anche a questo. E quindi le perdite idriche diventano un'emergenza nazionale che va a pesare su famiglie, imprese, agricoltura e territori, e raccontano pure un bel paradosso, ma tra poco ve lo raccontiamo anche noi con il mio ospite. E intanto, mentre cominciamo ad ascoltare la prossima canzone, eccola qui, la canzone di Bruce Springsteen, Letter to You, vi ricordo che potete intervenire quando volete, la vostra voce è fondamentale, 334 11 11 622 è il nostro numero, fatevi sentire, insomma, insieme, condividendo, forse possiamo arrivare a un dunque, o forse no, chi lo sa, noi ci proviamo.

0: Proprio poco fa stavamo parlando del caldo che diventa moltiplicatore di diseguaglianze sociali, crescono solitudine e disagio e in 7 casi su 10 le temperature aggravano le condizioni di povertà, con sempre più persone che rinunciano a rinfrescare, a raffrescare la propria casa per il costo dell'energia. E poi queste ondate di calore, questo caldo del momento aggrava le condizioni di chi vive già situazioni di fragilità. Ne abbiamo parlato con l'Antoniano di Bologna. Non è direttamente forse collegato a questo, però è un'altra fetta, no, di problema che colpisce tante famiglie, non solo imprese, agricoltura e territori, perché parliamo di acqua. Reti colabrodo, il 42% dell'acqua va sprecata, costo 9,8 miliardi, siamo nel pieno di questa estate torrida e sempre più segnata dalla siccità e un'emergenza idrica che si aggrava di giorno in giorno. È uno scenario preoccupante. Perché non se ne parla abbastanza? Adesso lo chiedo a lui, Daniele Nicolai della CGA di Mestre, che è con noi. Buongiorno Nicolai, bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, ovviamente questo è un vostro report, noi ogni lunedì insomma percorriamo con voi alcune questioni che devono essere prese subito in considerazione. Dicevo, non è uno scenario così preoccupante, però Nicolai, vero, stiamo parlando adesso con voi, ma non si sente spesso parlare di queste reti colabrodo. La situazione è veramente così tragica?
1: La situazione è molto difficile e ovviamente il clima, diciamo, e la siccità degli ultimi estati non va che a peggiorare quello che poi è l'approvvigionamento di tutti i cittadini, appunto abbiamo detto di tutte le imprese, soprattutto dell'agricoltura, perché appunto rispetto a quella che è l'acqua potabile immessa nelle reti, purtroppo se ne perde quasi la metà, cioè il 42%. Viene sperperata in quelle che sono magari tubature obsolete e comunque un sistema idrico che è sicuramente alla frutta da questo punto di vista.
0: Certo.
1: E pensate che se la pesiamo per il numero di litri persi per abitante, c'è una perdita media di 157 litri. Quindi capiamo l'enormità di quello che è il peso, quindi sia in termini percentuali, ma forse
0: certo,
1: si capisce meglio perché conosciamo le nostre bollette, sappiamo quanta acqua consumiamo e di converso possiamo vedere in questo senso quanto invece ne perdiamo. E probabilmente, diciamo, avendo più efficienza, non solo garantiremo un approvvigionamento, ma ovviamente avremo anche una riduzione di quelli che sono i costi, perché sappiamo che se sprechiamo dell'acqua, effettivamente, come si diceva nell'introduzione, la stima che abbiamo fatto è di una monetizzazione pari a quasi 10 miliardi di euro. Cosa potrebbe essere questo dato? Non abbiamo fatto altro che moltiplicare sostanzialmente quelli che sono i volumi delle perdite per quelli che sono le bollette medie, diciamo, nelle varie regioni per i cittadini. E andiamo sostanzialmente a stimare questa cifra qui, che capite che è rilevante,
0: certo,
1: che stiamo parlando di numeri che si avvicinano a quelli del prodotto interno lordo, diciamo, quando perdiamo un punto di PIL, ecco qua siamo sullo 0,5 del PIL italiano.
0: Ma certo. Allora, intanto chi mi scrive adesso, Adolfo, ecco qui, è un messaggio di Adolfo, è vero, è un grandissimo problema in realtà. Io ne ho già sentito parlare parecchie volte, ma già da anni, allora mi chiedo perché non si fa niente. Poi la domanda è sempre questa: è così difficile sanare tutto, visto che l'acqua è così importante, abbiamo problemi di siccità? In linea teorica, cosa si dovrebbe fare per intraprendere questa strada di riparazione? E poi ancora, Enrico, sono anni e anni che si conosce la carenza estrema della nostra rete idrica colabrodo, e quel famoso 42%, e nessuno ha mai fatto nulla di concreto, nonostante i proclami dei vari governi, compreso l'attuale. Sarebbe normale che i cittadini pretendessero un aggiornamento sull'andamento dei lavori in corso ogni 6 mesi, per esempio? Questo sì. Allora Nicolai, adesso capiamo, allora le cause sono strutturali, immagino, cioè quali sono le cause principali? Tubature obsolete, mancanza di investimenti, una gestione anche frammentata, appunto anche la politica che si passa di mano, no? I problemi però poi li nasconde o li riprende da zero, senza magari tenere quello che si è fatto tra virgolette di buono. Qual è il problema principale o i problemi principali?
1: Il problema principale è sicuramente quello degli investimenti. Sappiamo che gli investimenti comportano delle risorse enormi da questo punto di vista e ovviamente vanno programmati per tempo e sono anche effettuati, nel senso che comunque le reti idriche vengono mantenute magari non come si vorrebbe ciclicamente, ma quello che manca è proprio investimenti di tipo più grosso, quindi delle vere e proprie progettazioni per cercare di comunque risparmiare almeno un 20% di quell'APCA che viene persa, che poi è quella che è la percentuale che si indica in quelle che sono le perdite idriche sostanzialmente, è dovuta a questa parte qua, quindi all'obsolescenza di quelle che sono le reti. Poi c'è anche una perdita ovviamente fisiologica, un 5-10% è fisiologico che si perda, e quindi l'investimento comunque andrebbe non ad azzerare le perdite, ma andrebbe perlomeno a ridurle di molto. Poi c'è una parte anche di allacciamenti non legali, che quindi sottraggono da un 3-5% di quello che è l'effettivo fabbisogno. E si diceva, sì, i governi hanno proclamato magari tante cose, sono intervenuti, non sono intervenuti. Beh, sono intervenuti nel senso che anche sfruttando le risorse del PNRR, l'ha ricordato certo anche il ministro Salvini, da questo punto di vista sono in atto addirittura oltre 700 interventi, quindi non è che non si sta facendo niente. Però purtroppo anni e anni di disinvestimenti o comunque di investimenti non effettuati ovviamente hanno comportato una non soluzione del problema. E è chiaro che trovare risorse, soprattutto pubbliche, da questo punto di vista è molto difficile, quindi ben vengano PNRR certo, piuttosto che altre iniziative anche della Commissione europea o iniziative nazionali, regionali, ecco, per diciamo offrire sostanzialmente alle imprese poi la possibilità di anche investire, quindi di collegarsi certo con l'investimento privato, che diciamo è necessario, perché comunque noi tutti paghiamo un gestore di risorse idriche, che quindi anche in un certo senso è anche obbligato a fare degli investimenti e a rendere conto ai propri cittadini, ma soprattutto al comune e alle
0: certo, certo. Senta, allora, un altro motivo può essere questo, non so se abbiamo a disposizione diciamo elementi. Daniela scrive: alcune indagini giornalistiche testimoniano il fatto che la distribuzione e vendita dell'acqua da parte dei privati con autobotti viene gestita dalla mafia, che quindi in qualche modo contrasta anche gli interventi, cioè, come dire, è un paletto, non si può, evidentemente non si possono fare delle cose anche per questo, probabilmente neanche troppo virtuosi in Sicilia. Vi risulta, cioè c'è anche la, in questo è un affare, un business che coinvolge la criminalità organizzata, Nicolai? Non so però se abbiamo a disposizione questo elemento.
1: Ma diciamo che è uno dei business insieme a quello dei rifiuti e insieme a comunque anche la finanza in questo momento, e soprattutto anche dove gira diciamo economia, dove sicuramente le organizzazioni criminali si inseriscono molto facilmente da questo punto di vista. Però è anche vero che la situazione è un po' a macchia di leopardo in tutto il territorio, e andando a guardare quelli che sono i dati,
0: ci sono dei territori più colpiti, sì,
1: effettivamente emerge come il mezzogiorno diciamo sia più colpito, cioè lì abbiamo parlato, la media nazionale è un 42%, lì invece supera un po' il 50% diciamo l'entità di quelle che sono le perdite su tutta l'acqua immessa nella rete, quindi tendenzialmente in alcune aree del mezzogiorno diciamo ci sono delle difficoltà croniche. Però se andiamo a guardare poi i dati anche a livello di comune capoluogo di provincia, qui la situazione migliora, nel senso che laddove ci sono le città più importanti effettivamente la rete diciamo ha delle perdite inferiori, qui ci aggiriamo intorno al 35% rispetto a un 42% di totale nazionale. E allora vediamo anche dei comportamenti virtuosi di alcune realtà del mezzogiorno, perché tra le 5-6 realtà che perdono di meno acqua da questo punto di vista, quindi fanno meno acqua, oltre a Milano, Pordenone, Monza, Pavia e Como, che è quella che risulta la migliore d'Italia con appena il 9,2% delle perdite, si inserisce ad esempio Lecce con un 12%, ci sono altre comuni capoluogo del mezzogiorno, cioè Brindisi ad esempio. E quindi è una situazione anche in Sicilia, c'è Trapani con 17%, quindi effettivamente quei comuni che sono particolarmente influenzati dalla carenza di risorse idriche, sappiamo delle volte al mezzogiorno questo è ancora più rilevante, comunque magari nel tempo sono riuscite comunque a fare degli investimenti e a razionalizzare quelle che
0: certo.
1: sono le perdite.
0: Ecco, allora, chi scrive perché non si costruiscono più invasi e vasche di decantazione, acqua e cibo, oppure voi avete riportato la necessità di recuperare più acqua piovana, no? Perché oggi in Italia, leggo, si recupera appena il 10% circa dell'acqua piovana. Questa è una percentuale troppo bassa per affrontare questa crisi idrica di cui stiamo parlando e che soprattutto ogni estate torna a mettere in difficoltà famiglie e imprese. Dico bene, quindi questo potrebbe essere una soluzione, però non si fa, vabbè, lasciamo perdere, però questa potrebbe essere una soluzione?
1: Sicuramente è la soluzione.
0: È quello anche,
1: diciamo,
0: che diceva un
1: migliore.
0: Po', no? L'amico che ha scritto, cioè, perché
1: esatto, cioè trattenere comunque esatto. le risorse idriche permetterebbe, da un lato, tramite appunto i bacini di laminazione, ci sono delle regioni che stanno lavorando particolarmente bene su questo fronte, di evitare innanzitutto alluvioni uh-huh. e quindi da questo punto di vista poi non avere costi di ripristino, che poi sappiamo alla fine non è che ristorano le imprese o comunque le famiglie, si creano dei danni a tutta l'economia e tutta la cittadinanza. Quindi da un lato trattenere appunto le risorse idriche e quindi non solo risorse piovane, ma anche gestire quelli che sono poi i flussi di risorsa idrica, un po' come gestire i flussi di elettricità. Appena arrivato il caldo abbiamo avuto dei grossi blackout anche, quindi da questo punto di vista capiamo che la gestione delle risorse, che siano appunto elettriche o piuttosto che idriche, uh-huh. Devono avere una gestione ottimale, anche utilizzando strumenti di
0: certo,
1: intelligenza artificiale,
0: certo.
1: Non solo infrastrutture di tipo ovviamente fisico.
0: Allora, certo, in chiusura sentiamo anche un messaggio di Stefano, sentiamo, grazie Samuele.
2: Buongiorno Manuela. Io personalmente non credo che si possa fare un enorme progetto di rifacimento delle linee idriche italiane e non solo, perché comunque non è l'unico esempio di spreco in Italia. Il problema è che secondo me deve essere proprio, deve entrare proprio nella regolarità

0: Molto bene.
1: Allora, rientriamo perché sono proprio in chiusura, Nicolai, cioè ciascuno dovrebbe contribuire un po' di più, questo adesso l'ho parafrasato un po', che dice proprio in 30 secondi.
2: Sì, e anche comunque imparare a quelle che sono la riduzione degli usi, perché è chiaro che comunque le imprese, l'agricoltura hanno bisogno di enormi quantità d'acqua, ma ci sono anche degli investimenti anche privati alla fonte proprio per ridurre quelle che sono le esigenze idriche. Questo perché? Perché dalle classifiche europee, purtroppo in Europa, vediamo che siamo anche il paese che consuma più risorse idriche, ecco. Quindi il problema non è solo nella rete, che ovviamente è importantissima e va risolto, ma anche un po' la fonte, quindi comunque i comportamenti individuali delle imprese potrebbero
1: certo
2: aiutarci.
1: E infatti siamo il paese con il prelievo idrico più alto in Unione Europea. Molto interessante questo studio dell'Ufficio Studi della CGA, grazie a Daniele Nicolai, CGA di Mestre. Comunque, se avete voglia di approfondire, amici, trovate tutto anche online con altri numeri che potete conservare per valutare il problema. Allora, rush finale, siamo già alle 12.30, rush finale che tra poco parte, ci conduce come sempre fino alle 13. Beh, anche qui parleremo delle nostre tasche, perché beh, i costi aumentano sempre per tutto, e poi chiuderemo la giornata di Next Economy con la rubrica Work in Progress. Restate con noi.
3: Giornale Radio.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
8: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
7: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 12 e 31 minuti.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
1: E allora, rush finale, sono le 12.32 minuti per questo lunedì 13 luglio 2026 che ha inaugurato la nuova settimana in generale, la nuova settimana anche di Next Economy. Oggi ci sarà anche il vertice dei volenterosi a Parigi, naturalmente quello voluto da Macron, presidente francese, per unire le forze per aiutare l'Ucraina. Quindi questo è il punto di partenza. Ci sarà un vertice con Zelensky, quindi avanti nel sostegno a Kiev. Il presidente francese Macron riunisce oggi i 37 paesi aderenti all'iniziativa, e il vertice precede di un giorno la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées per la festa nazionale francese del 14 luglio. Oggi pomeriggio ci sarà appunto il vertice e partecipa per l'Italia il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che peraltro abbiamo sentito prima parlare anche da Bruxelles. E domani è atteso in tribuna sui Campi Elisei, su Champs-Élysées, il presidente Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, insieme a una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier spagnolo Pedro Sanchez. Oggi pomeriggio la riunione dei volenterosi riunirà circa 25 leader con l'obiettivo di accrescere il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia. Eccoci qui. Quindi altro appuntamento importante di cui sicuramente domani avremo conto, daremo conto anche noi e poi anche i colleghi nel corso della giornata sicuramente lo faranno. Invece tra poco di cosa daremo conto? Allora, abbiamo ancora un po' di tempo fino alle 13 per parlare di identità digitale, SPID e PEC. Questi sono strumenti, lo sappiamo tutti, che sono nati per semplificare la vita amministrativa di tutti noi, cittadini e imprese, però secondo Federcontribuenti oggi rappresentano sempre più spesso un costo aggiuntivo, e non solo, quindi costo, ma pure una burocrazia che aumenta, un ostacolo burocratico. Non si capisce come mai, qui no, di solito la digitalizzazione dovrebbe semplificare, noi complichiamo le cose. È anche un terreno di diseguaglianza. Oggi vedete che per più ragioni, per

più motivi, parliamo anche di differenze che poi rischiano di aumentare, no? Ancora tra i cittadini, perché parliamo di rinnovi, canoni, obblighi normativi, servizi che sono obbligatori per accedere alla pubblica amministrazione, però ci sono anche delle spese non previste, poi c'è anche chi non ha competenze digitali che può restare escluso. Vabbè, anche qui abbiamo un paradosso, tra poco ne parleremo proprio con Federcontribuenti che ha denunciato la questione. Se volete dirci la vostra, chiaramente c'è sempre il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Ma com'è che la burocrazia in Italia non solo non diminuisce, ma pure con il digitale aumenta? Questo è un grande mistero.

0: È impossibile non canticchiarla questa canzone. Sì, mentre l'ascoltavo la canticchiavo e peraltro, questa è la canzone dei Connells, 74-75. Non l'ascoltavo da molto tempo, ringrazio Giornale Radio che mi permette, come a tutti voi, di ascoltare delle perle, ma in realtà questa canzone descrive una relazione passata che è finita e il cantante riflette su cosa è andato storto e cosa è cambiato da allora. E allora mi sono detta, io trovo sempre anche dei collegamenti, no, con la musica, a volte alcune canzoni ci riportano addirittura negli argomenti che affrontiamo anche qui, no? Oggi abbiamo ragionato un po' in tutta la puntata su cosa è andato storto nel passato, perché oggi parliamo ancora di situazioni talmente arrugginite ma che sono in essere da tanto tempo che allora ci diciamo: ma come mai nessuno è ancora intervenuto? Perché siamo sempre così lenti a intervenire? E allora qui il collegamento va al tema che voglio affrontare adesso, perché abbiamo fatto tanti progressi, innovazione digitale. Il digitale è nato proprio per facilitare, no, la vita di tutti noi cittadini, la vita delle imprese, però scopriamo che forse in Italia non è proprio così, perché il digitale spesso può portare anche più burocrazia. Vabbè, sembra un po' un paradosso. Intanto buongiorno a Dalila Loiacono, segretario generale di Federcontribuenti. Buongiorno Loiacono, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, identità digitale, grazie a lei per essere con noi, molto importante questo focus. Identità digitale, SPID e PEC sono tutti strumenti nati proprio per semplificare la nostra vita, lo dicevo poco fa, ma secondo voi, secondo Federcontribuenti, rappresentano un costo aggiuntivo spesso, un ostacolo burocratico e quindi di conseguenza un terreno di disuguaglianza. Ci spiega un po', cioè, perché questo sembra un po' un paradosso, no? Abbiamo davvero questi costi eccessivi e poi un aumento di burocrazia in certe situazioni?
1: Certo, allora diciamo che strumenti concepiti come fattori di semplificazione ad oggi riteniamo che sono divenuti nella pratica condizioni di accesso a servizi, procedimenti, adempimenti e attività aventi rilievo giuridico. Questo significa che il cittadino e l'impresa non si confrontano più con una scelta puramente facoltativa, ma con un'infrastruttura divenuta in molti casi sostanzialmente necessaria. E qui nasce proprio la criticità dall'aumento della necessità di questi strumenti non ha corrisposto un equivalente rafforzamento delle garanzie economiche e contrattuali. L'utente si trova oggi così in una posizione strutturalmente debole e che deve necessariamente utilizzare il servizio, ma esposto significativamente a rincari, a rimodulazioni, a rinnovi onerosi e modifiche delle condizioni economiche.
0: Ecco, cioè ci hanno reso obbligatorio un servizio che però poi dobbiamo pagare di più. E aspetti, aggiungo anche questo, perché poi il problema è a doppio raggio, però almeno avesse semplificato davvero, però mi pare di capire che non è neanche questo che ha ottenuto, no? Questo nuovo modus operandi. Prego.
1: Assolutamente no, perché diciamo che, ben inteso, che non siamo contro la digitalizzazione, ma riteniamo che debba essere governata, cioè quando l'utilizzo di uno strumento diventa presupposto per esercitare un diritto, adempiere a un obbligo, partecipare a una qualsiasi procedura, quel servizio non può essere trattato come un prodotto commerciale qualsiasi, occorre trasparenza, stabilità contrattuale. Oggi si parla, riteniamo che ci sia più una compressione della libertà effettiva di scelta dell'utente, cioè da un lato cittadini, professionisti e imprese non possono realisticamente prescindere da determinati strumenti digitali, ma dall'altro si trovano a sostenere canoni, rinnovi e costi accessori, offerte aggregate e condizioni difficilmente confrontabili.
0: Certo.
1: La questione diventa ancora più delicata quando poi questi rincari e queste rimodulazioni mostrano tendenze parallele tra più operatori. Senza contare poi quella che è la difficoltà sostanziale nell'accesso proprio a questo tipo di digitalizzazione, quindi dove ci si trova esposti magari all'acquisto di uno smartphone. Certamente voglio specificare, non che lo stesso sia obbligatorio, ma possiamo dire che nella vita concreta...
0: No, però poi ti porta, tutto quello che dobbiamo fare porta a dover comprare, non è che ci dicono devi comprare lo smartphone, certo, assolutamente.
1: E certo, perché un numero crescente di procedure viene progettato attorno all'utilizzo di applicazioni, autenticazione a più fattori, codici OTP e strumenti mobili. Per un cittadino giovane questo può apparire normale, ma per un anziano può diventare, a nostro avviso, un ostacolo molto serio. I dati ISTAT, ricordiamo che sono eloquenti, soltanto nel 2025 solo il 27,4% delle persone tra 65 e 74 anni disponeva di competenze digitali almeno di base. con una media nazionale del 54%.
0: E c'è ancora questa differenza, no? Ci sono ancora effettivamente delle persone che fanno fatica. Vabbè, lì dovremmo agire con una maggiore formazione, però ovviamente se poi siamo obbligati e nessuno ci aiuta, anche qui arriviamo al paradosso iniziale, dico bene, lo Iacono?
1: Certamente, anche perché il progresso tecnologico ha una funzione socialmente positiva, ben intesa, soltanto se amplia però l'accesso ai diritti e ai servizi. Quando invece impone nuovi requisiti economici, tecnici o cognitivi, e senza avere chiaramente un sostegno concreto, può produrre solo nuove forme di esclusioni. La digitalizzazione non può essere valutata soltanto in termini di efficienza tecnologica, deve essere misurata anche sulla sua capacità di garantire a tutti un accesso effettivo e non veramente teorico ai diritti.
0: Ecco, voi chiedete effettivamente una revisione urgente dei costi, delle modalità di accesso e delle tutele per i contribuenti. In che modo? Cioè, come state portando avanti questa battaglia, che poi è una battaglia di equità e di diritti per tutti?
1: Certo, noi non chiediamo semplicemente un prezzo amministrativo per ogni servizio, chiediamo una strategia più articolata. Primo, una modalità realmente gratuita e accessibile per l'identificazione digitale necessaria all'esercizio dei diritti fondamentali e all'accesso ai servizi pubblici. Mi vorrà obiettare che esiste la CIE, sì, senza altro pagamento, pagando i 16 euro.
0: Certo, vero,
1: senza
0: vero.
1: Contare che tanti strumenti ancora non sono dotati, quindi del doppio utilizzo dello SPID piuttosto che della CIE, quindi ben inteso, quindi deve essere comunque sia o ci deve essere uno strumento che deve essere gratuito. Secondo, chiediamo degli obblighi di trasparenza che mostrino il costo totale del servizio su più anni, non soltanto il prezzo promozionale iniziale, perché molto spesso ci ritroviamo che inizialmente sembra un costo sicuramente vantaggioso, proiettato nel lungo periodo invece diventa particolarmente oneroso e naturalmente non è poi così facile cambiare operatore, perché naturalmente se si è comunicato, immaginiamo che un'impresa si è comunicato una PEC, lei si immagina in qualche maniera poi a dover necessariamente spostare tutto quello che è naturalmente l'indotto di un'impresa.
0: Ma certo. Senta, leggevo che oggi un cittadino arriva a spendere circa 100 euro l'anno, un imprenditore può superare i 1000 euro, ovviamente per le imprese il prezzo è molto più elevato. E qui voi avete detto, insomma, si rischia di cioè che il digitale, cioè l'identità digitale, non sia un diritto abilitante, cioè che possa aiutarci nella vita quotidiana, ma diventi un pedaggio, cioè un lusso quasi, no? Perché poi diciamo, e chi non li ha questi soldi? Dico bene, in conclusione, una battuta finale.
1: Assolutamente sì, perché non stiamo parlando di un costo fisso, universale, sostenuto indistintamente da ogni cittadino e da ogni impresa. Si tratta di un costo potenziale complessivo che dipende dal numero e dal tipo di servizi utilizzati. Per un privato possono sommarsi identità digitale, PEC, firma digitale, procedure di riconoscimento e altri servizi accessori. Per un'impresa il costo può crescere considerevolmente quando ci sono più firme, più utenti,
0: certo,
1: PEC multiple,
0: certo,
1: sistemi di conservazione, gestione di documentazione, fatturazione elettronica e altri strumenti digitali indispensabili all'operatività. Quindi questo è
0: manca
1: una rappresentazione chiara del costo complessivo della compliance digitale, a nostro avviso, a tutt'oggi.
0: No, ma era importante fare questo approfondimento, perché altrimenti poi noi non ci ricordiamo nemmeno, no, lo Iacono, che abbiamo questi canoni fissi da pagare, cioè sono proprio le spese che poi diventano come dire inevitabili e che diciamo vabbè le paghiamo, punto, che poi ci sballano anche la gestione dei nostri soldi. Quindi è importante, soprattutto perché qui siamo obbligati a usufruire di questi servizi, non è che possiamo scegliere. Finché si può scegliere, no, ecco, allora uno sì, dica.
1: Certo, perché diventa necessario per esercitare un diritto, comunque ha un obbligo imposto dallo Stato.
0: Appunto.
1: E quindi ci deve essere almeno una modalità essenziale gratuita o con quantomeno economicamente sostenibile.
0: No, certo, ci torneremo. La ringrazio e la saluto da lo Iacono, segretario generale di Federcontribuenti, però insomma abbiamo acceso la lampadina anche su questo e poi ci torneremo. Allora, ultima parte dedicata della puntata a Work in Progress, la nostra rubrica sugli annunci di lavoro. Ascoltiamo Paul McCartney.

0: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
1: E questa settimana ci sono 840 annunci, almeno se andate a consultare il sito afolmet.it li trovate. Noi facciamo un po' di sintesi, raccontiamo un po' cosa si cerca in questo caldo periodo di metà luglio. Trova lavoro @afolmet.it è la mail per avere qualsiasi tipo di informazione. Questa è una rubrica che ogni lunedì è presente in Next Economy e in collaborazione con Afol Metropolitana. Con noi Maria Grazia Pietrini, la responsabile del servizio incontro domanda offerta proprio di Afol Metropolitana. Ciao Maria Grazia, buongiorno.
2: Ciao Manuela, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Buongiorno. Allora, tanti annunci, e chiaramente tu ci dicevi anche nelle scorse puntate che questo è un periodo anche un po' scarico, se vogliamo, però insomma di spunti ce ne sono sempre parecchi. Cominciamo.
2: Ok, cominciamo. Allora, 840 annunci, di cui 214 a Milano e 609 nell'Interland milanese, perché copre, diciamo, un po' soprattutto l'area della città metropolitana. Allora, abbiamo, tra l'altro prima di iniziare volevo darvi un paio di spunti di webinar di orientamento gratuiti, perché questo è un momento, diciamo, anche per ripensarsi un po' e quindi magari definire un progetto professionale. Sono webinar gratuiti molto utili che rimandano poi anche a tutta una serie di servizi e strumenti. Ad esempio, domani 14 luglio dalle 11 alle 12 c'è un webinar come individuare strategie efficaci per cercare lavoro, quindi un po' di pillole di orientamento sulla ricerca attiva, come utilizzare le foto, insomma un po' di pillole su come proporsi sul mercato del lavoro e come magari fare networking per ricercare il lavoro. Poi giovedì 16 dalle 11 alle 12 c'è un webinar su appunto anche qui soprattutto su CV, lettera e colloquio di lavoro, quindi consigli su come presentarsi, su come elaborare un buon CV chiaro e personalizzato, una buona lettera di presentazione e come presentarsi ai colloqui. Poi invece mercoledì 22 dalle 11 alle 12 progetta il tuo futuro, formazione e opportunità per chi sta ripensando se vuole valutare tutte le proposte formative, che parliamo anche di ITS e ACTS, quindi post diploma e professionalizzante finalizzato all'inserimento del lavoro, quindi dove trovare tutte le informazioni su quello che offre, diciamo, il mondo della formazione per inserirsi nel mercato del lavoro. Okay. Venerdì 17, l'ultimo, dalle 11 alle 12.30 riparti da te risorse e talenti. Questo è un webinar pensato per chi è un po' lontano dal mercato del lavoro e quindi diciamo per riattivarsi oppure non si è mai attivato e quindi per attivarsi nel mercato del lavoro. Questi sono diciamo webinar che si trovano nel sito sempre afolmet.it alla pagina orientamento. Si trovano quindi tutte le specifiche coi calendari e c'è un form per registrarsi, poi si riceve un link per partecipare. Quindi in questo mese, diciamo, è molto utile anche partecipare a queste pillole di orientamento. Poi partiamo invece con le ricerche.
1: Certo.
2: Allora, parto da due ricerche di tirocinio, di stage, dove si fa formazione on the job. Allora, questa, la prima è la sede a Gessate, sono tre stage come operatore e operatrice di produzione, tecnico, quindi produzione specializzata. E l'azienda è ResiTape, che è una ottima organizzazione, che è la ricerca appunto di tre risorse da inserire nei reparti del processo produttivo. Soprattutto i reparti coinvolti sono pigmentazione, estrusione, taglio e packaging. Sono 6 mesi di tirocinio finalizzati l'assunzione proprio per con affiancamento e formazione per diciamo poi essere assunti a tempo indeterminato. Allora, è un full time 39 ore settimanali, sono due turni, 6:14:30, 13:30-22, e l'indennità parte da 850 euro mensili più il buono pasta. Questo per 6 mesi, ma poi appunto è prevista l'assunzione, sono 3 posizioni. Poi invece a RO, sempre in stage, Junior Professional Category Specialist Internship, che è all'interno dell'azienda Kärcher Italia. E cosa è richiesto? È richiesta una laurea triennale in economia, uh-huh, indispensabile, sì, un master in marketing preferibile, ottima conoscenza dell'inglese e appunto un tirocinio, anche questo, di formazione finalizzato poi all'assunzione, comunque l'orario è 40 ore settimanali, e l'indennità è di 1000 euro al mese più 7 euro di ticket. Quindi queste sono 2 posizioni proprio che abbiamo scelto, di stage ma finalizzato, di formazione on the job. Poi passiamo invece alla selezione che abbiamo fatto per
1: le aziende
2: che ricercano.
1: Vai.
2: 3 minuti. Allora, a Milano idraulico, indeterminato, in zona opera, azienda specializzata in installazione di impianti elettrici industriali. Allora, quello che è richiesto è un'esperienza nel ruolo, non specificato di quanto, un po' di esperienza, conoscenza normativa della sicurezza, ed è un full time 40 ore con una retribuzione di 2500 mensili. E sono previste trasferte. Il contratto collettivo metalmeccanico. Poi abbiamo magazziniere settore produzione, è un determinato di 12 mesi ma finalizzato, di lavoro in Milano, zona Crescenzago. L'azienda è un'azienda di produzione e forniture di tende tecniche relativi componenti. Cosa è richiesto? Esperienza come magazziniere, preferibilmente la patente C per la consegna dei prodotti. È un full time 8-13-18, contratto collettivo metalmeccanico, e il livello è il secondo livello del contratto metalmeccanico. Poi abbiamo a Castano Primo la richiesta per un commerciale o una commerciale Italia Estero per l'azienda Eurotroll SPA. È un tempo determinato ma finalizzato all'inserimento. La sede di lavoro a Castano Primo. Eurotroll è un'azienda che si occupa di commercio all'ingrosso di componenti per le acque primarie. Cosa è richiesto? Preferibilmente esperienza, ma preferibile, indispensabile conoscenza dell'inglese fluente, la patente B e la predisposizione a viaggiare. È un full time commercio in contratto collettivo, la RALA 38.000 più auto aziendale e buoni pasto. Questo. Poi passiamo, sì, invece a Zibido San Giacomo, progettista CAD e CAM per una fonderie maestre, che è raro ci capitino. Allora, fonderie maestre a Zibido San Giacomo, richiede, è un'azienda leader nella presso fusione alluminio e zana per il settore automotive. Cosa richiede come requisiti? La conoscenza della progettazione meccanica 3D con software di modellazione Inventor, SolidWorks e CATIA. È un full time, 40 ore, e metalmeccanico con FAPI il contratto, la RALA 28-30.000 più buoni pasto, 5 okay. euro.
1: Ok, abbiamo quasi finito. Io direi, magari riepiloghiamo come fare, sì, mettersi in contatto con voi, sì, Maria Grazia.
2: Allora, il sito è afolmet.it, la pagina offerte di lavoro. Per i webinar la pagina è orientamenti, ci si può registrare. Per quanto riguarda invece le offerte di lavoro, abbiamo detto sono più di 800, si fa una ricerca per parola, ma anche per sede, anche contemporaneamente, si valuta e visualizza l'annuncio, che è molto sintetico e comprende tutte le informazioni necessarie, tra cui la RALA, che per la trasparenza salariale adesso è obbligatoria, ma noi l'abbiamo, diciamo, sempre messa, sì, e ci si candida in pochi click, inserendo inserendo il proprio CV, che preferibilmente deve avere il formato Word o PDF, okay, perché il sistema di incrocio legge all'interno
1: aiuta
2: del CV.
1: Questo, ecco, vedi, questa è una, ecco, queste sono informazioni importanti, anche il resto, però chiaramente se c'è facile accesso, poi i nostri amici possono trovare tutto sul sito, che ripeto anche io, a folmet.it. Grazie Maria Grazia Pietrini, ci sentiamo la prossima settimana e noi così chiudiamo la puntata di oggi di Next Economy. Grazie anche a Samuele Campochiaro, a Daniela Vindini in redazione, a voi. Ci risentiamo domani dopo le 11 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ora il timone delle 13 con Paolo Sergio. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 13 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Transiti azzerati nello stretto di Hormuz dopo la ripresa dei raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, coinvolti Bahrain, Kuwait e Giordania. Diplomazia e servizi al lavoro dopo la lista della vendetta uscita da Teheran, che vede anche la Meloni tra i leader minacciati. Nuova ondata di caldo soffocante. Si prospetta ancora una settimana da record in Italia e in Europa, dove anche incubo incendi. MotoGP in Germania, trionfa Marquez, il pilota della Ducati ora vede la vetta.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessio Galea e Lorenzo Villanetti. Stati Uniti e Iran, Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. E le guardie rivoluzionarie islamiche, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Ho appena parlato con i negoziatori israeliani e libanesi per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma dimostra quanto l'Italia sia protagonista nelle azioni di pace in Medio Oriente. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, arrivando al Consiglio Esteri a Bruxelles e commentando i negoziati che si svolgeranno in Italia il prossimo 15 e 16 luglio. Intanto la Premier Meloni oggi prende parte ai funerali dell'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro. Ha cambiato il corso della storia della propria nazione il messaggio di cordoglio della Premier. Secondo indiscrezioni stampa ci sarebbero stati contatti tra Roma e Teheran. Meloni non è nel mirino del regime, il chiarimento dopo la pubblicazione di una cosiddetta lista della vendetta da parte di un organo di stampa iraniano che ha allarmato i leader di diversi paesi.
9: Minacce di morte, tutte da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano, tra i più diffusi in Iran e considerato vicino l'ala più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
8: Inizia una nuova settimana di caldo record, sia in Italia che in gran parte d'Europa. In Sardegna si temono picchi di 42 gradi. In Francia, dove sono stati annullati molti eventi della festa nazionale, è incubo incendi. In fumo oltre 800 ettari alle porte di Parigi. In Spagna è sotto controllo il maxi incendio in Andalusia, che ha provocato 12 morti e 23 dispersi. Ma facciamo il punto nel servizio.
3: Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna in emergenza per la nuova bolla di caldo che interessa il cuore dell'Europa e fa i conti con temperature record, incendi, siccità e città difficili da vivere dove i sistemi sanitari vanno in affanno. Nella penisola questa nuova ondata dell'anticiclone subtropicale porta temperature superiori ai 40 gradi per tutta la settimana, soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra martedì e mercoledì la fase più acuta, con picchi di 42 gradi in alcune aree della Sardegna. Sul versante francese molti eventi per la festa nazionale del 14 luglio sono stati annullati, chiusi Louvre e la Tour Eiffel, con 37 dipartimenti in allerta rossa. Inoltre, un enorme incendio ha già bruciato oltre 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. In Spagna, la tragedia del fuoco nella provincia di Almeria ha provocato 12 morti e 23 dispersi. Il vasto rogo nei boschi andalusi è stato stabilizzato solamente nelle ultime ore. Numeri da record anche in Germania, con 99 morti per annegamento solo nel mese di giugno. Fra Galles e Inghilterra, stimano gli specialisti oltremanica del Met Office, le condizioni estreme avrebbero contribuito a un incremento della mortalità stimata sino a 2700 vittime, oltre la norma. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
8: 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale verificatasi negli ultimi mesi nel capoluogo siciliano. 7 le persone finite in carcere. Secondo gli inquirenti, sono gli autori e i mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la Banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e dei film seguenti, che si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso, Il seme della follia, tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio. In Germania trionfa la Ducati di Marc Marquez, che dopo la sprint di sabato vince anche la gara lunga. Lo spagnolo, complice anche l'infortunio di Bezzecchi, si porta 18 punti da Martin, leader del mondiale. Lo ascoltiamo Sky.
10: 5 gare fa eravamo 103, sì, adesso siamo qui, ma l'ho detto giovedì, se voglio avere qualcuna chance questo campionato doveva fare qui un weekend perfetto. E lo abbiamo fatto. Sono molto contento, come è andato il weekend.
8: Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
11: Ieri sera assistevo in TV su una delle reti Mediaset, subito dopo naturalmente il successo di Sinner a Wimbledon, ad un paradossale dibattito politico sulle sempre più frequenti ondate di calore che stanno investendo l'Italia e il vecchio continente. Un dibattito tra alcuni esponenti politici, non meteorologi o climatologi, esponenti politici che erano divisi anche sul cercare le responsabilità della situazione che stiamo vivendo. Anche qui destra contro la sinistra, cioè quelli di destra erano d'accordo tra di loro e quelli di sinistra anche tra di loro, ma non erano d'accordo gli uni con gli altri, insomma maggioranza contro opposizione anche sul caldo, un dibattito a mio avviso surreale che però mi ha ricordato anche il vecchio detto, piove governo ladro, evidentemente è questo il senso. Ebbene, forse l'unica ragione di quel dibattito poteva trovarsi nella ricerca di chi è stato più pronto e chi meno nel comprendere gli oggettivi cambiamenti climatici in corso e l'incidenza delle azioni umane su tali drammatici cambiamenti, chi invece ha sempre negato il fenomeno, negando anche la relazione tra causa ed effetto. Allora, buon pomeriggio da Paolo Sergio in diretta da Napoli, in regia Milano oggi c'è Samuele Campochiaro, parleremo di politica oggi, magari anche della posizione politica sul cambiamento climatico, non lo so, magari una puntatina, qualche domanda ai nostri ospiti la farò su questo. Entreremo invece soprattutto nelle questioni più pratiche e concrete nella settimana in cui si discute degli emendamenti alla nuova legge elettorale, parleremo anche delle grane interne a campo largo, soprattutto quello che come previsto insomma fatica a trovare la quadra sulla politica estera. Noi ne parleremo tra poco con l'onorevole Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle, poi sarà con noi subito dopo l'onorevole Piero De Luca del Partito Democratico e poi in chiusura ci sono le notizie dall'estero, non possiamo evitare di parlarne, di analizzare quello che succede nel mondo, il ritorno di fiamma nel Golfo con la guerra tra Stati Uniti e Iran, i nuovi scenari della guerra tra Russia e Ucraina dopo che il presidente ucraino Zelensky ha nuovamente attuato un importante rimpasto di governo. Oggi peraltro ci sono numerosi incontri internazionali tra Bruxelles e Parigi a cui partecipa anche il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, ne parleremo con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi WhatsApp, sia scritti che vocali, 334 11 11 622, adesso Stereophonics Forever.

0: C'è un clima sul quale credo sia possibile, almeno in questo caso, aprire un dibattito politico. È il clima politico che si respira in Italia, un clima sempre più incandescente anche sotto questo aspetto. Oggi è una giornata importante, si apre una settimana fondamentale per la legge elettorale e la campagna elettorale di fatto è già iniziata e ci sono già le prime difficoltà, però di questo parleremo subito dopo. Adesso, a proposito di clima, iniziamo dai sondaggi elettorali che pare mostrerebbero qualche sorpresa. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. I nuovi sondaggi registrano un momento di difficoltà per il governo Meloni sia sul piano della fiducia sia su quello degli equilibri politici. Secondo l'ultima rilevazione EMG per TG3 Linea Notte, la fiducia nell'esecutivo scende al 34%, un punto in meno rispetto alla precedente rilevazione. Il 26% degli intervistati dichiara di avere abbastanza fiducia nel governo e l'8 molta, mentre il 66% esprime un giudizio negativo. Sul fronte delle intenzioni di voto, il centro-sinistra supera, seppur di misura, il centro-destra. L'alleanza composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e Più Europa raggiunge infatti il 43,9% contro il 42,8% della coalizione di governo. Fratelli d'Italia resta comunque il primo partito italiano con il 25%, confermando la leadership di Giorgia Meloni. Alle sue spalle cresce Forza Italia, che sale all'8,8%, mentre la Lega si sferma al 7,4%, confermando una fase di difficoltà che prosegue ormai da diversi mesi. Una parte del consenso del Carroccio continua infatti a spostarsi verso Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci che sta ridisegnando gli equilibri nell'area del centrodestra. Nel campo delle opposizioni, il PD si attesta al 21%, il Movimento 5 Stelle al 12,8% e Alleanza Verdi e Sinistra al 6. I numeri suggeriscono che un'eventuale coalizione unitaria potrebbe oggi risultare competitiva, anche se restano aperte profonde differenze politiche su temi come politica estera, difesa europea e programma di governo. La fotografia offerta dal sondaggio evidenzia quindi un quadro in evoluzione. Da una parte Fratelli d'Italia mantiene la propria posizione dominante, dall'altra cala la fiducia nell'azione dell'esecutivo e si restringe il vantaggio della maggioranza. Saranno la prossima legge di bilancio e le principali sfide economiche e internazionali a chiarire se si tratta di una fisiologica oscillazione nei consensi o dell'inizio di una nuova fase politica. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo Respinti. Noi parlavamo della legge elettorale, della settimana decisiva che si è aperta di fatto oggi scade infatti il termine per il deposito degli emendamenti. Il dibattito e il voto nell'aula della Camera riprenderanno a partire da domani, martedì 14 luglio, e dopo la discussione e il voto sulle pregiudiziali presentate dalle opposizioni, l'Assemblea inizierà a votare i singoli emendamenti. Per l'intero esame del provvedimento in aula alla Camera sono state previste complessivamente 22 ore di tempo contingentato. Insomma, si inizia e poi si saprà quale sarà il risultato. Vi ricordo ancora il numero, il 334-1111-622 per i vostri messaggi. Torniamo alla nostra musica con Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: calendario per la discussione della legge elettorale, lo dicevamo, no? Oggi giornata decisiva, dato di fatto l'alibi e una motivazione giustificativa, se vogliamo, anche al rinvio del secondo appuntamento in piazza che il Campo Largo aveva annunciato con tanta enfasi, lo ricorderete, in occasione del famoso pranzo con selfie cui avevano partecipato Elly Schlein, Giuseppe Conte, Fratoianni e Bonelli. Le ragioni reali però sembrano essere ben altre, e c'è un nodo che è tornato al pettine anche prima del previsto, evidentemente, ed è tornato al pettine proprio in occasione del primo appuntamento in Piazza del Gesù, lo ricorderete, a Napoli. A quanto pare, così dicono le voci di stampa, a Elly Schlein non sarebbero andate giù le parole di Giuseppe Conte sul riarmo e sulla politica estera, in particolare sul sostegno all'Ucraina e sulle sanzioni alla Russia. Lo sappiamo, voglio dire, non è un segreto che la politica estera divide anche all'interno degli stessi schieramenti vari componenti, del resto sono coalizioni, non sono singoli partiti, hanno visioni differenti su alcuni argomenti, però pare che insomma si erano messi d'accordo per non parlare delle cose che dividevano, per dare una sensazione di unità maggiore. Allora cerchiamo di capire che cosa è successo, lo facciamo con l'onorevole Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle. Onorevole, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, l'ascoltavo con attenzione e se mi consente le dico che ho letto con stupore le ricostruzioni pubblicate dal Corriere, anche le sue parole, secondo cui la piazza di Napoli avrebbe avuto questo confronto tra Elly Schlein e Giuseppe Conte rispetto alle parole del presidente Conte dal palco sul riarmo e la minaccia russa di invadere l'Europa. La realtà è che questa cosa non è mai avvenuta. Quello che invece che sappiamo essere avvenuto è il fatto che lì a Napoli c'erano dei lavoratori che avevano grosse difficoltà ad andare avanti e soprattutto davanti a questo governo fermo di fronte alle esigenze dei lavoratori italiani, che non hanno avuto nulla in queste quattro manovre fatte negli ultimi quattro anni da questo governo. Quindi noi li abbiamo giustamente ascoltati, perché questo è quello che bisogna fare, ascoltarli, dare vicinanza e cercare di fare qualcosa anche a Roma con i vari emendamenti che abbiamo proposto a questo governo per migliorare la situazione dei cittadini e delle imprese italiane, e nel mentre si sono intrufolati in questa manifestazione dei politici di un gruppo politico extraparlamentare che hanno strumentalizzato questi lavoratori, erano una quindicina di persone, e hanno creato confusione solo per avere qualche minutino di visibilità sui social. Questo è quello che è accaduto, il resto sono semplicemente delle ricostruzioni.
0: Sono ricostruzioni, però voglio dire, partono da un presupposto reale e io l'ho detto prima, ho detto sia a destra che a sinistra, sia all'interno di tutte e due le coalizioni, parliamo di coalizioni, non di partiti, è normale che ci siano dei punti in cui non ci sono degli accordi, che vanno naturalmente trovati. Al momento però la politica estera divide il centrosinistra quanto il centrodestra, sappiamo le posizioni del ministro Salvini, insomma della Lega rispetto agli alleati nei confronti degli stessi argomenti, Russia, Ucraina e armamenti.
1: Guardi, noi su questo abbiamo avuto sempre una posizione chiara, fin dal primo momento, dallo scoppio di queste guerre. Detto questo, il Movimento 5 Stelle per noi senza temi non esiste, ovviamente, campo progressista che regga, ed è per questo che abbiamo fatto la nostra assemblea sui territori Nova, dove abbiamo raccolto le istanze di cittadini anche non iscritti a partiti politici, nemmeno iscritti al movimento, parliamo di 16.000 persone in 100 province d'Italia. Alla fine di questo percorso ci confronteremo con gli alleati del campo progressista e solo allora noi ce la metteremo tutta affinché possa nascere un programma condiviso con temi che verranno sicuramente sviscerati e su cui siamo ottimisti di trovare una quadra. Poi lavoreremo alle persone che interpreteranno quel tipo di programma e andremo a cercare di vincere queste elezioni.
0: Gubitosa, l'appuntamento di Padova è slittata per motivi legati chiaramente agli impegni parlamentari sulla legge elettorale, fondamentale per tutti naturalmente, soprattutto per il centrosinistra. Oggi scadeva il termine per il deposito degli emendamenti, da domani inizia la discussione, tra l'altro con tempi contingentati, quindi bisognerà essere presenti. E se è slittata, quando e dove si farà? Perché leggevo che forse verrà cambiata anche la location, non più a Padova, forse a Roma.
1: Guardi, io non ho notizie di cambio di date, posso dirle che se qualcosa è slittato è perché oggi siamo impegnati tutta la settimana, non solo oggi, per la legge elettorale alla Camera. Voglio dire su questo che questa è l'unica notizia. La notizia non è che è slittata, diciamo, la data di Padova, ma la notizia è che oggi, mentre i cittadini e le imprese italiane faticano ad arrivare a fine mese, la priorità di Giorgia Meloni è quella di cambiare le regole in corsa per riuscire a rivincere le elezioni. Perché dico cambiare le regole in corsa? Perché da dopo il referendum, quando 15 milioni di italiani hanno suonato la sveglia a questo governo, Giorgia Meloni ha capito che con la legge attuale molto probabilmente, anzi sicuramente, perderebbe le elezioni, ed è quindi per questo che vuole cambiare le regole del gioco. Noi sappiamo quindi che questa legge è sbagliata nel tempismo, perché non è questo, non si cambiano, diciamo, a pochi mesi dalle elezioni le regole del gioco, ma anche nel merito, perché questa legge elettorale porta con sé dei profili anche di incostituzionalità legati al premio di maggioranza, che parliamo di oltre 100 parlamentari slegati dai territori, e l'ultima beffa è anche questa delle preferenze che Giorgio Meloni ha rifilato ai cittadini italiani, perché per mesi Giorgio Meloni e i suoi hanno annunciato che volevano le preferenze, e alla fine la montagna ha partorito un topolino. È notizia di pochi minuti che il loro emendamento sulle preferenze è un emendamento bluff, perché non solo ci saranno dei capolista bloccati, ma addirittura anche i nomi degli altri candidati in lista saranno presenti in ordine che il partito stabilirà, e ci saranno tre preferenze da poter assegnare. Quindi alla fine ci ritroveremo comunque con un Parlamento che sarà dettato
0: di nominati e di eletti.
1: Di nominati, e su questo Giorgio Meloni credo che ha perso un'altra partita interna con la Lega e con Forza Italia, perché stavano ragionando su trovare una quadra, e la quadra è quindi alla fine che saranno delle finte preferenze. Detto questo, noi non è che abbiamo invece presentato come Movimento 5 Stelle un emendamento con una legge elettorale all'interno di questo emendamento che invece prevede delle preferenze, quelle che si entra in cabina elettorale e si esprime e si sceglie il proprio politico. Nemmeno su questo Giorgia Meloni è riuscita ad essere coraggiosa, ad andare fino in fondo.
0: C'è un'altra cosa in un minuto, perché siamo in chiusura, Gubitosa, c'è anche la eventuale indicazione del premier, del candidato premier in scheda elettorale, e questo non potrebbe essere un problema per il campo largo? Bisognerà decidere poi eventualmente chi sarà il candidato premier, e quindi creerebbe difficoltà.
1: No, questo non è un problema, questo è un problema per i cittadini italiani e per il Presidente della Repubblica, che si ritroverà con un premier che è stato scelto ovviamente e votato dai cittadini, ma in una Repubblica parlamentare dove il Presidente della Repubblica dà l'incarico al Presidente del Consiglio, che poi trova

0: Magari ci aggiorniamo dopo questa settimana che sarà, insomma, grazie. Da qualche cosa uscirà. Grazie mille, grazie all'onorevole Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle. Ci sono le previsioni del tempo, importantissime anche quelle. Da lì siamo partiti, dal caldo record che ci aspetta nei prossimi due giorni. Restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 32 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale torna a rafforzarsi sul bacino del Mediterraneo e sul nostro paese, portando temperature elevate. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da condizioni di stabilità ovunque, solo sui rilievi alpini saranno possibili annuvolamenti ma con un basso rischio di piogge o temporali. In serata e nella prossima notte cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Valori termici in rialzo con punte di 38 gradi in Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
7: Come faccio sempre, ogni tanto appena ho un po' di tempo, naturalmente do uno sguardo alle prime pagine alle home page dei quotidiani online. C'è una notizia inquietante su Repubblica, sul sito di Repubblica, che parla di un presunto spionaggio e sabotaggio. Parigi denuncia un vasto attacco cyber di Mosca contro l'Europa, Francia e Germania convocano gli ambasciatori. Ma ci sono notizie dall'estero, anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, che invece punta su una notizia esclusiva, a quanto pare, su una sciagura aerea mancata per 2 secondi. Volo Wizz Air Londra-Atene, l'errore di calcolo dei piloti e il disastro aereo sfiorato appunto per 2 secondi. È successo all'aeroporto di Luton nell'aprile 2025, ma la vicenda è stata resa nota solo nei giorni scorsi. La compagnia ha parlato di un episodio isolato, naturalmente lo crediamo sicuramente in questo, perché la combinazione di 2 secondi per evitare un incidente, se fosse stato ripetuto più volte magari ci capita anche l'incidente davvero. Noi poco fa abbiamo parlato di politica, delle presunte spaccature nel campo largo, soprattutto sulla politica estera, ma anche della legge elettorale. Oggi scade il termine per il deposito degli

emendamenti e da domani si riprende il dibattito in aula alla Camera. Ne abbiamo parlato poco fa con l'onorevole Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle, torneremo su questi argomenti tra poco anche con l'onorevole Piero De Luca del PD, ma ci sono anche le notizie dall'estero, la recrudescenza della guerra nel Golfo con la guerra tra Stati Uniti e Iran, i nuovi scenari della guerra tra Russia e Ucraina dopo che il presidente ucraino Zelensky ha deciso di un nuovo rimpasto di governo a meno di un anno da quando era stata nominata anche la premier. E oggi peraltro ci sono numerosi appuntamenti istituzionali, è presente il nostro ministro degli esteri e si sta dividendo tra Bruxelles questa mattina e Parigi nel pomeriggio. Noi ne parleremo con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, cercheremo anche di capire l'evoluzione, la portata della nuova guerra nel Golfo, soprattutto quella che ci preoccupa in questo momento di più, ma sicuramente anche quello che succede in Europa è preoccupante. Adesso la musica, Kid Rock, All Summer Long.

0: Che tempo che fa, mi verrebbe da dire, anche se non voglio rubare per carità la parola e il titolo di una trasmissione televisiva. Ieri lo dicevo, no? Ho assistito a un dialogo paradossale, no? Un dibattito politico tra destra e sinistra per chi fosse responsabile del caldo estremo che stiamo vivendo. Poi alla fine, insomma, ho cercato di capire quale potesse essere la ragione per la quale da un lato c'è sempre il centro-sinistra e dall'altro lato il centro-destra, anche su argomenti che di fatto di politica dovrebbero aver poco. Certo, magari l'intuizione di aver capito prima che il cambiamento politico era da arginare con scelte, il cambiamento climatico era da arginare con scelte politiche, e forse quello dà ragione a chi è dalla parte, chi magari è meno negazionista degli altri. Ma c'è un clima incandescente dal punto di vista politico in Italia, anche perché oggi si apre una settimana davvero importante per quanto riguarda la legge elettorale. Ne abbiamo parlato poco fa con l'onorevole Gubitosa del Movimento 5 Stelle. Adesso al telefono con noi c'è l'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico. De Luca, bentornato, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, De Luca, insomma, dicevo, no, il clima è caldo il clima, quello meteorologico, ma anche quello politico. Ma invece all'interno della coalizione, del campo largo, il campo progressista, adesso ho perso un po' il tempo, io direi, non so, come ci chiamiamo, campo progressista o campo largo va bene?
1: Va bene, centrosinistra, campo progressista.
0: Beh, centrosinistra,
1: come ritiene,
0: magari il Movimento 5 Stelle.
1: Sono molto interessati, alle denominazioni, più ai contenuti delle proposte, ovviamente.
0: Certo, a volte anche per capirci. Comunque diciamo campo progressista, altrimenti il Movimento 5 Stelle creiamo un altro motivo di polemica. Ecco, ci sono, io lo dicevo anche prima, introducendo l'onorevole Cubitosa, è normale che ci siano delle diverse vedute, no, all'interno dei vari singoli partiti che compongono una coalizione, altrimenti non sarebbe una coalizione, sarebbe un altro partito, e questo è chiaro. Ed è chiaro anche che la politica estera divide entrambi gli schieramenti. Da un lato c'è il nodo, no, e la spina nel fianco della Lega. Dall'altra parte, certo, PD e Movimento 5 Stelle non hanno una visione facilmente, diciamo, convergente sugli aspetti della politica estera. È uscita questa dichiarazione, insomma, questa questione. Il Corriere della Sera aveva rilanciato, Elly Schlein si sarebbe risentita delle parole dette da Giuseppe Conte, e l'onorevole Gubitosa ha detto di noi. Lei che mi dice?
1: Ma allora, diciamo che innanzitutto noi stiamo mettendo in campo da ormai quasi 4 anni un'opposizione seria, rigorosa e responsabile, innanzitutto come Partito Democratico, ma anche come, diciamo, centrosinistra, a questo governo, che dovrebbe essere innanzitutto lui a dover rispondere dei risultati ottenuti. I risultati purtroppo dal nostro punto di vista non ci sono, perché aveva promesso un paese più forte, più sicuro, più stabile, e ci sta consegnando dopo 4 anni di governo un paese più povero, un paese più fragile, un paese irrilevante a livello internazionale, un paese anche meno sicuro da un punto di vista anche della serenità di vita nei quartieri. Abbiamo tematiche drammatiche di cui ci dovrebbe occupare: i salari che sono diminuiti di 8 punti al 2021, milioni di italiani, 6 che non riescono a curarsi, le bollette più care d'Europa, il trasporto pubblico locale, la sanità con liste attese infinite. E invece vediamo che la destra in queste ore occuperà il Parlamento della legge elettorale, che non è assolutamente la priorità del Paese, e su questo noi ad esempio siamo assolutamente uniti come centrosinistra nel considerare assolutamente sbagliata e irricevibile questa proposta elettorale, per tante ragioni. Innanzitutto perché, come dicevo, non è la priorità del Paese, il centrodestra se ne occupa solo perché prova a modificare una legge attuale che altrimenti, secondo loro, li vedrebbe sconfitti alle prossime elezioni. 2, una proposta elettorale su cui peraltro pure sono divisi, perché come state leggendo in queste ore c'è un emendamento solo di Fratelli d'Italia firmato da Lupi su un'ipotesi mista di capolista bloccate e preferenze, su cui non sono d'accordo né Forza Italia né Lega. e soprattutto è una proposta elettorale che è una sorta di premierato di fatto, che assegna alla maggioranza vincente, alla coalizione vincente, le soglie estremamente pericolose e rischiose, perché rischiano di dare una possibilità di eleggere figure di garanzia, il Presidente della Repubblica, giudici costituzionali in piena autonomia. Insomma, una proposta irricevibile che non è la priorità del Paese e su cui pure la destra in realtà si sta dividendo in queste ore. Ecco, su questo siamo uniti sulle esigenze di occuparci dei salari, della sanità, della crescita, perché è un Paese che è in crollo la produzione industriale da quasi da oltre 3 anni, dei salari, insomma abbiamo tante cose che ci vedono uniti. Come centrosinistra c'è un pezzo di lavoro che dobbiamo ancora fare sulla politica estera, in particolare sull'aggressione della Russia all'Ucraina, su cui noi siamo stati rigorosi e lineari e inattaccabili da questo punto di vista come posizionamento politico del Partito Democratico sin dall'inizio e ancora oggi, a sostegno dell'Ucraina rispetto a un'aggressione ingiustificata che la Russia sta mettendo in campo.
0: Ecco, tutto perfetto naturalmente finché si è all'opposizione, però poi dopo quando si va al governo bisogna davvero avere una visione unica. Come si fa a trovare una quadra, un accordo rispetto ad un argomento, quello della politica estera, che è prioritaria anche rispetto agli argomenti sociali cui faceva riferimento lei? Oggi il ministro degli esteri italiani diviso tra Bruxelles e Parigi, c'è la riunione dei ministri degli esteri, e poi c'è anche quella dei volenterosi. Insomma, su questi argomenti bisogna avere le idee chiare e bisogna andare davvero con un'unità di intenti, altrimenti si rischia, qualora si arrivasse al governo, veramente di dividersi sulle cose importanti.
1: Condivido con lei a tal punto che però contestiamo proprio questo: il governo è diviso e profondamente spaccato proprio su questi temi ed è uno degli elementi che noi stiamo mettendo in evidenza come dato di fragilità del nostro paese e di irrilevanza a livello internazionale, perché come lei ricordava abbiamo la Lega che continua a sostenere anche dal governo posizioni filorusse, filoputiniane, creando imbarazzi anche all'interno della maggioranza e tensioni interne. Io ricordo che la Presidente del Consiglio non ha partecipato a un ultimo vertice in Albania in cui si discuteva del futuro dell'Ucraina e della sicurezza dell'Europa per un ritardo dovuto ad una celebrazione di un francobollo, insomma, che sembrava quasi una scusa per non creare ulteriori spaccature all'interno di un governo che ha una forza e un vicepremier che in realtà sta limitando fortemente l'azione internazionale rispetto al sostegno all'Ucraina e anche spesso alle azioni da mettere in campo sulla difesa comune europea. Noi abbiamo un'idea su cui siamo d'accordo, credo come campo progressista finora, innanzitutto l'idea di una difesa comune europea. Noi a livello europeo dobbiamo lavorare per rafforzare le condizioni affinché ci sia una difesa comune europea e non un riarmo nazionale dei singoli Stati membri, che sarebbe inefficace, dispendioso e non in grado di assicurare quella sicurezza e autonomia strategica di cui l'Europa ha bisogno. Su questo abbiamo una, credo, unità di intenti. C'è il rapporto ovviamente in questa fase rispetto alle modalità con le quali si continua e si debba continuare a sostenere l'Ucraina. Noi siamo convinti che dobbiamo continuare a sostenere con tutte le forme di assistenza necessarie, anche militari se indispensabili, chiedere alla Russia un immediato cessate il fuoco e aprire un'iniziativa diplomatica, questo sì che manca, chiedere un surplus, uno slancio, un'iniziativa diplomatica anche all'Europa che finora è mancata per una soluzione di pace che porti però non ad una resa ma ad un'intesa giusta, sicura e duratura. E su questo lavoro e su questo piano credo che potremo trovare anche in futuro, augurandoci che questo conflitto termini il prima possibile, ovviamente, delle sintonie all'interno dei punti in comune all'interno della maggioranza. Del resto, chiudo su questo: quando abbiamo governato col centro-sinistra abbiamo ottenuto il Next Generation EU, uno strumento che non era mai stato realizzato a livello europeo. Noi abbiamo portato 200 miliardi di euro, a proposito di europeismo, a destra lo stanno rallentando nell'attuazione della spesa e ci hanno portato invece consegnato i dazi da parte di Trump per la ambiguità e la subalternità nei confronti di Trump a livello europeo ed internazionale. C'è una differenza tra il centrodestra e il centrosinistra.
0: È evidente, è quello sì. Il problema è che a volte ci sono differenze anche all'interno delle stesse anime, però lei l'ha spiegato benissimo, certo. Almeno sui punti della politica estera, su quelli sui quali si è d'accordo. Mi sembra un po' un punto di partenza, però bisogna approfondirlo. Evidentemente, grazie a lei, grazie all'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico. Insomma, tante cose di cui discutere ancora, evidentemente la campagna elettorale sarà lunga. 334 11 11 622, il numero per interagire con noi, se volete, attraverso i vostri messaggi WhatsApp, sia scritti che vocali. Adesso ancora musica, The Weeknd, Cry For Me.

0: Fin qui la politica interna, abbiamo archiviato insomma la pagina di politica interna, adesso ci occupiamo invece della pagina degli esteri, delle questioni internazionali sempre più scottanti e sempre più preoccupanti, perché è riscoppiata la guerra nel Golfo di fatto, anche se Trump insomma in qualche modo vorrebbe limitare la questione a scaramucce e anche a reazioni di comportamenti che lui definisce malati da parte di Teheran. E poi c'è la questione della guerra in Europa, quella tra Russia e Ucraina, e le ultime notizie tra l'altro che vi leggevo prima, che sono pubblicate anche su alcuni quotidiani, edizioni online dei quotidiani italiani, in home page il conflitto spionaggio e sabotaggio, Parigi denuncia un vasto attacco cyber di Mosca contro l'Europa, Francia e Germania convocano gli ambasciatori. Insomma il clima è sempre più infuocato e il timore anche di uno scontro diretto tra Russia e NATO si fa sempre più concreto, ci auguriamo di no. Allora lo chiediamo ad un esperto, Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, bentornato Scaglione, buon pomeriggio.
1: E buon pomeriggio a tutti voi e grazie per questo invito.
0: Allora, non è, voglio dire, una novità, no, della questione di spionaggio, di cyberattacchi da parte della Russia nei confronti dei paesi europei, dei paesi occidentali, però insomma qual è la novità secondo lei nella reazione di Francia e Germania, il fatto di averlo scoperto e di averli presi con le mani nel sacco?
1: Ma io credo che la novità soprattutto sia nel fatto che diciamo l'Occidente, per usare un termine molto generico, ma comunque i paesi occidentali hanno deciso di alzare un po' i toni, nella convinzione che quanto sta avvenendo sul campo di battaglia, ovvero con queste incursioni ucraine sempre più efficaci, sempre più profonde nel territorio della Russia, ecco, questa è una fase in cui forse ci sta ad alzare i toni per cercare sempre come al solito di raggiungere l'obiettivo di portare la Russia a un tavolo negoziale in termini più ragionevoli dal punto di vista dell'Occidente. Da questo punto di vista metterei insieme alle reazioni a questi attacchi hacker sia il cambio delle regole di ingaggio sul Baltico, dove ai pattugliamenti della NATO è stata data più libertà di intervenire proprio anche con le armi contro oggetti volanti intrusi e considerati minacciosi, e anche la riunione dei cosiddetti volenterosi che hanno rinnovato tutto il loro proposito di sostenere l'Ucraina contro la Russia.
0: Tra l'altro oggi nuova puntata della riunione dei volenterosi a Parigi, c'è l'appuntamento, tant'è che Tajani deve dividersi nella stessa giornata tra Bruxelles nel Consiglio europeo e poi il forum di alto livello con il Consiglio di cooperazione del Golfo, poi deve volare a Parigi proprio per partecipare al vertice antimissili balistici, insomma un tema che riguarda non soltanto evidentemente l'Ucraina, ma riguarda da vicino l'Europa e anche molti dei paesi della NATO.
1: Sì, sicuramente per quanto riguarda l'Europa e la NATO, e quindi l'Europa dentro la NATO e l'Europa dentro una NATO in cui gli americani tendono a limitare progressivamente il loro impegno, e lì c'è tutto il tema naturalmente del riarmo, che è tutto fatto in funzione antirussa, cioè il senso di questo riarmo è dobbiamo sventare l'ipotesi di un'invasione russa, ipotesi che personalmente mi sembra un po', come dire, eccessiva, ma non importa, questa è stata la decisione politica. Il problema è che appunto si intersecano tanti piani, questo riarmo, chi lo coordina in senso europeo, chi lo dirige eventualmente, la risposta è naturalmente nessuno, ogni paese tende a fare parte a sé, a andare verso un riarmo che è stato in qualche modo dettato dal duo Stati Uniti-NATO per arrivare al 5% del PIL investito in termini di difesa. Però se non c'è un reale coordinamento, c'è un po' di coordinamento per quanto riguarda gli approvvigionamenti proprio di materiale militare, ma poi questo riarmo verso quale direzione debba andare, con quale strategia, con quali propositi, con quali orizzonti, questo è molto molto più vago.
0: Direttore, in Medio Oriente riesplosa, no? Di fatto la guerra tra Stati Uniti e Iran, una guerra che non si era mai in realtà fermata se non per quel periodo, insomma, in cui bisognava firmare il memorandum. Ma adesso che senso ha dibattere sul fatto che lo stretto di Hormuz sia navigabile oppure no? In quelle condizioni cosa cambia in termini di geopolitica internazionale e geoeconomia internazionale?
1: Ma la situazione sembra bloccata in questo scontro tra Stati Uniti e Iran, con Israele che prima era parte attiva e adesso sta un po' lì alla finestra come un falchetto pronto a calare sulla preda. Però in realtà la situazione è in movimento. Per esempio, è molto interessante quello che sta avvenendo sul fronte dello Yemen, dove gli iraniani hanno rotto il blocco aereo che isolava lo Yemen da molti anni ormai, stanno mandando aeroplani. Non a caso oggi sono atterrati due aerei iraniani nell'aeroporto di Sana'a nello Yemen, e poche ore dopo gli sauditi hanno bombardato lo stesso aeroporto. Questo perché l'ipotesi che fanno molti è che gli iraniani stiano riprendendo più che possono i contatti con gli Houthi dello Yemen, per provare poi ad agire anche sullo stretto di Bab el-Mandeb, perché se ci fosse un contemporaneo dello stretto di Hormuz, come di fatto c'è, allora diciamo che la situazione diventerebbe veramente, almeno dal punto di vista della crisi energetica ed economica, pensando all'Europa, diventerebbe molto insidiosa. Quindi c'è un certo movimento in questa crisi che sembra immobile. Purtroppo non è un movimento in direzione di una soluzione del problema, è un movimento invece nella direzione di accentuare il problema, renderlo sempre più complicato. Va detto che quel famoso memorandum d'intesa, se forse l'avessimo letto meglio, con più attenzione, e avessimo avuto meno ansia di vedere in qualche modo trovato un accordo, avremmo capito che era più un libro dei sogni che un vero trattato diplomatico.
0: Ma in un minuto, Trump, insomma, gli attacchi americani a cosa sono finalizzati? Ancora a incutere terrore o veramente ad abbattere definitivamente il regime?
1: Ma quello che le dichiarazioni che escono dal CENTCOM, cioè dal comando centrale americano, che annunciano abbiamo colpito qui, abbiamo colpito là, abbiamo colpito giù, sono tutti indirizzati a dire, e con questo abbiamo degradato ulteriormente la capacità degli iraniani di colpire i paesi vicini, di colpire le navi, eccetera eccetera. Questo è quello che dicono gli americani, insieme alla dichiarazione di aver colpito decine di obiettivi ogni giorno che scatenano le incursioni. Però l'Iran evidentemente una certa capacità di reazione l'ha mantenuta, come si vede dai colpi che porta in giro per il Golfo Persico.
0: E certo, e anche di ricatto appunto nell'interno dello stretto di Hormuz. Grazie Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, grazie naturalmente anche a voi per essere stati con noi, grazie a Samuele Campocchiaro che ha curato la regia, Matteo Respinti in redazione. Vi lascio a Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club, vi do appunto a domani, puntuali come sempre qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare, dalle 13 alle 14. Alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Scricchiola sempre di più in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Benghei ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum siglato tra i due paesi, l'Iran smetterà di attenervisi.
2: Intanto avanti nel sostegno a Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. A Bruxelles invece il Consiglio Esteri, che avrà il compito di discutere delle nuove sanzioni alla Russia e del 21esimo pacchetto di sanzioni.
6: 6 giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Milano perché ritenuti a vario titolo in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Si tratta dello sviluppo delle indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Milano che il 5 e 9 giugno hanno già fermato 2 indagati ritenuti autori materiali dell'accoltellamento mortale.
2: Afa in crescendo sull'Italia a partire da oggi. I due bollini rossi di Firenze e Perugia raddoppiano domani con Brescia e Torino e il 15 si aggiungono anche Bologna, Frosinone e Roma. Tanti bollini arancioni e gialli e 3 soli bollini verdi soltanto oggi a Bari, Catania e Reggio Calabria. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Sempre attivo il numero di pubblica utilità 1500, proteggiamoci dal caldo.
6: Ora parliamo di social. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online, ha dichiarato: accesso graduale e scaglionato per le diverse fasce d'età ai social e altre piattaforme online, quindi se partiamo dai bambini più piccoli niente schermi. Così la presidente, che ha poi continuato: per i bambini sotto i 13 anni accesso ai social solo sotto la supervisione di genitori, tutori, insegnanti e per un tempo limitato. Dai 13 anni in poi accesso graduale su piattaforme se adeguate all'età. Lo stesso vale per gli adolescenti. Von der Leyen ha poi annunciato una proposta europea dopo l'estate.
2: Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nel Race to Turin, centrando già il passe per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
8: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
9: Eccoci in diretta, buon pomeriggio a tutti, io sono Tommaso Lavizzari, oggi non c'è l'Apo De Carlo che ritroveremo domani chiaramente al mio fianco, anzi io, meglio dire, sarò al suo fianco per specificare, per essere corretti nell'esposizione. Oggi però mi sono portato un ospite da casa, un amico, un grande giornalista di Eurosport, è qui con noi Pietro Pisaneschi, buongiorno Pietro.
10: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
9: Allora, tu sei conosciuto dai nostri ascoltatori perché spesso e volentieri ti occupi di ciclismo.
10: Ogni
9: per
10: tanto.
9: Noi, esatto. No, e tu nella vita in generale sempre, tutti i giorni, non solo di quello però.
10: No, perché non solo
9: ti
10: di
9: occupi
10: quello.
9: Anche di cos'è, calcio femminile, telecronista ovviamente. Il tuo ruolo è telecronista, calcio femminile?
10: No, ogni tanto ho fatto anche il calcio femminile, ma praticamente ho fatto di tutto.
9: Ah, sì?
10: A livello di sport, sì, basket, il calcio, tennis.
9: Bene.
10: Sport invernali non tanto.
9: Non tanto. Non tanto.
10: Bene, un tempo mi occupavo anche di NFL, ma poi l'ho abbandonata.
9: Ah, sì?
10: È questione di tempo. Come vedi, faccio a seguire tutto?
9: Scopro anch'io delle cose che non sapevo. Oggi sarai con noi chiaramente per parlare principalmente del Tour de France.
10: Sì.
9: Ma con te vorrei anche affrontare un po' di discorsi legati al momento del ciclismo. E con te anche chiaramente parleremo con altri vari ospiti che dopo vi presenterò, perché adesso dobbiamo andare ad ascoltare The Dichotomy con Dark Side. 334 11 11 622 per scriverci.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi c'è Pietro Pisaneschi. In cabina di regia, come sempre, il nostro mitico Massimo Tedesco. Michele Ceci, che oggi magicamente, quando non c'è l'Apo, c'è Michele Ceci. Io non credo che sia un caso, ragazzi. Io non credo che sia un caso. Secondo me qui c'è proprio, c'è il sospetto. Qua è come un po' come Superman e Clark Kent. Tu chiaramente, Ceci, sei Clark Kent e il nostro Lapo De Carlo è Superman. Allora, caro Pietro, oggi è una puntata molto ricca, perché questo weekend ci ha regalato molte emozioni.
1: Come tutti i lunedì.
0: Esatto, è vero. Come spesso succede il lunedì per noi che ci occupiamo di sport. Tra l'altro, do un'ultima notizia: Roma ufficiale, il rinnovo di Paolo Dybala, prolungamento fino al 2027.
1: Quindi niente Boca.
0: Niente Boca, esatto. Sembrava che dovesse seguire i suoi amici, invece ha deciso di proseguire la Roma nell'anno del centenario. Secondo me è una Roma che si candiderà per lo scudetto. Ne parleremo dopo con Paolo De Paola, con cui affronteremo come argomento il calcio, diciamo, italiano, visto i cambiamenti della FIGC. Con Leonardo Aresi rientreremo nei mondiali, che hanno una piccola pausa, ma domani ci saranno, rinizieranno le semifinali. Poi ci occuperemo chiaramente e ovviamente di tennis con Pellegrino dell'anno, perché sì, il nostro Sinner
1: non vuoi occuparti di tennis, ragazzi, nel 2026,
0: esatto, ragazzi, cioè,
1: non puoi.
0: È veramente il numero uno in assoluto. E chiuderemo con Fabio Fagnani, invece, con cui parleremo di MotoGP, perché è andata, diciamo, a riposo la MotoGP, e ne parleremo sicuramente con te. Chiaramente affronteremo invece il Tour de France e tutto il capitolo legato al ciclismo. Però, per ricapitolare quello che è successo nel weekend, adesso sentiamo la nostra copertina.
2: Ma vieni! Col dritto vincente di Yannick Sinner, una partita che non è stata facile.
3: Lamine Yamal, palla di ritorno sulla corsa, perfetta, Pedro Porro per Dani Olmo, Courtois! La prima volta sì, la seconda no, è proprio Fabian, la scelta di De La Fuente, che paga 1-0. De Bruyne, bel tocco di prima, Castagne mette la palla per Tecchetelare, schiaccia di testa, ancora di testa, come contro gli Stati Uniti. Michel Merino, sempre lui, come col Portogallo, classica esultanza, come suo papà Angel, appena entrato, un'altra volta Merino.
2: Rodriguez, chiude 1-2, buona palla, Ndoi! Era cresciuta la Svizzera, negli ultimi minuti fa 1-1, ha pareggiato la squadra di Yakin. Fondo, serve un appoggio, eccolo, Julian Alvarez, anche lui per il tiro da lì, la fa girare! Julian Alvarez, sotto l'incrocio dei pali, il ragno sa dove sono le ragnatele! Almada, cerca Messi, Almada che alla fine passa, chiusura, Lautaro! Martinez, l'Argentina in semifinale!
4: Rimarca Holland, Schelderup! Un lampo improvviso, Norvegia in vantaggio. Bellingham pareggia l'Inghilterra, Jude Bellingham, controllo, giocata e palla all'angolo, 1-1. Rogers è un ottimo tiratore, Rogers, conclusione, Nyland, Bellingham due volte, Jude Bellingham.
3: Ehi, giù, ancora tu, sempre tu, solo Jude Bellingham.
0: Eccoci, bellissima la copertina di quest'oggi. All'inizio chiaramente Sinner, poi questi mondiali, siamo rientrati in clima calcistico, saranno i primi argomenti appunto legati al calcio italiano. Tu stai seguendo adesso in diretta il raduno del Milan, perché oggi è una giornata particolare. Il Napoli stamattina, adesso in diretta il Milan, e tra pochissimo, credo 14:30, ci sarà anche quello dell'Inter.
1: Sì, ci sarà il primo allenamento del Milan di Amorim alle ore 18. Goncalo Ramos è in città a Milano allo store a comprare la sua maglia, quindi si autocompra. Sì, non si allenerà perché è reduce dal mondiale, chiaramente non tutta la rosa è al completo, ma c'è Gila,
0: esatto, no? Diciamolo, perché
1: Gila,
0: qua poi
1: per carità,
0: no?
1: Assolutamente, pronunce fondamentali,
0: esatto.
1: E è presente Cardinale.
0: Ma
1: per
0: ti
1: la
0: piace,
1: prima
0: tu,
1: volta
0: tu, possiamo dichiararlo che tu sei tifoso milanista.
1: Beh,
0: possiamo dirlo, sì. No, magari tu dici no, che ti piace questo nuovo Milan che si sta formando.
1: Io aspetto di vederlo in campo. sinceramente non fino a che non lo vedo in campo e lo valuto per un po' di partite, io solitamente aspetto fino a novembre a dare un giudizio della squadra.
0: Io dico sempre che secondo me le prime 10 giornate servono,
1: sì, le prime 10 giornate, anche se ad esempio lo scorso anno con il Milan di Allegri già all'inizio si era un po' capito, no? dove saremmo andati a parare,
0: in tutti i sensi,
1: in tutti i sensi. Però non, anche la scelta di Amorim io voglio valutarla, aspetto di vederlo giocare. Certo è che il cambio, se dobbiamo valutare queste prime notizie che arrivano, ci sono vari live, io sto leggendo quello di Andrea Ramazzotti,
0: certo,
1: vicinanza
0: certo,
1: anche territoriale, certo. Toscana, sulla Gazzetta, però ecco, è la prima volta che Cardinale è presente fin dalla mattina.
0: Arrivato tra l'altro
1: in elicottero.
0: Leggevo un po' che per rievangare i vecchi fasti di un Milan che ormai non c'è più da
1: con gli arrivi in elicottero
0: tempo.
1: Dei esatto, presidenti, esatto. Ma anche in altre realtà,
0: sì, certo,
1: no? Non
0: certo.
1: Solo al Milan si arrivava in elicottero, ad esempio famosissimi quelli della Juventus con l'avvocato,
0: l'avvocato
1: si lasciava anche a qualche dichiarazione che poi appariva sulle pagine del giornale, tipo quando Pellegrini fu presidente dell'Inter e Agnelli disse: hanno detto che il mio cuoco ha comprato l'Inter, il nostro cuoco,
0: ah, sì,
1: perché
0: era
1: delle mense della Fiat,
0: è vero.
1: Si lasciava con queste battute. Era bello anche per questo.
0: Era un calcio molto più romantico, molto più poetico, proprio perché c'erano anche questi scambi di battute tra tifosi che erano personaggi incredibili. Mi ricordo, io avevo una passione particolare, visto che tu sei toscano, per Romeo Anconetani, celebre presidente del Pisa. E a proposito di presidenti e di squadre toscane, anche la Fiorentina si sta muovendo molto bene sul mercato, sembra che stia facendo una squadra importante.
1: Beh,
0: è un gran colpo.
1: A
0: tra
1: Firenze,
0: l'altro dicono soffiato proprio al Milan, all'In Extremis.
1: Io guarda, me lo sarei aspettato in rossonero, era uno dei giocatori che mi sarebbe piaciuto vedere, perché contro il Milan al ritorno a San Siro è stato uno dei più belli dal punto di vista calcistico che ho visto, anche contro l'Inter si è comportato bene. Evidentemente San Siro
0: lo accende, c'è l'aria buona, è espressione di personalità quando un giocatore si accende a San Siro. E a tal proposito anche Zaniolo, che sembra addirittura oggetto di mercato proprio tra Juventus e Milan, è una notizia di un'indiscrezione più che una notizia di ieri sera. Però non ti ho fatto una domanda, perché sarà l'argomento che affronteremo con il primo ospite, che è Paolo De Paola. Tra pochissimo ci sentiremo, scriveteci anzi già in diretta al 334 11 11 622 che cosa ne pensate delle scelte di Malagò a proposito di FIGC, Paolo Maldini, Leonardo, capiremo chi è il CT, anzi scriveteci se vi piacerebbe addirittura avere un Guardiola come allenatore. Adesso cercheremo di stimolare un po' Paolo De Paola, che non si tiene mai niente per sé, e quindi speriamo che sia un po' polemico, così accendiamo un po' il dibattito. Adesso però andiamo a sentirci Malcolm Todd con Breathe, è corretto? Allora ci sentiamo tra poco, 334 11 11 622.

0: eccoci di nuovo in diretta a Sport Club, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per scriverci in diretta. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me al mio fianco oggi ospite speciale Pietro Pisaneschi, con cui dopo affronteremo anche l'argomento ciclismo e Tour de France. Ma il primo argomento, il primo personaggio, il momento più lieto anzi della nostra trasmissione del lunedì è Paolo De Paola. Buon pomeriggio Paolo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi, ciao Tommaso, un saluto a tutti.
0: Ciao ciao, allora io inizio subito a gamba tesa perché voglio sapere da te che cosa ne pensi di questa scelta di Malagò, che ha scelto finalmente, anzi più che scegliere ha convinto Maldini, e Maldini si è portato Leonardo. Sono neutro, per cui vai.
1: Ah, guarda, vedete la verità, mi sembra veramente una cosa ridicola, ridicola. E il ruolo di DT o DDT come vuoi della nazionale non ha alcun senso, e tantomeno quello dell'advisor, perché ci sono, diciamo, delle seconde linee che devono rimanere nascoste, che sono sotto la responsabilità del presidente federale, che devono essere dei suggeritori, ma l'immagine, la responsabilità per ogni azione, anche i risultati della nazionale di calcio, devono attenere al presidente federale. Quindi non è che il presidente federale, nominando un direttore tecnico, in qualche modo scarica su di lui una parte di responsabilità per le scelte tecniche che attengono assolutamente al presidente Malagò. Allora, io lo dico con chiarezza, io sono stufo di questa politica romana. Io ci sono stato a Roma e devo dire la verità, è una giungla di interessi, di appartenenze, di favori, di cose insulse di cui il resto d'Italia non ne ha coscienza. Allora, anche questo modo di interpretare da piacioni, no? Guarda, facci caso, è tutto un gruppo anche esteticamente gradevole, no?
0: Sono d'accordissimo.
1: Lo stesso Malagò, Maldini, sì. Leonardo, ma a che serve sto gruppetto di piacioni per far vedere che si sono occupate delle cariche? Malagò, hai voluto fare il presidente federale, hai voluto questa bicicletta, beh, la pedali fino in fondo. Non è che uno può dire, ma io non sono esperto di calcio, ma che vuol dire? Allora perché ti sei candidato?
0: Ma
1: se non sei un esperto di calcio, lascia fare chi è esperto di calcio. Quindi hai voluto questa bicicletta, la responsabilità è solo tua. Quindi per me è un grande pastrocchio, un pasticcio che non è ammissibile a questi livelli.
0: Guarda, io sono totalmente d'accordo con te, sono contento che, lasciandoti neutro la risposta, siamo andati esattamente sulla stessa linea. Ieri mi è scappato una battuta, ho detto, tra l'altro sono tre galletti nel pollaio, nel senso che mi immagino l'allenatore che prenderanno, che si trovi in mezzo a questi tre personaggi a cui piace piacere, piace un po' piacersi. Vedo tra l'altro che Pietro Pisaneschi, che è qui con me, lui è un giornalista telecronista di Eurosport dedicato principalmente al ciclismo, ma che ha affrontato vari sport nella vita. Vedevo che annuivi Pietro, soprattutto perché probabilmente ha citato la bicicletta.
2: Sì, soprattutto per quello. Mi è piaciuta.
0: Sei d'accordo con...
2: Diciamo che in parte sì, perché c'è la presenza di Maldini e Leonardo fa un po' da schermo, no? Su Malagò. Aspettiamo il CT a questo punto.
0: Esatto. Tu Paolo, che cosa pensi di questo? Perché c'è l'idea che mi sto facendo io è che, come sempre, si stia rifacendo la casa un po' dal tetto più che dalle fondamenta. Io mi aspetterei anche che a Bodi, ad un certo punto, il governo iniziassero a fare qualche cosa a livello anche culturale, scolastico, per rilanciare lo sport e il calcio in particolar modo nel paese. Cosa ne pensi di questo aspetto?
1: Ma guarda, io credo che la casa la stiano facendo dallo specchio, uno specchio nel quale, come dire, c'è Malagò che si guarda e dice, guarda quanto sono bello, sono stato un perfetto, ma io non lo dico, sono stato un bravissimo presidente del CONI, adesso farò benissimo alla Federcalcio. Poi Maldini, un altro bell'uomo che si presenta a fianco a lui, poi Leonardo, il quadretto potrebbe essere concluso con questa sorta di appariscenza di narcisismo da Mancini. Potrebbe essere il perfetto quartetto, appunto, diciamo, di quest'epoca edonistica, compiacente per l'estetica, che in qualche modo aiuta non solo nel piacere estetico, aiuta anche quando ci sono delle piccole grandi difficoltà. Tu facci caso, questi qua non cadono mai male, vanno sempre bene. Allora io dico, io voglio il merito, vorrei il merito, non vorrei il clan, non vorrei, come dire, il compiacersi di avere, come dire, qualche cosa in più che diciamo non dipendono da qualità che tu hai studiato nella vita. Per cui sono nettamente contrario a queste scelte, nettamente contrario a questo modo di ragionare, nettamente contrario a questo modo di compiacere tutti. Allora tu mi devi dire anche un presidente federale che compiace tutti, quali riforme può fare? Se tu dalla Serie A devi scendere a 18 squadre, hai dei presidenti che ti tu devi fare la guerra, tu devi entrare con l'elmetto lì e fare delle riforme che devono scontentare il 50% almeno di tutte le componenti di questo carrozzone che è il calcio italiano.
0: Io sono d'accordo con te. A proposito di Abodi e del governo, invece, non trovi che sarebbe anche il caso?
1: Anche prima, pessimo giudizio, perché ha fatto malissimo, non si è mai fatto sentire. Adesso pensa che con questa grande riforma della giustizia entra come potere politico all'interno del calcio. Innanzitutto ci sono delle regole ferree che purtroppo o per fortuna impediscono alla politica di allargarsi ulteriormente oltre certi confini, altrimenti ci sono delle sanzioni internazionali. Però guardando a quello che è lo schifo internazionale della FIFA attraverso Infantino, lo ribadisco, lo schifo per quello che è successo in questi ultimi mondiali e con una espulsione in qualche modo graziata, non si sa per quale motivo, anzi si sa benissimo perché magari c'è stata una telefonata dall'alto da parte di Trump. Beh, insomma, non è che ci possono essere dei modelli di riferimento, per cui anche in Italia magari ci può essere la legittima aspirazione di entrare a gamba tesa in questo campo, ma allora bisognerebbe fare delle riforme serie, non entrare scardinando appena appena qualche porta, qualche finestra della cucina per poter entrare, ma entrando dal portone principale e dicendo: guardate, per i giovani c'è questa politica, per i club c'è questa politica, per i diritti TV c'è quest'altra politica, lo Stato può aiutare, per gli stadi, c'è questa politica. Dico, si può fare tantissimo, non è che tu entri dalla giustizia sportiva pensando di scardinare un impianto, perché secondo me non si fa così.
0: Pietro?
2: No, io vedo anche la scelta di, soprattutto quella di Maldini, che da giocatore era rispettato da tutti, praticamente al di là delle fedi calcistiche, però ha avuto praticamente due maglie in carriera, quella del Milan e appunto quella della Nazionale. E questo cambio netto sia stato fatto anche proprio per dare un colpo di spugna al passato, cioè di dire si riparte completamente, si fa una cosa fra virgolette nuova, però credo sia anche una questione di mettiamoci Maldini, perché è difficile criticarlo,
0: un parafulmine.
2: E in questo io, ecco, ci vedo sì una manovra di Malagò. Non è stato scelto a caso Maldini anche per questo.
0: No, ma io poi sono d'accordissimo con te, Paolo, quando dici che perché se tu non sei sicuro di non saperne di calcio ti candidi alla presidenza della FIGC in un momento così delicato in cui non ti basta organizzare e gestire, ma qua bisogna mettere veramente le mani nel motore a fondo. E a tal riguardo ti chiedo che idea ti stai facendo anche della prossima stagione a questo punto, non solo della nazionale ma anche del campionato italiano, perché le squadre sembrano intenzionate quest'anno a mettere un po' più di soldi. Il Milan e la Fiorentina sono partite sugli scudi, le altre stanno avendo però delle grossissime difficoltà sul mercato. Per cui che idea ti stai facendo, visto che tu di estati di mercato e di calcio ne hai vissute?
1: Ma guarda, devo dirti la verità, noi stiamo assistendo a una trasformazione del nostro calcio che potrebbe avere sicuramente una spinta ulteriore qualora si trovasse un modo, ma a livello di legge nazionale, per poter dare a tutte le grandi squadre uno stadio decente. Si è fatto un gran parlare sullo stadio del Taranto, che non sta nemmeno in un campionato diciamo professionistico, per fare un esempio della situazione degli stadi in Italia. Insomma, noi abbiamo due o tre stadi di proprietà e fatti abbastanza bene, diciamo l'esempio maggiore è quello della Juventus, sì. Adesso Milan e Inter si stanno attrezzando, la Roma si sta attrezzando, ma se ne parla sempre, ma ci vogliono anni ancora prima di realizzare queste strutture. Il Napoli in qualche modo attraverso De Laurentiis sta cercando delle aree, ma se diciamo non si risolvono questi problemi, attirare capitali che già vengono attirati, ecco, con questo livello abbastanza basso nel campionato italiano, i capitali vengono comunque attirati all'estero, fondi o non fondi, diciamo ricchi di paesi come l'Indonesia per quanto riguarda il Como. Insomma, ce ne sono persone che vengono attratte dal nostro campionato appunto perché danno un valore di crescita, che è quello che più interessa a coloro che si occupano di finanza o di fondi, eccetera, che è molto elevato. Cioè, il nostro calcio, rispetto agli altri calci, ha un delta di possibilità di crescita che è enorme, enorme. Sì. Tu devi riuscire a cogliere un pochettino queste situazioni, perché se tu, come dire, dai una idea di regressione per quanto riguarda qualsiasi tipo di investimento per gli stadi, oppure a livello di Lega dai una sensazione di litigiosità elevata, chiaramente poi certe persone se ne vanno, o perlomeno non c'è quel ricambio che sarebbe salutare, perché io non li guardo con occhio scettico, no? Io, per carità, mi interessano le proprietà italiane, mi interessano le proprietà fidelizzate, ma nello stesso tempo, se ci sono più fondi e quindi più capacità economica di intervenire, ben venga,
0: esatto, anche perché l'Inghilterra...
1: Però un modello, ecco, io dico una cosa, ma perché in Germania e in Spagna l'azionariato popolare funziona, perché noi in Italia non riusciamo a fare qualcosa del genere o di simile? Si è criticato tanto il Barcellona per l'esposizione finanziaria, ho sentito

0: Sembrerà una cosa assurda, però è così. Ecco, allora io dico, devi partire da lì. E in Italia questa trasformazione c'è, perché io la vedo nel Milan, la vedo nell'Inter, la vedo nello stesso Como. Il Como, guardate, che l'anno prossimo, non voglio dire un'eresia, ma si batterà per lo scudetto.
1: Ah, io ne sono convinto, Paolo.
0: E non deve essere una sorpresa.
1: Paolo,
0: non deve essere una sorpresa.
1: Io non ti interromperei mai, lo sai benissimo, ma purtroppo il tempo è tiranno e devo salutarti. Però io ti ringrazio tantissimo, perché hai detto delle cose molto importanti che io condivido assolutamente, e ci risentiamo lunedì prossimo con un'altra tappa.
0: Grazie
1: mille a te. A presto Paolo.
0: Ciao.
1: Noi adesso andiamo, no, non c'è la canzone adesso, è vero, ci risentiamo tra poco, ma scriveteci cosa ne pensate al 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sport Club. Il cuore dello sport.
4: Eccoci di nuovo in diretta, io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Pietro Pisaneschi. Pietro, mi stavi ragguagliando, visto che ci sono tutti, stanno partendo. In questo momento in diretta c'è la conferenza stampa di
5: la conferenza dell'Inter.
4: Esatto, di Marotta e Chivu. Non so se possiamo sentire un 30 secondi a caso.
6: Si ricorda appunto quando le vittorie sono importanti e immaginare di poter rivincere lo scudetto sarebbe sicuramente un traguardo storico. E quindi io credo che, per me che sono un uomo di sport da tantissimi anni, abbiamo un nemico che è interno a noi e che è una sindrome, io definisco una sindrome della vittoria. Quello che la vittoria spesso porta a un appagamento. Noi dobbiamo essere bravi, ma non è una questione tecnico-tattica di giocatori, ma direi culturale, che è quella di non sentirsi appagati. Quando ci si sente appagati, anche la fatica in più non la si fa, lo sforzo in più non lo si fa, e questo vale a 360 gradi in tutta la società, non è solo la parte sportiva.
4: Beh, direi che ci è capitato di fortuna un 30 secondi abbastanza di carattere.
5: Io accenderei un ventilatore o l'aria condizionata a piano gentile, perché Chivu non la porta a termine questa conferenza stampa, perché ha un caldo che
4: è vero,
5: continua a detergersi la fronte,
4: è vero,
5: con un
4: è vero.
5: Già in maglietta,
4: esatto.
5: Marotta,
4: vedi,
5: invece
4: è
5: impeccabile,
4: da telecronista,
5: già,
4: vedi,
5: esatto,
4: subito,
5: vedi,
4: subito
5: colgo
4: la scena e la
5: scenetta.
4: E la situazione.
5: Non ha, ecco, la sindrome da vittoria, come l'ha chiamata Marotta, no, non ce l'ha Pogacar, perché lui continua a vincere anche se
4: vero,
5: si sente appagato, questo non esiste.
4: Però non ha vinto questa tappa di ieri, che è stata una bella tappa.
5: No, l'ha concessa,
4: infatti.
5: Hanno fatto

0: che hanno voluto gli UAE ieri, ma non parliamo di ciclismo, no, ne parliamo
1: esatto.
0: dopo.
1: Adesso, adesso dobbiamo ascoltare invece una canzone, dobbiamo ascoltare Miles Smith con Stay If You Wanna Dance, dopodiché rientriamo in diretta con un altro ospite calcistico che è Leonardo Aresi, a tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta a Sport Club, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per scriverci in diretta o mandarci messaggi vocali. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Pietro Pisaneschi, e adesso al telefono abbiamo Leonardo Aresi. Ciao Leo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ecco, in diretta da Roma e in diretta da Rivista Contrasti, di cui sei caporedattore, più addetto, diciamo, alla parte podcast, eccetera, eccetera. Qua con me Pietro Pisaneschi, che mi doveva dare un aggiornamento prima di iniziare a chiacchierare con te sul ritiro del raduno del Milan.
2: Sì, Amorim ha dichiarato: vi difenderò.
0: Vedi quanto Amorim che ha nel cuore.
2: Subito, esatto. E i tifosi del Milan subito preoccupati quando hanno letto difesa. No, ma come? Dovevamo attaccare quest'anno? No, tranquilli, vi difenderò, l'ho detto ai giocatori. Calma,
0: esatto,
2: calma.
0: Esatto.
1: Mi è subito venuto in mente Battiato nella cura. Vi difenderò.
2: Ecco, sì, probabilmente l'ha messa in sottofondo.
0: Se eviti di cantare non perdiamo tutti gli ascoltatori, magari leva. Grazie mille. Grazie mille, che poi
1: molto,
0: se la
1: molto aulico, se la
0: se la prendono con noi. Senti, no, ma io volevo parlare prima di tutto questo con te di mondiali. Li hai seguiti? Sì, la tua Scozia è uscita presto, sì, non è riuscita a superare neanche questa volta lo scoglio del girone. E che cosa,
1: diciamo,
0: ne pensi di questo
1: prevedibile
0: mondiale? Beh, quello sì,
1: prevedibile,
0: quello sì, però, prevedibile. Però c'è un po' ci ho creduto anch'io.
1: Ma anch'io, guarda, anch'io Tommaso.
0: Però non è andata male. Io ho sentito, ti ho sentito abbastanza depresso per questa eliminazione, l'ennesima eliminazione della Scozia. Ma che cosa ne pensi di questo mondiale in generale?
1: Ma penso sia un mondiale comunque importante, comunque la si pensi, da seguire, perché proietta il calcio e anche l'organizzazione stessa di un mondiale verso quella che sarà la nuova frontiera, no? Di qui in poi, perché comunque un primo mondiale organizzato da tre nazioni ospitanti, un primo mondiale con diciamo, se vogliamo usare il termine intelligenza artificiale, usiamola. Intelligenza artificiale integrata, primo mondiale comunque ultra tecnologico, un primo mondiale con lo spezzettamento, no, dei tempi di gioco con i break pubblicitari, insomma tante cose sono successe dall'inizio del torneo, anche sul campo da gioco, sul rettangolo verde. Quindi sì, assolutamente l'ho seguito e continuerò a seguirlo fino alla fine. E poi insomma ci aspettano due partite niente male, direi, no?
0: Esatto.
1: Argentina-Inghilterra e Francia-Spagna.
0: Esatto. Pietro, volevi aggiungere?
2: È un mondiale diviso in quarti.
0: Cioè?
2: Il primo dall'hydration break spezza tutte
0: giusto,
2: e due,
0: sì.
2: Quindi
0: ma infatti stavo
2: la
0: per
2: patria
0: dire,
2: del basket o comunque degli sport dove la suddivisione del tempo è in periodi, alla fine silenziosamente lo hanno fatto anche nel calcio.
0: Esatto, e io credo che questa, non so se siete d'accordo con me, è la variazione più grossa che c'è stata nella storia del calcio dalle origini, dopo il retropassaggio che il portiere non può più prenderla con le
2: questa
0: mani.
2: Questa l'hai rubata a Allegri, che lo dice sempre.
0: Sì,
2: questa qua.
0: Chiaro, io Allegri lo stimo tantissimo, quindi figurati se non lo sei. E poi i cinque cambi, che chiaramente ce li hanno inseriti all'improvviso, ma hanno cambiato radicalmente, e secondo me hanno creato un'ulteriore spaccatura tra le super squadre, super club, ma anche le super potenze, cioè chi ha tanta disponibilità di materiale umano per fare cambi, eccetera, eccetera, e le squadre invece di media, seconda fascia. Però Leo,
1: condivido in toto,
2: ma cambia così tanto,
1: soprattutto l'ultima cosa che hai detto, cioè i cinque cambi hanno veramente stravolto anche la costruzione delle squadre stesse, è proprio stata una cosa, uno spartiacque. Sì, secondo me è questo spezzettamento in quarti, come è stato detto, sempre comunque riprendendo il mondo musicale, no, se vogliamo. E non riprendo a cantare, Tommaso, tranquillo.
0: No, certo. Grazie, ti ringrazio. Anche da
1: non
0: casa
1: riparto.
0: Ti ringrazio.
1: Benissimo. No, sì, secondo me alla pari cambi e spezzettamento del gioco sono con appunto il retropassaggio, sono insomma rivoluzione assoluta. Però ecco, al netto di questo, ecco, ci tengo a sottolineare che abbiamo visto comunque anche belle fiammate di calcio.
0: No, a me sta piacendo calcisticamente questo mondiale, eh. Ti dico la verità, a me sta piacendo il livello calcistico generale. Poi chiaro, mancano i fuori classe, nel senso, ecco, tecnicamente noi che magari abbiamo a memoria il calcio di un po' di anni fa, era un altro livello, però secondo me in generale stiamo vedendo delle belle partite. Sono anche ritornati dei personaggi, secondo me, anche non solo, diciamo, i grandi giocatori, ma anche abbastanza pittoreschi nelle nazionali minori. C'è qualche storia, visto che noi siamo tutti appassionati di storie.
2: Ce ne sono state, anche io le approvo e promuovo questi mondiali. A me piace anche l'atmosfera, esatto. La luce, ad esempio.
0: Esatto, stavo dicendo le riprese televisive, come dicevi tu, anche le opere.
1: Sono americani, ma non è un aspetto un secondo. Noi, esatto, dall'altra parte dell'oceano, ragazzi.
0: Esatto, infatti
1: ci sta.
0: Sì. Ma tu come interpreti invece questo fatto che sono arrivati in semifinali le prime quattro del ranking FIFA? È un caso oppure secondo te c'è una logica anche nella struttura del tabellone, che mi sembra che per la prima volta nella storia sia stato diviso in parti più o meno equilibrate?
1: Come dici tu, per la prima volta appunto è stato diviso in modo più o meno equilibrato, e poi comunque alla fine della fiera c'è sempre lo zampino, no, di Eupalla, no, del dio del calcio, che ci porta comunque a vivere un Argentina-Inghilterra che sa veramente di calcio d'altri tempi, perché comunque la memoria va lì all'Azteca, Città del Messico, alla mano di Dios, a quella partita epica, penso top 3 della storia del calcio, top 5 sicuramente.
2: Peccato non si giochi lì.
0: Esatto.
1: No, peccato.
0: Avrebbero potuto,
1: questo,
0: infatti.
1: Sono d'accordo. Sì, peccato, porca miseria, perché avrebbe veramente avrebbe dato quel tocco in più. Però al netto della, diciamo della geografia, rimane una partita davvero davvero da seguire con grande attenzione, possibilmente con una birra in mano. E insomma, astemi, astenetevi,
0: però diciamo, però bere sempre responsabilmente, perché qui siamo in fascia protetta. Bere sempre
1: assolutamente, esatto. Una sola birra.
0: Comunque, buona,
1: ecco,
0: birra.
1: Al netto di come la vedrete, vedetela, perché ecco, calcistica tecnicamente è una partita che vede comunque contrapposte due squadre che hanno dei fuoriclasse, ecco, dicevi i fuoriclasse,
0: ecco, ma
1: Inghilterra e Argentina hanno dei fuoriclasse, perché Bellingham sta dimostrando comunque di esserlo in questo mondiale. Dall'altra parte ovviamente il numero 10, il rispettivo numero 10 vuole entrare ancora di più nella storia del calcio, perché comunque sta inseguendo il secondo titolo mondiale. E al netto di quello che dice Scaloni in conferenza stampa, Argentina-Inghilterra non è solo una partita di calcio. Argentina-Inghilterra è molto altro, e insomma sono molto curioso di vedere anche che tipo di clima si creerà. Io spero infuocato, una di quelle partite insomma da ricordare, ecco.
0: E ce ne sono state già in questo mondiale. Invece Francia-Spagna come la inquadriamo invece?
2: Anche quella partitina,
0: esatto,
2: no? Non ci sono
0: niente.
1: Partita pazzesca anche quella, e se vogliamo, ecco, la Spagna può davvero impensierire i francesi, perché sono comunque una squadra molto tecnica, che se vuole far sparire il pallone sa come fare, e quindi anche lì mi aspetto una partita molto molto bella, come tutti d'altronde. Speriamo che le nostre aspettative non vengano deluse, ecco.
0: No, ma adesso ve lo chiedo a tutte e due, voglio i primi tre in ordine di arrivo.
2: Faccio rispondere prima all'ospite, ma ti chiedo seriamente oppure quello che vorremmo?
0: Quello è uguale, nel senso, tra quello che o desidera,
2: cioè,
0: o
2: devo
0: o
2: fare il giornalista iscritto all'albo.
0: Fai come desideri tu. Fai il Pietro Pisaneschi,
2: caldo,
0: che va benissimo,
2: va bene,
0: esatto. Per cui ditemi i primi tre secondo voi, anche voi da casa, 334-11-11-622, se volete dirci quale sarà il podio mondiale. Vai Leo, prima tu.
1: Francia, Inghilterra, Argentina.
0: Francia, Inghilterra, Argentina. Quindi Francia, Inghilterra alla finale. Ma sarebbe una finalona.
1: Io.
0: No, sarebbe una finalona. Sarebbe una finalona. Pietro?
2: Inghilterra, Francia, Argentina.
0: Ah, quindi anche tu Inghilterra, Francia alla finale. E però vi siete invertiti le vittorie. Beh, Francia, Inghilterra sarebbe una signora finale. Quindi terzo, quarto posto sarebbe Spagna, Argentina. Quindi derby. Ragazzi. È una bella finale.
2: Capisci che quando arrivi in fondo a una competizione come il mondiale, ci sono le prime quattro.
0: Eh sì.
2: Puoi fare tutte le critiche che vuoi, ma anche la formula.
0: Secondo voi la Svizzera e la Norvegia non avrebbero meritato altrettanto? No, Tu Pietro scuoti la testa.
2: Abbiamo fatto un gioco in redazione ad Eurosport su questa falsa riga, dicendo se quale metti in ordine le otto che erano arrivate ai quarti di finale. Che vorresti che proseguissero? E un po' tutte hanno messo nelle ultime posizioni la Svizzera e la Norvegia, perché quando arriva alle semifinali conta anche la storia, conta la grande nazionale. Non che Svizzera e Norvegia non lo siano, lo hanno dimostrato. Mi sono piaciute entrambe come proposta di calcio molto diversa, in particolare la Norvegia e tutto anche il contorno che hanno creato. È arrivata anche il Tour de France con la squadra norvegese, la 1X, che per incitare la squadra si è messa la maglia, ha fatto la remata, però alla fine Francia-Inghilterra o Spagna, Argentina ha tutto un altro fascino.
0: 15 secondi, Leo, sei d'accordo? Replica rapida.
1: D'accordo al 100%, e ci tengo a dire che insomma la Norvegia, ragazzi, ci ha sculacciato e alla grandissima.
0: Annuisce anche Massimo il tuo sculacciato dalla regia.
1: ha dimostrato di essere, rispetto a noi, veramente una nazionale di 1/2 spanne più in
0: superiore,
1: alto, superiore. Ma sì, l'ha dimostrato in questi mondiali. Le partite che ha fatto sono da nazionale, appunto, di prima fascia.
0: Esatto. Infatti ci vorrebbero più che direttori tecnici in nazionale, ci vorrebbero francamente dei
1: giocatori?
0: Oltre ai giocatori ci vorrebbero anche delle riforme da parte del governo proprio sullo sport a livello scolastico, eccetera eccetera, ma ne parleremo. Ti richiamerò su questo argomento, Leo, perché è sempre un piacere chiacchierare con te. Un abbraccio.
1: Piacere mio.
0: A presto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: A prestissimo. Grazie mille a te. A presto. Allora, noi adesso invece andiamo ad ascoltare Harry Styles con Watermelon Sugar, che mi sembra anche adatto.

0: forse avrebbe bisogno anche Kivu di un po' di watermelon sugar, perché stiamo seguendo
1: o di un ventilatorino,
0: esatto,
1: non lo so.
0: Stiamo guardando la conferenza stampa in questo momento in diretta da Piano Gentile, ridevamo perché è passato sotto, cos'è che c'era scritto?
1: Sì,
0: la,
1: il mio compito è trasmettere entusiasmo.
0: Il poverino si sta sciogliendo dal caldo, proprio chiaramente in difficoltà dal caldo, si continuava prima ad asciugare il sudore, adesso non ha esattamente lo sguardo dell'entusiasmo pieno, no, ma posso capire che...
2: Mi permette di pensare, di uscire dalla mia zona comfort, di non accontentarmi mai di quello che ho fatto. Io in questo momento, o almeno in questo mese e mezzo, non ho mai pensato che ho vinto due trofei, che abbiamo vinto due trofei, perché il mio modo di fare è questo. Io penso a quello che dovremo fare quest'anno, io penso e mi fido di quello che questo gruppo rispetto all'anno scorso, credo che lo conosco un pelino meglio, credo che so con chi ho a che fare, so di che pasta sono fatti, e vi posso dire che è un gruppo competitivo, è un gruppo ambizioso, è un gruppo che ha fame.
0: Ti piace Kivu, Pietro?
1: Molto. E guarda, spassavo un messaggio mentre ascoltavamo le parole di Kivu, dicendo: io non devo dimostrare niente a nessuno. Secondo me ha ragione. Un anno fa, quando fu scelto come allenatore dell'Inter, parlando con colleghi interisti, erano un po' scettici, erano tanti scettici in ambiente Inter. Io invece mi ricordo che approvai la scelta perché nelle giovanili aveva fatto benissimo.
0: Kivu.
1: Al tempo, prima del Covid, c'è stato un periodo in cui ho seguito molto il calcio giovanile, soprattutto l'Under 17 lombarde, e proprio nella partita prima che chiudessero tutto, Kivu, c'erano due squadre in quel campionato, l'Atalanta di Brambilla, mi sembra che l'allenasse, e proprio l'Inter di Kivu. Ed erano appaiate, e Kivu vinse la partita per andare in testa insieme all'Atalanta, e sarebbe stato secondo me un bellissimo campionato giovanile, e già si vedeva che aveva
0: le qualità.
1: Ecco perché l'anno scorso secondo me era stata una scelta giusta, e lo ha dimostrato.
0: Ma anche secondo me, tra l'altro, anche quando era a Parma, io l'ho trovato sempre molto bravo a interpretare le partite, i ribaltoni che ha fatto con l'Inter, i ribaltoni che ha fatto con la Juventus. Non è che tutti sono capaci di prendere una squadra di giovanissimi come era il suo Parma di quell'anno e anche quello dell'anno
1: scorso.
0: Ma poi
1: è Tommaso, è Inter.
0: Sì,
1: hai capito?
0: Sì. Cioè, non è vero, è vero.
1: La sente la partita, la vive veramente da persona dentro il club. E secondo me, dopo appunto il periodo comunque con Inzaghi, che era un altro che mostrava molto, no, le emozioni, serviva questo, continuare quel trend lì.
0: Secondo te è nettamente favorita questa Inter per il campionato, oppure secondo te il Napoli di Allegri potrebbe essere una bella scoperta, questo Milan di Amorim potrebbe essere una sorpresa, il Como, come diceva prima Paolo De Paola, potrebbe anche...
1: Mi è piaciuta quell'affermazione sul Como, che potrebbe ricoprire il ruolo della nuova Atalanta, passami il termine.
0: Certo.
1: Troppo presto, perché l'Inter ancora sul mercato non si è mossa, c'è una fascia destra che deve essere coperta dopo la partenza di Dumfries, il Milan è in costruzione, la Juventus, ci sono tante squadre, quindi ad oggi al 13 è chiaramente la squadra che ha vinto, quindi sì, te la metto come in testa, però è ancora troppo fermo il mercato e col mondiale in corso per dare un giudizio, assolutamente.
0: Ah no, questo che sia presto è fuori di dubbio. È anche vero che mi sembra che stiano muovendosi in tanti, spendendo molto più di quello che era pronosticabile all'inizio, quindi secondo me un po'
1: meglio
0: più di
1: piccole, però se ci fai
0: le
1: caso.
0: Medio piccole, è
1: medio piccole,
0: però secondo me se si alza quel livello, io sono un grandissimo sostenitore, non so se tu sei d'accordo con me, della nuova nobiltà del calcio, cioè per rilanciare il calcio italiano serve che le medie squadre crescano e vadano a rompere le scatole alle, come si chiamano, come le chiamano tutti, le tre strisciate, no? Diciamo.
1: Le strisciate.
0: Esatto, quindi che la Fiorentina finalmente diventi una squadra di livello, che l'Atalanta riesca a tornare ai livelli che aveva raggiunto negli ultimi 9 anni, che la Roma, che la Lazio ritornino ai vertici, che il Como si confermi, perché secondo me...
1: Cioè il ritorno delle sette sorelle.
0: Esatto, ma delle sette sorelle serie, perché se tu poi vai a vedere la Spagna, è vero che tu dici il campionato lo vince sempre il Barcellona o il Real Madrid con qualche inserimento dell'Atletico, però poi vai nelle coppe europee e
1: le
0: squadre sono importanti, arrivano fino in fondo, sono quelli che poi ti tengono alto il livello, perché poi sono quelle che ti creano magari il bacino d'utenza anche per portare i giocatori nelle nazionali. Io la vedo così personalmente. Non so se anche nel ciclismo sono importanti non solo i campioni, sicuramente le squadre si fanno anche con i gregari, no?
1: Sì, assolutamente sì. Il problema è che nel ciclismo c'è un po' la sindrome Bayern Monaco, cioè per la Bundesliga c'è una squadra e soprattutto un corridore nettamente più forte degli altri che domina tutte le corse, però non che le altre non abbiano tifosi o comunque non ci siano anche belle tappe o belle partite.
0: Allora, noi adesso stiamo per concludere la prima ora di Sport Club. Al 334 11 11 622 leggo un messaggio per tutti perché mi ha fatto ridere, se lo merita, perché ha scritto: fidatevi, alla fine Maria Teresa da Roma ci manda anche un cuoricino, lei dice Argentina, Francia e Inghilterra. Poi chiaramente i pronostici che sono arrivati sono molteplici, ma non sto a leggerli tutti. Seconda ora dedicata chiaramente agli altri sport. Abbiamo già qua in studio Pietro Pisaneschi, con cui parleremo di ciclismo e Tour de France, ma quando rientreremo sentiremo poi Pellegrino dell'anno per parlare chiaramente di quello che è stato l'evento per noi italiani più importante del weekend, ovvero Jannik Sinner, che è diventato per la seconda volta re d'Inghilterra vincendo Wimbledon per la seconda volta consecutiva, che non è proprio una cosa che capita tutti i giorni, ma ne parliamo tra pochissimo qua a Sport Club, Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 15 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Torna di nuovo gravissima la crisi nel Golfo Persico, sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte gli Stati Uniti hanno avviato una nuova massiccia ondata di attacchi aerei su tutto il territorio iraniano, come ritorsione al grave danneggiamento di alcuni mercantili nello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. Teheran risponde annunciando la prosecuzione degli attacchi contro le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Soltanto alcune imbarcazioni, riferisce l'emittente britannica, sarebbero riuscite a passare con i transponder spenti. Intanto si apprende che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, il gruppo filo iraniano che controlla la città. I raid per impedire l'atterraggio ad un aereo iraniano motiva Riyadh. Quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra, è un gruppo di paesi che non vuole la pace. Il nuovo affondo arriva dal Cremlino proprio nel giorno del vertice della coalizione a Parigi. A sostegno di Kiev almeno 25 capi di Stato e di governo. Per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Meloni, impegnata su altri fronti. E prima il titolare della Farnesina è a Bruxelles, dove partecipa al Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo anche il 21esimo pacchetto di sanzioni. Sentiamo Tajani.
9: L'Italia sarà sempre presente, sarà parte integrante, lavoriamo per garantire l'indipendenza dell'Ucraina, la sovranità dell'Ucraina. Tutto questo ovviamente per costruire la pace, l'obiettivo finale è la pace. Però dobbiamo sempre ricordare che c'è un aggressore e c'è un aggredito. Il fatto che oggi qua si discuta delle sanzioni da infliggere alla Russia, è chiaro che l'Europa riconosce nella Russia l'aggressore, nell'Ucraina l'aggredito. Noi continueremo a fare la nostra parte per permettere all'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale.
8: Sul campo proseguono i raid incrociati, almeno 3 morti e 5 feriti nella regione di Mosca dopo un attacco di droni da parte dell'Ucraina. La Russia, dal canto suo, è tornata a colpire le infrastrutture portuali nella regione di Odessa, dove si conta anche una vittima. Nel mirino anche una nave mercantile civile battente bandiera del Togo. 3 i marinai morti in un incendio. Sono stati recuperati i corpi senza vita dei 2 alpinisti dispersi lo scorso 9 luglio sul Gran Paradiso. Questa mattina le squadre di soccorso valdostane hanno individuato il crepaccio dove i 2 erano precipitati ad una profondità di circa 20 metri. Le salme sono state portate ad Aosta per le operazioni di riconoscimento. Tennis, il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon di Jannik Sinner è stato seguito da un italiano su 3. La finale dello slam londinese ha tenuto incollati davanti alla TV 4,2 milioni di telespettatori medi in oltre 4 ore di programmazione, con uno share del 33,8%, comprendendo la visione sia in chiaro che in pay TV. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Eccoci di nuovo in diretta a Sport Club, Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per scriverci in diretta. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me c'è Pietro Pisaneschi, con cui più tardi affronteremo nello specifico il Tour de France, che sta comunque non diciamo creando delle grandissime rivoluzioni, nel senso che sta andando abbastanza in maniera lineare.
1: Sì, da come ci aspettavamo.
0: Però è bello.
1: Il Tour de France è sempre bello. Anche quando c'è Pogacar che domina in lungo e largo insieme alla squadra, ma
0: poi ti chiederò che cosa ne pensi. E a proposito invece di grandissimi campioni, di veramente atleti sportivi che non so neanche come definire, perché sono quasi dei superuomini, perché anche lo stesso Jannik Sinner, come Pogacar, è veramente un superuomo. Ha vinto il secondo Wimbledon consecutivo, chiaramente a brevissimo ne parleremo con Pellegrino dell'anno di UB Tennis, e non saprei neanche che cosa chiede, adesso vediamo, perché che suggerimenti ci darà lui, che chiavi di lettura ci darà lui, perché non ci sono più parole.
1: Ti porta un vocabolario,
0: esatto,
1: magari così trovi nuovi termini,
0: non si sa più che cosa dire
1: del sinonimo di contrario.
0: Esatto, parleremo del balletto che ha fatto con la fidanzata alla fine. Ecco, questo
1: lì,
0: potrebbe
1: migliorare.
0: Almeno qualche, cioè, non è che può essere perfetto sotto tutti i punti di vista. Per cui state qua con noi, perché ci dovete, anzi, scriveteci che cosa ne pensate di Jannik Sinner e come lo definireste voi a questo punto. Tra poco ne parleremo con Pellegrino dell'anno. Adesso, però, andiamo ad ascoltare Katie Urban con Chuck Taylors.

0: Questo è Sombro con My Body Isn't Ready. Avevo sbagliato chiaramente l'annuncio della canzone. Chiedo venia, chiedo perdono. Il corpo di Sombra non è pronto, diceva in questo ritornello, invece quello di Yannick Sinner lo è stato. E come, ne parliamo con Pellegrino dell'anno di Ubi Tennis. Buon pomeriggio, ben trovato. Sono Tommaso Lavizzari, qui con me c'è Pietro Pisaneschi. E non sappiamo più che parole utilizzare per descrivere Sinner.
1: Ah, mitico, leggendario, insomma, vanno bene un po' tutte. È davvero meraviglioso, anche perché ormai ha messo casa anche a Wimbledon. Si pensava che lui sul cemento fosse ingiocabile, sull'erba forse non così tanto, ma negli ultimi due anni ha dimostrato che anche sull'erba non c'è per nessuno. Ha disputato un bellissimo torneo, ha sofferto il primo turno contro Kecmanovic, ma era la prima partita su erba seria e comunque l'ha portato a casa. Poi è stato un crescendo, ieri ha vinto una finale oggettivamente bellissima contro lo Zverev, che ha giocato un grandissimo tennis, la sua miglior partita della carriera su erba, una delle migliori in assoluto in uno slam, specie considerando il livello dell'avversario, anche perché gli ultimi due set, per quanto Sinner abbia vinto 6-3-6-4, sono stati comunque molto tirati, esatto, molto equilibrati. Penso all'ultimo game, quel punto pazzesco, 30 pari, uno dei punti più belli del torneo, il progetto vincente, dimostra che Sinner sa vincere quando conta di più, può anche concedere qualcosa, può stare un po' più rilassato nei momenti iniziali, in alcune fasi della partita, ma quando i punti scottano lui li vince sempre.
0: Mi ha ricordato tra l'altro un po' quello che faceva Djokovic, insomma, che hanno sempre fatto anche altri grandi, nel senso è arrivato senza tornei di preparazione, diciamo, all'erba, e è entrato in forma progressivamente man mano che il torneo entrava nel vivo, e ha dato il meglio di sé nella finale di ieri, che è stata veramente durissima, perché i primi due set sono stati equilibrati forse come non si vedeva da anni una partita, una finale così. A questo punto ti farei una domanda: secondo te Zverev, vedendo diciamo il lato del bicchiere mezzo vuoto, ha fallito forse la prova del 9 con il rientro di Sinner, oppure guardando il bicchiere mezzo pieno è riuscito a tenere testa a Sinner per metà partita, e se cresce magari può arrivare a tenergli testa anche per 4 set, 5 set, insomma, tutta la partita?
1: Ma io credo che Zverev debba guardare il bicchiere mezzo pieno, perché l'ultima volta che aveva giocato con Sinner a Madrid aveva vinto 3 game, sulla terra tra l'altro, dove lui gioca molto meglio che sull'erba. Ha dimostrato che può tenere testa, forse non è ancora pronto a vincere, forse non lo sarà mai, quantomeno contro Sinner, però ha disputato finale in tutti e 4 gli slam ormai. È un campione slam di nuovo numero 2 del mondo, è un'alternativa credibile a Sinner. Certo, Sinner parte super favorito contro di lui in qualsiasi situazione, su qualsiasi superficie, però rispetto a un mese fa, due mesi fa, ora Zverev ha dimostrato che può non partire battuto del tutto, può provare a giocarsela fino in fondo. E se prendiamo l'ultima finale che avevamo disputato a livello slam, l'Australian Open 2025, era stata una delle finali probabilmente più nette degli ultimi anni, senza neanche una palla break concessa. È vero, ieri ne ha concesso soltanto una Sinner, senza perdere mai il servizio, però c'è stata partita, insomma, i primi due set, anche arrivando al tie break del secondo, Zverev stava giocando forse addirittura meglio di Sinner, che però ha dimostrato di essere semplicemente più abituato a vincere, di non soffrire l'avversario, mentre sicuramente nel terzo e nel quarto set Zverev avrà visto qualche fantasma dei 9 precedenti contro Sinner, persi tutti e 9. Ieri è arrivato a 10 sconfitte di fila contro l'Azzurro, ormai non lo batte da 3 anni. Però tolto Sinner, sicuramente Zverev al momento è il miglior giocatore del mondo.
0: Senza dubbio, Pietro.
2: No, io ho notato anche uno Zverev molto più coraggioso ieri rispetto alle altre partite, anche nelle scelte. Ma pensi che possa essere l'inizio di una, definiamola così, seconda carriera di Zverev?
1: Ma secondo me sì, dopo la vittoria a Parigi sicuramente un po' si è sbloccato, è vero. A Wimbledon ha avuto un tabellone non impossibile, però per dire ha battuto Fritz, che lo aveva sconfitto nei set precedenti prima di questo incontro. A Wimbledon nei quarti ha dominato Lechka, non ha tremato contro Ferri, non sono avversari eccellenti, questo va sottolineato, però uno Zverev del passato probabilmente avrebbe avuto molte più difficoltà a venirne fuori, invece ha iniziato molto bene e soprattutto ha giocato a viso aperto contro Sinner, oltre a servire benissimo, perché ha avuto percentuali spaventose, l'81% di prime nel secondo set, ha dimostrato che è quello il suo livello e che può puntare a vincere altri slam, perché la domanda dopo aver vinto il primo è: ok, questo è l'ultimo, oppure da questo momento in poi riuscire a vincerne altri? La risposta possiamo averla solo vivendo, però è chiaro che ora le possibilità si alzano.
0: Eh sì, senza dubbio le possibilità si alzano, ma quindi diciamo è probabile che sarà Zverev il terzo incomodo al rientro da Alcaraz a questo punto. Sicuramente dal punto di vista della classifica è così, perché Zverev ha superato lo spagnolo, che prima o poi rientrerà anche, non so se ci sono notizie un po' più fresche di come sta procedendo il suo recupero, ma secondo te, andando avanti, riusciremo a trovare un po' più di combattività anche all'interno del panorama del tennis, anche con questi giovani che stanno sempre giovani, che poi fa ridere perché non è che Sinner, Zverev e Alcaraz siano vecchi, però nel senso questi giovanissimi...
2: Ormai li senti nominare da talmente
0: esatto, che non sono per niente vecchi, però questi giovanissimi, c'è qualcuno che sta salendo e secondo te ci si aprirà un nuovo momento, ecco, per il tennis internazionale in cui ci sarà un po' più di competitività, ecco?
1: Secondo me sì, secondo me siamo in quella direzione. Di certo Zverev al momento può essere considerato un valido terzo incomodo, e c'è Fonseca che gioca ancora un po' troppo da junior molto spesso, perché tira tutta con poche scelte tattiche accorte, però è chiaro che una volta sistemato quello, ha soltanto 20 anni, diventerà pericolosissimo. Come lui, anche Hodar sono sicuramente due candidati più probabili. Per quanto riguarda Alcaraz, è chiaro che la situazione è molto difficile per lui, non giocherà in Canada, probabilmente neanche a Cincinnati, la speranza è lo US Open, ma è chiaro che se non dovesse riuscire a rientrare neanche per lo US Open, è molto probabile che a quel punto cerca di tornare direttamente nel 2027, senza forzare un rientro sul cemento indoor europeo, che non gli è mai piaciuta più di tanto come superficie, quindi recuperare al meglio per l'anno prossimo. Questo porterebbe a un dominio quasi esclusivo di Sinner nella parte finale della stagione.
0: Eh beh sì, non credo che ci sia possibilità altra. Pietro?
2: Io avevo una domanda invece, visto che abbiamo parlato di giovani che si affacciano alla ribalta dei tornei, di un ritorno, perché ha suscitato pareri contrastanti, anche sensazioni contrastanti, il ritorno di Serena Williams. Tu che ne pensi, come lo vedi?
1: Ma io penso che sia stato un ritorno più che altro per un'operazione di marketing, a livello di sponsor, di immagine. Non credo che Serena Williams abbia ancora le condizioni,
2: ma
1: per
2: ne ha bisogno, ecco, sì, io sono d'accordo, ma aveva bisogno di questo ritorno, che sia a livello di marketing, di immagine, eccetera eccetera?
1: No, secondo me no, secondo me anzi ha restituito anche un'immagine forse un po' triste, malinconica, di un tentativo in ritardo ormai, perché si è ritirata nel 2022, di provare ancora a giocare a tennis, di far vedere di poter ancora combattere, competere, e la risposta è no, sinceramente non ha fatto una gran figura contro Joint, c'è stata in partita più che altro una questione di aura, per chiamiamola così, di presenza in campo, ma non tennisticamente. Mi ha dato un'immagine davvero rivedibile. Se fossi stato lei, anche nel suo team, nel suo management, avrei evitato di provare questo rientro, onestamente.
0: Sono d'accordo. Invece, che cosa dire della finale tutta cieca che appunto ha chiuso il Wimbledon, diciamo, dalla parte femminile, ecco?
1: Ma sicuramente c'è un po' di dispiacere per Mukova, che è probabilmente la giocatrice più bella da vedere, e forse in assoluto, anche contando gli uomini, perché gioca un tennis tecnicamente perfetto, elegante, sa fare praticamente tutto, ed è davvero una bellissima giocatrice, anche molto sfortunata con tanti infortuni. Però Noskova ha dimostrato di essere una campionessa, perché ha sprecato 5 match point nel secondo set ed è riuscita a vincere nel terzo, una cosa molto complicata, perché se vinci di due in quel modo, spesso nel terzo, specie nel tennis femminile, va a finire che la giocatrice con il vantaggio scioglie del tutto e regala la partita all'avversario. Invece Noskova ha dimostrato di essere molto molto forte, molto solida mentalmente, un tennis davvero a tratti celestiale quello che ha giocato, soprattutto da fondo campo. Lei, che tra l'altro aveva vinto Roland Garros Junior, ha sempre giocato sul cemento e ha vinto il primo slam a Wimbledon. È la dimostrazione di una squadra cieca che tra l'altro produce giocatrici in continuazione, nonostante sia un piccolissimo paese, ed è un po' la speranza del tennis femminile di tenere un livello che non sia soltanto di colpi forti da fondo, ma anche di tante variazioni, perché tra Mukova, Krejcikova, Vondrusova, Noskova, la giovane Bastunkova, davvero c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Eh sì, Pietro.
2: È la cosa che mi affascina di più nel tennis, anche le rare volte in cui ho commentato qualche match, l'aspetto mentale, il fatto che basti un punto che per cambiare tutto.
0: Lo sport del diavolo.
2: È veramente lo sport del diavolo, ma al di là appunto dei colpi tecnici, eccetera, eccetera. Questo aspetto mentale è clamoroso. Infatti, ci sono stati anche dei bellissimi libri che affrontano questo tema. Tra tutti gli sport, credo che l'aspetto mentale, proprio nell'uno contro uno, nella lotta contro l'avversario che è separata alla rete, è fantastico. Veramente sì. Fantastico.
0: Sono d'accordo. Io ringrazio intanto Pellegrino dell'anno, grazie mille come sempre, ci risentiamo prestissimo per commentare sempre il tennis, che ormai in Italia è diventato, direi, sempre più, sta diventando ancora sempre più centrale. A presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille, buon pomeriggio. Allora, adesso andiamo ad ascoltare quella che prima avevo annunciato erroneamente, per cui sentiamo Kate Urban con Chuck Taylors.

0: In diretta Sport Club, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci vocali in diretta. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me c'è Pietro Pisaneschi. E prima di andare a mettere il motore alle due ruote, parlare con Fabio Fagnani dell'ultimo GP prima della MotoGP prima della pausa,
1: parliamo di quelle silenziose, esatto, di quelle che non fanno,
0: esatto,
1: rumore.
0: Spacchettiamo in due il ciclismo. Iniziamo con, beh, raccontaci un po' la tappa di ieri, anzitutto.
1: Ah, la tappa di ieri. La tappa di ieri è stata vinta a Ussel da Van der Poel. 64 anni dopo il successo del nonno, nello stesso giorno, Aït Leban.
0: E tu dici, nonno Poulidor. Un po' apposta.
1: Queste cose, a parte, a me mandano fuori di testa, perché poi quando si parla del rapporto tra Van der Poel e nonno Poulidor è meraviglioso. Però è stata una tappa da fuga. Alla fine la fuga è arrivata. Però è arrivata nello stile del ciclismo del 2026. C'è stato un tweet durante la giornata di un grande fuggitivo del passato, che era Thomas De Gendt, che insieme ad Alessandro De Marchi, nel periodo degli anni 10 del 2000 e fino a un paio d'anni fa, erano i due principali fuggitivi che ti aspettavi di vedere in fuga una tappa come quella di ieri. E ha detto: io non capisco più il ciclismo, perché questa doveva essere una tappa da fuga e non lo sta diventando. Cosa era successo? C'erano dei fuggitivi davanti con nomi eccellenti, Van der Poel, Pidcock tra gli altri, e dietro la UAE, la squadra di Pogacar, che li manteneva un minuto e venti, e non si comprendeva bene cosa stesse succedendo. È stato ipotizzato che fosse per la classifica generale. Mm-hmm. Poi è stato intervistato Pogacar alla fine e ha detto: no, noi tenevamo il nostro ritmo. Vero, non vero? Boh, non si sa. Però in effetti è arrivata la fuga, ha vinto Van der Poel, è stata entusiasmante, ma non è stato lo svolgimento classico che ti aspettavi in una tappa come quella di ieri.
0: E tu che risposta dai a questo?
1: Che il ciclismo è cambiato, che probabilmente la UAE ci tiene anche a vincere la classifica a squadre, nonostante abbia 27 minuti di vantaggio, visto che c'erano dei corridori della Lidl Trek in fuga, e quindi non volevano lasciare 10-12 minuti come si poteva ipotizzare, perché non c'era nessun corridore per la classifica generale pericolosa. Però alla fine, se si parla di spettacolo, ieri indirettamente lo ha dato la UAE, perché ha tenuto col fiato sospeso se la fuga potesse arrivare o meno, altrimenti in uno svolgimento classico avrebbe avuto 12 minuti e a quel punto tifavamo tutti per Van der Poel. Però è il ciclismo di oggi, con la UAE, soprattutto con Pogacar, bisogna abituarsi.
0: Allora, nell'ultima parte della trasmissione, insomma verso le 4, vorrei approfondire con te appunto un po' il tema dei cambiamenti del ciclismo, anche perché il clima stesso sta comportando le cose. Però adesso vorrei rimanere proprio sullo sport, diciamo sulla strada, e visto che nelle settimane scorse c'è stata un po' di polemica da parte di alcuni nostri ascoltatori a proposito della partenza del Giro d'Italia dall'estero. Anche il Tour de France, che è la gara più importante del ciclismo, parte dall'estero. Però so che parlando con te c'è una differenza,
1: sì,
0: grossa e sostanziale, che crea proprio dal punto di vista ciclistico una differenza importante.
1: Il Tour de France è partito dall'estero, partirà anche nei prossimi anni, partirà anche quello femminile dall'estero, probabilmente ci partirà anche il Giro, se non l'anno prossimo, quello dopo ancora. È partita la Vuelta lo scorso anno dall'Italia, lo farà ben presto. Le partenze dall'estero ormai sono comuni, non bisogna più stupirsi. La differenza è che il Tour de France è partito da Barcellona con una cronosquadre spettacolare, con un format rinnovato che io approvo, e poi è arrivato in Francia attraverso i Pirenei con una tappa con arrivo in salita e dopo lo spettacolo del circuito di Montjuïc, anche se poi la corsa è stata meno spettacolare di quello che ci aspettavamo, però il percorso c'era. Il Giro d'Italia tende invece ad andare a fare tre tappe all'estero, poi fare il giorno di riposo e ripartire dall'Italia, molto spesso il Sud Italia, e poi si risale la penisola per poi affrontare le tappe di montagna,
0: certo,
1: sulle Dolomiti o comunque le Alpi. Questa è la differenza sostanziale. Infatti quest'oggi è il primo giorno di recupero del Tour de France, il primo giorno di riposo.
0: Domani
1: dopo
0: la decima
1: tappa. Nove tappe, mentre il Giro d'Italia fa tre tappe, riposo, e poi il lunedì successivo riposo. Quindi A questo punto il Giro d'Italia avrebbe già fatto due pause, il Tour de France invece ne fa una. E il Giro d'Italia tende ad andare in posti, a portare la corsa rosa in posti dove magari il ciclismo non è il primo sport che ti viene in mente. La Spagna, Barcellona ha una corsa importantissima, la Vuelta a Catalogna, c'è stato un mondiale vinto da Gimondi, Montjuïc, oltre ad essere la collina olimpica, però ogni anno viene affrontata il Giro di Catalogna, che è una delle corse più importanti dopo la Vuelta in Spagna e soprattutto più vecchie. Mentre il Giro d'Italia sceglie l'Albania, la Bulgaria, è stato in Israele anni fa, quindi prova a portare il ciclismo dove ci sono stati comunque dei corridori che abbiamo visto anche nelle grandi corse, però non è uno sport molto diffuso. Esempio, quest'anno in Bulgaria, dove invece ha avuto un po' più di tradizione rispetto all'Albania, anche su pista o in altri sport, c'era pubblico, è stato recepito il messaggio del Giro d'Italia, è stato capito che c'era
0: però
1: la corsa
0: rosa.
1: Però
0: dal punto di vista della gara non
1: però
0: è
1: però dal
0: non
1: punto
0: ha una
1: di vista
0: logica.
1: Della gara sono volate a livello di classifica generale, spostano il giusto, però ecco, il problema è che c'è da fare un trasferimento aereo, cioè da spostare tutto il Giro d'Italia in Italia e si fa un giorno di riposo. Secondo me la grande differenza è questa, mentre in Francia Barcellona due tappe, poi si scavalla i Pirenei e subito al terzo giorno arriva il primo arrivo in salita. È
0: esatto,
1: ben diverso,
0: è totalmente diverso. Molto interessante, Pietro, riprenderemo chiaramente il filone, toglieremo nuovamente il motore, diciamo, dalle due ruote dopo, perché adesso invece dovremmo sentire Fabio Fagnani, appunto, per parlare della MotoGP. Ieri c'è stato l'ultimo Gran Premio prima della pausa, poi se ne riparlerà a metà agosto, ed è doveroso quindi tirare un po' le fila di questa prima parte di stagione che ha visto tanti aspetti anche per quanto riguarda i nostri piloti italiani, per cui ne parliamo tra pochissimo qua a

0: 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 15 e 33 minuti.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Eccoci di nuovo in diretta, 334 11 11 622 per scriverci. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi c'è Pietro Pisaneschi direttamente da Eurosport, abbiamo parlato con lui prima di ciclismo. Adesso però andiamo a parlare di motociclismo, di MotoGP e non solo, perché purtroppo c'è stata anche una tragedia durante questo weekend, due piloti sono deceduti, ne parleremo di questo ma anche soprattutto di MotoGP con Fabio Fagnani. Adesso però sentiamo Avril Lavigne con Complicated e voi scriveteci che cosa pensate del motociclismo e di quello che è successo anche durante questo weekend, in cui purtroppo a Brno sono morti due piloti, Philipp Stempmeyer e Adrian Rass Sinner.

0: diretta Sport Club, giornale radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci vocali in diretta. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi in studio graditissimo ospite Pietro Pisaneschi.
1: Era adesso... una vita che non sentivo Avril Lavigne.
0: Vero?
1: Assolutamente, allora... ricordo quando uscì questo video su MTV.
0: Eh sì, era un sacco di anni fa, io ero ancora un ragazzino.
1: E io forse facevo le medie. Non tutti so. Impazziti peraltro.
0: Fabio Fagnani, tu quanti anni avevi quando è uscita Complicated di Avril Lavigne, te lo ricordi?
2: Non mi ricordo quanti anni avevo, ma sicuramente la cantavo anch'io perché...
1: vedi
0: Allora abbiamo qua con noi Fabio Fagnani di Fanpage, conduttore anche di Talk GP su YouTube. Anzi, ti faccio i complimenti perché hai raggiunto una bella cifra tonda di gente che ti segue sul tuo canale, che ha sempre dei contenuti molto molto interessanti. Adesso ho visto anche un po' di interviste recenti che non ho ancora ascoltato, ma complimenti in diretta te li faccio così.
2: Grazie, anche se sono sempre pochi quei numeri che girano, io veramente sono una formichina, quindi...
0: Vabbè, ma è la qualità del pubblico, perché non è questo, che tutti ce li hanno originali i follower adesso, cioè francamente, diciamo le cose anche come stanno, cioè della gente che non ce li ha proprio esattamente original, e invece tu sì, per questa cosa ti fa assolutamente onore. Veniamo a noi, c'è purtroppo una brutta notizia, ma te ne chiederò dopo, perché chiaramente sono morti due ragazzi, come dicevo poco fa, a Brno, però ne parleremo dopo. Adesso vorrei affrontare con te il tema del MotoGP che va in pausa. Com'è stato questo Gran Premio, anche se forse potevamo non vederlo, sapevamo già il risultato perché Marc Marquez timbra sempre, per cui...
2: Sì, dici bene, nel senso che in Germania il Sachsenring è una delle piste dove Marquez ha vinto più volte, una delle sue piste preferite. Non è un caso che sia una pista sinistrorsa, quindi con tante curve a sinistra, come lo era anche a Balaton in Ungheria, come ad esempio Valencia. Quando ci sono piste di questo tipo, molto strette, molto rapide, dove non conta tanto la velocità della moto, ma la capacità del pilota di far correre in curva, in percorrenza, si dice, la moto con grande velocità e agilità, ecco lì Marquez, anche se non è al 100%, è un altro livello ancora, e veramente, forse gli altri dovrebbero farsi delle domande, perché se un ultra trentenne Marquez non al 100% riesce comunque a vincere tutto, cioè a fare pole position, vittoria nella sprint, vittoria nella gara lunga, insomma, ecco, veramente sta andando a 2000, soprattutto in quest'ultimo mese arriva da grandi risultati. Ricordiamoci che invece inizio stagione non ne riusciva a ingranare, ha fatto un intervento post infortunio, si pensava che fosse fuori dai giochi, invece è ancora lì che si gioca il titolo.
0: Ma senti, a proposito, lui aveva dichiarato, anzi possiamo sentirlo, se ce l'abbiamo, no? Sì, dai, sentiamolo direttamente, poi ti faccio la domanda. Marquez.
3: 5 gare fa eravamo 103, sì, adesso siamo qui, ma l'ho detto giovedì, se voglio avere qualcuno... chance questo campionato doveva fare qui un weekend perfetto e lo abbiamo fatto. È vero che sono molto contento come è andato il weekend, non al 100% perché oggi Alex si meritava, sai che il fratello, e oggi Alex, dopo di come ha lavorato dopo Catalunya, si meritava essere al podio, ma avrà più opportunità perché già se le curve sinistre era vicino a me, alle destra farà paura a Silverstone, ma bene, contento, con voglia di un po' di relax mentale, ma devo lavorare quest'estate sul braccio destro per fare un step.
0: Ecco, si va in pausa con questa vittoria di Marquez, che è riuscito nella gara perfetta per cui rientrare in corsa. Bezzecchi era infortunato, Ogura e Martin chiaramente si sono piazzati sul podio. Sarà una gara 4 alla ripresa per il mondiale.
2: Sì, Martin in realtà questa volta non è riuscito a chiudere a podio perché podio l'ha fatto Fernandez.
0: È vero, scusami, Jorge, hai ragione.
2: Jorge è stato un pochino più nelle retrovie, ma diciamo che ci sono almeno 6 piloti che possono vincere le gare di volta in volta. Le Aprilia del team Trackhouse, che è il team satellite, stanno facendo davvero paura. Poi è vero che Bezzecchi arriva da 4-0 consecutivi per 4 motivi differenti, lo ricordiamo. Balaton è stato preso in pieno da Jorge Martin, a Brno lo schiaffo al Marshall gli ha è arrivata quella penalizzazione che non l'ha fatto correre la domenica, e poi due errori di pista, uno ad Asten durante la gara e uno al Sachsenring durante le prove. Insomma, Bezzecchi, che era dato come favorito a inizio stagione, avete visto, nell'arco di un mese si è ribaltato tutto, adesso è stato già operato e tornato in Italia, un mese ovviamente di ripresa anche fisica soprattutto, ma anche mentale, perché forse su Bezzecchi la motivazione è stata anche la pressione degli altri piloti, perché una volta che sei davanti devi subire la pressione degli inseguitori, e a volte inseguire è un po' più tiene più la testa libera, no? Bisogna avere la capacità di essere il leader della classifica, tenere dietro le spalle tutti gli altri, però come dicevi tu bene, ci sono tanti piloti che possono vincere. Ogura ha dimostrato di essere molto forte, Jorge, questa non era la sua pista, ma è comunque un pilota che ha vinto un mondiale nel 2024 in MotoGP. Attenzione anche a Di Gianantonio, che è vero che è scivolato questa volta, ma è stato sempre molto concreto, molto costante da inizio stagione. È ovvio che il favorito è Marc Márquez.
0: Beh, questo senza ombra di dubbio, e come dicevi tu prima, e sono d'accordissimo, devono farsi un po' delle domande gli altri piloti, se ancora lui in queste condizioni riesce a dominare, a vincere, a far la gara ogni volta che vuole. A proposito di mostri sacri, tu hai scritto un libro sulle leggende del ne hai scritti tanti, ma uno, l'ultimo diciamo in ordine, è stato quello sulle leggende del motociclismo, in cui hai inserito
2: sì.
0: Bagnaia, o sbaglio?
2: Esatto.
0: Cosa ne pensi del Bagnaia degli ultimi anni, e a proposito appunto del cambio, di come te lo aspetti per il futuro, perché è stato oggettivamente è stato un po' deludente?
2: Ah sì, beh certo, i risultati recenti in Bagnaia hanno fatto sì che molti fan e haters hanno mosso critiche al fatto che io l'abbia messo nelle leggende, ovviamente.
0: Esatto, era un però po' la domanda che ti volevo fare, infatti.
2: Quello che però ha combinato negli anni con Ducati, riportando un titolo mondiale in Italia che non accadeva da Valentino Rossi, un titolo mondiale su moto italiana che non accadeva da Giacomo Agostini quando vinse con la MV Agusta, quindi è ovvio che per quei risultati non si può che definire un risultato un pilota leggendario per quei 2-3 anni sicuramente. Poi però nella Hall of Fame della MotoGP ci sono anche piloti che non hanno mai vinto un mondiale, come in MotoGP parlo, come Biaggi, come Pedrosa, come Dovizioso, sono piloti che sono nella Hall of Fame ma non hanno vinto un mondiale in MotoGP, anche se probabilmente se lo sarebbero meritato. Bagnaia nel 22 e poteva vincerne un terzo nel 2024. È ovvio che uno a guardare l'anno scorso e un po' anche quest'anno dice: ma stiamo parlando dello stesso pilota? Perché sembra veramente dottor Jekyll e Mr. Hyde, soprattutto l'anno scorso, perché l'anno scorso ci sono state delle gare dove brancolava nel buio, addirittura fuori dai punti, e invece quest'anno quantomeno riesce a stare in top 5, talvolta fare podio, insomma non è il Pecco di qualche anno fa, ma sicuramente non è quello dell'anno scorso, che ha ovviamente deluso tutti quanti, in primis immagino se stesso e il suo team.
0: Io ti ho una domanda un po' concettuale da farti, nel senso che in realtà noi nel motociclismo abbiamo un sacco di piloti bravi e siamo da sempre all'interno del gotha, no? di quello che è il motociclismo a livello mondiale. Però forse il motociclismo, da quando non c'è più Valentino Rossi, che tu anni fa hai conosciuto, intervistato, eccetera eccetera eccetera, nel panorama mediatico italiano secondo me è un po' calato. Perché, ad esempio, faccio l'esempio, la Formula 1, Antonelli, che è un pilota solo italiano, ha vinto ed è subito entrato nell'immaginario dei tifosi italiani, diciamo del popolo italiano. Così ha fatto Sinner con il tennis. Il motociclismo ultimamente è un po' calato, secondo me, ma perché secondo te non c'è il campione che è capace di catalizzare l'attenzione, oppure secondo te potrebbe servire un rinnovamento, qualche cosa, un po' come ha fatto la Formula 1 poi?
2: Ma io ci sono due grandi motivazioni, secondo me. Una un po' più mediatica, e del controllo che hanno gli uffici stampa dei propri talenti, dei propri sportivi, tu lo sai esattamente come me, cioè ormai far ridire qualcosa che davvero pensano è complesso, è difficile, e anche nel mondo dei motori, che è un mondo ancora un po' a volte selvaggio, a volte non le mandano a dire, però c'è sempre un controllo massivo da parte degli uffici stampa che no, ma questa cosa è meglio così, questa cosa è meglio così, e non esce mai il personaggio, no? Oggi ce n'è uno più degli altri tra i giovani, che è Pedro Acosta. Se Pedro Acosta fosse italiano, a voglia probabilmente non è un Valentino Rossi, perché non esistono più, ci passerà del tempo,
0: certo.
2: ma probabilmente ci sarebbe più interesse attorno alla MotoGP, e comunque c'è interesse, perché le vittorie
0: quello
2: di
0: certo, quello certo.
2: Aprilia e Ducati, che sono comunque leader di questo mondo, è ovvio che non è paragonabile, no, con la Formula 1, con Sinner che ha appena rivinto Wimbledon, sono proprio numeri diversi. Però è ovvio anche che lo stesso Marc Marquez non è mediaticamente devastante come lo è stato Valentino Rossi in quei tempi, no? Ha rinnovato un modo di festeggiare, ha inventato un modo di comunicare, e poi vinceva, che non è banale, è scontato.
0: Quello è importantissimo, quello è importantissimo. Senti, Fabio, velocissimamente, purtroppo, sì. Tragedia a Brno, morti due piloti, Philipp Steinmar e Adrian Rus Sinner. O Russ Sinner, credo di pronunciarlo correttamente. Al campionato Alpe Adria è stato un incidente incredibile, io l'ho visto ieri, mi sono abbastanza spaventato, non so che cosa ci puoi dire a riguardo, perché fortunatamente era un po' di tempo che non si sentivano di queste tragedie incredibili.
2: Sì, diciamo che la fortuna è il lavoro costante a livello di ingegneria, di sicurezza, siamo a un livello alto, ma non è mai abbastanza. È anche vero che poi noi in MotoGP, dico noi perché io mi tratto soprattutto MotoGP, certo. e Superbike, a quei livelli lì comunque ne abbiamo appena scampata una, nel senso che qualche tempo fa Alex Marquez è andato dritto addosso alla moto di Pedro Acosta, che si era rotta nel rettilineo, e abbiamo sfiorato la tragedia anche lì, quindi nel senso, capitano costantemente incidenti in cui basta veramente che la dea bendata in quel momento sia distratta e le cose possono andare male, nel senso che comunque il motociclismo, il motorsport in generale, quindi anche il mondo auto, sono sport dove si sta a una velocità elevatissima e il rischio di un pericolo costante grave è dietro l'angolo. A volte questi incidenti ci fanno ricordare che al di là della bellezza di una curva, di una frenata, di una staccata, di un sorpasso, c'è sempre il rischio costante di essere davanti a uno sport che ha un rischio elevatissimo e gioca spesso con la vita dei piloti. È ovvio che è un incidente che a volte non ci puoi far niente, nel senso che è imparabile.
0: Sì.
2: Ci dobbiamo sempre ricordare quello che stiamo guardando.
0: Questa è stata una tragica fatalità, e purtroppo hanno perso la vita. È stato veramente una cosa, mi ha molto colpito. Ti ringrazio, Fabio.
2: Ringrazio voi. Un saluto.
0: Ci sentiamo presto, grazie. Perché so che è in uscita un tuo libro, questa volta sul calcio, per cui ti chiamiamo la prossima volta proprio per raccontarci di questo. Prometto io.
2: Non vedo l'ora.
0: Va bene.
2: Non vedo l'ora.
0: A presto. Ciao, Fabio. Ciao. Grazie. A presto. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare, adesso la devo azzeccare, Benson Boone con The Time of My Life. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me Pietro Pisaneschi. Rientriamo che ti faccio un paio di domandine sul ciclismo.
1: Le cuffie, sono pronto.
0: Perfetto.

0: Eccoci di nuovo in diretta Sport Club, 334 11 11 622 per scriverci in diretta. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me c'è Pietro Pisaneschi, con cui abbiamo prima accennato un po' al Tour de France. Tu sei anche autore di un bellissimo libro, Odiarsi un po', storia e retroscena delle straordinarie rivalità del ciclismo, che hai fatto a quattro mani con Luca Gregorio, e la prefazione di Riccardo Magrini. Tutto a casa vostra. Ed è un bellissimo libro perché racconta di quello che ha tenuto vivo per tanti anni il ciclismo, ovvero le rivalità. Tu stesso mi hai raccontato che il ciclismo cerca la rivalità proprio per incendiare il pubblico. Adesso che invece c'è solo Pogacar, che cosa succede?
1: Cosa succede? Che i rivali li ha avuti Pogacar, continua ad averli. Il problema è che lui è nettamente più forte, come lo era Merckx, ma probabilmente è più forte anche di Merckx. Io credo che tra 20 anni, quando racconteremo a chi non l'ha visto Pogacar, diremo che era qualcosa di sensazionale, perché effettivamente lo è.
0: Ma è il più forte di sempre, secondo
1: per me. Sì.
0: Sì,
1: per me sì,
0: assolutamente.
1: Io non ho visto Merckx, l'ho letto. Non ho visto Coppi, l'ho letto. Però chiedendo anche a chi ha visto Merckx da vicino correndoci contro, ovvero ex corridori o direttori sportivi, dicono che Pogacar è più forte, nettamente.
0: A proposito di Pogacar, si è un po' lamentato perché dice che questo ciclismo sta andando in una direzione che, in cui necessiterà per forza di alcuni cambiamenti, di alcuni ritocchi. Uno, il cambiamento climatico chiaramente sta rendendo le condizioni in cui stanno gareggiando, soprattutto quest'estate, al limite del praticabile. Le biciclette però contemporaneamente aiutano anche i ciclisti, perché la tecnologia è aumentata, è migliorata, ne avevamo già parlato tra l'altro proprio qua con te a Sport Club. Che cosa ne pensi appunto della polemica che si sta manifestando adesso appunto sul clima?
1: Perché allora, io di quelli che ricordo è il Tour de France più caldo. Di quelli che ricordo. Poi comunque quando si sale in montagna ci sono stati tour molto caldi e anche episodi tragici legati al caldo, comunque dove il caldo ha influito, la morte di Tommy Simpson sul Ventoux, al di là anche di quello che aveva in corpo Simpson, poi comunque fu tutto corroborato dal gran caldo che c'era, si parlò al tempo di 45 gradi. Il Tour de France si svolge a luglio, inevitabilmente c'è caldo, ma prima c'era caldo soprattutto in montagna, quando salivi, quando arrivavi col sole in testa, sulle grandi montagne, ad esempio sul Mont Ventoux, dove una volta nel tratto conclusivo vegetazione zero, sì tanto vento, ma se non c'è il vento c'è il caldo asfissiante. Oppure anche sui Pirenei, che sono caldissimi rispetto alle Alpi. Le squadre quest'anno si stanno attrezzando, stiamo vedendo vari esperimenti anche. Ad esempio Paul Sexas, finita la tappa, entra in una cella frigorifera dove sta per 3 minuti a meno 130.
0: Ho visto ciclisti che si infilano, sì, i cuboni di ghiaccio
1: oppure la Netcompany Neos, la squadra di Filippo Ganna, che prima della crono squadra inaugurale ha messo gli avambracci in una bacinella d'acqua gelida. Ma quella più clamorosa è la cella frigorifera dove entra appunto Paul Sexas per 3 minuti a meno 130 gradi, che io non so se resisterei neppure un minuto. Il bagno di Pogacar dentro il furgone con una vasca d'acqua gelida. La soluzione bisognerebbe provare a partire prima, la prima che mi viene in mente. Però,
0: partire prima come orario?
1: Come orario. Partire
0: tu
1: iniziare le tappe.
0: Tu mi raccontavi che un tempo si gareggiava addirittura di notte.
1: Beh, per forza, bisognava fare 400 chilometri, arrivare alle 4 di pomeriggio i corridori, ma qua si parla del 1903,
0: sì,
1: 10,
0: certo.
1: Partivano la notte, alle 2:30 di notte, pronti via con la loro...
0: Sì, non è molto televisivo però.
1: Non è televisivo, era anche rischioso, perché a tempo le strade erano quelle che erano. Gli animali randagi erano molto pericolosi e anche i briganti ogni tanto al giro c'erano ancora, quindi andavano illuminando la strada con le loro lanterne a cherosene e speravano di arrivare. È chiaro che se le tappe del Tour de France iniziano all'una o l'una e mezzo, becchi il momento più caldo, cioè quello dove i telegiornali ti suggeriscono di non uscire di casa. I corridori invece corrono esattamente in quelle ore lì, quindi sarebbero l'incubo dei telegiornali. Però ci sono le esigenze televisive. È bello partire alle 9, ma con le medie che fanno adesso, a mezzogiorno
0: gli altri sport,
1: e un quarto
0: gli altri
1: sono
0: sport
1: già arrivati.
0: Sono dentro degli stadi e li puoi chiudere.
1: Questo
0: ad esempio,
1: no.
0: Cioè, le soluzioni per il ciclismo su pista, diciamo, le puoi trovare. Per il ciclismo su strada è un po' più difficile.
1: Sono molto difficili, ma ti dico che il CPA, ovvero il sindacato dei corridori, già il prossimo anno hanno messo all'ordine del giorno come cosa prioritaria per il 2027 discutere delle condizioni, di rinnovare il weather protocol, perché prima si aveva paura del freddo, della neve, della pioggia, adesso si ha tremendamente paura del caldo. Attenzione, poi ci sarà la Vuelta a fine agosto in Spagna, che in assoluto è la corsa più calda di tutti.
0: Calda di sempre. Pietro, io ti ringrazio tantissimo, grazie mille di esserci venuto
1: a
0: trovare.
1: Voi.
0: Noi ti risentiremo sicuramente al telefono, ma ti rinviteremo anche qua
1: quando
0: perché
1: volete.
0: È stato molto molto piacevole. Ringrazio Massimo Tedesco in cabina di regia, Lapo De Carlo ovviamente, la sua anima è sempre qua con noi, ci ritornerà qua domani in presenza e gli farò da spalla come sempre. Ringrazio Michele Ceci, Lorenzo Bosi per averci dato anche la notizia che è purtroppo saltato l'acquisto di Calaili, scusatemi, da parte dell'Inter. Però adesso io vi lascio a Check Up con Vicky Mangoni, restate qua con noi a Giornale Radio, a domani.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso due persone nel sud-ovest dell'Iran, in una regione vicina al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare, rilancia intanto il presidente USA Trump in un'intervista all'emittente Fox, tornando anche a rivendicare i risultati sul campo, mentre l'Iran gela le speranze di una ripresa dei negoziati. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo, ci comporteremo di conseguenza, avverte il ministero degli esteri di Teheran. E in queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato intanto un aereo della Croce Rossa Internazionale, presi in ostaggio il pilota e il copilota. E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica, si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici. Torna ad infiammarsi anche il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. L'anticiclone africano non allenta la presa sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi Firenze e Perugia in bollino rosso, mentre mercoledì, quando è atteso il picco del caldo, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Temperature record anche in altre zone dell'Europa, da Londra a Parigi. A sud-est della capitale francese, a Fontainebleau, un vasto incendio ha bruciato 800 ettari di foresta. festa. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio in corso in terra americana. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
10: Un intervento complesso, delicatissimo, che fino a pochi anni fa richiedeva tecniche chirurgiche tradizionali altamente invasive. Oggi invece può essere eseguito con l'aiuto di un robot. Succede all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato effettuato un doppio trapianto di rene e pancreas con tecnica robotica, segnando un passaggio importante nella chirurgia dei trapianti. Il paziente, un uomo di 44 anni, affetto da diabete di tipo 1 dall'infanzia e in dialisi per una grave insufficienza renale, ha ricevuto una nuova speranza di vita grazie a una procedura minimamente invasiva. Il professor Luciano De Carlis ha coordinato l'equipe impegnata in ore e ore di lavoro estenuante in sala operatoria, dove braccia meccaniche guidate dall'uomo hanno suturato vasi sanguigni e collegato organi con una delicatezza impossibile per l'occhio umano. Un traguardo che conferma il Niguarda come centro di eccellenza internazionale, che apre la strada a un futuro dove il trauma del bisturi sarà sempre più un ricordo del passato. L'utilizzo della robotica permette di aumentare la precisione, ridurre l'invasività e migliorare il recupero post-operatorio, ma solleva anche interrogativi. Quali sono i reali vantaggi? È una tecnologia destinata a diffondersi e soprattutto cambierà davvero l'accesso a questo tipo di interventi? 334 11 11 622 per i vostri di interventi, per le vostre domande. Il professor Stefano Di Sandro, neodirettore della chirurgia epatica e dei trapianti di fegato e rene del Niguarda, tra poco sarà con noi e a lui potrete rivolgere le vostre domande. Io sono Vicky Mangone e questo è Check.

0: Negli ultimi anni la chirurgia robotica ha trovato applicazione in diversi ambiti, dall'urologia alla ginecologia fino alla chirurgia generale. Il doppio trapianto rene-pancreas è una delle procedure più complesse in chirurgia, poiché richiede la gestione simultanea di due apparati diversi e una sincronizzazione perfetta. L'uso del sistema robotico Da Vinci ha permesso di operare attraverso piccole incisioni, evitando i grandi tagli addominali che solitamente comportano lunghi decorsi post-operatori e rischi di infezione. L'intervento eseguito a Niguarda rappresenta quindi un passaggio davvero significativo, perché dimostra che anche procedure ad altissima complessità possono essere affrontate col supporto della robotica, un'evoluzione che riguarda non solo la tecnica chirurgica, ma anche l'organizzazione dell'equipe, anche la gestione complessiva del paziente. Stefano Di Sandro è neo direttore della chirurgia epatica e dei trapianti di fegato e rene del Niguarda. Benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a lei.
1: Grazie.
0: Ci dice qual era la diagnosi di partenza del paziente e perché è stato necessario trapiantare contemporaneamente sia il rene che il pancreas?
1: Il paziente era un giovane, un cinquantenne, affetto da insufficienza renale cronica, quindi in dialisi, e da diabete di tipo 1. Il diabete è una malattia molto diffusa, purtroppo, che fra i vari danni collaterali che causa può distruggere la funzione renale e condurre i pazienti alla dialisi, per cui capita spesso che pazienti che hanno dei diabeti da tanti anni abbiano anche insufficienza renale o addirittura siano in dialisi. Per poter curare simultaneamente le due malattie e restituire il paziente non solo a una qualità di vita dignitosa, ma anche ad una prospettiva di vita simile a quella di una persona che non si è mai ammalata, è necessario fare il trapianto combinato di entrambi gli organi, sì. Il rene per tirarlo fuori dalla dialisi e il pancreas per risolvere il diabete. Infatti lui, da quando ha fatto il trapianto, è uscito dalla dialisi e non ha mai più fatto una sola unità di insulina, per cui ha risolto le sue problematiche.
0: Libero, come si dice, libero, sì. Finalmente libero. Esatto. Quante ore è durata l'operazione?
1: L'operazione è lunghissima, no? È durato circa 6 ore, abbiamo iniziato alle 10:30 di notte e abbiamo finito alle 4:30 del mattino. Abbiamo deciso di farlo con un approccio robotico perché è la versione di mini invasività chirurgica più avanzata. Quella che sì. Diciamo meno avanzata è la laparoscopia e quella più avanzata è la chirurgia robotica. Diciamo che la laparoscopia non è mai stata utilizzata in maniera convincente su interventi così complessi, perché non è così facile effettuare delle ricostruzioni vascolari con gli strumenti della chirurgia laparoscopica, mentre invece il robot ha degli strumenti molto più maneggevoli, molto più performanti, è un sistema completamente diverso e questo permette di superare anche fasi, di affrontare anche fasi di microchirurgia dove appunto è necessario fare delle ricostruzioni molto minuziose, con fili molto piccoli, con dei dettagli chirurgici molto accurati, e questo robot lo permette, non solo, lo amplifica oltre le capacità dell'essere umano e quindi ci dà maggiore affidabilità.
0: Dottor Di Sandro, ma che livello di autonomia ha il robot? Quanto è controllato dalla mano del chirurgo?
1: È totalmente controllato dalla mano del chirurgo. Il chirurgo è immerso in una console con gli altri chirurghi che invece sono vicino al paziente. Il primo operatore è separato, è distaccato, quindi è a diversi metri dal paziente, e il robot è un amplificatore di performance e quindi permette di vedere meglio, permette di lavorare meglio, aggiunge una serie di informazioni che l'individuo normalmente non avrebbe, e tutto questo rende la performance chirurgica, il risultato, molto più performante, oltre al fatto che minimizza l'impatto dell'intervento. E quindi certo. Il paziente ha un impatto molto più basso, ha delle cicatrici minime sull'addome, e noi lo utilizziamo non solo per...
0: Anche minor rischi di infezione.
1: Esatto, minor rischi di infezione, minor rischi di perdere la funzione degli organi, perché noi lo usiamo certo. Ogni giorno nella chirurgia del fegato e delle vie biliari in pazienti che hanno tumori, e poi lo usiamo anche quando ci sono le condizioni opportune nei trapianti. addominali. E quindi quella è stata una di queste situazioni.
0: Si riducono anche le proprio tutte le complicazioni post-operatorie con questo intervento ad addome chiuso, no?
1: Sì, diciamo che negli ultimi 30 anni in chirurgia la più grande rivoluzione che c'è stata è stata l'introduzione della mini invasività. Basti pensare che quando una banale colecisti veniva operata negli anni 80 o negli anni 90 con l'intervento classico, il paziente rimaneva ricoverato una settimana, 10 giorni, e il recupero era molto più lento. Oggi i pazienti che fanno intervento la mattina alle 8, alle 9, alla sera vanno a casa, al massimo il giorno dopo.
0: Fantastico.
1: E questo che è intuitivo su interventi di bassa complessità o di bassissima complessità era molto meno scontato interventi di altissima complessità, e quindi fino a poco fa non si pensava potesse essere fattibile di utilizzare un approccio robotico per un intervento come un trapianto, cosa che invece sta cambiando in maniera importantissima. Quindi nulla toglie che magari nei prossimi anni un paziente trapiantato che normalmente passa in ospedale tanto tempo, ha un grosso impatto dall'intervento, potrà, non dico andare a casa il giorno dopo, ma sicuramente avere
0: molto prima
1: l'intervento. Eh sì, molto prima.
0: Molto prima, molto prima.
1: Il paziente, oltre a tornare a casa, deve essere anche restituito a una sua routine socio-professionale, quindi riprendere a lavorare, riprendere le sue relazioni sociali, non è solo il tornare a casa. E tutto questo, più noi minimizziamo l'intervento, più veloce è il reinserimento del paziente.
0: C'è stata una fase più critica, una fase, un momento particolarmente complesso durante l'intervento, dottor Di Sandro?
1: Ma la parte più complessa è quando si utilizzano degli strumenti che si chiamano clamp, che chiudono dei grossi vasi che devono essere esclusi temporaneamente per poter ricostruire i vasi degli organi. E uno di questi, che si chiama vena cava inferiore, è la vena più grande del corpo. Ed è una vena che può essere, insomma, ha necessità di livelli tecnici e conoscitivi e confidenze molto alte da parte di tutti gli operatori, perché un eventuale malgestione di questa vena può avere delle ripercussioni intraoperatorie molto importanti. Quindi quella è la fase più delicata. Poi, una volta che si rilasciano questi clamp, si riperfondono gli organi, e in quel momento stesso in cui gli organi si riperfondono, il paziente è guarito. Poi ha una convalescenza da affrontare, ma la sua problema, il rene urina già in sala operatoria e il pancreas risolve il diabete già in sala operatoria.
0: Senta, una curiosità, come sono stati conservati gli organi prima dell'inizio dell'intervento?
1: Sono stati conservati secondo gli standard previsti dal Centro Nazionale Trapianti, e quindi sono stati conservati nel ghiaccio liquido, nel ghiaccio acqua, e nella temperatura compresa fra i 3, 4 e i 6, 7 gradi, e trasportati con degli strumenti che abbiamo a disposizione, che sono degli strumenti per il trasporto di questi organi.
0: Abbiamo un messaggio di un'ascoltatrice, Elisabetta di Potenza, che scrive: mio marito è in dialisi da tempo, come si fa a capire se può essere candidato a un trapianto di questo tipo?
1: Tutti i pazienti in dialisi o anche in insufficienza renale cronica pre-dialisi sono ipoteticamente dei candidati a trapianto di rene. Quelli che non fanno il trapianto è perché hanno delle controindicazioni, che però vanno valutate da un centro di riferimento. Quindi la dialisi a cui afferisce questo paziente deve contattare un centro trapianti, il più vicino o comunque quello con cui hanno contatto, sottoporre il caso ai nefrologi dei trapianti o ai chirurghi dei trapianti e avere un loro parere. Ma teoricamente tutti i pazienti in dialisi possono fare il trapianto di rene.
0: Senta, dottore, questo tipo di intervento richiede anche una formazione particolare che viene riservata ai soli chirurghi, anche al team infermieristico, penso, proprio a tutta l'equipe?
1: Sì, il sistema trapianti è un sistema di eccellenza. Io mi permetto di dire che è un sistema trainante per il sistema sanitario italiano, nel senso che meglio vanno i trapianti, meglio va il sistema, perché le alte complessità che si gestiscono con i trapianti non si trovano normalmente nella normale pratica clinico-chirurgica del sistema sanitario. è una catena di eccellenze, non è un'unica eccellenza, perché sono tante figure professionali che entrano in gioco e che giocano ognuno la loro parte per un risultato unico, che è far andare bene i pazienti e far andare bene i trapianti. Quindi banalmente quella notte hanno lavorato almeno 30 persone fra medici di varie specialità, operatori, infermieri di blocco operatorio e dei reparti, operatori sanitari, quindi un impegno grosso da parte dell'azienda, come certo, tutte le aziende che gestiscono queste complessità.
0: Bene, torniamo tra qualche istante a parlare di questo primo doppio trapianto di pancreas e rene completamente robotico avvenuto al Niguarda. Torneremo a parlarne con il dottor Stefano Di Sandro. Tra

0: Per chi convive con diabete grave e insufficienza renale, l'intervento di cui stiamo parlando, un intervento fatto con l'ausilio di un robot, può rappresentare un cambiamento davvero radicale. Allo stesso tempo, però, restano aperte alcune questioni importanti, per esempio l'accesso a queste tecnologie, i costi, la possibilità di estendere questa procedura su larga scala. Dopo il successo in sala operatoria, la vera vittoria si misura nel reparto di terapia intensiva e subito dopo nel ritorno alla quotidianità. Il dottor Stefano Di Sandro è al telefono con noi, neodirettore della chirurgia epatica e dei trapianti di fegato e rene del Niguarda. Dottor Di Sandro, abbiamo detto il paziente è tornato alla sua vita libera da insulina e libera da dialisi. Dopo quanto tempo è stato possibile dimettere il paziente dalla terapia intensiva?
1: Ma i pazienti che fanno questi trapianti di solito vanno in terapia intensiva un giorno che serve per una osservazione post-operatoria. Non sempre, tra l'altro, per questo tipo di trapianti l'osservazione in terapia intensiva si rende indispensabile. Diciamo che nella maggior parte dei casi vanno in terapia intensiva, rimangono in terapia intensiva 1 o 2 giorni, dopodiché vengono trasferiti nel reparto chirurgico di alta intensità per trascorrere ancora qualche giorno di convalescenza e poi vengono trasferiti in nefrologia, dove proseguono tutta la loro convalescenza, recupero, adattamento della terapia, perché ovviamente questi pazienti assumono dal momento del trapianto una terapia immunosoppressiva. E in alcuni casi, se ovviamente si sviluppa una complicanza anche lieve, questi tempi che le ho detto possono essere modificati e diventare più lunghi.
0: Quanto dura nel tempo l'efficacia di un trapianto? Se non c'è rigetto, si può considerare risolutivo?
1: Sì, mi sento di rispondere immediatamente come sì in senso globale. Ovviamente gli organi possono avere delle durate diverse. Fino a qualche anno fa si pensava che un rene potesse durare tra i 15 e i 20-25 anni. Oggi invece sappiamo che può durare molto di più, per cui se guardiamo gli orizzonti di attesa di vita di pazienti che fanno il trapianto magari a 50, 60, 70 anni, mi sento di poter dire che in linea di massima sono organi che durano tutta la vita.
0: Tutta la vita.
1: Soprattutto se i donatori sono dei donatori, diciamo, se la qualità degli organi è una qualità di altissimo livello.
0: Quindi giovane,
1: giovane, sono tante condizioni che caratterizzano la qualità degli organi. L'età è uno dei principali, però ci possono essere tante altre caratteristiche, per esempio se il donatore aveva delle ecopatologie oppure no, o altre condizioni.
0: Ancora messaggi dei nostri ascoltatori. L'idea di un robot che opera mi mette un po' di ansia. Quanto è sicuro rispetto a un intervento tradizionale? Chiede Claudio. Perché poi c'è anche l'impatto psicologico per il paziente, no, dottor Di Sandro? Come reagiscono alla proposta di essere operati da un robot?
1: Nella maggior parte dei casi i pazienti sono, non dico esaltati, ma sicuramente molto attratti dall'idea che ci sia un robot ad operarli. E tengo a precisare che il robot non fa nulla, come abbiamo detto prima, da solo, ma è sempre guidato dai chirurghi, quindi da un chirurgo o da più chirurghi in ogni singola fase del suo movimento e della sua attività. Di solito questo genera non solo attrattività, ma ci viene quasi chiesto, anzi ci viene spesso chiesto dal paziente ormai, soprattutto per gli interventi elettivi più che i trapianti, che è una cosa che si sta sviluppando adesso, di poter essere operati con una tecnica robotica. Per cui io penso che in futuro, e in più l'ultima cosa è che tutte le evidenze che ci sono nella letteratura scientifica, cioè tutti noi che oltre a fare la nostra attività clinico-chirurgica pubblichiamo anche su riviste scientifiche i risultati delle nostre attività, né noi né altri colleghi nel mondo che fanno questo tipo di attività hanno mai registrato una inferiorità di risultati o di efficacia o di sicurezza del robot rispetto alle tecniche open, anzi si registra sempre o quasi sempre il contrario.
0: Mia moglie è prigioniera della dialisi 3 volte a settimana. Vorrei sapere se dopo un intervento così innovativo si può davvero tornare a viaggiare, a mangiare normalmente, o se la fragilità resta la stessa di un trapianto tradizionale. Gianluca di Como, che è preoccupato evidentemente, e no, comprensibilmente per la moglie.
1: Rispondo in maniera chiara e netta dicendo che la dialisi è uno stato di malattia. Il trapianto è uno stato di guarigione, sono due cose diverse. Il paziente che fa dialisi ha l'impressione di fare, di condurre una vita normale, ma conduce una vita da persona che ha una malattia. E la terapia dialitica è una terapia sostitutiva, ma non permette né qualitativamente, quotidianamente, né nella prospettiva di sopravvivenza di avere un'aspettativa da persona sana. Il trapianto restituisce l'individuo alla salute, è una persona sana da trapiantata, assume delle terapie di mantenimento, ma fa una vita sovrapponibile a quella di prima. Sappiamo anche di esempi eclatanti di grandi sportivi agonisti che dopo trapianto sono tornati a svolgere la loro attività di sport agonistico. E quindi il professionista, il lavoratore, chiunque dopo un trapianto ritorna a fare la vita che faceva prima, esattamente uguale a come la faceva prima. L'unica cosa che si chiede di evitare è di essere esposti a fonti di infezioni, perché si è immunosoppressi.
0: Certo. Edoardo da Milano: ho superato i 60 anni, il mio fisico è provato da anni di diabete, il robot è una speranza anche per noi che siamo più fragili e temiamo di non reggere un'operazione classica, oppure è una strada percorribile solo da chi è giovane come il paziente del Niguarda? Edoardo da Milano.
1: Domanda assolutamente pertinente. Tanto più fragile è il paziente, tanto più la mini-invasività si rivela cruciale, cioè amplifica i suoi risultati. Ci sono delle condizioni di comorbidità che possono essere preclusive per un approccio mini-invasivo robotico, ma vanno studiate caso per caso. Per esempio, dei gravi cardiopatici, per esempio, potrebbero non essere dei pazienti, certo, ideali per questo approccio, ma non è detto, va visto caso per caso. Comunque sia, più è fragile il paziente, più si avvantaggia della mini-invasività.
0: Il costo di una procedura robotica rispetto a una procedura standard qual è?
1: È più alto il costo della procedura robotica rispetto alla procedura standard, lo è oggi, magari in futuro non sarà più così, perché ovviamente quando si inizia a utilizzare una tecnologia così avanzata i costi rimangono alti, ma le prospettive sono sempre quelle di un ammortizzamento dei costi, renderle più diventano rutinarie, più i costi si abbasseranno.
0: Ma oggi rientra nel Servizio Sanitario Nazionale?
1: Esatto, in Italia abbiamo la fortuna che perlomeno il paziente non deve porsi questo tipo di problema o di preoccupazione, perché il sistema sanitario pubblico copre questi costi in tutta Italia e in tutti i centri che poi hanno, diciamo, il know-how per poter affrontare questi interventi e anche la disponibilità delle tecnologie.
0: Grazie davvero al dottor Stefano Di Sandro, grazie neo direttore della chirurgia epatica e dei trapianti di fegato e di rene del Niguarda. Brevissima pausa, torniamo subito dopo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri, sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
4: Siamo in corsia. La malattia emorroidaria rappresenta una delle patologie più diffuse e al tempo stesso meno discusse del nostro tempo, colpendo circa un terzo della popolazione globale, con un impatto molto profondo sulla qualità della vita. Per troppo tempo è stata affrontata con protocolli standard basati esclusivamente sul grado della lesione. Oggi il Policlinico San Donato sta guidando una vera rivoluzione clinica pubblicata sulla prestigiosa rivista JAMA. Il nuovo paradigma proposto dal team del dottor Angelo Stuto sostituisce l'approccio tradizionale con una chirurgia tailor-made, ovvero cucita su misura per ogni singolo paziente. Attraverso l'analisi di oltre 5.000 casi, i ricercatori hanno individuato specifici cluster che permettono di scegliere la tecnica più efficace, dal laser per i pazienti più fragili al lifting del prolasso per i più giovani, con l'obiettivo di ridurre drasticamente dolore e recidive. Non si tratta solo di tecnica, ma si tratta di un cambiamento culturale. La chirurgia funzionale non punta a salvare la vita, ma a restituire alle persone il piacere della normalità quotidiana, trasformando il tabù in un percorso di cura consapevole e d'avanguardia. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp per le vostre domande al dottor Angelo Stuto.

0: spesso confinato nel silenzio o peggio nell'imbarazzo, la malattia emorroidaria. Dal Policlinico San Donato arriva una visione rivoluzionaria appena pubblicata sulla prestigiosa rivista JAMA. Non si cura più il grado della malattia, ma la persona nella sua interezza. Ne parliamo col dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon proctologica e del pavimento pelvico al Policlinico San Donato. Benvenuto, dottore.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Allora, vabbè, diciamolo subito, che a parlare di emorroidi ci si imbarazza. No, c'è imbarazzo, non lei ovviamente, lei è un medico, lei fa questo di lavoro, ma diciamo certo, che tutti gli altri sì, provano imbarazzo. Però l'abbiamo detto poco fa, no? È un problema che riguarda moltissime persone, una persona su tre. Parliamo di un terzo della popolazione colpita. Perché, nonostante numeri così alti, questo tema è ancora vissuto come un tabù sociale?
1: Guardi, lei ha detto benissimo, in effetti non so neanche io dare una risposta del perché è ancora un tabù. Quello che posso dirle è che le cose sono migliorate, nel senso che 20 anni fa addirittura una trasmissione come questa, con un argomento come questo, nemmeno si poteva pensare, perché io mi ricordo 20 anni fa diedi un'intervista sulla patologia emorroidaria e mi chiesero: mi raccomando, però non dica la parola emorroidi. Quindi siamo già...
0: Cosa ha detto? Tonsille? Cosa ha detto?
1: Esatto. Non lo so, me lo ricordo. No, ma per dirle questo, quanto siamo avanti, grazie anche al lavoro di tutti, anche di voi, dei giornalisti, dei media e quant'altro. Però è vero che è ancora un tabù. E inoltre, oltre che essere un tabù, è troppo spesso una risorsa, si dà una terapia fai da te, si va alla ricerca del fai da te, probabilmente perché la visita è un pochettino più fastidiosa, probabilmente un po' più imbarazzante. Però è verissimo i numeri che lei ha detto, è una problematica assai diffusa e oggigiorno però, come diceva, ci sono degli atteggiamenti, degli approcci diversi, degli approcci nuovi che migliorano assai i risultati della nostra terapia per la patologia emorroidaria.
0: Bene, allora, prima di arrivare alla cura, queste nuove cure, eccetera, ci faccia capire perché a un certo punto si comincia a soffrire di emorroidi.
1: Prima di tutto dobbiamo dire, perché ancora questo messaggio non è ben chiaro, che le emorroidi, il tessuto emorroidario, è normale nel nostro corpo, come gli occhi, il naso, la bocca e altre. Abbiamo il tessuto emorroidario, poi diventa patologico. Quando è che diventa patologico? Fondamentalmente esiste una predisposizione individuale, quindi non abbiamo, può essere genetica, può essere, ma c'è una predisposizione individuale per cui il tessuto emorroidario non sta più attaccato buono dove deve stare a svolgere il suo lavoro, ma un po' alla volta si stacca dalla sua sede naturale ed ha tutta una serie di disturbi. Quindi la predisposizione in primis, è poi chiaro che gli sforzi defecatori, la stitichezza e altre cose determinano. Parto e gravidanza, sì, ma a me non piace dire che il parto e la gravidanza sono dei fattori di rischio per la patologia emorroidaria. Non mi piace dirlo, perché non voglio dirlo, non è giusto dirlo, però è chiaro che gli sforzi durante il periodo
0: ma non è giusto, non le piace o non è vero?
1: Allora, non è giusto e non mi piace perché sembra che trattiamo del parto e della gravidanza come una malattia, cosa che non sono una malattia, e non è certo che devono essere le problematiche emorroidarie a far sì che le signore, le donne non vogliano avere un figlio o non entrare in una gravidanza. Abbiamo tanti mezzi per poter risolvere, per poter tenere a bada questi disturbi emorroidari. È vero ovviamente però che gli sforzi del periodo espulsivo, così che si chiama in termini tecnici, no? Gli sforzi per partorire, possono andare a rompere quei legamenti e quindi determinare successivamente dei disturbi emorroidari.
0: Senta, ma le emorroidi non sono un nemico da eliminare a tutti i costi, no? Hanno una funzione preziosa, fondamentale,
1: molto preziosa. Le emorroidi sono un tessuto che assomiglia a degli ammortizzatori, quindi proteggono, si gonfiano e si sgonfiano naturalmente, proteggono l'anoretto nel passaggio, nella fuoriuscita del bolo fecale, così si chiamano le feci, no? Il bolo fecale durante la nostra defecazione. Inoltre hanno un'importanza fondamentale nel mantenimento di una buona continenza alle feci, perché vanno a chiudere a mo' di valvola quasi l'apparato anorettale, quindi assieme alla muscolatura dello sfintere anale aiutano al mantenimento della continenza, quindi sono veramente importanti.
0: Lei ha firmato questo articolo su JAMA, lo dicevo prima, la vostra rivoluzione si basa sulla chirurgia tailor made, cioè fatta su misura.
1: Esatto.
0: Significa che due pazienti con lo stesso grado di prolasso potrebbero ricevere due interventi diversi.
1: Certamente sì, diciamo che io sono veramente orgoglioso del lavoro fatto da me, ma soprattutto dal team col quale io collaboro. Sono delle le dottoresse che hanno firmato con me questo lavoro, dottoressa Laraia, dottoressa Lecchi e altri, perché sembra banale quello che stiamo dicendo, ma assolutamente non lo è, perché la chirurgia funzionale, cioè laddove noi onestamente non salviamo la vita delle persone che hanno patologia emorroidaria, ma però la miglioriamo moltissimo, e la qualità della vita, chi è giudice della qualità della vita è il paziente stesso, no? Della propria vita. Inoltre è ovvio che uno stesso tipo di prolasso emorroidario, diciamo uno stesso grado, anche se è ovvio che a me non piace questo termine, se colpisce il ragazzo ventenne, e può succedere, non è così raro come si pensa, o la nonnina 85enne, hanno una terapia totalmente diversa. Se colpisce un uomo che ha delle determinate comorbidità, cioè altre patologie associate, o di 45-50 anni, o prende il 45-50enne che è sanissimo, è ovvio che io potrò, come dice lei perfettamente, tailor made, tradotto sartoriale, fare una chirurgia sartoriale, cioè ritagliata su quel paziente per ottenere i migliori risultati.
0: Quindi se ho ben capito, per gli anziani, poi ho letto, insomma, mi sono informata, diciamo, per gli anziani proponete tecniche meno invasive, come per esempio può essere il laser piuttosto che gli ultrasuoni. Per i ragazzi, per i pazienti giovani, puntate sul lifting del prolasso.
1: Assolutamente è giusto. Ecco, perché abbiamo la possibilità di fare questo approccio sartoriale? Perché un'altra novità rispetto alla chirurgia emorroidaria di tanti anni fa è che adesso abbiamo diverse metodiche da poter utilizzare, abbiamo diverse frecce al nostro arco da poter utilizzare per sconfiggere i disturbi della malattia emorroidaria, e quindi queste frecce le utilizziamo esattamente come diceva lei, a seconda del paziente che abbiamo davanti, a seconda per esempio del sesso femminile, se è una signora in età fertile, una signora che non ha ancora avuto figli e che ha dei desiderio di avere delle gravidanze, utilizzeremo determinate tecniche. Una signora di 60 anni che invece ovviamente non avrà più figli, ha già fatto il suo percorso, potremmo utilizzarne delle altre ancora.
0: Pierpaolo da Modena scrive: ho 47 anni, rimando l'intervento da 5 anni per paura del dolore. È già possibile sottoporsi a questa nuova chirurgia al San Donato? Chiedo a lei, dottor Stuto.
1: Ma direi di sì, non vorrei che, come spesso succede per i nostri pazienti, mi dicono l'avessi fatto prima, ma comunque a me non piace neanche dire questo, l'avessi fatto prima, sono scelte, ma assolutamente sì, è l'uomo di 47 anni che sono già 5 anni che soffre, perché deve soffrirne per altri 40 o 50, quanti gliene auguro da vivere, perché mi permetta di dire questo che è molto importante, per determinati quadri di patologia emorroidaria laddove vi è un prolasso, come abbiamo detto, quindi la fuoriuscita, la discesa di queste emorroidi, non ci sono medicine che rimettano a posto questo problema, e quindi vi è solo la chirurgia dei centri specialistici, dei chirurghi specializzati in questo.
0: E come la mettiamo con le recidive? Perché è il vero tallone d'Achille della chirurgia tradizionale, le recidive, no?
1: Certamente il problema della recidiva è un problema importante. Qui non è neanche facile rispondere, perché bisogna capire cosa si intende recidiva. Allora, se noi operiamo un giovane di 25-30 anni, uomo o donna che sia, io non posso promettergli che non avrà mai più problemi emorroidali per il resto della sua vita, perché è una promessa sbagliata. Io devo dire a questa persona: guarda, io utilizzo per te questa tecnica, che sia il laser, che sia la suturatrice, che sia altre cose, e con questa tecnica io ti prometto che starai bene il più a lungo possibile e starai bene per tanto tempo. È chiaro che dopo 20 o 30 anni non posso promettere che questa chirurgia non abbia più recidive per il resto della vita di quel paziente. L'importante è che sia una chirurgia poco invasiva, non dolorosa, che non limiti nel post-operatorio e che risolva i disturbi per i quali il paziente è venuto da me.
0: Quante volte le è capitato, dottor Stuto, di incappare in pazienti che arrivavano da lei dopo aver provato un sacco di cure fai da te, pomate miracolose, i sali della Madonna del Ristoro, gli unguenti, da tutte queste cose, perché uno le prova tutte con le emorroidi, prova qualsiasi cosa. Ecco, qual è il rischio di sottovalutare i sintomi iniziali?
1: È alto il rischio, per due ordini di motivi. Prima di tutto, perché non vedo perché una persona debba soffrire se vede che le terapie fai da te o miracolose non miracolizzano. Bisogna andare dallo specialista. Ecco, soprattutto mi dico questo: bisogna andare dallo specialista, perché oggigiorno lo specialista ne sa un po' di più di chi specialista non è, ma tanto di più. Punto primo. Per fare diagnosi, troppo spesso, e questo è un messaggio che vorrei dare più forte possibile, troppo spesso ancora, e questo è ancora più vero dei tabù che dicevamo all'inizio, si pensa che ogni disturbo legato all'ano e all'ano retto sia dovuto alle emorroidi. Non è vero. Non è così. Per esempio, le emorroidi, la patologia emorroidaria non fa male, non fa dolore forte. E se uno ha dolore all'ano e va a farsi una sua autodiagnosi, un'autoterapia e prendere delle medicine per le emorroidi, non cura nulla. E poi esiste anche, ma non voglio far prendere paura a nessuno, per carità del Signore, percentuali minime, esistono anche altre malattie che lo specialista sarà in grado di diagnosticare. E quindi,
0: quindi per non sbagliare, niente sali miracolosi, ma subito dallo specialista. No,
1: acqua
0: calda, infatti.
1: Ma subito 334,
0: dallo specialista. 334 1111 622 per i vostri messaggi per il dottor Angelo Stuto. Hear the clock ticking on the wall.

0: approfondendo in questo lunedì 13 luglio un percorso innovativo basato sull'analisi di oltre 5.000 casi che permette di personalizzare la terapia emorroidaria come un abito sartoriale, meno dolore, meno recidive. Tecniche ultramirate. Siamo sempre col dottor Angelo Stuto, autore di uno studio che sta ridefinendo gli standard internazionali in questo campo. Abbiamo un po' di messaggi, dottor Stuto. Marta che scrive: soffro di questo problema dal mio secondo parto, mi hanno sempre detto di aspettare ma la situazione peggiora. La vostra chirurgia personalizzata è indicata anche per chi ha problemi post gravidanza? Quelli che a lei non certo. Piacciono, dottor Stuto.
1: No, mi piacciono del feto. No, mi piacciono. E sa cos'è che invece non mi piace e che mi fa un pochettino arrabbiare? Tenga duro finché può. Quando qualcuno dice ai pazienti tenga duro, no signori, bisogna stare bene oggi, in questo momento bisogna stare bene, soprattutto come immagino sia questa ascoltatrice giovane, ma stiamo scherzando? Ma no, ma certo che esiste la terapia mirata anche per le persone più giovani che hanno avuto problemi post gravidici, post partum. Sicuramente una valutazione specialistica dirà: guarda, lei può giovarsi di questo, quest'altro. È proprio questo l'approccio sartoriale.
0: La patologia emorroidaria femminile spesso è legata a disfunzioni più ampie del pavimento pelvico. Sì. Voi trattate il problema in modo isolato o integrato?
1: Verissimo, grande domanda, grazie. Integrato, questa è la cosa importante, soprattutto nel sesso femminile. Se noi vediamo una problematica soprattutto di prolasso emorroidario, dobbiamo, e lo facciamo, ma anche banalmente con una raccolta anamnestica, cioè intervistando i pazienti, le pazienti, ed eventualmente con degli esami più approfonditi, dobbiamo andare a vedere a 360 gradi le eventuali problematiche di tutto il pavimento pelvico, sia nella componente muscolare che nella componente, diciamo così, tendinea, per vedere se ci sono altri prolassi, altri disturbi. Quindi sicuramente è una valutazione globale per poi decidere quella cosa migliore da fare, anche perché spesso, soprattutto nel sesso femminile, i disturbi emorroidari sono secondari ad altre problematiche, come per esempio la difficoltà ad espellere le feci, si chiama defecazione ostruita. Ma se noi non curiamo la defecazione ostruita e ci fermiamo soltanto a curare o a trattare, peggio ancora, a togliere le emorroidi, non abbiamo risolto veramente il problema della paziente.
0: Complimenti per lei al dottore, complimenti al dottore per aver portato la ricerca italiana su una rivista come JAMA. Finalmente si parla seriamente di un problema che rovina la vita quotidiana a tanti di noi, lo scrive Mattia. E poi ancora, sempre per lei, smettere di considerare le emorroidi un tabù è la vera rivoluzione. Grazie per questo servizio.
1: È verissimo, non c'è niente di male. Posso una cosa simpatica, soprattutto per il sesso femminile, per le signore, sempre di meno devo dire, però vengono queste signore e mi dicono: sa, questa visita è imbarazzante. E io faccio: signora, ma lei dal ginecologo c'è andata? Beh, certo che vado dal ginecologo.
0: E quindi è la stessa cosa, più o meno, è molto simile.
1: E soprattutto, chiaro, non deve esserci un imbarazzo, perché il nostro lavoro, noi siamo contenti di fare questo siamo contenti di migliorare la qualità della vita delle persone.
0: Se il mio prolasso è di terzo grado, scrive Sergio, sono per forza destinato al bisturi o la terapia personalizzata può salvarmi dall'operazione? Stanno cercando un paracadute qui, tutti il paracadute dal dottor Stuto.
1: Terzo grado sono delle emorroidi, soprattutto da quello che ho capito è un ascoltatore, quindi è un maschio, giusto?
0: Sergio,
1: benissimo. Quindi sono delle emorroidi sicuramente circonferenziali, diciamo un po' più avanzate. Quando io dico a un signore come Sergio, immagino, anche se non l'ho visitato ovviamente, guardi, la cosa migliore per lei è fare un intervento chirurgico, e gli spiego l'intervento, il Sergio della situazione mi dice: ma dottore, ma devo proprio essere operato? E io rispondo: no. Come no? No, io non le sto salvando la vita. Lei è, lei è il proprietario della sua vita.
0: Ah beh, certo.
1: Io, e quindi se lei vuole stare così per i prossimi 40 anni, il problema è suo, non è mio.
0: Chiaro.
1: Se lei chiede a me cosa fare, le dico: guardi che con un intervento tutti i Sergio, i Sergios della sua età con le sue situazioni stanno molto meglio. Se chiede a me un suggerimento, dico: vive Dio, mettiamo che Sergio abbia 40 anni o 50, insomma, ma vive Dio, starà molto meglio per i tantissimi anni che gli rimangono della sua vita terrena. E quindi, però, ma certo, bisturi sì, però ci sono tanti bisturi diversi, come abbiamo detto prima,
0: certo,
1: sicuramente
0: certo,
1: per avere il miglior, certo, miglior risultato.
0: Leggiamo un ultimo messaggio, le chiedo proprio una risposta rapidissima perché siamo in chiusura. Sonia da Monselice, Padova, che dice: ma la ginnastica del pavimento pelvico di cui sento parlare può aiutare a evitare l'intervento o serve solo dopo? Prego.
1: Serve di più dopo. Se c'è un prolasso, la ginnastica può, il pavimento pelvico, se è fatta bene, può dare dei miglioramenti, ma è difficile che risolva il quadro. In un eventuale post-operatorio serve molto di più. Più schematico di così.
0: Bene, grazie. Grazie allora
1: grazie
0: al dottor Stuto. Grazie davvero per essere stato con noi. Il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colonproctologica del pavimento pelvico al Policlinico San Donato. E noi abbiamo terminato anche per oggi. Vi aspetto domani alle 16, in linea alla redazione. Poi Giornale Radio vi regala 3 ore da passare insieme al nostro Roberto Poletti. Buon ascolto di Italia No Limits. La Mangone torna domani.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: escalation nella crisi del Golfo, ancora attacchi incrociati tra USA e Iran, Trump rilancia, stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare. A Parigi nuova riunione dei volenterosi al fianco di Kiev, almeno 25 capi di Stato e di Governo. Per l'Italia c'è Tajani, a fondo del Cremlino è una coalizione di istigatori della guerra. Roma davanti al GIP, Mario Adinolfi respinge le accuse di truffa ed evasione fiscale. Non sono un lestofante, facevo un'attività lecita. Cinema in lutto, è morto Sam Neill, star di Jurassic Park, l'attore malato da tempo, aveva 78 anni.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Jenny De Gaetano e Daniela Ubaldi. In primo piano ancora la nuova grave escalation nella crisi del Golfo, senza sosta gli attacchi incrociati tra USA e Iran, mentre Trump rilancia, stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare, dice il presidente USA in un'intervista a Fox. Tornano sul piede di guerra anche gli UTI. Il servizio.
3: La tregua appare sempre più lontana con la ripresa degli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Gli ultimi raid statunitensi hanno provocato due vittime nel sud-ovest del paese asiatico, in una regione vicina al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Immediata la risposta di Teheran, colpite le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, esplosi anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. A tal proposito, in occasione di un'intervista all'emittente Fox, controbatte Donald Trump: stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo, ci faremo pagare, tornando anche a rivendicare i risultati sul campo. Gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte. E l'Iran gela le speranze di una ripresa dei negoziati. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, a fare a pezzi l'accordo. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri. In queste ore, attacchi della Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa internazionale, presi in ostaggio il pilota e il copilota. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica, si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. Torna a risalire anche il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra, è un gruppo di paesi che non vuole la pace. Il nuovo affondo arriva dal Cremlino proprio nel giorno del vertice della coalizione a Parigi. A sostegno di Kiev, almeno 25 capi di Stato e di Governo. Per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Giorgia Meloni, impegnata a Palermo, dove ha presieduto anche una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'omicidio di Luigia Fortunata a Loreto, resta in carcere Sami Kemayessi, il 39enne tunisino accusato di aver ucciso a coltellate l'ex compagna al culmine di una lite lo scorso 9 luglio nella sua abitazione. Lo ha deciso il GIP di Ancona, che non ha convalidato il fermo per assenza di pericolo di fuga, ma ha disposto la custodia in carcere per il 39enne, al quale viene contestato l'omicidio volontario aggravato ma non il reato di femminicidio. E ha confessato di aver ucciso 2 anni fa Aurora Tila gettandola da un balcone a Piacenza. Al processo d'appello l'ex fidanzato della 13enne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione scusandosi per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Il processo è stato aggiornato al prossimo 10 settembre. Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali si trova agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, ha riferito l'ex parlamentare durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, spiegando che la cosiddetta scommessa collettiva comprendeva una novantina di persone e tra loro c'erano anche liberi professionisti e professori universitari, come ha ribadito anche uno dei suoi legali, Pablo De Luca.
4: Se lei intende come ammissione dei soldi quella che è stata contestata nel capo di imputazione, no. Quella era una richiesta di gioco collettivo a cui lui si è fatto, diciamo, portavoce nei vari siti per i giochi. Il dottor Adinolfi ha fatto nomi e cognomi, questo è importante, di persone anche note che hanno scommesso con lui e che hanno vinto dei soldi.
2: L'anticiclone africano non allenta la presa sull'Italia con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi Firenze e Perugia in bollino rosso, mentre mercoledì, quando è atteso il picco del caldo, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Cinema, addio a Sam Neill, l'attore neozelandese morto oggi a Sydney all'età di 78 anni. Ha recitato in oltre 150 produzioni, noto al grande pubblico per il ruolo di Alan Grant in Jurassic Park. Sentiamo.
5: Dai blockbuster stellari alle produzioni indipendenti, dai grandi thriller all'horror alle serie TV di richiamo, con Sam Neill Hollywood perde un protagonista e caratterista carismatico. Nato nel 1947 nell'Irlanda del Nord, si trasferisce da bambino in Nuova Zelanda, dove cresce e avvia la sua carriera cinematografica, quella carriera che nell'arco di 50 anni gli farà affrontare circa 150 ruoli. La svolta con Sleeping Dogs nel 1977, diretto da Roger Donaldson, ma diversi sono i ruoli nelle produzioni australiane. Spaziando tra film d'autore e film di genere come l'horror, approda Possession di Zulawski. Seguono ancora grandi produzioni come Un grido nella notte con Meryl Streep e Caccia Ottobre Rosso, fino al 1993 che segna il momento decisivo della sua carriera internazionale. In Lezioni di piano, film pluri-Oscar di Jane Campion, interpreta il marito rigido e possessivo della protagonista, mentre nel mondo parte la mania di Jurassic Park di Spielberg, dove diventa icona del cinema degli anni 90 grazie al ruolo del paleontologo Alan Grant. Fortunata anche la sua carriera nelle serie TV, anche di grande richiamo, come Peaky Blinders. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Eh sì, siamo arrivati alla puntata 210 del nostro viaggio di Italia No Limits. Tre temi stasera: Meloni nel mirino degli iraniani, il campo largo che si sfalda e le novità per quanto riguarda gli autovelox, quelli che vengono spenti, e i monopattini, perché adesso devono avere l'assicurazione come un mezzo qualsiasi. Saremo in regola? Saremo pronti? Va, insomma, noi sì, dopo il brano.

0: La puntata 210 della nostra Italiano Limits, che lungo viaggio, che piacere essere ogni giorno con voi dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 22 all'una. Ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV e su Samsung TV Plus. Naturalmente intervenire in diretta al 334 11 11 622. Da oggi parte anche una nuova iniziativa di Giornale Radio. Ogni due giorni lanceremo un grande tema di discussione e il dibattito continuerà sul nostro sito www.giornaleradio.fm. Non un semplice sondaggio, ma uno spazio dove potrete scrivere la vostra opinione, raccontare la vostra esperienza e confrontarvi con gli altri ascoltatori. Bello, no? Il tema di oggi riguarda soprattutto i più giovani: corpo, autostima e social. Un'indagine condotta su 415 studenti e studentesse lombardi racconta una generazione che vive il proprio corpo come uno dei principali motivi di disagio. Il confronto continuo con i coetanei e con i modelli di perfezione proposti dai social finisce spesso per minare l'autostima e il benessere psicologico. Voi cosa ne pensate? I social stanno peggiorando il rapporto dei ragazzi con il proprio corpo? Avete vissuto un'esperienza simile da genitori, insegnanti o direttamente sulla vostra pelle? Entrate su www.giornaleradio.fm, diteci la vostra. Noi invece questa sera partiamo da una minaccia che riguarda direttamente l'Italia, perché Giorgia Meloni è finita nella lista nera dell'Iran. Allora ascoltiamo la scheda di Matteo Respinti, realizzata in collaborazione con Lorenzo Cappadone.
1: القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم.
2: Meloni è nel mirino di Teheran. Il 28 febbraio Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica Islamica, salta in aria colpito da un raid statunitense. Dieci giorni dopo, l'8 marzo, l'assemblea degli esperti nomina il figlio Mojtaba Khamenei nuova guida suprema della Repubblica Islamica. Per mesi la tensione resta altissima. Poi, l'11 luglio, Mojtaba rompe il silenzio. In un messaggio alla nazione promette vendetta contro tutti i responsabili della morte del padre, dichiarando: nessuno di loro avrà una morte tranquilla. Poche ore dopo, il quotidiano Amshari, vicino agli ambienti più oltranzisti del regime, pubblica una lista nera con il titolo «La vendetta è inevitabile». I leader occidentali vengono raffigurati come detenuti e su Donald Trump e Benjamin Netanyahu compare persino un mirino. Tra i 13 nomi indicati, oltre a Meloni e ai sopracitati, figurano Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, il segretario di Stato americano Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth, il ministro della difesa israeliano Israel Katz, il ministro israeliano per gli affari strategici Ron Dremer, il ministro degli esteri Gideon Saar, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee e il capo di Stato maggiore israeliano Eyal Zamir. La presenza della Presidente del Consiglio sorprende perché, durante tutta la crisi, l'Italia ha escluso un coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran, negando anche l'impiego delle proprie basi per missioni offensive. Tra l'11 e il 12 luglio si attivano immediatamente intelligence e diplomazia italiane, vengono rafforzate le misure di sicurezza attorno alla Presidente del Consiglio e avviati contatti con Teheran per verificare la natura della minaccia. Oggi, 13 luglio, fonti diplomatiche italiane riferiscono che, secondo le rassicurazioni ricevute, Giorgia Meloni non sarebbe un obiettivo diretto del regime iraniano. Il fatto però resta. Per la prima volta il nome del Presidente del Consiglio italiano compare in una lista di nemici diffusa da un organo vicino agli ambienti del potere iraniano.
0: Questa era la scheda del nostro Matteo Respinti. Io vorrei conoscere la vostra opinione, ma soprattutto tra poco vado a sentire gli analisti, perché saranno loro a dirmi se il nostro paese deve aver paura, perché potrebbe essere questo un messaggio alle cellule dormienti dei terroristi iraniani per colpire anche a casa nostra? Ne parliamo tra poco.

0: E come sempre potete intervenire anche voi in diretta 334 11 11 622. Saluto il generale Marco Bertolini, già comandante del comando operativo di Vertice Interforze e primo comandante del comando Interforze per le operazioni delle forze speciali. Buonasera signor generale.
1: Buonasera, buonasera, eccomi qua.
0: Allora, generale Bertolini, la minaccia dell'Iran può significare tante cose, può significare una reazione di propaganda, può essere anche un messaggio alle cellule dormienti. Come dobbiamo trattare tutto questo? Derubricarlo come propaganda iraniana, stare attenti ma non troppo, o rafforzare le nostre preoccupazioni?
1: Beh, le preoccupazioni sono giustificate. Siamo arrivati a una fase storica nella quale i toni si sono particolarmente alzati da tutte le parti. C'è una rincorsa verso un confronto in Ucraina, in Medio Oriente, che pare non voglia fare soste, che voglia a tutti i costi andare avanti. Quindi ripeto, mai dire mai, ecco, bisogna essere prudenti. Però detto questo, io credo che si debba anche cercare di affrontare il problema razionalmente. E razionalmente la prima cosa che dobbiamo osservare è che questo elenco di ricercati con le foto segnaletiche è stato un prodotto giornalistico iraniano, non è la linea del governo iraniano. Il governo iraniano ha detto che vuole la vendetta, ma non ha indicato certamente nessuno in particolare, almeno per quel che riguarda i nostri governi, la vendetta che vuole nei confronti di Israele, nei confronti di Trump, degli americani. Quindi è stata una buttata giornalistica. Se ricordiamo anche certe affermazioni che sono comparse sui nostri giornali, ad esempio quando è stato ucciso Khamenei, possiamo dire che insomma purtroppo fa parte è una delle regole del gioco, quella che i giornali aumentano, amplificano determinati messaggi per scopi loro.
0: Signor generale, mi permetto di dirle, insomma, l'Italia non è un regime. I giornali vanno a simpatie ma per la loro strada, e l'Iran è il regime, se non esce uno spillo, se non c'è la
1: certo, rimane il fatto che se effettivamente doveva essere un messaggio ufficiale sarebbe uscito da agenzie governative. D'altronde l'Iran sì, è tutto giusto quello che ha detto lei, però ha dimostrato in questo contesto di avere una diplomazia attrezzata, con il ministro Arachi, per dire che ha saputo intessere relazioni un po' con tutto il mondo, soprattutto col sud del mondo, benché il paese fosse in guerra, e diciamo con un atteggiamento di una pacatezza che ad esempio non si è ritrovata magari da parte di chi contrastava. Quindi, però ripeto quello che dicevo prima, mai dire mai, non si può escludere nulla, però io le buttate giornalistiche le lascerei a livello di comunicazione non ufficiale.
0: Quindi, e poi ci sono, dice che possiamo star tranquilli, signor generale.
1: Ma sta tranquilli, ripeto, no, mai dire mai, ma in generale non possiamo stare tranquilli, perché è una situazione molto molto difficile. Ma un'altra considerazione che vorrei fare, lei ha parlato di cellule dormienti. Cellule dormienti probabilmente in Europa ce ne sono, ma sono cellule dormienti di movimenti come ISIS, che sono espressioni di quell'universo sunnita che è sempre stato combattuto ad esempio dagli sciiti iraniani. Noi sappiamo che gli sciiti iraniani, il generale Soleimani, se lo ricorda, è stato ucciso durante il primo mandato di Trump, e lui aveva combattuto a lungo con successo contro Al-Qaeda e contro ISIS in Iran ed è stato ucciso. Adesso una emanazione di Al-Qaeda di Iran è il presidente attuale della Siria. Quindi il fatto di confondere gli sciiti e i sunniti può essere anche questo qua fuorviante. Fare di tutto un'erba un fascio, certo, ci porta a preoccuparci più di tanto, però ripeto, se ci sono da noi delle cellule dormienti, almeno fino ad ora, possiamo aspettarci dei fondamentalisti islamici sunniti del mondo arabo, non del mondo iraniano, certo. E sciita, almeno questo per quello che è successo fino adesso. E c'è un'ultima considerazione che secondo
0: prego,
1: me
0: generale, prego.
1: Un'ultima considerazione che secondo me vale la pena di fare. Questa situazione, questa sovraesposizione dell'Italia in questo contesto fa un po' a cazzotti con quello che è stato il comportamento dell'Italia, perché l'Italia nello specifico è stata molto prudente nei confronti della guerra in Iran. Il nostro Presidente del Consiglio ha detto che non condannava ma non supportava neanche. È entrata anche in crisi con il Presidente americano proprio perché aveva negato l'agibilità delle nostre basi come sorgitori di partenza per azioni finalizzate a questa operazione americana. Questo è stato fatto anche perché diciamo ci sono delle norme ben precise che regolano l'utilizzazione delle basi americane in Italia. Nelle basi americane si svolgono giornalmente, anche adesso, anche oggi, dei voli. Il fatto che il segretario generale della NATO, Rutte, abbia invece voluto rimarcare il fatto che sarebbero decollati dall'Italia un 500 voli fra atterraggi e decolli per mille motivi, certo che sono stati fatti, ma non necessariamente finalizzati all'operazione che invece è stata sentita proprio dalle nostre autorità, dal ministro Crosetto e dalla Presidente del Consiglio.
0: Certo.
1: Quindi ecco, Rutte non ci ha fatto sicuramente un piacere. Rutte sicuramente non ci ha fatto un piacere perché ha lanciato un messaggio contrario a quelle che sono state le affermazioni del governo italiano, che probabilmente nella testa di qualche esagitato potrebbe far pensare che l'Italia ha avuto un livello di partecipazione che non aveva. Ecco perché mai dire mai, ecco perché bisogna sempre preoccuparsi, perché purtroppo c'è sempre chi nelle sue comunicazioni dice delle cose che possono essere pericolose o sbagliate, come nel caso specifico. Ecco, questo è quello che volevo dire. Quindi sì, preoccupiamoci, ma preoccupiamoci in generale, perché certo, stiamo andando sia in Medio Oriente

0: città e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal Decreto Coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del Paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 17 e 35 minuti.
3: Guidare informati.
4: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Lombardia per un incidente circa 3 km di coda in A1 tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. A Milano poi coda in tangenziale ovest tra Rozzano e Assago direzione Laghi e tra Lorenteggio e Assago verso la 1. Code a tratti anche in tangenziale est tra San Donato e Lambrate verso Monza. Code inoltre sul cavalcavia del Ghisallo in uscita verso Viale Certosa. In A4 code a tratti per un incidente tra Somma Campagna e Sirmione verso Torino. In A15 code tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. In Toscana circa 8 km di code per un incidente in A1 tra Impruneta e Calenzano verso Milano. Traffico in ripresa a Roma con code in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. In Sicilia infine code per un incidente sulla tangenziale di Catania da zona industriale nord a Mister Bianco verso Messina. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Buongiorno, io credo che a proposito della sua domanda, del suo quesito, credo che l'Italia paghi lo scotto delle sue politiche ambigue nei confronti degli Stati Uniti e nei confronti dell'Iran da una parte, dell'Ucraina, della Russia dall'altra. Questo stare, come dice la Gabbanelli, a 90 gradi rispetto agli Stati Uniti, certo non ci favorisce. Questa è una politica che non ha mai, sia con la Meloni, sia nei governi precedenti, non è mai stata netta, pulita, chiara, definita, è sempre stata ambigua. Ecco, piuttosto mi meraviglia, sento sempre più vertici delle forze.

0: armate che intervengono dentro e fuori dalle folte uscite dalle forze armate, ci siamo capiti. Ma io a una certa età ricordo che mai i generali, gli ufficiali generali intervenivano sui giornali, sulla stampa, sulla radio, in televisione, mai. Non si sentiva mai parlare di un generale piuttosto che dell'altro, non si sapeva neanche chi fossero i comandanti delle varie operazioni. Invece oggigiorno sempre più generali prendono la voce, dicono la loro, dicono ciò che pensano. Franco Pavia.
1: Eh sì, ma i generali li invitano i giornalisti perché sono esperti, gente che sul campo ha dimostrato il proprio valore, le proprie abilità e ha servito la patria. O si arrabbia con i generali perché adesso c'è Vannacci? No, li chiamo io i generali, li chiamano i miei colleghi, li chiamo io, tra poco ne avrò altri.

0: ricordo quando ero ragazzo che si parlava di qualcuno, diceva quello lì o quella lì è un bravo ragazzo, una brava ragazza, ma frequenta delle brutte compagnie. La Meloni, politicamente parlando, non personalmente perché la stimo come persona, ma politicamente parlando, frequenta della brutta gente. Uno è a Kiev e l'altro è a Washington. Sergio da Milano.
1: E però bisogna dialogare sul piano internazionale, bisogna frequentare tutti ed essere amici di tutti, serve per il paese, però vabbè, dite voi. 334 11 11 622, saluto il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, componente del COPASIR e della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato. Buonasera senatore Borghi.
2: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Senta senatore, dopo questa minaccia che viene da un quotidiano del comune di Teheran, ma comunque è un quotidiano di un regime, dobbiamo aver paura?
2: Ma intanto cominciamo con il dire che queste minacce che sono giunte, come lei ricordava, dall'Iran alla premier italiana, unitamente direi anche ai leader di altri tre maggiori paesi europei che hanno riguardato anche il cancelliere Merz, il presidente Macron, il premier Starmer, intanto sono da condannare e da rigettare. Perché noi
1: no, la ringrazio Italia... perché, scusi, quella sera io ero in diretta alla mia trasmissione su Rete 4 e non arrivavano le reazioni di sdegno della sinistra per lungo tempo, quindi la ringrazio perché lei dimostra, insomma, perché capisce che qualcuno ha fatto fatica a dare solidarietà alla premier dalle parti.
2: Guardi,
1: sue
2: noi,
1: non del suo partito.
2: Noi siamo all'opposizione di Giorgia Meloni e del governo di destra. Per esempio, giudichiamo un errore la decisione della premier di oggi di non essersi recata a Parigi al vertice dei volenterosi perché ha indebolito un'immagine del paese, ma non siamo all'opposizione dell'Italia e sappiamo perfettamente comprendere il momento in cui occorre esprimere l'unità delle istituzioni repubblicane. Peraltro questa vicenda è in sé curiosa dal punto di vista, come dire, della notizia, poi magari se vuole entriamo un po' nel merito, perché l'Italia non ha partecipato né partecipa all'operazione militare che è stata lanciata dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran. Per cui questa foto, oltre ad essere, ripeto, censurabile e condannabile, appare una evidente mistificazione della realtà e credo che occorrerebbe capire perché, come ha ricordato lei, un giornale che è legato ad un'amministrazione pubblica iraniana, che è il comune di Teheran, che come è noto la più importante città, la capitale di quel grande paese, ha individuato una serie di premier occidentali additandoli falsamente come avversari e come bersagli. Io credo che questo sia possibile intravederlo nella fase di profonda transizione che esiste oggi all'interno del potere iraniano, perché sappiamo che la transizione che ha visto la nomina del figlio della guida suprema Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, sta avvenendo in un quadro di diffuso malcontento interno. Qualcuno diceva che prima della guerra l'Iran era una teocrazia che utilizzava una leva militare e che oggi è invece un regime militare che utilizza una leva teocratica, e se così fosse io credo occorra essere accorti perché alcuni segnali potrebbero essere interpretati come potenziali inneschi di una minaccia terroristica di tipo jihadista che, ricordiamo, è latente ma purtroppo è sempre presente.
1: Va bene, io la ringrazio senatore Borghi soprattutto per le parole con le quali ha aperto. Non è scontata di questi tempi la solidarietà alla premier. Grazie davvero.
2: A voi.
1: Grazie. 334 11 11 622 per intervenire in diretta. E questo ascoltatore scrive: manca un panettiere, un idraulico, chiunque abbia lavorato sodo ha servito il paese e la comunità, pertanto la patria. Basta associare il servizio alla patria, i militari, i poliziotti e personale in divisa. Basta con questa mentalità del secolo scorso. Ma io non è che cambio la mia mentalità perché lei mi manda questi messaggi, caro ascoltatore. Io la tengo la mia mentalità, e insomma quello che volevo dire, chi è intelligente l'ha capito, gli altri ci giocano. Va bene, dai, torno dopo il brano.

0: al generale Vincenzo Camporini, generale in congedo, ma già capo di Stato Maggiore della Difesa e già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, che io ho disturbato anche sabato su Rete 4 per la mia trasmissione, perché mi sono spaventato per la minaccia terroristica. E il generale che mi dice alla luce degli approfondimenti che ha potuto fare? Buonasera, generale.
1: Buonasera, buonasera chi ci ascolta. Ma sa, la minaccia del terrorismo è una minaccia immanente. Ormai viviamo con questa minaccia dall'inizio del secolo, anche da prima dell'inizio del secolo, quindi direi che su questo sono stati messi a punto tutta una serie di strumenti per minimizzare il rischio, difenderci, e devo dire che in Italia questi strumenti hanno funzionato. È chiaro che di fronte a una situazione come quella che si è verificata con l'attacco americano all'Iran, diciamo la spinta ad attività terroristiche in modo tale da ibridizzare questa guerra, portandola con altri strumenti nei territori dei pretesi avversari. Dico pretesi perché sappiamo benissimo tutti quanti come è nata la questione del coinvolgimento italiano, che operativamente non c'è stato, però un personaggio improvvido ha pensato di...
0: Sì, improvvido che pensa alla sua carriera e alle sue... diciamo,
1: pensa di... Ma io sono anche più gentile, lui pensa di dover salvare l'Alleanza Atlantica e credi che questo sia il modo di farlo con questo personaggio della Casa Bianca. Concedo sempre il beneficio d'inventario. Via. Comunque, tornando al rischio terrorismo, c'è non solo per organizzazioni ad hoc tipo cellule dormienti e quant'altro, ma anche per il fatto che un messaggio del genere è una sorta di via libera ai lupi solitari, a coloro che nel frattempo si sono caricati attraverso vari strumenti, ovviamente quelli dei social sono molto potenti, e a un certo punto pensano di fare gli eroi. Può capitare, non c'è dubbio, e bisogna in qualche modo neutralizzarli con una sorveglianza, con una vicinanza a quegli ambienti che fino adesso, devo dire, in Italia mi sembra sia stata abbastanza efficiente.
0: Senta, noi comuni cittadini, noi che vorremmo star tranquilli, noi che paghiamo le nostre tasse, vogliamo star sicuri, lontani dalla politica, lontani da tutte queste cose qua, alla fine ci finiamo in mezzo, e la guerra porta gli aumenti, l'energia, tutte le robe che sappiamo, le incertezze, i mutui, il caro vita e buonanotte, e adesso anche la paura che qualche pazzo possa svegliarsi o risvegliarsi dal sonno in cui si trova.
1: Ed lei è partito con noi che paghiamo le tasse vogliamo stare tranquilli. Il fatto è che noi vogliamo stare lontani dalla storia, ma la storia viene da noi. Purtroppo noi siamo parte di questa storia, e quindi diciamo che diventiamo corresponsabili nel momento in cui chiudiamo gli occhi, le orecchie, pensando così di essere al sicuro. E invece io credo che situazioni del genere dovrebbero stimolare tutti a una partecipazione più viva. Io sono davvero amareggiato dal vedere il tasso di astensionismo alle elezioni, perché significa che ci sono tante persone appunto che credono che astraendosi se la caveranno. Purtroppo la storia ci insegna il contrario: o sei coinvolto e contribuisci a elaborare una linea politica nel tuo piccolo, anche con il tuo singolo voto, oppure ti trascineranno gli altri.
0: Ecco, molto saggio. Io con questo chiuderei il suo intervento e la ringrazio sempre. Grazie al generale Vincenzo Camporini.
1: Grazie a voi.
0: Vi ricordo sempre 334 11 11 622 per dire la vostra, ma anche per polemizzare con gli ospiti, con il conduttore, perché no, vi piace la polemica e mica ci tiriamo indietro. A tra poco.

0: No, però io lo faccio notare che ci ha messo molto, ma guardate, non è una roba politica, a me non frega niente destra e sinistra, è una roba di stile. Cioè il nostro paese viene minacciato, Giorgia Meloni finisce in questa lista di questi qui vestiti leader del mondo occidentale, vestiti da carcerati eccetera, dove viene detto insomma, che arriverà il loro momento, e le opposizioni, cioè, cosa dovrebbero fare? Dovrebbero dare immediata solidarietà, anche se non lo pensi, si fa così, no? Invece zitti per ore. Io l'ho fatto notare, però insomma non è essere faziosi dire che il paese dovrebbe essere unito di fronte a certe situazioni. Ecco, vedete, i generali, voi che non tutti, ma voi che odiate i generali, io invece amo sentire i generali, quelli che hanno esperienza militare e sono pertanto degli analisti. Ecco, i generali dicono che non c'è pericolo, però tra poco sentiremo un ospite che la pensa diversamente, ovvero sia che dice che il pericolo c'è. Intanto fatemi dire che questo lungo viaggio che continua di Italia No Limits è arrivato alla puntata 210 grazie anche alla collaborazione e alla fedeltà di Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone, rispettivamente in redazione e in regia. E così sia, torniamo tra poco.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Ragazzi, avremo luci, piscina, aria condizionata.
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Stanco della routine?
4: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te in tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird 13 gradi Est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 18 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Biddeford, nello stato del Maine, durante un'operazione di polizia nell'area. Gli agenti si sono limitati a dire che nella zona si è verificato un incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantire la protezione, diventeremo i guardiani dello stretto. Così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha affermato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo ad esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. E Teheran rilancia: sono stati gli americani a violare il memorandum referendum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo ci comporteremo di conseguenza. Da ieri sera, praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi di tracciamento spenti. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha reso dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, le parole del legale della madre della vittima. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate lo scorso 26 maggio. Si tratta di un 19enne dominicano e di 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Farebbero tutti parte della gang denominata Latin King, ritenuta responsabile dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزائم.
12: Meloni è nel mirino di Teheran. Il 28 febbraio Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica Islamica, salta in aria colpito da un raid statunitense. Dieci giorni dopo, l'8 marzo, l'Assemblea degli Esperti nomina il figlio Mojtaba Khamenei nuova guida suprema della Repubblica Islamica. Per mesi la tensione resta altissima. Poi, l'11 luglio, Mojtaba rompe il silenzio. In un messaggio alla nazione promette vendetta contro tutti i responsabili della morte del padre, dichiarando: nessuno di loro avrà una morte tranquilla. Poche ore dopo, il quotidiano Amshari, vicino agli ambienti più oltranzisti del regime, pubblica una lista nera con il titolo «La vendetta è inevitabile». I leader occidentali vengono raffigurati come detenuti e su Donald Trump e Benjamin Netanyahu compare persino un mirino. Tra i 13 nomi indicati, oltre a Meloni e ai sopracitati, figurano Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, il segretario di Stato americano Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth, il ministro della difesa israeliano Israel Katz, il ministro israeliano per gli affari strategici Ron Dermer, il ministro degli esteri Gideon Saar, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee e il capo di Stato maggiore israeliano Eyal Zamir. La presenza della Presidente del Consiglio sorprende perché, durante tutta la crisi, l'Italia ha escluso un coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran, negando anche l'impiego delle proprie basi per missioni offensive. Tra l'11 e il 12 luglio si attivano immediatamente intelligence e diplomazia italiane, vengono rafforzate le misure di sicurezza attorno alla Presidente del Consiglio e avviati contatti con Teheran per verificare la natura della minaccia. Oggi, 13 luglio, fonti diplomatiche italiane riferiscono che, secondo le rassicurazioni ricevute, Giorgia Meloni non sarebbe un obiettivo diretto del regime iraniano. Il fatto però resta. Per la prima volta il nome del Presidente del Consiglio italiano compare in una lista di nemici diffusa da un organo vicino agli ambienti del potere iraniano.

0: parlamentare della Lega. Buonasera onorevole, come
1: buonasera,
0: sta?
1: Dottor Poletti, ai suoi ascoltatori. Buonasera.
0: Allora, le minacce alla Meloni, la solidarietà della sinistra che tarda ad arrivare, poi arriva sollecitata, arriva l'allarme per le cellule dormienti, non bastassero tutte le altre cellule dormienti e tutti gli altri pericoli a casa nostra. Lei ne fa una battaglia da sempre.
1: Sì, sì. Ma guarda, intanto due cose subito. La prima, che la sinistra la solidarietà la dà sempre con il ma. In questo caso io lo trovo vergognoso il ma, perché quello verso la Meloni è una minaccia gravissima alla persona, è una minaccia gravissima al paese che lei rappresenta, ed è gravissimo il fatto che in quella fotografia indossino tutti quell'abito di quel colore che rappresenta l'ISIS. Quindi io da tanti anni combatto la radicalizzazione islamica, perché nei casi purtroppo che conosciamo i fanatici, in questo caso gli ayatollah, in questo caso i tagliagole iraniani, sono pericolosi moltissimo, e le cellule dormienti sono ovunque. Di conseguenza la solidarietà
0: ovunque,
1: va espressa.
0: Chiarire ovunque, onorevole Cisin.
1: Ma sicuramente ovunque. Guardi, le devo dire questo, che qualche volta, senza entrare nel dettaglio, io ho avuto dei rapporti con l'intelligence anche da sindaco, e l'ho avuta in Italia, l'ho avuta anche quando sono stata in Bosnia alla verifica della rotta balcanica, che seguo moltissimo qui e anche a Bruxelles. E le devo dire che in tutte le occasioni mi è parso molto chiaro la preoccupazione che c'è rispetto anche a questi transiti che abbiamo avuto via terra e via mare, e che hanno consentito a chiunque di poter entrare. Nel caso in cui quando sono stata sulla rotta balcanica, un esponente molto importante dell'intelligence mi ha detto: voi non sapete che cosa passa di qua. E quel non sapete che cosa passa di qua alludeva anche all'ipotesi di terrorismo. Quindi quando parliamo di cellule dormienti parliamo di anche fanatici che sono pronti a qualsiasi cosa, con i messaggi gravissimi che, come in questo caso, sono stati manifestati dal figlio del Khamenei ucciso, no? Ecco, quindi la modalità per suggerire delle cose è molto diversa. Io stessa sono sotto scorta, perché in quel momento, quando ho chiuso le moschee regolari, avendo tra l'altro ricevuto l'ok addirittura al Consiglio di Stato, che è il massimo organo della giustizia amministrativa, ma sono finita in una situazione molto grave, perché i messaggi che hanno fornito, che hanno dato sui social e in altre occasioni, sono stati di quella tipologia lì, per cui lo dico anche avendolo sperimentato. Come esci, racconti e chiedi è molto importante.
0: Senta, quando io pongo la domanda ai grandi esperti, quelli che hanno studiato, quelli che a volte sono anche lì per tranquillizzare, quando pongo la domanda dobbiamo preoccuparci, mi viene sempre detto la nostra intelligence è la migliore del mondo, e questo è vero. Però sì, capita che qualche imam, qualche signore vicino a movimenti molto pericolosi venga individuato dall'intelligence, e il governo, dietro suggerimento dell'intelligence, con le carte in mano decida di espellerlo, e poi lì vedo tanta solidarietà nei confronti di chi viene mandato via. Quindi l'intelligence può lavorare finché vuole, ma poi se c'è una certa parte di sinistra, una certa magistratura che mette, esatto, i bastoni tra le ruote, ce li teniamo qua. Vuol chiarire questo concetto? Perché l'intelligence
1: Sì,
0: lavora, e poi gli altri disfano.
1: Sì, infatti ognuno dovrebbe fare al meglio il proprio compito, evitando di metterci il peperoncino ideologico, no? Perché fa dei danni enormi al futuro del nostro paese. Abbiamo potuto appurare che, ad esempio, per quanto riguarda degli imam o anche personaggi come Hanun, ad esempio, che hanno raccolto fondi per finanziare Hamas, cioè un'organizzazione terroristica, e abbiano, diciamo, seguito anche delle procedure che in maniera evidente sono agganciate a operazioni vicine al terrorismo, abbiano avuto non soltanto lui il supporto della sinistra, che se va bene tace, ma in molti casi addirittura manifesta. E sappiamo anche, abbiamo potuto verificare, che politici di AVS fossero addirittura in certi casi agganciati, no? Quindi noi viviamo sicuramente in un paese in cui l'intelligence e anche il governo sta facendo delle operazioni importanti ogni giorno, se si va ad approfondire lo si appura. Poi però, ma anche noi in Europa, le modifiche che abbiamo portato ad esempio sul regolamento rimpatri, come anche quello delle procedure accelerate per le espulsioni e per i non, diciamo, non far entrare i clandestini, lo sono. Dopo, appunto, c'è anche una parte di magistratura che ogni volta che tu normi riesce a trovare la modalità per fermare il valore, l'esecutività del provvedimento. Questo è un problema gigantesco che sarà di sempre di difficile risoluzione, perché tu dovresti aver molto ben in mente la separazione dei poteri e ognuno dovrebbe fare solamente il suo. Ma guardi, non lo fanno a volte neanche, lo dico con la mia schiettezza naturale, non lo fanno a volte neanche i medici, gli psichiatri all'interno dei CPR, quando definiscono il clandestino che deve essere rimpatriato, magari anche molto pericoloso, lo definiscono incompatibile con la vita di comunità, gli dicono tu devi uscire 7 giorni e devi tornare a casa tua, e lei provi a immaginare se in quei 7 giorni quel documento è ancora utile o viene buttato via, e quella persona pericolosa addirittura per la comunità del CPR vive nella comunità, magari lo troviamo a comprare il pane vicino a noi, ecco. Quindi ci sono delle situazioni che vanno riequilibrate. Però sappiamo anche che siamo andati al voto del referendum e sappiamo com'è andata. Quindi, ecco, da questo punto di vista io le dico, sono abbastanza preoccupata, perché intanto conosco abbastanza bene quello che succede nei paesi che sono fondamentalisti, come gli sciiti in Iran. E sappiamo che l'azione che poi fanno commettere è quella drammatica, e che possiamo anche dir di aver visto recentemente in Italia, no? Perché è notizia di ogni giorno anche quel comportamento, come dire, vicino al terrorismo, che però è difficile da definire, ma comunque c'è. Quindi noi oggi, io ritengo che noi in questo momento come Europa o reagiamo e salviamo l'Occidente e lo difendiamo. Oggi dobbiamo difenderci, difendere l'Occidente, perché altrimenti la situazione non può che peggiorare. Basta guardare il trend di questi ultimi 8 anni.
0: Senta, ma e poi mi perdoni, tutti questi fatti di cronaca, da Modena a quello che sfregia Milano, eccetera, tutti questi fatti di cronaca commessi da persone di religione islamica, no? E, che però vengono indicati come pazzi, quindi non c'è la motivazione religiosa. Quindi non è che colpiscono perché ci odiano, ma colpiscono perché sono pazzi. Ecco, è una narrazione che lei ritiene corretta questa? Possibile che siano sempre pazzi?
1: No, ma l'uno non esclude l'altro, Cioè, voglio dire, certo, il Corano dice delle cose molto chiare.
0: Mi perdoni, però, se passano per pazzi, la legge li colpisce in modo differente, capisce?
1: Eh no, questo ma in intendo. Questo caso noi dobbiamo avere delinquente che ha sfregiato quella giovane ragazza, e l'ha fatto dicendo: io sono musulmano. Il tema del, guardi, l'incompatibilità di base del Corano con il nostro sistema giuridico è un fatto. Quindi è impossibile che ci sia una convergenza di valori. E allora quello che succede, che succede molto spesso, va in questa direzione, cioè l'Islam politico vuole governarci, e su questo non ci sono dubbi, perché lo dicono più intelligence oggi in Europa. E sicuramente quando c'è una contraddizione tra il Corano e la Costituzione e le leggi italiane, se ci sono documenti che dimostrano che al 70% si sceglie, scelgono l'applicazione del Corano, e quando chiedi a Lukoil, chiedi ai rappresentanti islamici di punta anche in Italia, ma tu condanni la poligamia, tu condanni la pratica delle spose bambine, condanni la sottomissione, ma non ti rispondono, perché sono i primi a praticarla. Per questo oggi, senza nessun dubbio, dobbiamo avere la certezza che quel sistema islamico che punta all'applicazione della Sharia e che punta al governo, a introdursi nelle istituzioni per governare, sono un pericolo, perché tutte le modalità sono utili. Io non credo che l'accordo che l'Iran pensava di sottoscrivere poi nelle loro menti e nei loro cuori sia un accordo che intendano rispettare, ad esempio, perché per loro, per come interpretano la loro legge, noi siamo degli infedeli, e quindi è possibile che si faccia qualsiasi cosa, ma l'obiettivo è quello che alla fine loro perseguono, e noi dobbiamo entrare nelle loro menti per questo, perché altrimenti sbaglieremmo sempre le scelte sottovalutando quello che sta accadendo.
0: Grazie Anna Maria Cisinte, europarlamentare della Lega, buon lavoro. Buon lavoro. Naturalmente potete commentare quel che avete sentito al 334 11 11 622.

0: benvenuto a Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa. Buonasera Gaiani, ciao. Gaiani, mi sente?
1: Eccomi, eccoti qua, eccomi qua.
0: Eccoci, ci siamo. Allora, queste minacce dell'Iran vanno derubricate a provocazione propagandistica, vanno sottovalutate, come vanno trattate?
1: Nulla va mai sottovalutato. Diciamo che per quanto riguarda la minaccia, si era parlato di un rischio di un attentato a Trump. Beh, quello può essere, va messo in conto. Diciamo che la campagna militare fatta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha visto come uno dei suoi baluardi proprio l'eliminazione dei leader del governo iraniano, quindi anche della stessa guida suprema Khamenei. Quindi che ci sia un rischio che l'Iran risponda per le rime, cioè minacciando, se ne avrà l'occasione, i leader statunitensi o israeliani, beh, quello va messo nel conto, perché i primi a cominciare con l'eliminazione, certo, dei leader, certo, sono stati, sì, loro. Per quanto riguarda il fatto che un giornale iraniano elenchi la lista dei propri nemici, tra l'altro con quelle figurine, quelle foto dove tutti vestono quell'uniforme arancione da carcerato stile Guantanamo, a me ha ricordato, no, le immagini che gli americani diffondevano dei prigionieri di Al Qaeda che venivano messi a Guantanamo. Intanto traduce le figure nemiche dell'Iran, presentandole come terroristi, perché di fatto enunciando con quell'immagine, quel tipo di uniforme da carcerato di Guantanamo, evoca quello che per gli americani era la condizione a cui venivano condannati i terroristi di Al Qaeda. Quindi un messaggio di propaganda rivolto, a mio parere, soprattutto all'opinione pubblica interna iraniana. Poi non c'è dubbio che rischio vada tenuto in considerazione. Io non credo che ci sia la caccia a figure politiche europee da parte degli iraniani, però attenzione che il fatto che ci sia anche Giorgia Meloni in questa lista, beh, è un po', dovremmo attribuire la colpa al segretario generale Mark Rutte, perché, certo, l'Italia da quella guerra si è sempre smarcata. Quando Rutte ha dichiarato che dall'Italia erano partiti 500 aeroplani dalle basi italiane, ha detto tra l'altro una sciocchezza, perché gli americani non hanno mai schierato 500 aerei in Medio Oriente per quella guerra, figuriamoci se ne sono partiti 500 dalle basi italiane. Piuttosto andava forse spiegato che le basi italiane possono aver avuto transiti, cioè atterraggi e decolli, di 500 aeroplani americani che facevano la spola fra l'America e il Medio Oriente per portare armi, rifornimenti, truppe, equipaggiamenti nelle basi americane del Golfo. Quella dichiarazione, che come ricorderai ha suscitato forti reazioni, dure reazioni a Teheran, ha messo di fatto nei guai, diciamo così, in prima linea, ha esposto in prima linea anche l'Italia e il suo premier, ma non certo per le iniziative dell'Italia, quanto per le improvvide dichiarazioni, non so quanto casuali e non volute, del segretario generale della NATO.
0: Grazie Gaiani, buon lavoro naturalmente.
1: A voi. A presto.
0: Sentiamo i vostri messaggi al 334 11 11 622, è sempre un piacere ascoltarvi.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Guardi, ma sa la cosa che più mi fa soffrire, che mi fa male, ma proprio moralmente, dico io, l'avrà visto anche lei quel post, il principale, quella foto che c'è, che gira nel web, con i 16 obiettivi lì, tra cui la Meloni, che, minacciati di morte, no? Ecco, leggendo, guardando i commenti, no, della gente, quello che mi fa più male è proprio questo, vedere che ci sono migliaia, ma migliaia, e se sono migliaia ce ne sono anche di più, di italiani che vorrebbero che qualcuno eliminasse proprio fisicamente la Meloni e che sarebbero contenti e che festeggerebbero. È una cosa che io ritengo è incredibile, italiani che odiano altri italiani. È una cosa fuori da ogni logica, fuori da ogni concezione di mentale, proprio bisogna riflettere su questa cosa qua, perché questa è gente pericolosa tutta, e sono tutti di sinistra. Buona serata, dottore, mamma mia.
0: Allora, non so se siano tutti di sinistra, ma so che per la prima volta sottoscrivo tutto quello che lei ha detto, perché lo trovo vergognoso. Questi leoni da tastiera vanno stanati. La morte non si augura a nessuno, non ci si deve permettere di far questo, sennò siamo esattamente come quei tagliagole lì, un po' meno pratici, ma siamo esattamente come quelli mentalmente. Quindi sottoscrivo tutto quello che lei ha detto. Linea alla regia.
3: Giornale radio.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Stanco della routine?
3: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su Kuwait. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E tra poco ascoltiamo i vostri vocali, avete da dire, ed è giusto che sia così. Sempre 334 11 11 622. Dopo i vocali si riparte con il campo largo, che non riparte perché ci sono dei problemi da quelle parti. A tra poco.

Buonasera Roberto, Luca da Milano. Ho appena sentito l'intervento dell'europarlamentare e mi è sembrata la solita propaganda anti-islamica. Attenzione, non sono a favore dell'Islam, non sono a favore di nessuna religione, ma bisognerebbe avere anche un briciolo.

0: di onestà intellettuale e ammettere che l'Occidente è quello che da sempre va in giro per il mondo a rompere le scatole a casa degli altri. Mi sarebbe piaciuto anche che l'onorevole europarlamentare ci avesse anche un pochino spiegato bene come è nato l'ISIS, come sono nati gli Hezbollah, come sono nati tutti i gruppi terroristici. Guarda caso, sono nati tutti in quei paesi in cui l'Occidente è andato a esportare la propria democrazia. Allora facciamoci anche ogni tanto un piccolo esamino di coscienza. Grazie, buona serata a tutti.
1: Rispetto a ciò che ho sentito fino adesso, non si può commentare l'incommentabile. E mi fermo qui perché non voglio scendere di livello. Buona serata, Giovanni da Pisa.
2: Dottor Poletti, buonasera e buonasera a tutti. Sono felicissima che l'onorevole Cesint abbia la scorta, sia sotto scorta, protetta e tutto quanto. Lei, come la maggior parte ormai degli onorevoli, per l'amor di Dio, è giusto, eh? Io comunque non mi preoccupo perché, sapendo che noi paghiamo queste scorte profumatamente, quindi è giusto, quindi avremo un ritorno, no, di questa loro situazione di protetti. E noi comunque come faremo? Proteggiamoci l'un con l'altro, perché qui insomma non si capisce più niente. Io l'ho bazzicato il Medio Oriente, per cui non è che sia così semplice prevedere, capire, comprendere, fare, dire. Tra dire e fare c'è di mezzo, dicono il mare, ma non lo so. Io comunque vorrei chiedere una cosa. Allora, una data, 27 dicembre 1985, Fiumicino, attentato con 13 morti e molti feriti. Ma lì dov'era l'intelligence? Dov'erano i politici che hanno protetto i passeggeri? È stato così, una casualità. Nel contempo anche in Germania ci fu lo stesso attentato con altri morti e feriti. Beh, io vorrei dire solo che lì chi c'era? C'era anche mia figlia, aveva 12 anni, povera bambina, adolescente insomma, ed è rimasta col papà, era non con me, era molto traumatizzata, è rimasta, se ne ricorda, non ne parla, ecco, per cui non è che sia facile prevedere questo, quello, però non fate per favore pubblicità e campagne elettorali su questo fatto, non avete le palle di vetro. Spero che, vabbè, non voglio dire spero che, avete già capito? Io vi voglio bene comunque a tutti quanti, destre, sinistre, sopra, sotto. Sono Maria Teresa da Roma, bye bye.
3: Ciao Patrizio da Cormano. Sì, ha ragione Stefano da Monza, ha ragione. È la grande differenza fra il comunismo e il nazismo e il fascismo. Entrambi sono vergognosi, però tutti i morti causati dal comunismo sono stati fatti sul proprio popolo. Hanno ucciso i loro.

0: sei.
1: E allora, dalle parti del Campo Largo, come va? Hanno fatto quel mega raduno a Napoli, finito in polemica, polemica con dei contestatori di Potere al Popolo e poi polemica tra loro, perché chi troppo filo russo, chi troppo qui, chi troppo lì. Beh, questa dovrebbe essere l'alleanza che a sinistra si candida a battere Giorgia Meloni. Sono un po' divisini, tanto è vero che dovevano fare una seconda puntata a Padova e pare che salti tutto. Adesso ne parliamo con gli ospiti, ma prima Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone hanno preparato questa scheda.
2: 16 giugno, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si ritrovano attorno a un tavolo. La foto del cosiddetto patto della taverna diventa il simbolo della nascita del Campo Largo. L'obiettivo è costruire l'alternativa al centrodestra in vista delle politiche del 2027. Vengono annunciate due manifestazioni nazionali, Napoli l'8 luglio e Padova il 15.
3: Allora vorrei dirlo anche qui in modo semplice e diretto. La notizia, il fatto politico è che siamo qui su questo palco insieme, uniti, unite per dire a questo paese che lo cambieremo.
2: 8 luglio, il tour prende il via da Napoli. Sul palco salgono i quattro leader insieme al sindaco Gaetano Manfredi e a Roberto Fico. La piazza, però, è meno partecipata del previsto e la giornata viene segnata soprattutto dalle contestazioni di Potere al Popolo e della sinistra radicale, più che dallo scontro con il governo. Le tensioni aumentano durante gli interventi. Giuseppe Conte attacca il piano europeo di riarmo e afferma che si sta costruendo una minaccia russa per convincerci ad armarci fino ai denti.
4: Stanno impoverendo il paese. Pensate che stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti per andare a contrastare, a far guerra. E dicono anche una data, il 2030.
2: Le sue parole provocano dure reazioni nell'ala riformista del Partito Democratico, da Graziano Del Rio a Piero Fassino, oltre alle critiche dei centristi. Nei giorni successivi si parla di un chiarimento con Elly Schlein, ma il leader del Movimento 5 Stelle smentisce, assicura che nessuno, nel confronto tra i leader, ha contestato il suo intervento e rilancia la propria linea politica, ribadendo che un'alternativa al governo Meloni deve passare anche dal no al riarmo. A quel punto arriva il secondo segnale. La manifestazione di Padova, prevista per il 15 luglio, viene rinviata. La motivazione ufficiale è la discussione alla Camera sulla legge elettorale. Ma il rinvio, arrivato appena una settimana dopo Napoli, alimenta in retroscena su una scelta dettata anche dalla volontà di evitare un secondo appuntamento poco partecipato o segnato da nuove divisioni. Poi oggi, 13 luglio, Gaetano Manfredi e Roberto Fico provano a ricompattare il quadro. Il sindaco di Napoli definisce l'unità del Campo Largo un grande valore, mentre Fico sostiene che proprio la manifestazione napoletana sia servita a capire quanto lavoro resti ancora da fare. È questo, in sintesi, il bilancio del primo mese del Campo Largo. Il 16 giugno la foto fondativa, l'8 luglio la prima piazza, contestata e meno partecipata del previsto, con le polemiche sul riarmo, e infine il rinvio della tappa di Padova, prevista per il 17.
1: E allora, non benissimo, devo dire, saluto l'onorevole Gaetano Pedullà, parlamentare del Movimento 5 Stelle, non benissimo.
5: A me piace, Gaetano, chiamarti Roberto, europarlamentare, sì, tutto vero, tra colleghi e anche amici, se posso permettermi.
1: Sì, assolutamente.
5: Gaetano Pedullà va benissimo. Senti,
1: beh,
5: allora,
1: adesso
5: bene.
1: Hai fatto tutta questa cosa qua per deviare la domanda, Gaetano.
5: Nessuna deviazione, era un preambolo. Bene ma non benissimo, sì, diciamo, potevamo cominciare meglio. La gestione dell'evento napoletano è stata fatta con un po' di superficialità, anche sull'onda di tanto entusiasmo, che c'è tanta voglia di costruirlo davvero finalmente un fronte, nel bene o nel male, comunque credibile, alternativo a quello delle destre. E quindi sull'onda di diamoci da fare, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, però si è organizzato senza le necessarie accortezze l'appuntamento napoletano. Io avrei sperato nella conferma di quello di Padova, traendo, come dire, lezione dalle cose che non hanno funzionato in quel momento lì. Il punto è che l'evento napoletano, non mi sottraggo in alcun modo alla tua domanda, ha fatto emergere nel campo cosiddetto largo, espressione che ci serve solo per definire ciò di cui stiamo parlando, ma che non piace a nessuno, nel fronte, diciamo, delle opposizioni, ci sono delle differenze importanti su tante questioni. Non è una novità, non è che non si sapesse, e non è che nel centrodestra non ci sono differenze tra la Lega e il Fratelli d'Italia, Forza Italia, ecco, Vannacci se lo ritiene, lo consideri di parte di destra, ecco, ci sono problemi, ci sono differenze. Per questo si era fatto un percorso, cioè il partito, il PD aveva cominciato quella serie di eventi in tutto il territorio nazionale di ascolto della sua base, e noi Movimento 5 Stelle abbiamo fatto Nova, 105 piazze in tutta Italia, chiedendo ai nostri iscritti cosa volete per fare questo programma. Questi processi non sono terminati, perché noi Nova lo completeremo il 19 e 20 settembre a Milano nell'evento conclusivo. Dunque c'è stato un tentativo di anticipare rispetto alla conclusione dell'ascolto avviato dal Partito Democratico e dall'evento nostro di Nova, che è l'ascolto del Movimento 5 Stelle, per mettere le linee rosse, cioè per dire: noi possiamo fare un accordo con AVS, con il PD, con chi ci sarà, arrivando a fare queste cose in politica estera su questo tipo di programma, in politica sociale su questo tipo di programma e così via. Questa anticipazione, diciamo, che serviva un po' a far vedere anche alla destra, sì, che le tentazioni di andare a elezioni anticipate, provando a prenderci impreparati, erano delle tentazioni velleitarie, perché nel momento in cui c'è da accelerare, siamo in grado di accelerare. Questa accelerazione non ha funzionato nel migliore dei modi, chi lo nasconde? Però l'obiettivo quello è: l'entusiasmo, la voglia di realizzarlo un programma, che poi sarà bello, sarà brutto, sarà vincente, sarà perdente, lo decideranno gli italiani, però la voglia di realizzare qualcosa che ponga agli elettori un'alternativa rispetto a questo che noi consideriamo un cattivo governo delle destre, quell'entusiasmo c'era, c'è, e io lo sento che ci sarà. Se qualche cosa, diciamo, in questa fase iniziale è mancata, quello che più mi preoccupa è altro, e cioè arrivare a costruirlo questo programma, e su temi come la politica estera, il riarmo e altre cose, trovare un punto d'incontro che sia, dal mio punto di vista, quanto più vicino ai valori e alla radicalità con cui il Movimento 5 Stelle è contrario, contrarissimo al riarmo, e contrarissimo a alimentare un'escalation anche militare, che noi riteniamo sia un disastro per l'Italia e per l'Europa.
1: Gaetano Pedullà, la risposta è stata iper super onesta, era quello che volevo, ma del resto tu sei fatto così, non ti nascondi. Grazie Gaetano.
5: Grazie a te Roberto, buon lavoro, un saluto a tutti.
1: Un saluto, era Gaetano Pedullà, eurodeputato del Movimento 5 Stelle. Ma non lo vogliamo sentire un po' di Bonelli? Ma sì, sentiamo un po' di Bonelli. Bonelli si fa attendere. E allora, dopo la canzone.
0: Dobbiamo
1: no, dopo
0: fare
1: la canzone, se... dai. Dopo la canzone, dai.

0: dobbiamo fare. E se oggi qualcuno è contento, anzi qualcuno, oggi sono i fascisti di questo paese che da questa piazza, da questa operazione ne traggono vantaggio. Un gran capolavoro, bravi! E io, se dovessi dirvi oggi qual è la parola che manca dal vocabolario, dall'agenda politica di questo paese e principalmente di questo governo, è la parola pace. Pace con il pianeta, pace rispetto a chi invece pensa che le guerre siano lo strumento per portare avanti i loro conflitti di fatto, perché dal dopoguerra ad oggi le guerre sono aumentate e nel 2025 le spese per armamenti hanno raggiunto la cifra mostruosa di 2.888 miliardi di dollari in un solo anno. Per noi quelle risorse vanno destinate ad aumentare gli stipendi, a lavorare per portare più lavoro, per la sanità pubblica, per investire nella ricerca, nella scuola, nel futuro dei nostri giovani. E questo è quello che vogliamo fare in maniera chiara e netta. E questa alleanza dà fastidio a qualcuno che si sta aggregando, sta muovendo i minimi passi, ma con grande determinazione. Il presidente La Russa dice: ci abitueremo al caldo. E ok, ci abitueremo al caldo, però c'è un problema. Ci sono anziani, famiglie, che i condizionatori non possono permettere. Non possono permettersi perché non possono acquistarli e non possono permettersi perché non sono in grado di pagare le bollette alte. Perché in questo paese ci sono 2.700.000 famiglie in povertà energetica. Quelle famiglie, quella povertà che Giorgia Meloni ha dimenticato. Ecco perché noi vogliamo un'alleanza amica dell'ambiente, amica del pianeta, per fare in modo che le politiche sul clima siano principalmente politiche sociali. Mettere al centro le persone rispetto a una destra che invece di fare la lotta alla povertà fa la lotta e la guerra ai poveri. Non si è mai vista una cosa di questo genere. Fa la guerra ai poveri invece di fare la guerra alla povertà. Adesso saremo impegnati in questi giorni in una dura battaglia contro questa legge elettorale che vuole costruire il dominio di Giorgia Meloni nel paese. Noi siamo uniti per dire no, come siamo uniti nel denunciare ormai il megafono del servizio pubblico radiotelevisivo al servizio della propaganda di Giorgia Meloni. E da questo punto di vista non ci sono televisioni che tengono, l'avete visto col referendum sulla separazione delle carriere. Abbiamo vinto ugualmente, abbiamo vinto perché dobbiamo tornare nelle piazze come oggi.
1: Dobbiamo tornare nelle piazze come oggi, ma poi forse il raduno di Padova salta perché il campo largo ha delle posizioni diverse. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti, vorrei sentire anche voi, perché tanti di voi, lo so, votano a sinistra. Che impressione vi fanno questi partiti della sinistra che davvero danno una pubblica dimostrazione di non sapersi mettere d'accordo? Questo è molto grave sul piano dell'immagine, perché almeno a destra fanno finta di volersi bene, si danno i bacetti, a sinistra salgono sullo stesso palco e poi iniziano i distinguo, gli schiaffi, gli schiaffetti, gli schiaffettini. Che cosa ne pensate voi ascoltatori di sinistra? Il numero lo conoscete, di questo argomento continuo a parlare per un'altra mezz'ora, e quindi il numero è questo: 334 11 11 622. Poi vado in monopattino perché ci vuole l'assicurazione, e poi parlo degli autovelox perché ne hanno chiusi un sacco perché non conformi alle normative. Insomma, tanta radio di servizio e tanto servizi e tante cose, però mancate voi che siete come il sale sulla pasta. 334 11 11 622. Adesso il giornale radio, poi di nuovo qui Italia No Limits.
2: Giornale radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 19. Ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: escalation nel Golfo, Trump, prenderemo il controllo di Hormuz e chiederemo un pedaggio del 20%, Teheran avverte, se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo faremo altrettanto, di nuovo sul piede di guerra i ribelli Houthi. Sparatoria con agenti dell'ICE, ucciso un uomo nel Maine, solo pochi giorni fa un'altra vittima in Texas. L'omicidio di Aurora Tila a Piacenza, durante il processo d'appello l'ex fidanzato della 13enne confessa, l'ho spinta io giù dal balcone. Terza ondata di caldo torrido in Italia e in Europa, in Sardegna picchi di 42 gradi, allarme incendi in Francia e in Spagna.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Gianni De Gaetano, Cristina Scarpa e Lorenzo Villanetti. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo, stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte, se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo faremo altrettanto. Il servizio.
7: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione. Tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana, continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. Da Bruxelles l'alta rappresentante per la politica estera UE Callas incalza. Lo stretto di Hormuz deve restare aperto senza pedaggi. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
6: L'ICE, l'Agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, è ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici. È l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro, si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione. Quella dei volenterosi, commenta il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Attacchi informatici russi contro Germania, Francia e altri paesi dell'Unione Europea. L'accusa parte da Parigi, ma il primo a convocare l'ambasciatore russo per protestare è stato il governo tedesco. Unione Europea e il Regno Unito hanno annunciato congiuntamente nuove sanzioni contro decine di persone, accusando la Russia di essere all'origine di una vasta campagna informatica ai fini di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Mosca ribatte convocando l'ambasciatore tedesco. Anche contro le interferenze russe e il tentativo di Mosca di influenzare l'opinione pubblica europea, Parlamento e Commissione UE promuovono a Ventotene la seconda conferenza per la libertà e la democrazia che si terrà a settembre. Cristina Scarpa ne ha parlato con la promotrice, la vicepresidente dell'Eurocamera, Pina Picerno.
8: Torna Ventotene, siamo molto felici di avere questa seconda edizione perché sono tantissimi gli ospiti che torneranno, da Yulia Navalnaya a Svitlana Tsitsanovskaya. Avremo anche tante novità importanti, penso a Massoud, al leader della resistenza appunto al regime oscurantista dei talebani, Esnes Kanter. Nasce la Freedom Academy, fatta in collaborazione con la Fondazione Navalny. L'obiettivo è quello di formare i giovani europei, soprattutto perché noi abbiamo il tema interferenze russe, tentativo di condizionamento delle opinioni pubbliche. Ci sarà il ministro Tajani, ci sarà la presidente Metsola, ci sarà la collaborazione, anche questa novità di quest'anno, con la Biennale del Dissenso, e avremo la collaborazione della Fondazione Nenni, che ospiterà una bellissima mostra con un carteggio tra Rossi, Spinelli e Colorni.
9: E per i giovani Ventotene che cosa avete organizzato?
8: Ci saranno tantissime ragazze e ragazzi e cureremo, a differenza dell'anno scorso, anche dei workshop che saranno proprio della Fondazione Navalny.
6: Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la Premier ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
10: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene, quelle che ogni giorno si rimboccano le maniche per creare ricchezza e lavoro in questo territorio.
6: Svolta nel processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha fatto dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Arriva la terza ondata di caldo record sia in Italia che in gran parte d'Europa. In Sardegna la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere i 42 gradi. In Francia è in incubo incendi, in fumo oltre 800 ettari alle porte di Parigi. Il servizio.
11: L'Italia e gran parte d'Europa sono strette nella morsa del caldo, con temperature da record, vasti incendi e città sempre più invivibili nelle ore centrali. Nello stivale la nuova ondata dell'anticiclone subtropicale supererà la soglia dei 40 gradi per tutta la settimana, con maggiore pertinenza al centro-sud e nelle isole. Tra martedì e mercoledì la fase più acuta, con picchi di 42 gradi in alcune aree della Sardegna. Sul versante francese molti eventi per la festa nazionale del 14 luglio sono stati annullati, chiusi Louvre e la Tour Eiffel, con 37 dipartimenti in allerta rossa. Inoltre un enorme incendio ha già bruciato oltre 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. Oltre Alpe, dall'inizio del 2026 si contano più di 25.000 ettari andati in fumo, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. In Spagna la tragedia del fuoco della provincia di Almeria ha provocato 12 morti e 23 dispersi. Il vasto rogo nei boschi andalusi è stato stabilizzato solamente nelle ultime ore. Numeri da record anche in Germania, con 99 morti per annegamento solo nel mese di giugno. Fra Galles e Inghilterra, stimano gli specialisti oltremanica del Met Office, le condizioni estreme avrebbero contribuito a un incremento della mortalità stimata sino a 2.700 vittime oltre la norma. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
6: Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Ed eccoci qua, Allora, di sinistra sicuramente Silvana, la nostra ascoltatrice storica, ma 334-11-11-622 per dirmi la vostra su questo caos del campo largo, come si chiama, perché poi a volte mi contestate anche il nome, vabbè, dai.

0: buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Per prima cosa, e senza ironia, solidarietà alla Meloni, ci mancherebbe, qui gli iraniani hanno superato veramente il limite. Però, per quanto riguarda le divisioni della sinistra, no, ma scusate, innanzitutto sono all'opposizione, ok? Prima cosa. Seconda cosa, e sono partiti diversi anche con anime diverse, come giusto che sia. Altra cosa, sono stati contestati da Potere al Popolo. E che cosa mi rappresentano? Lo 0,0001%. Ma cosa contano? Ma chi se ne frega, sinceramente, se questi vogliono fare i divisivi? Vadano. Ma occupiamoci delle divisioni della destra, del governo. La Lega ha sempre votato in Europa per il disarmo, non per il riarmo. Poi lascia perdere che obbediscono alla Meloni in Italia. Ma loro non sono filo Kiev. Perché Vannacci, vogliamo parlarne? È per Kiev? È per dare i soldi a Zelensky come la Meloni? Ma non direi proprio. Quindi le grandi divisioni sono più di là che di qua. È vero che le fila sono più obbedienti, quindi dichiarano una cosa, sentono una cosa e poi votano un'altra. Questo è vero, lo fanno con più facilità. Ma là sono ancora più divisi. E Vannacci, guardate che non alza il 6%, quello lì si becca al 15%. Quello lì è veramente uno che prende voti. Quindi io, più che preoccuparmi delle divisioni della sinistra, io mi occuperei delle divisioni della destra. Ciao ciao.
1: Però Silvana, una sinistra unita si può contrapporre alle urne con una destra divisa e quindi deve dare il buon esempio, cioè il tema era la sinistra. Buonasera a Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori.
2: Buonasera. Senta, Poletti, buonasera.
1: Io mi diverto sempre, mi diverto perché c'è la passione, quindi mi diverto sempre a chiederle se anche con i 40 gradi che abbiamo adesso fate quelle riunioni comuniste.
2: Sì, le facciamo, le riunioni del nostro partito non sono cose carbonare, le facciamo ogni settimana. Domani a Milano facciamo le riunioni di sezione ogni mercoledì, domani la faremo da remoto perché qualcuno è fuori, ma persino in vacanza si collega.
1: Ok, ok, quindi continua il vostro laboratorio. Invece parliamo del laboratorio degli altri. Parliamo del laboratorio degli altri, Grisolia, perché non è il vostro laboratorio, quello
2: certamente
1: del campo
2: no.
1: Largo.
2: Ecco, certamente no.
1: Anzi, voi, tra l'altro, posso dire, in queste riunioni del Partito Comunista dei Lavoratori, anche con vostri esponenti internazionali e tutto, ragionate di politica, non vi dividete poltrone, non vi dividete ministeri.
2: Assolutamente.
1: E avete una linea, tante linee, poi trovate la sintesi, perché funziona così, no?
2: Ecco, sì, diciamo, noi siamo molto democratici, quindi se c'è una divergenza vince la maggioranza.
1: Ecco, bravo. Mi commenta il campo largo a Napoli e poi quella piazza che ha visto e quella che non vedrà di Padova.
2: Senta, dunque, il campo largo ha fatto una figura barbina a Napoli, anche perché ha riunito, diciamo, mille persone. Evidentemente,
1: scusi, la interrompo, Grisolia, se Napoli è una piazza particolare, se Franco Grisolia fa una manifestazione del Partito Comunista dei Lavoratori con quattro telecamere, arrivano in 3.000 a Napoli, e questo lo dico perché Napoli circonda d'affetto
2: io la ringrazio, ma credo che non saremo in 3.000 a Napoli, che non è tra l'altro un punto nostro di forza, ma è più Torino o Palermo, quindi per unire il nord e il sud. È un po' Roma adesso, perché ci stiamo sviluppando un po' a Roma, ma ad ogni modo Napoli purtroppo non è un nostro punto di forza. Detto questo, sì, veramente sono rimasto sorpreso di questo numero. Ad ogni modo si è rivelato quello che era conosciuto, cioè che i 5 Stelle sono filorussi come Salvini, come Forza Nuova, cioè c'è una cosa trasversale, ecco. L'imperialismo russo riesce ad avere amici, come del resto l'imperialismo americano, perché ci sono gli amici degli americani dalla destra fino all'interno del PD, non dico Schlein, poverina, che è un po' fuori fase in quel partito, ma insomma, ecco così. Quindi, però insomma, si sapeva, ecco, diciamo, questa cosa qui. Ho appena guardato, guardi, su YouTube un intervento, in tedesco, ma c'era anche traduzione in inglese, sotto della leader di AfD in Germania, al Parlamento, rivolta a tutti gli altri: voi volete la guerra, noi siamo per la pace, l'Ucraina non deve mai entrare, sembrava la figlia di Giuseppe Stalin, ecco, o di Putin, perché così, ecco, ci sono interessi a volte legati anche a finanziamenti, io credo, io adesso non voglio dire esattamente di uno o dell'altro, ma insomma in tutto il mondo circola voci che insomma la Russia paga i partiti, in particolare di destra o di centrodestra, e per me i 5 Stelle non sono, per noi non sono un partito di sinistra, i 5 Stelle sono un partito populista, magari l'Appendino è una populista di sinistra. Conte è un uomo per tutte le stagioni, la gente si dimentica, Conte è stato il primo ministro con Salvini, non è mica stato il primo ministro con Berlinguer, ecco, a parte che noi eravamo berlingueriani, quindi insomma sono uomini per tutte le stagioni, uomini di potere, anche se dicono che volevano aprire il Parlamento come una scatola di, non mi ricordo se,
1: va bene, bello avvelenato, così mi piace. Grazie a Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori, buonasera,
2: grazie Poletti, alla prossima,
1: buona riunione comunista domani a distanza,
2: grazie, arrivederci,
1: una volta mi inviterete perché voglio sentire un po' di passione comunista. Brano.

0: Buonasera Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano. Buonasera Luca.
1: Buonasera Roberto, buonasera a tutti voi.
0: Ma a Padova l'annullano allora la convention del Campo Largo?
1: Ma più che altro non ne parlano neanche più, quindi diciamo sta scomparendo nel silenzio, nella polvere
0: allora
1: del silenzio.
0: Noi ci siamo sentiti dopo il referendum che erano già tutti ministri, no? Poi vabbè, è andata come è andata il resto delle elezioni, hanno messo un po' di sale in zucca e hanno detto qui dobbiamo tirar fuori un programma e farci vedere dalla gente, belli uniti, uniti non sono stati, adesso sparisce tutto. Ma vuol dire che Giorgia Meloni ha vita facile più o meno, perché poi ci sono i problemi anche a destra, non ne voglio parlare stasera, ma ne parlo sempre, ma com'è possibile sta roba qui? Vincono?
1: Diciamo che appena c'è la possibilità concreta di vincere, il centrosinistra, che è molto gentile, cerca sempre di fare in modo che di rassicurare gli avversari, insomma, no? Questo sarebbe una battuta, ma neanche troppo. La tendenza, diciamo, all'autoelusionismo della sinistra italiana ormai, diciamo, endemica, cronica, insomma, possiamo usare tutti gli aggettivi. Io a Napoli c'ero, tra l'altro, ero presente. È stata una piazza, sono andato per conto del giornale, però andare a Napoli è piacevole anche quando uno va per lavoro, no? Per motivi,
0: certo,
1: diciamo, climatici,
0: certo,
1: e
0: certo,
1: culinari, no? E comunque, insomma, ecco, era una piccola piazza. Chi conosce bene Napoli lo sa, Piazza Gesù, tra l'altro ci sono dei lavori, quindi tra locali e lavori in corso la piazza era già piccola di suo, ma c'era pochissima gente, si sono un po' rimproverati tra di loro. Tra l'altro mi faceva notare un parlamentare esperto del PD, Roberto Gianifà, che a Napoli una piazza centrosinistra non la faceva da anni, non a caso. Quindi la mia impressione è che questa cosa sia stata pensata di getto, senza calcolare l'errore di fare una piazza in mezzo alla settimana con un caldo, diciamo, tropicale in tutta Italia, di cui un caldo, diciamo, che tocca, no, picchi record, ormai è diventata una roba di cui si parla tutti i giorni, e vai a fare una piazza politica. I rischi di avere un bagno, no? Come si dice in gergo, erano già altri di loro. Poi ci metti la contestazione, quei venti che volevano avere. Il tema, secondo me, Roberto, facendola breve, è questa. Prima i partiti le cose le pensavano, avevano gente che pensava le cose in un certo modo. Mi pare che manchi un po' anche quella parte lì, ok? Quella parte organizzativa di pensiero, quei quadri, posso usare un termine molto agé. Adesso se dico la parola quadri tu probabilmente mi attacchi il telefono, però insomma le parole di quadri di partito che pensavano queste robe qui, e quindi il centro-sinistra è andato a fare una figuraccia inevitabilissima. Devo dire che però nel quadro politico, e torno alla parola Meloni, se mi pare in questo momento le uniche due personaggi che emergono un po' sono Meloni da una parte, tutti e due dalla stessa parte, Meloni e Vannacci. Il resto si cerca di, no? Di arrangiarsi come può, perché la Meloni comunque, nonostante sia successo di tutto di più, è ancora altissima nei sondaggi. Vannacci, tra prove ginniche e nuotate e altri littoriali in miniatura, continua a crescere nei sondaggi. Gli altri partiti, insomma, chi sta messo malissimo, chi sta messo male, chi sta messo così e così. Però Roberto, non voglio farla di grana grossa, ma mi pare che, no, la situazione sia un po' meno questa. Il quadro
0: grazie
1: è questo qui.
0: Grazie per questo quadro. Siamo
1: grazie a voi Roberto, e a presto, è sempre un piacere.
0: Hai dipinto un quadro tristissimo.
1: Esattamente, riprendiamoci tutti, buona serata. Ciao, grazie.
0: Grazie Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano. Ma non la vogliamo sentire un po' la Schlein? Sì, dai, sentiamola che ci accompagna alla pubblicità delle 19:30.
2: Quando nasce un figlio o quando nasce una figlia, hai 5 mesi di congedo paritario pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri. Aiutiamo anche i padri a veder crescere i propri figli. Un congedo, guardate, questa è un'altra proposta unitaria che abbiamo presentato insieme, anche con le altre opposizioni, non solo per le madri, appunto, aiutiamo anche i padri, e non solo per i lavoratori dipendenti, anche per gli autonomi, anche per chi non è ancora sposato o non si sposerà. Quante volte avete sentito la destra parlare di denatalità? Ma lo vogliono capire che se vuoi contrastare la denatalità devi combattere la precarietà che loro stanno aumentando. La precarietà che colpisce soprattutto giovani, donne, soprattutto al sud di questo paese. Peccato che quando però vogliono i soldi li trovano, come hanno trovato 13 miliardi da buttare per il progetto dannoso e sbagliato del ponte sullo stretto di Messina. Come hanno trovato quegli 800 milioni da buttare per fare delle prigioni vuote, inumane e illegali in Albania. Oh no, lì li hanno trovati i soldi per aiutare le famiglie italiane. No, lo sapete perché? Perché non ci serve a granché una presidente del Consiglio donna se non si batte per migliorare la vita di tutte le altre donne di questo paese. Guardate, a settembre lavoreremo insieme con tutta la nostra alleanza progressista per definire il programma dell'alternativa. Lo faremo con le persone, tra le persone, con le associazioni, con le categorie, con i corpi intermedi, lo faremo con voi. Ma guardate che non partiamo da zero, perché tutte queste proposte unitarie già tracciano e tratteggiano una visione comune del futuro di questo paese. Non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista. Articolo 1, fondata sul lavoro, non sulla precarietà e il lavoro povero, ma sul lavoro dignitoso. L'articolo 3 parla di eguaglianza, l'eguaglianza che non c'è in un paese in cui un bambino che nasce a Reggio Calabria ha 5 anni di aspettativa di vita in meno rispetto a un bambino che nasce a Bologna, e dobbiamo continuare a batterci contro quella pessima autonomia differenziata che Giorgia Meloni sta barattando per la sua legge elettorale, aggirando la sentenza della Corte Costituzionale sui LEP e sulle preintese con alcune regioni. Guardate che è incredibile la guerra ideologica che il governo ha fatto alle energie rinnovabili. Con noi al governo noi accelereremo le rinnovabili, perché abbassano le bollette delle famiglie e delle imprese, che sono le più care d'Europa, e perché abbassano le emissioni che fanno male al pianeta ma anche alla nostra salute. Ci hanno detto per anni che la transizione verde era una cosa da ricchi, solo che ce l'hanno detto i ricchi al fresco del loro condizionatore, che non conoscono il problema del 9% di famiglie italiane che non se lo possono permettere il condizionatore.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo ottime su tutta la penisola, con cielo stellato da nord a sud. Nella mattinata di domani l'anticiclone dominerà ancora la scena, con sempre cielo generalmente sereno ovunque, anche in montagna. In giornata nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali, anche intensi, sui rilievi alpini del nord-est. In pianura e sulle coste, tanto sole e caldo, con punte di 38 gradi nelle aree interne del centro-sud, anche 40 nell'entroterra sardo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A Napoli code per il traffico in tangenziale dal raccordo di Capo di Chino fino a Capo di Monte verso Pozzuoli e per lavori sull'asse mediano tra Giuliano Centro e Arzano verso Acerra. Per un incidente inoltre circa 5 km di code in A1 tra Santa Maria Capo Vetere e Caianello verso Milano. Verso Roma per un incidente circa 3 km di code sulla pontina tra Ardia e Pomezia. A Roma per il traffico sul grande raccordo anulare ci sono code in interna da Monte Sacro alla Rustica e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. In Umbria per lavori code sul raccordo Perugia-Bettolle tra Prepo e Piscille verso Forigno e tra Ponte San Giovanni e Piscille verso il Lago. In Toscana code a tratti in A1 tra Impruneta e Calenzano verso Milano e sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Pisa e Livorno. In A14 per un incidente code tra San Lazzaro e Casalecchio verso l'A1 e in A13 da Interporto verso Bologna. A Brescia code in tangenziale ovest dalla tangenziale sud alla rotonda di via Oberdan verso il centro. A Milano rallentamenti e code tratte sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. In Liguria code in A7 tra Bolzaneto e il Bivio per la 12 verso San Pier d'Arena e in A10 da Aeroporto a Genova ovest verso Genova. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E allora il caos con gli autovelox e le nuove norme per i monopattini, tutto questo tra pochissimo.

0: allora la scheda della premiata ditta Respinti Cappadone per introdurre il prossimo argomento che ci interessa moltissimo, cari automobilisti.
1: Entrano in vigore due delle principali novità del nuovo codice della strada: il decreto autovelox, operativo dal 12 luglio, e l'obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici, che scatterà dal 16. Sugli autovelox, il decreto del Ministero delle Infrastrutture chiude un vuoto normativo durato 34 anni. Dal 1992 il codice della strada prevedeva che gli strumenti fossero debitamente omologati, ma mancavano le regole tecniche per farlo. Nel 2024 la Cassazione aveva stabilito che approvazione e omologazione non sono la stessa cosa, aprendo la strada a centinaia di ricorsi. Ora vengono finalmente definite le procedure di omologazione, le verifiche di taratura e i controlli periodici. Potranno continuare a funzionare solo gli apparecchi conformi ai 25 modelli individuati dal decreto o quelli che otterranno successivamente l'omologazione. Gli altri non potranno più essere utilizzati per elevare multe valide. Le sanzioni già emesse non vengono però annullate e i ricorsi pendenti proseguono secondo le regole già previste. Chi riceve una multa può verificare sul censimento nazionale del MIT se il dispositivo risulta censito e omologato e presentare ricorso entro 30 giorni al giudice di pace o 60 al prefetto. Dal 16 luglio invece diventa obbligatoria la polizza RC per tutti i monopattini elettrici privati. Dopo casco e contrassegno identificativo, cioè la targa, arriva quindi anche l'assicurazione, che coprirà i danni causati a pedoni, ciclisti o veicoli e terzi. Senza assicurazione si rischia una sanzione da 100 a 400 euro. La polizza dovrà essere associata al contrassegno identificativo del mezzo. La misura riguarda circa 1 milione di monopattini. Il costo stimato della RC parte da 35-55 euro l'anno, ma può arrivare anche a circa 150 con garanzie aggiuntive.
0: Buonasera, Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it.
2: Buonasera, eccoci. Ho sentito che nella scheda avete già detto tutto, quindi un trionfo.
0: Un trionfo, no, abbiamo detto tutto quello che si può dire, si deve dire. Poi ci troviamo in Italia e quindi esatto. Dobbiamo dire anche. Allora dimmi quella parte che non è ufficiale, va?
2: La parte che non è ufficiale, beh, devo dire, per una volta buone notizie, perché finalmente dopo 2 anni, perché va ricordato è dall'aprile del 2024 quando una sentenza ha ribaltato il tavolo, l'Italia è finita nel più totale caos dal punto di vista dei controlli di velocità sulle strade. Cioè non si capiva come mettere questi autovelox, non si capiva chi aveva diritto, quali potevano essere usati, gli stessi, tutti erano nel caos, gli automobilisti, i controllori, le polizie, non si capiva nulla. Finalmente questo decreto è arrivato e adesso abbiamo certezza, chiarezza, si ritorna a una situazione di legalità. Ti dico solo che alcune associazioni di sicurezza stradale, non associazioni di gente che va forte in auto, gente invece che lavora da mattina alla sera per la sicurezza stradale, avevano detto vabbè basta, davanti a questo allora spegniamoli tutti perché così non si capisce più nulla. E il tema era effettivamente dei controlli omologati. Ricordiamo che quelli che si potevano e si possono usare sono solo quelli omologati. Una sentenza della Cassazione invece aveva detto che quelli approvati come in precedenza non si potevano usare, solo che non si sapeva nemmeno quali fossero. Addirittura è stato fatto un censimento per capire i comuni quali stavano usando, a parte il 25% non hanno neanche risposto, ma poi effettivamente c'era una difficoltà nel capire. E adesso invece è tutto più chiaro, perché come avete detto nella scheda, sul verbale c'è un codice, con quel codice si va sul sito del Ministero e si scopre subito se quel dispositivo di controllo elettronico è omologato, ma va anche detto che molti...
0: cavolo che li hanno spenti tutti, Vincenzo, non,
2: Qualcuno li ha tenuti accesi, in molti però l'hanno spenti. Comunque c'è qualche comune virtuoso che già da tempo, ma adesso ancora di più, scrive proprio sulla sanzione dispositivo omologato e mette il numero dell'omologazione, quindi diciamo fa chiarezza ulteriormente. Però ecco, questo, diciamo, questa questione su autovelox omologato, autovelox approvato, che ha creato tanto scompiglio, poi lascia passare quasi in secondo piano altre rivoluzioni copernicane di questa di questo decreto, perché va ricordato, è più difficile nascondere un autovelox dentro un cespuglio per fare cassa, per capirci. E perché va posizionato dove dice il prefetto, dove ci sono effettivamente problemi di sicurezza stradale, dove ci sono stati tanti morti, dove i famosi punti neri. E poi diciamo, e qui si potrà discutere all'infinito, perché è una specie di pietra tombale per il limite di 30, perché è vero che il limite di 30 si può ancora mettere, però non si possono più piazzare i sistemi di rilevamento automatico di velocità in quelle zone, nel senso l'automobilista che va a 30 lo devi fermare sul posto, quindi servono normalmente due pattuglie, una che rileva il limite, avvisa quella più avanti e lo ferma. Tutto questo, ci sono state anche delle rivolte in alcune città dove già si era cominciato ad applicare questo sistema, perché ovviamente le polizie municipali, che sono tutte sotto organico, protestavano perché dicevano noi abbiamo qualcosa di più serio da fare che andare a fare la multa a uno che andava a 39 orari. Quindi diciamo, questo creerà ulteriori discussioni e ulteriori infinite battaglie, però è una buona notizia.
0: Passiamo ai monopattini, perché anche lì, insomma, io oggi ho visto circolare. Vabbè, lasciamo stare, dillo tu.
2: Esatto. Cioè, per fare un'inchiesta giornalistica basta che scendi 5 minuti per strada in qualsiasi città. Si parla di casco obbligatorio, targa obbligatoria ormai da tempo, ma si vedono persone che ci vanno ancora in due, di cassi non se ne parla. E anche qui è una questione di controlli, come al solito, cioè voglio fare leggi, ma poi se non ci sono i controlli l'anarchia regna sovrana. E questo purtroppo è un altro siluro a prua per il tema della sicurezza stradale, perché quando poi l'automobilista, chi va sul monopattino, il pedone, il ciclista, vede che non ci sono, che le regole non vengono fatte rispettare, allora vale tutto. La novità importante è che finalmente finalmente che è obbligatoria anche l'assicurazione, sulla quale si è protestata a lungo, però l'assicurazione intanto, come avete detto, costa pochissimo e comunque sia è una spesa che ti può salvare la vita letteralmente, perché con il monopattino, che nelle città insomma se raggiungono, sfiorano i pedoni, possono fare dei danni pazzeschi, proprio per l'utente, per essere tutelato dovrebbe essere fondamentale essere assicurati, perché puoi fare danni enormi e quindi rischiare in prima persona tantissimo, perché quello è un veicolo vero, quindi insomma la circolazione deve essere sempre coperta dall'assicurazione. Poi vabbè, anche qui siamo in un paese dove ci sono qualcosa come 9 milioni di automobili non assicurate, stiamo a parlare dell'assicurazione dei monopattini, ma qui se vuoi fare una puntata che dura 24 ore solo su questo tema si può discutere all'infinito, diciamo così.
0: Alla prossima, grazie Vincenzo Borgomeo,
2: a voi,
0: direttore Formula Pesce.it.
2: Buona
0: grazie,
2: serata.
0: grazie. Ciao. Torniamo dopo il brano, perché c'è ancora chi è arrabbiato. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Buonasera Mario Gatto, presidente di Globo Consumatori, bentornato.
1: Buonasera Roberto, grazie a voi, grazie a lei per avermi chiamato, eccomi a disposizione.
0: È un po' una vittoria vostra questa che hanno tolto dalle scatole gli apparecchi non omologati, no? Se li hanno tolti gli autovelox non omologati. Lei che dice?
1: Mi consenta di sorridere. No, vittoria no, non si può dire una vittoria. Diciamo che a volte la pezza è peggio che non la riparazione, perché è vero che Salvini ha fatto di tutto per cercare di porre un rimedio a una situazione, ma probabilmente l'ha peggiorata. L'ha peggiorata in termini soprattutto giuridici, perché non si può con un decreto ministeriale che secondo le fonti del diritto è un provvedimento di secondaria importanza rispetto a un decreto legge che è il codice della strada, tra l'altro firmato dal Presidente della Repubblica, cercare di cambiare delle cose. Qui abbiamo cercato di dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio, regolarizzando degli strumenti, bypassando il discorso della vera e propria omologazione. Non passerà mai questa roba. Non passerà mai, ma soprattutto si rischierà una cosa incredibile, di veramente intasare in tutti e tre i gradi di giudizio chi, i giudicanti, cioè i giudici di pace, i tribunali per gli appelli, la Cassazione che dovrà di nuovo pronunciarsi. Questa è la situazione, purtroppo. C'erano tutte le possibilità al momento della riforma del codice della strada di poter inserire nel codice della strada medesimo un regolamento di attuazione, come esiste per la segnaletica stradale, come esiste per le ciclabili, per tante altre cose. Non capisco perché non si è fatto. Si è voluto fare adesso con un decreto che non è né carne né pesce.
0: Ah, andiamo bene.
1: Questa è la situazione. Che poi si cerchi di enfatizzare il fatto che 850 autovelox sono stati tolti dalla circolazione, ma sarebbero comunque stati tolti perché obsoleti. Non dimentichiamoci che dopo, mi sembra, 20 anni le apparecchiature diventano completamente obsolete. Cosa facciamo? Regolarizziamo tutte quelle dal 2017 ad oggi? In funzione di cosa questa data? In funzione di un altro decreto ministeriale che non ha ottenuto alcun effetto, il 282 del 2017, col quale si cercava di far passare dalla finestra il provvedimento che diceva nelle more che venga stabilito il regolamento di attuazione vale l'approvazione. No, signori, l'omologazione è un requisito tecnico che può rilasciare esclusivamente l'ex Ministero dello Sviluppo Economico, oggi MIMIT. L'approvazione è una questione prettamente burocratica.
0: Va bene, ho capito. Io ringrazio Mario Gatto perché ho capito che siamo come sempre in Italia e ci risentiamo. Grazie Mario Gatto, Globo Consumatori. E prego. Allora, cari amici, un'altra fregatura dopo le altre fregature, che dite voi? 334 11 11 622, ci ascoltiamo un brano e poi facciamo il punto.

0: Buonasera, Enrico di Roma. Adesso non so chi stava parlando. Quindi la polizia municipale ha delle cose più importanti da fare che fermare le persone. Quindi, però, se si mettono con la macchinetta fissa a fare le multe, quello è una cosa importante da fare. Invece fermare uno che a 30 all'ora invece va a 120, quindi è pericoloso, che ammazza la gente, no, è inutile. Ma che davvero? Cioè, nel senso, ma per favore, cerchiamo di mettere in moto il cervello quando si dicono certe cose. Io le multe le farei soltanto fermando le persone, perché il pericolo che vadano veloci e che ammazzano le persone dopo, no, fagli la multa, e che li devi fermare. E la polizia municipale tutto sto da fare, io non lo so dove li vede, io vedo dove vanno a fare i controlli al mercato, o se mettono con la macchinetta fissa lì dentro la macchina loro, belli a riposare mezza giornata, questo è. Non è questo il lavoro di polizia municipale, se devono muovere, devono fermare le macchine perché sono pericolose quando vanno a 100 all'ora dove devi andare a 30.
1: Beh, se un poliziotto municipale, una poliziotta vede una macchina che sfreccia, la fermano, siamo ne certi. Comunque abbiamo finito il tempo, ma come vola il tempo? Come vola il tempo quando sono in vostra compagnia? 3 ore sono filate in un attimo. Allora io ringrazio Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, naturalmente tutti gli ascoltatori che hanno partecipato a quest'altra puntata. Domani ce n'è un'altra dalle 17 alle 20, ma Giornale Radio continua la sua programmazione. Tra pochissimo il Timone delle 20 con Francesco Massardo. Da parte mia un grande caloroso, si aggiunge ai 40 gradi che ci sono, abbraccio.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo, faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
8: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione, tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In questo queste ore, attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale, prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
7: L'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione e delle Dogane, è ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici. È l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro, si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce è la reazione di Mosca alla riunione. Quella dei volenterosi, commenta il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Attacchi informatici russi contro Germania, Francia e altri paesi dell'Unione Europea. L'accusa parte da Parigi, ma il primo a convocare l'ambasciatore russo per protestare è stato il governo tedesco. Unione Europea e il Regno Unito hanno annunciato congiuntamente nuove sanzioni contro decine di persone, accusando la Russia di essere all'origine di una vasta campagna informatica ai fini di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Mosca ribatte convocando l'ambasciatore tedesco. Anche contro le interferenze russe e il tentativo di Mosca di influenzare l'opinione pubblica europea, Parlamento e Commissione UE promuovono a Ventotene la seconda conferenza per la libertà e la democrazia, che si terrà a settembre. Cristina Scarpa ne ha parlato con la promotrice, la vicepresidente dell'Eurocamera, Pina Picerno.
9: Torna Ventotene, siamo molto felici di avere questa seconda edizione, perché sono tantissimi gli ospiti che torneranno, da Yulia Navalnaya a Svitrana Tsitsanovskaya. Avremo anche tante novità importanti, penso a Massoud, al leader della resistenza appunto al regime oscurantista dei talebani, Esnes Kanter. Nasce la Freedom Academy, fatta in collaborazione con la Fondazione Navalny. L'obiettivo è quello di formare i giovani europei, soprattutto perché noi abbiamo il tema interferenze russe, tentativo di condizionamento delle opinioni pubbliche. Ci sarà il ministro Tajani, ci sarà la presidente Metsola, ci sarà la collaborazione, anche questa novità di quest'anno, con la Biennale del Dissenso, e avremo la collaborazione con la Fondazione Nenni, che ospiterà una bellissima mostra con un carteggio tra Rossi, Spinelli e Colorni.
10: E per i giovani Ventotene che cosa avete organizzato?
9: Ci saranno tantissime ragazze e ragazzi, e cureremo, a differenza dell'anno scorso, anche dei workshop che saranno proprio della Fondazione Navalny.
7: Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la Il Premier ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
11: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene, quelle che ogni giorno si rimboccano le maniche per creare ricchezza e lavoro in questo territorio.
7: Svolta nel processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha fatto dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
14: Eccoci qua alle 20.08 di questo 13 di luglio, una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovate all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone delle 20, la trasmissione che chiude la lunga giornata di diretta su queste frequenze, vi porta già all'interno dei fatti di domani. Saluto Giorgio Berselli in regia. E allora è una giornata che intanto ci porta una nuova bufera legata all'ICE negli Stati Uniti, un'altra persona rimasta uccisa dai suoi agenti. Si tratta di un colombiano con permesso di lavoro regolare nello stato del Maine, e pochi giorni fa c'è stato un altro caso in Texas, quindi insomma attenzione, è una situazione da tenere sotto controllo, perché ovviamente ricorderete bene le grandi proteste di piazza, dei fatti dell'inverno scorso di Minneapolis insomma la morte di Lorenzo Salgado Araujo, adesso in Maine, ha scatenato proteste in tutti gli Stati Uniti e riacceso le richieste di una maggiore trasparenza nelle forze antimigranti che rispondono solo al presidente. Nel frattempo prosegue l'indignazione, ma è una situazione anche a livello sociale da tenere sotto controllo in un paese che, tra le altre cose, si sta preparando ad ospitare gli atti finali del mondiale calcistico. Ci sono tante altre notizie internazionali che riguardano i due conflitti, quello in Medio Oriente con lo stretto di Hormuz che rimane aperto, dice Donald Trump, ma in realtà non passa nessuno da quel che risulta, e poi l'Ucraina con una nuova riunione dei volenterosi che adesso, con l'avallo anche dei fondi della NATO, provano a ridisegnare le tattiche e le strategie di supporto a Zelensky. A tutto questo uniamo tante notizie a livello interno, dal caso sulla presenza o meno dell'Italia al vertice contro il terrorismo rosso negli Stati Uniti, fino alla settimana forse decisiva per cercare di trovare, corsa contro il tempo, una legge elettorale. E allora insomma partiamo da tutto questo aspettando anche i vostri messaggi. 334 11 11 622. La musica non manca mai, Kat Burns con Know That You're Not Alone.

0: nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: E allora eccoci ancora insieme, questo è il Timone delle 20, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Allora siamo davvero pronti a cominciare. La notizia con cui apriamo è una notizia della dinamica ancora poco chiara, ma un incidente, per il momento chiamiamolo così, che sta sollevando un polverone nel Maine e in tutti gli Stati Uniti, dove un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto anche agenti dell'immigrazione dell'ICE, e è un incidente appunto che avviene a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano sempre da parte dell'ICE a Houston. E se non avete sentito parlare di quest'ultima notizia, forse questa è anche una parte del problema. La sparatoria è avvenuta attorno alle 8 di mattina ora locale, all'incrocio di un quartiere di Biddeford. Secondo la Maine Immigrants Rights Coalition, la vittima è un colombiano di 26 anni, autorizzato a lavorare e a vivere negli Stati Uniti in possesso di un numero di previdenza sociale. Nel video ripreso da alcune telecamere di sicurezza si sente il rumore di almeno 4 spari. In un altro filmato si vedono i soccorritori che prestano assistenza ad una persona distesa sulla schiena in mezzo alla strada accanto ad una berlina bianca e un'auto delle forze dell'ordine vicino alla vettura. Nel frattempo la governatrice del Maine, la democratica Janet Mills, assicura che la polizia è sul posto e collabora con l'ufficio del procuratore generale e le autorità federali per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. E ha intervenuta anche la rappresentante dello Stato del Maine alla Camera, Shelley Pingree, che dice: situazioni come queste destano allarme e paura, si dice turbata e indignata, e chiede un'indagine. Perché siete nel Maine? Ha scritto poi sui social, riferendosi agli agenti dell'immigrazione dispiegati da Trump in diversi stati americani. La polemica non è molto diversa da quella scoppiata in Minnesota ormai qualche mese fa. La popolazione locale e i suoi rappresentanti mal digeriscono la presenza di queste forze minacciose che non rispondono di fatto ai governatori. In Minnesota a farne le spese erano stati dei bianchi, e questo purtroppo aveva, verrebbe da dire, scatenato un'indignazione ancora superiore, ma insomma il caso è destinato a scatenare una nuova bufera nei giorni in cui invece non c'è nessuna bufera ma una calma piatta a Hormuz. Donald Trump va ripetendo: lo stretto è aperto, la guerra praticamente è finita, ma di lì chissà come mai non ci passa nessuno. Le ultime dal Medio Oriente in una giornata piena di eventi ce la racconta nella sua copertina Michele Ceci.
2: Buonasera Francesco, custodi di uno stretto deserto. A ben vedere rischia di essere questo il ruolo degli Stati Uniti nelle acque di Hormuz. Il transito navale è praticamente azzerato dopo l'ennesimo fine settimana di raid incrociati e un memorandum d'intesa arenato nelle secche. Peggio, nella notte di ieri alcuni cargo, secondo la BBC, sono passati con i transponder spenti, cioè di fatto nel tentativo di non farsi notare. Ma Trump insiste: stiamo prendendo il controllo di Hormuz, verremmo pagati per sorvegliarlo, da chi poi resta un grattacapo, un bel grattacapo. A tal proposito, Trump oggi si è anche inventato, forse per ansia da prestazione nei confronti dell'Iran, di applicare un pedaggio del 20% sulle navi in transito. Anche l'Iran sembra farsi pochi problemi. Se gli Stati Uniti non rispetteranno il memorandum, smetteremo di attenerci a esso. L'Iran ha agito con serietà e buone intenzioni nei negoziati, dice oggi il portavoce del Ministero degli Esteri, Ismael Baghei. Intanto, dopo alcuni giorni di calma placida sui mercati, torna a salire anche il prezzo del petrolio, con le quotazioni del WTI a $74 al barile e quelle del Brent che sfiorano gli 80. Nel frattempo si fa notare la Persian Gulf Strait Authority, organismo creato dall'Iran per regolare il passaggio nello stretto nel corso del conflitto con Washington, che sostiene come attraversare lo stretto sia diventato impossibile a causa dell'ostilità degli Stati Uniti. Ora, questa confusione da pseudo tregua si deve anche al fatto che nel memorandum non siano mai state fissate regole chiare per la gestione dello stretto, un vuoto legislativo che ha permesso per esempio ad alcune navi di entrare a Hormuz passando da sud per la sponda omanita. Sono state poi colpite dall'Iran, il che almeno ufficialmente ha fornito agli Stati Uniti il pretesto per nuovi attacchi. ma non lascia tranquilli neppure un fronte finora secondario nel conflitto sulla penisola arabica. È in particolare lo Yemen a ritornare al centro dei riflettori dopo l'annuncio di bombardamenti sull'aeroporto di Sana'a, controllato dai paramilitari filo-iraniani Houthi. Il governo yemenita, sostenuto dalla comunità internazionale e in particolare dall'Arabia Saudita, che sarebbe direttamente coinvolta in questi bombardamenti, ha dichiarato di voler impedire l'atterraggio di un volo che trasportava una delegazione Houthi. Bab el Mandeb trema ancora. A te la linea, Francesco.
1: E grazie a Michele Ceci. C'è poi l'altro conflitto, quello che vede oggi un passo avanti verso una maggior compattezza in Europa a favore dell'Ucraina. Ne parliamo tra pochissimo. Ci ascoltiamo Jelly Roll su Giornale Radio. Questa è Hands Up.

0: casa.
1: Put your hands up. E allora eccoci pronti a ripartire con il timone delle 20. E allora un nuovo passo avanti oggi verso la tanto sospirata difesa comune europea. Oltre 9 paesi europei, tra cui anche l'Italia, hanno creato una coalizione volta a sviluppare uno scudo antimissili nel vecchio continente. È un'avanguardia, diciamo così, di volenterosi che vede oltre a Roma anche Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi e Danimarca. E c'è ovviamente un trade union tra tutti questi paesi, cioè lo schieramento a sostegno dell'Ucraina di Vladimir Zelensky. In particolare il presidente francese Macron ha scritto in un messaggio su X che proteggere Kiev, rafforzare la sicurezza collettiva e costruire l'Europa della difesa è proprio l'obiettivo di questa coalizione. In collegamento con noi Nona Michelidze, responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali. Intanto grazie per essere con noi, bentornata.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Ecco, resta da capire poi l'impressione che questa riunione sarebbe stata forse molto diversa se non ci fosse stata quella della NATO della settimana scorsa, in cui nonostante la posizione ostica, diciamo, degli Stati Uniti, sono state strappate condizioni, diciamo, piuttosto favorevoli all'Ucraina. È pronta, tu credi, l'Europa però a raccogliere compatta questa missione, diciamo, perché i volenterosi ci sono, ma anche all'interno degli stessi governi che compongono appunto questa avanguardia non tutti la pensano allo stesso modo.
2: Ma innanzitutto io aggiungerei una lettura diversa della coalizione antimissilistica. Sicuramente è uno dei primi passi verso la difesa comune, ma non una iniziativa che descrive Ucraina come ricevitore della sicurezza, ma Ucraina che è contributore alla nostra sicurezza europea, perché appunto 9 paesi più Ucraina che in questa coalizione antimissilistica integra in qualche modo industria militare ucraina e quel know-how che gli ucraini hanno saputo dimostrare per intercettare proprio i missili balistici. Quindi secondo me questa è la novità, e secondo me noi dobbiamo in qualche modo al quinto anno della guerra un po' anche cambiare la narrativa del ruolo dell'Ucraina da quell'attore che ovviamente è vittima dell'aggressione, ma non è esclusivamente una vittima, è un attore che si è rafforzato a tal punto che oggi è difficile immaginare il futuro della difesa europea senza quella esperienza sul campo di battaglia, senza integrare quella esperienza che stanno avendo gli ucraini sul campo di battaglia, che è il nostro primario europeo, interesse a questo punto. Quindi l'incontro di oggi non era solo, insomma, mobilitare la difesa per l'Ucraina, quindi qualcosa che serve nel presente, ma un qualcosa che guarda al futuro, e il futuro vede Ucraina sempre più integrata nella sicurezza collettiva europea.
1: Certo, può essere, come dire, un messaggio che arriva all'Ucraina sicuramente in termini di sostegno, ma anche in termini di voler condividere quello che ci stavi raccontando. È anche un messaggio che però arriva alla Russia, e non a caso, insomma, il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che questa riunione è una coalizione che istiga alla guerra. Insomma, l'idea è che si andrà avanti e che il messaggio è tanto per Zelensky quanto per Putin.
2: In realtà, cioè, nel senso, ovviamente Peskov e tutto il Cremlino hanno una loro logica e necessità in questo momento di formare quel tipo di narrativa propagandistica, cioè che l'Europa si sta consolidandosi contro la Russia, perché dal punto di vista russo siamo noi al quinto anno della guerra, in una situazione dove le perdite umane per i russi russi eccedono in numeri di coscritti mensilmente, e dove si prospera che sia realistico che autunno, molto probabilmente dopo elezioni, se decideranno tenere elezioni a settembre in Russia, dopo elezioni Putin dovrebbe annunciare una mobilitazione generale, chiamata così o in un altro modo, questo vedremo, ma è chiaro che con le risorse attuali portare avanti la guerra nel contesto in cui non ha in mente di negoziare, e oggi ha ribadito noi stiamo lì per vincere, ha detto, questo vuol dire insomma andare incontro a coprire quelle carenze delle risorse umane che c'è attualmente sul fronte, non c'è un'altra via se non una mobilitazione generale. Per chiamare una mobilitazione generale, ovviamente il Cremlino ha bisogno del nemico che sia più grande dell'Ucraina, perché per quanto Putin di solito non ha problemi dell'opinione pubblica, ma comunque è difficile spiegare alla popolazione internamente come mai, insomma, la grande potenza come la Russia non riesce a vincere la guerra contro l'Ucraina. È lì che poi ovviamente tutto questo sta trasformando in una guerra contro Occidente, e da lì anche le dichiarazioni di Peskov, che in qualche modo è anticipazione anche della narrativa che precederà all'annuncio della mobilitazione generale, dove Occidente ogni giorno sempre di più sarà descritto come un nemico da sconfiggere.
1: Eh sì, questo è, come dire, il punto di vista russo, peraltro insomma si inserisce anche nel tema di diverse elezioni in arrivo in Europa, perché questa coalizione è anche frutto di una serie di governi che al momento più o meno la pensano allo stesso modo, ma come dicevamo non mancano le opposizioni e probabilmente non mancheranno le interferenze russe. Io ringrazio Nonna Michelizze per essere stata con noi questa sera, ovviamente una buona serata, questa era la notizia di giornata, diciamo, con cui abbiamo voluto aprire il nostro approfondimento, ma c'è tanto altro da raccontarvi tra qualche minuto. Intanto torneremo sul fronte interno. Oggi è stata una giornata in cui anche la politica si è parzialmente fermata, con il ricordo di Falcone e ovviamente della sua battaglia, ma in realtà ci sono tanti altri temi molto più politici. Uno su tutti, un po' curioso, che andremo ad affrontare, è quello della possibile presenza, anche se si va più verso il no, ecco, dell'Italia a un vertice organizzato dagli Stati Uniti sulla rinascita del terrorismo dell'estrema sinistra. E allora noi ci fermiamo solo per qualche istante, ma abbiamo tanti temi, quindi rimanete con noi.
0: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17.

0: quanto riguarda la sicurezza a Milano, ritiene che il governo abbia concesso pochi agenti e come intende muoversi?
1: Ma non c'è niente da muovermi, ho fatto questa valutazione, oggi ci è stata data una risposta che ne arriveranno altri, quindi attenderemo fiduciosi.
0: Pensa che le elezioni per il sindaco a Milano saranno importanti anche in ottica nazionale?
1: Ma guardi, credo che saranno importanti non dal punto di vista che lei vorrebbe introdurre, ma dal fatto che Milano è la città più importante, quindi è chiaro che avere il sindaco a Milano è qualcosa di rilevante a livello nazionale. Sì, credo che sarà un passaggio fondamentale, anche perché credo che ci siano le condizioni perché il centrodestra possa riprendersi la guida di Milano.

0: E allora eccoci pronti a ripartire ancora insieme al timone delle 20. Poco fa abbiamo ascoltato le parole del presidente di Regione Lombardia Fontana. Rimaniamo nella stessa zona, diciamo quantomeno politica, per dirvi anche delle parole pronunciate dal vice premier e leader della Lega Matteo Salvini poco fa al TG3, in cui è intervenuto sul tema del vertice statunitense sul terrorismo, dicendo: abbiamo degli interventi sul patto di immigrazione da seguire in commissione, quindi non penso che Molteni riuscirà ad andare da nessuna parte al mondo, poi se il governo italiano manderà qualcun altro non lo so. Il che è anche curioso, visto che Salvini fa parte del governo. Ad ogni modo, in collegamento con noi per chiarire anche questa pagina politica, l'onorevole Eugenio Zoffili, deputato della Lega. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, una buona serata a tutti.
0: Ecco, parto da una questione meno, diciamo, di merito. Immagino si accodi, come dire, le parole di Salvini. Si va verso un no, quantomeno della Lega, ecco, a questo vertice. Ha qualche novità sul fatto se il governo, inteso immaginiamo come Giorgia Meloni, a questo punto abbia preso poi una decisione in tal senso?
1: No, su un no. Ho ascoltato le parole che ha letto l'agenzia, che ha letto rispetto a quanto ha dichiarato, se non sbaglio, al TG3 il nostro segretario Matteo Salvini. Non leggo assolutamente un no, vediamo le evoluzioni. La riunione è in programma per il 16 luglio, se non sbaglio, questo vertice, questo summit.

0: su un tema importantissimo che riguarda la sicurezza di tutti noi. Vediamo le evoluzioni. Il collega Nicola Molteni, sottosegretario all'interno, con cui condividiamo una cosa bellissima, siamo tutti e due dalla provincia di Como, siamo conterranei, concittadini, altri impegni anche, come ha detto il segretario, rispetto all'immigrazione ed altro. Quindi vediamo gli sviluppi, vediamo cosa viene deciso, diciamo, a livello di presidenza del Consiglio, a livello di governo.
1: È chiaro
0: Nel
1: che, come dire,
0: mentre abbiamo la
1: dietro.
0: nostra legge.
1: Certo, questo sicuramente. Diciamo che dietro al possibile no, ma vediamo appunto quali saranno comunque gli sviluppi. La si potrebbe leggere, credo, in due modi. Uno potrebbe essere anche i rapporti con gli Stati Uniti non sono comunque, diciamo, idilliaci. L'altro potrebbe essere che forse, ecco, non ne vale la pena perché è un vertice che ha subito molte contestazioni, non ci sono troppe prove evidenti di una rinascita del terrorismo rosso. Negli Stati Uniti Antifa è stata definita un'organizzazione terroristica. Ecco, se gli antifascisti sono terroristi, allora sì, in questo paese abbiamo un bel problema. Dove sta la verità?
0: Ma guardi, rispetto alle prove d'altro, io rispetto a questa rinascita o questa minaccia sono assolutamente preoccupato, tant'è che ho scritto una proposta di legge che non deve essere equivocata. Alcuni dicono ha fatto una proposta di legge contro gli antifa, contro quindi gli antifascisti, come ha detto anche lei nella domanda che mi ha fatto, eccetera. Assolutamente no, non è contro gli antifa. Non hanno nulla a che vedere con i veri antifascisti, con il vero antifascismo. Io ho fatto una proposta di legge contro quegli individui che indossano le magliette antifa, che sventolano le bandiere antifa, che sfilano e commettono atti violenti dietro gli striscioni con le scritte Antifa, proprio contro quegli individui che commettono violenze, che prendono a martellate i nostri poliziotti nelle piazze. Abbiamo visto cosa è successo a Torino, ci ha aggiunto anche l'ambito anarchico, chi
1: Beh, è già un
0: fa i
1: reato prendere
0: sabotaggi
1: a
0: dei
1: martellate un
0: treni.
1: poliziotto, no?
0: Qui con questa proposta di legge introduciamo comunque anche il fatto di far parte di queste organizzazioni e ne aspriamo le pene e aggiungiamo degli anni di galera per essere certi poi che chi prende a martellate un poliziotto in galera ci vada e ci resti per un bel po', per essere certi che chi si diverte a sabotare le linee ferroviarie, l'hanno fatto anche nel corso delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, vada in galera e ci resti, ha capito? È questo il senso di fare una proposta di legge. Poi io le aggiungo, io quest'inverno sono stato negli Stati Uniti, ho avuto degli incontri anche con dei vertici che si occupano di sicurezza alla Casa Bianca, e ho parlato anche di questo e anche di questo pericolo, ed è una minaccia che c'è, e per cui, insomma, chi fa politica a cuore la sicurezza dei propri concittadini, delle famiglie,
1: Beh, sì, il tema,
0: degli
1: se mi
0: italiani, non
1: permette,
0: solo,
1: è
0: se ne deve occupare. Ha
1: chiarissimo. Le
0: capito?
1: chiedo
0: Quindi io su
1: solo
0: questo sono
1: che si sia. Prego, prego.
0: determinatissimo. Questa gentaglia, perché sono dei criminali, perché chi va in piazza e, ripeto, prende a martellate i poliziotti, oppure quando eravamo noi, anche con la Lega e con gli altri movimenti europei in Piazza Duomo, con gli altri movimenti dei patrioti, avevamo questi alle porte di Piazza Duomo che volevano entrare, sfondare e attaccarci. Grazie all'intervento delle forze dell'ordine, questo non è stato possibile. E in testa al loro corteo c'era lo striscione con scritto Antifa, e dietro non c'erano i chierichetti o le educande, c'erano i teppisti e i violenti dei centri sociali, che poi sventolano anche le bandiere propale della
1: Diciamo
0: Palestina,
1: sul
0: perché
1: fatto
0: poi ci sono
1: che si possa
0: infiltrazioni, ci sono
1: essere, mi scusi se la
0: infiltrazioni anche in
1: interrompo,
0: quell'ambito,
1: sul fatto che si
0: capito?
1: possa essere contrari al terrorismo, questo ovviamente pacifico. Il tema è ovviamente, giusto per chiarire, se questi facinorosi, ecco, fossero dietro uno striscione che inneggia, non lo so, alla remigrazione, tanto per citarne una, varrebbero le stesse cose. Ci sono cose che si possono fare, cose che non si possono fare. Questo è, come dire, credo il punto di partenza. O si rischia di differenziare terrorismo rosso, terrorismo nero, poi diventa, come dire, a questo punto un tema spinoso, che è un po' il motivo per cui questo vertice americano è stato contestato.
0: No, ma io, guardi, io mi sto occupando, io ho fatto una proposta di legge e mi sto occupando di quest'ambito che riguarda appunto questi movimenti antifa che sono nati, che stanno nascendo, che a mio avviso sono pericolosi. Poi è chiaro che se uno indossa la maglietta antifa e va pacificamente a una manifestazione, uno non gli fa nulla. È chiaro che se uno con la maglietta antifa tendenzialmente queste persone, ahimè purtroppo, ed è cronaca, ci sono i rapporti delle questure italiane ma anche dei commissariati di altri paesi nel mondo, tendenzialmente non si comporta molto bene, ripeto, non sono chirichetti e non sono...
1: Non sarebbe meglio giudicarli dal fatto se hanno martelli o armi rispetto alla maglietta antifa? Che, insomma, per identificare queste persone bisognerebbe guardare cosa portano a livello di armi, di martelli, di mazze, ecco, forse se non la maglietta che...
0: No, ma per identificarle bisogna quello che fanno e insomma è anche come si preparano alle manifestazioni, le loro riunioni, ha capito? Quindi insomma, certo, chi fa prevenzione anche nel nostro paese li conosce molto bene, così come conosce molto bene anche l'ambiente anarchico che non è antifa ma è un'altra compagine. Le ho citato prima anche gli ultimi arresti che ci sono stati che riguardano i sabotaggi fatti ai nostri treni, sabotaggi che hanno causato dei ritardi, e poi sa, la colpa dei ritardi è di Salvini, poi è saltato fuori che quando anche noi abbiamo detto
1: in quel caso
0: che
1: no,
0: c'era,
1: diciamo
0: che c'era stato un caso di è mica tanto, però sa, insomma, l'avevamo detto, dalla sinistra e altri ci deridevano, ma poi avevamo ragione. E quindi adesso le cose, poi sa, le vogliamo dire in modo assolutamente chiaro. Io dall'ambito anarchico sono stato minacciato di morte ripetutamente più volte, anche per aver scritto questa legge. Ho dovuto fare assolutamente delle denunce per gli insulti più gravi, piazzale Loreto, appeso a testa in giù, cose ignobili e gravissime, capisci? Ho un processo in corso contro due imputati dell'ambiente anarchico che sono denunciati per numero 72 scritte in cui hanno avrebbero inneggiato contro lo Stato, morte allo Stato, morte alle forze di polizia, ACAB, no al 41 bis, no alla leva, perché ho fatto una proposta di legge per introdurre la leva militare, no? E altre cose irripetibili che riguardano appunto i nostri poliziotti o d'altro. Questi sono stati individuati dall'Arma dei Carabinieri della provincia di Como, che ringrazio, hanno stati denunciati da 19 persone, cittadini di Erba, provincia di Como, per imbrattamento e c'è in corso un processo a Como.
1: Dall'imbrattamento al terrorismo, insomma,
0: dall'imbrattamento, però sa, se lei avesse un figlio che la sera esce di casa, sì, ecco, e la sera esce di casa e sui muri a caratteri cubitali scrive morta allo Stato, a anarchia, viva Cospito, Cospito libero, che Cospito è un terrorista, giusto che stia al 41 bis in carcere, scrive morta allo Stato, d'altro poi scrive anche io faccio, sono un cittadino che fa anche il deputato della Repubblica Italiana, scrive Zoffili fascio a testa in giù a caratteri cubitali nella città dove sono nato, in pieno centro cittadino, con tutte le famiglie che si svegliano la mattina. La mia mamma sa che non era, insomma, si è anche un po' preoccupata, no? Capisce? Certo. Quindi, fatto tutto questo riassunto, partendo anche da dove abito, al nostro paese, le manifestazioni e queste attività, gli anarchici, perché io nella proposta di legge parlo anche di anarchici, è fatto di cronaca di due di questi personaggi che erano in un casolare a fabbricare, non a far le torte alla marmellata o cioccolato, ma a fabbricare ordigni esplosivi, e ci sono rimasti, sono esplosi con questi ordigni, atti evidentemente ad offendere, capisce? Quindi Insomma, non è del tutto sopita questa spinta eversiva,
1: la chiudo con una battuta, se me la concede. Devono un po' migliorare evidentemente nella preparazione degli orsi, sono un po' fuori allenamento, diciamo così, ma
0: capisce,
1: ovviamente
0: tornando all'inizio,
1: una battuta,
0: anche...
1: chiarissima la posizione.
0: Scusi, non ho capito la battuta, mi perdoni.
1: No, se mi dice che potevano farli meglio, ecco, gli ordigni, ma ovviamente si fa per scherzare, il tema è molto serio. La ringrazio insomma per aver chiarito la posizione riguardo al tema. Ovviamente seguiremo tutte le evoluzioni del caso, perché il tema è un tema importante, è un tema internazionale, e dunque anche l'Italia vorrà dare il suo contributo all'eventuale summit americano. Questa era la nostra pagina politica di oggi. Ringrazio Eugenio Zoffoli, onorevole Eugenio Zoffoli, per essere stato con noi a raccontarci la posizione della Lega. Noi chiudiamo tra poco andando sulla cultura, chiudiamo con la letteratura la nostra puntata, ci ascoltiamo l'ultimo pezzo di oggi, MGK con Cliché, su Giornale Radio al Timone.

0: E allora chiudiamo con una considerazione che potrà sembrare quasi banale. Oggi il mondo, l'Italia e non solo, impazzisce per il true crime, un genere non solo letterario, cinematografico, che spopola. Però potrebbe venirsi da chiedere quando è stato sostanzialmente inventato questo genere letterario. Ben 60 anni fa, in realtà, con un'opera e un autore che oggi vogliamo in qualche modo omaggiare, dunque a 60 anni esatti dal 1966. Parliamo ovviamente di Truman Capote, pseudonimo di Truman Stackhouse Parsons, scrittore, drammaturgo e attore anche in realtà americano. Il libro che ha fatto nascere un genere che oggi ha veramente una nuova vita è ovviamente A sangue freddo, appunto, libro del 1966, che narra con fare romanzesco una vicenda molto brutale ma assolutamente vera. In collegamento con noi Elisa Rovesta, scrittrice e giornalista di Panorama, autrice anche per Fashion Outsider. Intanto grazie per essere con noi, bentornata, buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi, grazie.
0: Insomma, sulle pagine di Panorama hai ben descritto un autore che oggi, insomma, intere generazioni forse si trovano a ringraziare in qualche modo, che ha peraltro una storia lui stesso straordinaria, diciamo, nelle tante particolarità, anche non sempre piacevoli, insomma, che si è portato dietro. E poi un libro, appunto, del 66, che ha cambiato forse non solo la letteratura, ha cambiato il cinema, il mondo del podcast, ad esempio.
1: Sì, sì, ha cambiato, sicuramente ha portato un nuovo modo di raccontare quella che è la cronaca nera in una forma letteraria. Oggi vediamo tantissimi libri, da Carrère o La città dei vivi di Nicola La Gioia, o podcast a non finire, trasmissioni. E effettivamente chi ha parlato in chiave letteraria di un fatto di cronaca nera, quindi questo omicidio della famiglia Clutter, è stato proprio Truman Capote, andando in carcere, conoscendo gli assassini, seguendo il processo, eccetera, eccetera. Quindi è abbastanza antesignano poi di quello che oggi noi vediamo.
0: È come dire la capacità, che in qualche modo ha l'intuizione, se vogliamo, di partire dal fatto che esiste forse un aspetto anche un po' macabro in tutti noi quando inizia un film, a prescindere in realtà dal genere, vediamo scritto basato su una storia vera, subito l'attenzione, come dire, sale. Questa è una chiave che il marketing oggi ha capito bene, lui lo capì, insomma, in tempi in cui il romanzo e in realtà erano ancora piuttosto divisi, diciamo.
1: Sì, lui, Truman Capote, era un personaggio controverso, sicuramente anche parecchio criticato, comunque, insomma, ha scritto cose che ancora oggi noi leggiamo, e quindi è stato un grandissimo autore. E quello che sicuramente una parte del successo è anche il fatto che quello che vediamo nella cronaca nera sono cose che sì, magari per fortuna sono molto spesso lontane da noi, ma possono succedere, e quindi c'è un po' anche questo immedesimarsi, e poi anche questa voglia forse anche di capire che cosa ci sia, induca a superare quella linea sottile tra il bene e il male. E c'è anche una forma qualche volta di, mi passi il termine, di voyeurismo, cosa che lo stesso Capote era un grande osservatore di tutto quello che era il suo mondo, dalla borghesia fino a entrare in carcere per conoscere questi assassini e parlarci e capire, quindi la voglia anche di entrare dentro le cose.
0: Che nasce anche, tu lo descrivi bene, da un'infanzia e un'adolescenza non semplice, no? Un omosessuale che viene dal sud profondo degli Stati Uniti in quegli anni già di per sé sviluppa forse un modo di osservare il mondo peculiare. Lui l'ha fatto in maniera unica, forse.
1: Sì, poi la madre che l'aveva abbandonato per seguire un uomo dal quale poi Truman prende il cognome, che è Capote, quindi questa madre assente, poi ritrovata, poi lui inizia a scrivere giovanissimo, aveva 17 anni quando è iniziato, ed è partito subito con una grande fama e ha sfidato l'opinione pubblica immediatamente con una foto piuttosto celebre di lui sul divano in una posizione che in quel periodo non era molto consueta, insomma, per cui era un personaggio criticato, allo stesso tempo amato, che ha avuto una vita attraversata da mille amicizie importanti, da queste feste, da questi cigni che erano i suoi amici, le sue amiche, che lui aveva chiamato cigni, e poi ha scritto un articolo in cui ha detto tutti i loro segreti, e questo l'ha portato a peggiorare poi nel suo alcolismo. Quindi da una vita all'apice, e poi è morto, insomma, alcolizzato, alcolista, in solitudine. Era proprio un personaggio sì, mi ripeto, però controverso, e oggi sicuramente quello che vediamo, sia per quanto riguarda tutto quello che è il mondo della cronaca nera, eccetera, ma anche questa cosa di voler sapere, voler vedere, appartiene un po' fatti, a questa società.
0: Eh sì, è assolutamente così. Oggi non farebbe forse scalpore, sarebbe chissà uno tra i tanti, è un pioniere di un genere in qualche modo, e la sua stessa vita, insomma, è un po' un arco narrativo degli Stati Uniti dell'America di quegli anni, se vogliamo. Ringrazio molto Elisa Rovesta per essere stata con noi, ovviamente una buona serata, dovremmo introdurre più spesso, credo, qui al timone. Momenti di approfondimento, ecco, dedicati alla società, alla letteratura, e se non avete letto A Sangue Freddo è un ottimo consiglio anche di lettura, non semplice, anche piuttosto.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 20 e 59 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, con il governo che si dice pronto a varare una nuova stretta antimaranza. Secondo il quotidiano Il Messaggero, domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL sicurezza, allo studio una norma che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza attendere il permesso preventivo di un giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevede di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici, questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei cosiddetti volenterosi, firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche a portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino, che accusa: in questo modo i volenterosi fomentano la guerra. Golfo di nuovo in fiamme invece tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% di valore di ogni carico, afferma Trump, che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane. Teheran avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation, gas e petrolio accelerano. Dall'estero, un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro è stato ucciso durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano. Il Viminale risponde alle critiche del presidente della regione Lombardia Fontana sulla distribuzione dei nuovi organici della Polizia di Stato. Da fonti del Ministero dell'Interno viene sottolineato che grazie agli interventi messi in campo dall'inizio della legislatura in Lombardia è stato garantito un significativo incremento del personale. Secondo quanto riferiscono le stesse fonti, nella regione sono stati assegnati complessivamente 1529 nuovi poliziotti. Il calcio mercato Calaili non ha superato le visite mediche, la decisione è del CONI e la situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter Marotta ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter. In casa Roma invece nel pomeriggio di oggi è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Paolo Dybala fino al 2027. È tutto, alla prossima edizione.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
9: Un intervento complesso, delicatissimo, che fino a pochi anni fa richiedeva tecniche chirurgiche tradizionali altamente invasive. Oggi invece può essere eseguito con l'aiuto di un robot. Succede all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato effettuato un doppio trapianto di rene e pancreas con tecnica robotica, segnando un passaggio importante nella chirurgia dei trapianti. Il paziente, un uomo di 44 anni, affetto da diabete di tipo 1 dall'infanzia e in dialisi per una grave insufficienza renale, ha ricevuto una nuova speranza di vita grazie a una procedura minimamente invasiva. Il professor Luciano De Carlis ha coordinato l'equipe impegnata in ore e ore di lavoro estenuante in sala operatoria, dove braccia meccaniche guidate dall'uomo hanno suturato vasi sanguigni e collegato organi con una delicatezza impossibile per l'occhio umano. Un traguardo che conferma il Niguarda come centro di eccellenza internazionale, che apre la strada a un futuro dove il trauma del bisturi sarà sempre più un ricordo del passato. L'utilizzo della robotica permette di aumentare la precisione, ridurre l'invasività e migliorare il recupero post-operatorio, ma solleva anche interrogativi. Quali sono i reali vantaggi? È una tecnologia destinata a diffondersi e soprattutto cambierà davvero l'accesso a questo tipo di interventi? 334 11 11 622 per i vostri di interventi, per le vostre domande. Il professor Stefano Di Sandro, neodirettore della chirurgia epatica e dei trapianti di fegato e rene del Niguarda, tra poco sarà con noi e a lui potrete rivolgere le vostre domande. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Negli ultimi anni la chirurgia robotica ha trovato applicazione in diversi ambiti, dall'urologia alla ginecologia fino alla chirurgia generale. Il doppio trapianto rene pancreas è una delle procedure più complesse in chirurgia, poiché richiede la gestione simultanea di due apparati diversi e una sincronizzazione perfetta. L'uso del sistema robotico Da Vinci ha permesso di operare attraverso piccole incisioni, evitando i grandi tagli addominali che solitamente comportano lunghi decorsi post-operatori e rischi di infezione. L'intervento eseguito a Niguarda rappresenta quindi un passaggio davvero significativo, perché dimostra che anche procedure ad altissima complessità possono essere affrontate col supporto della robotica, un'evoluzione che riguarda non solo la tecnica chirurgica, ma anche l'organizzazione dell'equipe, anche la gestione complessiva del paziente. Stefano Di Sandro è neo direttore della chirurgia epatica e dei trapianti di fegato e rene del Niguarda. Benvenuto.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buon pomeriggio a lei.
1: Grazie.
0: Ci dice qual era la diagnosi di partenza del paziente e perché è stato necessario trapiantare contemporaneamente sia il rene che il pancreas?
1: Il paziente era un giovane, un cinquantenne, affetto da insufficienza renale cronica, quindi in dialisi, e da diabete di tipo 1. Il diabete è una malattia molto diffusa, purtroppo, che fra i vari danni collaterali che causa può distruggere la funzione renale e condurre i pazienti alla dialisi. Per cui capita spesso che pazienti che hanno dei diabeti da tanti anni abbiano anche insufficienza renale o addirittura siano in dialisi. Per poter curare simultaneamente le due malattie e restituire il paziente non solo a una qualità di vita dignitosa, ma anche ad una prospettiva di vita simile a quella di una persona che non si è mai ammalata, è necessario fare il trapianto combinato di entrambi gli organi, sì. Il rene per tirarlo fuori alla dialisi e il pancreas per risolvere il diabete. Infatti lui, da quando ha fatto il trapianto, non è uscito dalla dialisi e non ha mai più fatto una sola unità di insulina, per cui ha risolto le sue problematiche.
0: Libero, come si dice, libero, sì. Finalmente libero.
1: Esatto.
0: Quante ore è durata l'operazione?
1: L'operazione è durata lunghissima, circa 6 ore. È durato circa 6 ore, abbiamo iniziato alle 10:30 di notte e abbiamo finito alle 4:30 del mattino. Abbiamo deciso di farlo con un approccio robotico, perché la versione di mini invasività chirurgica più avanzata, quella che diciamo meno avanzata è la laparoscopia e quella più avanzata è la chirurgia robotica. Diciamo che la laparoscopia non è mai stata utilizzata in maniera convincente su interventi così complessi, perché non è così facile effettuare delle ricostruzioni vascolari con gli strumenti della chirurgia laparoscopica, mentre invece il robot ha degli strumenti molto più maneggevoli, molto più performanti, è un sistema completamente diverso e questo permette di superare anche fasi, di affrontare anche fasi di microchirurgia dove appunto è necessario fare delle ricostruzioni molto minuziose, con fili molto piccoli, con dei dettagli chirurgici molto accurati, e questo robot lo permette, non solo, lo amplifica oltre le capacità dell'essere umano e quindi ci dà maggiore affidabilità.
0: Dottor Di Sandro, ma che livello di autonomia ha il robot? Quanto è controllato dalla mano del chirurgo?
1: È totalmente controllato dalla mano del chirurgo. Il chirurgo è immerso in una console con gli altri chirurghi che invece sono vicino al paziente. Il primo operatore è separato, è distaccato, quindi è a diversi metri dal paziente, e il robot è un amplificatore di performance e quindi permette di vedere meglio, permette di lavorare meglio, aggiunge una serie di informazioni che l'individuo normalmente non avrebbe, e tutto questo rende la performance chirurgica e il risultato molto più performante, oltre al fatto che minimizza l'impatto dell'intervento. E quindi certo. Il paziente ha un impatto molto più basso, ha delle cicatrici minime sull'addome, e noi lo utilizziamo non solo per...
0: Anche minor rischi di infezione.
1: Esatto, minor rischi di infezione, minor rischi di perdere la funzione degli organi, perché noi lo usiamo certo. Ogni giorno nella chirurgia del fegato e delle vie biliari in pazienti che hanno tumori, e poi lo usiamo anche quando ci sono le condizioni opportune nei trapianti addominali, e quindi quella è stata una di queste situazioni.
0: Si riducono anche le proprio tutte le complicazioni post-operatorie con questo intervento ad addome chiuso, no?
1: Sì, diciamo che negli ultimi 30 anni in chirurgia la più grande rivoluzione che c'è stata è stata l'introduzione della mini-invasività. Basti pensare che quando una banale colecisti veniva operata negli anni 80 o negli anni 90 con l'intervento classico, il paziente rimaneva ricoverato una settimana, 10 giorni, e il recupero era molto più lento. Oggi i pazienti che fanno l'intervento la mattina alle 8, alle 9, alla sera vanno a casa al massimo il giorno dopo.
0: Fantastico.
1: E questo, che è intuitivo su interventi di bassa complessità o di bassissima complessità, era molto meno scontato su interventi di altissima complessità, e quindi fino a poco fa non si pensava potesse essere fattibile di utilizzare un approccio robotico per un intervento come un trapianto, cosa che invece sta cambiando in maniera importantissima. Quindi nulla toglie che magari nei prossimi anni un paziente trapiantato che normalmente passa in ospedale tanto tempo, ha un grosso impatto dall'intervento, potrà, non dico andare a casa il giorno dopo, ma sicuramente avere
0: molto prima
1: intervento. Molto prima.
0: Molto prima.
1: Oltre a tornare a casa, deve essere anche restituito a una sua routine socio-professionale, quindi riprendere a lavorare, riprendere le sue relazioni sociali, non è solo il tornare a casa. E tutto questo, più noi minimizziamo l'intervento, più veloce è il reinserimento del paziente.
0: C'è stata una fase più critica, una fase, un momento particolarmente complesso durante l'intervento, dottor Di Sandro?
1: Ma la parte più complessa è quando si utilizzano degli strumenti che si chiamano clamp, che chiudono dei grossi vasi che devono essere esclusi temporaneamente per poter ricostruire i vasi degli organi. E uno di questi, che si chiama vena cava inferiore, è la vena più grande del corpo, ed è una vena che può essere, insomma, ha necessità di livelli tecnici e conoscitivi e confidenze molto alte da parte di tutti gli operatori, perché un eventuale malgestione di questa vena può avere delle ripercussioni intraoperatorie molto importanti. Quindi quella è la fase più delicata. Poi, una volta che si rilasciano questi clamp, si riperfondono gli organi, e in quel momento stesso in cui gli organi si riperfondono, il paziente è guarito. Poi ha una convalescenza da affrontare, ma la sua problema, il rene urina già in sala operatoria e il pancreas risolve il diabete già in sala operatoria.
0: Senta, una curiosità, come sono stati conservati gli organi prima dell'inizio dell'intervento?
1: Sono stati conservati secondo gli standard previsti dal Centro Nazionale dei Trapianti, e quindi sono stati conservati nel ghiaccio liquido, nel ghiaccio acqua, e nella temperatura compresa fra i 3, 4 e i 6, 7 gradi, e trasportati con degli strumenti che abbiamo a disposizione, che sono degli strumenti per il trasporto di questi organi.
0: Abbiamo un messaggio di un'ascoltatrice, Elisabetta di Potenza, che scrive: mio marito è in dialisi da tempo, come si fa a capire se può essere candidato a un trapianto di questo tipo?
1: Tutti i pazienti in dialisi o anche in insufficienza renale cronica pre-dialisi sono ipoteticamente dei candidati a trapianto di rene. Quelli che non fanno il trapianto è perché hanno delle controindicazioni, che però vanno valutate da un centro di riferimento. Quindi la dialisi a cui afferisce questo paziente deve contattare un centro trapianti, il più vicino o comunque quello con cui hanno contatto, sottoporre il caso ai nefrologi dei trapianti o ai chirurghi dei trapianti e avere un loro parere. Ma teoricamente tutti i pazienti in dialisi possono fare il trapianto di rene.
0: Senta, dottore, questo tipo di intervento richiede anche una formazione particolare che viene riservata ai soli chirurghi, anche al team infermieristico, penso, proprio a tutta l'equipe?
1: Sì, Il sistema trapianti è un sistema di eccellenza, io mi permetto di dire che è un sistema trainante per il sistema sanitario italiano, nel senso che meglio vanno i trapianti, meglio va il sistema, perché le alte complessità che si gestiscono con i trapianti non si trovano normalmente nella normale pratica clinico-chirurgica del sistema sanitario. E è una catena di eccellenze, non è un'unica eccellenza, perché sono tante figure professionali che entrano in gioco e che giocano ognuno la loro parte per un risultato unico, che è far andare bene i pazienti e far andare bene i trapianti. Quindi banalmente quella notte hanno lavorato almeno 30 persone fra medici di varie specialità, operatori, infermieri di blocco operatorio e dei reparti, operatori sanitari, quindi un impegno grosso da parte dell'azienda, come tutte le aziende che gestiscono queste complessità.
0: Bene, torniamo tra qualche istante a parlare di questo primo doppio trapianto di pancreas e rene completamente robotico avvenuto al Niguarda. Torneremo a parlarne col dottor Stefano Di Santo.

0: Per chi convive con diabete grave e insufficienza renale, l'intervento di cui stiamo parlando, un intervento fatto con l'ausilio di un robot, può rappresentare un cambiamento davvero radicale. Allo stesso tempo, però, restano aperte alcune questioni importanti, per esempio l'accesso a queste tecnologie, i costi, la possibilità di estendere questa procedura su larga scala. Dopo il successo in sala operatoria, la vera vittoria si misura nel reparto di terapia intensiva e subito dopo nel ritorno alla quotidianità. Il dottor Stefano Di Sandro è al telefono con noi, neodirettore della chirurgia epatica e dei trapianti di fegato e rene del Niguarda. Dottor Di Sandro, abbiamo detto, il paziente è tornato alla sua vita libera da insulina e libera da dialisi. Dopo quanto tempo è stato possibile dimettere il paziente dalla terapia intensiva?
1: Ma i pazienti che fanno questi trapianti di solito vanno in terapia intensiva un giorno che serve per una osservazione post-operatoria. Non sempre, tra l'altro, per questo tipo di trapianti l'osservazione in terapia intensiva si rende indispensabile. Diciamo che nella maggior parte dei casi vanno in terapia intensiva, rimangono in terapia intensiva 1 o 2 giorni, dopodiché vengono trasferiti nel reparto chirurgico di alta intensità per trascorrere ancora qualche giorno di convalescenza, e poi vengono trasferiti in nefrologia, dove proseguono tutta la loro convalescenza, recupero, adattamento della terapia, perché ovviamente questi pazienti assumono dal momento del trapianto una terapia immunosoppressiva. E in alcuni casi, se ovviamente si sviluppa una complicanza anche lieve, questi tempi che le ho detto possono essere modificati e diventare più lunghi.
0: Quanto dura nel tempo l'efficacia di un trapianto? Se non c'è rigetto, può considerare risolutivo?
1: Sì, mi sento di rispondere immediatamente come sì, in senso globale. Ovviamente gli organi possono avere delle durate diverse. Fino a qualche anno fa si pensava che un rene potesse durare tra i 15 e i 20-25 anni. Oggi invece sappiamo che può durare molto di più, per cui se guardiamo gli orizzonti di attesa di vita di pazienti che fanno il trapianto magari a 50, 60, 70 anni, mi sento di poter dire che in linea di massima sono organi che durano tutta la vita.
0: Tutta la vita.
1: Soprattutto se i donatori sono dei donatori, diciamo, se la qualità degli organi è una qualità di altissimo livello.
0: Quindi giovane,
1: giovane, sono tante condizioni che caratterizzano la qualità degli organi. L'età è uno dei principali, però ci possono essere tante altre caratteristiche, per esempio se il donatore aveva delle copatologie oppure no, o altre condizioni.
0: Ancora messaggi dei nostri ascoltatori. L'idea di un robot che opera mi mette un po' di ansia. Quanto è sicuro rispetto a un intervento tradizionale? Chiede Claudio. Perché poi c'è anche l'impatto psicologico per il paziente, no, dottor Di Sandro? Come reagiscono alla proposta di essere operati da un robot?
1: Nella maggior parte dei casi i pazienti sono, non dico esaltati, ma sicuramente molto attratti dall'idea che ci sia un robot ad operarli. E tengo a precisare che il robot non fa nulla, come abbiamo detto prima, da solo, ma è sempre guidato dai chirurghi, quindi da un chirurgo o da più chirurghi in ogni singola fase del suo movimento e della sua attività. Di solito questo genera non solo attrattività, ma ci viene quasi chiesto, anzi ci viene spesso chiesto dal paziente ormai, soprattutto per gli interventi elettivi più che i trapianti, che è una cosa che si sta sviluppando adesso, di poter essere operati con una tecnica robotica. Per cui io penso che in futuro, e in più l'ultima cosa è che tutte le evidenze che ci sono nella letteratura scientifica, cioè tutti noi che oltre a fare la nostra attività clinico-chirurgica pubblichiamo anche su riviste scientifiche i risultati delle nostre attività, né noi né altri colleghi nel mondo che fanno questo tipo di attività hanno mai registrato una inferiorità di risultati o di efficacia o di sicurezza del robot rispetto alle tecniche open, anzi si registra sempre o quasi sempre il contrario.
0: Mia moglie è prigioniera della dialisi 3 volte a settimana. Vorrei sapere se dopo un intervento così innovativo si può davvero tornare a viaggiare, a mangiare normalmente, o se la fragilità resta la stessa di un trapianto tradizionale. Gianluca di Como, che è preoccupato evidentemente, e
1: no,
0: comprensibilmente
1: rispondo,
0: per la moglie.
1: Rispondo in maniera chiara e netta dicendo che la dialisi è uno stato di malattia. Il trapianto è uno stato di guarigione, sono due cose diverse. Il paziente che fa dialisi ha l'impressione di condurre una vita normale, ma conduce una vita da persona che ha una malattia. E la terapia dialitica è una terapia sostitutiva, ma non permette né qualitativamente, quotidianamente, né nella prospettiva di sopravvivenza di avere un'aspettativa da persona sana. Il trapianto restituisce l'individuo alla salute, è una persona sana da trapiantata, assume delle terapie di mantenimento, ma fa una vita sovrapponibile a quella di prima. Sappiamo anche di esempi eclatanti di grandi sportivi agonisti che dopo trapianto sono tornati a svolgere la loro attività di sport agonistico. E quindi il professionista, il lavoratore, chiunque dopo un trapianto ritorna a fare la vita che faceva prima, esattamente uguale a come la faceva prima. L'unica cosa che si chiede di evitare è di essere esposti a fonti di infezioni, perché si è immunosoppressi.
0: Certo. Edoardo da Milano: ho superato i 60 anni, il mio fisico è provato da anni di diabete, il robot è una speranza anche per noi che siamo più fragili e temiamo di non reggere un'operazione classica, oppure è una strada percorribile solo da chi è giovane come il paziente del Niguarda? Edoardo da Milano.
1: Domanda assolutamente pertinente. Tanto più fragile è il paziente, tanto più la mini-invasività si rivela cruciale, cioè amplifica i suoi risultati. Ci sono delle condizioni di comorbidità che possono essere preclusive per un approccio mini-invasivo robotico, ma vanno studiate caso per caso. Per esempio, dei gravi cardiopatici, per esempio, potrebbero non essere dei pazienti, certo, ideali per questo approccio, ma non è detto, va visto caso per caso. Comunque sia, più è fragile il paziente, più si avvantaggia della mini-invasività.
0: Il costo di una procedura robotica rispetto a una procedura standard qual è?
1: È più alto il costo della procedura robotica rispetto alla procedura standard, lo è oggi, magari in futuro non sarà più così, perché ovviamente quando si inizia a utilizzare una tecnologia così avanzata i costi rimangono alti, ma le prospettive sono sempre quelle di un ammortizzamento dei costi, renderle più diventano routinarie, più i costi si abbasseranno.
0: Ma oggi rientra nel Servizio Sanitario Nazionale?
1: Esatto, in Italia abbiamo la fortuna che perlomeno il paziente non deve porsi questo tipo di problema o di preoccupazione, perché il sistema sanitario pubblico copre questi costi in tutta Italia e in tutti i centri che poi hanno, diciamo, il know-how per poter affrontare questi interventi e anche la disponibilità delle tecnologie.
0: Grazie davvero al dottor Stefano Di Sandro, grazie neo direttore della chirurgia epatica e dei trapianti di fegato ed Irene del Niguarda. Brevissima pausa, torniamo subito dopo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri, sono passati i dolori, tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sette giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 21 e 30 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche eccellenti su tutto il territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani l'anticiclone manterrà il pieno controllo, garantendo un tempo ampiamente soleggiato ovunque, anche in montagna. Nel pomeriggio prenderanno però corpo acquazzoni o temporali localmente intensi a ridosso dei rilievi alpini del nord-est. Lungo le coste e sulle aree pianeggianti invece splenderà indisturbato il sole in un contesto molto caldo, con picchi di 38 gradi nelle zone interne del centro-sud e punte fino a 40 gradi nell'entroterra sardo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
0: In corsia, la malattia emorroidaria rappresenta una delle patologie più diffuse e al tempo stesso meno discusse del nostro tempo, colpendo circa un terzo della popolazione globale, con un impatto molto profondo sulla qualità della vita. Per troppo tempo è stata affrontata con protocolli standard basati esclusivamente sul grado della lesione. Oggi il Policlinico San Donato sta guidando una vera rivoluzione clinica pubblicata sulla prestigiosa rivista JAMA. Il nuovo paradigma proposto dal team del dottor Angelo Stuto sostituisce l'approccio tradizionale con una chirurgia tailor-made, ovvero cucita su misura per ogni singolo paziente. Attraverso l'analisi di oltre 5.000 casi, i ricercatori hanno individuato specifici cluster che permettono di scegliere la tecnica più efficace, dal laser per i pazienti più fragili al lifting del prolasso per i più giovani, con l'obiettivo di ridurre drasticamente dolore e recidive. Non si tratta solo di tecnica, ma si tratta di un cambiamento culturale. La chirurgia funzionale non punta a salvare la vita, ma a restituire alle persone il piacere della normalità quotidiana, trasformando il tabù in un percorso di cura consapevole e d'avanguardia. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp per le vostre domande al dottor Angelo Stuto.

0: su tre, eppure resta spesso confinato nel silenzio o peggio nell'imbarazzo, la malattia emorroidaria. Dal Policlinico San Donato arriva una visione rivoluzionaria appena pubblicata sulla prestigiosa rivista JAMA. Non si cura più il grado della malattia, ma la persona nella sua interezza. Ne parliamo col dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon proctologica e del pavimento pelvico al Policlinico San Donato. Benvenuto, dottore.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Allora, diciamolo subito, che a parlare di emorroidi ci si imbarazza. No, c'è imbarazzo, non lei ovviamente, lei è un medico, lei fa questo di lavoro, ma diciamo certo. Che tutti gli altri sì, provano imbarazzo. Però l'abbiamo detto poco fa, no? È un problema che riguarda moltissime persone, una persona su tre. Parliamo di un terzo della popolazione colpita. Perché, nonostante numeri così alti, questo tema è ancora vissuto come un tabù sociale?
1: Guardi, lei ha detto benissimo, in effetti non lo so neanche io dare una risposta del perché è ancora un tabù. Quello che posso dirle è che le cose sono migliorate, nel senso che 20 anni fa addirittura una trasmissione come questa, con un argomento come questo, nemmeno si poteva pensare, perché io mi ricordo 20 anni fa diedi un'intervista sulla patologia emorroidaria e mi chiesero, mi raccomando però non dica la parola emorroidi. Quindi siamo già.
0: Cosa ha detto tonsille? Cosa ha detto?
1: Esatto. Non lo so, non lo ricordo. No, ma per dirle questo, quanto siamo avanti, grazie anche al lavoro di tutti, anche di voi, dei giornalisti, dei media e quant'altro. Però è vero che è ancora un tabù. E inoltre, oltre che essere un tabù, è troppo spesso si dà una terapia fai da te, si va alla ricerca del fai da te. Probabilmente perché la visita è un pochettino più fastidiosa, probabilmente un po' più imbarazzante, però è verissimo i numeri che lei ha detto, è una problematica assai diffusa e oggigiorno però, come diceva, ci sono degli atteggiamenti, degli approcci diversi, degli approcci nuovi che migliorano assai i risultati della nostra terapia per la patologia emorroidaria.
0: Bene, allora prima di arrivare alla cura, queste nuove cure, sì, eccetera, ci faccia capire perché a un certo punto si comincia a soffrire di emorroidi.
1: Prima di tutto, dobbiamo dire, perché ancora questo messaggio non è ben chiaro, che le emorroidi, il tessuto emorroidario è normale nel nostro corpo, come gli occhi, il naso, la bocca e altre. Abbiamo il tessuto emorroidario, poi diventa patologico. Quando è che diventa patologico? Fondamentalmente esiste una predisposizione individuale, quindi non abbiamo, può essere genetica, può essere, ma c'è una predisposizione individuale per cui il tessuto emorroidario non sta più attaccato buono dove deve stare a svolgere il suo lavoro, ma un po' alla volta si stacca dalla sua sede naturale ed ha tutta una serie di disturbi. Quindi la predisposizione in primis, e poi è chiaro che gli sforzi defecatori, la stitichezza e altre cose determinano. Parto e gravidanza, sì, ma a me non piace dire che il parto e la gravidanza sono dei fattori di rischio per la patologia emorroidaria. Non mi piace dirlo, perché non voglio dirlo, non è giusto dirlo, però è chiaro che gli sforzi durante il periodo espulsivo...
0: Ma non è giusto, non le piace o non è vero?
1: Allora, non è giusto e non mi piace perché sembra che trattiamo del parto e della gravidanza come una malattia, cosa che non sono una malattia. E non è certo che devono essere le problematiche emorroidarie a far sì che le signore, le donne non vogliano avere un figlio o non entrare in una gravidanza. Abbiamo tanti mezzi per poter risolvere, per poter tenere a bada questi disturbi emorroidari. È vero ovviamente però che gli sforzi del periodo espulsivo, così che si chiama in termini tecnici, no? Gli sforzi per partorire, possono andare a rompere quei legamenti e quindi a determinare successivamente dei disturbi emorroidari.
0: Senta, ma le emorroidi non sono un nemico da eliminare a tutti i costi, no? Hanno una funzione preziosa, precisa.
1: Fondamentale, molto preziosa. Le emorroidi sono un tessuto che assomiglia a degli ammortizzatori, quindi proteggono, si gonfiano e si sgonfiano naturalmente, proteggono l'anoretto nel passaggio, nella fuoriuscita del bolo fecale, così si chiamano le feci, no? Il bolo fecale durante la nostra defecazione. Inoltre hanno un'importanza fondamentale nel mantenimento

0: mantenimento di una buona continenza alle feci, perché vanno a chiudere a modi di valvola quasi l'apparato anorettale, quindi assieme alla muscolatura dello sfintere anale aiutano al mantenimento della continenza, quindi sono veramente importanti.
1: Lei ha firmato questo articolo su JAMA, lo dicevo prima. La vostra rivoluzione si basa sulla chirurgia tailor made, cioè fatta su misura.
0: Esatto.
1: Significa che due pazienti con lo stesso grado di prolasso potrebbero ricevere due interventi diversi.
0: Certamente sì, diciamo che io sono veramente orgoglioso del lavoro fatto da me, ma soprattutto dal team col quale io collaboro. Sono le dottoresse che hanno firmato con me questo lavoro, dottoressa Laraia, dottoressa Lecchi e altri, perché sembra banale quello che stiamo dicendo, ma assolutamente non lo è, perché la chirurgia funzionale, cioè laddove noi onestamente non salviamo la vita delle persone che hanno patologia miliare, ma però la miglioriamo moltissimo, e la qualità della vita, chi è giudice della qualità della vita è il paziente stesso, no? Della propria vita. Inoltre è ovvio che uno stesso tipo di prolasso emorroidario, diciamo uno stesso grado, anche se è ovvio che a me non piace questo termine, se colpisce il ragazzo ventenne, e può succedere, non è così raro come si pensa, o la nonnina 85enne, hanno una terapia totalmente diversa. Se colpisce un uomo che ha delle determinate comorbidità, cioè altre patologie associate, o di 45-50 anni, o prende il 45-50enne che è sanissimo, è ovvio che io potrò, come dice lei perfettamente, tailor made, tradotto sartoriale, fare una chirurgia sartoriale, cioè ritagliata su quel paziente per ottenere i migliori risultati.
1: Quindi se ho ben capito, per gli anziani, poi ho letto, insomma, mi sono informata, diciamo, per gli anziani proponete tecniche meno invasive, come per esempio può essere il laser piuttosto che gli ultrasuoni. Per i ragazzi, per i pazienti giovani, puntate sul lifting del prolasso.
0: Assolutamente giusto. Ecco, perché abbiamo la possibilità di fare questo approccio sartoriale? Perché un'altra novità rispetto alla chirurgia emorroidaria di tanti anni fa è che adesso abbiamo diverse metodiche da poter utilizzare. Abbiamo diverse frecce al nostro arco da poter utilizzare per sconfiggere i disturbi della malattia emorroidaria. E quindi queste frecce le utilizziamo esattamente come diceva lei, a seconda del paziente che abbiamo davanti, a seconda per esempio del sesso femminile, se è una signora in età fertile, una signora che non ha ancora avuto figli e che ha dei desiderio di avere delle gravidanze, utilizzeremo determinate tecniche. Una signora di 60 anni che invece ovviamente non avrà più figli, ha già fatto il suo percorso, potremmo utilizzarne delle altre ancora.
1: Pierpaolo da Modena scrive: ho 47 anni, rimando l'intervento da 5 anni per paura del dolore. È già possibile sottoporsi a questa nuova chirurgia al San Donato? Chiedo a lei, dottor Stuto.
0: Ma direi di sì. Non vorrei che, come spesso succede per i nostri pazienti, mi dicono l'avessi fatto prima. Ma comunque a me non piace neanche dire questo, l'avessi fatto prima, sono scelte. Ma assolutamente sì, è l'uomo di 47 anni, che sono già 5 anni che soffre, perché deve soffrirne per altri 40 o 50, quanti gliene auguro da vivere, perché mi permetta di dire questo che è molto importante: per determinati quadri di patologia emorroidaria, laddove vi è un prolasso, come abbiamo detto, quindi la fuoriuscita, la discesa di queste emorroidi, non ci sono medicine che rimettano a posto questo problema, e quindi vi è solo la chirurgia dei centri specialistici, dei chirurghi specializzati in questo.
1: E come la mettiamo con le recidive? Perché è il vero tallone d'Achille della chirurgia tradizionale, le recidive, no?
0: Certamente il problema della recidiva è un problema importante. Qui non è neanche facile rispondere, perché bisogna capire cosa si intende recidiva. Allora, se noi operiamo un giovane di 25-30 anni, uomo o donna che sia, io non posso promettergli che non avrà mai più problemi emorroidari per il resto della sua vita, perché è una promessa sbagliata. io devo dire a questa persona: guardi, guarda, io utilizzo per te questa tecnica, che sia il laser, che sia la sutturatrice, che sia altre cose, e con questa tecnica io ti prometto che starai bene il più a lungo possibile e starai bene per tanto tempo. È chiaro che dopo 20 o 30 anni non posso promettere che questa chirurgia non abbia più recidive per il resto della vita di quel paziente. L'importante è che sia una chirurgia poco invasiva, non dolorosa, che non limiti nel post-operatorio e che risolva i disturbi per i quali il paziente è venuto da me.
1: Quante volte le è capitato, dottor Stuto, di incappare in pazienti che arrivavano da lei dopo aver provato un sacco di cure fai da te, pomate miracolose, i sali della Madonna del Ristoro, gli unguenti, da tutte queste cose, perché uno le prova tutte, con emorroidi prova qualsiasi cosa. Ecco, qual è il rischio di sottovalutare i sintomi iniziali?
0: È alto il rischio, per due ordini di motivi. Prima di tutto, perché non vedo perché una persona debba soffrire se vede che le terapie fai da te o miracolose non miracolizzano. Bisogna andare dallo specialista. Ecco, soprattutto mi dico questo: bisogna andare dallo specialista, perché oggigiorno lo specialista ne sa un po' di più di chi specialista non è, ma tanto di più. Punto primo. Per fare diagnosi, troppo spesso, e questo è un messaggio che vorrei dare più forte possibile, troppo spesso ancora, e questo è ancora più vero dei tabù che dicevamo all'inizio, si pensa che ogni disturbo legato all'ano e all'ano retto sia dovuto alle emorroidi. Non è vero.
1: Non è vero.
0: Non è così. Per esempio, le emorroidi, la patologia emorroidaria non fa male, non fa dolore forte. E se uno ha dolore all'ano e va a farsi una sua si fa un'autodiagnosi, un'autoterapia e prende delle medicine per le emorroidi, e non cura nulla. E poi esiste anche, ma non voglio far prendere paura a nessuno, per carità del Signore, percentuali minime, esistono anche altre malattie che lo specialista sarà in grado di diagnosticare. E quindi,
1: quindi per non sbagliare, niente sali miracolosi, ma subito dallo specialista. No,
0: acqua
1: ecco,
0: calda
1: così.
0: Piuttosto l'acqua
1: esatto,
0: calda.
1: Acqua calda, infatti,
0: acqua
1: infatti.
0: Calda, ma subito
1: 334 334 11 11 622 per i vostri messaggi per il dottor Angelo Stuto. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: approfondendo in questo lunedì 13 luglio un percorso innovativo basato sull'analisi di oltre 5.000 casi che permette di personalizzare la terapia emorroidaria come un abito sartoriale, meno dolore, meno recidive, tecniche ultramirate. Siamo sempre col dottor Angelo Stuto, autore di uno studio che sta ridefinendo gli standard internazionali in questo campo. Abbiamo un po' di messaggi, dottor Stuto. Marta che scrive: soffro di questo problema dal mio secondo parto, mi hanno sempre detto di aspettare ma la situazione peggiora. La vostra chirurgia personalizzata è indicata anche per chi ha problemi post gravidanza? Quelli che a lei non certo. piacciono, dottor Stuto.
1: No, mi piacciono del feto. No, mi piacciono. E sa cos'è che invece non mi piace e che mi fa un pochettino arrabbiare? Tenga duro finché può. Quando qualcuno dice ai pazienti tenga duro, no signori, bisogna stare bene oggi, in questo momento bisogna stare bene, soprattutto come immagino sia questa ascoltatrice giovane, ma stiamo scherzando? Ma certo che esiste la terapia mirata anche per le persone più giovani che hanno avuto problemi post gravidici, post partum. Sicuramente una valutazione specialistica dirà: guarda, lei può giovarsi di questo, quest'altro. È proprio questo l'approccio sartoriale.
0: La patologia emorroidaria femminile è spesso legata a disfunzioni più ampie del pavimento pelvico. Sì. Voi trattate il problema in modo isolato o integrato?
1: Verissimo, grande domanda, grazie. Integrato, questa è la cosa importante, soprattutto nel sesso femminile. Se noi vediamo una problematica soprattutto di prolasso emorroidario, dobbiamo, e lo facciamo, ma anche banalmente con una raccolta anamnestica, cioè intervistando i pazienti, le pazienti, ed eventualmente con degli esami più approfonditi, dobbiamo andare a vedere a 360 gradi le eventuali problematiche di tutto il pavimento pelvico, sia nella componente muscolare che nella componente, diciamo così, tendinea, per vedere se ci sono altri prolassi, altri disturbi. Quindi sicuramente è una valutazione globale per poi decidere quella cosa migliore da fare, anche perché spesso, soprattutto nel sesso femminile, i disturbi emorroidari sono secondari ad altre problematiche, come per esempio la difficoltà ad espellere le feci, si chiama defecazione ostruita. Ma se noi non curiamo la defecazione ostruita e ci fermiamo soltanto a curare o a trattare, peggio ancora, a togliere le emorroidi, non abbiamo risolto veramente il problema della paziente.
0: Complimenti per lei al dottore, complimenti al dottore per aver portato la ricerca italiana su una rivista come JAMA. Finalmente si parla seriamente di un problema che rovina la vita quotidiana a tanti di noi, lo scrive Mattia. E poi ancora, sempre per lei, smettere di considerare le emorroidi un tabù è la vera rivoluzione. Grazie per questo servizio.
1: È verissimo, non c'è niente di male. Posso una cosa simpatica, soprattutto per il sesso femminile, per le signore, sempre di meno devo dire, però vengono queste signore e mi dicono: sa, questa visita è imbarazzante. E io faccio: signora, ma lei dal ginecologo c'è andata? Beh, certo che vado dal ginecologo.
0: E quindi non è la stessa cosa, più o meno, è molto simile.
1: E soprattutto, chiaro, non deve esserci un imbarazzo, perché il nostro lavoro, noi siamo contenti di fare questo lavoro, siamo contenti di migliorare la qualità della vita delle persone.
0: Se il mio prolasso è di terzo grado, scrive Sergio, sono per forza destinato al bisturi o la terapia personalizzata può salvarmi dall'operazione? Stanno cercando un paracadute qui, tutti i paracaduti del dottor Stuto.
1: Terzo grado sono delle emorroidi, soprattutto da quello che ho capito è un ascoltatore, quindi è un maschio, giusto?
0: Sergio,
1: benissimo. Quindi sono delle emorroidi sicuramente circonferenziali, diciamo un po' più avanzate. Quando io dico a un signore come Sergio, immagino, anche se non l'ho visitato ovviamente, guardi, la cosa migliore per lei è fare un intervento chirurgico, e gli spiego l'intervento, il Sergio della situazione mi dice: ma dottore, ma devo proprio essere operato? E io rispondo: no. Come no? No, io non le sto salvando la vita. Lei è, lei è il proprietario della sua vita.
0: Ah beh, certo.
1: Io, e quindi se lei vuole stare così per i prossimi 40 anni, il problema è suo, non è mio.
0: Chiaro.
1: Se lei chiede a me cosa fare, le dico: guardi che con un intervento tutti i Sergio, i Sergios della sua età con le sue situazioni stanno molto meglio. Se chiede a me un suggerimento, dico: vive Dio, mettiamo che Sergio abbia 40 anni o 50, insomma, ma vive Dio, starà molto meglio per i tantissimi anni che gli rimangono della sua vita terrena. E quindi però ma certo, bisturi sì, però ci sono tanti bisturi diversi, come abbiamo detto prima,
0: certo,
1: sicuramente,
0: certo,
1: per avere il miglior risultato.
0: Leggiamo un ultimo messaggio, le chiedo proprio una risposta rapidissima perché siamo in chiusura. Sonia da Monselice, Padova, che dice: ma la ginnastica del pavimento pelvico di cui sento parlare può aiutare a evitare l'intervento o serve solo dopo? Prego.
1: Serve di più dopo. Se c'è un prolasso, la ginnastica può, il pavimento pelvico, se è fatta bene, può dare dei miglioramenti, ma è difficile che risolva il quadro. In un eventuale post-operatorio serve molto di più. Più schematico di così.
0: Bene, grazie. Grazie allora
1: grazie
0: al dottor Stuto. Grazie davvero per essere stato con noi. Il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colonproctologica del pavimento pelvico al Policlinico San Donato. E noi abbiamo terminato anche per oggi. Vi aspetto domani alle 16:00, in linea alla redazione. Poi Giornale Radio vi regala 3 ore da passare insieme al nostro Roberto Poletti. Buon ascolto di Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino per Mosca, fomentano la guerra. La politica italiana: secondo fonti di stampa il governo sarebbe pronto a varare una nuova stretta anti-Maranza. Domani infatti sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL sicurezza, allo studio una norma aggiuntiva che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale e concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, senza attendere il permesso preventivo del giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevederebbe di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha formalmente notificato al Congresso la ripresa dei combattimenti in Iran. In una lettera ai leader del Congresso, il presidente americano ha scritto che le forze statunitensi stanno conducendo attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La notifica riaccende lo scontro tra Capitol Hill e la Casa Bianca in merito all'autorità del presidente di continuare a condurre la guerra in Iran senza l'approvazione dello stesso Congresso. Trump intanto ha dichiarato poco fa: Hormuz resta aperto, ma non agli iraniani. Torniamo in Italia perché il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda le regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della regione Cirio ha comunicato l'avvio infatti di contatti con la Valle d'Aosta e anche con la Svizzera, col Canton Ticino, per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Non possiamo aspettare nemmeno un minuto, ha dichiarato Cirio al termine del tavolo per l'emergenza idrica riunito in regione. Siamo al calcio con la scelta del CT della Nazionale. C'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei possibili candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico degli azzurri. Maldini e Leonardo starebbero pensando all'ex regista azzurro, oltre che centrocampista di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera ai mondiali del 2030. Tra i candidati alla panchina azzurra, oltre ai nomi già noti come Mancini e Conte, si aggiunge però anche il nome di Pioli. Il sogno dei tifosi italiani resta invece Guardiola. È tutto, alla prossima edizione.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
4: Eh sì, siamo arrivati alla puntata 210 del nostro viaggio di Italia No Limits. Tre temi stasera: Meloni nel mirino degli iraniani, il campo largo che si sfalda e le novità per quanto riguarda gli autovelox, quelli che vengono spenti, e i monopattini, perché adesso devono avere l'assicurazione come un mezzo qualsiasi. Saremo in regola? Saremo pronti? Va, insomma, noi sì, dopo il brano.

0: puntata 210 della nostra Italian No Limits. Che lungo viaggio, che piacere essere ogni giorno con voi dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 22 all'1. Ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV e su Samsung TV Plus. Naturalmente intervenire in diretta al 334 11 11 622. Da oggi parte anche una nuova iniziativa di Giornale Radio. Ogni due giorni lanceremo un grande tema di discussione e il dibattito continuerà sul nostro sito www.giornaleradio.fm. Non un semplice sondaggio, ma uno spazio dove potrete scrivere la vostra opinione, raccontare la vostra esperienza e confrontarvi con gli altri ascoltatori. Bello, no? Il tema di oggi riguarda soprattutto i più giovani: corpo, autostima e social. Un'indagine condotta su 415 studenti e studentesse lombardi racconta una generazione che vive il proprio corpo come uno dei principali motivi di disagio. Il confronto continuo con i coetanei e con i modelli di perfezione proposti dai social finisce spesso per minare l'autostima e il benessere psicologico. Voi cosa ne pensate? I social stanno peggiorando il rapporto dei ragazzi con il proprio corpo? Avete vissuto un'esperienza simile da genitori, insegnanti o direttamente sulla vostra pelle? Entrate su www.giornaleradio.fm, diteci la vostra. Noi invece questa sera partiamo da una minaccia che riguarda direttamente l'Italia, perché Giorgia Meloni è finita nella lista nera dell'Iran. Allora ascoltiamo la scheda di Matteo Respinti, realizzata in collaborazione con Lorenzo Cappadone.
1: القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزائم.
2: Meloni è nel mirino di Teheran. Il 28 febbraio Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica Islamica, salta in aria colpito da un raid statunitense. Dieci giorni dopo, l'8 marzo, l'Assemblea degli Esperti nomina il figlio Mojtaba Khamenei nuova guida suprema della Repubblica Islamica. Per mesi la tensione resta altissima. Poi, l'11 luglio, Mojtaba rompe il silenzio. In un messaggio alla nazione promette vendetta contro tutti i responsabili della morte del padre, dichiarando: nessuno di loro avrà una morte tranquilla. Poche ore dopo, il quotidiano Amshari, vicino agli ambienti più oltranzisti del regime, pubblica una lista nera con il titolo «La vendetta è inevitabile». I leader occidentali vengono raffigurati come detenuti e su Donald Trump e Benjamin Netanyahu compare persino un mirino. Tra i 13 nomi indicati, oltre a Meloni e ai sopracitati, figurano Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, il segretario di Stato americano Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth, il ministro della difesa israeliano Israel Katz, il ministro israeliano per gli affari strategici Ron Dermer, il ministro degli esteri Gideon Saar, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee e il capo di Stato maggiore israeliano Eyal Zamir. La presenza della Presidente del Consiglio sorprende perché, durante tutta la crisi, l'Italia ha escluso un coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran, negando anche l'impiego delle proprie basi per missioni offensive. Tra l'11 e il 12 luglio si attivano immediatamente intelligence e diplomazia italiane, vengono rafforzate le misure di sicurezza attorno alla Presidente del Consiglio e avviati contatti con Teheran per verificare la natura della minaccia. Oggi, 13 luglio, fonti diplomatiche italiane riferiscono che, secondo le rassicurazioni ricevute, Giorgia Meloni non sarebbe un obiettivo diretto del regime iraniano. Il fatto però resta. Per la prima volta il nome del Presidente del Consiglio italiano compare in una lista di nemici diffusa da un organo vicino agli ambienti del potere iraniano.
0: Questa era la scheda del nostro Matteo Respinti. Io vorrei conoscere la vostra opinione, ma soprattutto tra poco vado a sentire gli analisti, perché saranno loro a dirmi se il nostro paese deve avere paura, perché queste, potrebbe essere questo un messaggio alle cellule dormienti dei terroristi iraniani per colpire anche a casa nostra? Ne parliamo tra poco.

0: E come sempre potete intervenire anche voi in diretta 334 11 11 622. Saluto il generale Marco Bertolini, già comandante del comando operativo di Vertice Interforze e primo comandante del comando Interforze per le operazioni delle forze speciali. Buonasera signor generale.
1: Buonasera, buonasera. Eccomi qua.
0: Allora, generale Bertolini, la minaccia dell'Iran può significare tante cose, può significare una reazione di propaganda, può essere anche un messaggio alle cellule dormienti. Come dobbiamo trattare tutto questo? Derubricarlo come propaganda iraniana, stare attenti ma non troppo, o rafforzare le nostre preoccupazioni?
1: Beh, le preoccupazioni sono giustificate. Siamo arrivati a una fase storica nella quale i toni si sono particolarmente alzati da tutte le parti. C'è una rincorsa verso un confronto, diciamo, in Ucraina, in Medio Oriente, che pare non voglia fare soste, che voglia a tutti i costi andare avanti. Quindi, ripeto, mai dire mai, ecco, bisogna essere prudenti. Però, detto questo, io credo che si debba anche cercare di affrontare il problema razionalmente. E razionalmente la prima cosa che dobbiamo osservare è che questo elenco di ricercati con le foto segnaletiche è un prodotto giornalistico iraniano, non è la linea del governo iraniano. Il governo iraniano ha detto che vuole la vendetta, ma non ha indicato certamente nessuno in particolare, almeno per quel che riguarda i nostri governi, la vendetta che vuole nei confronti di Israele, nei confronti di Trump, degli americani. Quindi è stata una buttade giornalistica. Se ricordiamo anche certe affermazioni che sono comparse sui nostri giornali, ad esempio quando è stato ucciso Khamenei, possiamo dire che insomma purtroppo fa parte è una delle regole del gioco, quella che i giornali amplificano determinati messaggi per scopi loro.
0: Signor generale, mi permetto di dirle, insomma, l'Italia non è un regime. E i giornali vanno a simpatie ma per la loro strada, e l'Iran è il regime, se non esce uno spillo, se non c'è la
1: certo, rimane il fatto che se effettivamente doveva essere un messaggio ufficiale sarebbe uscito da agenzie governative. D'altronde l'Iran sì, è tutto giusto quello che ha detto lei, però ha dimostrato in questo contesto di avere una diplomazia attrezzata, con il ministro Arachi, per dire che ha saputo intessere diciamo, relazioni un po' con tutto il mondo, soprattutto col sud del mondo, benché il paese fosse in guerra, e diciamo con un atteggiamento di una pacatezza che ad esempio non si è ritrovata magari da parte di chi contrastava. Quindi, però ripeto quello che dicevo prima, mai dire mai, non si può escludere nulla, però io le buttate giornalistiche le lascerei a livello di comunicazione non ufficiale.
0: Quindi, e poi ci sono, dice che possiamo star tranquilli, signor generale.
1: Ma star tranquilli, ripeto, no, mai dire mai, ma in generale non possiamo stare tranquilli, perché è una situazione molto molto difficile. Ma un'altra considerazione che vorrei fare, lei ha parlato di cellule dormienti. Cellule dormienti probabilmente in Europa ce ne sono, ma sono cellule dormienti di movimenti come ISIS, che sono espressioni di quell'universo sunnita che è sempre stato combattuto ad esempio dagli sciiti iraniani. Noi sappiamo che gli sciiti iraniani, il generale Soleimani, se lo ricorda, è stato ucciso durante il primo mandato di Trump, e lui aveva combattuto a lungo concesso contro Al-Qaeda e contro ISIS in Iran ed è stato ucciso. Adesso una emanazione di Al-Qaeda di Iran è il presidente attuale della Siria. Quindi il fatto di confondere gli sciiti e i sunniti può essere anche questo qua fuorviante. Fare di tutto un'erba un fascio, certo, ci porta a preoccuparci più di tanto, però ripeto, se ci sono da noi delle cellule dormienti, almeno fino ad ora, possiamo aspettarci dei fondamentalisti islamici sunniti del mondo arabo, non del mondo iraniano, certo. E sciita, almeno questo per quello che è successo fino ad adesso. E c'è un'ultima considerazione,
0: sì,
1: che secondo
0: prego,
1: me
0: generale, prego.
1: Un'ultima considerazione che secondo me vale la pena di fare. Questa situazione, questa sovraesposizione dell'Italia in questo contesto fa un po' a cazzotti con quello che è stato il comportamento dell'Italia, perché l'Italia nello specifico è stata molto prudente nei confronti della guerra in Iran. Il nostro Presidente del Consiglio ha detto che non condannava, ma non supportava neanche. È entrata anche in crisi con il Presidente americano proprio perché aveva negato l'agibilità delle nostre basi come sorgitori di partenza per azioni finalizzate a questa operazione americana. Questo è stato fatto anche perché diciamo, ci sono delle norme ben precise che regolano l'utilizzazione delle basi americane in Italia. Nelle basi americane si svolgono giornalmente, anche adesso, anche oggi, dei voli. Il fatto che il segretario generale della NATO, Rutte, abbia invece voluto rimarcare il fatto che sarebbero decollati dall'Italia un 500 voli fra atterraggi e decolli per mille motivi, certo che sono stati fatti, ma non necessariamente finalizzati all'operazione che invece è stata sentita proprio dalle nostre autorità, dal ministro Crosetto e dalla Presidente del Consiglio.
0: Certo.
1: Quindi ecco, Rutte non ci ha fatto sicuramente un piacere. Rutte sicuramente non ci ha fatto un piacere perché ha lanciato un messaggio contrario a quelle che sono state le affermazioni del governo italiano, che probabilmente nella testa di qualche esagitato potrebbe far pensare che l'Italia ha avuto un livello di partecipazione che non aveva. Ecco perché mai dire mai, ecco perché bisogna sempre preoccuparsi, perché purtroppo c'è sempre chi nelle sue comunicazioni dice delle cose che possono essere pericolose o sbagliate, come nel caso specifico. Ecco, questo è quello che volevo dire. Quindi sì, preoccupiamoci, ma preoccupiamoci in generale, perché certo, stiamo andando sia in Medio Oriente che in Ucraina verso uno scontro che tutti dicono di non volere, però nessuno dice niente per fermare. Ecco, quindi preoccupiamoci pure, ma ripeto, riportiamo tutto alla realtà. È stata una boutade giornalistica brutta, barbara, chiamiamola come vogliamo, ma nulla di più. Se l'Iran avesse voluto mandare un messaggio diretto e chiaro, visto e considerato che ha dimostrato di avere le capacità diplomatiche per farlo, l'avrebbe fatto diversamente. Da questo punto di vista sentirei, pur non escludente, abbastanza rinfrancato, non tranquillo ma rinfrancato.
0: Grazie al generale Marco Bertolini, chiarissimo, linea alla regia.
1: Grazie a lei.
2: Giornale Radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore condizioni meteorologiche eccellenti su tutto il territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani l'anticiclone manterrà il pieno controllo, garantendo un tempo ampiamente soleggiato ovunque, anche in montagna. Nel pomeriggio prenderanno però corpo acquazzoni o temporali localmente intensi a ridosso dei rilievi alpini del nord-est. Lungo le coste e sulle aree pianeggianti invece splenderà indisturbato il sole in un contesto molto caldo, con picchi di 38 gradi nelle zone interne del centro sud e punte fino a 40 gradi nell'entroterra sardo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Buongiorno, io credo che a proposito della sua domanda, del suo quesito, credo che l'Italia paghi lo scotto delle sue politiche ambigue nei confronti degli Stati Uniti e nei confronti dell'Iran da una parte, dell'Ucraina, della Russia dall'altra. Questo stare, come dice la Gabbanelli, a 90 gradi rispetto agli Stati Uniti, certo non ci favorisce. Questa è una politica che non ha mai, sia con la Meloni sia nei governi precedenti, non è mai stata netta, pulita, chiara, definita, è sempre stata ambigua. Ecco, piuttosto mi meraviglia, sento sempre più vertici delle forze armate che intervengono dentro e fuori dalle volte uscite dalle forze armate, ci siamo capiti, ma io a una certa età ricordo che mai i generali, gli ufficiali generali intervenivano sui giornali, sulla stampa, sulla radio, in televisione, mai, non si sentiva mai parlare di un generale piuttosto che dell'altro, non si sapeva neanche chi fossero i comandanti delle varie operazioni. Invece oggigiorno sempre più generali prendono la voce, dicono la loro, dicono ciò che pensano. Franco, Pavia.
8: Eh sì, ma i generali li invitano i giornalisti perché sono esperti, gente che sul campo ha dimostrato il proprio valore, le proprie abilità e ha servito la patria. O si arrabbia con i generali perché adesso c'è Vannacci, no? Li chiamo io i generali, li chiamano i miei colleghi, li chiamo io, tra poco ne avrò altri.

0: Washington. Sergio da Milano.
1: E però bisogna dialogare sul piano internazionale, bisogna frequentare tutti ed essere amici di tutti, serve per il paese, però vabbè, dite voi. 334 11 11 622, saluto il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, componente del COPASIR e della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato. Buonasera senatore Borghi.
2: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Senta senatore, dopo questa minaccia che viene da un quotidiano del comune di Teheran, ma comunque è un quotidiano di un regime, dobbiamo aver paura?
2: Ma intanto cominciamo con il dire che queste minacce che sono giunte, come lei ricordava, dall'Iran alla premier italiana, unitamente direi anche ai leader di altri tre maggiori paesi europei, che hanno riguardato anche il cancelliere Merz, il presidente Macron, il premier Starmer, intanto sono da condannare e da rigettare. Perché noi,
1: no, la ringrazio perché, scusi, quella sera io ero in diretta alla mia trasmissione su Rete 4 e non arrivavano le reazioni di sdegno della sinistra per lungo tempo, quindi la ringrazio perché lei dimostra, insomma, perché capisce che qualcuno ha fatto fatica a dare solidarietà alla premier dalle parti.
2: Guardi,
1: sue,
2: noi,
1: non del suo partito.
2: Noi siamo all'opposizione di Giorgia Meloni e del governo di destra. Per esempio, giudichiamo un errore la decisione della premier di oggi di non essersi recata a Parigi al vertice dei volenterosi perché ha indebolito un'immagine del paese, ma non siamo all'opposizione dell'Italia e sappiamo perfettamente comprendere il momento in cui occorre esprimere l'unità delle istituzioni repubblicane. Peraltro questa vicenda è in sé curiosa dal punto di vista, come dire, della notizia, poi magari se vuole entriamo un po' nel merito, perché l'Italia,
1: sì, senatore,
2: non ha partecipato né partecipa all'operazione militare che è stata lanciata dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran, per cui questa foto, oltre ad essere, ripeto, censurabile e condannabile, appare una evidente mistificazione della realtà e credo che occorrerebbe capire perché, come ha ricordato lei, un giornale che è legato ad un'amministrazione pubblica iraniana, che è il comune di Teheran, che come è noto la più importante città, la capitale di quel grande paese, ha individuato una serie di premier occidentali additandoli falsamente come avversari e come bersagli. Io credo che questo sia possibile intravederlo nella fase di profonda transizione che esiste oggi all'interno del potere iraniano, perché sappiamo che la transizione che ha visto la nomina del figlio della guida suprema Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, avviene, sta avvenendo in un quadro di diffuso malcontento interno. Qualcuno diceva che prima della guerra l'Iran era una teocrazia che utilizzava una leva militare e che oggi è invece un regime militare che utilizza una leva teocratica, e se così fosse io credo occorra essere accorti perché alcuni segnali potrebbero essere interpretati,
1: certo,
2: come potenziali inneschi di una minaccia terroristica di tipo jihadista che, ricordiamo, è latente ma purtroppo è sempre presente.
1: Va bene, io la ringrazio senatore Borghi soprattutto per le parole con le quali ha aperto, non è scontata di questi tempi la solidarietà alla premier, grazie davvero.
2: A voi.
1: Grazie. 334 11 11 622 per intervenire in diretta. E questo ascoltatore scrive: manca un panettiere, un idraulico, chiunque abbia lavorato sodo ha servito il paese e la comunità, pertanto la patria. Basta associare il servizio alla patria, i militari, i poliziotti e personale in divisa. Basta con questa mentalità del secolo scorso. Ma io non è che cambio la mia mentalità perché lei mi manda questi messaggi, caro ascoltatore. Io la tengo la mia mentalità e, insomma, quello che volevo dire, chi è intelligente l'ha capito, gli altri ci giocano. Va bene, dai, torno dopo il brano.

0: al generale Vincenzo Camporini, generale in congedo, ma già capo di Stato Maggiore della Difesa e già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, che io ho disturbato anche sabato su Rete 4 per la mia trasmissione, perché mi sono spaventato per la minaccia terroristica. E il generale che mi dice alla luce degli approfondimenti che ha potuto fare? Buonasera, generale.
1: Buonasera, buonasera chi ci ascolta. Ma la minaccia del terrorismo è una minaccia immanente. Ormai viviamo con questa minaccia dall'inizio del secolo, anche da prima dell'inizio del secolo, quindi direi che su questo sono stati messi a punto tutta una serie di strumenti per minimizzare il rischio, difenderci, e devo dire che in Italia questi strumenti hanno funzionato. È chiaro che di fronte a una situazione come quella che si è verificata con l'attacco americano all'Iran, diciamo la spinta ad attività terroristiche in modo tale da ibridizzare questa guerra, portandola con altri strumenti nei territori dei pretesi avversari, dico pretesi perché sappiamo benissimo tutti quanti come è nata la questione del coinvolgimento italiano, che operativamente non c'è stato, però un personaggio improvvido ha pensato di...
0: Sì, improvvido che pensa alla sua carriera e alle sue...
1: pensa di... Ma io sono anche più gentile, lui pensa di dover salvare l'Alleanza Atlantica e credi che questo sia il modo di farlo con questo personaggio della Casa Bianca. Concedo sempre il beneficio d'inventario, via. Comunque tornando al rischio terrorismo, c'è non solo per organizzazioni ad hoc tipo cellule dormienti e quant'altro, ma anche per il fatto che un messaggio del genere è una sorta di via libera ai lupi solitari, a coloro che nel frattempo si sono caricati attraverso vari strumenti, ovviamente quelli dei social sono molto potenti, e a un certo punto pensano di fare gli eroi. Può capitare, non c'è dubbio, e bisogna in qualche modo neutralizzarli con una sorveglianza, con una vicinanza a quegli ambienti che fino adesso, devo dire, in Italia mi sembra sia stata abbastanza efficiente.
0: Senta, noi comuni cittadini, noi che vorremmo star tranquilli, noi che paghiamo le nostre tasse, vogliamo star sicuri, lontani dalla politica, lontani da tutte queste cose qua, alla fine ci finiamo in mezzo, la guerra porta gli aumenti, l'energia, tutte le robe che sappiamo, le incertezze, i mutui, il caro vita e buonanotte, e adesso anche la paura che qualche pazzo possa svegliarsi o risvegliarsi dal sonno in cui si trova.
1: Ed lei è partito con noi che paghiamo le tasse, vogliamo stare tranquilli. Il fatto è che noi vogliamo stare lontani dalla storia, ma la storia viene da noi. Purtroppo noi siamo parte di questa storia, e quindi diciamo che diventiamo corresponsabili nel momento in cui chiudiamo gli occhi, le orecchie, pensando così di essere al sicuro. E invece io credo che situazioni del genere dovrebbero stimolare tutti a una partecipazione più viva. Io sono davvero amareggiato dal vedere il tasso di astensionismo alle elezioni, perché significa che ci sono tante persone appunto che credono che astraendosi se la caveranno. Purtroppo la storia ci insegna il contrario: o sei coinvolto e contribuisci a elaborare una linea politica nel tuo piccolo, anche con il tuo singolo voto, oppure ti trascineranno gli altri.
0: Ecco, molto saggio. Io con questo chiuderei il suo intervento e la ringrazio sempre. Grazie al generale Vincenzo Camporini.
1: Grazie a voi.
0: Vi ricordo sempre 334 11 11 622 per dire la vostra, ma anche per polemizzare con gli ospiti, con il conduttore, perché no, vi piace la polemica e mica ci tiriamo indietro. A tra poco.

0: no, però io lo faccio notare che ci ha messo molto, ma guardate, non è una roba politica, a me non frega niente destra e sinistra, è una roba di stile, cioè il nostro paese viene minacciato, Giorgia Meloni finisce in questa lista di questi qui vestiti leader del mondo occidentale, vestiti da carcerati eccetera, dove viene detto insomma, che arriverà il loro momento, e le opposizioni, cioè, cosa dovrebbero fare? Dovrebbero dare immediata solidarietà, anche se non lo pensi, si fa così, no? Invece zitti per ore. Io l'ho fatto notare, però insomma non è essere faziosi dire che il paese dovrebbe essere unito di fronte a certe situazioni. Ecco, vedete, i generali, voi che non tutti, ma voi che odiate i generali, io invece amo sentire i generali, quelli che hanno esperienza militare e sono pertanto degli analisti. Ecco, i generali dicono che non c'è pericolo, però tra poco sentiremo un ospite che la pensa diversamente, ovvero sia che dice che il pericolo c'è. Intanto fatemi dire che questo lungo viaggio che continua di Italia No Limits è arrivato alla puntata 210 grazie anche alla collaborazione e alla fedeltà di Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone, rispettivamente in redazione e in regia. E così sia, torniamo tra poco.
1: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano con il governo che si dice pronto a varare una nuova stretta antimaranza. Secondo il quotidiano Il Messaggero, domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri tornerà il DDL sicurezza, allo studio una norma che amplia il raggio d'azione del fermo preventivo, l'articolo che permette alle forze di polizia di trattenere una persona fino a 12 ore quando vi sia un attuale concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica senza attendere il permesso preventivo di un giudice. Il ritocco sul tavolo del governo prevede di allargare questa facoltà anche ai vigili urbani, spiegano fonti di governo. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici, questa è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei cosiddetti volenterosi firmata dall'Italia e altri 8 paesi tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve anche a portare Putin a trattare. Macron afferma: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Ira del Cremlino che accusa: in questo modo i volenterosi fomentano la guerra. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto, in aula sulla riforma della legge elettorale, nessun accordo sulle preferenze da ambo gli schieramenti, sull'emendamento firmato solo da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, il relatore si rimetterà all'aula. Nel centro-sinistra il Movimento 5 Stelle presenta una proposta per l'indicazione di uno o due nomi con vincolo di genere. Dall'estero, un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro è stato ucciso durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE. L'episodio arriva a pochi giorni da un'altra sparatoria mortale avvenuta a Houston, in Texas, dove un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano. Ha confessato di aver ucciso l'ex che aveva appena 13 anni dopo averlo negato per 2 anni. Al processo d'appello per il femminicidio di Aurora Tila, uccisa il 25 ottobre del 2024, il giorno della svolta con la missione da parte del minorenne, 15enne all'epoca del delitto, in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro. Il ragazzo è stato condannato a 17 anni in primo grado. Il tennis, il ranking aggiornato dopo Wimbledon, racconta una storia che parla sempre più italiano. Il trono del tennis mondiale ha un padrone, il suo nome è Jannik Sinner. Il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon è il sigillo sul dominio che riflette anche nei numeri del ranking ATP. Con 13.450 punti, Jannik resta saldamente il numero uno e amplia ulteriormente il vantaggio sugli inseguitori. Alle sue spalle però cambia il volto della classifica. Alexander Zverev, finalista con Sinner a Wimbledon, sale al secondo posto con 8.480 punti, superando Carlos Alcaraz, ora terzo, quota 8.160. È tutto, alla prossima edizione.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزائم.
8: Meloni è nel mirino di Teheran. Il 28 febbraio Ali Khamenei, guida suprema della Repubblica Islamica, salta in aria colpito da un raid statunitense. Dieci giorni dopo, l'8 marzo, l'assemblea degli esperti nomina il figlio Mojtaba Khamenei nuova guida suprema della Repubblica Islamica. Per mesi la tensione resta altissima. Poi, l'11 luglio, Mojtaba rompe il silenzio. In un messaggio alla nazione promette vendetta contro tutti i responsabili della morte del padre, dichiarando: nessuno di loro avrà una morte tranquilla. Poche ore dopo, il quotidiano Amshari, vicino agli ambienti più oltranzisti del regime, pubblica una lista nera con il titolo «La vendetta è inevitabile». I leader occidentali vengono raffigurati come detenuti e su Donald Trump e Benjamin Netanyahu compare persino un mirino. Tra i 13 nomi indicati, oltre a Meloni e ai sopracitati, figurano Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, il segretario di Stato americano Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth, il ministro della difesa israeliano Israel Katz, il ministro israeliano per gli affari strategici Ron Dermer, il ministro degli esteri Gideon Saar, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee e il capo di Stato maggiore israeliano Eyal Zamir. La presenza della Presidente del Consiglio sorprende perché, durante tutta la crisi, l'Italia ha escluso un coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran, negando anche l'impiego delle proprie basi per missioni offensive. Tra l'11 e il 12 luglio si attivano immediatamente intelligence e diplomazia italiane, vengono rafforzate le misure di sicurezza attorno alla Presidente del Consiglio e avviati contatti con Teheran per verificare la natura della minaccia. Oggi, 13 luglio, fonti diplomatiche italiane riferiscono che, secondo le rassicurazioni ricevute, Giorgia Meloni non sarebbe un obiettivo diretto del regime iraniano. Il fatto però resta. Per la prima volta il nome del Presidente del Consiglio italiano compare in una lista di nemici diffusa da un organo vicino agli ambienti del potere iraniano.

0: della Lega, buonasera onorevole, come
1: buonasera,
0: sta?
1: Dottor Poletti e ai suoi ascoltatori, buonasera.
0: Allora, le minacce alla Meloni, la solidarietà della sinistra che tarda ad arrivare, poi arriva sollecitata, arriva l'allarme per le cellule dormienti, non bastassero tutte le altre cellule dormienti e tutti gli altri pericoli a casa nostra. Lei ne fa una battaglia da sempre.
1: Sì, ma guarda, intanto due cose subito. La prima, che la sinistra la solidarietà la dà sempre con il ma, in questo caso io lo trovo vergognoso il ma, perché quello verso la Meloni è una minaccia gravissima alla persona, è una minaccia gravissima al paese che lei rappresenta, ed è gravissimo il fatto che in quella fotografia indossino tutti quell'abito di quel colore che rappresenta l'ISIS. Quindi io da tanti anni combatto la radicalizzazione islamica, perché nei casi purtroppo che conosciamo i fanatici, in questo caso gli ayatollah, in questo caso i tagliagole iraniani, sono pericolosi moltissimo, e le cellule dormienti sono ovunque. Di conseguenza la solidarietà
0: ovunque,
1: va espressa.
0: Chiarire ovunque, onorevole Cisin.
1: Ma sicuramente, guardi, le devo dire questo, che qualche volta, senza entrare nel dettaglio, io ho avuto dei rapporti con l'intelligence anche da sindaco, e l'ho avuta in Italia, l'ho avuta anche quando sono stata in Bosnia alla verifica della rotta balcanica, che seguo moltissimo qui e anche a Bruxelles. E le devo dire che in tutte le occasioni mi è parso molto chiaro la preoccupazione che c'è rispetto anche a questi transiti che abbiamo avuto via terra e via mare, e che hanno consentito a chiunque di poter entrare. Nel caso in cui quando sono stata sulla rotta balcanica, un esponente molto importante dell'intelligence mi ha detto: voi non sapete che cosa passa di qua. E quel non sapete che cosa passa di qua alludeva anche all'ipotesi di terrorismo. Quindi quando parliamo di cellule dormienti parliamo di anche fanatici che sono pronti a qualsiasi cosa, con i messaggi gravissimi che, come in questo caso, sono stati manifestati dal figlio del Khamenei ucciso, no? Ecco, quindi la modalità per suggerire delle cose è molto diversa. Io stessa sono sotto scorta, perché in quel momento, quando ho chiuso le moschee regolari, avendo tra l'altro ricevuto l'ok addirittura al Consiglio di Stato, che è il massimo organo della giustizia amministrativa, ma sono finita in una situazione molto grave, perché i messaggi che hanno fornito, che hanno dato sui social e in altre occasioni, sono stati di quella tipologia lì, per cui lo dico anche avendolo sperimentato. Come esci, racconti e chiedi è molto importante.
0: Senta, quando io pongo la domanda ai grandi esperti, quelli che hanno studiato, quelli che a volte sono anche lì per tranquillizzare, quando pongo la domanda dobbiamo preoccuparci, mi viene sempre detto la nostra intelligence è la migliore del mondo, e questo è vero. Però sì, capita che qualche imam, qualche signore vicino a movimenti molto pericolosi venga individuato dall'intelligence, e il governo, dietro suggerimento dell'intelligence, con le carte in mano decida di espellerlo, e poi lì vedo tanta solidarietà nei confronti di chi viene mandato via. Quindi l'intelligence può lavorare finché vuole, ma poi se c'è una certa parte di sinistra, una certa magistratura che mette, esatto, i bastoni tra le ruote, ce li teniamo qua. Vuol chiarire questo concetto? Perché l'intelligence
1: Sì,
0: lavora, e poi gli altri disfano.
1: Sì, infatti ognuno dovrebbe fare al meglio il proprio compito, evitando di metterci il peperoncino ideologico, no? Perché fa dei danni enormi al futuro del nostro paese. Abbiamo potuto appurare che, ad esempio, per quanto riguarda degli imam o anche personaggi come Hanun, ad esempio, che hanno raccolto fondi per finanziare Hamas, cioè un'organizzazione terroristica, e abbiano, diciamo, seguito anche delle procedure che in maniera evidente sono agganciate a operazioni vicine al terrorismo, abbiano avuto non soltanto lui il supporto della sinistra, che se va bene tace, ma in molti casi addirittura manifesta. E sappiamo anche, abbiamo potuto verificare, che politici di ABS fossero addirittura in certi casi agganciati, no? Quindi noi viviamo sicuramente in un paese in cui l'intelligence e anche il governo sta facendo delle operazioni importanti ogni giorno, se si va ad approfondire lo si appura. Poi però, ma anche noi in Europa, le modifiche che abbiamo portato ad esempio sul regolamento rimpatri, come anche quello delle procedure accelerate per le espulsioni e per i non, diciamo, non far entrare i clandestini, lo sono. Dopo, appunto, c'è anche una parte di magistratura che ogni volta che tu normi riesce a trovare la modalità per fermare il valore, l'esecutività del provvedimento. Questo è un problema gigantesco che sarà di sempre di difficile risoluzione, perché tu dovresti aver molto ben in mente la separazione dei poteri e ognuno dovrebbe fare solamente il suo. Ma guardi, non lo fanno a volte neanche, lo dico con la mia schiettezza naturale, non lo fanno a volte neanche i medici, gli psichiatri all'interno dei CPR, quando definiscono il clandestino che deve essere rimpatriato, magari anche molto pericoloso, lo definiscono incompatibile con la vita di comunità, gli dicono tu devi uscire 7 giorni e devi tornare a casa tua, e lei provi a immaginare se in quei 7 giorni quel documento è ancora utile o viene buttato via, e quella persona pericolosa addirittura per la comunità del CPR vive nella comunità, magari lo troviamo a comprare il pane vicino a noi, ecco. Quindi ci sono delle situazioni che vanno riequilibrate. Però sappiamo anche che siamo andati al voto del referendum e sappiamo com'è andata. Quindi, ecco, da questo punto di vista io le dico, sono abbastanza preoccupata, perché intanto conosco abbastanza bene quello che succede nei paesi che sono fondamentalisti, come gli sciiti in Iran. E sappiamo che l'azione che poi fanno commettere è quella drammatica, e che possiamo anche dir di aver visto recentemente in Italia, no? Perché è notizia di ogni giorno anche quel comportamento, come dire, vicino al terrorismo, che però è difficile da definire, ma comunque c'è. Quindi noi oggi, io ritengo che noi in questo momento come Europa o reagiamo e salviamo l'Occidente e lo difendiamo. Oggi dobbiamo difendere l'Occidente, perché altrimenti la situazione non può che peggiorare. Basta guardare il trend di questi ultimi 8 anni.
0: Senta, ma e poi mi perdoni, tutti questi fatti di cronaca, da Modena a quello che sfregia Milano, eccetera, tutti questi fatti di cronaca commessi da persone di religione islamica, no? E, che però vengono indicati come pazzi, quindi non c'è la motivazione religiosa. Quindi non è che colpiscono perché ci odiano, ma colpiscono perché sono pazzi. Ecco, è una narrazione che lei ritiene corretta questa? Possibile che siano sempre pazzi?
1: No, ma l'uno non esclude l'altro, Cioè, voglio dire, certo, il Corano dice pazzi, delle cose molto chiare.
0: Mi perdoni, però se passano per pazzi, la legge li colpisce in modo differente, capisce?
1: Eh no, ma in questo caso noi dobbiamo avere delinquente che ha sfregiato quella giovane ragazza, e l'ha fatto dicendo: io sono musulmano. Il tema del, guardi, l'incompatibilità di base del Corano con il nostro sistema giuridico è un fatto. Quindi è impossibile che ci sia una convergenza di valori. E allora quello che succede, che succede molto spesso, va in questa direzione, cioè l'Islam politico vuole governarci, e su questo non ci sono dubbi, perché lo dicono più intelligence oggi in Europa. E sicuramente quando c'è una contraddizione tra il Corano e la Costituzione e le leggi italiane, se ci sono documenti che dimostrano che al 70% si sceglie, scelgono l'applicazione del Corano, e quando chiedi a Lukoi, chiedi ai rappresentanti islamici di punta anche in Italia, ma tu condanni la poligamia, tu condanni la pratica delle spose bambine, condanni la sottomissione, ma non ti rispondono, perché sono i primi a praticarla. Per questo oggi, senza nessun dubbio, dobbiamo avere la certezza che quel sistema islamico che punta all'applicazione della Sharia e che punta al governo, a introdursi nelle istituzioni per governare, sono un pericolo, perché tutte le modalità sono utili. Io non credo che l'accordo che l'Iran pensava di sottoscrivere poi nelle loro menti e nei loro cuori sia un accordo che intendano rispettare, ad esempio, perché per loro, per come interpretano la loro legge, noi siamo degli infedeli, e quindi è possibile che si faccia qualsiasi cosa, ma l'obiettivo è quello che alla fine loro perseguono, e noi dobbiamo entrare nelle loro menti per questo, perché altrimenti sbaglieremmo sempre le scelte sottovalutando quello che sta accadendo.
0: Grazie Anna Maria Cisinte, europarlamentare della Lega, buon lavoro. Buon
1: grazie
0: lavoro, naturalmente potete commentare quel che avete sentito al 334 11 11 622.

0: saluto a Gianandrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa. Buonasera Gaiani, ciao. Gaiani, mi sente?
1: Eccomi, eccoti qua, eccomi qua.
0: Eccoci, ci siamo. Allora, queste minacce dell'Iran vanno derubricate a provocazione propagandistica, vanno sottovalutate, come vanno trattate?
1: Nulla va mai sottovalutato. Diciamo che per quanto riguarda la minaccia, si era parlato di un rischio di un attentato a Trump. Beh, quello può essere, va messo in conto. Diciamo che la campagna militare fatta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha visto come uno dei suoi baluardi proprio l'eliminazione dei leader del governo iraniano, quindi anche della stessa guida suprema Khamenei. Quindi che ci sia un rischio che l'Iran risponda per le rime, cioè minacciando, se ne avrà l'occasione, i leader statunitensi o israeliani, quello va messo nel conto, perché i primi a cominciare con l'eliminazione dei leader sono stati loro. Per quanto riguarda il fatto che un giornale iraniano elenchi la lista dei propri nemici, tra l'altro con quelle figurine, quelle foto dove tutti vestono quell'uniforme arancione da carcerato stile Guantanamo, ha ricordato, no, le immagini che gli americani diffondevano dei prigionieri di Al Qaeda che venivano messi a Guantanamo. Intanto traduce le figure nemiche dell'Iran, presentandole come terroristi, perché di fatto enunciando con quell'immagine, quel tipo di uniforme da carcerato di Guantanamo, evoca quello che per gli americani era la condizione a cui venivano condannati i terroristi di Al Qaeda. Quindi un messaggio di propaganda rivolto, a mio parere, soprattutto all'opinione pubblica interna iraniana. Poi non c'è dubbio che rischio vada tenuto in considerazione. Io non credo che ci sia la caccia a figure politiche europee da parte degli iraniani, però attenzione che il fatto che ci sia anche Giorgia Meloni in questa lista, è un po', dovremmo attribuire la colpa al segretario generale Mark Rutte, perché certo, l'Italia da quella guerra si è sempre smarcata. Quando Rutte ha dichiarato che dall'Italia erano partiti 500 aeroplani dalle basi italiane, ha detto tra l'altro una sciocchezza, perché gli americani non hanno mai schierato 500 aerei in Medio Oriente per quella guerra, figuriamoci se ne sono partiti 500 dalle basi italiane. Piuttosto andava forse spiegato che le basi italiane possono aver avuto transiti, cioè atterraggi e decolli, di 500 aeroplani americani che facevano la spola fra l'America e il Medio Oriente per portare armi, rifornimenti, truppe, equipaggiamenti nelle basi americane del Golfo. Quella dichiarazione, che come ricorderai ha suscitato forti reazioni, dure reazioni a Teheran, ha messo di fatto nei guai, in prima linea, ha esposto in prima linea anche l'Italia e il suo premier, ma non c'è per le iniziative dell'Italia, quanto per le improvvide dichiarazioni, non so quanto casuali e non volute, del segretario generale della NATO.
0: Grazie Gaiani, buon lavoro naturalmente.
1: A voi. A presto.
0: Sentiamo i vostri messaggi al 334 11 11 622, è sempre un piacere ascoltarvi.
2: Buonasera dottor Poletti, Stefano da Monza. Guardi, ma sa la cosa che più mi fa soffrire, che mi fa male, ma proprio moralmente dico io, e l'avrà visto anche lei quel post, il principale, quella foto che c'è, che gira nel web, con i 16 obiettivi lì, tra cui la Meloni, che, minacciati di morte, no? Ecco, guardando i commenti, no, della gente, quello che mi fa più male è proprio questo, vedere che ci sono migliaia, ma migliaia, e se sono migliaia ce ne sono anche di più, di italiani che vorrebbero che qualcuno eliminasse proprio fisicamente la Meloni e che sarebbero contenti e che festeggerebbero. È una cosa che io ritengo è incredibile, italiani che odiano altri italiani. È una cosa fuori da ogni logica, fuori da ogni concezione di mentale, proprio bisogna riflettere su questa cosa qua, perché questa è gente pericolosa tutta, e sono tutti di sinistra. Buona serata, dottore, mamma mia.
0: Allora, non so se siano tutti di sinistra, ma so che per la prima volta sottoscrivo tutto quello che lei ha detto, perché lo trovo vergognoso. Questi leoni da tastiera vanno stanati. La morte non si augura a nessuno, non ci si deve permettere di far questo, sennò siamo esattamente come quei tagliagole lì, un po' meno pratici, ma siamo esattamente come quelli mentalmente. Quindi sottoscrivo tutto quello che lei ha detto. Linea alla regia.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 34 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore tempo particolarmente buono su tutto il territorio nazionale con cielo stellato da nord a sud. Nella mattinata di domani l'anticiclone continuerà a dominare la scena, garantendo un tempo ampiamente soleggiato ovunque, zone montane comprese. Nel pomeriggio però prenderanno corpo acquazzoni o temporali localmente intensi a ridosso dei rilievi alpini del nord-est. Lungo le coste e sulle aree pianeggianti splenderà indisturbato il sole in un contesto molto caldo, con picchi di 38 gradi nelle zone interne del centro-sud e punte fino ai 40 gradi nell'entroterra della Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E tra poco ascoltiamo i vostri vocali, avete da dire ed è giusto che sia così, sempre 334 11 11 622. Dopo i vocali si riparte con il campo largo, che non riparte perché ci sono dei problemi da quelle parti. A tra poco.

0: Buonasera Roberto, Luca da Milano. Ho appena sentito l'intervento dell'europarlamentare e mi è sembrata la solita propaganda anti-islamica. Attenzione, non sono a favore dell'Islam, non sono a favore di nessuna religione, ma bisognerebbe avere anche un briciolo di onestà intellettuale e ammettere che l'Occidente è quello che da sempre va in giro per il mondo a rompere le scatole a casa degli altri. Mi sarebbe piaciuto anche che l'onorevole europarlamentare ci avesse anche un pochino spiegato bene come è nato l'ISIS, come sono nati gli Hezbollah, come sono nati tutti i gruppi terroristici. Guarda caso, sono nati tutti in quei paesi in cui l'Occidente è andato a esportare la propria democrazia. Allora facciamoci anche ogni tanto un piccolo esamino di coscienza. Grazie, buona serata a tutti.
1: Rispetto a ciò che ho sentito fino adesso, non si può commentare l'incommentabile. E mi fermo qui perché non voglio scendere di livello. Buona serata, Giovanni da Pisa.
2: Dottor Poletti, buonasera e buonasera a tutti. Sono felicissima che l'onorevole Cesinte abbia la scorta, sia sotto scorta, protetta e tutto quanto. Lei, come la maggior parte ormai degli onorevoli, per l'amor di Dio, è giusto, eh? Io comunque non mi preoccupo, perché sapendo che noi paghiamo queste scorte profumatamente, quindi è giusto, quindi avremo un ritorno, no, di questa loro situazione di protetti, e noi comunque come faremo? Proteggiamoci l'un con l'altro, perché qui insomma non si capisce più niente. Io l'ho bazzicato il Medio Oriente, per cui non è che sia così semplice prevedere, capire, comprendere, fare, dire. Tra dire e fare c'è di mezzo, dicono, il mare, ma non lo so. Io comunque vorrei chiedere una cosa. Allora, una data: 27 dicembre 1985, Fiumicino, attentato con 13 morti e molti feriti. Ma lì dov'era l'intelligence? Dov'erano i politici che hanno protetto i passeggeri? È stato così, una casualità. Nel contempo anche in Germania ci fu lo stesso attentato con altri morti e feriti. Beh, io vorrei dire solo che lì chi c'era? C'era anche mia figlia, aveva 12 anni, povera bambina, adolescente insomma, ed è rimasta col papà, era, non con me, era molto traumatizzata, è rimasta, se ne ricorda, non ne parla, ecco, per cui non è che sia facile prevedere questo, quello, però

0: non fate per favore pubblicità e campagne elettorali su questo fatto, non avete le palle di vetro. Spero che, vabbè, non voglio dire spero che, avete già capito? Io vi voglio bene comunque a tutti quanti, destre, sinistre, sopra, sotto. Sono Maria Teresa da Roma, bye bye.
1: Ciao Patrizio da Cormano. Sì, ha ragione Stefano da Monza, ha ragione. È la grande differenza fra il comunismo e il nazismo e il fascismo. Entrambi sono vergognosi, però tutti i morti causati dal comunismo sono stati fatti sul proprio popolo. Hanno ucciso i loro.

0: E allora, dalle parti del Campo Largo, come va? Hanno fatto quel mega raduno a Napoli, finito in polemica, polemica con dei contestatori di Potere al Popolo e poi polemica tra loro perché chi troppo filo russo, chi troppo qui, chi troppo lì. Beh, questa dovrebbe essere l'alleanza che a sinistra si candida a battere Giorgia Meloni. Sono un po' divisini, tanto è vero che dovevano fare una seconda puntata a Padova e pare che salti tutto. Adesso ne parliamo con gli ospiti, ma prima Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone hanno preparato questa scheda.
1: 16 giugno, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si ritrovano attorno a un tavolo. La foto del cosiddetto patto della taverna diventa il simbolo della nascita del Campo Largo. L'obiettivo è costruire l'alternativa al centrodestra in vista delle politiche del 2027. Vengono annunciate due manifestazioni nazionali, Napoli l'8 luglio e Padova il 15.
2: Allora vorrei dirlo anche qui in modo semplice e diretto. La notizia, il fatto politico è che siamo qui su questo palco insieme, uniti, unite per dire a questo paese che lo cambieremo.
1: 8 luglio, il tour prende il via da Napoli. Sul palco salgono i quattro leader insieme al sindaco Gaetano Manfredi e a Roberto Fico. La piazza, però, è meno partecipata del previsto e la giornata viene segnata soprattutto dalle contestazioni di Potere al Popolo e della sinistra radicale, più che dallo scontro con il governo. Le tensioni aumentano durante gli interventi. Giuseppe Conte attacca il piano europeo di riarmo e afferma che si sta costruendo una minaccia russa per convincerci ad armarci fino ai denti.
3: Stanno impoverendo il paese. Pensate che stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti per andare a contrastare, a far guerra. E dicono anche una data, il 2030.
1: Le sue parole provocano dure reazioni nell'ala riformista del Partito Democratico, da Graziano Del Rio a Piero Fassino, oltre alle critiche dei centristi. Nei giorni successivi si parla di un chiarimento con Elly Schlein, ma il leader del Movimento 5 Stelle smentisce, assicura che nessuno, nel confronto tra i leader, ha contestato il suo intervento e rilancia la propria linea politica, ribadendo che un'alternativa al governo Meloni deve passare anche dal no al riarmo. A quel punto arriva il secondo segnale. La manifestazione di Padova, prevista per il 15 luglio, viene rinviata. La motivazione ufficiale è la discussione alla Camera sulla legge elettorale. Ma il rinvio, arrivato appena una settimana dopo Napoli, alimenta in retroscena su una scelta dettata anche dalla volontà di evitare un secondo appuntamento poco partecipato o segnato da nuove divisioni. Poi oggi, 13 luglio, Gaetano Manfredi e Roberto Fico provano a ricompattare il quadro. Il sindaco di Napoli definisce l'unità del Campo Largo un grande valore, mentre Fico sostiene che proprio la manifestazione napoletana sia servita a capire quanto lavoro resti ancora da fare. È questo, in sintesi, il bilancio del primo mese del Campo Largo. Il 16 giugno la foto fondativa, l'8 luglio la prima piazza, contestata e meno partecipata del previsto, con le polemiche sul riarmo, e infine il rinvio della tappa di Padova, prevista per il 17.
0: E allora, non benissimo, devo dire, saluto l'onorevole Gaetano Pedullà, parlamentare del Movimento 5 Stelle, non benissimo.
4: A me ciao, piace Gaetano. Chiamarti Roberto, europarlamentare, sì, tutto vero, tra colleghi e anche amici, se posso permettermi.
0: Sì, assolutamente.
4: Gaetano Pedullà va benissimo. Senti,
0: beh, però
4: allora,
0: adesso
4: bene.
0: Hai fatto tutta questa cosa qua per deviare la domanda, Gaetano.
4: Nessuna deviazione, era un preambolo. Bene ma non benissimo, sì, diciamo, potevamo cominciare meglio. La gestione dell'evento napoletano è stata fatta con un po' di superficialità, anche sull'onda di tanto entusiasmo che c'è tanta voglia di costruirlo davvero finalmente un fronte, nel bene o nel male, comunque credibile, alternativo a quello delle destre. E quindi sull'onda di diamoci da fare, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, però si è organizzato senza le necessarie accortezze l'appuntamento napoletano. Io avrei sperato nella conferma di quello di Padova, traendo, come dire, lezione dalle cose che non hanno funzionato in quel momento lì. Il punto è che l'evento napoletano, non mi sottraggo in alcun modo alla tua domanda, ha fatto emergere nel campo cosiddetto largo, espressione che ci serve solo per definire ciò di cui stiamo parlando, ma che non piace a nessuno, nel fronte, diciamo, delle opposizioni, ci sono delle differenze importanti su tante questioni. Non è una novità, non è che non si sapesse, e non è che nel centrodestra non ci sono differenze tra la Lega e il Fratelli d'Italia, Forza Italia, ecco, Vannacci se lo ritenia, lo consideri di parte di destra. Ecco, ci sono problemi, ci sono differenze, per questo si era fatto un percorso, cioè il partito, il PD aveva cominciato quella serie di eventi in tutto il territorio nazionale di ascolto della sua base, e noi, Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto Nova, 105 piazze in tutta Italia, chiedendo ai nostri iscritti cosa volete per fare questo programma. Questi processi non sono terminati, perché noi Nova lo completeremo il 19 e 20 settembre a Milano nell'evento conclusivo. Dunque c'è stato un tentativo di anticipare rispetto alla conclusione dell'ascolto avviato dal Partito Democratico e dall'evento nostro di Nova, che è l'ascolto del Movimento 5 Stelle, per mettere le linee rosse, cioè per dire: noi possiamo fare un accordo con AVS, con il PD, con chi ci sarà, arrivando a fare queste cose in politica estera su questo tipo di programma, in politica sociale su questo tipo di programma, e così via. Questa anticipazione, diciamo, che serviva un po' a far vedere anche alla destra, sì, che le tentazioni di andare a elezioni anticipate, provando a prenderci impreparati, erano delle tentazioni velleitarie, perché nel momento in cui c'è da accelerare, siamo in grado di accelerare. Questa accelerazione non ha funzionato nel migliore dei modi, chi lo nasconde? Però l'obiettivo quello è: l'entusiasmo, la voglia di realizzarlo un programma, che poi sarà bello, sarà brutto, sarà vincente, sarà perdente, lo decideranno gli italiani, però la voglia di realizzare qualcosa che ponga agli elettori un'alternativa rispetto a questo che noi consideriamo un cattivo governo delle destre, quell'entusiasmo c'era, c'è, e io lo sento che ci sarà. Se qualche cosa, diciamo, in questa fase iniziale è mancata, quello che più mi preoccupa è cioè arrivare a costruirlo questo programma, e su temi come la politica estera, il riarmo e altre cose, trovare un punto d'incontro che sia, dal mio punto di vista, quanto più vicino ai valori e alla radicalità con cui il Movimento 5 Stelle è contrario, contrarissimo al riarmo, e contrarissimo a alimentare un'escalation anche militare, che noi riteniamo sia un disastro per l'Italia e per l'Europa.
0: Gaetano Pedullà, la risposta è stata iper super onesta, era quello che volevo, ma del resto tu sei fatto così, non ti nascondi. Grazie Gaetano.
4: Grazie a te Roberto, buon lavoro, un saluto a tutti.
0: Un saluto, era Gaetano Pedullà, eurodeputato del Movimento 5 Stelle. Ma non lo vogliamo sentire un po' di Bonelli? Ma sì, sentiamo un po' di Bonelli. Bonelli si fa attendere. E allora, dopo la canzone.
5: Dobbiamo
0: fare. Dopo la canzone, dai.

0: dobbiamo fare. E se oggi qualcuno è contento, anzi qualcuno, oggi sono i fascisti di questo paese che da questa piazza, da questa operazione ne traggono vantaggio. Un gran capolavoro, bravi! E io, se dovessi dirvi oggi qual è la parola che manca dal vocabolario, dall'agenda politica di questo paese e principalmente di questo governo, è la parola pace. Pace con il pianeta, pace rispetto a chi invece pensa che le guerre siano lo strumento per portare avanti i loro conflitti di fatto, perché dal dopoguerra ad oggi le guerre sono aumentate e nel 2025 le spese per armamenti hanno raggiunto la cifra mostruosa di 2.888 miliardi di dollari in un solo anno. Per noi quelle risorse vanno destinate ad aumentare gli stipendi, a lavorare per portare più lavoro, per la sanità pubblica, per investire nella ricerca, nella scuola, nel futuro dei nostri giovani. E questo è quello che vogliamo fare in maniera chiara e netta. E questa alleanza dà fastidio a qualcuno che si sta aggregando, sta muovendo i minimi passi, ma con grande determinazione. Il presidente La Russa dice: ci abitueremo al caldo. E ok, ci abitueremo al caldo, però c'è un problema. Ci sono anziani, famiglie, che i condizionatori non possono permettere. Non possono permettersi perché non possono acquistarli e non possono permettersi perché non sono in grado di pagare le bollette alte. Perché in questo paese ci sono 2.700.000 famiglie in povertà energetica. Quelle famiglie, quella povertà che Giorgia Meloni ha dimenticato. Ecco perché noi vogliamo un'alleanza amica dell'ambiente, amica del pianeta, per fare in modo che le politiche sul clima siano principalmente politiche sociali. Mettere al centro le persone rispetto a una destra che invece di fare la lotta alla povertà fa la lotta e la guerra ai poveri. Non si è mai vista una cosa di questo genere. Fa la guerra ai poveri invece di fare la guerra alla povertà. Adesso saremo impegnati in questi giorni in una dura battaglia contro questa legge elettorale che vuole costruire il dominio di Giorgia Meloni nel paese. Noi siamo uniti per dire no, come siamo uniti nel denunciare ormai il megafono del servizio pubblico radiotelevisivo al servizio della propaganda di Giorgia Meloni. E da questo punto di vista non ci sono televisioni che tengono, l'avete visto col referendum sulla separazione delle carriere. Abbiamo vinto ugualmente, abbiamo vinto perché dobbiamo tornare nelle piazze come oggi.
1: Dobbiamo tornare nelle piazze come oggi, ma poi forse il raduno di Padova salta perché il campo largo ha delle posizioni diverse. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti, vorrei sentire anche voi, perché tanti di voi, lo so, votano a sinistra. Che impressione vi fanno questi partiti della sinistra che davvero danno una pubblica dimostrazione di non sapersi mettere d'accordo? Questo è molto grave sul piano dell'immagine, perché almeno a destra fanno finta di volersi bene, si danno i bacetti, a sinistra salgono sullo stesso palco e poi iniziano i distinguo, gli schiaffi, gli schiaffetti, gli schiaffettini. Che cosa ne pensate voi ascoltatori di sinistra? Il numero lo conoscete, di questo argomento continuo a parlare per un'altra mezz'ora, e quindi il numero è questo: 334 11 11 622. Poi vado in monopattino perché ci vuole l'assicurazione, e poi parlo degli autovelox perché ne hanno chiusi un sacco perché non conformi alle normative. Insomma, tanta radio di servizio e tanto servizi e tante cose, però mancate voi che siete come il sale sulla pasta. 334 11 11 622. Adesso il giornale radio, poi di nuovo qui Italia No Limits.
2: È mezzanotte e 3 minuti.
3: Giornale radio News. Buonasera dalla redazione. Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata oggi a Parigi in occasione del vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda, tra l'altro, nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia dai suoi alleati. Ira del Cremlino, che afferma fomentano la guerra. L'Eliseo intanto denuncia una vasta campagna cyber condotta dai servizi russi per sabotare e spiare l'Europa. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori. L'Unione Europea e Londra varano sanzioni per attività informatiche malevole. E Golfo di nuovo in fiamme tra minacce e nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo i custodi dello stretto, incasseremo il 20% del valore di ogni carico, afferma Donald Trump, che annuncia il ripristino del blocco americano verso le navi iraniane e nuovi imminenti raid sull'Iran. Teheran avverte: siamo pronti ad abbandonare l'accordo se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni. Transiti intanto di nuovo azzerati sullo sfondo della nuova escalation. Giovedì il presidente americano farà un discorso alla nazione. E intanto gas e petrolio accelerano, metano ai massimi da maggio, il greggio supera i $75 al barile. La politica, alta tensione alla Camera alla vigilia del voto in aula sulla riforma della legge elettorale. Nessun accordo sulle preferenze per ora, accordo invece per la presidenza della Consob. Domani in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare l'ok a Guido Stazzi. Il Consiglio dei Ministri varerà anche una stretta anti-Maranza. Meloni prima di volare a Doha per le esequie dell'emiro Altani, oggi a Palermo per l'omaggio a Falcone e Borsellino. Vertice poi sulla sicurezza, controlli straordinari anche con l'esercito. Siamo al calcio. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha parlato della scelta del nuovo commissario tecnico: arriverà il prima possibile senza fare le cose in modo sbagliato. Ci sono aspetti di condivisione, ha detto, con Maldini e Leonardo, e c'è anche una questione di cifre. Quando si fanno i contratti ci sono i desideri e poi le cose reali. Ma da domani, ha fatto sapere Malagò, si entrerà nella fase dell'individuazione e poi si passerà anche a ragionare sull'impegno con concreto economico, ha concluso Malagò. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Ed eccoci qua. Allora, di sinistra sicuramente Silvana, la nostra ascoltatrice storica, ma 334 11 11 622 per dirmi la vostra su questo caos del campo largo, come si chiama, perché poi a volte mi contestate anche il nome, vabbè, dai.

0: buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Per prima cosa, e senza ironia, solidarietà alla Meloni, ci mancherebbe, qui gli iraniani hanno superato veramente il limite. Però, per quanto riguarda le divisioni della sinistra, no, ma scusate, innanzitutto sono all'opposizione, ok? Prima cosa. Seconda cosa, e sono partiti diversi anche con anime diverse, come giusto che sia. Altra cosa, sono stati contestati da Potere al Popolo. E che cosa mi rappresentano? Lo 0,0001%. Ma cosa contano? Ma chi se ne frega, sinceramente, se questi vogliono fare i divisivi? Vadano. Ma occupiamoci delle divisioni della destra, del governo. La Lega ha sempre votato in Europa per il disarmo, non per il riarmo. Poi lascia perdere che obbediscono alla Meloni in Italia. Ma loro non sono filo Kiev. Perché Vannacci, vogliamo parlarne? È per Kiev? È per dare i soldi a Zelensky come la Meloni? Ma non direi proprio. Quindi le grandi divisioni sono più di là che di qua. È vero che le fila sono più obbedienti, quindi dichiarano una cosa, sentono una cosa e poi votano un'altra. Questo è vero, lo fanno con più facilità. Ma là sono ancora più divisi. E Vannacci, guardate che non alza il 6%, quello lì si becca al 15%. Quello lì è veramente uno che prende voti. Quindi io, più che preoccuparmi delle divisioni della sinistra, io mi occuperei delle divisioni della destra. Ciao ciao.
1: Però Silvana, una sinistra unita si può contrapporre alle urne con una destra divisa e quindi deve dare il buon esempio, cioè il tema era la sinistra. Buonasera a Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori.
2: Buonasera Poletto, buonasera.
1: Io mi diverto sempre, perché c'è la passione, quindi mi diverto sempre a chiederle se anche con i 40 gradi che abbiamo adesso fate quelle riunioni comuniste.
2: Sì, le facciamo, le riunioni del nostro partito non sono cose carbonare, le facciamo ogni settimana. Domani a Milano facciamo le riunioni di sezione ogni mercoledì, domani la faremo da remoto perché qualcuno è fuori, ma persino in vacanza si collega.
1: Ok, quindi continua il vostro laboratorio. Invece parliamo del laboratorio degli altri. Parliamo del laboratorio degli altri, Grisolia, perché non è il vostro laboratorio.
2: Ah, certamente no. Largo. Ecco, certamente no.
1: Anzi, voi, tra l'altro, posso dire, in queste riunioni del Partito Comunista dei Lavoratori, anche con i vostri esponenti internazionali e tutto, ragionate di politica, non vi dividete poltrone, non vi dividete ministeri.
2: Assolutamente.
1: E avete una linea, tante linee, e poi trovate la sintesi, perché funziona così, no?
2: Ecco, sì, diciamo, noi siamo molto democratici, quindi se c'è una divergenza vince la maggioranza.
1: Ecco, bravo. Mi commenta il campo largo a Napoli e poi quella piazza che ha visto e quella che non vedrà di Padova.
2: Senta, dunque, il campo largo ha fatto una figura barbina a Napoli, anche perché ha riunito, diciamo, mille persone. Evidentemente,
1: scusi, la interrompo, Grisolia, se Napoli è una piazza particolare, se Franco Grisolia fa una manifestazione del Partito Comunista dei Lavoratori con quattro telecamere, arrivano in 3.000 a Napoli, e questo lo dico perché Napoli circonda d'affetto
2: io la ringrazio, ma credo che non saremo in 3.000 a Napoli, che non è tra l'altro un punto nostro di forza, ma è più Torino o Palermo, quindi per unire il nord e il sud. È un po' Roma adesso, perché ci stiamo sviluppando un po' a Roma, ma ad ogni modo Napoli purtroppo non è un nostro punto di forza. Detto questo, sì, veramente sono rimasto sorpreso di questo numero. Ad ogni modo si è rivelato quello che era conosciuto, cioè che i 5 Stelle sono filorussi come Salvini, come Forza Nuova, cioè c'è una cosa trasversale, ecco. L'imperialismo russo riesce ad avere amici, come del resto l'imperialismo americano, perché ci sono gli amici degli americani dalla destra fino all'interno del PD, non dico Schlein, poverina, che è un po' fuori fase in quel partito, ma insomma, ecco così. Quindi, però insomma si sapeva, ecco, diciamo, questa cosa qui. Ho appena guardato, guardi, su YouTube un intervento, beh, in tedesco, ma c'era in traduzione in inglese, sotto della leader di AfD in Germania, al Parlamento, rivolta a tutti gli altri: voi volete la guerra, noi siamo per la pace, l'Ucraina non deve mai entrare, sembrava la figlia di Giuseppe Stalin, ecco, o di Putin, perché così, ecco, ci sono interessi a volte legati anche a finanziamenti, io credo. Io adesso non voglio dire esattamente di uno o dell'altro, ma insomma in tutto il mondo circola voci che insomma la Russia paga i partiti, in particolare di destra o di centrodestra. E per me i 5 Stelle non sono, per noi non sono un partito di sinistra, i 5 Stelle sono un partito populista. Magari l'Appendino è una populista di sinistra, Conte è un uomo per tutte le stagioni, la gente si dimentica, Conte è stato il primo ministro con Salvini, non è mica stato il primo ministro con Berlinguer, ecco, a parte che noi eravamo berlingueriani, quindi insomma sono uomini per tutte le stagioni, uomini di potere, anche se dicono che volevano aprire il Parlamento come una scatola di, non mi ricordo se,
1: va bene, bello avvelenato, così mi piace. Grazie a Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori, buonasera,
2: grazie. Buona, Poletti, alla prossima,
1: buona riunione comunista domani a distanza. No,
2: grazie, arrivederci,
1: una volta mi inviterete perché voglio sentire un po' di passione comunista. Brano.

0: Buonasera Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano. Buonasera Luca.
1: Buonasera Roberto, buonasera a tutti voi.
0: Ma a Padova l'annullano allora la convention del Campo Largo?
1: Ma più che altro non ne parlano neanche più, quindi diciamo sta scomparendo nel silenzio, nella polvere
0: allora
1: del silenzio.
0: Noi ci siamo sentiti dopo il referendum che erano già tutti ministri, no? Poi vabbè, è andata come è andata il resto delle elezioni, hanno messo un po' di sale in zucca e hanno detto qui dobbiamo tirar fuori un programma e farci vedere dalla gente, belli uniti, uniti non sono stati, adesso sparisce tutto. Ma vuol dire che Giorgia Meloni ha vita facile più o meno, perché poi ci sono i problemi anche a destra, non ne voglio parlare stasera, ma ne parlo sempre, ma com'è possibile sta roba qui? Vincono?
1: Diciamo che appena c'è la possibilità concreta di vincere, il centrosinistra, che è molto gentile, cerca sempre di fare in modo che di rassicurare gli avversari, insomma, no? Questo sarebbe una battuta, ma neanche troppo. La tendenza, diciamo, all'autolesionismo della sinistra italiana ormai, diciamo, endemica, cronica, insomma, possiamo usare tutti gli aggettivi. Io a Napoli c'ero, tra l'altro, ero presente. È stata una piazza, sì, sono andato per conto del giornale, però andare a Napoli è piacevole anche quando uno va per lavoro, no? Per motivi,
0: certo,
1: diciamo, climatici,
0: certo,
1: e culinari, no? E comunque, insomma, ecco, era una piccola piazza. Chi conosce bene Napoli lo sa, Piazza Gesù, tra l'altro ci sono dei lavori, mentre tra locali e lavori in corso la piazza era già piccola di suo, ma c'era pochissima gente, si sono un po' rimproverati tra di loro. Tra l'altro mi faceva notare un parlamentare esperto del PD, Roberto Gianifà, che a Napoli una piazza centrosinistra non la faceva da anni, non a caso. Quindi la mia impressione è che questa cosa sia stata pensata di getto, senza calcolare come dire, l'errore di fare una piazza in mezzo alla settimana con un caldo, diciamo, tropicale in tutta Italia, di cui un caldo, diciamo, che tocca, no, picchi record, ormai è diventata una roba di cui si parla tutti i giorni, e vai a fare una piazza politica. I rischi di avere un bagno, no? Come si dice in gergo, erano già altri di loro. Poi ci metti la contestazione, quei eventi che volevano avere. Il tema, secondo me, Roberto, facendola breve, è questa. Prima i partiti le cose le pensavano, avevano gente che pensava le cose in un certo modo. Mi pare che manchi un po' anche quella parte lì, ok? Quella parte organizzativa di pensiero, quei quadri, posso usare un termine molto agé. Adesso se dico la parola quadri tu probabilmente mi attacchi il telefono, però insomma le parole di quadri di partito che pensavano queste robe qui, e quindi il centro-sinistra è andato a fare una figuraccia evitabilissima. Devo dire che però nel quadro politico, e torno alla parola Meloni, se mi pare in questo momento le uniche due personaggi che vengono un po' sono Meloni da una parte, tutti e due dalla stessa parte, Meloni e Vannacci. Il resto si cerca di, no? Di arrangiarsi come può, perché la Meloni comunque, nonostante sia successo di tutto di più, è ancora altissima nei sondaggi. Vannacci, tra prove ginniche e nuotate e altri littoriali in miniatura, continua a crescere nei sondaggi. Gli altri partiti, boh, insomma, chi sta messo malissimo, chi sta messo male, chi sta messo così e così. Però Roberto, non voglio farla di grana grossa, ma mi pare che, no, la situazione sia un po' meno questa. Il quadro
0: grazie.
1: È questo qui.
0: Grazie per questo quadro.
1: Siamo grazie a voi Roberto, e a presto, è sempre un piacere.
0: Hai dipinto un quadro tristissimo.
1: Esattamente, riprendiamoci tutti, buona serata. Ciao, grazie.
0: Grazie Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano. Ma non la vogliamo sentire un po' la Schlein? Sì, dai, sentiamola che ci accompagna alla pubblicità delle 19:30.
2: Quando nasce un figlio o quando nasce una figlia, hai 5 mesi di congedo paritario pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri. Aiutiamo anche i padri a veder crescere i propri figli. Un congedo, guardate, questa è un'altra proposta unitaria che abbiamo presentato insieme anche con le altre opposizioni, non solo per le madri, appunto, aiutiamo anche i padri, e non solo per i lavoratori dipendenti, anche per gli autonomi, anche per chi non è ancora sposato o non si sposerà. Quante volte avete sentito la destra parlare di denatalità? Ma lo vogliono capire che se vuoi contrastare la denatalità devi combattere la precarietà che loro stanno aumentando? La precarietà che colpisce soprattutto giovani, donne, soprattutto al sud di questo paese. Peccato che quando però vogliono i soldi li trovano, come hanno trovato 13 miliardi da buttare per il progetto dannoso e sbagliato del ponte sullo stretto di Messina. Come hanno trovato quegli 800 milioni da buttare per fare delle prigioni vuote, inumane e illegali in Albania. Oh no, lì li hanno trovati i soldi per aiutare le famiglie italiane? No, lo sapete perché? Perché non ci serve a granché una presidente del Consiglio donna se non si batte per migliorare la vita di tutte le altre donne di questo paese. Guardate, a settembre lavoreremo insieme con tutta la nostra alleanza progressista per definire il programma dell'alternativa. Lo faremo con le persone, tra le persone, con le associazioni, con le categorie, con i corpi intermedi, lo faremo con voi. Ma guardate che non partiamo da zero, perché tutte queste proposte unitarie già tracciano e tratteggiano una visione comune del futuro di questo paese. Non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista. Articolo 1, fondata sul lavoro, non sulla precarietà e lavoro povero, ma sul lavoro dignitoso. L'articolo 3 parla di eguaglianza, l'eguaglianza che non c'è in un paese in cui un bambino che nasce a Reggio Calabria ha 5 anni di aspettativa di vita in meno rispetto a un bambino che nasce a Bologna, e dobbiamo continuare a batterci contro quella pessima autonomia differenziata che Giorgia Meloni sta barattando per la sua legge elettorale, aggirando la sentenza della Corte Costituzionale sui LEP e sulle preintese con alcune regioni. Guardate che è incredibile la guerra ideologica che il governo ha fatto alle energie rinnovabili. Con noi al governo noi accelereremo le rinnovabili, perché abbassano le bollette delle famiglie e delle imprese, che sono le più care d'Europa, e perché abbassano le emissioni che fanno male al pianeta ma anche alla nostra salute. Ci hanno detto per anni che la transizione verde era una cosa da ricchi, solo che ce l'hanno detto i ricchi al fresco del loro condizionatore, che non conoscono il problema del 9% di famiglie italiane che non se lo possono permettere il condizionatore.
3: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
4: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora il caos con gli autovelox e le nuove norme per i monopattini, tutto questo tra pochissimo.

0: scheda della premiata ditta Respinti Cappadone per introdurre il prossimo argomento che ci interessa moltissimo, cari automobilisti.
1: Entrano in vigore due delle principali novità del nuovo codice della strada: il decreto autovelox, operativo dal 12 luglio, e l'obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici, che scatterà dal 16. Sugli autovelox, il decreto del Ministero delle Infrastrutture chiude un vuoto normativo durato 34 anni. Dal 1992 il codice della strada prevedeva che gli strumenti fossero debitamente omologati, ma mancavano le regole tecniche per farlo. Nel 2024 la Cassazione aveva stabilito che approvazione e omologazione non sono la stessa cosa, aprendo la strada a centinaia di ricorsi. Ora vengono finalmente definite le procedure di omologazione, le verifiche di taratura e i controlli periodici. Potranno continuare a funzionare solo gli apparecchi conformi ai 25 modelli individuati dal decreto o quelli che otterranno successivamente l'omologazione. Gli altri non potranno più essere utilizzati per elevare multe valide. Le sanzioni già emesse non vengono però annullate e i ricorsi pendenti proseguono secondo le regole già previste. Chi riceve una multa può verificare sul censimento nazionale del MIT se il dispositivo risulta censito e omologato e presentare ricorso entro 30 giorni al giudice di pace o 60 al prefetto. Dal 16 luglio invece diventa obbligatoria la polizza RC per tutti i monopattini elettrici privati. Dopo casco e contrassegno identificativo, cioè la targa, arriva quindi anche l'assicurazione, che coprirà i danni causati a pedoni, ciclisti o veicoli e terzi. Senza assicurazione si rischia una sanzione da 100 a 400 euro. La polizza dovrà essere associata al contrassegno identificativo del mezzo. La misura riguarda circa 1 milione di monopattini. Il costo stimato della RC parte da 35-55 euro l'anno, ma può arrivare anche a circa 150 con garanzie aggiuntive.
0: Buonasera, Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it.
2: Buonasera, eccoci. Ho sentito che nella scheda avete già detto tutto, quindi un trionfo.
0: Un trionfo, no, abbiamo detto tutto quello che si può dire, si deve dire. Poi ci troviamo in Italia e quindi esatto. Dobbiamo dire anche, allora dimmi quella parte che non è ufficiale, va?
2: La parte che non è ufficiale, beh, devo dire per una volta buone notizie, perché finalmente dopo 2 anni, perché va ricordato è dall'aprile del 2024 quando una sentenza ha ribaltato il tavolo, l'Italia è finita nel più totale caos dal punto di vista dei controlli di velocità sulle strade. Cioè non si capiva come mettere questi autovelox, non si capiva chi aveva diritto, quali potevano essere usati, gli stessi, tutti erano nel caos, gli automobilisti, i controllori, le polizie, non si capiva nulla. Finalmente questo decreto è arrivato e adesso abbiamo certezza, chiarezza, si ritorna a una situazione di legalità. Ti dico solo che alcune associazioni di sicurezza stradale, non associazioni di diciamo gente che va forte in auto, gente invece che lavora dalla mattina alla sera per la sicurezza stradale, avevano detto vabbè basta, davanti a questo allora spegniamoli tutti perché così non si capisce più nulla. E il tema era effettivamente di dei controlli omologati. Ricordiamo che quelli che si potevano e si possono usare sono solo quelli omologati. Una sentenza della Cassazione invece aveva detto che quelli approvati come in precedenza non si potevano usare, solo che non si sapeva nemmeno quali fossero. Addirittura è stato fatto un censimento per capire i comuni quali stavano usando, a parte il 25% non hanno neanche risposto, ma poi effettivamente c'era una difficoltà nel capire. E adesso invece è tutto più chiaro, perché come avete detto nella scheda, sul verbale c'è un codice, con quel codice si va sul sito del Ministero e si scopre subito se quel dispositivo di controllo elettronico è omologato, ma va anche detto che molti...
0: cavolo che li hanno spenti tutti, Vincenzo,
2: sì, qualcuno li ha tenuti accesi, in molti però l'hanno spenti. Comunque c'è qualche comune virtuoso che già da tempo, ma adesso ancora di più, scrive proprio sulla sanzione dispositivo omologato e mette il numero dell'omologazione, quindi diciamo fa chiarezza ulteriormente. Però ecco, questo, diciamo, questa questione su autovelox omologato, autovelox approvato, che ha creato tanto scompiglio, poi lascia passare quasi in secondo piano altre rivoluzioni copernicane di questa

0: perché è una specie di pietra tombale per il limite di 30, perché è vero che il limite di 30 si può ancora mettere, però non si possono più piazzare sistemi di rilevamento automatico di velocità in quelle zone, nel senso l'automobilista che va a 30 lo devi fermare sul posto, quindi servono normalmente due pattuglie, una che rileva il limite, avvisa quella più avanti e lo ferma. Tutto questo, ci sono state anche delle rivolte in alcune città dove già si era cominciato ad applicare questo sistema, perché ovviamente le polizie municipali, che sono tutte sotto organico, protestavano perché dicevano: ma noi abbiamo qualcosa di più serio da fare che andare a fare la multa a uno che andava a 39 orari. Quindi, diciamo, questo creerà ulteriori discussioni e ulteriori infinite battaglie. Però è una buona notizia comunque il complesso.
1: Passiamo ai monopattini, perché anche lì, insomma, io oggi ne ho visti circolare. Vabbè, lasciamo stare, dillo tu.
0: Esatto, cioè, per fare un'inchiesta giornalistica basta che scendi 5 minuti per strada in qualsiasi città. Si parla di casco obbligatorio, targa obbligatoria ormai da tempo, ma si vedono persone che ci vanno ancora in due, di cassi non se ne parla. E anche qui è una questione di controlli, come al solito, cioè voglio fare leggi, ma poi se non ci sono i controlli, l'anarchia regna sovrana. E questo purtroppo è un altro siluro a prua per il tema della sicurezza stradale, perché quando poi l'automobilista, chi va sul monopattino, il pedone, il ciclista, vede che non ci sono, che le regole non vengono fatte rispettare, allora vale tutto. La novità importante è che finalmente è obbligatoria anche l'assicurazione, sulla quale si è protestata a lungo, però l'assicurazione intanto, come avete detto, costa pochissimo e comunque sia è una spesa che ti può salvare la vita letteralmente, perché con il monopattino che nelle città insomma raggiungono, sfiorano i pedoni, possono fare dei danni pazzeschi, proprio per l'utente, per essere tutelato dovrebbe essere fondamentale essere assicurati, perché puoi fare danni enormi e quindi rischiare in prima persona tantissimo, perché quello è un veicolo vero, quindi insomma la circolazione deve essere sempre coperta dall'assicurazione. Poi vabbè, anche qui siamo in un paese dove ci sono qualcosa come 9 milioni di automobili non assicurate, stiamo a parlare dell'assicurazione dei monopattini, ma qui se vuoi fare una puntata che dura 24 ore solo su questo tema si può discutere all'infinito, diciamo così.
1: Alla prossima, grazie Vincenzo Borgomeo, direttore Formula Pesce tutti.
0: Buona serata.
1: Ciao. Torniamo dopo il brano, perché c'è ancora chi è arrabbiato. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Buonasera Mario Gatto, presidente di Globo Consumatori, bentornato.
1: Buonasera Roberto, grazie a voi, grazie a lei per avermi chiamato, eccomi a disposizione.
0: È un po' una vittoria vostra questa che hanno tolto dalle scatole gli apparecchi non omologati, no? Se li hanno tolti gli autovelox non omologati. Lei che dice?
1: Mi consenta di sorridere. No, vittoria no, non si può dire una vittoria. Diciamo che a volte la pezza è peggio che non la riparazione, perché è vero che Salvini ha fatto di tutto per cercare di porre un rimedio a una situazione, ma probabilmente l'ha peggiorata
0: bene,
1: in termini, ma l'ha peggiorata in termini soprattutto giuridici, perché non si può con un decreto ministeriale che secondo le fonti del diritto è un provvedimento di secondaria importanza rispetto a un decreto legge che è il codice della strada, tra l'altro firmato dal Presidente della Repubblica, cercare di cambiare delle cose. Qui abbiamo cercato di dare un colpo alla botte e un colpo al cerchio, regolarizzando degli strumenti, bypassando il discorso della vera e propria omologazione. Non passerà mai questa roba. Non passerà mai, ma soprattutto si rischierà una cosa incredibile, di veramente intasare in tutti e tre i gradi di giudizio chi i giudicanti, cioè i giudici di pace, i tribunali per gli appelli, la Cassazione che dovrà di nuovo pronunciarsi. Questa è la situazione, purtroppo. C'erano tutte le possibilità al momento della riforma del codice della strada di poter inserire nel codice della strada medesimo un regolamento di attuazione, come esiste per la segnaletica stradale, come esiste per le ciclabili, per tante altre cose. Non capisco perché non si è fatto. Si è voluto fare adesso con un decreto che non è né carne né pesce.
0: Ah, andiamo bene.
1: Questa è la situazione, che poi si cerchi di enfatizzare il fatto che 850 autovelox sono stati tolti dalla circolazione, ma sarebbero comunque stati tolti perché obsoleti. Non dimentichiamoci che dopo, mi sembra, 20 anni le apparecchiature diventano completamente obsolete. Cosa facciamo? Regolarizziamo tutte quelle dal 2017 ad oggi in funzione di cosa questa data? In funzione di un altro decreto ministeriale che non ha ottenuto alcun effetto, il 282 del 2017, col quale si cercava di far passare dalla finestra il provvedimento che diceva nelle more che venga stabilito il regolamento di attuazione vale l'approvazione. No, signori, l'omologazione è un requisito tecnico che può rilasciare esclusivamente l'ex Ministero dello Sviluppo Economico, oggi MIMIT. L'approvazione è una questione prettamente burocratica.
0: Va bene, ho capito. Io ringrazio Mario Gatto perché ho capito che siamo come sempre in Italia e ci risentiamo. Grazie Mario Gatto, Globo Consumatori. E prego. Allora, cari amici, un'altra fregatura dopo le altre fregature, che dite voi? 334 11 11 622, ci ascoltiamo un brano e poi facciamo il punto.

0: Buonasera, Enrico di Roma. Adesso non so chi stava parlando. Quindi la polizia municipale ha delle cose più importanti da fare che fermare le persone. Quindi, però, se si mettono con la macchinetta fissa a fare le multe, quello è una cosa importante da fare. Invece fermare uno che a 30 all'ora invece va a 120, quindi è pericoloso, che ammazza la gente, no, è inutile. Ma che davvero? Cioè, nel senso, ma per favore, cerchiamo di mettere in moto il cervello quando si dicono certe cose. Io le multe le farei soltanto fermando le persone, perché il pericolo che vadano veloci e che ammazzano le persone dopo, no, fagli la multa, è che li devi fermare. E la polizia municipale tutto sto da fare, io non lo so dove li vede, io vedo che vanno a fare i controlli al mercato o si mettono con la macchinetta fissa lì dentro alla macchina loro, belli a riposare a mezza giornata, questo è. Non è questo il lavoro di polizia municipale, se devono muovere, devono fermare le macchine perché sono pericolose quando vanno a 100 all'ora dove devi andare a 30.
1: Beh, se un poliziotto municipale, una poliziotta vede una macchina che sfreccia, la fermano, stiamo ne certi. Comunque abbiamo finito il tempo, ma come vola il tempo? Come vola il tempo quando sono in vostra compagnia? 3 ore sono filate in un attimo, allora io ringrazio Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadoni in regia, naturalmente tutti gli ascoltatori che hanno partecipato a quest'altra puntata. Domani ce n'è un'altra dalle 17 alle 20, ma Giornale Radio continua la sua programmazione. Tra pochissimo il timone delle 20 con Francesco Massardo. Da parte mia un grande caloroso, si aggiunge ai 40 gradi che ci sono, abbraccio.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è Luna. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi.
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa?
9: Che cos'è? Diesel.
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
10: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
11: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
12: Fagli vedere chi sei.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Aperego, sei democratico?
13: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh! Dico, sei democratico?
13: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
15: E allora me la fa parlare, Bill.
13: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
16: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
17: E abbiamo gente furiosa.
18: La difesa dei fondi è necessaria nella misura in cui i fondi si spendono, e questa è stata la prima importante azione svolta dal governo, che è riuscito ad accelerare le modalità con cui questi fondi possono effettivamente atterrare sul territorio. Ricordiamo che abbiamo assorbito e in buona parte completato quelli che erano i programmi che nel ciclo precedente non erano stati utilizzati. Oggi dobbiamo completare ulteriormente questo ciclo, ma è chiaro che dobbiamo farlo con la collaborazione delle regioni, fermo restando che anche su questo il governo Meloni è riuscito a introdurre uno strumento mediante il quale, laddove le regioni non operano, e opera in maniera sussidiaria lo Stato.
6: Buongiorno! Lunedì 13 luglio 2026, San Enrico! E ricordate, come diceva il mio amico Steven Litward, non è mai questione di tempo, ma come si usa il tempo. Ciao!
19: Buongiorno, io vorrei sapere perché ogni volta che vedo il generale Vannacci sulla 7 mi viene voglia di votarlo. Ma è possibile che nessuno gli fa mai delle domande giuste? Per esempio una domanda di economia, una domanda sul salario minimo, niente, solo migranti, così lui può ripetere i suoi slogan a pappagallo e i suoi elettori lo voteranno. Così facendo gli date solo pubblicità. Io non capisco. Ciao, Massimiliano da Firenze.
20: Sveglia dormienti. Le notizie che arrivano dal Golfo sono molto brutte. Ci parlano di un'escalation sempre più forte. E l'escalation riguarda la reazione con cui l'Iran risponde ai bombardamenti degli americani. La strategia, la stessa di questi mesi: colpire per rappresaglia tutti i paesi, ma proprio tutti, che hanno delle basi americane, persino quelli che si sono dimostrati apparentemente più vicini all'Iran. E dunque questo aumenta le difficoltà, gli atti di guerra, il rallentamento, l'azzeramento del traffico su Hormuz, la chiusura dello stretto, il prezzo degli idrocarburi nel mondo. Chiaro è l'economia delle bombe e degli ayatollah. E leggeremo su questo diversi pezzi molto interessanti. Sveglia perché Report continua a essere in tritacarne. Adesso chiedono addirittura le presenze all'Airbnb di La Vitola, pensate? Beh, questo ancora più interessante. E poi sveglia perché c'è un altro tema molto importante. Parla il generale Vannacci, ieri è in onda, ripreso diversi giornali, e spiega la sua rimigrazione, voglio dirvi anche, mi ha colpito perché parla anche della reimmigrazione al contrario. Mi spiego. Secondo Vannacci vanno portati via dall'Italia, non so come, 3 milioni di persone, immigrati anche regolari e prevalentemente a suo avviso di religione islamica, ma vanno reinseriti in Italia nuovi immigrati prevalentemente bianchi, cattolici, sudamericani, possibilmente venezuelani, argentini di origine italiana. Avete capito? Bene, di questo parliamo oggi. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. E poi ovviamente Nicola Compagnone ha lavorato duramente di prima mattina. Sentite Bonelli sulla Meloni, che secondo lui pensa solo alla legge elettorale, perché
4: Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, ovvero a come continuare a gestire il potere. Dimentica 6 milioni di italiani che non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie per le liste d'attesa, o dimentica che in Italia gli stipendi sono tra i più bassi in Europa.
20: Sentite Tajani, i colloqui fra Israele e Libano si faranno a Roma.
5: No, si faranno a Roma, il problema è che loro dicono, non abbiamo notizie noi, però se prima vogliono fare la missione di Aoun negli Stati Uniti, noi va bene, noi abbiamo offerto la nostra disponibilità, l'offerta Aoun, l'offerta agli israeliani, l'offerta agli americani, e mi pare che un'offerta che è stata accettata, non è questione di data. Roma diventa centrale, capitale di pace, in un momento in cui c'è bisogno di una diplomazia, lavori a favore della pace, noi lo stiamo facendo. La data era quella, oggi c'era qualcuno che diceva che potevano chiedere lo slittamento di una settimana, cioè aspettare la visita di uno degli Stati Uniti. Cioè, noi abbiamo la disponibilità, quindi poi la data la devono scegliere loro, americani, libanesi e israeliani.
20: E sentite invece Lollobrigida, che ora diventa quasi un influencer, venditore di riso.
8: Due piatti di riso? No. Riso italiano, riso extra UE. C'è differenza? Molta, moltissima. Sapete qual è la nazione che produce più riso in Europa? L'Italia. Oltre il 55% della produzione dell'Unione Europea. 200 tipi e oltre di riso nelle nostre risaie nazionali. Risi di tutti i tipi. Abbiamo il Carnaroli, abbiamo l'integrale lungo, abbiamo il vialone nano, l'arborio, il ribe e tanti altri tipi di riso, con ogni prezzo. Ma un'unica cosa che li accomuna, la qualità. Questa qualità deriva da tanti fattori. Uno, non usiamo un quantitativo di agrofarmaci che invece nel resto del mondo spesso viene utilizzato. Siamo attenti alle acque, per fare il riso ne serve tanta di acqua, le nostre acque vengono controllate e non possono avere alcuna forma di inquinamento. E poi c'è il rispetto del lavoro. In questo momento abbiamo un grande problema, un'aggressione da parte di importazioni che stanno invadendo i nostri mercati. Certo, spesso sono più convenienti o appaiono tali perché il prezzo è un po' più basso, perché costa meno.
20: Ancora, mamma mia.
8: Perché viene prodotto senza tener conto delle regole di rispetto dell'ambiente, di rispetto dell'utilizzo degli agrofarmaci e, ancora peggio, dal mio punto di vista, vengono sfruttati i lavoratori. Guardate questi ragazzi che lavorano a 12 anni nelle risaie per produrre riso. Sapete perché? Perché non affondano, costano meno e quindi chi importa quel riso può tenere i prezzi più bassi. Sembra un buon affare, non lo è per loro, non lo è nemmeno per noi però, perché quel riso non ha la qualità della nostra produzione nazionale. E allora che cosa possiamo fare? Controlli, è quello che stiamo facendo con la nostra cabina di regia, con il nostro ispettorato, le nostre forze dell'ordine, il Ministero della Salute, ma c'è qualcuno che può fare di più e siete voi, siamo noi. noi cittadini, guardare quello che c'è scritto sulla scatola, vedere se sulla scatola c'è scritto realizzato in Italia, lavorato in Italia, oltre che iscatolato in Italia. Aiutiamo i nostri imprenditori agricoli, aiutiamo i nostri agricoltori che hanno concorrenza sleale da altre parti del mondo, ma aiutiamo anche noi stessi, le nostre famiglie a mangiare bene, a stare in forma grazie al riso, un prodotto eccezionale che non è tutto uguale.
20: Sul ponte di comando Peter Bescapè, i vostri messaggi al 34 11 11 622. Lupi, fare una legge elettorale che dia stabilità e governabilità.
0: Una legge elettorale che dia stabilità e governabilità. Stabilità: il giorno dopo le elezioni bisogna sapere chi ha vinto e deve governare per 5 anni. Rappresentanza: Noi Moderati vuole ridare la possibilità a tutti i cittadini di scegliere il proprio deputato o senatore.
20: Poi vi dicevo, Vannacci è stato fortemente contestato a Riva Ligure da manifestanti che denunciavano le sue opinioni. Sentite, sentite le voci.
21: Gioia di tornare nella Liguria, terra stupenda.
22: Questa piazza è dedicata a Giacomo Matteotti.
21: Bene.
22: Quando disse che l'antifascismo era politico, si ricordi che perché...
21: Grazie.
20: Avete sentito la voce? È un manifestante che dice: le ricordo che questa piazza è dedicata a Giacomo Matteotti, martire dell'antifascismo, ovviamente vittima dei fascisti e martire antifascista.

0: Ma vi dicevo di Vannacci, Vannacci ospite di In Onda, tante cose molto interessanti da sentire. Difendiamo la nostra cultura, i clandestini devono tornare a casa tutti, Vannacci a In Onda.
1: Una curiosità mia, perché non la chiamate deportazione, visto che è contro la volontà dei diretti interessati?
2: Perché sono due cose totalmente diverse, anche da un punto di vista semantico.
1: Cioè?
2: Perché la deportazione è la movimentazione coatta di uno o più individui lontani dalla loro patria o dal loro luogo di normale residenza. Noi invece queste persone le vogliamo riportare a casa.
1: Quindi sono contro la loro volontà,
2: ma certo, ma non è che ogni cosa che avviene contro la volontà è una deportazione. Allora anche quando si porta in carcere una persona la si deporta,
1: è una restrizione della libertà,
3: esportazione di esseri umani,
2: è un favorire l'articolo 13 della dichiarazione dei diritti dell'uomo, che dice
1: che ritorno a casa anche contro la volontà,
2: che ogni uomo ha il sacrosanto diritto di ritornare nel paese
1: diritto di origine. Non obbligo, però siamo d'accordo,
2: è un sacrosanto diritto e noi lo facilitiamo
1: contro la loro volontà, ricordiamolo.
2: No, ma il problema è un altro, partiamo dal principio che loro non hanno alcun diritto di rimanere da noi.
1: Dipende.
2: Perché la maggior parte sono clandestini.
1: Dipende.
2: Quelli, a cui si rivolge la remigrazione. Poi ci
1: allora,
2: sono
1: centriamo dentro, perché
2: ci sono altre categorie che vediamo,
1: le persone a cui si rivolge,
2: certo,
1: questa, perché
2: certo.
1: Giorgia Meloni dice che quello che voi proponete loro già lo fanno, il governo Meloni già lo fa, si tratta del, diciamo, del rimpatrio volontario assistito.
0: Rimpatrio volontario assistito.
1: Volontario, aggiungo, sì. Assistito, e quindi è la cosa che già fanno quelli al governo in questo momento, su cui lei invece sembra molto insoddisfatto.
2: Certo.
1: Meloni dice il falso?
0: Ancora.
2: Negli ultimi 10 anni sono entrati solo per le rotte marittime circa 850.000 clandestini, di cui 320.000 hanno ricevuto la protezione internazionale, quindi facendo la differenza ne abbiamo circa 500.000.
0: Però moltissimi sono anche transitati, c'è cioè il fenomeno di Ventimiglia, barche per l'Europa, altri
2: non
0: paesi.
2: Non abbiamo le statistiche,
0: sì.
2: Tantissimi ci vengono rimandati indietro perché per il famoso trattato di Dublino è il paese di prima accoglienza che ne è responsabile.
1: Mi permette di aggiungere che chi non riceve...
4: hanno fatto anche attentati terroristici ed erano passati dall'Italia, quindi erano certamente transitati in qualche modo.
2: Ma io infatti sto parlando di cifre...
4: Le analisi che dicono sono circa 350.000, penso che sia abbastanza attendibile.
2: Ma io non stiamo sbagliando di ordini di grandezza, no?
1: No,
2: siano 350. Stiamo sbagliando di ordini di grandezza. Che siano 350.000, che siano 500.000, non ci interessa.
1: Stiamo sbagliando parecchio.
0: È interessante, no, questo dibattito? Ma, e vi mando l'ultimo gancio, Vannacci interviene anche sul femminismo, perché gli chiediamo, ma queste 96 donne che secondo il Ministero dell'Interno, non una di meno, sono morte, uccise perché donne, da uomini, compagni, partner, ecco, lei come le vede? Sentite Vannacci che continua a ripetere: non serve nessun reato speciale, non è un reato speciale.
5: Lei ha detto che il reato di femminicidio non dovrebbe esistere, no? Perché
2: lo confermo.
5: È la stessa cosa se uno uccide un uomo e una donna.
2: Sì.
5: Ma se uno uccide una donna in quanto donna, perché si rifiuta di sottostare all'uomo, non è una cosa speciale che agli uomini non può succedere mai e alle donne invece succede,
2: oddio,
5: quasi una al giorno?
2: No, oddio, se un uomo può essere ucciso in quanto uomo, perché magari una donna lo prende come talmente un patriarca assurdo.
5: Se ne vedono molti di questi.
2: Se ne vede
1: si
2: qualcuno, ma vede, non è il numero dei reati. Allora, se io uccido un immigrato perché lo odio a tal punto in quanto immigrato, cosa commetto? Un immigraticidio?
5: No.
2: E senza bisogno del reato di femminicidio che è stato approvato meno di un anno fa, il delitto Turetta, Giulia Cecchettin, è stato retribuito con l'ergastolo. Quindi la pena massima c'era già, senza bisogno del reato di femminicidio.
0: Ancora.
2: Quindi c'è già questo aspetto. Non solo, lei ha fatto vedere una statistica, io le dico che c'è la nuova statistica del Ministero dell'Interno che ha esaminato da quando è stato introdotto il reato di femminicidio e ha preso in esame i primi tre mesi del 2026 e 15 giorni del 2025, e in questi 3 mesi e mezzo ci sono esclusivamente 3 reati di femminicidio accertati. E io ricordo che l'Italia è un paese virtuoso da questo punto di vista. E non è vera l'accusa del patriarcato, perché i reati di femminicidio, o meglio di violenza contro le donne perché donne, sono molto più numerosi nei paesi del nord Europa, tant'è vero che si parla di paradosso nordico, dove la cultura patriarcale non esiste.
0: Giuliano Guidabardi interviene, intervistato da Alessio Viola a Sky TG 24, e dice: a destra hanno maggiore resilienza. A Giulia,
3: a destra hanno dimostrato che in genere poi si mettono d'accordo su equilibri di potere e hanno una maggior resilienza. Questo storicamente, ora che il centro-sinistra da sempre abbia la tendenza alla scissione dell'atomo e una vocazione insopprimibile alla divisione, è assolutamente nei fatti e nella cronaca. Le supereranno anche a sinistra, si farà nuovamente un'operazione biacca e calce, si fa una bella composizione, dopodiché i problemi vengono fuori, perché alla prima pioggia le calci vengono assolutamente lavate e verranno fuori le questioni di politica estera, le questioni sulla famosa patrimoniale e comunque l'esazione fiscale, il rapporto con l'Europa. Non è un mistero, sono anni che noi diciamo che il centro-sinistra con la sua componente del PD maggiori affinità politiche con il centro del centrodestra e il Movimento 5 Stelle con la Lega votano insieme, in Europa votano insieme sulla gran parte dei provvedimenti, è evidente. Dopodiché questa legge elettorale sciaguratissima e questo bipolarismo sciaguratissimo costringe a questa polarizzazione, però politicamente è evidente che cosa succede e poi le cose fatalmente finiscono al loro posto, vanno secondo le leggi della fisica e dunque anche lì succederà lo stesso come sempre.
0: È interessante, ma attenzione, Claudio Martelli al punto G dice che il campo largo è uno schema perdente.
6: Non riesco a capire quale sia la convinzione profonda, perché un conto è quello che si dice così per la facciata, forse pensano che tanto gli altri saranno costretti a venire con noi. Renzi già l'ha detto, non pone nessuna condizione né politica né programmatica, sembra di capire, e questo non è tanto bello. Calenda sembra più indifferente o comunque convinto di poter andare da solo e conquistare il 3% che si pensa in qualunque schema di nuova legge elettorale sarà sufficiente per avere una rappresentanza in Parlamento. E poi ci sono formazioni ancora più piccole, insomma piccolissime, che non supereranno mai la soglia di sbarramento da sole e che quindi si pensa saranno costrette all'alleanza di buon grado o di cattivo volontà, ma insomma saranno costrette all'alleanza. Però è uno schema perdente, ripeto.
0: Bene, allora tutte queste sono le tante voci che ci danno il menù delle idee, delle opinioni che hanno circolato. Ma adesso voglio entrare dentro il vivo della crisi di Hormuz, così importante perché determina i destini economici dell'Europa e del mondo. Allora, che cosa sta accadendo? È oggetto di un articolo molto importante di analisi, ovviamente, pubblicato su Repubblica da Di Feo, e noi lo leggiamo insieme. L'avete riconosciuto, il tocco, il timbro musicale potente di Peter Bescapè, detto l'Alpino, il regista sul ponte di comando di questo programma.

mamma mia, già mi scrivete, ha vinto Sinner, ha vinto Sinner, sì sì, ha vinto Sinner, ma certo, Wimbledon, la doppia impresa, bene, ok. Dirò che ha vinto un tennista di residenza monegasca o Montecarlina, non mi ricordo più.

Allora, Gianluca Di Feo, la prova di forza di Moitaba e la risposta degli sceicchi, il golfo di nuovo in fiamme su Repubblica. Il dominio di Hormuz è solo uno strumento, rivelatamente molto interessante, ma l'obiettivo strategico dell'Iran è ancora più ambizioso: imporre con le armi il ruolo di potenza regionale sull'intero Golfo. Non solo i Pasdaran vogliono far capire che, nonostante i bombardamenti statunitensi intensi, mantengono la capacità di colpire ovunque, ma soprattutto che Donald Trump non intende entrare in guerra per proteggere le monarchie sunnite. E la visione strategica che sta ispirando l'escalation dei guardiani della rivoluzione, dietro le quali, secondo diversi analisti, ci sarebbe anche la scelta della nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei, che dopo il funerale del padre avrebbe deciso di sostenere la linea dura. Secondo questa lettura, la prova della svolta verrebbe dagli attacchi iraniani, scrive Repubblica, delle scorse ore, che hanno preso di mira tutti i paesi del Golfo, inclusi quelli più vicini a Teheran. Non sono stati colpiti solo Kuwait, Bahrain e Emirati, che oltre alle squadriglie della Air Force ospitano i lanciamissili utilizzati dal Pentagono nelle ultime ritorsioni, ma anche il Qatar e l'Oman, finiti sotto tiro. Il mediatore dei colloqui più recenti, dunque, è il partner riluttante con cui l'Iran vorrebbe gestire lo stretto. Scrive ancora Di Feo: missili balistici e droni sono piovuti sulle installazioni americane presenti in tutte queste nazioni, infliggendo, stando all'esame delle foto satellitari, danni significativi. I guardiani della rivoluzione sono stati in grado di coordinare il lancio simultaneo di sciami di ordigni, anche 10 contemporaneamente, senza che le barriere contrarie potessero abbattere tutti, pure nella base Kataina di Al-Udeid, la più grande degli USA nella regione, riattivata solo da 3 settimane, pensate, per accogliere le cisterne volanti spostate da Israele. Un hangar mostra segni di impatto. E ancora l'analisi di Feo: sono maggiori, se

0: corrompendo radar e trasmissioni satellitari. Il messaggio che i Pasdaran intendono trasmettere è chiaro: la Casa Bianca non ha né la forza per rendere sicuro Hormuz né gli strumenti. Questo mi sembra ancora più interessante per difendere i suoi alleati, che dovranno tutti necessariamente venire a patti con Teheran. Lo stretto, dice Mohammad Bagher Ghalibaf, il leader del Parlamento, sarà riaperto soltanto, sentite, mettendosi d'accordo con l'Iran e non certo con le minacce statunitensi. Eccola, questa è quella che Gianluca Di Feo chiama, con un neologismo molto azzeccato, udite udite, la Pax Iranica. Ci fermiamo perché abbiamo corso in questa radio libera di informare. Ci fermiamo e torniamo subito dopo.
1: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È 1:40.
2: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Contesto meteo stabile su tutte le nostre regioni, con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore del giorno. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci o focolai temporaleschi interesseranno i rilievi alpini orientali e i settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese la stabilità sarà assoluta, accompagnata però da una pesante canicola, con massime fino ai 38-40 gradi nei settori interni della Sardegna e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Come va, tutto a posto, eh? Allora, che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
11: Noto dell'insoddisfazione.
12: Buongiorno, Gennaro Scalea. Ieri sera in onda ho cercato di guardare, perché veramente ci vuole stomaco a sentire uno come Vannacci che parla dell'emigrazione, roba razzista, i ragazzi che non devono andare, non devono uscire, oppure devono uscire amaranze, non amaranze, cioè roba, questo qua fa discorsi di circa un secolo fa. No, non è inutile dire, ma uno è di destra, un altro è di sinistra, a destra, ma non è vero niente, siamo nel terzo millennio, chi siamo, fascisti, questo è un nazista, è un traditore della patria, secondo me è un traditore della patria. Questo qua è diciamo ancora che la nostra posizione è la più bella, eccola qua, i nazisti tipo Goebbels e Hitler che si possono presentare alle elezioni in Italia. Fate un po' conto voi.
13: Per essere eletti ognuno la spara grossa, come la sparava grossa Berlusconi, 1 milione di posti di lavoro, la pensione a 1 milione, 1 miliardo a tutti, e poi chiaramente tutto viene disatteso. Tutti i politici fanno promesse irraggiungibili e assolutamente non perseguibili pur di arrivare ad essere eletti, e quindi anche Vannacci si è buttato 3 milioni di re immigrati, così sai quanta gente che, ah bello, se ne vanno, li mandano via e noi viviamo meglio.

0: Saluti Marco da Napoli. Questo succede sia a destra che a sinistra, sia al governo sia all'opposizione, è ben inteso.
1: Buongiorno Luca, buongiorno alla redazione, sono Alfredo da Roma. Ma io sono allibito, basito, sono veramente scioccato da come Vannacci riesca ad evitare tutte le risposte alle domande che gli vengono fatte. La impeccabile Marianna Aprile ieri gli chiede: ma uno dovrebbe trovare anche le risorse per fare ciò che chiede, per la remigrazione, per la deportazione, e lui gli risponde: io non sono ragioniere. Ma che razza di risposta è? Io non sono un ragioniere, io faccio il commercialista e va bene, ma un politico deve saper trovare le risorse, ok? Lui non deve fare il ragioniere, ma non deve dire quelle castronerie, perché sono delle castronerie allucinanti. Per fortuna che almeno ha messo alla domanda di Polito che prenderà finanziamenti dai russi. Anzi, ha detto che prenderà finanziamenti da chi è lecito prenderli. Quindi io sono veramente allucinato. Eppure queste persone qua arriveranno al 9. Non mi auguro il 10% di preferenza.
2: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Io sottoscrivo in pieno le parole di Massimiliano da Firenze. Ha ragione, perché a Vannacci non vengono mai fatte le domande che devono essere fatte a uno che vuole governare. Di economia, salute, salari. No, sempre immigrazione. Guardate, io mi sono violentata e ho guardato su YouTube un sacco di discorsi di Vannacci perché volevo sentirli con le mie orecchie. Beh, guardate che io, che sono dalla parte opposta su tantissime cose, ho dovuto dargli ragione, perché da come le mette giù lui, alla fine non ha mica tutti torti. Poi io non voterei mai uno come Vannacci, ma manco morta, lui è quella caffona di sua moglie. Però è convincente, perché sa parlare, è un generale, rimane calmo, rimane rassicurante e ti fa vedere il degrado che c'è in giro. E chi non lo vede? Chi non lo vede? Chi non ha paura? Adesso come adesso Milano è peggiorata in un modo incredibile. Io vado a Roma per lavoro e la stazione Termini spesso e volentieri vedo di tutto di più. Ha ragione, però il problema è che non può governare uno così, non può, è un razzista, è così, però è bravo a dialogare. Dovete fargli le domande giuste, accidenti. Ciao ciao.
3: Eccoci. Allora vi dicevo che proseguo l'analisi degli effetti di quello che è accaduto ieri con la deflagrazione nel Golfo. Ho letto su Repubblica di Feo che spiega la strategia della Pax iraniana e adesso vorrei leggere l'analisi economica, quasi sono come due letture che si affiancano. E cioè l'analisi sugli effetti economici del blocco dello stretto. Allora sentite con molta attenzione. Il vecchio mondo sta cessando di esistere, quello dei trattati commerciali, dice Fubini sul Corriere. Aveva iniziato a declinare tempo fa, quando la Cina ha infranto ogni principio del WTO. E poi la prima amministrazione di Donald Trump, così come quella di Joe Biden, hanno paralizzato il suo organismo. Ma il 2026, con il disastro di Hormuz, segna con ogni probabilità il naufragio definitivo del sistema di libertà commerciali delle ultime generazioni. State sentendo? Gli scambi continueranno, magari anche crescendo, ma al posto del diritto internazionale, dice Fubini, ci sarà ormai quello del più forte. Al posto della libertà in navigazione ci saranno le pretese di controllo, i colpi di obice sulle fiancate delle metaniere o dei mercantili. Nel 1919, dice Fubini, Keynes descriveva così l'uomo londinese alla vigilia della Grande Guerra. Poteva ordinare al telefono, sosteggiando a letto il suo tè del mattino, e poteva comprare i vari prodotti del mondo nella quantità che voleva, ragionalmente poteva aspettarsi una rapida consegna alla porta di casa. Per quest'ultimo, del 1914, i progetti e le politiche del militarismo e dell'imperialismo, dei monopoli, delle restrizioni e delle esclusioni che sarebbero diventati il serpente nel suo paradiso erano poco più che divertimenti nella lettura del suo giornale quotidiano. Ecco, suggerisce Fubini, noi siamo come quel londinese del 2014, e proseguo. La storia non è retta da sortileggi che le obbligano a ripetersi. La guerra fra Stati Uniti e Iran non è necessariamente destinata ad allargarsi, così come non lo è quella fra la Russia e l'Ucraina. Entrambe possono essere ancora contenute e spente, ma, dice Fubini, il significato della crisi di Hormuz resterà comunque non solo per il Golfo Persico, lasciando un segno sul commercio globale, sul prezzo del petrolio, anche quando lo stretto sarà in qualche misura riaperto. Al cuore c'è il progetto dell'Iran, implicitamente accettato dagli Stati Uniti nel memorandum di giugno, quello di controllare Hormuz in quanto lo stretto fa parte delle proprie acque costiere, e la pretesa di abbandonare il diritto internazionale e di fare di quel passaggio una leva del potere. Si transita chiedendo il permesso all'Iran, magari pagando, solo se si accetta il predominio del regime di Teheran nell'area che fornisce un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto di tutto il mondo. Certo, dice Fubini, contano fattori psicologici. Certo, l'aver resistito alle bombe ha reso ancora più intransigente la radura dei guardiani della rivoluzione, il fatto che la guida suprema Mojtaba Khamenei abbia visto morire sotto le bombe suo padre Ali Khamenei, sua madre, sua moglie, uno dei suoi figli, sua sorella, suo cognato e addirittura un piccolo nipote non lo induce al compromesso. E contano, infine, dice Fubini, anche i calcoli strategici. In 40 giorni di bombardamenti aerei gli Stati Uniti non sono riusciti a riaprire Hormuz, e intanto hanno già esaurito circa metà delle loro scorte di missili di precisione e di intercettori. L'unico modo per obbligare l'Iran a rinunciare alla sua presa sullo stretto sarebbe dunque, fate attenzione ascoltatori, l'invasione di terra, cioè la morte di migliaia di soldati americani, ma a Washington non esistono le condizioni per una svolta del genere. Oggi, per questi motivi, l'Iran non vede ragioni di cedere. È un'analisi lucidissima, è un'analisi che spiega quali sono le conseguenze di attacchi iraniani, proprio una ridefinizione delle regole mondiali dei commerci intorno a Hormuz, ma anche una spiegazione logico-militare, politica, del perché tutto questo sta accadendo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
4: Buongiorno Enrico di Roma, una considerazione del grandissimo giornalista Bardi, che purtroppo c'ha l'ossessione del Movimento 5 Stelle, l'ossessione della Lega. È vero che votano spesso insieme, però tralascia di dire che Fratelli d'Italia e PD votano molto più spesso insieme, quindi... Però no, quello non lo noto. È come quando parla della guerra, cioè, secondo lui ci sono 4 morti ucraini, ce lo ricorda ogni volta, tutti i giorni, la guerra in Ucraina, dove ci sono 2 eserciti che combattono, ma naturalmente tralascia sempre le vittime, il genocidio in Palestina. Quello lo mette tutte le mattine, purtroppo è fatto così e bisogna tenerselo così.
5: Ieri ho ascoltato la trasmissione in onda ed era stato invitato Bannacci. La giornalista Marianna Aprile ad un certo punto gli ha chiesto se accetterebbe finanziamenti da altri paesi, per esempio da Putin, e Bannacci ha risposto che non è illegale accettare finanziamenti da altri paesi se credono al tuo progetto politico. Per esempio, alcuni partiti sono stati finanziati da paesi stranieri come gli Stati Uniti. A quel punto la giornalista ha affermato che questo non sarebbe morale. Dunque, se ho capito bene, e intendiamoci, a me Bannacci non piace, lo trovo anche un po' ridicolo. Inviare armi e essere amici di Netanyahu, che sta commettendo un genocidio nella striscia di Gaza, si può fare. Parlare, fare scambi commerciali, collaborare, avere buoni rapporti, comprare armi dagli Stati Uniti che hanno attaccato prima il Venezuela e poi l'Iran è lecito. Però i russi sono il nostro nemico. Siamo immorali se accettiamo qualsiasi relazione con la Russia. Perché? Perché l'America e le lobby delle armi vogliono che crediamo al nemico russo e quindi ci indebitiamo fino al collo per difenderci da loro. Buona giornata, Isabella da Roma.
3: No, vi dicevo che mi ha colpito, mi fa piacere che ci sento, un messaggio di un ascoltatore che si firma Oreste dalla Svizzera. Ebbene, dice Oreste, Pantalese, voglio fare un appunto. Nella sua trasmissione sulla 7 evitate di invitare Galeotti a fare la ringa. Capisco che faccia audience, ma la Paternà è da un corrotto, per piacere no. Ovviamente il riferimento a Gianni Alemanno, di cui abbiamo raccontato anche con la sua voce l'intervento in onda. Ma io vi voglio dire una cosa, Oreste, ma tu ancora non hai... In tante puntate andiamo in onda da 4 anni, continuamente ci chiama qualcuno e ci dice no, non dovete ospitare quelli di sinistra, sono troppi, parlano troppo, eccetera. Poi dopo arriva qualcuno e dice no, non dovete ospitare quelli di destra. Allora Gianni Alemanno non è qui perché è ex Galeotto. Gianni Alemanno è qui, voglio dire, è qui ospite in questo programma. O alla 7 per quel che mi riguarda, perché è diventato importantissimo il numero 2 del partito di Bannacci, ma in qualche modo anche l'ispiratore del profilo politico-culturale. E io non discrimino, non è la mia politica, non discrimino qualcuno perché dico quello è di destra radicale, di destra estrema. Cioè io penso che quando si racconta la politica bisogna raccontare tutti i soggetti, anche quelli più distanti da noi. Quindi se tu mi dici Gianni Alemanno è stato in carcere, sì, è uscito, ha scontato la sua pena, ma ora non è il suo passato o la condanna che ha avuto perché ha violato i servizi e le regole di affidamento ai servizi sociali. Questo è stato 1 anno e 4 mesi di carcere. No, Alemanno viene invitato perché in questo momento è il numero 2 di un partito che sta cambiando gli equilibri della politica italiana, un partito che a me o a voi può non piacere, ma è un partito decisivo addirittura sulla differenza fra maggioranza, fra destra e sinistra e sul modo in cui il centrodestra si presenterà dal punto di vista programmatico alle elezioni. Quindi a Cittadinanza mi interessa sapere cosa pensa e credo che i miei ascoltatori, anche quelli più distanti da lui, debba interessare che cosa pensa lui o Bannacci, che in questo momento sono le due figure più importanti di quel partito. È chiara la risposta, Oreste? Fammi sapere, manda un audio messaggio. Se invece pensi, immagino che molte delle persone che ci ascoltano la Svizzera abbiano una linea che per carità ha un suo fondamento, ma è un po' come un postulato, cioè una cosa che si dà scontata in matematica, cioè dici no, io penso che uno di estrema destra non debba parlare. E questo io personalmente, io Luca Telese, non lo condivido, ma non lo condivido di nessuno. Noi sentiamo tutti, addirittura intervistiamo ex terroristi, intervistiamo faccendieri, intervistiamo chiunque se è necessario a capire cosa succede nella politica. Sentite, è scatenato il comandante Peter Bescapè, detto l'alpino. È interessante anche l'analisi di Marialina Sattanino, giornalista storica del TG2 e del TG3, prima al punto G. L'ultimo vertice della NATO, dice, è stato preparato bene da Rutte, che ha fatto di tutto per salvare l'Alleanza Atlantica. Mamma mia, io la sopprimerei.
6: No, è stato un successo insperato ed è stato preparato molto bene dal segretario generale della NATO Mark Rutte, che è stato molto attaccato e anche un po' preso in giro per insomma i suoi atteggiamenti ritenuti troppo servili nei confronti di Trump. Bisogna invece ricordare che Mark Rutte è il segretario generale della NATO, quindi ha fatto di tutto per salvare l'Alleanza Atlantica e questo vertice. Secondo, non si diventa segretari generali della NATO se non si è graditi agli Stati Uniti, che continuano ad essere gli azionisti di maggioranza, e lui ha come voluto sterilizzare questo vertice. Trump poteva essere più aggressivo, sì e no, perché lo è stato, ha continuato a fare la lezione a tutti, come hai ricordato. In realtà l'obiettivo di Rutte è stato quello di ricostruire la fiducia degli americani e di Trump intorno agli europei.
3: Eccoci, e ovviamente continua il girarrosto dei giornali di centrodestra contro Report. Il titolo di prima pagina del giornale di oggi, Report: Ranucci sempre più solo. Addirittura la difesa della redazione, che ha scritto un comunicato durissimo, diventa tiepida. Tiepida perché teme nuove rivelazioni. E poi sentite, la RAI lavora sul dossier Ranucci, il ruolo della boccia che avrebbe ispirato un'inchiesta sulla Venezia e i favori di La Vitola. E sentite, Faro sul giornalista ospite del B&B di Walter La Vitola, possibile violazione del codice etico per gli accessi dell'imprenditrice in redazione. Mottola, vedi, c'è proprio un tifo del giornale in pole position per il cambio, cioè la RAI starebbe pensando, ma lo abbiamo rivelato da giorni in questo programma, quindi è solo una conferma, di sostituire con Mottola, Giorgio Mottola, inchiestista principe di Report, Ranucci, fatto fuori per questi sospetti. Ma la cosa incredibile è che io continuo a ripetere, Ranucci in questo momento è uno a cui hanno messo una bomba sotto casa e adesso viene trasformato, con mille cose che non hanno rilevanza penale, in una specie di criminale. In cui la cosa che più mi diverte, cioè su più giornali, ma lo leggo dal giornale, fra i tanti temi c'è la permanenza nel bed and breakfast della La Vitola, di uno dei giornalisti di La Vitola, di Report. Si tratta di Emanuele Bonaccorsi, che lavora da 9 anni nel programma ed è un interno Rai con l'incarico da inviato, ed è stato inseguito Bonaccorsi e ha dato questa spiegazione al giornale. Sono stato ospite del B&B di La Vitola per pochi giorni all'inizio del marzo del 2021. Era un periodo delicato per me, eravamo nel pieno della pandemia, ero ritorno dal Manaus dove infuriava la variante brasiliana, morivano 100 persone al giorno. Al rientro dovevo per legge passare 14 giorni in quarantena, non potevo tornare a casa mia. la mia compagna era incinta, il mio primo figlio aveva 3 anni e dunque spiega.